0: un dialogo con le opposizioni sulla legge elettorale. La coalizione di centrodestra è però determinata a proseguire il percorso su una legge con l'obiettivo di dare all'Italia una riforma che garantisca governabilità e stabilità per l'intera legislatura a chiunque vinca le elezioni. È quanto emerge dal vertice di maggioranza Palazzo Chigi con Giorgia Meloni e i leader di centrodestra. Con questo spirito la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni per verificare se ci sia convergenza sull'obiettivo di stabilità o se piuttosto si preferiscano sistemi non chiari che consentono di governare anche a chi non ha la maggioranza. Sul tavolo lo stabilicum proporzionale con premio di maggioranza, che però è già stato bocciato da 120 costituzionalisti per un premio di maggioranza troppo alto, per l'incompatibilità con il bicameralismo, per le liste bloccate e per l'indicazione del Premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca ora: sono cinque i giovanissimi fermati per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato in Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Tra i fermati, due quindicenni, due diciassettenni e un ventenne. In particolare sarebbe stato un quindicenne a sferrare i fendenti mortali al bracciante agricolo, pugnalato a morte mentre si stava recando al lavoro in bicicletta. La scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari insieme ai figli di 16 e 14 anni. Sarebbe stata trovata una lettera nella casa del padre in cui la donna avrebbe descritto una situazione di grande sofferenza e di inquietudine. I tre erano partiti da Castell'Arquato nel Piacentino in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto a Tarcento in provincia di Udine. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato 1.700 esuberi su un totale di 4.500 addetti in Italia. La riduzione di personale riguarderà tutti gli stabilimenti e verrà chiuso quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, in cui lavorano 170 persone. Un annuncio inaccettabile per i sindacati FIM, FIOM e UILM, che hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente. 8 ore di sciopero nazionale hanno chiesto al governo una convocazione urgente al MIMI. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones avanza dello 0,19%, il Nasdaq sale dello 0,10% e l'S&P 500 segna un più 0,19%, euro a 1,1779 sul dollaro. La giornata in Europa.
2: Chiusura a diverse velocità per le borse europee, con lo stallo nelle trattative in Medio Oriente che spinge nuovamente al rialzo le quotazioni delle commodity energetiche. Il Brent si riavvicina ai 105 dollari al barile, il gas naturale è prossimo ai 47 euro al megawattora. Sull'azionario a Piazza Affari il nuovo rally del petrolio premia i titoli oil come Eni e Saipem, con il FTSE MIB che riesce a strappare una chiusura in progresso dello 0,76%. Forti acquisti anche su Diasorin, scia i risultati trimestrali. Vendite, al contrario, sulla difesa, con il presidente russo Putin che si è detto aperto a una risoluzione del conflitto in Ucraina. Così sul listino milanese scivolano in coda Leonardo e Avio. Cali anche per il lusso di Moncler e Cucinelli che scontano i rischi di rallentamento dell'economia. Ben comprato il Bitcoin in rialzo di un punto sopra gli 81.000 dollari, piatto l'oro mentre balza l'argento in rialzo nel contratto spot del 6% a 85 dollari l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport con il tennis, un derby a sorpresa e un paio di delusioni ieri sulla terra rossa degli internazionali d'Italia a Roma. Il derby azzurro sarà oggi quello tra Jannik Sinner, che ha superato facilmente in 2-7 l'australiano Popirin, e Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, che a 29 anni ha battuto invece a sorpresa l'americano Tiafoe. Così Sinner a Sky Sport.
3: Sarà una partita difficile, no? Cerco di stare più sul mio, un giocatore che non conosco bene, però ecco, cerchiamo di prepararla abbastanza bene e poi vediamo quello che succede. Però ecco, sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
1: Oggi dalle 11 in campo anche Musetti contro il norvegese Ruud, poi Darderi contro il tedesco Zverev, eliminati invece ieri Bellucci e Cobolli. Nel calcio, Bologna che vince 3-2 a Napoli nel posticipo del lunedì che ha chiuso la 36esima giornata di Serie A. Rossoblù avanti con Bernardeschi e il rigore di Orsolini, poi Di Lorenzo accorcia le distanze. Nella ripresa il pari di

Alisson Santos, ma nel recupero ecco il gol decisivo di Rowi per gli emiliani. Per il Napoli, qualificazione aritmetica alla Champions ancora rimandata. E la Lega Calcio ha stabilito che la 37esima e penultima giornata di campionato si giocherà tutta domenica prossima, 17 maggio, alle 12.30, quindi poco prima della finale del singolare maschile di tennis, sempre al Foro Italico di Roma, il derby della capitale e le altre quattro partite per la qualificazione in Champions League. Alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20.45 le tre sfide salvezza. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Linea ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Io credo a memoria che forse sia la prima volta nella storia che viene ritirato un prodotto di punta, flagship, sul quale ci hai speso un sacco di tempo e soldi in ricerca e sviluppo dopo soli 3 mesi dal lancio. E non perché ha floppato, ma perché non riesci a produrlo con un margine utile, che è un po' il motivo per il quale oggi siamo in questa crisi, no? Tutti stanno producendo quello che vendono e soprattutto che vendono col più alto margine.
1: Ci mandano tutti i requisiti tecnici, la durata, il budget, le caratteristiche proprio della persona, quale sarà anche lo sviluppo della stessa risorsa all'interno del team, no? La crescita. E con tutte queste informazioni le diamo in pasto alla nostra intelligenza artificiale, che è una intelligenza agentica basata su un algoritmo nostro proprio, che andrà ad analizzare la richiesta.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
4: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
5: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Nessuno, 100 Milan, di Andrew Spannaus.
7: Good morning, it's Monday morning, buongiorno a tutti, siamo qui, abbiamo tante belle cose di cui parlare con il nostro Alessandro Milan, lo conoscete?
8: Sì.
7: No, sì. Tante belle cose italiane, però ovviamente parliamo del mondo perché è un altro lunedì, abbiamo sempre Donald Trump dall'altra parte dell'oceano. Però chissà, se arriva qui tu gli fai, gli costringi a mettere la mascherina, Trump?
8: No, io dico ai nostri ascoltatori, ci sono peggiori condizioni, tre peggiori condizioni per iniziare un lunedì. Primo, il calcio. Prima condizione. Secondo, Filippo Aureggi in regia. Terzo, un americano al microfono. Cioè c'è una combinazione più disgraziata di questi tre elementi messi insieme per iniziare la settimana?
7: Orgogliosamente io sono l'elemento tra questi tre che non puoi togliere, perché è sempre così.
8: Beh, non posso togliere, no, posso togliere.
7: Filippo Aureggi. C'è su di lunedì.
8: Beh, sì, possiamo eliminarlo.
7: Ogni tanto c'è.
8: L'unico sul quale non si può intervenire è il calcio, il Milan, è il livello. Va bene, c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti, c'è Elisabetta Fusconi, siamo tutti qui, c'è Andrew Spandau.
7: Io sono, ho due computer, un tablet, un telefono, oggi sono un po' esagerato qua.
8: Sempre io devo essere Filippo Aureggi,
7: con tutta la console qua.
8: Cioè, quindi quello di destra è per sganciare i droni sull'Iran.
7: Questo sì. È per leggere quando mi hanno

0: annoio.
1: Va bene.
0: Questo qua per leggere i messaggi dei quest'altro per leggere i messaggi più cattivi. Cattivi come quello che ha cominciato con un vaffa già stamattina. Dai,
1: così.
0: piano, alle 9:10.
1: Così.
0: Quello sì. So.
1: Vabbè. siamo alle 9:11 minuti. Attenzione. Aveva degli appuntamenti il buon Andrew Spannhaus. Io vi ricordo, se volete, questa sera alle ore 20. Sera, dura un'oretta, poi mano sotto il mento mi trovate al Teatro Menotti a Milano alle ore 20 per un'orazione civile
0: o civica?
1: Beh, non lo so, cioè, fa più figo dire orazione civile.
0: Vabbè, bello,
1: no,
0: bello.
1: Orazione civica, insomma, sugli scioperi di marzzo del 44 in Italia.
0: Ah, molto attuale, sì.
1: Vi aspetto al Teatro Menotti. Dove ti aspettano invece?
0: Io invece mercoledì alle 17:30 mi trovate all'Aseri. L'Aseri è la graduate school della Cattolica,
1: sì.
0: Cercate online Aseri e parliamo in inglese, però Substance and Appearance in Trump's America.
1: Bene, io stasera parlo in italiano. Se
0: quindi se volete sapere cosa c'è di vero e cosa c'è di falso, c'è di solo fuffa, finalmente ve lo svelerò, però in inglese, quindi all'Aseri mercoledì 17:30.
1: Una trasmissione fatta a Spannhaus, cioè a Spanne.
0: Ho capito.
1: Sai cosa vuol dire?
0: Sì, grazie per la spiegazione. Però.
1: Allora, siamo qui, 800-24-0024, chiamateci, oppure 349-238-6666, potete scrivere anche i vostri messaggi, ovviamente di odio indiscriminato nei confronti dello Yankee americano.
0: Ma io devo leggere due volte questi messaggi, basta, spengo uno di queste cose perché è un po'...
1: Eh sì. Vai Pippo.
2: Marchettoni.
3: Milan, sì. Questa trasmissione faccilecca in tutti i sensi.
1: Vabbè. In che senso?
0: Mattina presto.
1: Quali sensi?

0: Oh, pensa se io fossi una conduttrice donna, caro Andrew, e ricevessi da Maria Antonietta il seguente messaggio. La saluto con calore. Caro Milan, si metta a dieta. Con affetto, mi sta vedendo evidentemente sul canale 246 del tele, della TV, del digitale terrestre. Pensa se io fossi una donna e ricevessi questo body tipo di messaggio.
1: Beh,
0: il body shaming.
1: Alessandro, a me piace il messaggio che chiede, chi è questo Alessandro Milans? C'è la S. Sei più di uno. Sei allargato. Ecco, come ha notato la Maria Antonietta.
0: Devo fare un quiz a tutti i nostri ascoltatori. Risponderà Andrew Spannausa a questo quiz. La vicenda del virus, stiamo sereni, stiamo tranquilli, niente panico, antivirus, anzi dobbiamo dire l'antivirus. Qual è secondo voi l'unica nazione al mondo che ha detto i 17 passeggeri, nostri cittadini, che erano su quella nave non verranno sottoposti ad alcun tipo di quarantena? Qual è? La
1: It's
0: A di
1: news.
0: Angola, la B del Belgio, la C del Congo, la S della Svizzera? Qual è l'unico
1: fake
0: paese?
1: News.
0: Qual è l'unico
1: the
0: paese?
1: Land of the free.
0: Gli Stati Uniti d'America. La libertà,
1: perché
0: infatti
1: noi non accettiamo queste restrizioni.
0: E infatti c'è già un contagiato in America, uno di quelli che era a bordo
1: è contagiato.
0: È positivo.
1: Sì, ma non è l'inizio della nuova pandemia, non c'è niente di cui preoccuparsi.
0: Ma
1: non è l'inizio della nuova pandemia.
0: Non per merito vostro.
1: Non è l'inizio della nuova pandemia.
0: No,
1: continuiamo a ripeterlo.
0: No. Io mi fido di David Quammen, grande giornalista e scientifico americano, autore di Spillover e di tanti altri libri. E lui, intervistato oggi da Repubblica, dice la scampiamo perché questo antivirus non ha una diffusione come il Covid,
1: bisogna essere molto vicini, è più difficile la trasmissione, così dicono. Ma è saltato da un topo a
0: sì,
1: una
0: sì,
1: persona,
0: poi dopo ce l'avremo anche.
1: O è uscito da un laboratorio, sì, chissà, no, forse no. È uscito da un laboratorio,
0: no stavolta dovremo ringraziare un nome, un cognome ben preciso. Però dice David Quammen, magari la scampiamo questa,
1: magari
0: purtroppo.
1: Un po' meno certo.
0: Ma no, magari perché la scienza non sa mai come vanno le cose, cioè se ci affidiamo a gente come voi. Purtroppo però non siamo assolutamente preparati rispetto a quando c'era il coronavirus a una eventuale nuova pandemia. D'altronde, si ricorda in questa intervista, in America c'è un responsabile della sanità che è orgoglioso di aver sniffato cocaina sui water pubblici.
1: Ma così lui rafforza le difese immunitarie,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: se non com'è
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è?
0: Sì.
1: Se non sgozza, come hai detto?
0: Sì. Che detto è?
1: Se non ti uccide ti rafforza, com'è che in italiano?
0: Sì, cosa ci sgozza? Quel che non ti uccide ti rafforza.
1: Ecco, vabbè, ti uccide.
0: Sgozza! Questi americani.
1: No, perché in inglese c'è una cosa
0: sgozza.
1: Simile. Che sgozza, siamo un po' più. Almeno non è la squadra, il plotone di esecuzione, sì, è sì, peggio sì, ancora.
0: Sì, sì. Comunque, no, dobbiamo tutti ringraziare questo. No, poverino, è morto, quindi non è che.
1: Tu lo prendi in giro.
0: L'ornitologo Leo Schilperord, 70 anni, che è andato in questa discarica a Ushuaia con la moglie perché doveva studiare un topo, no, doveva studiare un uccello necrofago rarissimo. È solo che in quel contesto
1: uccello
0: necrofago, cioè che si ciba dei cadaveri degli animali, insomma.
1: Sì,
0: solo che lì c'erano i topi, questi topi che hanno questo antivirus.
1: Sì.
0: Bene, ringraziamo lui. Ottimo. E ringraziamo gli Stati Uniti d'America.
1: Va tutto bene.
0: Terra
1: tutto
0: della
1: bene.
0: Libertà. Vabbè. Senti,
1: è quello che non vedi, che quello che non strozza ingrassa.
0: Sì, ma sgozza.
1: Sgozza.
0: Sgozzare
1: di mattina l'hai detto tu. Siamo partiti male. Scusa, due lettere.
0: Vabbè. Senti, poi c'è quest'altra notizia che è un'inchiesta del New York e rilanciata dal Wall Street Journal. Io mi sono chiesto, ma c'è almeno una cosa al mondo che Donald Trump fa non per soldi? Una, non so, giocare a carte oppure con i nipotini, oppure gli spilla $2, $3.
1: No. È un grande idealista Trump.
0: Cosa scrive?
1: Tanto che fa per ego e non per soldi, quindi.
0: Che scrive?
1: Solo per le due cose. per fortuna si combaciano, no? Ego sì. e soldi.
0: Ah, ego e soldi, vabbè, cosa scrivono?
1: Scrivono che cioè, fanno i calcoli di quanti soldi devi pagare per essere graziato, perché sono vari personaggi che hanno dato dei grandi contributi alla campagna di Donald Trump o a qualche sua iniziativa e sì. così a caso lui a quel punto si è accorto che sono delle brave persone e non dovrebbero essere in carcere, non dovrebbero avere le condanne.
0: Cioè ci sono delle persone che si comprano la clemenza presidenziale. Comprano.
1: Sì, beh, questa è una parola tua?
0: No, questa è la parola del New Yorker.
1: Sì, vabbè, okay.
0: Del Wall Street Journal.
1: Sì, di fatto succede così. Trump insomma ha questa usanza, però spesso questi sono soldi che...
0: Un'usanza.
1: Sono soldi che Trump poi mette per altre cose.
0: Sì, ma
1: tu dai soldi per
0: lo
1: suo...
0: Lo dà, non so, la borsa di studio per uno dei suoi...
1: Dai soldi per il ballroom alla Casa Bianca, soldi per la biblioteca presidenziale.
0: Ah,
1: ma ha detto un'altra cosa l'altro giorno, pare che abbia detto che alla fine... I'll pardon everyone who has come within 200 feet of the oval. Che io darò la grazia a chiunque sia arrivato anche solo vicino di 70 metri allo studio ovale. Ha detto alla fine io mi faccio la grazia a tutti, quindi avvicinati se hai dei problemi.
0: Basta pagare. Va bene ragazzi, allora dobbiamo introdurre il nostro primo ospite che ha un graditissimo ritorno. Torna con noi Savik Schuster. Eccoci Savik, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, Andrew, Alessandro, a tutti e tutti.
0: Eccoci
1: buongiorno,
0: qui. Allora,
1: ciao.
0: Vogliamo ritornare a parlare un po' di quello che succede in Russia e Ucraina, soprattutto due giorni dopo questa parata un po' dimessa del 9 maggio, sappiamo data nella quale la Russia festeggia la vittoria sul nazismo, quindi una data importantissima per quel che riguarda la ex Unione Sovietica.

0: ora Russia. Allora, le due tematiche che mi hanno colpito sono due parole, Schröder e Armenia. Io inizierei da Schröder, che è un po' il tema, è quello che viene considerato, indicato da Putin come possibile mediatore. Sappiamo però, Savic, che Schröder ha sempre avuto dei rapporti, dei legami molto forti con Vladimir Putin, o no?
1: No, molto forti è un understatement. No, sì, quasi fraterni di amicizia, nel senso che Schröder ha sempre curato gli interessi di presidente Putin con Gazprom. Gazprom è proprio, non so, un giocattolo nelle mani, giocattolo va bene, si fa per dire, ma nelle mani di Putin. Quindi Schröder ne faceva parte importante di questa impresa. E va bene, tutti in Europa sanno i rapporti tra Schröder e Putin. Io non so quanto sarà credibile come mediatore, però chiaramente è una persona che ha una grande esperienza politica, che è stato cancelliere della Germania, che conosce bene l'Europa. Va bene, ci sono pro e i contro. Il fatto che lui ha aperto le porte al negoziato, anzi, lui ha detto la prima volta, ha riconosciuto che il presidente ucraino Zelensky è un presidente legittimo, perché lui, Putin, è pronto a incontrarsi una volta che tutti i negoziati sono finiti, e solo già per la parte finale, ossia si può capire, per firmare l'accordo. Prima Putin rifiutava assolutamente qualsiasi incontro con Zelensky, che lo considerava illegittimo, no? Che non, già in pratica lui ha fatto quanti anni di presidenza, quindi senza elezioni. E allora questo è il cambiamento. Adesso, sai, cioè, sapete, io quando parlo della Russia, non so, mi si accende il secondo filtro proprio naturalmente, io non so, ci credo poco,
0: sì.
1: Ma quello che mi sorprende parecchio è che le registrazioni di Mindich, dei quali si è parlato in Italia, io penso non bisogna spiegarlo in dettaglio perché non è così facile, ma comunque sono registrazioni delle conversazioni del cerchio più stretto di amici e business partner di presidente Zelensky in un appartamento a Kiev, che come si dice della CIA, safe house. No? E quindi sono state registrate le conversazioni di questo gruppo di persone, che è un cerchio abbastanza stretto, sono 4-5 persone, tutte legate al quartal 95, ossia la produzione televisiva che ha fondato Zelensky, sì, insieme a Mindich. E loro in queste conversazioni, che sono già uscite adesso tre parti di queste registrazioni, loro parlano di tutto, del bilancio, di come dividono i soldi, di nomine dei ministri.
0: Sì, si parla di anche tangenti pratica da 100 milioni di dollari, presunti spartizioni di denaro, no? Questo per dire la corruzione anche che c'è in Ucraina, che è stata...
1: Sì, no, la corruzione in Ucraina è una cosa, cioè, veramente, no, è una cosa, non so, quasi imbattibile. Ma la cosa che sorprende è che queste registrazioni coincidano con le elezioni in Ungheria di Peter Magyar, che Peter Magyar ha tolto il veto ai 90 miliardi di pacchetto di aiuto all'Ucraina da parte dell'Unione Europea. Certo, lui l'ha fatto in un modo molto scaltro, perché lui ha tolto il veto, però l'Ungheria non partecipa con i suoi soldi a questo pacchetto di aiuto, perché è in crisi economica. Va bene, bisogna vedere chi non lo è. E quindi è anche liberato il pacchetto di aiuti all'Ungheria, che è stato bloccato proprio per la posizione, sì, di Viktor Orban. Quindi però, queste aspetta, due coincidenze sono molto, cioè, fanno pensare.
2: Senti, Savi, quindi il sentimento, cioè il sentimento interno, perché in questi giorni

0: Sui giornali internazionali c'è tutta questa narrazione di Putin indebolito, cioè chiaramente la parata in tono minore,
1: di colpo di Stato,
0: ma si parla chi vuole uccidere Putin, sua popolarità è scesa, anche se è ancora 66%, però c'è tutta questa narrazione occidentale, Putin indebolito, e quindi sta cercando una via di uscita. Ma com'è il sentimento in Ucraina? Cioè c'è un'idea che c'è un po' un cambiamento, cioè ok, riusciamo a colpire un po' la Russia, possiamo farcela o meno resistere di più, o c'è appunto più questo, tu parli della corruzione, appunto più questa sfiducia verso il governo adesso?
2: Ci sono tutte e due le cose. Io dico che va bene, i nostri colleghi e opinione pubblica in generale parla molto più di questo scandalo delle registrazioni. Perché è una corruzione così eclatante, così aperta, e veramente, cioè, nel senso, fa pensare a diverse famiglie che mandano i figli in guerra, per cosa lo fanno. Questo è un tema molto importante, anche se bisogna dire che gli ucraini adesso hanno poca possibilità di sentire le notizie veramente, perché i giornali chiaramente non escono, e per quanto riguarda tutti i social o YouTube, non c'è energia elettrica proprio per ricaricare i telefoni iPad, ma dall'altro lato l'elite militare è un pochino anche preoccupata per tutti questi attacchi che si fanno contro la infrastruttura petrolifera della Russia, sì. Perché hanno preoccupazione che la risposta può essere molto, come dire, può essere molto asimmetrica e molto potente.
0: Bombardare i palazzi di Kiev, come ogni tanto minaccia Putin, insomma.
2: Sì. Anche peggio.
1: Savic, io all'inizio ho detto che c'erano due parole chiave, una era Armenia, allora ti devo fare una domanda su questo, perché tutti richiamano un incontro che c'è stato più di un mese fa, il 1 aprile, al Cremlino, tra Vladimir Putin e il primo ministro armeno Pashinyan, e sì. Hanno fatto notare, è un po' lo schema Putin, quando incontra uno dell'ex Unione Sovietica richiama i rapporti storici, i legami con Mosca, la prospettazione delle opportunità, dei vantaggi comuni, vi state avvicinando un po' troppo all'Unione Europea, state uscendo dall'influenza energetica russa. Non è che è lo schema per poi dire sapete che c'è? L'Occidente ci preme in Armenia, ci toccherà invadere l'Armenia e riportarla sulla retta via.
2: Ma sai, io non credo che Armenia corre questo pericolo. È una situazione nel Caucaso, tra Georgia, Armenia e Azerbaigian. La situazione non è molto semplice, perché va bene, Georgia è adesso governata da un partito assolutamente pro-Cremlino. Per quanto riguarda Azerbaigian, è assolutamente indipendente dalla Russia, fa la sua politica, sono molto più vicini con gli Stati Uniti, e veramente vedono Iran come un pericolo costante, questo Azerbaigian. Per quanto riguarda Armenia, che è sempre storicamente stata una repubblica, una nazione, un popolo che era sotto la protezione, mettiamo così, della Russia, mm-hmm. anche nei tempi sovietici e poi dopo anche all'inizio dell'indipendenza della Federazione Russa e Armena, la Russia è stata quella che difendeva gli interessi di Armenia là nel Caucaso. Quindi, e col tempo hanno completamente perso l'iniziativa e chiaramente hanno perso l'influenza in questa parte di Caucaso. Completamente hanno perso. Prima erano quelli che decidevano quasi tutto, adesso non decidono nulla. e quindi devono cercare nuove alleanze, devono

0: in qualche modo ricucire i rapporti, ma sarà molto difficile con l'Armenia, perché nei momenti più difficili della guerra con Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh, in questi momenti la Russia ultimamente veramente non ha dato una mano all'Armenia, in nessun modo, proprio li ha lasciati soli. Quindi io penso che un pochino qua che Putin cerca di in qualche modo rattoppare questo rapporto.
1: Vabbè, staremo a vedere,
2: Sì, diciamo
1: intanto.
2: c'è un dibattito interno, se mi dai 20 secondi, poi c'è un dibattito interno alla Russia, è uscito una cosa qualche giorno fa di un documento interno dove è interessante perché si parla della necessità di uscire, cioè di trovare un modo di chiudere la guerra, ma la preoccupazione più grande è la narrazione da trovare per la destra, l'opposizione interna in Russia, cioè chi dice no, dobbiamo arrivare a
1: Andare
2: prendere
1: avanti.
2: Kiev, però ha a che fare con l'Armenia, cioè che tutta questa idea che la Russia deve avere ancora un ruolo grosso, la preoccupazione al Cremlino è sempre di più, sì, ma l'opposizione è quella interna che vuole che andiamo avanti, ma facciamo
1: Sì, e
2: fatica,
1: poi forse dopo 4 anni e più anche in Russia saranno un po'
2: quindi anche
1: stanchi
2: far vedere che ci
1: di questa guerra.
2: occupiamo delle altre cose, appunto, che una volta erano nostre, forse questo importa.
0: Ma Andrew,
2: Sì.
0: anch'io aggiungo una cosa. Guarda, io non è così ideologica adesso la cosa. Non destra, sinistra, sai, in Russia vai a distinguere, ma che non ci sono poi. C'è la destra a destra di Putin. Ma siccome Putin è già a destra, e quindi il nazional qualcosa. Ma io credo che è molto importante adesso è diventato il rapporto con l'Armenia e tutte le vie che portano via commerciale anche riguardo questa guerra con Iran, tra
2: Sì,
0: Israele, Stati Uniti e Iran.
2: questo è
0: E
2: importante.
0: Armenia veramente adesso può essere un fattore, non importante, ma un
1: Era un
0: fattore.
1: fattore. Grazie Savik Schuster, ci riaggiorniamo e ci sentiamo. Allora, vabbè, quando rientriamo dalla pubblicità magari ci dice anche due cose sull'Iran che sembra scomparso. Dicono che anche lì Trump si sia stufato. Come
2: Ma è evidente.
1: leggevo ieri sui giornali, un po' come il bambino col giochino dopo 2 settimane dice basta, datemi un altro giochetto. Magari si chiama Cuba.
2: O più di 2 settimane,
1: Sì,
2: però.
1: va bene, no, nel senso, no, come il bambino, che il
2: Sì.
1: bambino si stanca dopo 2 settimane, se non dopo due
2: Lui dopo
1: ore.
2: 2 mesi,
1: Dopo lui, dopo
2: ecco.
1: 2 mesi, è un bambinotto cresciuto, insomma, quindi è cresciuto male, però, insomma, è un
2: È
1: bambinotto.
2: cresciuto male. Che fai
1: Vabbè,
2: body shaming, non ho capito.
1: no, no, ma non,
2: Anche
1: no,
2: tu.
1: cresciuto male, nel senso che è stato educato male, ecco, educato male.
2: Capito.

0: A me stasera mi trovate a casa di mia suocera.
1: Ottimo. Se ci dici l'indirizzo, se è da...
2: Veniamo a sentire.
1: Cosa hai da dirci?
3: Perché non ammazza in grasso, Milan, ci stai dentro la grande.
1: Ho capito, sì, ma sgozzare lui, il nostro Andrew Spanaus diceva sgozzare da americano.
2: Strozzare, sgozzare, e vabbè, sono due metodi diversi.
4: Buongiorno Milan, ma chi era il sostenitore della campagna Abbracciamo un cinese tempo fa? Ciao.
1: Manera e io, era una campagna per abbracciare cultura, non avere l'odio, non identificare il Covid con un popolo.

0: come non identifichiamo Andrew Spannhauser per come emissario di Donald Trump, pur essendo americano, io ci scherzo, però non è che lui si assume tutte le colpe del suo presidente, no?
1: No, lui dovrebbe pagarmi per farlo, sì.
0: Così i cinesi, in quanto cinesi, non erano loro il Covid. Capisce la differenza, dottore?
2: Ma Spannau non ha problemi di idraulico, muratore come Manera?
0: Può essere, ma
1: al
0: se
1: momento
0: risolve.
1: No, il mio problema è l'ombrello. Oggi io ho portato l'ombrello grande e vado in metropolitana, vedo 150 persone e c'è solo un altro che c'ha l'ombrello.
0: Ah, ecco.
1: Poi a Milano appena piove tutti hanno l'ombrello.
0: Io ieri per esempio avevo il lavello otturato in cucina, l'ho smontato, non sono venuto qui in radio, l'ho smontato, l'ho pulito, ho tolto il tubo. Non è che ho chiamato un idraulico qui.
1: E quindi se avete bisogno chiamate Alessandro Milan.
0: No,
1: se piove portatemi
0: pessimo.
1: Un ombrello per
0: sono
1: favore.
0: Pessimo, se ce l'ho fatta io vuol dire che era banalissimo l'intervento.
3: Good morning Mr. Speaker Span. Senti, ma per lei perché non si propone come ha detto Stampa della Roma, dato che lei parla molto bene italiano, dato che ci sono i paesani suoi, i drinkings, così
1: vabbè, devo mettere l'accento romano,
3: la volta gli spiega a questi qui che non capiscono niente di calcio come voi americani, perché voi di calcio ne capite quanto Alessandro di giornalismo e Manera di comicità ne merito Cook.
1: Questo God Save the Queen non se ne può più, eh.
0: Allora, stavamo discutendo fuori onda insieme a Andrew, io e Andrew, del caso di questo cittadino del Texas. Mi ha molto infoiato subito, sapete che io insomma sono molto dedicato al tema del combattere
1: Lee Mongerson Gilly.
0: La pena di morte. E c'è questo cittadino del Texas, appunto, ingegnere Lee Gilly o Gilly, che è fuggito dal Texas.
1: Io dicevo all'italiana per voi, insomma.
0: È fuggito dal Texas, dove è accusato di aver ucciso la moglie, che tra l'altro era incinta. Quindi per il Texas è un duplice omicidio. Duplice omicidio. È fuggito perché dice: se mi processano lì, ovviamente lui si professa innocente, ma non è questo il tema, non lo sappiamo. Ovviamente.
1: Mi
0: danno la pena di morte, anche perché è accusato di capital murder. Quindi,
1: capital murder vuol dire capital punishment, quindi che
0: però il procuratore
1: soggetto, cioè, omicidio soggetto a,
0: sì,
1: a pena di morte.
0: Il procuratore del Texas si è ancora pronunciato, non ha detto cercheremo la pena di morte, perché lì avviene prima, cioè si dichiara prima, sì. Invece no, per il momento no, però
1: se l'accusa formale è capital murder, allora
0: potrebbe.
1: È quasi sicuro che chiedano, poi potrebbero non chiederlo.
0: Potrebbero chiederlo o non chiederlo. In ogni caso, lui, Lee Gilly, è venuto in Italia e ha detto aiutatemi, è in questo momento in carcere a Torino, tra l'altro oggi c'è proprio l'udienza di convalida del fermo. Io ho sentito venerdì l'avvocato difensore di Torino, sicuramente al 90% verrà confermata la detenzione in questo momento e poi si vedrà, c'è l'estradizione, ma c'è un grande precedente in Italia, il caso Pietro Venezia. La Corte Costituzionale impedì l'estradizione di Pietro Venezia, che era accusato di aver ucciso un agente del fisco in Florida, perché l'Italia, ripudiando la pena di morte, viva l'Italia, vieta assolutamente l'estradizione di un cittadino in un paese se non c'è la certezza che quel paese non applichi.
1: Quindi
0: la
1: Lee Gilly si è pensato: ok, la pena di morte non me la possono dare. Carcere è sempre carcere, però in Italia si mangia un po' meglio, quindi forse. Allora io vado in Italia, l'Italia mi difenderà.
0: E va bene. Bravo Lee Gilly, stai qui. Poi dopo la questione, per il tema pena di morte, poi non lo so.
1: Io
0: cosa
1: prevedo dazi di Trump se non fate date l'estradizione.
0: Sì, ma figurati. Allora, però adesso volevamo chiamare un altro avvocato, l'abbiamo chiamato per un'altra vicenda, l'avvocato di Cesare Battisti, l'avvocato Davide Steccanella, che torna con noi. Buongiorno avvocato, eccoci qui.
4: Buongiorno a voi.
0: Non so, l'ho introdotta con questo caso che lei non avrà seguito.
4: Ma ha fatto bene, perché mi dà lo spunto per dire la mia situazione. Prego, faccio pure le domande.
0: No,
4: è interessante.
0: In che senso? Perché
4: nel senso che, per esempio, nel caso di Cesare Battisti, l'Italia per ottenere l'estradizione dal Brasile si è impegnata a commutare in 30 anni la pena, perché in Brasile non è previsto l'ergastolo. ergastolo. Quindi il discorso della reciprocità, certo, firmata dall'allora ministro, come si chiamava, che non mi ricordo più chi era, quello,
0: se non lo sa lei,
4: quello di Genova, quello del PD,
0: Orlando,
4: bravissimo, esatto, tutto firmato. Una volta preso, chiaramente gli hanno confermato l'ergastolo.
0: Ma questo è interessante, cioè vuol dire che l'America potrebbe dire non applichiamo la pena di morte e poi uno si rimangia gli impegni scritti.

0: Coro sta scontando in Italia l'ergastolo per 4 omicidi commessi alla fine degli anni 70. Non vogliamo riepilogare tutta la vicenda dell'estradizione.
1: Anche perché l'ultimo è del 79, voglio dire.
0: Va bene, lo sappiamo, però insomma, una lunga fuga per il mondo di Cesare Battisti. Allora, è stata pubblicata una lettera scritta al carcere dal suo assistito, è stata resa nota una lettera nella quale chiede sostanzialmente che cosa? L'ultima lettera, ovviamente.
1: Chiede semplicemente di poter abbracciare suo figlio fuori dalle sbarre con un permesso di un'ora, cosa di cui ha ampiamente maturato il diritto da anni, avendo scontato, credo ormai complessivamente, quasi 17 anni di reclusione tra le varie fasi della vita. E questo gli è stato negato da un parere del DAP, che ha sostenuto che non si potesse concedergli questo permesso del figlio, tra l'altro fatto venire in Italia con la madre, quindi praticamente ha costruito un nucleo intorno, perché sarebbe pericolosissimo farlo uscire per un'ora o due ore, così scrive il DAP. Francamente non ho capito le motivazioni, ma siccome non stanno nel cielo in terra,
0: si chiamano permessi
1: che sono ampiamente concessi a un detenuto che non vige nessun regime di carcere.
2: Avrebbe un braccialetto.
0: No, quello che io ho capito è il pericolo di fuga, cioè questo è il motivo.
1: Pericolo di fuga di un ultra settantenne che ormai ha fatto venire in Italia tutta la famiglia, secondo voi può di nuovo fuggire per andare dove, visto che la lotta armata è finita da 50 anni?
0: No, io non lo so, però
1: a quei tempi. Però... No, glielo dico lei per dire l'assurdità.
0: Sa meglio di noi che però Cesare Battisti qualche fuga l'ha messa in piedi in passato.
1: Certo, nel 1981, organizzata tra l'altro da colui che l'ha fatto evadere, che è ampiamente libero da anni dopo aver fatto il pentito che muti, ma parliamo del 1981, quindi l'Italia era in una situazione storica un pochino diversa, se lei si ricorda. Adesso, secondo lei, come fa Battisti a fuggire, a parte che ormai è un vecchio signore che ha portato qui, quindi dove va, dove andrebbe? Ma ripeto, è un fatto che si è verificato 50 anni fa, quando l'Italia viveva in una situazione ben diversa, di emergenza, lo sappiamo tutti, molto diversa.
0: Insomma, lei ce l'ha detto varie volte anche a questi microfoni, mi sembra che ci sia da parte sua un grande accanimento nei confronti di Cesare Battisti.
1: Da parte mia?
0: No, lei ce l'ha detto varie volte, dice che...
1: Direi, come lo spiega, scusi, sono motivazioni del tutto farneticanti, cioè francamente, non stanno in cielo in terra, ma sa qual è il problema? Il problema è che l'avvocato non serve a niente, questo che mi frustra molto, perché non sono provvedimenti giudiziari, sono pareri che dà il DAP. Il DAP è quell'organo che tra l'altro negli ultimi anni ha ulteriormente ristretto le condizioni carcerali di tutti, ma non lo dico io, l'ha anche detto l'ex direttore Pagano, che è uno che se ne intende di carcere.
2: Per direttive politiche, cioè per questa,
1: ma certo, ma
2: governo,
1: non c'era, non c'era, no, non c'era tra di loro quel Dalmastro che si vantava del fatto che avevano creato delle autovetture dove manco respiravano i detenuti. Poi Dalmastro è stato eliminato per una foto con un ristorante, che a me non me ne frega niente, ma la cosa è gravissima. Cioè, capisce, questo è il clima che c'è adesso, per cui cosa vuole aspettarsi dal DAP? E l'avvocato non può fare niente, leggere queste farneticazioni, prendere atto che gli viene negato a 72 anni dopo 100 anni di galera di uscire per un'ora ad abbracciare suo figlio piccolo. È una roba ignobile, indegna di un paese civile.
0: Tra l'altro, scusi avvocato, in questa lettera e qui su questo magari ci sono state un po' più, qualcuno ha sorriso, altri no, Cesare Battisti credo che scriva: siccome io faccio lo scrittore, perché è vero, pubblica dei libri, ho necessità di stare in una cella singola, invece è con altre due persone che evidentemente non so, lo distraggono, non gli fanno mantenere la concentrazione.
1: È un'aggiunta che, come le può capire dalla lettera, solo la delusione, la tristezza di una persona che si trova ad essersi visto negato quel permesso a vedere il figlio. Aggiunge anche questa cosa, peraltro scrive una cosa anche giusta in linea teorica: gli ergastolani hanno diritto a una cella singola, ma non è lì il punto non è tanto questo, il punto è quello che denuncia in quella lettera, perché il magistrato di sorveglianza ovviamente aveva detto che era dispostissimo a dargli questo permesso, ma la cosa è stata bloccata per il DAP di Roma. Credo che la maggior parte di quelli che lavorano lì manco sappiano la storia e fossero nati nell'epoca in cui parlavamo di quei fatti. Quindi questo è proprio una vendetta inconcepibile, secondo me priva di ogni giustificazione, ma contro la quale non ci sono rimedi. Questo è il problema. Non infatti, è un provvedimento giudiziario.
0: Cioè, non è che si può fare un appello.
1: La Corte d'Assise d'Appello aveva scritto ai tempi chiare lettere, quando è rientrato, che a Battisti non si applicava nessun regime speciale, evidentemente, perché è stato introdotto molti anni dopo e non nell'epoca storica a cui ha partecipato lui, che ripeto, è uno dei migliaia migliaia di persone coinvolte in quel fenomeno storico che ha una origine ben precisa, per cui non c'entra niente. Ritenerlo attualmente pericoloso è una roba che non sta né in cielo né in terra.
2: Ma non possono far entrare il figlio nella
0: esatto, far entrare no, sì, no, capisco
1: sì,
0: che vabbè,
1: è un bambino piccolo che ha già avuto un trauma, voglio dire, non può vederselo un attimo il papà abbracciarlo senza quei muri e quelle gabbie tremende, voglio dire, dopo 50

0: anni dall'ultimo fatto, visto che Battisti, ripeto, l'ultimo fatto l'ha fatto nel 79. È così impossibile consentire questa cosa umana e normale.
1: Ma io rimango
0: paese civile lo farebbe.
1: Sempre sorpreso. Rimango sempre sorpreso anche tra gli ascoltatori da quest'idea che chi sta in carcere, anche se ha commesso cose terribili, deve essere trattato nel modo peggiore possibile.
0: Ma scusi, il ministro Salvini non dice deve marcire in galera? Quando lui fu riportato come un feticcio ed esposto come se fosse un emblema, una scena allucinante.
1: Chi sta in carcere,
0: il ministro
1: comunque
0: disse questo.
1: È già rinchiuso in carcere, la vita non è che va molto bene. Insomma, un minimo il trattamento,
0: cosa
1: secondo me, umano.
0: Un permesso di due ore per vedere il figlio fuori, dai. È una roba folle, ma si immagini se Battisti, ma come fa a fuggire? Ma quando mai?
2: No, ma sa cosa, avvocato, sa cosa? Io vedo anche molti messaggi che arrivano a Cesare Battisti, al di là dei fatti commessi per i quali è stato condannato,
0: che ha ammesso tranquillamente per la Torato d'Italia, riconoscendo che un periodo finito che era stato un errore.
2: Sta cosa, molte persone, aspetti, faccio fare la domanda che poi risponde. Molte persone nelle interviste pubbliche, nelle uscite pubbliche, hanno notato sempre questo tono estremamente, lo dico, presuntuoso di Cesare Battisti nel porsi, no, nei confronti di quei fatti. E quindi sì, è sbagliato, però molte persone dicono adesso, poi quell'espressione brutale marcisca in carcere io non la condivido per niente, però adesso paghi e stia zitto e muto, ecco, pensano molto.
0: Allora, prima cosa, io ritengo che uno Stato serio non deve farsi influenzare dall'opinione pubblica e deve decidere in base al diritto, in base alla legge, e lui ha perfettamente diritto di questo. Quindi se un giudice o un ministero decide per non scontentare la pubblica opinione, ha sbagliato mestiere e soprattutto rivela una debolezza che uno Stato serio non dovrebbe avere. Seconda cosa, se conoscessero Battisti e avessero letto quello che ha scritto, Battisti è andato via dall'Italia perché riteneva chiuso il fenomeno della lotta armata, tanto è vero che quelli che l'avevano fatto evadere volevano che si aggregasse a loro, che hanno continuato a farla, ma questo lo scriveva anche in un libro che aveva pubblicato 100 anni fa, che non mi ricordo come si chiamava, dove riteneva quel periodo chiuso e sbagliato, l'ha detto in tutte le salse, non ha mai assolutamente detto frasi tipo di quel genere lì. Certo, era scappato e quindi come tale è chiaro che non diceva non vedo l'ora che mi venissero a prendere, ma da lì a dire, ad accusarlo di essere uno che ha perorato la causa della lotta armata successivamente alla sua fuga, è sbagliato storicamente. Battisti ha preso atto, come altri peraltro insieme a lui, che quel periodo storico si era concluso per ragioni sociali, economiche, politiche, non stiamo a discutere un capitolo di storia italiana. Quindi non c'è mai stata nessuna irriducibilità, nessuna rivendicabilità, per usare i termini sbagliati. Quindi è un'ulteriore fasulla cosa detta dall'opinione, poi è fatta credere all'opinione pubblica, perché lui è l'emblema del terrorismo, che fa ridere i polli, detto fra noi, perché tra l'altro era pure una figura abbastanza mediocre all'interno di quel fenomeno gigantesco. Sono tutti fuori gli altri, tutti,
2: sì, questo,
0: giustamente.
2: Questo sì.
0: E allora che teniamo lui? È come Valenzasca, sono i due simboli, no? Uno ha inventato la malavita, quell'altro ha inventato il terrorismo, così dà in pasto questi due e
2: un
0: tutti
2: po',
0: contenti.
2: Un po' è vero che funziona anche così. Avvocato, noi la ringraziamo, avvocato Davide Steccanella, che è l'avvocato di Cesare Battisti. Ci dobbiamo fermare.

0: E accusle un gigante con la crapa buienta che il bufa e che mola i soschiaf. E picchia il mortaio sui volti sudati di tutta la piazza della. L'asfalto che il brusa, l'urtensia appassita è un ombre a fa del cantiere. Spuzza de benzale, de segatura, de vetro, resina e fum.
1: Milan, quando canti sei fantastico, sembri un orsacchiotto contento.
2: Ragazzi, allora, oggi è l'anniversario della morte di Robert Nesta Marley.
3: Ma lo sapevi o per lo
2: sì,
3: l'hanno scritto?
2: Sì, ma no, certo.
3: Dai, dai, di la verità.
2: Ascolta, io sono andato in Giamaica solo per andare a toccare il letto in cui è nato Bob Marley. L'ho detto varie volte, cantavo insieme ai Rasta che sono lì nel mausoleo le canzoni di Bob Marley. Quindi voglio dire, come dice un ascoltatore, ha scritto: ti piacciono solo i cantanti drogati. Mamma mia, che stupidità.
3: E quelli che non si lavano i capelli,
2: che
3: anche
2: stupidità,
3: ti piacciono,
2: che stupidità.

0: Davide Van der Straus,
1: ti ricordi che lei qua in Italia è ospite?
2: Comincia.
0: Oggi invece è il compleanno del grande Davide Van der Straus.
3: Cosa c'entra il bambino? Perché il padre non ha diritto di abbracciare suo figlio per un'ora? Dai, smettiamola. È civiltà, ragazzi.
0: Cesare Battisti, abbiamo pescato l'unico ascoltatore.
2: Si è fatto sentire.
0: Che fortunatamente porta in alto un po' il senso di civiltà, di umanità.
4: Scusa, Andrew, perdona la mia ignoranza, ma quindi se Arkansas si dice Arkansas, il Kansas si chiama Caso?
0: Effettivamente.
2: Allora, la nostra lingua,
0: Texel,
2: la nostra Texas. Lingua richiede persone con, in grado di gestire la complessità mentale. Lo so che non è facile, ma bisogna studiare, bisogna
0: perché
2: capire.
0: Se l'Arkansas è Arkansas, il Texas è il Texas, e il Kansas è il Kansas.
2: Texas è Texas per i...
0: Vabbè. Misteri, misteri della
2: sarà
0: fede.
2: Sarà per gli indiani d'America forse?
0: Ah, c'è una puntata di un podcast.
2: That's America!
0: Proprio la scorsa settimana l'abbiamo, forse due settimane fa.
2: Due settimane
0: puntata
2: fa,
0: puntata sui nativi americani.
2: Andiamo avanti noi radical chic come ci accusano qua.
0: C'è Bruno che ci chiama da Como. Bruno, Como, sì. Europa, calcio. Bruno, vai.
5: Pronto?
0: Grazie. Sì, ci date Fabregas? Per favore, a noi del Milan.
5: Forse, io sono anche milanista.
0: Ah, ecco,
5: Tommaso,
0: allora prova a perorare la casa.
5: A fare questo scambio che comunque sarebbe molto utile, penso, perché
0: magari,
5: il Milan,
0: magari.
5: Per fortuna, la cosa viene compensata da Como che viaggia ad alti livelli.
0: Vabbè,
5: diciamo.
0: Ma ci ha chiamato per altro, vai Bruno.
5: Sì, no, due domande per Enio Spanas. Mi complimento con lui per l'ottimo italiano con cui si esprime. Io sto studiando l'inglese, no? Tra l'altro il corso si chiama Assimil, non so se è uno dei migliori, e purtroppo è l'inglese americano, perché quello d'Inghilterra è esaurito. Tra l'altro mi dicevano che più semplice imparare quello americano, volevo confermare.
0: Perché sono più semplici, sì, è più semplice.
2: No, noi siamo più pragmatici.
0: Più pragmatici.
2: Beh, più semplice, non lo so, ci sono delle differenze, la pronuncia ognuno valuti, però se mi dice che è meglio quello inglese.
0: Io per esempio capisco più l'americano dell'inglese, però sono...
5: Anche se all'orecchio io preferirei l'inglese Inghilterra.
0: Ecco. Invece io capisco più
2: secondo me quello irlandese mi piace come pronuncia, anche se è molto più difficile, molti fanno fatica.
0: E l'altra domanda, Bruno?
5: La domanda però è questa: io frequentavo tanti anni fa, purtroppo adesso ho 81 anni, quindi la cosa è superata.
2: Avanti, meglio così.
5: Quindi va bene, comunque tanti anni fa frequentavo i mormoni, no? Quindi ragazzi americani. Mi ricordo la capitale dello stato di Utah è Salt Lake City, mi fa più o meno.
2: Salt Lake City.
5: Vabbè, comunque, ecco, perfetto. E mi aveva incuriosito perché, ripeto, frequentavo la loro chiesa, eccetera, e mi chiedevano di imparare non l'italiano, che parlavano abbastanza bene, il dialetto lombardo. Una domanda era questa. Mi dici come si dice scendi dal bus? Salta giù dal bus, no? In dialetto comasco, salta giù.
0: Ma tutto questo dove ci deve
2: come
0: portare?
2: Si dice?
5: Arrivare, perché c'era la teoria, non so se è solo teoria, secondo la quale i mormoni imparavano, oltre che poi giravano il tedesco, il francese, l'italiano, ma addirittura il dialetto, perché si diceva che i mormoni poi fossero, diciamo così, pronti per entrare, la maggior parte di loro, nella CIA.
0: Vabbè, fermiamoci qui perché Bruno, altrimenti
2: io avevo un'amica di nome April, che era mormone,
0: aprile.
2: figlia, non dico il cognome, ma figlia di un direttore della CIA. Quando era all'università. No.
0: Chiudiamola qui.
6: I want Europe to do great. I want UK to do great.
7: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
8: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
9: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.

0: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità! Niente più metal! Scherzavo.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Antivirus in Italia a rischio basso, ma massima cautela, dichiara il Ministero della Salute. Trump pronto alla visita in Cina, ma sull'Iran la diplomazia è in stallo. Cinque giovanissimi fermati per l'uccisione del bracciante maliano a Taranto, a sferrare i fendenti mortali un quindicenne. Serie A, Bologna vince a Napoli, Champions rimandata per i partenopei. Tennis, a Roma oggi Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Nonostante le rassicurazioni dell'OMS e delle autorità mondiali, continua a salire l'allarme antivirus. L'allerta è elevata anche in Italia, ma il rischio resta basso. Il servizio.
3: Nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria per 45 giorni sia il 24enne di Torre del Greco che il 25enne calabrese, entrambi marittimi che si trovavano sul volo su cui era salita la donna poi deceduta per l'antivirus, il ministro della Salute Orazio Schillaci assicura: in Italia nessun pericolo. Così al TG1.
4: Sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
3: Gli altri due passeggeri sono una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l'8 giugno e un medico cinquantenne sudafricano in isolamento in Veneto. Stanno tutti bene, sono asintomatici. Come misure raccomandate per i contatti ad alto rischio tra i passeggeri della nave Ondius, la circolare messa a punto dal Ministero della Salute indica quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Pur confermando un rischio molto basso, si legge, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La crisi internazionale, la visita di Trump in Cina è ormai imminente, ma è ancora stallo diplomatico sull'Iran.
5: In stallo la situazione Hormuz dopo che USA e Iran hanno respinto ancora una volta le reciproche proposte per porre fine alla guerra. Oggi, sulla sicurezza dello strategico stretto, i ministri della difesa britannico e francese terranno una riunione in videoconferenza con i rappresentanti di 40 paesi. Le nostre navi si avvicineranno allo stretto solo a tregua stabilizzata, ha fatto sapere Guido Crosetto, rimandando i dettagli a domani, quando il ministro della difesa insieme a Tajani si presenterà davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Definita spazzatura la proposta presentata da Teheran a Washington, Donald Trump è tornato a parlare di Iran, prima prefigurando nuovi attacchi e dando per spacciato il cessate il fuoco, poi affermando che gli USA continueranno a trattare fino ad un accordo e che la via diplomatica è ancora possibile. Ha fatto anche sapere di star valutando il ripristino dell'operazione Project Freedom, il presidente americano, il quale è atteso a metà maggio a Pechino. Secondo la CNN, i progressi nei colloqui con Teheran dipenderanno dall'esito della visita in Cina del presidente americano. L'Iran ha già fatto sapere di essere pronto a sostenere il piano per il Golfo in 4 punti del presidente cinese Xi Jinping. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La politica italiana con la maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale ma apre al confronto con l'opposizione.
6: Evitare strappi dopo la debacle al referendum sulla giustizia. La maggioranza prova ad aprire un dialogo con le opposizioni sulla legge elettorale. La coalizione di centrodestra è però determinata a proseguire il percorso su una legge con l'obiettivo di dare all'Italia una riforma che garantisca governabilità e stabilità per l'intera legislatura a chiunque vinca le elezioni. È quanto emerge dal vertice di maggioranza Palazzo Chigi con Giorgia Meloni e i leader di centrodestra. Con questo spirito la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni per verificare se ci sia convergenza sull'obiettivo di stabilità o se piuttosto si preferisce

0: preferiscano sistemi non chiari che consentono di governare anche a chi non ha la maggioranza. Sul tavolo lo Stabilicum proporzionale con premio di maggioranza, che però è già stato bocciato da 120 costituzionalisti per un premio di maggioranza troppo alto, per l'incompatibilità con il bicameralismo, per le liste bloccate e per l'indicazione del Premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca ora: sono 5 i giovanissimi fermati per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Tra i fermati, due quindicenni, due diciassettenni e un ventenne. In particolare, sarebbe stato un quindicenne a sferrare i fendenti mortali al bracciante agricolo, pugnalato a morte mentre si stava recando al lavoro in bicicletta. La scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari insieme ai figli di 16 e 14 anni. Sarebbe stata trovata una lettera nella casa del padre in cui la donna avrebbe descritto una situazione di grande sofferenza e di inquietudine. I tre erano partiti da Castell'Arquato nel Piacentino in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto a Tarcento in provincia di Udine. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato 1.700 esuberi su un totale di 4.500 addetti in Italia. La riduzione di personale riguarderà tutti gli stabilimenti e verrà chiuso quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, in cui lavorano 170 persone. Un annuncio inaccettabile per i sindacati FIM, FIOM e UILM, che hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente. 8 ore di sciopero nazionale hanno chiesto al governo una convocazione urgente al MIMIT. Wall Street chiude positivo, il Dow Jones avanza dello 0,19%, il Nasdaq sale dello 0,10% e l'S&P 500 segna un più 0,19%, euro a 1,1779 sul dollaro. La giornata in Europa.
2: Chiusura a diverse velocità per le borse europee, con lo stallo nelle trattative in Medio Oriente che spinge nuovamente al rialzo le quotazioni delle commodity energetiche. Il Brent si riavvicina ai $105 al barile, il gas naturale è prossimo ai 47 euro al megawattora. Sull'azionario a Piazza Affari il nuovo rally del petrolio premia i titoli oil come Eni e Saipem, con il FTSE MIB che riesce a strappare una chiusura in progresso dello 0,76%. Forti acquisti anche sugli Azorin, ai risultati trimestrali. Vendite, al contrario, sulla difesa, con il presidente russo Putin che si è detto aperto a una risoluzione del conflitto in Ucraina. Così sul listino milanese scivolano in coda Leonardo e Avio. Cali anche per il lusso di Moncler e Cucinelli, che scontano i rischi di rallentamento dell'economia. Ben comprato il Bitcoin, in rialzo di un punto sopra gli 81.000 dollari, piatto l'oro, mentre balza l'argento, in rialzo nel contratto spot del 6% a $85 l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport con il tennis, un derby a sorpresa e un paio di delusioni ieri sulla terra rossa degli internazionali d'Italia a Roma. Il derby azzurro sarà oggi quello tra Jannik Sinner, che ha superato facilmente in 2-7 l'australiano Popirin, e Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, che a 29 anni ha battuto invece a sorpresa l'americano Tiafoe. Così Sinner a Sky Sport.
3: Sarà una partita difficile, no? Cerco di stare più sul mio, è un giocatore che non conosco bene, però ecco, cerchiamo di prepararla abbastanza bene e poi vediamo quello che succede. Però ecco, sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
1: Oggi dalle 11 in campo anche Musetti contro il norvegese Ruud, poi Darderi contro il tedesco Zverev, eliminati invece ieri Bellucci e Cobolli. Nel calcio, Bologna che vince 3-2 a Napoli nel posticipo del lunedì, che ha chiuso la 36esima giornata di Serie A. Rossoblù avanti con Bernardeschi e il rigore di Orsolini, poi Di Lorenzo accorcia le distanze, nella ripresa il pari di Alisson Santos, ma nel recupero ecco il gol decisivo di Rowi per gli emiliani. Per il Napoli, qualificazione aritmetica alla Champions ancora rimandata. E la Lega Calcio ha stabilito che la 37esima e penultima giornata di campionato si giocherà tutta domenica prossima, 17 maggio, alle 12.30, quindi poco prima della finale del singolare maschile di tennis, sempre al Foro Italico di Roma, il derby della capitale e le altre 4 partite per la qualificazione in Champions League. Alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20.45 le 3 sfide salvezza. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Linea ora ai programmi di Radio 24. Il Sole 24 Ore.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, prima degli ascoltatori, il nostro Andrew Spannhauser ha scovato la risposta.
1: La risposta su perché si chiama Arkansas e Kansas si chiama Kansas. Perché Arkansas fu pronunciata dai francesi venuti un po' più dal sud da una parola nella in una lingua indiana, degli indiani d'America, Arkansas, e quindi loro non capaci, scusa, non volendo pronunciare la S, alla fine loro dice Arkansas. Invece sì. Kansas fu nominato da coloni da inglesi, di lingua inglese. Ma la cosa più interessante è questo.
0: Sì?
1: Nello stato dell'Arkansas oggi è illegale dire Arkansas. Bisogna dire Arkansas. Se non si pronuncia Arkansas, c'è una legge che dice illegale.
0: Ma voi vi rendete
1: secondo
0: conto?
1: Me stanno discutendo.
0: Io vorrei andare in Arkansas e dire oh, I'm very happy to be here in Arkansas.
1: E io propongo di renderlo reato universale.
0: Di fronte
1: universale.
0: A un poliziotto.
1: Quindi
0: di fronte
1: anche
0: a un poliziotto.
1: Qui non potete dirlo, dovete dire Arkansas.
0: Rosanna da Torino, buongiorno. Incredibile, che mondo.
2: Eccola.
0: Pazzo. Rosanna. Prego.
2: Buongiorno.
0: Prego.
2: Buongiorno.
1: Hi, Roseanne.
2: Dunque, io non avrei voluto intervenire, ma mi sono sentita in dovere non per difendere Cesare Battisti, assolutamente no, per le colpe che ha fatto e per tutte le colpe che ha. Però perché dico, io sono, ecco, come dicevi giustamente tu, un essere umano e quindi io posso concedere, anzi, do il diritto alla famiglia che è stata colpita di non perdonare, perché io non voglio il perdono. Io però come essere umano, visto che l'Italia si vanta tanto di essere cattolica, bigotta, segue il
1: si vanta di essere bigotta?
0: Bigotta no, vabbè, forse no.
1: Si vanta. Forse è un giudizio suo questo.
2: Sì, vabbè, questo è veramente un giudizio mio personale, dall'alto della mia età me lo permetto.
1: Bene,
2: nel
1: bene.
2: Senso che no, fa patria, famiglia e cacche e robe varie, quindi... Sì. Niente, volevo dire
0: no,
2: io
0: dico, esatto, perché quel bambino che colpa ha di essere il figlio di

0: lo si dice in tutte le salse quando fa comodo, e quindi scusami,
1: giusto,
0: quindi dire, magari con tutta, scusa, faccio in fretta perché non so come funziona la radio, è la prima volta in tutta la mia vita il telefono, anche se avrei voluto farlo tante volte, perché ti voglio molto bene, mi piace. Comunque niente, con tutte le regole, con tutte le attenzioni, con tutto, sanno farlo se vogliono,
1: incontra il figlio,
0: chi incontra il bambino, seguirlo, accompagnarlo, capisci, se si vuole si può.
1: Brava, quindi, Rosanna, io sono assolutamente con te, tutto il diritto Cesare Battisti di abbracciare suo figlio. Ma ragazzi, ma che razza di forcaioli siamo diventati, cari ascoltatori,
2: tanti.
1: Che razza di disumanità si è sparsa con, non so, se col Covid o senza Covid, cioè che adesso Cesare Tanta Battisti virus. Non può abbracciare suo figlio, o meglio, guardiamo al contrario, suo figlio non può abbracciare suo padre, ma
2: da quel punto di vista.
1: Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Giulio da Udine, Giulio.
3: Buongiorno,
1: prego.
3: Volevo fare alcune considerazioni, due, sulla GPA, tanto propugnata dalla gentile signora Chiara Tagliaferri, su due livelli, uno personale e uno sociale politico. Quello personale, io dico che la GPA, per mia opinione, è un peccato di hubris. Io sono un medico e ho potuto provare la stesso tipo di esperienza, ma alla fine delle vite, essendo un rianimatore, dovevo sapermi fermare quando la vita stava effettivamente finendo, e lì potevo fare lo stesso errore insistendo troppo, come per me commettono, fanno l'errore quelli che vogliono assolutamente una vita quando non ce ne sono le condizioni oggettive.
1: E però le condizioni oggettive, lei è medico, sa che la tecnologia va avanti, la scienza va avanti, la condizione oggettiva adesso è poter avere un figlio così, con la GPA, no?
3: Martello è un cacciavite, non può assolutamente essere prioritaria rispetto a considerazioni più alte. Due, mi sono preso il disturbo di vedere su internet il mondo politico e sociale da cui deriva la signora Chiara Tagliaferri, è il mondo della ZTL, cui ascrivo il mondo della ZTL di sinistra, è un errore, un secondo errore di hubris, cioè un movimento culturale che si arroga la prerogativa di voler forzare certe situazioni individuali, eccetera, facendo provare a intere comunità delle metodiche che per me, ripeto,
1: sono
3: si dovrebbero fermare prima della tracotanza.
1: Giulio, grazie sulla considerazione sulla ZTL, sono considerazioni personali. Chiuderei con Lorenzo da Piacenza, se ha un minuto, se ci dà in 30 secondi la sua opinione ce la facciamo. Lorenzo, buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno. Vabbè, la vostra secondo me è una trasmissione necessaria, perché comunque aiuta i diversi punti di vista. A proposito di Cesare Battisti, più che forcaioli, secondo me noi non abbiamo ancora superato il periodo della lotta armata, cioè noi non sappiamo ancora veramente cosa è successo, e quindi questo ci porta ad avere questo astio.
1: Astio, sì. Però qua c'è sempre il bambino che vuole vedere suo padre, cioè non, io la lotta armata la lascerei in un altro piano, nel senso
2: ma Lorenzo appunto ci dice una cosa fondamentale,
1: capisco
2: cioè, rileviamo spesso appunto tantissime cose vengono lette ancora attraverso sto scontro fascismo antifascismo lotta armata a sinistra armata,
1: e quindi un bambino non può abbracciare suo
2: tutto.
1: Padre
2: qualcuno ha scritto il frutto non cade mai lontano dalla pianta,
1: ci dice
2: onestamente cosa pensa, intanto
1: è figlio. Allora, noi dobbiamo andare, abbiamo un compito, finita la trasmissione, andare a registrare la nuova puntata di
2: That's America.
1: C'è anche una mail, potete mandarci la mail a...
2: Che scrive That's America, che sapete voi, diciamo, chi è che ti dice That's America?
1: That's America.
2: Chiocciola radio24.it, sono 2-4 le cifre.
1: Esatto, dovete imparare come si scrive That's America, se no andate a vedere
2: Non mettete l'apostrofo,
1: No.
2: Però per ora ci stanno riuscendo in tanti, quindi...
1: Sì. That's America, praticamente.
2: That's America.
1: A domani alle 9.

0: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: Iran, Stati Uniti a muso duro e Libano nel mezzo, a nessun luogo parla l'ambasciatore italiano. Russia, le parole di Putin, un po' apre, un po' chiude. Benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
4: Israeli airstrikes on southern Lebanon despite last month's ceasefire.
5: Recent weeks, UNIFIL peacekeepers have facilitated safe passage of several humanitarian convoys to villages near the blue line.
6: After a parade marking the Soviet victory over Nazi Germany, Russian President Vladimir Putin has said the Ukraine war may be nearing an end.
7: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto, buon inizio di settimana. Da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare questa nuova intensa settimana di grande attualità internazionale? Già pronti voi a commentarla? Domande e commenti appunto 349-238-6666, siamo su X, nessun logo 24, ovvero Jampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Sono le 16.08 in Viale Sarca a Milano, le 17.09 qui a Beirut, Libano, ma anche nelle basi UNIFIL nel sud del Libano, che a fine anno verranno abbandonate dai caschi blu.

Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano, una nuova settimana, serie speciale in diretta dal Libano, da Beirut, che stiamo percorrendo un po' da nord a sud, e vi daremo ragguagli anche nella nostra ultima trasferta, quella di domani. Poi da mercoledì rientreremo a Milano in studio. In diretta da Beirut per raccontarvi quello che è un paese nevralgico al centro di una delicatissima crisi, un conflitto che stiamo raccontando oramai da mesi, che si dipana come quasi fossero onde concentriche quando getti un sasso nello stagno in tutti i paesi vicini. In questo momento, dopo la risposta negativa e il muso duro di Iran e Stati Uniti l'uno verso l'altro perché non si sta trovando la quadra per un accordo, ebbene c'è un riverbero anche qua immediatamente. Fronte sud, Hezbollah contro Israele, prova ne sia che il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo in queste ore una riunione sulla sicurezza nel suo ufficio a Gerusalemme, a riferirlo è il Times of Israel. Nel frattempo si muove anche la politica europea su un altro fronte caldissimo che spesso raccontiamo, i territori occupati in particolare e l'atteggiamento molto violento di alcuni coloni. Ebbene, da quanto si apprende fonte di stampa, il Consiglio Affari Esteri, che è in corso oggi appunto a Bruxelles, ebbene, ha dato il via alle sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani più violenti. L'Ungheria, quella nuova tra virgolette, non più quella di Orbán ma di Mogyar, ha tolto il veto che finora aveva tenuto ferma quella risoluzione per la quale ci voleva l'unanimità. Adesso è arrivata, i 27 ministri degli esteri hanno raggiunto un accordo politico. Nel mirino non soltanto i coloni israeliani che si sono macchiati di violenze nei territori, ma anche sanzioni contro Hamas. Prontissima è arrivata la risposta soprattutto Gideon Saar, il ministro degli affari esteri dello Stato ebraico, ma non soltanto, durissimo. Israele respinge fermamente la decisione di imporre sanzioni. Ha scelto, dice, l'Unione Europea in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche e senza alcun fondamento. Faremo il punto in questa puntata non soltanto su questi temi collaterali attorno al Libano e a Beirut, ma proprio il punto sul paese dei cedri lo faremo con la voce, l'analisi, la chiacchierata appena fatta in ambasciata con l'ambasciatore Marcelli. Il tutto dopo un weekend di violentissimi scontri e raid a sud, lo sapete, lo raccontiamo oramai da giorni, ma anche i raid israeliani nella parte occidentale della Valle della Bekaa. E le immagini che arrivano da lì, soprattutto girate coi telefonini, mostrano un nuovo esodo di

0: molte automobili che lasciano la Valle della Bekaa per dirigersi ragionevolmente qui, verso Beirut, verso la capitale. Ma poi non possiamo non fare il punto sulla parata del 9 maggio, quella che celebra la grande vittoria sul nazifascismo, vi sto portando a Mosca, in Federazione Russa, e soprattutto sulle parole di Vladimir Putin, che un po' nel discorso ufficiale sembra chiudere a qualsiasi spiraglio di pace, ma poi in un incontro con i giornalisti, beh, pare aprire a qualche timido spiraglio di sole in fondo a questo tunnel che raccontiamo oramai da 4 anni. E fonti di stampa, udite udite, ci consegnano che cosa? Beh, un nome o cognome, Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco, ex vertice di Gazprom, molto amico di Vladimir Putin. Perché lo nomino? Beh, perché Vladimir Putin vorrebbe nominarlo come mediatore per la pace tra Russia e Ucraina. Questi temi di quest'oggi, voi scaldate pure i polpastrelli. 349-238-6666, vi riproponiamo la chiacchierata appena fatta con l'ambasciatore italiano in Libano, Fabrizio Marcelli. Ascoltiamo insieme. Ambasciatore, giusto un paio di giorni fa Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha ribadito e sottolineato che l'Italia può giocare un ruolo fondamentale in Libano in questo momento. A che cosa si riferiva, secondo lei, in più rispetto a quello che già l'Italia sta facendo?
1: Sì, diciamo che siamo un interlocutore gradito a entrambe le parti, in questo caso mi riferisco al governo libanese e allo Stato di Israele, e quindi se effettivamente le trattative in corso, ricordiamo che questa settimana ci sarà un terzo incontro a Washington fra la parte libanese e la parte israeliana, andranno a buon fine e si troverà un modus vivendi, diciamo una tregua soprattutto. Nella fase successiva la nostra presenza in Libano dal punto di vista militare può essere una tu importante, anche perché abbiamo non solamente la nostra componente UNIFIL, i nostri militari UNIFIL, la più importante nell'ambito della missione di mantenimento della pace, oltre ad avere il comando, ma abbiamo anche due missioni bilaterali, quindi abbiamo i nostri militari che sono dislocati in vari punti del paese, ospiti di basi militari libanesi, delle Lebanese Armed Forces, e quindi possono contare su questa presenza per continuare l'assistenza alle forze armate libanesi, che poi è il perno intorno al cui si dovrebbe sviluppare quel sentimento di appartenenza nazionale, anche perché diciamo che attualmente le forze armate libanese forse sono l'unica componente istituzionale che gode di un consenso unanime da parte della popolazione libanese, indipendentemente dall'appartenenza confessionale.
0: Chiaro, cioè lei dice sostanzialmente utilizzare l'addestramento, il miglioramento dell'esercito libanese come motore, come acceleratore di una dinamica che è anche sociale e politica, cioè smussare il settarismo, smussare questo eccesso di, e in qualche modo parlare di unità nazionale, che è poi quello che manca forse adesso al Libano in alcuni momenti, no?
1: Sì, diciamo che proprio nelle forze armate libanesi si riscontrano chiaramente tutte le componenti religiose del paese e che lavorano di comune accordo, sono abituati a cooperare, a collaborare come avviene, non avviene forse in altri ambiti, per cui è l'istituzione chiave per rilanciare il futuro di questo paese.
0: Certo. Allo stesso tempo però mi leggevo un po' di dati proprio sulle dotazioni all'esercito libanese, dal punto di vista militare non sono altissime, non c'è un'aviazione degna di questo nome, c'è qualche elicottero per esempio, no? Quindi per chiudere il lavoro di rafforzamento dell'esercito libanese ci vorrà anche un impegno economico finanziario di attori terzi che diranno adesso vi diamo F-16, F-30, insomma le cose che abbiamo visto in altri teatri, no? Quello sarà un passaggio importante, fondamentale.
1: Sì, diciamo che l'Italia fra l'altro ha il coordinamento del comitato militare tecnico che coordina l'aiuto internazionale alle forze armate libanesi. Per ora in effetti le forniture sono soprattutto di carattere non letale. Per arrivare a forniture diciamo tecnologicamente più avanzate e armi diciamo così di più contundenti bisognerà aspettare che i rapporti con Israele si stabilizzino, diciamo.
0: L'altro punto riguarda la fine della missione UNIFIL, rispetto alla quale ci sono tanti punti di domanda. Da un lato uno è pregresso, perché anche devo dire con una certa ignoranza, molto spesso si punta il dito su Unifil dicendo ma non hanno disarmato Hezbollah. Sì, ma il problema
1: è compreso nel mandato del disarmo di Hezbollah, cioè loro devono avere
0: io faccio una fatica incredibile a spiegarlo, ma
1: una funzione loro...

0: di sostegno alle forze armate libanesi che devono loro disarmare Hezbollah.
1: E semmai segnalazione di violazioni da una parte all'altra, che poi vengono segnalate.
0: Di monitoraggio, ecco. Diciamo.
1: Quindi è d'accordo nel dire che era il mandato del Consiglio di Sicurezza debole a priori?
0: Sì, è un mandato però tipico di una missione di peacekeeping, perché per renderlo più
1: solido,
0: incisivo, dovrebbe passare nel novero delle missioni di peace enforcing, che diventano più problematiche perché vediamo quello che è successo in Afghanistan e capiamo, insomma, noi abbiamo perso più di 50 soldati in Afghanistan, quindi non vorremmo assolutamente ripetere la stessa situazione qua in Libano.
1: Chiarissimo. Si parla del post UNIFIL, perché il 31 dicembre questa missione andrà a scadenza. C'è una ipotesi treno franco-italiano per provare, questo almeno si legge da fonti di stampa, per provare a mettere in piedi qualcosa. Sotto che egida, sotto che cappello, magari con un mandato diverso? Che idea si è fatto lei, o cosa ci può dire?
0: Dunque, adesso proprio a inizio giugno il segretario generale delle Nazioni Unite proporrà delle ipotesi del post UNIFIL, mantenere una missione chiaramente sotto la bandiera delle Nazioni Unite. Bisogna vedere quali saranno queste proposte, se verranno accettate sia dal governo libanese che anche dal governo israeliano, che è quello che, diciamo, che si è opposto di più all'estensione della missione di UNIFIL. Se questo dovesse fallire, si parla di una missione europea che però avrebbe compiti diversi di sostegno soprattutto nel controllo delle frontiere, la frontiera est con la Siria più che la frontiera meridionale con Israele, anche di assistenza alle forze armate libanesi. Noi ci siamo, come hanno detto i nostri rappresentanti governativi, il ministro Crosetto e il ministro Tajani, ci siamo, intendiamo restare, insomma, dal punto di vista militare, continuare la cooperazione militare con il Libano. Quindi, tornando alla sua domanda, quindi, come ha detto il ministro Crosetto, bandiera delle Nazioni Unite, bandiera europea oppure bandiera italiana, insomma, sotto una di queste tre formule noi continuiamo di mantenere la nostra presenza in questo paese.
1: Certo. L'ultima domanda è un po' tecnica, è un po' una provocazione, ambasciatore, perché queste stesse ipotesi, cioè il fatto che ci si sganci dall'ONU, perché l'ONU sta mostrando alcuni limiti evidentemente, no? È nato in un periodo diverso, eccetera, ci si appoggia alla bandiera europea oppure addirittura tricolore italiano, ci mostra che cosa? Beh, plasticamente che c'è un cambio di passo nelle relazioni internazionali, nella postura, partendo dal fatto che alcune vecchie strutture sono vecchie e quindi piccoli nuclei di volonterosi, chiamiamoli come vogliamo, a un certo punto agiscono bypassando quelle vecchie strutture che non rispondono più alla dinamicità dei tempi. Da ambasciatore la vede come, diciamo, una prova virtuosa dell'elasticità degli attori, o è un problema perché si va a indebolire e delegittimare ulteriormente le Nazioni Unite?
0: Sì, si parla molto in questi periodi di coalizioni di volenterosi, anche
1: su
0: in ambito
1: fronti,
0: europeo,
1: esatto.
0: Anche in ambito europeo, oltre che in ambito Nazioni Unite. Sì, bisogna vedere sempre qual è la formula di queste coalizioni, nel senso quali sono i compiti, il mandato in concreto. Diciamo, a volte queste coalizioni di volenterosi rischiano poi di essere controproduttive, nel senso che controproducenti, mi scusi, nel senso di acuire tensioni piuttosto che di andare verso una pacificazione. Quindi bisogna vedere in concreto quali sono gli attori che partecipano a questa coalizione e con quale scopo formano la coalizione.
1: Chiarissimo. L'ultimissima domanda, quasi un telegramma. Tra un anno ci rivediamo qua a Beirut, che Libano sarà?
0: Inshallah, come dicono qua in Libano. Io spero tanto che possa tornare e trovare un Libano in pace, non con queste finte tregue, perché poi, lo sappiamo, durante l'ultimo fine settimana sono morte più di 100 persone, quindi questo in un regime formalmente di tregua. Allo stesso tempo poi devo dire che da quando sono arrivato qua 2 anni fa sono aumentata la mia inclinazione al pessimismo, per cui vediamo un po', insomma, bisogna essere ottimisti però anche allo stesso tempo realisti, e quindi È difficile, diciamo, è un frangente molto difficile, tensioni che poi possono sfociare addirittura in scenari di ritorno alla guerra civile, Dio non voglia chiaramente che succeda, però bisogna andare molto con i piedi di piombo, fare piccoli passi verso una distensione che non dipende solamente dai libanesi, chiaramente certo. Dipende anche da altri attori.
1: Quindi speriamo per il meglio, ma noi ci prepariamo anche al peggio.
0: Sì.
1: In modo da essere sempre pronti.
0: Sì, formula che traduce bene quanto abbiamo detto. Sì.
1: Questa è l'analisi, i commenti dell'ambasciatore Fabrizio Marcelli, che ho appena incontrato questa mattina proprio alla sede dell'ambasciata italiana qui a Beirut. Lui è l'ambasciatore italiano appunto nel paese dei cedri. E peraltro l'ultima pennellata, se volete un po' pessimistica, lo spettro, la paura di un ritorno alla guerra civile non è stato il solo ambasciatore a evocarla, ma anche altri libanesi, tra analisti e non soltanto, in questa intensa settimana che abbiamo passato qui un po' in tutto il Libano, hanno evocato e sono tornati a ricordare. E tra pochissimo faremo il punto più strettamente militare su quello che sarà il prossimo destino di UNIFIL. Possiamo chiamarla UNIFIL 2.0, potrebbe essere una UNIFIL senza uni, nel senso che avete sentito, tra le ipotesi c'è una opzione multilaterale a guida francese e italiana, oppure addirittura, visto anche il credito e il prestigio che l'Italia ha nel paese, una missione italiana. UNIFIL, lo sapete, nasce sostanzialmente proprio dopo una delle tante crisi che il paese ha vissuto, e UNIFIL che purtroppo ha registrato anche negli anni una serie di decessi, di morti, di soldati. Gli ultimissimi a fare le spese sono stati due soldati francesi. Chiedo lume alla regia, ma ci dovrebbe essere già collegato con noi Alessandro Marrone, dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di AI, Istituto Affari Internazionali. Ciao Alessandro, buongiorno, ben trovato.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, con te per cercare di capire quanto e come dovrebbe essere una nuova missione, se UNIFIL o franco-italiana o solo italiana, in Libano per essere realmente efficace. Perché uno dei veri nodi da sciogliere alla fine è il disarmo di Hezbollah, che sarebbe tecnicamente e sulla carta affidato all'esercito libanese, ma è un esercito libanese che non ha né i mezzi e forse non c'è nemmeno al momento la reale volontà politica di effettuare questa mossa. La nuova missione cosa dovrebbe fare?
2: Allora, il disarmo di Hezbollah era un obiettivo molto ambizioso già 20 anni fa, quando UNIFIL 2, diciamo, è stata impiegata dopo la guerra israeliana in Libano del 2006, e rimane un obiettivo difficilmente raggiungibile. Ma da qui a dire la missione è un fallimento ce ne passa, perché la missione ha congelato, e non è poco, il conflitto per tanti anni, ha aperto un canale di comunicazione tra autorità libanesi e quelle israeliane, ha disinnescato una serie di piccole escalation locali. Quindi l'obiettivo di Hezbollah rimane, di disarmare Hezbollah rimane un obiettivo di lungo periodo, ma che passa innanzitutto attraverso un contenimento di Hezbollah, un rafforzamento delle capacità istituzionali e militari libanesi e un minimo di stabilità che deve permettere anche il funzionamento della società in Libano per arrivare a questo obiettivo.
1: La voce e l'analisi di Alessandro Marrone, dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di AI, Istituto Affari Internazionali, una nuova puntata speciale di questa serie. Ascoltateci, ascoltatori, in diretta da Beirut. Vado ai vostri messaggi, 349-238-6666. Qualcuno scrive: penso sia molto difficile che Israele permetta che un paese vicino, magari anche alleato, abbia mezzi militari avanzati per vari motivi, egemonia, ma soprattutto per il timore che possono finire in mano a terzi. Qualcuno torna, ma ci andremo tra pochissimo, come Alessandro, sul nome fatto da Schröder da parte di Vladimir Putin, o quantomeno così è trapelato da alcune indiscrezioni di stampa. Alessandro Marrone, il tema del monopolio della forza in un teatro così complesso come quello libanese è un tema sdrucciolevole. In questi giorni mi sto arrovellando nel cercare di capire qual è un teatro similare rispetto al quale c'è la necessità di ottenere un monopolio della forza. Qui troppi soggetti sono troppo armati rispetto a chi dovrebbe essere titolato, cioè l'esercito libanese, appunto. Mi è venuto in mente il caso del Congo, che, come forse sai, conosco abbastanza bene, avendolo frequentato parecchie volte. Lì un altissimo numero di milizie normalmente o veniva disarmato con una serie di incentivi, a volte anche economici, oppure veniva integrato nelle forze armate congolesi stesse. Ti viene in mente un qualcosa di simile per farci capire cosa potrebbe accadere in Libano? C'è una letteratura che ci racconta cosa si fa e come si fa in un contesto difficile come quello libanese?
2: Allora, il paragone è affascinante e se vorrebbero fare altri anche con stati del Sahel, dell'Africa, al cui interno vi sono confini tracciati sulla carta malfunzionanti, comunità molto autonome, minacce terroristiche, eccetera, eccetera, e scontri settari. Il caso del Libano è veramente peculiare perché ha avuto comunque fasi di convivenza pacifica tra le varie etnie che lo compongono, tra le varie fedi religiose che lo compongono e tra le varie realtà territoriali, di uno Stato comunque peraltro piccolo, e questo diciamo è una grandissima differenza di Stati a Stati all'estensione massiccia in Africa. Quindi uno Stato così piccolo dovrebbe essere più fattibile avere uno Stato che assicura dei servizi di base per avere sufficiente consenso della popolazione e in qualche modo accomoda nell'architettura istituzionale, come è stato appunto per alcune fasi del Libano, tramite una divisione delle cariche tra presidenza, esecutivo, presidenza del Parlamento, ministeri di peso, eccetera, le varie componenti. Di fatto Hezbollah, crescendo, rafforzandosi dal punto di vista economico, militare, anche grazie al sostegno iraniano, e creando quasi uno Stato nello Stato, specialmente nel sud del Libano, una propria affiliazione sociale, proprie introiti economici, un gruppo paramilitare che rivaleggia di fatto con le forze armate israeliane, perlomeno in termini di controguerriglia, ha rotto questo equilibrio e portando con l'attacco, supportando gli attacchi condotti da Hamas e con il finanziamento dell'Iran, ha portato Israele a una nuova guerra del Libano. Israele che purtroppo ci si è infilato con anche lì aspettative irrealistiche di sradicare Hezbollah dal sud del Libano. Cosa si può fare? In una prima fase, con questa leadership di Netanyahu, l'unica cosa da fare è un contenimento dei danni, è una de-escalation, è un prolungamento del cessate il fuoco, è un cercare di ristorare e mantenere delle condizioni di vita accettabili. Su questa base si può intraprendere un percorso, perché a differenza di quello che diceva l'ascoltatore, Israele avrebbe interesse a uno Stato libanese abbastanza funzionante da tenere sotto controllo Hezbollah, perlomeno una leadership israeliana lungimirante non vorrebbe avere uno Stato fallito vicino.

0: Questo è Sul Luogo Lontano, in diretta da Beirut, Libano, l'unico programma che alterno, almeno ci prova, microfono e registrazione, registratore, zaino e scarponi. Una settimana intensa, qualche giorno in più, per raccontare il nevralgico paese dei cedri. Avete sentito la voce dell'ambasciatore italiano a Beirut. Siamo con Alessandro Marrone, che dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali, proprio per ragionare su un ultimo aspetto più prettamente tecnico. Alessandro, su questo ti coinvolgo perché alcune immagini che arrivano proprio dal fronte sud del libanese, nord per Israele, che giustamente ricordavi, forse Israele ha preso un po' sottovalutando le capacità reattive di Hezbollah, la guerriglia così asimmetrica, bene, ci arrivano immagini di un utilizzo massiccio di droni da parte di Hezbollah contro i carri armati israeliani. E dobbiamo ricordare l'aspetto prettamente economico, e qua c'è un cortocircuito stranissimo, e confortami in questo. Il drone costa poche migliaia di dollari, la tecnologia ragionevolmente è quella iraniana, quindi immagino droni Shahed di derivazione o qualcosa di simile. Dall'altra parte i tank israeliani costano milionate di dollari. Vedevo dei video in cui i tank israeliani iniziano a difendersi con delle reti, sostanzialmente delle reti da pesca, che costano pochi dollari. Qua è un cortocircuito tragico, però incredibilmente interessante, su come sta evolvendo il conflitto. Alessandro.
1: Allora sì, la minaccia dei droni urge adattamento per non perdere piattaforme più complesse e più costose. Alcuni adattamenti sono veramente sperimentati nella pratica, può essere il ritorno all'artiglieria leggera, quindi il fucile e la mitragliatrice, possono essere le reti, possono essere droni che abbattono altri droni semplicemente speronandoli. Questo al momento è comunque un vantaggio per chi ha meno mezzi, perché sono economicamente più sostenibili, ed è un doppio vantaggio quando si difende, ed è un triplo vantaggio quando si difende in un ambiente urbano che è particolarmente ostile a mezzi pesanti e lenti come i carri armati. Quindi questo per Israele è un cambiamento, se vogliamo, anche più grande che per altri paesi della regione, perché il combattimento asimmetrico in campo urbano purtroppo è la realtà quotidiana sia in Libano che a Gaza. Probabilmente questo cambiamento portato dai droni dovrà portare anche a un cambiamento di strategia, di dottrine, di tattiche e di attrezzatura da parte delle forze armate israeliane, che sono veloci e adattabili, ma un gruppo non statuale come Hezbollah in realtà lo è ancora di più. In questo, una missione UNIFIL prossima, che sarà prevalentemente europea, ma anche le precedenti missioni spesso hanno il comando italiano, a volte spagnolo, a volte francese, quindi la componente europea è stata sempre robusta.

0: dovrà avere molta capacità di proteggersi per non finire nel fuoco incrociato di droni e di bombardamenti di artiglieria, come purtroppo è avvenuto anche con caduti di UNIFIL in questi ultimi anni.
1: Certo. Grazie mille, come sempre, Alessandro Marrone, IA, Istituto Affari Internazionali. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Alessandro, grazie mille.
0: Prego, buon lavoro.
1: Allora, tra pochissimo volteremo pagina, vi porterò a Mosca, Piazza Rossa, lì dove si è celebrata una parata molto sottotono, devo dire, riguardando le immagini, qualcosa che non si vedeva da parecchi anni, non c'erano sostanzialmente armi, qualcuno ha titolato la parata dei fantasmi. Ma prima vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno sottolinea, l'ascoltatore di prima che diceva, ma Israele non vuole un attore forte come il Libano. Diceva, non mi riferisco al piano economico, ma militare. Mi sembra difficile che Israele voglia che il Libano abbia F-16 o F-35. Questo è uno dei nodi nevralgici, non c'è aviazione. Giusto l'altro giorno mi sono sporto dal balcone perché ho sentito un velivolo che non era un drone israeliano ed era un elicottero libanese. Giusto gli elicotteri le forze armate libanesi possono schierare, e come ci raccontava Alessandro Marrone, in questo tipo di contesti non sono velivoli che permettono una superiorità aerea. Qualcuno scrive, Nando da Cagliari, mentre Trump presidia lo stretto, l'Iran fa commercio sul Mar Caspio. E qualcun altro torna, però gentilmente

0: tosta, come appunto il sud del Libano. Voi continuate pure a tenere caldi i polpastrelli, 349-238-6666, vi portiamo nella Piazza Rossa a Mosca, la voce è quella di Vladimir Putin.
1: Ricorderemo per sempre l'eroismo del popolo sovietico. Il fatto che sia stato proprio lui a dare un contributo decisivo alla sconfitta del nazismo, ha salvato il proprio paese, ha salvato il mondo, ha posto fine al male totale e spietato. Ha restituito sovranità agli stati capitolati davanti alla Germania di Hitler e che si erano trasformati in complici remissivi dei suoi crimini. Sono fermamente convinto che la nostra causa sia giusta. Siamo uniti e la vittoria è sempre stata dalla nostra parte e sempre lo sarà. Gloria alla nostra nazione vittoriosa, gloria ai veterani, gloria ai soldati russi. Buona giornata della vittoria a noi. Urrà!
2: Urrà!

0: Due passaggi da 30 secondi l'uno. Valentina Terullo si è riguardata tutta la parata e si è ascoltato tutto il discorso di Vladimir Putin per selezionare i due passaggi principali. Vi anticipo che in realtà c'era l'imbarazzo della scelta, nel senso che i discorsi di Vladimir Putin molto spesso, sia per la giornata della vittoria e poi nell'incontro con i giornalisti, sono particolarmente retorici e pomposi, e lo è stato anche da questa occasione, se non fosse che, come vi dicevo, c'erano pochissimi leader stranieri, non c'era Xi Jinping, per esempio. Fra l'altro si apre una settimana importantissima perché Donald Trump è pronto per andare a parlare in Cina proprio da Xi Jinping. Dicevo, due momenti diversi, uno quello sulla Piazza Rossa, uno nell'incontro con i giornalisti, in cui secondo alcuni Vladimir Putin da un lato ha ribadito quella che sono gli obiettivi dell'operazione militare speciale, anzi per meglio dire, e dall'altra parte però è sembrato aprire in qualche modo alla possibilità di uno spiraglio di pace. Prova ne sia il fatto che a un certo punto alcune agenzie di stampa hanno riportato questa indiscrezione, cioè Vladimir Putin si sarebbe detto disposto addirittura a trattare con Volodymyr Zelensky e incontrare il presidente ucraino, ma se la mediazione fosse affidata a Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, già cancelliere della Germania, cancelliere tedesco, Gerhard Schröder che, come ricorderete, ha assunto anche incarichi molto, molto importanti in Gazprom. Insomma, come leggere questa mossa? Vi anticipo che Kaja Kallas, la rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, ha rigettato al mittente il nome di Gerhard Schröder, ha detto sostanzialmente ci troveremo un mediatore e un attore dalla stessa parte del tavolo, e quindi non sarebbe saggio, dice testualmente Kaja Kallas, per non accettare questa proposta. Per leggere tra le righe del discorso di Vladimir Putin, Giulia Cannizzaro ha raggiunto Abbas Galliamov, l'ex speechwriter, colui che era il consulente, aiutava Vladimir Putin nel scrivere i suoi discorsi pubblici. Poi fu inserito nella lista dei ricercati e nel registro degli agenti stranieri perché si oppose e criticò l'aggressione russa contro l'Ucraina. Cosa ci si cela dietro a queste apparenti e contraddittorie dichiarazioni di Vladimir Putin? Sentite.
1: Putin's tone might sound conciliatory sometimes.
2: Putin a volte può sembrare conciliante, ma probabilmente è solo perché sente che internamente il popolo russo vuole sempre di più la fine della guerra. Sta semplicemente cercando di dare alla gente ciò che vuole. Sta cercando di dimostrare di non essere un estremista pericoloso, cosa che invece sta diventando sempre più evidente agli occhi dell'opinione pubblica russa, comprese le élite. Quindi, per evitare questa percezione, sta cercando di adattare il suo tono alle richieste del pubblico. Ma non è sufficiente per dire che sia pronto a cambiare rotta per porre fine alla guerra. Tant'è che continuano gli attacchi. Per ora queste dichiarazioni mi sembrano più una trovata pubblicitaria.

Nessun Luogo Lontano in diretta da Beirut, Libano, per raccontarvi tutti i dettagli, le dinamiche di questo conflitto. E nel frattempo, per un occhio, deve andare al weekend appena passato. Piazza Rossa, Mosca, lì dove il 9 maggio ha segnato un punto di svolta, se volete, quantomeno nella liturgia da parte di Vladimir Putin. Molto sottotono la parata, nessun mezzo militare, meno personalità pubbliche invitate, la parata dei fantasmi.

0: Qualcuno ha titolato per circoscrivere quello che è accaduto. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano la professoressa Carolina De Stefano, insegna storia e politica russa alla LUIS Guido Carli. De Stefano, buongiorno, ben trovata.
1: Pronto, buongiorno.
0: Eccoci qua, le faccio sentire ancora una volta la voce, è stato raggiunto Abbas Galiamov dalla nostra Giulia Cannizzaro, l'ex speechwriter, il consulente per i discorsi pubblici di Vladimir Putin, un passaggio su una possibile pace alle porte. Sentite cosa dice.
2: Non è del tutto escluso perché Putin è davvero sotto pressione. La situazione sta peggiorando economicamente e politicamente. Il suo gradimento sta calando e le proteste si stanno intensificando. Quindi tutti questi elementi fanno pensare che sia arrivata l'ora di porre fine a questa guerra. Inoltre Trump sta proponendo condizioni non così negative per il capo del Cremlino. Ma credo che Putin abbia ancora un po' di forza e che potrebbe usarla anche per peggiorare ulteriormente la situazione. Ad esempio, un attacco all'Europa non è escluso. Quindi, prima di allentare le tensioni, potrebbe volerle intensificare per arrivare a negoziati finali e a una soluzione definitiva, stando in una posizione di forza che sia quindi migliore rispetto a quella attuale.
0: Questa è l'opinione e l'analisi di Abbas Galiamov, ex consulente di Putin, raggiunto dalla nostra Giulia Cannizzaro. Carolina De Stefano, prima di passare a questo aspetto, analizzare e commentare la risposta che abbiamo sentito, che dire della parata del 9 maggio? Quali indicatori ci ha dato, al di là di quelli estremamente evidenti, di una parata un po' sottotono? Lo sappiamo, il timore era quello dei droni russi.
1: Allora sì, ci sono varie cose interessanti. Innanzitutto ho fatto una comparazione dei discorsi degli ultimi anni. Alcune cose e novità non dobbiamo esagerarle perché l'evoluzione in realtà non è stata lineare. Quindi se andiamo a vedere per esempio il numero di minuti, una delle cose che è stata detta, ha parlato poco perché aveva paura dei droni ucraini. Sì, è vero, c'è un rischio, è verissimo come diceva l'analista che si percepisce anche da tutte queste fughe di notizie che c'è una pressione, la situazione economica è peggiorata, è una parata sottotono, però anche 2 anni fa era stata una parata sottotono. Il contrasto più forte lo abbiamo con quella dell'anno scorso in cui la Cina era presente, in cui nuove armi erano presenti, mentre appunto 2 anni fa era un altro anno non di grande spolvero per l'esercito russo. Quindi innanzitutto è importante in generale con la Russia non guardare a una linearità dell'erosione del potere. Ci sono momenti, è però utile perché ci mostra effettivamente degli umori, è una delle maniere per capire qual è il tono e il momento politico. Altro dato interessante, e lo leggo anche quello che veniva detto sulle possibilità di cui parla, degli spirali di cui parla Putin, è che negli ultimi 2 anni la parola NATO non era mai stata detta. Putin parlava di Occidente collettivo e la mia lettura è che questa volta abbia parlato di questa unione NATO in realtà lanciando un messaggio a Trump e separando questa NATO europea chiaramente in crisi con gli Stati Uniti e dicendo invece agli americani c'è questa NATO che non vuole la pace, ma io con te sarei anche pronto a parlare.
0: Carolina De Stefano ci illumina su un passaggio che evidentemente non è il nostro mestiere, ci era sfuggito, insegna storia e politica russa appunto alla LUIS Guido Carli, quasi a fare una distinzione, una dicotomia tra quella che era la vecchia alleanza atlantica e quella nuova. C'è una parte più malleabile, quella di Donald Trump, c'è una parte un po' meno malleabile e intransigente che è proprio quella europea che ovviamente condividendo alcuni confini con la Russia si sente, penso anche alla Finlandia, un po' più minacciata. Poi c'è l'altro colpo di scena, De Stefano, che ha a che fare con questo coniglio del cilindro. Secondo fonti di stampa, Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco, già consulente e pezzo grosso di Gazprom, molto vicino a Putin, potrebbe fare da mediatore. Kaja Kallas, a nome dell'Europa, dice non se ne parla nemmeno. Che tipo di mossa è anche questa?
1: Beh, la mossa, secondo me, riflette il fatto che da un lato, come vediamo, c'è una maggiore disponibilità dei russi a parlare perché c'è questa debolezza. Purtroppo con i russi, e quindi penso anche le frasi di Putin, questa disponibilità è fittizia, penso, perché non significa poi scendere a compromessi su alcuni punti, significa insistere un po' più esplicitamente sul fatto che sarebbero pronti a un cessate il fuoco, anche perché questo discorso è stato molto poco convincente. per quanto riguarda il messaggio alla popolazione. Penso anche

0: che ci sia una maggiore disponibilità o comunque no, c'è una finestra maggiore per degli europei che probabilmente è tempo che pensano che serva parlare con i russi per parlarne adesso in un contesto in cui c'è la prospettiva comunque di una crisi energetica, in cui gli scenari di guerra sono anche da un'altra parte, quindi ci sono tante personalità, tra cui Schröder probabilmente, che da tempo pensavano che l'Europa dovesse esistere in una forma di negoziato, l'abbiamo visto anche con le dichiarazioni del presidente finlandese Stubb, che sì, certo non è un prorusso, che c'è questa idea che anche l'Europa debba esistere in delle forme di negoziati, perché il confine con l'Ucraina è il nostro. Quindi riflette un contesto in cui è diventato, non è più del tutto un tabù immaginare che l'Europa possa parlare con i russi. Non vedo però in che maniera poi ancora si possa trovare la soluzione al di là di questa triangolazione per arrivare non solo a un cessate il fuoco, ma a questa pace duratura, a questa soluzione di cui parlava l'analista prima.
1: Chiarissimo, come sempre la professoressa Carolina De Stefano insegna storia e politica russa alla Luis Guido Carli. Quasi un telegramma le chiedo, perché se davvero a un certo punto si arrivasse a una formula che per il momento sembra molto lontana, cioè affidare a qualcuno di abbastanza vicino a Vladimir Putin, come Schröder, ma magari non lo stesso Schröder, la parte della mediazione, lei lo vedrebbe come una sconfitta europea e una vittoria di Vladimir Putin, o come dire una mossa di realpolitik? Prendiamo atto del fatto che Vladimir Putin vuole un uomo a lui vicino per aprire un tavolo negoziale, e quindi l'Europa dice vabbè, ci sto, giochiamo a questo gioco.
0: Penso che sia una situazione molto delicata per gli europei, probabilmente adesso che Orban è uscito di scena l'Europa si sente un po' più legittimato, più credibile, no, in questa sua posizione di unità, e quindi forse accetta maggiormente il margine di un negoziatore più vicino a Putin. Alla fine dei conti però personalmente la riterrei un po' una sconfitta, anche perché sono passati 4 anni, cioè è vero che c'è un'evoluzione ed è vero che la Russia non sta vincendo, quindi le risposte europee hanno dato dei loro frutti, però è vero anche che se dopo 4 anni, con volontà di non portare avanti i negoziati europei con i russi, alla fine si finisce per avere un mediatore che peraltro sta comunque abbastanza vicino a Putin, trovo che la diplomazia europea ne patirebbe un po', sì.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Ringrazio Carolina De Stefano, lo ricordo, Luis Guido Carli, storia politica russa, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Chiedo lumi alla regia, che fra l'altro vedo, grazie ai nostri potenti mezzi, ce l'ho un minutino? Sì, sintetizzo, mi fanno cenno di sì, sintetizzo un po' di messaggi al 349-238-6666. Sandro da Milano, la Cina sui due maggiori conflitti non si esprime, sì, ma l'abbiamo raccontato in queste settimane, in questi mesi, gentile ascoltatore, con la consueta sobrietà, riservatezza, delicatezza cinese e anche generici appelli al rispetto del diritto internazionale, eccetera. Poi la sappiamo la postura cinese qual è: sta alla finestra e cerca di massimizzare, guardando ai conflitti, il maggior danno possibile per i suoi competitor, tra cui anche l'Europa evidentemente, e invece massimizzare quelli che sono i propri benefici. Lo si è visto con l'abbraccio tra il dragone e l'orso, che è iniziato praticamente 4 anni fa, quando l'Europa ha voltato le spalle alla Russia che invadeva l'Ucraina. Ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666, però il tempo è davvero scaduto, per cui vi dico cosa ci vedrà anche nell'ultima puntata in diretta da Libano domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, lo sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Sul Luogo Lontano. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Yalla bye.
2: As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except of course language.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Antivirus in Italia, rischio basso ma massima cautela, dichiara il Ministero della Salute. Trump pronto alla visita in Cina, ma sull'Iran la diplomazia è in stallo. 5 giovanissimi fermati per l'uccisione del bracciante maliano a Taranto, a sferrare i fendenti mortali un quindicenne. Serie A, Bologna vince a Napoli, Champions rimandata per i partenopei. Tennis, a Roma oggi Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Nonostante le rassicurazioni dell'OMS

0: delle autorità mondiali continua a salire l'allarme antivirus, l'allerta è elevata anche in Italia, ma il rischio resta basso. Il servizio.
1: Nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria per 45 giorni sia il 24enne di Torre del Greco che il 25enne calabrese, entrambi marittimi che si trovavano sul volo su cui era salita la donna poi deceduta per l'antivirus, il ministro della Salute Orazio Schillaci assicura: in Italia nessun pericolo, così al TG1.
2: Sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
1: Gli altri due passeggeri sono una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l'8 giugno e un medico cinquantenne sudafricano in isolamento in Veneto. Stanno tutti bene, sono asintomatici. Come misure raccomandate per i contatti ad alto rischio tra i passeggeri della nave Ondius, la circolare messa a punto dal Ministero della Salute indica quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Pur confermando un rischio molto basso, si legge, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La crisi internazionale, la visita di Trump in Cina è ormai imminente, ma è ancora stallo diplomatico sull'Iran.
3: In stallo la situazione Hormuz dopo che USA e Iran hanno respinto ancora una volta le reciproche proposte per porre fine alla guerra. Oggi, sulla sicurezza dello strategico stretto, i ministri della difesa britannico e francese terranno una riunione in videoconferenza con i rappresentanti di 40 paesi. Le nostre navi si avvicineranno allo stretto solo a tregua stabilizzata, ha fatto sapere Guido Crosetto, rimandando i dettagli a domani, quando il ministro della difesa insieme a Tajani si presenterà davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Definita spazzatura la proposta presentata da Teheran a Washington, Donald Trump è tornato a parlare di Iran, prima prefigurando nuovi attacchi e dando per spacciato il cessate il fuoco, poi affermando che gli USA continueranno a trattare fino ad un accordo e che la via diplomatica è ancora possibile. Ha fatto anche sapere di star valutando il ripristino dell'operazione Project Freedom, il presidente americano, il quale è atteso a metà maggio a Pechino. Secondo la CNN, i progressi nei colloqui con Teheran dipenderanno dall'esito della visita in Cina del presidente americano. L'Iran ha già fatto sapere di essere pronto a sostenere il piano per il Golfo in 4 punti del presidente cinese Xi Jinping. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La politica italiana con la maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale ma apre al confronto con l'opposizione.
4: Evitare strappi dopo la debacle al referendum sulla giustizia. La maggioranza prova ad aprire un dialogo con le opposizioni sulla legge elettorale. La coalizione di centrodestra è però determinata a proseguire il percorso su una legge con l'obiettivo di dare all'Italia una riforma che garantisca governabilità e stabilità per l'intera legislatura a chiunque vinca le elezioni. È quanto emerge dal vertice di maggioranza Palazzo Chigi con Giorgia Meloni e i leader di centrodestra. Con questo spirito la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni per verificare se ci sia convergenza sull'obiettivo di stabilità o se piuttosto si preferiscano sistemi non chiari che consentono di governare anche a chi non ha la maggioranza. Sul tavolo lo Stabilicum, proporzionale con premio di maggioranza, che però è già stato bocciato da 120 costituzionalisti per un premio di maggioranza troppo alto, per l'incompatibilità con il bicameralismo, per le liste bloccate e per l'indicazione del premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La cronaca ora: sono 5 i giovanissimi fermati per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali ucciso all'alba di sabato in Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Tra i fermati 2 quindicenni, 2 diciassettenni e 1 ventenne. In particolare sarebbe stato 1 quindicenne a sferrare i fendenti mortali al bracciante agricolo, pugnalato a morte mentre si stava recando al lavoro in bicicletta. La scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari insieme ai figli di 16 e 14 anni. Sarebbe stata trovata una lettera nella casa del padre in cui la donna avrebbe descritto una situazione di grande sofferenza e di inquietudine. I tre erano partiti da Castell'Arquato nel Piacentino in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto a Tarcento in provincia di Udine. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato 1.700 esuberi su un totale di 4.500 addetti in Italia. La riduzione di personale riguarderà tutti gli stabilimenti e verrà chiuso quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, in cui lavorano 170 persone. Un annuncio inaccettabile per i sindacati FIM, FIOM e WILM, che hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente. 8 ore di sciopero nazionale hanno chiesto al governo una convocazione urgente al MIMIT. Wall Street chiude positivo, il Dow Jones avanza dello 0,19%, il Nasdaq sale dello 0,10% e l'S&P 500 segna un più 0,19%, euro a 1,1779 sul dollaro. La giornata in Europa.
5: Chiusura a diverse velocità per le borse europee, con lo stallo nelle trattative in Medio Oriente che spinge nuovamente al rialzo le quotazioni delle commodity energetiche. Il Brent si riavvicina ai $105 al barile, il gas naturale è prossimo ai €47 al megawattora. Sull'azionario a Piazza Affari il nuovo rally del petrolio premia i titoli oil come Eni e Saipem, con il FTSE MIB che riesce a strappare una chiusura in progresso dello 0,76%. Forti acquisti anche su Diasorin, in scia ai risultati trimestrali. Vendite al contrario sulla difesa, con il presidente russo Putin che si è detto aperto a una risoluzione del conflitto in Ucraina. Così sul listino milanese scivolano in coda Leonardo e Avio. Cali anche per il lusso di Moncler e Cucinelli, che scontano i rischi di rallentamento dell'economia. Ben comprato il Bitcoin, in rialzo di un punto sopra gli $81,000, piatto l'oro, mentre balza l'argento, in rialzo nel contratto spot del 6% a $85 l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Lo sport con il tennis, un derby a sorpresa e un paio di delusioni ieri sulla terra rossa degli internazionali d'Italia a Roma. Il derby azzurro sarà oggi quello tra Jannik Sinner, che ha superato facilmente in 2-7 l'australiano Popirin, e Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, che a 29 anni ha battuto invece a sorpresa l'americano Tiafo. Così Sinner a Sky Sport.
6: Sarà una partita difficile, no? Cerco di stare più sul mio, è un giocatore che non conosco bene, però ecco, cerchiamo di prepararla abbastanza bene e poi vediamo quello che succede. Però ecco, sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
0: Oggi dalle 11 in campo anche Musetti contro il norvegese Ruud e poi Darderi contro il tedesco Zverev, eliminati invece ieri Bellucci e Cobolli. Nel calcio, Bologna che vince 3-2 a Napoli nel posticipo del lunedì, che ha chiuso la 36esima giornata di Serie A. Rossoblù avanti con Bernardeschi e il rigore di Orsolini, poi di Lorenzo accorcia le distanze, nella ripresa il pari di Alisson Santos, ma nel recupero ecco il gol decisivo di Rowi per gli emiliani. Per il Napoli qualificazione aritmetica alla Champions ancora rimandata. E la Lega Calcio ha stabilito che la 37esima e penultima giornata di campionato si giocherà tutta domenica prossima 17 maggio alle 12.30, quindi poco prima della finale del singolare maschile di tennis, sempre al Foro Italico di Roma, il derby della capitale e le altre 4 partite per la qualificazione in Champions League. Alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20.45 le 3 sfide salvezza. Grazie a Carlo Salvatore in regia, linea ora ai programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Inizio la giornata dandovi naturalmente il benvenuto, ma anche dicendovi: sarà capitato anche a voi. Quelli della mia età sicuramente si ricordano la canzone, i più giovani no, ma non ve la canterò, andate a riascoltarla. Perché? Perché oggi parliamo di qualcosa che può capitare di frequente: basta un passo falso, una buca non vista, un campo di calcetto il sabato pomeriggio e giù con la caviglia che gira dove non dovrebbe, la storta. Tutti l'abbiamo fatta almeno una volta e quasi tutti abbiamo fatto la stessa cosa, no? E cosa sarà mai? Una storta, ghiaccio, qualche giorno di riposo e via. Ma non fila sempre così liscio. Ce lo racconta oggi il professor Federico Usuelli, che ho il piacere di avere in studio, responsabile di ortopedia della caviglia del piede di Humanitas a San Pio X di Milano. Professore, buongiorno e grazie.
2: Buongiorno a tutti.
1: Con lei parliamo di distorsione di caviglia, che è uno degli infortuni più comuni, ma anche uno dei più sottovalutati.
2: Ecco. Ok, immaginiamo la caviglia con un insieme di tre ossa costituito da tibia, perone e astragalo. Ora immaginiamo l'astragalo come un dado, cioè questo dado contenuto da una specie di forbice. Ecco, quando il dado fuoriesce da questa forbice e va a picchiare sui suoi margini per poi rientrare, abbiamo una distorsione di caviglia. Quando questo dado esce del tutto, abbiamo una lussazione, una subluxazione. Quelli sono traumi più gravi che spesso si associano a fratture e non sono parte di questo argomento di oggi. E hai detto bene, il trauma distorsivo di caviglia è il trauma ortopedico in assoluto più frequente. Detto questo, è anche giusto essere equilibrati, perché il nostro corpo è fatto per guarire, è fatto per adattarsi, e quindi se è il trauma più frequente, il più delle volte sarà una cosa che il nostro corpo è in grado di gestire bene. E noi però dobbiamo andare ad individuare tutte quelle rare volte in cui il trauma distorsivo può diventare un problema.
1: Il nostro corpo è capace, quindi, una storta, e siamo in grado di reggerla perché abbiamo una caviglia che funziona bene. Come facciamo a mantenerla forte?
2: La caviglia, secondo me, è un'articolazione affascinante, perché la definiamo un'articolazione congruente, vuol dire dove tutto combacia e combacia talmente bene che ci accompagna per una vita intera. Cioè, se io non ho fratture, se io non ho traumi distorsivi ripetuti, penso, lo vedremo dopo, la mia caviglia rimarrà sempre giovane. Ora però è importante capire che noi non siamo fatti solo di ossa, ma di legamenti, muscoli, e che il nostro cervello guida tutto come se fosse un'automobile moderna. Immaginiamo una intelligenza artificiale ancora più sofisticata, perché il nostro cervello lo è. Ebbene, quindi noi come facciamo a mantenere una caviglia sana? Educandola. Cosa vuol dire educazione? Continuandola a esporre al gesto, che sia il cammino o che sia il gesto sportivo. Quando ho un trauma distorsivo è come se tutti questi recettori si sprogrammassero. Immaginiamo il cruscotto di un'auto moderna dove le luci si accendono a caso. Ebbene, il ruolo della riabilitazione è proprio quello di mettere ordine. Rispetto al passato sono cambiate tante cose. Vede, quando io studiavo medicina si parlava di un protocollo diffuso, RICE in inglese, Rest, Ice, Compression, Elevation. È ancora di moda, forse molto meno, perché in quel periodo lì si stressava il concetto di riposo, gamba alta e vediamo che succede. Oggi, secondo me, è chiaro che se è un trauma distorsivo, punto primo, devo escludere che sia un trauma grave, quindi devo escludere fratture, e quindi in quel caso probabilmente mi serve una radiografia per escludere di avere delle fratture. Si entra in un problema che è diverso dal trauma distorsivo. Quando ho escluso le fratture, diciamo che le sigle oggi più moderne, una divertente è Peace and Love. Questa Peace and Love, non sto qui a annoiarvi con cosa voglia dire, però fondamentalmente significa: stiamo a riposo inizialmente, ma cominciamo a muoverci subito, perché il movimento è vita, e se io mi rieduco movimento ottengo il massimo e riduco i rischi che si hanno in seguito a un trauma distorsivo. Cioè, in seguito a un trauma distorsivo non riabilitato, il rischio di sviluppare instabilità.
1: Professor Usuelli, ma lei ci aiuti a capire: prendo una storta, non vado subito dal medico, dico che sarà una storta e faccio bene perché lei ci ha detto che la caviglia è in grado di gestire le storte, siamo fatti anche un po', no? per rimetterci, autoripararci. Ecco, è il dolore? È il gonfiore? È il qualche cosa che insomma vediamo nella caviglia che non ci torna? Mettiamo subito il ghiaccio? Dobbiamo stare a riposo? Quando ci deve venire un po' il sospetto di dire guardo, aspetto il giorno dopo, che faccio?
2: Allora, distinguiamo i due pazienti, la prima volta o una serie di traumi distorsivi. Se è la prima volta, probabilmente sarò un po' spaventato, probabilmente noterò gonfiore e dolore. E in quel caso mi verrà naturale un primo la richiesta di un primo parere specialistico.
1: Quindi vuol dire che fa tanto male se lei mi dice così.
2: Se ho un trauma maggiore. Se invece ho un trauma distorsivo minore, per intenderci metto il piede male su un disallineamento del terreno, su regolarità, posso

0: Posso stare a vedere, vedo quanto mi si gonfia, vedo quant'è il dolore, non perdo l'abitudine al passo, il ghiaccio mi può aiutare, un bendaggio mi può aiutare a ridurre il fatto compressivo e oggi esistono anche delle soluzioni avanzate in cui il bendaggio si associa alla crioterapia, quindi ho bendaggio e freddo insieme, che hanno indubbiamente un vantaggio in termini di recupero e poi non perdo l'abitudine al carico, continuo a camminare, se ho difficoltà cammino in acqua.
1: Professor Usuelli, ecco, questo del carico è degli ultimi decenni. Prima ci lascia anche solamente per chi aveva mal di schiena, si ricorda, si diceva dormi nel duro e evita tanti movimenti. Adesso ci fate camminare subito, ci fate muovere perché il movimento è terapeutico e quindi funziona per il piede, funziona per le altre articolazioni. È davvero una svolta. Noi come possiamo tradurlo nella nostra quotidianità? Che cosa possiamo imparare da questa nuova lettura?
0: Allora, vede, io ho cercato di comunicarlo ai miei pazienti sviluppando anche un hashtag su Instagram, caricare per guarire.
1: A quello mi riferivo.
0: Ecco, ovviamente non dobbiamo fare di ogni erba un fascio, esistono ancora dei casi in cui la prudenza e lo scarico è importante, immaginiamo fratture complesse, traumi complessi. Detto questo, il carico stressa ed esalta la caratteristica del nostro corpo, cioè il nostro corpo è fatto per funzionare e se io esercito la funzione, il mio corpo imparerà a rimettere in atto quei sistemi che poi hanno a che fare con la guarigione. Ecco perché quando si parla di riabilitazione della caviglia, più che riabilitare muovendo manualmente la caviglia o con terapia manuale, è esercizio fisico terapeutico.
1: Professor Usuelli, grazie per essere stato con noi. Torni presto. C'è Filippa Urreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Vi auguro una buona giornata. Vi invito come sempre a fare un saltino sul nostro sito, ma anche sulle principali piattaforme, soprattutto se avete a che fare con figli adolescenti o che stanno arrivando all'adolescenza, perché c'è Crescere un'arte, il nostro videocast insieme a Stefano Rossi e a Raffaella Arpiani. Buona giornata a voi. Un saluto da Nicoletta.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: You know, the top 10 men, top 10 women, we wrote a letter and it's not nice that after one year we are not even close to a conclusion of what we would like to have. It's not only for the top players, it's for all of us players. And we talk about money, but you know, the most important is respect, you know. It's because I think we give much more than what we are getting back.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: Due di denari è programma condotto con professionalità, serietà, competenza.
1: We talk about money, but you know, the most important is respect.
3: E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben trovati a Due di Denari e soprattutto buon inizio settimana a tutti. Abbiamo sentito la voce del nostro idolo indiscusso del momento, Jannik Sinner, che durante la conferenza stampa agli internazionali di Roma si è espresso sulla polemica dei tennisti contro gli slam, accusati di non destinare una percentuale adeguata, abbastanza alta, di ricavi ai montepremi e di non aver mai provveduto alla creazione di un sistema di welfare per i tennisti, naturalmente, di non aver mai istituito un consiglio per poter raccogliere direttamente le richieste dei giocatori. Insomma, questa veste sindacale di Sinner ci sembra molto appropriata, visto che sono soprattutto questi grandi campioni che devono farsi portavoce delle necessità, delle esigenze magari di quelli un pochino più modesti. Peraltro Sinner ha parlato proprio a pochi giorni di distanza dalla numero uno femminile, Arina Sabalenka, e appunto anche le sue lamentele riguardavano la distribuzione dei premi dei tornei. A fronte di incassi eccezionali sono molto inferiori le cifre che vengono effettivamente riservate ai giocatori, chiedono percentuali quindi più eque e proporzionate al business generato, lo sentite, l'ha detto proprio

0: anche atte a garantire migliori coperture pensionistiche e sanitarie al termine della carriera. Inoltre, per i giocatori di fascia più bassa, quelli che vengono eliminati nelle qualificazioni e nei primissimi turni, i premi sono essenziali per sostenere tutte le spese: l'allenatore, lo psicologo, il mental coach, il fisioterapista, i viaggi per due o tre persone, le camere d'albergo. Quindi, insomma, è stata sollevata una questione importante che riguarda questa categoria di sportivi. Ma a proposito degli internazionali di Roma, degli internazionali di tennis, in realtà si va esplorando in questi giorni anche un altro tipo di business legato a questo grande evento, e cioè l'andamento del mercato immobiliare. Roma sta vivendo uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'anno, sono richiamati appassionati, turisti, visitatori da tutta Italia che da qualche parte devono soggiornare, e quindi c'è stato un forte incremento del settore intanto dal punto di vista dei canoni di locazione in questo periodo, più 82% rispetto ad una normale settimana di giugno, con picchi che raggiungono, ma io non so se questa cifra sarà vera, 2.500 euro per 5 notti. Questo scenario è stato delineato in queste ore proprio perché questo rapporto lo abbiamo ricevuto questa mattina dal centro studi Abitare Co. Abitare & Co, società attiva nell'intermediazione immobiliare. Nei quartieri vicini al torneo il costo medio per 5 notti va intorno ai 1.855 euro, c'è una crescita dell'82% come vi dicevo rispetto ad una normale settimana di giugno. Ponte Milvio a Roma è l'area più cara, 2.500 euro per 5 notti, seguita dalla Farnesina, dalla zona della Farnesina, 2.200 euro. Prati, Trastevere, 2.100 euro. Gli incrementi più elevati si registrano proprio a Prati, all'area della Vittoria e a Ponte Milvio. Marcello Tarabusi, lei è mai andato a Roma in periodi caldi come questo?
1: Buongiorno, sì, ma ho la fortuna e il privilegio di avere parte della famiglia residente a Roma.
0: Ah,
1: per cui...
0: allora potrebbe anche mettere in affitto qualche stanzetta, magari insomma ci guadagni anche qualcosina, poi tanto lei sa come comportarsi fiscalmente su queste cose.
1: Tutto regolare, diciamo, il comodato tra familiari non genera reddito imponibile.
0: L'ho voluta presentare subito perché i nostri ascoltatori avranno il privilegio di vederla dalle telecamere del canale 246 appunto del Sole 24 Ore. Come avete potuto apprezzare, è seduto al posto di Mauro Meazza, che questa mattina non c'è, quindi mi lascia la patata bollente di gestire questioni fiscali, per cui io farò proprio un compitino sulla precompilata Tarabusi questa mattina. Avevamo lasciato in sospeso lunedì scorso degli argomenti e oggi rifaremo un po' il riepilogo della situazione. Avete visualizzato la vostra precompilata, non fate nessuna manovra di correzione perché tanto non potete rispedirla, corretta l'Agenzia delle Entrate perché la data prefissata è il 14 maggio, fino a qui le cose le so, tutto il resto poi se ne occupa lei. Allora invitiamo i nostri ascoltatori che non avevamo potuto ascoltare magari la settimana scorsa a reintervenire, se volete domande semplici, non possiamo fare delle consulenze fiscali troppo articolate. Per questo Marcello Tarabusi in genere ci dà una mano a microfoni spenti, ma insomma per dei quesiti generali e più semplici, se avete già avuto modo di dare un'occhiata alla vostra precompilata e qualcosa non vi torna, mancano delle spese, ci sono delle cose in più, vediamo anche come apportare i correttivi e soprattutto cercheremo di dare una ragione alle mancanze o alle presenze inattese appunto su questo documento. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, oppure come sempre potete utilizzare il canale che vi piace tanto, il 349 238 6666. Se siete a Roma in questi giorni e avete trovato magari la sistemazione last minute per vedere la competizione che vi piace di tennis appunto in queste giornate, raccontateci magari anche quanto avete speso, se vi siete voluti fare questo regalone perché siete degli appassionati di tennis e ci siete voluti essere a tutti i costi. Allora intanto, come tutte le informazioni di servizio iniziali le ho date, ma come sempre è anche la giornata del lunedì e in questi casi, come sapete, per noi c'è anche in queste giornate per noi c'è anche il Meteo Borsa.
2: Meteo Borsa.
3: Beh, possono farlo con le tasse che Sinner paga in Italia. Ah no, alla residenza Monte Carlo, è vero. Mannaggia.
4: Ma Sinner va in pensione con l'età o a quota 100?
5: Come mai ci sembra normale e giusto quando questi sportivi fanno queste dichiarazioni? E invece

0: non ci sembra normale quando nella vita reale i top manager che hanno stipendi sovradimensionati o aziende che hanno utili in crescita a doppia cifra ogni anno.
1: Vabbè, allora, sugli stipendi sovradimensionati, io vorrei aprire una parentesi che non è, diciamo che non è utile per la trasmissione di questa mattina, ma sovradimensionati rispetto a che sì, certo, parliamo molto del fatto che spesso molti top manager di grandi aziende percepiscono degli emolumenti molto distanti dallo stipendio del personale, dei dipendenti, però a volte bisogna anche considerare, appunto, giustamente, l'ascoltatore osservava anche questo aspetto, i risultati conseguiti, però ci sono anche dei mestieri che non tutti sono in grado di fare e che vanno anche adeguatamente retribuiti, come essere capi azienda di determinate, appunto, imprese. Però ne parleremo magari in uno dei nostri mercoledì del lavoro. Adesso invece è lunedì della borsa con Carlo Aloisio. Bentornato Carlo, buongiorno.
2: Buongiorno Deborah, ma hai perso Mauro al Salone del Risparmio?
1: No, allora si è trovato molto bene, ci siamo trovati molto bene, abbiamo avuto 3 giorni veramente intensi di almeno una decina di ore chiusi al MiCo di Milano. No, questa mattina avevo un altro impegno personale, ma ritorna prestissimo, non ti preoccupare che gli faccio recuperare l'assenza con tutti gli interessi anche. Carlo, ti volevo
2: Brava,
1: sottoporre questa notizia. Evitare i viaggi all'estero, riattivare il lavoro da casa, le riunioni in modalità virtuale come nel periodo del Covid, usare il trasporto pubblico, le auto condivise, acquistare solo prodotti locali. Tutto questo per un anno. È l'invito lanciato dal premier indiano Narendra Modi per contrastare i costi e la scarsa disponibilità di petrolio provocata dalla crisi in Medio Oriente. La priorità del momento per il nostro paese è ridurre drasticamente i consumi di petrolio. In considerazione dell'aumento dei costi globali del greggio e del diesel, dobbiamo anche ridurre gli acquisti di oro e risparmiare le valute estere. Sono voluta arrivare a questo punto delle sue dichiarazioni perché effettivamente quello che stiamo notando in questi giorni, oltre che stamattina il petrolio è ritornato un po' a salire, anche invece la riduzione delle quotazioni dell'oro, quindi evidentemente c'è qualche grande area che sta ricominciando a vendere, e poi un movimento appunto sulle valute estere. Non so esattamente a quali si riferisse appunto il leader indiano. L'India è uno dei pochi paesi della regione che non ha aumentato, l'India è uno dei pochi paesi, non so, della regione, l'agenzia ha scritto male, che non ha aumentato i prezzi del petrolio e del diesel per uso domestico e non ha razionato le forniture. Cosa ci dice questa notizia, Carlo?
2: Ah, perché se leggevo, sentendo le tue prime righe, mi stavo iniziando a preoccupare per l'antivirus, perché parlavo di smart working, stare a casa, quindi vabbè, detto che c'è anche quella, vedo che agenzie rilanciano molto anche questo aspetto. Ma cosa dico? Non è solo l'India, guarda, una settimana scorsa ero stato a Malta, anche a Malta mi sono sorpreso, il prezzo della benzina 1,30 euro, il prezzo del diesel 1,20 euro, poi ho chiesto a un taxista, mi ha detto no, il governo maltese ha bloccato i prezzi e sono questi, quindi fa un po' come l'India. Anche in Europa abbiamo qualcuno che fa lo stesso. Poi ci sono le elezioni a Malta, credo in questo weekend, o ci sono stato, saranno nel prossimo, che è proprio dibattuto su questa cosa, perché chiaramente i soldi che il governo mette sono soldi poi di debito pubblico, quindi anche lì si capisce col nostro debito che a volte non ci possiamo permettere certe manovre. Detto questo, la zona lì dell'India, sì, il sud-est asiatico è particolarmente colpito da questa questione di Hormuz, perché sappiamo che la maggior parte delle navi che escono da lì sono indirizzate in quel senso. Credo che sarà al centro dell'attenzione anche dei colloqui tra Trump e Xi Jinping, se avverranno, perché poi lì mi aspetto sempre all'ultimo momento qualche eventuale
1: Dietro fronte uno non parte o
2: dietro
1: l'uno o l'altro che
2: fronte,
1: non
2: così, perché
1: parte.
2: ecco, non sarebbe
1: L'annullamento
2: esatto
1: della.
2: la prima,
1: Infatti.
2: esatto. Quindi sarà sicuramente anche al centro di quello, perché anche la Cina è uno dei paesi particolarmente colpiti da questo aspetto. Quindi ci troviamo in una situazione, anche facendo i mercati per andare sui mercati, di un'incertezza un giorno con l'altro. Cioè, abbiamo chiuso venerdì che sembrava un trend positivo, che fossimo vicini a un accordo nel weekend, ripartiamo lunedì mattina con le prime agenzie della notte, che erano quello che è stato respinto al mittente la proposta, non va bene così. Diciamo che non c'è una risposta bellicosa anche dai mercati, perché anche tu nelle tue cronache sugli indici, sulle aperture, al di là di un leggero rialzo del prezzo del petrolio, non hai dato notizie catastrofiche di mercato.
1: No, ecco, diciamo, quindi... Parigi scende di un punto, ma qua ancora una volta, quando scendono tutti i grandi, le grandi maison della moda, il listino, certo, ne risente un po', come quando da noi scendono coralmente tutte le banche, ne risente tutto, esatto, il listino, magari altri ambiti vanno bene. Appunto, Parigi scende di un punto, Francoforte meno 0,17, Milano più 0,16%, più 0,15 grazie a Diasorin, più 6,68. Dall'altra parte invece troviamo il nuovo tracollo di Avio, meno 8 punti, Leonardo meno 4, Fincantieri meno 3, anche queste sono delle indicazioni chiare sullo scenario di geopolitica. Comunque diciamo che il mercato, a giudicare da come vanno questi titoli nello specifico, forse vuole credere ad una risoluzione di pace, appunto, della questione iraniana.
2: Sì, allora c'è dietro l'angolo anche il discorso Russia-Ucraina, che sembra, sembra dimenticato in un cassetto, perché fino a qualche settimana fa il problema era sempre il discorso Russia-Ucraina, il conflitto, la fine o meno. Dovremmo teoricamente essere all'interno di un 3-4 giorni di tregua, così hanno annunciato, e sembra che ci siano stati segnali distensivi arrivati quantomeno da Putin, leggendo le agenzie, in qualche modo. Quello potrebbe essere anche una prima chiave positiva di lettura anche per i mercati, perché se cominciamo anche a porre fine un po' a quell'aspetto lì, tieni conto che la prospettiva di lettura sarebbe quella poi che in una fase di riapertura di rapporti commerciali eccetera eccetera, a seguito di un'eventuale pace, ritornerebbero poi anche sul mercato le materie prime, in questo caso i prodotti energetici provenienti dalla Russia, e quello sarebbe veramente una grande mossa per calmierare tutti i prezzi e questa speculazione che si è creata legata ad Hormuz. Ecco, non dimentichiamo che è un aspetto importante che ci viene a mancare nelle forniture.
1: I temi della settimana, Carlo, sicuramente oggi aspettiamo, anche qua è una non notizia, il via libera dal Senato alla nomina di Kevin Warsh alla guida della Banca Centrale Americana, ma qua il punto è non tanto chi andrà a guidare la Fed, perché lo sappiamo, ma la scommessa è sugli orientamenti di politica monetaria. C'è chi dice Trump ha messo l'amico suo, dall'altra parte Walsh continua a rivendicare invece indipendenza, farà quello che ritiene più giusto per governare l'inflazione, per sostenere l'economia. Economia americana che, anche a giudicare dal dato sulla disoccupazione / occupazione che abbiamo avuto venerdì, al momento non risente, appunto, invece delle condizioni internazionali che stanno un po' più penalizzando altre aree del mondo. Qual è il tuo giudizio?
2: Sì, i dati sono stati molto buoni, vedremo quelli di questa settimana. Sicuramente in presenza di dati positivi da questo punto di vista, la spinta magari del nuovo governatore a orientare verso una politica un pochino più, diciamo, politiche economiche del presidente potrebbe avere un senso. Ricordiamo che senza questa situazione di conflittualità si prevedeva che ci potessero essere almeno due ribassi di tassi di interesse in America, quello che si auspicava anche proprio l'amministrazione Trump dal punto di vista della politica monetaria. Vedremo, ecco, io credo che anche lui prenderà come è stato per il suo predecessore un minimo di tempo, non credo che pronti via alla prossima riunione ci siano dei ribassi dei tassi, ma di fronte eventualmente appunto a una continuità di dati macro interessanti possa prenderla in considerazione, ma ripeto non nel brevissimo, ne riparliamo quantomeno verso metà giugno, certo, ecco, fine giugno.
1: Altri temi da segnalare prima dei saluti? Non so che cosa sia successo. Allora, evidentemente il fato, qualcuno ci sta suggerendo che devo chiudere il collegamento telefonico con Carlo Aloisio, che ringraziamo moltissimo, nostro ospite di questa mattina, analista finanziario, per il commento sull'apertura della settimana finanziaria. Bene, siamo pronti invece a partire con la precompilata.
3: Data l'alta specializzazione dei tennisti professionisti, magari vorrebbero essere inquadrati in un settimo livello metalmeccanico. Sentiamo.
4: Ho verificato il 730 precompilato e le spese sanitarie risultano tutte inserite ma non utilizzate. tranne le due fatture del veterinario. Le altre risultano con l'importo, ma non utilizzate, quindi a zero, nonostante siano sicuramente in parte detraibili spese. Com'è possibile? Grazie.
1: Benissimo, andiamo subito al cuore della questione, nel senso alle domande più gettonate che arrivano generalmente appunto dai nostri ascoltatori quando affrontiamo questo argomento. Le spese sanitarie sono il grande anche cavallo di battaglia.

0: di Marcello Tarabusi, ci aggiungo anche, poi faremo tutta l'ABC della precompilata, dalle date alle cose più importanti appunto da sapere, ma a giudicare anche dalla raffica di messaggi che sono arrivati dagli ascoltatori al 349-238-6666, il punto è proprio quello, le incongruenze che ci sono sulle spese sanitarie. Le metto dentro anche, Tarabusi, la domanda di Michele, che va a sintetizzare altre questioni che ci eravamo portati appunto tra i nostri appunti di questa mattina, che sono stati oggetto di vari quesiti arrivati in questi giorni, dal lunedì scorso ad oggi. Michele ci scrive: sono un operaio, settore metalmeccanico, come previsto dal contratto collettivo abbiamo un piano sanitario integrativo e MetaSalute è molto noto, non faccio pubblicità a nessuno. La mia domanda è: le spese sostenute e rimborsate da questo fondo possono essere messe in detrazione sulla precompilata o vanno stornate? Oppure, se il fondo non copre tutta integralmente la spesa sanitaria sostenuta per una visita specialistica, si può fare un'integrazione in dichiarazione dei redditi appunto con la parte, come dire, rimanente della spesa? Intanto ben ritrovato di nuovo, buongiorno, subito siamo partiti a razzo qua.
1: Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori, è sempre un piacere essere qui e sono anche imbarazzato di essere, come dire, spero di essere all'altezza della sedia di Mauro Meazza, che saluto.
0: Una sedia che scotta.
1: Allora, due domande molto interessanti e per casi molto ricorrenti. La prima, in realtà, quando la spesa non viene utilizzata, la domanda dell'ascoltatrice, che
0: è una spesa inserita ma non utilizzata, che differenza c'è fra i due termini?
1: Allora, vuol dire che è stata regolarmente trasmessa al sistema della tessera sanitaria e quindi recepita dall'Agenzia delle Entrate, è presente sul sistema, l'agenzia per qualche motivo non la inserisce tra le spese detraibili. Le ragioni possono essere varie, le più probabili sono: se la spesa è di importo rilevante, di solito c'è scritto spesa da verificare, e questo è perché, siccome l'inserimento della spesa in automatico comporta l'esclusione dai controlli se la dichiarazione viene accettata, quelle di importo rilevante vengono a volte, diciamo, vengono semplicemente scartate per questa ragione. Il secondo caso di anomalia potrebbe essere le terapie continuative, cioè chi fa fisioterapia, psicoterapia, perché l'Agenzia delle Entrate considera indicatori di anomalia delle spese inviate dagli operatori sanitari il fatto che ci siano spese dello stesso operatore per la stessa persona, degli stessi importi, periodicamente presentate. E allora in questi casi c'è un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che le parcheggia nel foglio informativo. Il contribuente, se sono effettivamente le spese della sua fisioterapia, le spese della sua psicoterapia, le può reinserire serenamente. Segnalo anche che, siccome l'abbiamo detto la volta scorsa, i controlli comunque, che nel caso di richiesta della documentazione, la spesa si documenta con il foglio scaricato dal sistema della tessera sanitaria, inserirla non comporta nessun rischio, perché l'agenzia, per controllarla, non farà altro che richiedere la prova che questa spesa era nella precompilata. Potrebbero esserci un altro caso, e cioè che il pagamento non fosse stato fatto in maniera tracciata, può accadere, oppure che il pagamento fosse stato fatto in maniera tracciata ma per qualche errore non è stato comunicato come tale. Non mi vengono in mente altre casistiche, segnalo che normalmente nel foglio informativo di fianco alla spesa c'è scritta la ragione. C'è scritta la ragione.
0: Quindi prima cosa controllare se c'è scritto da verificare
1: o
0: per quale ragione.
1: Per quale ragione, diciamo, in maniera sintetica, ma c'è scritta. Seconda domanda.
0: Secondo
1: invece.
0: Caso. Allora, ho fatto una spesa, una visita oculistica a 200 euro, il mio fondo sanitario mi rimborsa 100, i restanti 100 posso detrarli
1: assolutamente,
0: in dichiarazione dei redditi?
1: Assolutamente. Allora, le spese sono detraibili o deducibili a seconda del tipo di spesa, a patto che siano rimaste a carico del contribuente. Sono rimaste a carico del contribuente le spese che nessuno gli ha rimborsato o quelle che sono rimborsate per effetto di contratti, fondi, contratti assicurativi, qualunque tipologia di rimborso per il quale a monte non è stato detratto il premio. Quindi, nel caso dei fondi aziendali, in particolare, il tema diventa ancora più complesso. Fermo restando che la prima risposta è: la spesa per la parte non rimborsata rimane detraibile. No, quando per esempio il rimborso deriva da una assicurazione, da una polizza assicurativa come quella sanitaria, per cui il premio non è detraibile, la spesa è detraibile anche se rimborsata interamente e anche se pagata direttamente dall'assicurazione.
0: Esatto, questa circostanza risulta però in precompilata, cioè esiste la visualizzazione della quota residua che si può detrarre?
1: Dovrebbe risultare, onestamente veramente non so, non ho visto ancora quest'anno casi, per cui bisogna verificare, anche perché non è detto che il rimborso sia automaticamente presente nello stesso anno, perché dipende se è stato erogato o meno nello stesso anno della spesa. Però generalmente l'Agenzia delle Entrate riesce a

0: abbinare questi due dati, quindi perfetto. Se possiede il rimborso e la spesa e c'è l'abbinamento e nella comunicazione del rimborso è abbinata alla spesa, si riesce a, diciamo, la cosa è possibile che sia elisa solo la parte non rimborsata. Il tema vero è che con i fondi aziendali, siccome c'è un limite di deducibilità del premio o di non imponibilità se lo paga il datore di lavoro, che sono i 3.615 euro, il problema è che se si è versato di più, per esempio perché il lavoratore, oltre che la quota pagata dal datore di lavoro, paga anche una quota in proprio e supera il limite, allora bisogna fare anche un calcolino proporzionale tra il totale dei contributi dedotti e il totale dei contributi pagati, perché in proporzione alla parte che uno ha pagato senza dedurla fiscalmente, anche la spesa, anche se rimborsata, è detraibile. Quindi diciamo possono esserci tre fettine della spesa: quella non rimborsata è sempre, gode sempre del bonus fiscale, quella rimborsata bisogna vedere se i contributi pagati erano superiori o inferiori al limite fiscale di deducibilità, perché se i contributi pagati nel tempo erano superiori, ci certo. può essere anche una parte rimborsata che resta detraibile.
1: Se io ho portato in detrazione per 10 anni delle ristrutturazioni, l'ho fatta dal commercialista, l'anno dopo sulla precompilata la trovo già inserita o è da rimettere dentro, quindi sono costretto ad andare dal commercialista un'altra volta? Grazie.
2: Buongiorno, segnalo che anche quest'anno le donazioni che ho fatto a Fondazione non risulta sul 730 precompilato, pur avendolo fatto con bonifico.
3: Se io faccio contraggo una polizza da solo in agenzia assicurativa da 2000 euro poi, e quindi non ho nessun risparmio, poi faccio un intervento e vengo rimborsato dall'assicurazione di 10.000 euro, quindi quell'assicurazione me l'ha rimborsato, io posso anche portarlo in detrazione e quindi avere 1.900 euro, alla fine il saldo sarebbe, ci avrei guadagnato. Com'è possibile? Grazie.
4: Allora, siamo tempestati di richieste, ci sono anche due ascoltatori in onda, però almeno un minuto di tempo all'ABC della precompilata edizione 2026 con le sue novità. Vorrei rifarlo appunto a beneficio degli ascoltatori che magari per la prima volta questa mattina si sono messi all'ascolto dell'argomento. Allora, intanto le precompilate 2026 sono online dal pomeriggio di giovedì 30 aprile, abbiamo detto anche lunedì scorso, e sul sito delle entrate sono disponibili in modalità consultazione i modelli 730 già predisposti con i dati in possesso dell'agenzia o inviati da enti esterni come datori di lavoro, farmacie e banche. Le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso sono più di 1.300 milioni, e questo è il motivo per cui qualche incongruenza è possibile e inevitabile, e possiamo solamente, come potremmo dire in questo periodo, guardare ma non toccare. Guardate se esistono delle modifiche da fare, controllate se qualche cosa non risulta come è successo a qualche ascoltatore, dopodiché dal 14 maggio si potrà fare la trasmissione appunto se quello che abbiamo visto ci torna. Queste sono le due informazioni più importanti di partenza, Tarabusi.
0: Sicuramente, diciamo che per la maggior parte, immagino degli ascoltatori che faranno la dichiarazione modello 730, ci sono due modalità, ricordiamolo, l'abbiamo detto anche lunedì scorso, due modalità. Una per cui si vede il modello già compilato con i quadri, cioè come ce lo darebbe il CAF. L'altra invece è la modalità semplificata, che io consiglio di utilizzare. C'è un menu iniziale in cui si viene guidati nella scelta del modello, perché nella modalità semplificata non ci sono i righi dei quadri da guardare, ma per ogni voce, abitazione, scuola, salute, proprietà, eccetera eccetera, ci sono le singole voci o di reddito o di spesa, quindi si vede come ragioniamo noi è costruita, e si può consultare voce per voce, quindi anche le spese sanitarie vengono esplose con l'indicazione per ciascuna spesa dove sono stati spesi, chi l'ha trasmessa, l'importo, la natura, quindi è un modo di entrare nella precompilata oggettivamente molto semplice. Come direbbe Mauro Meazza, non è altrettanto semplice fare le modifiche per via del software, ma la consultazione è veramente comprensibile, cioè è proprio fatta bene.
4: Le altre date da ricordare, so che lei me ne segnalava una in modo particolare, che è quella del 22 giugno, per quale motivo?
0: Il 22 giugno è importante perché se noi inviamo la precompilata da soli e quindi la trasmettiamo, quella lì è una dichiarazione presentata, entro il 22 giugno può essere annullata, quindi si ritorna alla condizione iniziale e in questo modo si può ricompilare. Decorso il 22 giugno, se io l'ho presentata,

0: per l'invio della dichiarazione precompilata.
1: Abbiamo già sentito che l'area più calda di richieste da parte dei nostri ascoltatori è quella sanitaria, ma io ho peraltro il faldone dell'Agenzia delle Entrate. L'agenzia informa la dichiarazione precompilata 2026, che ci indica anche quali sono le principali novità di quest'anno. Per esempio, vedo che mettono al numero uno i contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, addirittura un punto così rilevante da metterla come prima novità di questa edizione della precompilata.
0: Diciamo che i tre punti, che sono quello, il GSE e i contributi dei forfettari, sono le tre grandi novità. È in realtà perché gli anni scorsi è stata talmente riempita che ormai sono pochissime le fattispecie in astratto. Poi in concreto ci sono molti dati che mancano, ma le casistiche che per le quali non c'è l'invio sono poche. In particolare però i contributi, bisogna ricordare che quello era un'agevolazione che si percepiva facendo la domanda al Ministero. La comunicazione viene fatta perché questa non si può sommare con altri bonus e quindi serve per inserire, compilare uno specifico quadro della dichiarazione nel quale si dichiara di aver fruito di quell'agevolazione. Quindi non è un bonus, è la comunicazione all'Agenzia delle Entrate di un bonus che si è già avuto, certo, perché era un contributo che veniva direttamente riconosciuto sotto forma di credito da parte del Ministero. Il 30% certo della spesa.
1: Quali altre novità hanno impattato particolar modo anche nell'ambito della vostra attività? Ho capito che la precompilata è un regime che sfruttano i più confidenti con il tema fiscale, magari fanno da soli, ci sono tanti contribuenti appunto che fanno la dichiarazione dei redditi in autonomia, però poi si rende anche spesso necessario fare una chiacchierata o con un CAF o con un intermediario appunto abilitato, in questo caso il commercialista. Per voi quali sono state le maggiori aree di novità?
0: Ma diciamo, allora, è ancora presto perché in realtà in questa fase i contribuenti consultano soprattutto i loro dati, ancora la campagna dichiarativa negli studi professionali, probabilmente nei CAF qualche appuntamento è già stato preso, ma negli studi professionali comincia più avanti l'attività vera e propria di predisposizione delle dichiarazioni. Quello che possiamo però sicuramente dire è che, come dicevo prima, grandissime novità, se non sì, ci sono le modifiche ai bonus edilizi. C'è un bellissimo articolo oggi proprio di Acquare dell'Ost sul Sole 24 Ore che tratta il fatto che molti bonus si stanno andando ad esaurire, però sono più novità diciamo relative al fatto che vanno a scadere delle agevolazioni del passato, qualche piccola innovazione, però dal punto di vista proprio della compilazione, della precompilata, a parte queste tre cose, il GSE sembra una stupidità, ma i ricavi del fotovoltaico è un grandissimo servizio ai contribuenti, perché era complicatissimo riceverli, perché il GSE non certifica nulla. Il contribuente riceve questi accrediti magari per lo scambio sul posto, non sapeva neanche, se non aveva un po' di se non era un po' smart nella consultazione del sito web del GSE, non sapeva neanche dove andare a cercare
1: i dati. Adesso in precompilata
0: arrivano dentro la precompilata, quindi è una semplificazione, non solo perché così ci si ricorda che si devono dichiarare, ma anche perché il dato prima era veramente faticoso da reperire. Benissimo. Perché non c'è certificazione, non c'è foto. Questa è una novità, diciamo, siccome ormai ce ne sono tanti di impianti fotovoltaici, esatto, di piccole dimensioni, è una grande novità.
1: Questa crisi energetica ce ne saranno sempre di più, speriamo soprattutto che semplifichino l'iter per attivarli, costruirli e dotare un'abitazione appunto di impianti fotovoltaici.
2: Buongiorno, a me capita spesso di non trovare né nelle spese della precompilata né nelle spese della tessera sanitaria alcune fatture rilasciate dal mio dentista e vorrei capire il motivo. Il dentista mi assicura che ha trasmesso regolarmente tutti i documenti all'Agenzia delle Entrate.
1: Ci può essere un particolare accanimento contro quel dentista, la difficoltà di comunicazione?
0: No. Descritta così, se non sono nemmeno presenti, sembrerebbe proprio probabilmente un errore di trasmissione. Basta che ci sia un errore nell'NA grafica, magari il codice fiscale è sbagliato e finiscono magari scartate dal sistema della testa. Però questo, da come me lo descrive la signora, temo che sia proprio un errore da qualche parte, ecco, perché se il professionista invia, l'unica altra possibilità sarebbe che fossero pagate per contanti. Il dentista non è convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale, quindi se non c'è indicazione del pagamento tracciato la spesa non è detraibile, però in questo caso risulterebbe dal sistema della tessera sanitaria, per cui io credo che sia proprio probabilmente un errore di anagrafica per cui non è collegata al suo codice fiscale la spesa inviata.
1: Ristrutturazione della casa, ho diritto al bonus 36%, andiamo con quello proprio ordinario, certo, che conosciamo da sempre, è riconosciuto in 10 anni, detto una volta la l'agenzia del

0: entrate, da quello che mi risulta, perché l'ho fatto anch'io, non dobbiamo dire più niente, quello va in automatico per i 10 anni successivi.
1: Normalmente riporta i dati presenti nelle dichiarazioni precedenti, anzi succede il contrario, se ci fosse una spesa nuova quest'anno, a volte per esempio le polizze assicurative te le scartano se per caso non c'era l'anno precedente, ma diciamo i dati presenti negli anni precedenti normalmente vengono sicuramente inseriti nel foglio informativo.
0: La signora che fa la regolare donazione al no profit però tutte le volte non ritrova questa spesa pur facendola regolarmente con bonifico bancario, ma in genere poi queste organizzazioni mandano anche una certificazione, perché anche
1: sì, cioè, può essere serenamente, se l'organizzazione rientra tra una delle tante tipologie agevolabili, se è un ente iscritto a RUNTS, se è una ONG, a seconda del tipo di organizzazione la spesa è sicuramente detraibile, quindi se la signora è in possesso di una ricevuta e della prova del pagamento tracciato la può senz'altro inserire lei. Potrebbe essere un ente che magari non è tenuto ad inviare, oppure potrebbe essere un ente che per qualche motivo non ha trasmesso la spesa, ecco, perché in teoria anche quelle adesso si trovano, però non c'è nessun problema, si può inserire manualmente, certo. Basta avere i documenti.
0: Il RUNS che lei ha citato è l'Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
1: del terzo settore,
0: benissimo,
1: certo.
0: No, tanto per tradurre qualche abbiamo le depravazioni del Meazza, queste le chiamiamo così,
1: è giusto.
0: Prima di sentire Giuseppe da Varese e Claudio da Milano, che sono pronti al telefono da un po', avevamo un altro ascoltatore che ci aveva indicato di spese sanitarie molto importanti rimborsate dalla propria polizza, sì. Non mi ricordo ora che cosa, e lui diceva se il residuo lo metto in detrazione addirittura rischio di prendere più di quello che ho speso?
1: Sì, allora sono due aspetti differenti, è corretto, diciamo che la polizza assicurativa è una polizza che lui non ha detratto e doveva essere una polizza non detraibile, per esempio la polizza sanitaria pura non è prevista tra i casi di detrazione. In questi casi c'è proprio una sentenza della Cassazione di qualche anno fa che dice il cittadino sostanzialmente fa il suo dovere perché si mette in condizione di non gravare sulle casse dello Stato per le cure, per cui il fatto che si sia assicurato da solo gli consente di da un lato godere del beneficio fiscale e dall'altro di ottenere il rimborso, ma questo non è una duplicazione, è semplicemente un meccanismo per cui lui non ha gravato sullo Stato e quindi per lo Stato quelle spese lui se le ha pagate lui, che poi se le sia pagate col premio dell'assicurazione prima o col rimborso dopo, lui si è
0: quindi
1: dotato
0: di
1: una
0: mettere tutta la spesa complessiva
1: intera. Quando la polizza assicurativa non è detraibile l'intero rimborso è fiscalmente irrilevante e addirittura anche se la compagnia paga direttamente, se si va in un centro convenzionato che non si paga, paga direttamente la compagnia, comunque la fattura viene messa al cittadino e la spesa la può detrarre. Lo stesso vale per chi va all'estero e fa la Europass, Assistance o qualche altra assicurazione, quando si cura all'estero e paga direttamente l'assicurazione, comunque la documentazione delle spese sanitarie estere, purché sia tradotta in lingua italiana e ci sia la prova del pagamento tracciato, consente la deduzione della spesa anche se il pagamento l'ha fatto l'assicurazione.
0: Tanti anni di onorato servizio al fianco di Mauro Meazza e io questo aspetto me l'ero completamente perso, pensavo che ci fosse solo magari la possibilità di ottenere dal fisco un rimborso parziale proprio in virtù del fatto che una compagnia ti rimborsa, invece no, addirittura si può andare a richiedere.
1: Se l'era persa anche l'agenzia perché c'è voluto una sentenza della Cassazione, perché
0: ecco,
1: il caso del rimborso diretto, l'agenzia sosteneva che non fosse detraibile.
0: Mamma mia.
1: Ma la Cassazione con questo argomento, il cittadino si fa carico di non gravare sulle casse dello Stato, per cui ha diritto sia al beneficio fiscale sia
0: benissimo
1: al rimborso.
0: Ecco, allora una ragione in più per tutelarvi anche da questo punto di vista, visto che gli italiani sono molto resistenti nel dotarsi di coperture assicurative. Peraltro proprio questa mattina abbiamo un dato: nel 2025 le imprese di assicurazione che operano in Italia hanno ricevuto dai consumatori 107.460 reclami, il 47,5% relativi all'RC auto, il 40% agli altri rami danni, il 12,5% ai rami vita. Però sono reclami che si sono ridotti di circa il 5,4% rispetto alle 2024 e quindi insomma ci sono anche degli aspetti positivi di questa statistica. Magari con Mauro ci torniamo nei prossimi giorni. Claudio dalla provincia di Milano, buongiorno. Scusateci il ritardo. Due minuti per le vostre richieste.
2: Allora, sarò velocissimo. Innanzitutto vi ringrazio per la vostra trasmissione che
0: vada che tardi. Grazie Claudio.
2: Allora, mia moglie lavora come colf, io provo a fare il precompilato e mi risulta senza reddito, ho provato ad andare da un commercialista e mi tocca pagare 3.000 euro di IRPEF, cosa mi consigliate? Ah. Faccio il precompilato separato, mio e quello di mia moglie, vado in contrasanzioni, vado avanti così a fare il...
0: Aspetti lì, Claudio, ma c'è.

0: Che...
1: Allora, non è che sua moglie non è che risulta senza reddito, è semplicemente che il datore di lavoro privato non è tenuto a trasmetterlo, quindi le avrà rilasciato una certificazione o su carta o per mail in cui dichiara l'ammontare complessivo dei redditi, dei redditi percepiti, ma non avendo fatto ritenuta e non avendo comunicato niente all'Agenzia delle Entrate, questo non è nella dichiarazione. Senz'altro potete fare la dichiarazione congiunta, però deve inserire, cioè deve predisporre anche la dichiarazione di sua moglie e predisporla come dichiarazione congiunta, inserendo anche il reddito di sua moglie.
0: Allora, speriamo di aver chiarito l'idea a Claudio, però su questo reddito l'IRPEF la signora deve
1: pagare. La deve pagare, non c'è niente da fare, certo, questo purtroppo...
0: Giuseppe dalla provincia di Varese.
2: Però, sì, buongiorno. Resto sull'argomento della deduzione delle spese rimborsate dalle assicurazioni,
0: sì,
2: perché ho verificato in questi giorni che tutte le fatture che ha emesso una nota clinica milanese ha considerato come deducibili solo la parte della spesa che era rimasta a mio carico e si è persa completamente la parte a carico che è stata rimborsata direttamente dalla compagnia di assicurazione.
0: Allora, aspetti, di Giuseppe può correggere il nostro ascoltatore?
1: Sì, allora sicuramente bisogna vedere la natura della polizza assicurativa, cioè se è una polizza sanitaria pura, quindi il cui premio non era detraibile, questo è, diciamo, non è corretto. E quindi può essere corretta la dichiarazione. Come dicevo prima, l'Agenzia delle Entrate per lungo tempo la parte pagata direttamente non la considerava detraibile, quindi può darsi che l'amministrazione di questa clinica, per prudenza, continui a trasmetterla così. Lei la può inserire per intero, a condizione che che il premio della polizza non fosse detraibile. Se si tratta invece di un fondo aziendale, di un fondo integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, quelli che hanno il premio deducibile fino a 3.160, non mi ricordo mai l'importo, quello di cui parlavo prima, in quel caso invece il rimborso effettivamente è lì della spesa per la parte non rimborsata. Quindi verifichi se si tratta di polizza assicurativa, di società di mutuo soccorso, che è un'altra caso ancora detraibile fino a 1.300 euro. Cioè bisogna vedere esattamente la natura del rimborso. Se il rimborso deriva da una copertura per cui non c'erano benefici fiscali a monte, lei può detrarre l'intera spesa documentandola sia sotto forma di fattura dell'ente, sia sotto forma di pagamento, in parte fatto da lei, in parte dalla compagnia.
0: Al Salone del Risparmio siamo stati avvicinati da Mauro, proprio dal nostro ascoltatore molto affezionato, che ci ha chiesto dei chiarimenti sulle società appunto di mutuo soccorso, effettivamente, perché hanno una disciplina un po' diversa,
1: un po' particolare,
0: rispetto a tutto il resto. Marcello, con la solita frustrazione per aver dato solamente l'1% della risposta a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto, magari capiterà entro le prossime settimane di risentirci così casualmente, perché qua mi pare che le questioni ancora aperte siano molte. Grazie tantissime per la disponibilità.
1: Grazie a te, grazie a voi dell'invito, e torno sempre volentieri. Qui non devo neanche dormire, quindi non c'è nemmeno problema del costo dei B&B.
0: Una stanzetta qui al Sole 24 Ore la troviamo. Grazie a tutti, a domani.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Antivirus in Italia, rischio basso ma massima cautela, dichiara il Ministero della Salute. Trump pronto alla visita in Cina, ma sull'Iran la diplomazia è in stallo. Cinque giovanissimi fermati per l'uccisione del bracciante maliano a Taranto, a sferrare i fendenti mortali un quindicenne. Serie A, Bologna vince a Napoli, Champions rimandata per i partenopei. Tennis, a Roma oggi Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Nonostante le rassicurazioni dell'OMS e delle autorità mondiali, continua a salire l'allarme antivirus, l'allerta è elevata anche in Italia, ma il rischio resta basso. Il servizio.
3: Nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria per 45 giorni sia il 24enne di Torre del Greco che il 25enne calabrese, entrambi marittimi che si trovavano sul volo su cui era salita la donna poi deceduta per l'antivirus, il ministro della Salute Orazio Schillaci assicura: in Italia nessun pericolo, così al TG1.
4: Sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
3: Gli altri due passeggeri sono una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l'8 giugno e un medico cinquantenne sudafricano in isolamento in Veneto. Stanno tutti bene, sono asintomatici. Come misure raccomandate per i contatti ad alto rischio tra i passeggeri della nave Ondius, la circolare messa a punto dal Ministero della Salute indica quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Pur confermando un rischio molto basso, si legge, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La crisi internazionale, la visita di Trump in Cina è ormai imminente, ma è ancora stallo diplomatico sull'Iran.
5: In stallo la situazione Hormuz dopo che USA e Iran hanno respinto ancora una volta le reciproche proposte per porre fine alla guerra. Oggi, sulla sicurezza dello strategico stretto, i ministri della difesa britannico e francese terranno una riunione in videoconferenza con i rappresentanti di 40 paesi. Le nostre navi si avvicineranno allo stretto solo a tregua stabilizzata, ha fatto sapere Guido Crosetto, rimandando i dettagli a domani, quando il ministro della difesa insieme a Tajani si presenterà davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Definita la proposta presentata da Teheran a Washington, Donald Trump è tornato a parlare di Iran, prima prefigurando nuovi attacchi e dando per spacciato il cessate il fuoco, poi affermando che gli USA continueranno a trattare fino ad un accordo e che la via diplomatica è ancora possibile. Ha fatto anche sapere di star valutando il ripristino dell'operazione Project Freedom, il presidente americano, il quale è atteso a metà maggio a Pechino. Secondo la CNN, i progressi nei colloqui con Teheran dipenderanno dall'esito della visita in Cina del presidente americano. L'Iran ha già fatto sapere di essere pronto a sostenere il piano per il Golfo in 4 punti del presidente cinese Xi Jinping. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La politica italiana con la maggioranza che tira dritto sulla legge elettorale ma apre al confronto con l'opposizione.
6: Evitare strappi dopo la debacle al referendum sulla giustizia. La maggioranza prova ad aprire un dialogo con le opposizioni sulla legge elettorale. La coalizione di centrodestra è però determinata a proseguire il percorso su una legge con l'obiettivo di dare all'Italia una riforma che garantisca governabilità e stabilità per l'intera legislatura a chiunque vinca le elezioni. È quanto emerge dal vertice di maggioranza Palazzo Chigi con Giorgia Meloni e i leader di centrodestra. Con questo spirito la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni per verificare se ci sia convergenza sull'obiettivo di stabilità o se piuttosto si preferiscano sistemi non chiari che consentono di governare anche a chi non ha la maggioranza. Sul tavolo lo Stabilicum, proporzionale con premio di maggioranza, che però è già stato bocciato da 120 costituzionalisti per un premio di maggioranza troppo alto, per l'incompatibilità con il bicameralismo, per le liste bloccate e per l'indicazione del premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: La cronaca ora: sono 5 i giovanissimi fermati per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Tra i fermati, 2 quindicenni, 2 diciassettenni e un ventenne. In particolare sarebbe stato un quindicenne a sferrare i fendenti mortali al bracciante agricolo, pugnalato a morte mentre si stava recando al lavoro in bicicletta. La scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari insieme ai figli di 16 e 14 anni. Sarebbe stata trovata una lettera nella casa del padre in cui la donna avrebbe descritto una situazione di grande sofferenza e di inquietudine. I tre erano partiti da Castell'Arquato nel Piacentino in direzione Friuli, dove nei giorni scorsi è stata trovata l'auto a Tarcento in provincia di Udine. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux ha annunciato 1700 esuberi su un totale di 4500 addetti in Italia. La riduzione di personale riguarderà tutti gli stabilimenti e verrà chiuso quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona, in cui lavorano 170 persone. Un annuncio inaccettabile per i sindacati FIM, FIOM e WILM, che hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente. 8 ore di sciopero nazionale hanno chiesto al governo una convocazione urgente al MIMIT. Wall Street chiude positivo, il Dow Jones avanza dello 0,19%, il Nasdaq sale dello 0,10% e l'S&P 500 segna un più 0,19%, euro a 1,1779 sul dollaro. La giornata in Europa.
7: Chiusura a diverse velocità per le borse europee, con lo stallo nelle trattative in Medio Oriente che spinge nuovamente al rialzo le quotazioni delle commodity energetiche. Il Brent si riavvicina ai 105 dollari al barile, il gas naturale è prossimo ai 47 euro al megawattora. Sull'azionario a Piazza Affari il nuovo rally del petrolio premia i titoli oil come Eni e Saipem, con il FTSE MIB che riesce a strappare una chiusura in progresso dello 0,76%. Forti acquisti anche sugli Azori, in scia ai risultati trimestrali. Vendite, al contrario, sulla difesa, con il presidente russo Putin che si è detto aperto a una risoluzione del conflitto in Ucraina. Così sul listino milanese scivolano in coda Leonardo e Avio. Cali anche per il lusso di Moncler e Cucinelli, che scontano i rischi di rallentamento dell'economia. Ben comprato il Bitcoin, in rialzo di un punto sopra gli 81.000 dollari, piatto l'oro, mentre balza l'argento, in rialzo nel contratto spot del 6% a 85 dollari l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Lo sport con il tennis, un derby a sorpresa e un paio di delusioni ieri sulla terra rossa degli internazionali d'Italia a Roma. Il derby azzurro sarà oggi quello tra Jannik Sinner, che ha superato facilmente in 2-7 l'australiano Popirin, e Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, che a 29 anni ha battuto invece a sorpresa l'americano Tiafoe. Così Sinner a Sky Sport.
8: Sarà una partita difficile, no? Cerco di stare più sul mio, è un giocatore che non conosco bene, però ecco, cerchiamo di prepararla abbastanza bene e poi vediamo quello che succede. Però ecco, sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
2: Oggi dalle 11 in campo anche Musetti contro il norvegese Ruud, poi Darderi contro il tedesco Zverev. Eliminati invece ieri Bellucci e Cobolli. Nel calcio, Bologna che vince 3-2 a Napoli nel posticipo del lunedì, che ha chiuso la 36esima giornata di Serie A. Rossoblù avanti con Bernardeschi e il rigore di Orsolini, poi Di Lorenzo accorcia le distanze, nella ripresa il pari di Alisson Santos, ma nel recupero ecco il gol decisivo di Rowi per gli emiliani. Per il Napoli, qualificazione aritmetica alla Champions ancora rimandata. E la Lega Calcio ha stabilito che la 37esima e penultima giornata di campionato si giocherà tutta domenica prossima, 17 maggio, alle 12.30, quindi poco prima della finale del singolare maschile di tennis, sempre al Foro Italico di Roma, il derby della capitale e le altre 4 partite per la qualificazione in Champions League. Alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20.45 le 3 sfide salvezza. Grazie a Carlo Salvatore in regia. Linea ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
10: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
11: Quali sono i fattori che fanno la differenza nel rendere il possibile ritorno al nucleare dell'Italia un affare per la collettività piuttosto che una fregatura, un costo? Buonasera da Maurizio Melis. Il dibattito fin qui, devo dire, più che altro a colpi di slogan, non è che abbia lasciato molto spazio a questo tipo di valutazioni, eppure l'industria nucleare è in assoluto una delle più sensibili alle condizioni al contorno. C'è una varietà enorme di tecnologie con relativi costi, c'è una grande varietà di tempi, regolazioni, condizioni finanziarie che possono determinare il successo o l'insuccesso dal punto di vista proprio economico di un programma nucleare. Ebbene, c'è un'analisi condotta da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Milano e dell'Università dell'Insubria che ha provato a fare proprio questo, quindi non rispondere alla domanda se l'Italia debba o meno adottare l'energia nucleare, ma andando a vedere come al variare di una serie di fattori tecnici, economici e di contesto energetico, come lo sviluppo delle infrastrutture di rete, il mix energetico ideale contenga più o meno nucleare. Allora ne parliamo con Mario Motta, che è professore di fisica tecnica nonché delegato alla transizione

0: transizione energetica del Politecnico di Milano e coautore dello studio. Bentornato a Smart City.
1: Grazie Maurizio, buonasera.
0: Aiutaci un po' a capire qual è la ratio, che tipo di analisi avete fatto sostanzialmente.
1: Allora, l'analisi che abbiamo fatto l'abbiamo condotta all'interno del Joint Research Partnership sull'idrogeno che ha il Politecnico ed è di fatto un'analisi fatta con un modello del sistema energetico nazionale che cerca, diciamo, l'ottimo economico date certe condizioni del contorno. Le condizioni del contorno sono quelle date dal quadro regolatorio, quindi i piani di decarbonizzazione che il Paese ha in base agli obiettivi che l'Unione Europea si è data, la penetrazione delle rinnovabili, l'efficienza energetica, e tiene conto dell'evoluzione delle tecnologie di generazione da rinnovabili e da fonti tradizionali e dell'evoluzione della domanda in diverse regioni del Paese.
0: Ecco, quindi non entra negli aspetti tecnici del nucleare, ma cerca, diciamo, di calcolare quanto nucleare si sviluppa nei vari scenari a seconda appunto di come tutti questi parametri prevedibilmente possono variare, se esatto. Ho ben capito. Ecco, allora, vediamo appunto quali sono i parametri più importanti che incidono sulla appetibilità o meno del nucleare. Il primo è un po' scontato, del costo della tecnologia.
1: Sì, perché degli impianti realizzati nel mondo il costo di investimento varia tra i 3.000 e gli 11.000 euro per kilowatt installato, con i valori più bassi relativi a impianti russi e cinesi, i valori più alti invece agli ultimi progetti installati in Europa.
0: Ecco, l'altro parametro fondamentale è il tempo. Più che mai per il nucleare il tempo è denaro.
1: Senza dubbio, bisogna considerare che gli impianti nucleari hanno dei tempi di costruzione che normalmente sono molto lunghi rispetto ad altre tecnologie. Cioè, gli ultimi progetti europei hanno dei tempi di costruzione che vanno tra i 15 e i 20 anni. La media degli impianti nel mondo è intorno ai 7 anni. Significa che dal primo momento in cui si cominciano a effettuare gli investimenti, di fatto il ritorno per quegli investimenti si vedrà solo dopo un tempo molto
0: lungo. I primi flussi di cassa positivi, cioè quando comincia a buttare energia elettrica in rete, iniziano 7 anni dopo, 10 anni dopo, almeno, 20 anni dopo, esatto, a secondo dei casi.
1: E quindi, diciamo, diventa molto importante anche il costo del denaro, cioè il tasso di interesse che bisogna riconoscere a chi quel denaro lo presta per fare l'investimento.
0: Fammi un esempio.
1: Ad esempio, con un tasso di interesse del 4%, un impianto realizzato in 20 anni costa il doppio rispetto a un impianto realizzato in 5 anni.
0: Ecco, sì. E questa è banale finanza, no? Ecco, un altro aspetto, un altro parametro che impatta molto ed è un po' meno intuitivo, direi, è lo sviluppo della rete elettrica, dell'infrastruttura elettrica, dell'infrastruttura a idrogeno. Perché?
1: Perché in un mondo in cui la generazione di energie rinnovabili cresce in maniera disomogenea sul territorio nazionale, avere più infrastrutture di trasporto significa coprire con le rinnovabili meglio la domanda e quindi lasciare meno spazi liberi ad altre tecnologie, per esempio a quella nucleare.
0: Ecco, poi ricordiamoci, lo stesso discorso vale per la discontinuità, diciamo, nel tempo delle rinnovabili, no? Anche lì le infrastrutture di trasmissione, per esempio, gli accumuli e quant'altro, tendono a compensare la discontinuità nel tempo, non so, del sole e del vento, quindi una volta che hai fatto quegli investimenti, il nucleare ti serve di meno. Sbaglio?
1: Senza
0: quindi
1: dubbio,
0: questo è il motivo per cui interferisco, c'è un trade-off, come si suol dire, fra queste due infrastrutture, diciamo, quella di rete e quella nucleare. Allora, grazie Mario Motta, domani ci risentiamo perché cerchiamo di capire un po' meglio quali sono i confini che saltano fuori dalla vostra analisi, mentre questa sera abbiamo capito quali sono i parametri che impattano di più il futuro del nucleare. Grazie per intanto Mario Motta.
1: Grazie tante.
0: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.

0: Ricordo una ragazzina senza particolari doti, insipida. Una mia amica e io la chiamavamo Insalata.
1: Insalata, insalata, no? Quando passava nella via, come a me, io portavo l'apparecchio, me ne dicevano tutti i colori.
0: Storie di ingerenze tra genitori e di coppie che si aprono, in una puntata che si intitola Il terzo elemento.
2: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Quanta gioia quando riusciamo a declinare il titolo di una puntata per situazioni, condizioni di vita del mondo completamente diverse. Perché la prima storia che vi raccontiamo è una storia che ci ha raccontato Rosanna, di cui avete già sentito la voce, come accade sempre, che ci racconta quello che è successo. Cioè, da ragazzina, lei e un'amica prendevano in giro un'altra ragazzina che a sua volta prendeva in giro loro, e a un certo punto un genitore, la madre di questa ragazzina, va da suo padre e dice: deve tenere buona sua figlia. Sono cose molto delicate ancora oggi, non sai mai dove sta la ragione, perché da una parte è lecito che un genitore si preoccupi per il figlio o per la figlia, dall'altra invece, come spesso si dice, queste cose insomma se le gestiscono tra di loro, no? È successo a tutti quanti. Però mi rendo conto che insomma non sia facile per ogni elemento in gioco in queste dinamiche. E poi andiamo da tutt'altra parte, perché si chiama così la puntata, il terzo elemento, e cerchiamo di capire cosa vuol dire quando un elemento terzo, realmente terzo, entra in una coppia, oppure semplicemente si forma con la coppia. La prima storia che racconteremo al riguardo è davvero misteriosa, perché risale a molti anni fa, un'epoca in cui certe cose non si dicevano, non si raccontavano, ma evidentemente esistevano. E poi un'altra storia ancora, che ci dice che cosa accade quando un elemento terzo entra, diciamo, in maniera abbastanza importante in una coppia. Accade quello che possiamo immaginarci. E poi ritorna Don't Tell My Mom, ritornano le storie dal palco di Don't Tell My Mom, del Pinch di Milano, e quindi oggi sentiamo una storia raccontata da Gianni Miraglia. La puntata si intitola Il terzo elemento. Benvenuti.

0: Oggi si parla molto, magari giustamente, dell'ipercontrollo dei genitori sui figli in ogni sfaccettatura della loro vita. Ma anche durante la mia ormai lontana infanzia, c'erano famiglie che addirittura pretendevano di controllare anche le altre famiglie. Ho vissuto la mia infanzia e gioventù in un piccolo paese del Viterbese e devo dire che ero una ragazzina piuttosto vivace. Comunque, nella mia cerchia di frequentazioni, erano gli anni 60, c'era una ragazzina senza particolari doti, né timida né particolarmente socievole. Non prendeva mai posizione o una decisione. Insipida. Ora, una mia amica ed io la chiamavamo insalata. L'insalata devi condirla, se no non sa di nulla. Un pomeriggio mio padre era in cantina a spaccare legna e ha ricevuto la visita della madre di questa ragazzina.
1: Papà rideva, era piegato in due. La mamma entrò dentro l'orto e dentro la cantina, arrabbiatissima, almeno così mi ha raccontato lui, dicendo che mi aveva educato malissimo, che ero una ragazzina cattiva e che non avevo rispetto per niente e per nessuno, e che lui si decidesse a darmi un'educazione come si deve e anzi a darmi pure qualche schiaffo, insomma.
0: Il mio genitore, con molta cortesia, cercò invano di spiegare alla furiosa signora che la cosa riguardava le bambine, che dovevano imparare a difendersi da sole dalle piccole difficoltà. Anche perché la sua irreprensibile figlia, portando io l'apparecchio per i denti, mi sbeffeggiava spesso e volentieri. E certo, non avevo richiesto il suo aiuto. Ora, le scaramucce fra bambini, eravamo alle elementari, se non oltrepassano chiaramente i limiti dell'educazione e del rispetto, sono fisiologiche alla crescita. Il mio papà rise molto della trovata dell'insalata e sono molto contenta di avere portato l'apparecchio per i denti per 4 anni. Grazie alla lungimiranza dei miei genitori, all'epoca ero l'unica a portare questo dispositivo e per questo si direbbe oggi sono stata bullizzata da tutta la scuola. Ma la mia famiglia mi aveva spiegato la necessità di quel rimedio al mio strettissimo palato ed ero convinta che fosse un bene portarlo, nonostante tutto.

0: Lui è Cesare Cremonini, che canta Padre e Madre in una puntata che si intitola Il Terzo Elemento, per chiudere la storia breve ma molto molto chiara di Rosanna e per introdurre la chiacchierata con lei. Pronto, ciao Rosanna, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. Tu come stai?
0: Io sto molto bene. Rosanna, sono passati tanti anni da questa storia, direi.
1: È quasi 60, erano quasi la 60. Fine degli anni 60. Sì.
0: Tu hai più avuto notizie di quella bambina, che oggi immagino sia una donna, evidentemente.
1: Ah no, diciamo che abbiamo interrotto i rapporti reciprocamente.
0: Okay. Ecco. Però diciamo non vivi più nello stesso posto dove vivevi allora, non ti capita di incontrarla, intendo dire.
1: No, perché io vado saltuariamente in quel posto dove vivevo prima. Okay. E allora non
0: insomma,
1: c'è possibilità.
0: Non vi siete chiarite, non è che avete detto guarda non volevo offenderti, no, finita lì proprio.
1: Proprio è finita lì perché probabilmente io nella mia ingenuità non ho capito che era una bambina timida, magari, però timida, però quando offendeva me che portavo l'apparecchio non era tanto timida. Cioè era un modo anche di relazionarci, penso, tra bambini. All'epoca non era poi tutta questa tragedia, un po' di bullismo, ma era accettabilissimo.
0: Senti, che tipi erano i tuoi genitori? Che tipo era il tuo papà?
1: Mio papà era una persona molto decisa, molto determinata e sì, insomma, era molto granitico nelle sue convinzioni, non che non si mettesse in discussione, però se una cosa era quella, appunto.
0: Quindi non aveva preso minimamente in considerazione l'ipotesi, come dire, di farti un cazziatone quando è arrivata la madre di questa bambina?
1: No, me l'ha fatto dopo.
0: L'ha fatto?
1: Sì,
0: ah,
1: quando
0: okay.
1: È venuto a casa rideva, okay. Dico la verità, rideva tanto, perché cioè gli sembrava molto, la situazione era ridicola secondo lui, nel senso che erano cose da bambine, non è che c'era un approccio fisico violento, non è che c'era una cosa, e allora lui, e poi rideva di questa cosa che mi era venuto in mente di chiamarla insalata perché era scialba. Ma come ti è venuto in mente di chiamarla insalata? Dico sì, però lei mi dice dell'apparecchio, che parlo male, mi prendono in giro tutti perché ero l'unica che portassi l'apparecchio. E poi si faceva così all'epoca, non lo so.
0: Rosanna, cosa hai fatto poi nella vita? Da allora a oggi, come è trascorsa la tua esistenza?
1: Bene, sono molto grata.
0: Sei molto grata?
1: Molto, molto grata. Sì, dico la verità, sono molto grata, ho fatto quello che mi pareva.
0: Cosa hai fatto, se posso chiedertelo? Cosa sei riuscita a fare?
1: Tutti, non mi sono sposata.
0: Okay.
1: Perché non ho trovato persona adeguata e chiaramente le persone a cui io sono interessata poi alla fine non mi hanno trovato adeguata loro, insomma, ecco, per carità, è 50 e 50. E anche perché in casa mia, nonostante fosse una famiglia cattolica, molto osservante, però non c'era l'imperativo che una donna si dovesse sposare per forza.
0: Chiaro.
1: C'era la piena libertà.
0: Chiaro.
1: L'unica cosa che veniva richiesta era lo studio e l'indipendenza economica poi da conquistare, cosa che io ho fatto.
0: Cosa hai fatto nella vita? Sei in pensione?
1: Io ho lavorato nella pubblica amministrazione.
0: E sei in pensione adesso?
1: 40 anni. Sì, grazie a Dio.
0: Stavo per chiederti se eri contenta, mi hai già risposto di tuo.
1: Tanto!
0: Brava.
1: Una liberazione, nel senso che non è che, cioè, il lavoro è importantissimo, la sussistenza, la libertà economica è la prima cosa,
0: certo,
1: di una donna,
0: certo.
1: Però arrivata a questa età, dopo 40 anni di lavoro, beh, insomma, se
0: è come
1: penso sia giusto, ecco.
0: Decisamente. Rosanna, ti ringrazio molto per la storia e per la chiacchierata. Quando vuoi mandarci qualcosa sai dove trovarci.
1: Grazie mille, grazie a voi e grazie sempre a Radio 24, che è l'unica radio che io ascolto.
0: Grazie, ciao Rosanna, buona giornata.
1: A voi,
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao ciao.

Si intitola 3 questo brano dei Massive Attack, che significa 3, perché appunto abbiamo raccontato la storia di Rosanna, che ci racconta, come dire, della richiesta di un intervento terzo all'interno di una dinamica tra due ragazzine, come giustamente dice suo papà. Insomma, lasciamo che le bambine se la sbroglino tra di loro. E ora continuiamo a raccontare una storia di cui non possiamo sentire l'autrice o l'autore, il protagonista o la protagonista di questa storia, perché ci ha chiesto l'anonimato, visto che noi quest'anno chiediamo storie che non sai. Evidentemente, insomma, capita che ogni tanto qualcuno dica: ok, io questa storia che non sa nessuno ve la mando, però preferisco non intervenire. Si intitola Il segreto di famiglia, questa storia, e il terzo incomodo non è un genitore che viene chiamato in causa, ma lo capirete attraverso il racconto. Devo dire che mi è molto difficile mettere nero su bianco questa storia, perché nessuno mai nella mia famiglia ha avuto il coraggio di esprimersi in merito. Solo qualche mezza frase sottovoce nei dialoghi intimi tra me e mia mamma, ma mai con papà. Del resto, si trattava di suo fratello. Lo zio era molto più giovane di papà, ben 14 anni, ma il legame tra loro era ben stretto, nonostante lo zio avesse deciso in giovane età di emigrare all'estero per lavoro, così disse. In effetti lavorava e guadagnava ben altri stipendi rispetto a quelli italiani, tanto da poter fare un prestito a nostro padre, il quale poté acquistare una casa con del terreno, soldi che peraltro furono molto orgogliosamente restituiti nel giro di pochi anni. Erano i gloriosi anni 60, quelli del miracolo italiano, dove chiunque poteva farcela, con più o meno sacrificio. Torniamo al mitico zio, che peraltro era un gran bell'uomo, biondo, con quel ciuffo pettinato alla Little Tony, gli occhi di un azzurro chiaro come laghetti di montagna, mascella volitiva e fossetta sotto il mento e un naturale portamento da maschio italiano pacato e consapevole. Bene, perché era emigrato all'estero? Niente di strano quando metà della famiglia paterna era ormai da anni in varie regioni francesi e poi in Italia non c'era molto lavoro. Poi si aggiunge che durante il militare al sud Italia mise incinta una signorina e se ne tornò a casa senza proferire parola. La signorina capitò a casa e trovò la nonna che prese per i capelli il figlio, lei vedova da quando lui aveva 2 anni, ma non ci fu modo di sistemare le cose. La signorina se ne tornò in Sicilia e da qui i contorni si fanno nebbiosi. Di lì a poco mio zio decide di andarsene all'estero, ma non da solo, parte con una coppia di amici sposati da poco. Si pensa che così sarà più facile trovare una sistemazione, dividere le spese, in qualche modo aiutarsi come fanno i buoni amici. Mio zio aveva caratteri da biondo, mentre invece l'amico era un bel bruno, con occhi neri profondi e capelli neri corvini, con una carnagione scura. La moglie era una donna dai capelli castani, con gli occhi chiari. Di lì a poco nasce il primo figlio della coppia e alla prima occasione che ebbero di tornare a casa con il primogenito, che era ancora in fasce, alla vista del bambino, mia nonna esclamò: «Questo è tuo», rivolgendosi al proprio figlio. Sembra fosse stata l'unica persona che abbia mai avuto il coraggio di dire qualcosa in merito. Questo me l'aveva raccontato la mamma che era presente. Ecco il riassunto. Dopo quel primo figlio ne nacquero altri 2 e mentre il primogenito è tuttora la coppia sputata di mio zio, gli altri 2 erano una coppia al femminile dello zio e l'altro sicuramente aveva preso la sembianza della famigerata nonna, occhi chiarissimi e carnagione candida. Dunque in famiglia non si parlava mai di questa stranezza, ma nel profondo quelli erano i miei cugini, anche se non era chiaro che tipo di relazione, o meglio di patto, avessero stretto quei 3. Poiché si comportavano come una famiglia dove c'erano 2 padri e 1 madre e i ragazzi portavano lo stesso rispetto a entrambi i papà, o meglio, al padre e allo zio. Anzi, forse temevano il suo giudizio più di quello del padre. C'è da evidenziare che il trio in questione si comportava in pubblico con grande naturalezza. Quando in un paio di occasioni sono stato loro ospite, ho vissuto con loro come in una grande famiglia, che si spostava sempre insieme a fare le spese o si scambiavano per portare i ragazzi di qua o di là, ma mai con effusioni tra di loro. C'era la coppia di genitori e c'era lo zio, e insieme condividevano la routine quotidiana. Vissero tutti insieme all'estero fino ai primi anni 90, quando poi andarono in pensione e si comprarono una casa unifamiliare vicino ai loro luoghi d'origine, e vissero fino alla fine insieme ma in 2 appartamenti distinti. I figli si sposarono e loro continuarono la loro vita anche nella vecchiaia,

seguendo quello strano disegno da loro messo in atto, che ormai si poteva chiamare mutuo aiuto. Quel legame che li ha uniti nel passato, oggi forse lo potremmo chiamare poliamore.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: Matteo Caccia racconta.
3: Continuiamo a raccontare in questa puntata che si intitola Il Terzo Elemento. Ecco, ora vi raccontiamo un'altra storia. Stiamo nell'alveo delle coppie, dell'amore, quindi dei sentimenti di coppia. Perché vi raccontiamo la storia di una coppia che apre a un terzo elemento e la vita, a un certo punto, prende il sopravvento su tutto. State con noi. Rob e io stavamo insieme da 12 anni quando decidemmo di aprire il nostro matrimonio. Successe non molto tempo dopo che avevamo avuto il nostro ultimo figlio. Per la maggior parte della nostra relazione mi ero concentrata sulla carriera e poi sulla maternità, senza molto tempo per pensare alla mia vita sessuale. Una volta che avemmo finito di avere figli, il mio desiderio tornò prepotentemente. Ci amavamo molto, ma non eravamo mai stati perfettamente compatibili sessualmente. Disse a Rob che non pensavo che il nostro matrimonio fosse abbastanza grande per la mia nuova curiosità sessuale. Io volevo esplorare. Rob fu molto ricettivo, ma volevamo procedere lentamente. Leggemmo tutti i libri sulla non monogamia, parlammo e negoziammo a lungo. Eravamo entrambi pienamente d'accordo. Avevamo aderito a un gruppo di co-housing, il tipo di posto in cui hai la tua casa o il tuo appartamento, ma dove c'è una responsabilità condivisa per crescere i figli, assistere gli anziani, affrontare le questioni ecologiche. Eravamo molto aperti su quello che stavamo facendo con tutti, compresi i nostri figli, che all'epoca avevano 4 e 8 anni. Ci sedemmo con loro e spiegammo che alcune persone pensano che quando sei sposato con qualcuno puoi amare solo quella persona, ma che noi non la pensavamo così. Pensavamo che si potesse amare più di una persona allo stesso tempo. Entrambi cominciammo a frequentare altre persone. Rob iniziò a uscire seriamente con una donna e io vedevo Mike,

che avevo conosciuto per la prima volta quando avevo 20 anni. Avevamo avuto una relazione appassionata ma breve, mentre vivevamo su coste opposte del paese. Da allora avevamo poi perso i contatti. Ora lui viveva a 5 ore da casa nostra e iniziammo una relazione a distanza in cui lo vedevo ogni mese o due per un paio di giorni. Dopo circa 2 anni di frequentazione a distanza e di conoscenza della nostra intera famiglia, Mike decise di trasferirsi nella nostra città per stare vicino a noi. Era divorziato, non aveva figli e aveva un lavoro che poteva fare da qualsiasi posto.

0: Quando si trasferì per la prima volta, affittò un appartamento a pochi isolati da noi e l'idea era che ci vivesse per un anno, o forse più, e poi avremmo visto come andava. Ma divenne quasi immediatamente evidente che non aveva senso, perché io e lui volevamo passare ogni notte insieme e lui mangiava tutti i pasti con noi. Così decidemmo tutti che avrebbe dovuto semplicemente trasferirsi da noi. Rob e Mike andavano d'accordo fin dall'inizio, non come grandi amici, ma si godevano sinceramente la compagnia l'uno dell'altro. Se io non ero a casa, loro guardavano il basket o cucinavano insieme. Non si sarebbero rivolti l'uno all'altro in un momento di crisi, certo, per quello si rivolgevano a me. Quando Mike si trasferì per la prima volta, decidemmo che avrebbe avuto la piccola camera al piano terra perché era più privata, dall'altra parte della casa rispetto alle camere dei bambini e alla camera da letto principale. L'idea era che Rob e io avremmo ottenuto la camera matrimoniale, ma che io potevo scendere e dormire con Mike quando volevo. Onestamente, Rob ha sempre preferito dormire da solo ed era felice di avere il letto tutto per sé. Il problema era che i nostri figli erano ancora molto piccoli e si svegliavano spesso di notte e avevano bisogno di me. Quindi non aveva davvero senso che io fossi dall'altra parte della casa, al piano di sotto, e così decidemmo tutti che Rob si sarebbe trasferito nella stanza degli ospiti al piano terra e Mike e io ci saremmo spostati al piano di sopra. Quando Mike si trasferì da noi, la mia relazione con mio marito, con Rob, era affettuosa, ma non era più sessuale. Entrambi avevamo accettato il modo in cui la nostra relazione era cambiata. Stavo raccontando di recente a mio figlio la storia del suo parto a casa e lui ha raccontato: dov'era Mikey? Io ho dovuto spiegargli che Mike non c'era ancora in quel periodo. Quando i miei figli giocano a fare finta, parlano di come una certa creatura immaginaria abbia raggi magici verdi che le escono dalle dita e possa volare ed è poliamorosa e non binaria. Sia Mike che Rob sono davvero casalinghi. In realtà non ricordo nemmeno come usare la mia lavastoviglie perché non la avvio quasi mai e non saprei proprio dirvi l'ultima volta che ho fatto il bucato. Entrambi hanno vissuto con dei coinquilini da giovani e poi hanno fatto vita comunitaria. Sono felici di fare i piatti e il bucato, mentre io faccio la direttrice di navigazione. Vivere insieme ha funzionato molto bene per noi per 4 anni. Di recente però Rob ha deciso che era giunto il momento di prendere un suo appartamento, soprattutto perché vuole un po' più di autonomia, anche se abita proprio qui vicino e viene a cena da noi quasi ogni sera. Così abbiamo deciso di divorziare. Mike e io, invece, ci sposeremo presto.
1: Il mio pensiero va veloce come un elettrone in cerca di stabilità.

sotto la sua generosità. E in questo semplice e banale universo

Gianni Miraglia è un autore, uno scrittore, è un performer. Il suo ultimo libro si chiama Acquario, se avete voglia di leggerlo. Ecco, Gianni Miraglia è un personaggio davvero straordinario. Lui attraversa la città, attraversa Milano così, un po' come attraversa le storie. Lo fa di notte, lo fa un po' fuori traiettoria, con il passo di chi cerca situazioni e finisce per trovare davvero. Insomma, uno di quelli che dice di sì alla vita e quindi ci finisce in quella situazione. Quindi, che so, una metropolitana sbagliata, il telefono scarico, il parco della Martesana e un incontro improvviso trasformano il suo ritorno a casa in una piccola odissea urbana, comica e insieme minacciosa. Gianni Miraglia sale spesso sul palco di Don't Tell My Mom, che è questa serata che teniamo ogni primo lunedì del mese al Pinch di Milano, sul Naviglio Grande, e ogni tanto torna e ogni tanto ci rilascia le sue storie. Gianni racconta in un modo diverso da tutti gli altri, da tutti noi. Ha proprio una sorta di respiro continuo che quasi va da sé rispetto all'ascolto delle persone davanti a lui. Ogni tanto si incarta, ogni tanto fa un passo avanti, ogni tanto fa un passo indietro, ma io trovo che le sue storie sono sempre, sempre affascinanti.

Guardate bene il mio viso, è un disclaimer. Mi sono fatto la barba, ho tagliato i capelli ai lati, li ho pareggiati sopra. Mi sto dando un contegno da tubo catodico perché recentemente ho avuto una notizia per me rivoluzionaria, perché tornerei a fare dei programmi in un canale televisivo parecchio famoso. Questo disclaimer è necessario per dire del mio stato d'animo. Come dice Matteo, io bighellono per Milano in cerca di nuove situazioni. E quindi la trovo, se non che io normalmente non zoppico. Venerdì notte vedo il mio caro amico Edoardo Camuri, con cui feci delle cose nel tubo catodico con altre persone di concetto. Quindi ho sentito parlare del film Sirat, ho sentito parlare di Polifonia e Barnaba, nomi così, persone di concetto, Ivan Carozzi. È tutta una serata di concetto con cari amici. Prendo il metro, ovviamente non siamo nella

dire cose intelligenti. Quindi chatto, chatto, chatto, invece di scendere da Vimo Drone mi trovo a Cernusco sul Naviglio. Col telefono a 5%, quindi non posso a parte che taxi lì non ce n'è, motorette elettriche, non c'è niente, non c'è niente. Sono territori crudeli, sono un Midwest dove devi avere il furgone, devi avere il SUV, devi avere dei mezzi, sono bip bip tuoi se non sei, se non sei, anche perché lì si va a dormire presto, si guardi Netflix e poi si lavora, quindi non è previsto che una persona debba tornare a Vimodrone a piedi da Cernusco. Quindi affronto questa traversata che non so se avete presente, sono più o meno 10 km nel parco della Martesana. Chi di voi conosce questo tratto? Voi siete tutti dalla seconda cerchia, tu da che cerchia arrivi? Beh, allora capisci. Voi invece abitate qua vicino, sopra Pinch. Siete mai stati oltre la seconda cerchia di Milano? Esiste la periferia. Nella periferia alle 10 di sera è tutto spento, ci sono solo chiese o campi, cosi elastici, campi di pattinaggio, non c'è niente, e cover band che fanno i nomadi, cose del genere. Vimodrone è città della pace, ogni mattina vedo quella scritta, nemmeno Hitler direbbe Vimodrone è la città della guerra, e ogni mattina leggo quella frase, quindi mi appropinguo. E quindi entro in una dimensione reale. Il parco deserto non è male. Guardo le nutrie, guardo i fagiani, gli animali. Dico, beh, piano piano arrivo. Arrivo, sono gasato perché la mia faccia sta per rientrare in un tubo catodico. Sono 7 chilometri che sto facendo. Sto andando bene, non c'è nessuno. Sono comunque guardingo. Per essere guardingo vuol dire che non devi tenere le mani in tasca, non devi guardare il telefono. Perché comunque, così... Ho sei decenni sulle spalle, ho visto tante cose. Quando ero giovane ero un po' diverso. Quindi ho affrontato la notte come l'affronterei io dopo con 6 decenni sulle spalle. Quindi cammino, guardo i riflessi della luna. Quindi, sai, i libri sono qualcosa in cui tu devi mettere degli ingredienti, quindi tu guardi le nutrie, comunque hanno un certo fascino, questo silenzio rarefatto, la prima nebbia che sta fluttuando, e comunque sei gasato perché hai avuto una bella notizia che ti esenta dal essere pesante anche con gli amici. Senti, ma non è che c'è qualche spazio per me, cose così, no? Quindi sono gasatissimo, cammino veloce, vengo avvicinato, sento una voce: ma tu dove vai? Lo guardo, uno con gli occhi che gli girano, cioè sai, proprio le spirali, colgo l'amigdala, mi dice: devi stare attento. E io non gli rispondo, avrà avuto 30 anni, alto, alterato, cammino come fanno le persone che vogliono farti capire che non hanno paura di te, quindi cammino così, non devi essere accondiscendente come saremo tra di noi, cioè permesso, no, devi essere un vocabolario di 3 sostantivi, 2 verbi, è una certa... Mi sono levato il berretto per sembrare di un'etnia che possa far paura in qualche modo, no? Un po' pelato, magari mi ha preso per... Balcani fanno sempre paura, un pochino. Quindi questo qua era italiano. Cammino così, non lo cago. C'hai una sigaretta? Oh, ma dove vai? E io continuo a camminare, lui si avvicina, al che faccio la scena da matto, che... è quella di Cane pazzo di Will Ferrell, quindi proprio la faccia la muto, solo che io quando cerco di fare la faccia da matto per far paura credo di far ridere, quindi inizio a muovere un occhio, faccio, e lo spingo, e gli gridandogli: lasciami stare! Ma proprio da matto, ma perché? Ero proprio incavolato, perché dicevo: tu non puoi venire a voler fare una zuffa con me, a cercare di fare un vile ricatto perché siamo a 3 chilometri dalla civiltà, il giorno che io venga a sapere che tornerò nei tubi catodici, quindi io mi arrabbio. Quindi la dinamica, io sto cercando di capire se lo sto aggredendo io, sto esagerando, lui mi ha chiesto una sigaretta, io gli dico: lasciami stare! Perché capisco che mi vuole aggredire, al che non solo lo spingo pensando adesso si allontana, questo inizia a reagire, cioè capisco che vuole rispondere.

Era questa provocazione. Non è, magari è qua, magari è uscito dall'altro canale. Cosa faccio? Un gesto folle. Dico, cosa ho da perdere? Delle gazelle che avevo preso, nere e gialle, perché le avevo viste a Brad Pitt. No, Brad Pitt gira col frac a Cannes con le... siccome avevo un completo da 1.000 euro che mi pagavano coi completi, lavoravo con la moda e mi pagavano coi completi, e quindi mangiavo i completi, quindi sono pieno di completi su misura, e andava bene. Quindi dico, vabbè, faccio il salto di olio cuore dalla ringhiera e mi tuffo con le gazelle nella Martesana. Lui cerca di venirmi dietro, ma è un vile, quindi io cammino, la Martesana sarà stata alta, così vedo le nutrie, vedo gli animali che si spaventano, cammino consapevole che sto rovinando le gazelle. Nel frattempo sento una pietrata sul polpaccio, convinto che sia lui che mi lancia il coltello, e invece vedo uscire la carica dell'iPhone, che non volevo dargli l'iPhone, perché poi ti chiede la sigaretta, poi amico, dammi 10 euro, dammi 20, ti portano via tutto, non mi girare i coglioni, perché comunque riaffiora la tua radice, queste cose non le vuoi dare, non esiste. Rischio la vita per un telefonino, ma è una questione di principio, e poi io devo andare in televisione, quindi tu non posso fare a botte con te, anche perché è giovane, poi magari hai il coltello, un cacciavite, quindi ho ragionato così, ho fatto quel salto, cammino sulla Martesana compromettendo le gazelle, lui si ferma come gli unni prima di Venezia, quindi non riesce a attraversare, si ferma, però viene giù. Io lo guardo, come dire, non hai coraggio che ho io. E quindi comunque il polpaccio mi molla, cioè non è una pietrata, uno strappa al tendine al polpaccio, a fatica risalgo l'altro lembo del Nilo e lui mi guarda, io vedo questi occhi incarogniti, testa di cazzo, gridavano, io lo guardavo, volevo farli così, ma lascia perdere. Quindi inizio a camminare, scusate che allungo un po' la cosa, però camminavo così zoppicando dietro le macchine, ho detto sicuramente il piranha non gli va, l'ho spinto, comunque l'ho provocato, l'ho aggredito, magari mi denuncia, quindi essendo anche zoppo mi sentivo indifeso, quindi come un animale ferito camminavo dietro le auto cercando di non fargli capire dove andavo, quindi ho fatto un giro lunghissimo in queste lande nebbiose con le puzzavo di Martesana, le gazelle compromesse, io incavolato perché dicevo non potete venire, ho rispetto per tutti i TSO, io vengo preso per un TSO perché giro nelle ore in cui gli altri lavorano, perché spesso parlo da solo ma commento le partite, e cioè dico, ma non può un vero TSO venirmi a molestare in quel modo, no? Quindi striscio, cammino, cerco di non farmi vedere, eccetera eccetera, e dopo 2 ore zoppicando riesco a tornare a casa. Quindi adesso ho una stampella, devo fare la, come si dice, non i raggi, l'ecografia per capire se ho strappato un polpaccio, ma sono felice perché non ho fatto a botte, non ho contusioni, quindi posso andare nel tubo catodico, non ho preso coltellate, sono ancora vivo, e comunque mi sto immaginando lui che racconta ai suoi amici di aver chiesto la sigaretta a uno che ha iniziato a gridargli che cazzo, che cosa vuoi, lasciami stare, e poi si è tuffato nella Martesana. Quindi ho detto, magari ci tiene le sue sigarette, che non riesco a capire cosa può aver pensato, sicuramente non leggeva libri quel giovane. E quindi Don't Tell My Mom, qua si finisce sempre con il richiamo al format, Don't Tell My Mom, che quando mi chiedono una sigaretta nella Martesana io urlo che cosa vuoi e attraverso la Martesana per tornare a casa bagnato compromettendo le gazelle. Grazie.

0: Loro sono i Cure, che cantano Three Imaginary Boys. Ringrazio ancora Gianni Miraglia che ci permette di raccontare la sua storia. Quelle che sentite sono le storie raccolte direttamente dal palco del Pinch, col microfono quindi che usano i raccontatori, si percepiscono anche i rumori della sala intorno, e questa settimana, come una volta al mese accade, sentirete queste storie. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi, continuate a mandare le vostre storie a Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Vedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Vedretti, l'albero delle idee.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
6: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.

Trump incontra i vertici militari e valuta la ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Antivirus in Italia, rischio molto basso, massima cautela, dichiara il Ministero della Salute. 5 giovanissimi fermati per l'uccisione di un bracciante maliano a Taranto. A sferrare i fendenti mortali sarebbe stato un quindicenne. Il calcio, Napoli KO col Bologna, Champions rimandata. Per il tennis, al Foro Italico oggi Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Iniziamo da quello che accade negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump ha incontrato poche ore fa la sua squadra per la sicurezza nazionale e alti vertici delle forze armate per discutere le future strategie per il conflitto con

0: con l'Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. E secondo alcune fonti dell'amministrazione americana, gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran nelle scorse settimane, attacchi che suggeriscono che il paese, uno dei più colpiti dai raid di Teheran, sia ora maggiormente propenso a tutelare direttamente il proprio potere economico e la propria crescente influenza in tutto il Medio Oriente. Per quanto riguarda il negoziato, tutto è fermo e si avvicina la visita di Trump in Cina che il presidente americano aveva rimandato proprio per la guerra all'Iran.
1: In stallo la situazione Hormuz dopo che USA e Iran hanno respinto ancora una volta le reciproche proposte per porre fine alla guerra. Oggi, sulla sicurezza dello strategico stretto, i ministri della difesa britannico e francese terranno una riunione in videoconferenza con i rappresentanti di 40 paesi. Le nostre navi si avvicineranno allo stretto solo a tregua stabilizzata, ha fatto sapere Guido Crosetto, rimandando i dettagli a domani, quando il ministro della difesa insieme a Tajani si presenterà davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Definita la proposta presentata da Teheran a Washington, Donald Trump è tornato a parlare di Iran, prima prefigurando nuovi attacchi e dando per spacciato il cessate il fuoco, poi affermando che gli USA continueranno a trattare fino ad un accordo e che la via diplomatica è ancora possibile. Ha fatto anche sapere di star valutando il ripristino dell'operazione Project Freedom, il presidente americano, il quale è atteso a metà maggio a Pechino. Secondo la CNN, i progressi nei colloqui con Teheran dipenderanno dall'esito della visita in Cina del presidente americano. L'Iran ha già fatto sapere di essere pronto a sostenere il piano per il Golfo in quattro punti del presidente cinese Xi Jinping. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Adesso parliamo del caso antivirus. Nonostante le rassicurazioni dell'OMS e delle autorità mondiali, continua a salire l'allarme antivirus, anche se effettivamente la situazione è tutta sotto controllo. Ieri si è avuta conferma di altri due contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius, dove si sono registrati tre decessi. L'allerta arriva anche nel nostro paese, ma il rischio, fanno sapere le autorità, rimane estremamente basso.
2: Nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria per 45 giorni sia il 24enne di Torre del Greco che il 25enne calabrese, entrambi marittimi che si trovavano sul volo su cui era salita la donna poi deceduta per l'antivirus, il ministro della Salute Orazio Schillaci assicura: in Italia nessun pericolo, così al TG1.
3: Sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
2: Gli altri due passeggeri sono una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l'8 giugno e un medico cinquantenne sudafricano in isolamento in Veneto. Stanno tutti bene, sono asintomatici. Come misure raccomandate per i contatti ad alto rischio tra i passeggeri della nave Ondius, la circolare messa a punto dal Ministero della Salute indica quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Pur confermando un rischio molto basso, si legge, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono 5 i giovani fermati per l'omicidio di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. Tra i fermati ci sono 2 quindicenni, 2 diciassettenni e 1 ventenne. Secondo gli inquirenti, i giovani sarebbero a vario titolo legati all'uccisione del bracciante maliano, pugnalato a morte, sembra proprio da uno dei 2 quindicenni, mentre si stava recando al lavoro in un terreno agricolo in bicicletta. È stato raggiunto un accordo politico in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani, decise anche nuove sanzioni per la Russia.
4: Abbiamo raggiunto un accordo politico per sanzionare coloni israeliani e gruppi estremisti. La violenza e l'estremismo comportano delle conseguenze. Sono le parole dell'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, sul terzo pacchetto di sanzioni contro i coloni israeliani, arrivato dopo mesi di ostruzionismo ungherese. Una scelta arbitraria e politica, senza alcuna base, secondo il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Sanzionati anche alcuni esponenti di spicco di Hamas. Ancora nessuna decisione, invece, sui dazi per i prodotti esportati proprio dalle colonie, come ha ricordato il ministro degli esteri Tajani.
5: Si aspetta una proposta della Commissione, c'è il tema del quale si è discusso, ma non è stata presa alcuna decisione in attesa delle proposte che verranno dal Berlemont.
4: Sul fronte ucraino, invece, colpiti con nuove sanzioni individui ed enti coinvolti nella deportazione dei bambini in

0: Russia e Callas si è espressa anche sull'ingresso di Kiev nell'Unione Europea.
1: Ukraine has made a remarkable reform progress under
0: Ci
1: the
0: sono
1: new
0: stati molti progressi, dovremmo usare questo slancio per aprire i negoziati entro l'estate. Far entrare l'Ucraina nell'Unione non sarebbe beneficenza, ma un investimento per la nostra sicurezza. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Queste invece sono le ultime notizie sul caso Garlasco.
3: Non solo quelle che sembrano ammissioni di colpevolezza, in uno dei suoi soliloqui Andrea Sempio pare rivelare anche l'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi, a ritenerlo sono i PM di Pavia sulla base della rilettura di un'intercettazione datata febbraio 2017. È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa alle 9.30, dice il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio per il quale è stato condannato l'allora fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. Con la sua imponente attività investigativa, la procura ha evidenziato una lunghissima serie di nuovi elementi che dimostrano la sua assoluta innocenza, affermano i legali di Stasi, pronti ad accelerare sulla richiesta di revisione del processo. Sulle nuove indagini resta invece scettica la famiglia Poggi. Dagli atti depositati non vedo spazio per una revisione, dice il suo legale, l'avvocato Tizzoni.
4: Sono proprio bypassati i punti centrali della condanna di Stasi, quindi rendiamoci conto di come non si possa oggettivamente immaginare una revisione semplicemente togliendo quello che non piace, quello che non torna, ma senza spiegarlo con elementi di novità.
3: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sono le 6 e 8 minuti, siamo allo sport, iniziamo dal tennis, un derby a sorpresa sulla terra rossa degli internazionali d'Italia a Roma. Oggi Sinner, che ha superato facilmente in 2-7 l'australiano Popirin, sfida Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, che a 29 anni ha battuto l'americano Tiafoe. Così Sinner a Sky Sport.
5: Sarà una partita difficile, no? Cerco di stare più sul mio, è un giocatore che non conosco bene, però ecco, cerchiamo di prepararla abbastanza bene e poi vediamo quello che succede. Però ecco, sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea, quindi ecco, vediamo come va e speriamo una bella partita.
2: Oggi alle 11 in campo anche Musetti contro il norvegese Ruud e Dardery contro il tedesco Zverev. Eliminati ieri Bellucci e Cobolli. Per il calcio, Bologna che vince 3-2 a Napoli nel posticipo del lunedì, che ha chiuso la 36esima giornata della Serie A. Per il Napoli, qualificazione aritmetica alla Champions League ancora rimandata. E la Lega Calcio ha stabilito che la 37esima e penultima giornata di campionato si giocherà tutta domenica 17 maggio alle 12.30, quindi poco prima della finale del singolare maschile di tennis, sempre al Foro Italico di Roma, il derby della capitale e le altre quattro partite relative alle qualificazioni in Champions League. Alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20.45 le tre sfide salvezza. Il ciclismo, per chiudere, concluse le tre tappe in Bulgaria, il Giro arriva in Italia, oggi quarta tappa in Calabria, 144 km tra Catanzaro e Cosenza, l'uruguaiano Thomas Silva, vincitore della seconda tappa da Burgas a Veliko Tarnovo, partirà con la maglia rosa. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, la prossima edizione alle 6.59.
6: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-6.

0: 100 100. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ogni giorno è unico e irripetibile, ma ogni giorno comincia più o meno sempre allo stesso modo. Intanto buongiorno dalla vostra Nico. Beh, cosa succede al mattino? Suona la sveglia, c'è chi della sveglia non ha bisogno, ma intanto ci svegliamo. Facciamo un salto in bagno, ci prepariamo il caffè, facciamo la doccia, insomma, poi ognuno si organizza come meglio crede in base ai tempi, ma c'è un passaggio fondamentale: si va in bagno, dopo la notte andiamo a fare pipì. Ecco, io vi accompagno tutte le mattine e cominciamo insieme la giornata, abbiamo fatto colazione, abbiamo aperto i nostri cuori, abbiamo parlato di emozioni eccetera, vi accompagno anche in bagno, naturalmente sto fuori. Perché? Perché il momento in cui facciamo pipì, e meno male che la facciamo, ci racconta tante cose che è bene sapere, perché ci dà il modo di capire come funziona il nostro apparato urogenitale. Si accendono delle spie? Noi siamo pronti. In linea con noi oggi torna a trovarci il professor Alessandro Giammò, che è responsabile della struttura di neurourologia presso l'unità spinale dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. Buongiorno, bentornato professore.
2: Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai radioascoltatori.
1: Allora professore, andiamo a fare pipì insieme, ognuno nel suo bagno. Ecco, che cosa ci racconta quella che voi medici definite la minzione? Intanto dopo una notte è normale, giusto? Ed è bene svuotare la vicina, ecco.
2: Beh, assolutamente, dopo la notte si è avuto un accumulo appunto per tutta la notte, quindi è assolutamente normale, anzi è obbligatorio direi, e dobbiamo considerare che la minzione di fatto è anche lo specchio della salute dell'intero apparato urogenitali, quindi dobbiamo veramente prestare attenzione ad eventuali sintomi o a eventuali cambiamenti proprio in quello che atto considerato normale, assolutamente.
1: Ecco, ma per essere normale come deve essere?
2: Beh, deve essere chiaramente
1: una non dobbiamo fare
2: valida,
1: sforzo
2: non bisogna fare sforzi, non bisogna provare bruciore, dolore. Il colore dell'urina deve essere un colore giallo, più o meno scuro, ma mai con tracce di sangue, e deve essere una quantità generalmente media, diciamo sui 200-300 millilitri.
1: Quello, ecco. Lì è quindi difficile per noi da misurare, perché voi avete sì, maggiore dimestichezza, no? Insomma, sì, deve essere la pipì del mattino. Ma la quantità, professore, è sempre, è per tutti più o meno uguale? Perché penso a chi, e spesso sono gli uomini, per temi che i problemi di cui lei si occupa direttamente, fanno pipì durante la notte, ci si alza a fare pipì. Non è sempre la prostata, abbiamo scoperto anche con una guida del Sole dedicata proprio al sonno che potrebbe essere anche un segnale di russamento, ma tant'è che ci sono tante persone, uomini generalmente, che si svegliano a fare pipì durante la notte. Questo cambia la pipì del mattino?
2: Beh, certo, può cambiarla, ma sicuramente alzarsi di notte è una situazione, se occasionale, non patologica, ma normalmente è considerata un'anomalia che chiaramente può dipendere prevalentemente da un problema prostatico, ma può anche dipendere appunto da altre problematiche, ad esempio situazioni di iperproduzione di urina che si manifesta particolarmente durante le ore notturne fanno sì che ci si alzi, ci si debba alzare per svuotare la vescica, anche se non si hanno patologie prostatiche.
1: Professore, ritorniamo alla nostra minzione. Perché oggi vogliamo sottolineare alcuni sintomi, alcuni segnali che è importante conoscere? Perché a volte proprio da quando facciamo la pipì avvertiamo magari un bruciore, una difficoltà che potrebbero essere le spie di infezioni che è bene intercettare, diagnosticare precocemente, perché possono un po' complicarci la vita e impattare sulla nostra salute.
2: Assolutamente, come dicevo prima, se la minzione è lo specchio di fatto della salute dell'intero apparato urogenitali, dobbiamo attenzionare sintomi come la difficoltà a far pipì, il bruciore, l'aumento della frequenza oppure la comparsa di secrezioni anomale, che sono i primi indicatori poi di un processo patologico infettivo o comunque infiammatorio in atto. Quindi sono tutti una serie di messaggi che non vanno ignorati. Non bisogna sicuramente allarmarsi, ma per agire prima che un piccolo problema, magari che si inizia a manifestare, diventi grande, prima quindi magari che un'infezione si estenda a strutture più profonde, come i reni, la prostata oppure agli organi pelvici, è bene intervenire tempestivamente.
1: Perché? Perché ci sono delle infezioni che, se trascurate, possono anche impattare sulla fertilità, è corretto?
2: Assolutamente, anzi sono proprio, e quelle sono paradossalmente quelle che hanno meno sintomi, sono le infezioni più insidiose, perché proprio quelle infezioni silenziose sono quelle che possono produrre poi danni a lungo termine maggiori e in particolar modo a livello della fertilità. Un esempio paradigmatico è ad esempio l'infezione da clamidia, che è praticamente asintomatica fin nell'80% delle donne e una grande percentuale anche degli uomini, ma lo stesso vale per altre infezioni da micoplasma o gonorrea, eccetera. Ecco, questo silenzio clinico che non fa allarmare, però non vuol dire assenza di danno, perché là sotto c'è un'infiammazione subclinica che, se non viene trattata, può poi progredire e causare poi tutta una serie di lesioni che portano anche all'infertilità.
1: Professor Giammò, allora, qual è il consiglio di oggi? Ci sono dei segni e dei sintomi che non dobbiamo trascurare e non dobbiamo curare da soli, perché spegniamo magari il fastidio, ma non curiamo in modo adeguato il problema. Altri invece che altre infezioni che non hanno sintomi, sono, per dire, silenziose, ma possono impattare sulla salute dell'apparato urogenitale sino a compromettere la fertilità. Qual è il consiglio? Noi donne siamo più abituate rispetto agli uomini ad avere un rapporto con il nostro ginecologo, a cui possiamo magari rivolgerci, prima di tutti sempre il medico di medicina generale, ma in presenza di cistiti ricorrenti, di disturbi durante la menzione. Gli uomini hanno un pochino più di difficoltà a raccontarsi. Allora raccontiamoci per radio, che così nessuno si vede, nessuno si sente, ma i messaggi arrivano.
2: Sì, questo è assolutamente vero. Le donne hanno una tradizione proprio culturale nel fare della prevenzione, perché avviene da quando ci sono le prime mestruazioni, sostanzialmente, mentre l'uomo no. L'uomo generalmente viene portato dalla moglie o dal compagno, insomma, e in qualche modo viene trascinato, soprattutto in assenza di una sintomatologia particolarmente rilevante. Però, alla luce di quanto ci siamo detti, e tra questi io metterei anche il papillomavirus, che è anche una di quelle infezioni per le quali esiste un vaccino e che può essere molto pericoloso anche dal punto di vista tumorale, è importante dire che la prevenzione va fatta anche nell'uomo, sicuramente a partire da un'età di 45-50 anni, quella senz'altro, ma perché prevede il tumore, ma anche precedentemente, proprio perché vi sono anche delle infezioni.
1: Esatto,
2: che possono
1: anche
2: essere
1: tra
2: rischiose.
1: I ragazzi giovani, ecco.
2: Esatto,
1: ecco.
2: Esatto.
1: Praticamente all'inizio dell'attività sessuale, io capisco che sia sì. complicato parlare a degli adolescenti, ai giovani uomini, e invitarli a farsi controllare dal medico, però va fatta, perché i dati ci dicono che le infezioni sessualmente trasmesse sono in aumento e molte di queste, come lei ha anticipato, non danno segni, quindi non vengono diagnosticate, ma lasciano conseguenze. Professor Giammò, che cosa dire ad un figlio?
2: Assolutamente.
1: A un giovane uomo.
2: Bisogna sensibilizzarlo. Perché? Perché esistono le cure, cioè c'è una prospettiva, cioè si cambia veramente la storia clinica di queste infezioni. Se prendiamo ad esempio l'esempio del papillomavirus, che non è un problema tra l'altro solo adolescenziale, ma chiaramente è quello il momento in cui bisogna intervenire, c'è un vaccino sicuramente che consente di evitare di andare incontro a dei tumori nella donna all'utero, ma anche all'ano, al faringe, alla vagina, al pene, Quindi è importante sensibilizzare alla visita urologica le donne e in particolar modo anche gli uomini, anche in età non da prostata, diciamo così.
1: Professore, abbiamo parlato di pipì, lasciamo un segno, ecco, quando la pipì assume il colore rosso, attenzione professore, perché attenzione sia agli uomini che alle donne, nelle donne più sì. difficile magari portarci attenzione, soprattutto quando sono in età fertile, ma il rosso è un colore che deve inviarci dal medico, invitarci ad andare dal medico.
2: Assolutamente, in linea generale, chiaramente poi il medico lo contestualizzerà, perché un discorso avere colore rosso vuol dire sangue nelle urine sostanzialmente, non confondiamolo con le urine concentrate che sono di un'ocra sostanzialmente. Il colore rosso è per fare un esempio, il colore a lavatura di carne viene anche definito. Ecco, allora, chiaramente se associato a una sintomatologia irritativa importante, probabilmente legato ad un fatto infiammatorio, infettivo, però se monosintomatico, cioè se non ha nessun altro sintomo a corredo, e allora bisogna attenzionarlo con degli accertamenti più approfonditi, perché è una delle manifestazioni del tumore delle vie urinarie.
1: Professor Giammò, è proprio del colore rosso dell'urina, abbiamo parlato in occasione di un'intervista per parlare di una bella campagna che si chiama Fermati al Rosso, e io la ringrazio per essere stato con noi, per aver fatto chiarezza, ma averlo fatto in modo sempre tranquillizzante. Ecco, noi non vogliamo capire come funziona il nostro corpo per imparare a riconoscere i segnali che vanno riferiti al medico.
2: Grazie a voi e un saluto.
1: Grazie professor Giammò, grazie a Martin Garramone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. State bene.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Adoro saltare da una pecca all'altra.
3: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: 1492.
7: La scoperta del nuovo mondo.
6: 1463.
7: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
6: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
8: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Davide Brancaleoni, Regional Area Manager Lenze Italia.
10: Venite a scoprire come innoviamo il motion control, una facile flessibilità, modularità per qualsiasi numero d'assi o architettura macchina. Presenteremo un nuovo azionamento intelligente 950 DC Link per sistemi modulari, un'ampia gamma di inverter in diverse potenze, tra cui 650 Motel con logica integrata per soluzioni decentrate a bordo macchina o sul motore, tutte abbinabili ai nostri motori E5 e E6 per prestazioni elevate ed efficienza energetica. Un focus anche sulla robotica avanzata per realizzare molto velocemente applicazioni pick and place con movimenti continui e affidabili. Vi aspettiamo.
9: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
11: Tempo in diretta. Giornata soleggiata sulla maggior parte del nostro paese, salvo poche zone, venti tesi occidentali. Al mattino cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con isolati piovaschi solo su estremo nord-est e Appennino centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest, valori termici per lo più invariati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
13: Questa è Bar Group.
14: Fino a 27 km con un litro.
15: 116 cavalli!
16: Nuova Toyota EvoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro.
7: Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
9: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
21: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
22: Le fonti di stampa americane convergono sulla notizia che Donald Trump starebbe pensando a ricominciare gli attacchi contro l'Iran all'indomani del rifiuto della proposta americana da parte del regime. Sul fronte ucraino si ragiona su una possibile figura per il dialogo con la Russia dopo le parole di Putin del 9 maggio. Il virus sulla nave da crociera. I turisti sono tutti sbarcati alle Canarie, una passeggera francese risulta grave, altri due contagiati e due italiani sono in quarantena. Il ministro rassicura, nessun rischio pandemia. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
23: Se il buongiorno si vede al mattino, buonanotte.

0: Grazie. Senza Pavoni non si inizia.
1: 24 mattino di Simone Spezia.
2: Simone, buongiorno. Una cosa chiedo, una notizia buona stamattina. Non ce la faccio, se no. Non ce la faccio.
0: Guarda, mi hai stimolato e tra un attimo arrivo.
3: Dai Spezia, che è martedì,
0: sì,
3: ma almeno
0: sì.
3: Non piove.
0: Dai, dai, che almeno oggi è bel tempo, su. Basta, no, non basta, dai, dai. Che poi l'altro giorno ero in un posto a Roma a pranzo con i miei, quindi tutt'altro luogo all'esterno. A un certo punto sento il suono di un pavone. E dico, oddio, sono riprecipitato.
4: Madonna che noia.
0: Davvero. Allora sì, Madonna che noia, perché è la solita confusione che vediamo provenire dagli Stati Uniti, sulla quale non, sinceramente io non so più che dire, nel senso che varie fonti americane, Axios, CNN e altri, dicono che il presidente avrebbe incontrato i consiglieri per la sicurezza, i generali, sarebbe pronto a far ripartire i bombardamenti contro l'Iran, e non sappiamo se sia una strategia per convincere l'Iran a capitolare, cosa che l'Iran non sembra avere intenzione di fare, oppure veramente pensa di ricominciare gli attacchi. Fatto sta che lo sprofondo, la palude nella quale sembra essersi infilata l'amministrazione americana è incomprensibile. Esattamente quello che non avrebbe voluto. Aveva detto all'inizio del suo mandato, mai più queste guerre che durano in eterno, che non si sa quando finiscono, mai più queste paludi. Ed eccoci qua. Ieri un nuovo numero del rapporto Port Infographics, realizzato da Assoporti ed SRM, il centro studi che fa capo al gruppo Intesa San Paolo, ha fornito questi dati. Lo stretto di Hormuz movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. Le tensioni nell'area hanno provocato un calo dell'89% dei transiti giornalieri in pochi mesi. Oggi, se vi capita, qualcuno capiterà naturalmente, di leggere il Financial Times, vedrà che ha in apertura l'allarme lanciato da Saudi Aramco, che è la compagnia petrolifera saudita, la quale dice che nei prossimi mesi il rischio per la fornitura di carburanti e cherosene per gli aerei c'è. Intanto la guerra in Libano prosegue, nonostante il presunto cessate il fuoco. L'Europa dà il via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti e Israele protesta. E il petrolio è in rialzo, più 3,3%. C'è la questione hantavirus e adesso ci arriviamo, ma prima i dovuti saluti. Martedì 12 maggio, Carmelo Lauricella regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra dei 24 mattino, e voi, se vorrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, che siete parte della squadra. Oh, a proposito di guerre, a proposito di guerre, l'Europa sta discutendo delle parole che sono arrivate da Putin il 9 maggio, parole nelle quali si parla di un ipotetico Gerhard Schröder come mediatore per discutere di pace, discutere di rapporti con l'Europa e di pace in Ucraina. l'Europa che dice non lo scegli tu il mediatore europeo, lo scegliamo noi, e figurati se scegli uno come Gerhard Schröder, che di fatto è stato un tuo stipendiato per anni, e due settimane dopo essere decaduto dalla carica di cancelliere tedesco è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Gazprom. Abbi pazienza, caro Vlad, no, in tutta sincerità, e quindi il mediatore ce lo scegliamo noi. Si parlano, girano nomi di tutti i tipi, Angela Merkel, Mario Draghi, Sauli Niinisto, autore del rapporto sulla difesa europea, ex presidente finlandese, la sua presenza rassicurerebbe i baltici e i nordici, che sono i paesi più, diciamo, che hanno una relazione più dura e più difficile con la Russia per banali questioni di confine, no, e non solo per banali questioni di confine, anche per questioni di minacce alla sicurezza. La questione antivirus, il virus sul quale poi torneremo, ne parleremo alle 8.35, non in chiave appunto allarmistica, ma perché questa vicenda ci aiuta a riaccendere i riflettori su una domanda, e la domanda è: siamo pronti? Dato che non sarà l'antivirus, e qua non è che si vuole gettare... No, siamo massimamente scaramantici, sto toccando legno in questo momento, però prima o poi un altro virus arriva, un'altra pandemia globale, tutti gli esperti dicono che è quasi inevitabile. La domanda è: siamo pronti o ci ritroviamo no. come l'altra volta? Grazie. O ci ritroviamo come l'altra volta? È esattamente di questo che poi parleremo, o cercheremo di parlare alle 8.35. Si è avuta la conferma di altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Hondius, una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano e uno spagnolo, per ora entrambi asintomatici. Da quella nave sono tornati negli Stati Uniti una dozzina di passeggeri americani, ma al momento il Centro per il Controllo delle Malattie americano non ha previsto quello che raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono 42 giorni di quarantena, perché questa è l'incubazione, il tempo di incubazione del virus. Questo perché, come sapete, alla guida dell'amministrazione americana, alla guida dell'amministrazione sanitaria americana, c'è una persona piuttosto scettica sui temi delle malattie, dei vaccini e delle misure di prevenzione, che è Kennedy. E perché appunto le relazioni tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e gli Stati Uniti, come sapete, non sono esattamente eccellenti. Tutto questo virus, tra l'altro, nasce all'Argentina, che a sua volta è uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sono 2 italiani in quarantena, è una misura precauzionale, puramente precauzionale, perché erano sull'aereo della KLM sul quale è salita una donna che è moglie dell'ornitologo, prima vittima di questo focolaio di antivirus, la quale appunto poi ha perso la vita, e sono due marittimi. Il ministro Schillaci al TG1.
5: Stiamo lavorando a questa circolare perché è importante fare il punto su quella che è la situazione epidemiologica internazionale, per dare informazioni alle regioni, alle aziende sanitarie, una prevenzione, una tutela, seguendo quelli che sono i protocolli nazionali e internazionali, nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
0: Così dunque il ministro Schillaci. Chiedete della notizia positiva. Io non so, guardate, se sia una notizia positiva, ma questa mattina, a differenza del solito, questa, come sapete perfettamente, è una trasmissione di attualità, e di attualità ci occupiamo continuamente. Questa cosa è parzialmente collegata all'attualità, ma è qualcosa di più, secondo me. Se c'è una pagina di giornale da leggere oggi, è la pagina 10 del quotidiano Avvenire. È una pagina nella quale si riportano ampi stralci della lettera inviata da un ragazzo di 22 anni, un ragazzo che studiava e che studia ancora alla Bocconi, che nell'ottobre del 2025 in corso Como a Milano è stato ferito da una serie di coltellate. I danni hanno fatto sì che perdesse l'uso delle gambe, ed è una lettera bellissima, dolorosa in parte, è in parte consolatoria per il modo nel quale questo ragazzo ha preso quello che gli è successo. E il titolo è «Non siete perduti». Davide scrive ai ragazzi che lo hanno accoltellato. E inizia così, ci prenderemo questi 4 minuti prima del traffico per leggere qualche passaggio. A volte ancora la sento la coltellata. All'inizio i dolori erano troppi e non si distinguevano. Dopo giorni, quando si sono sedimentati,

0: addormentati è rimasta quella sensazione, un dolore puntato, una forte fitta ripetitiva dietro il fianco sinistro. Quando penso a quel ragazzo picchiato per terra, e ogni volta piango come un bambino. Io non lo ricordo, ma il mio corpo sì. Io non dovrei essere qui. Mi chiamo Davide Simone Cavallo, 22 anni, sono il ragazzo che è stato rapinato, aggredito e accoltellato la notte del 12 ottobre vicino a Corso Como. Ci ho messo un po' a decidere di aprirmi, ma avvicinandosi la causa legale sento sia arrivato il momento. Non so bene da dove iniziare, perciò racconto un po' di me. E racconta appunto di sé, dice chi è, che cosa ha fatto e che cosa sta soffrendo in questa fase nella quale cerca di recuperare in qualche modo, di provare a reimparare i movimenti. Le cose vanno così a causa dei 5 ragazzini arrabbiati col mondo. Non mi nasconderò dietro un dito, quando ho saputo della loro età, a parte l'incredulità, mi si è fatto pesante il cuore. Mi dispiace per ogni giorno che passano in galera, mi dispiace davvero. Sono troppo giovani per non vivere il mondo, e nonostante questo lo ero anch'io. Persino adesso possono usare le proprie gambe, sentirle attaccate al corpo, fare sport. Non è scontato, ormai lo so, la cosa più dura di tutte è forse che in tutto ciò, per come sono fatto quella sera, avrei teso loro la mano, gli avrei chiesto come andava la serata, che facevano, se avessi potuto veramente aiutarli l'avrei fatto, perché sono fatto così. E perché sembrano 5 ragazzi come altri, che volevano divertirsi, con cui sarei potuto essere amico. Non sembravano questo mio penoso futuro, non sembravano cattivi. Dice che voleva solo tornare a casa, dormire, svegliarsi la mattina dopo come tutti gli altri. Invece sono qui a farmi forza, a cercare di dare un senso a quello che senso non ha. Per quanto riguarda i ragazzi responsabili, mi auguro facciate qualcosa di costruttivo in questo periodo. So che è difficile, ma non abbiamo altra scelta. Abbiate pietà di voi stessi, non lasciatevi definire da quello che è successo. Potete fare ancora tante cose belle nella vita. Non smettete di crederci, io con voi. Ringrazio più di tutti il cielo, la mia famiglia, i miei amici, i dottori che mi hanno assistito, i fisioterapisti, i terapisti occupazionali, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, i compagni di reparto, gli autisti di ambulanza, gli addetti alle mense, gli amici con cui ho condiviso la stanza, le signore delle imprese di pulizia che lavoravano negli ospedali e chiunque si sia preso cura di me in questi mesi, anche un secondo, anche se soltanto sfamandomi, ordinandomi camera. Ricordo tutti i vostri nomi, lo sapete. Grazie alle ragazze che hanno chiamato i soccorsi, al sistema giudiziario, agli agenti ispettori che hanno collaborato al caso. E però, come vedete in questa lettera che è bellissima, guardate veramente se c'è. Ogni giorno c'è un buon motivo per comprare un giornale, che sia in carta o in digitale. Uno di questi, lo dico sempre, e non perché il giornale di casa è Il Sole 24 Ore, perché è pieno di cose interessanti e importanti, e varrebbe sempre la pena prenderne un altro. Ecco, oggi vale la pena prendere Avvenire esattamente per questa lettera e per la forza che ha e per il senso di perdono che almeno in parte si percepisce nei confronti di questi ragazzi, dei quali Davide Simone Cavallo evidentemente riesce a capire in parte da dove nasce questa cattiveria. Teniamola là perché mi pare rilevante il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Buongiorno, bentrovati all'ascolto in questo martedì mattina. Segnalo per incidente code sulla A4 tra Dalmine e Seriate in direzione Venezia. In questa direzione per incidente è chiuso lo svincolo di Bergamo in entrata. L'entrata consigliata in direzione Venezia è Seriate. Code di curiosi in carreggiata opposta, cioè in direzione Milano tra Seriate e Bergamo. Più in generale, traffico già molto sostenuto sulle autostrade in prossimità di Milano e Roma. Ci risentiamo tra un'ora, buon viaggio.
1: 24 mattino.
3: Quindi dite che è meglio fare il pieno oggi che il gasolio è a 1,9 spiccioli?
4: Io non lo so, sinceramente.
5: Come ha fatto gli Stati Uniti a finire la palude? Lo spiega benissimo il rasoio di Harlon. Non presumere mai cattiveria dove laddove basti la stupidità. E penso che è esattamente quella la ragione.
6: Insomma, erano più bravi i veneziani nel 1500 con le navi in quarantena di come è andata questa storia qua, eh?
0: Sì, mi pare questa cosa della nave, immagino, naturalmente. Vedremo come evolveranno le cose da quel lato, caro ascoltatore, come ti dicevo, poi ci torneremo, però naturalmente è una fase, mi pare, delicata e, se volete, anche di test, nel senso che le rassicurazioni che stanno arrivando da tutto il mondo di

0: nazionali dopo a 6 anni, no, nemmeno, 5 anni, dalla, nel senso sono 6 dall'inizio della pandemia, ma sono 4 anni dall'ultima pandemia che abbiamo vissuto. Come reagiscono gli stati, come reagiscono le entità internazionali, e che cosa succede in una fase nella quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata screditata da alcuni paesi come gli Stati Uniti appunto e l'Argentina, e che impatto può avere l'Organizzazione Mondiale della Sanità con le sue linee guida. Sono tutti elementi che in questa fase, nella quale siamo relativamente tranquilli, poi sempre con tutto il timore che possiamo portarci addosso per quello che abbiamo attraversato, è una fase nella quale possiamo guardare a tutto questo con una certa attenzione e razionalità, va bene, senza farci prendere dal delirio. Allora, è stata presentata una proposta, un disegno di legge in Parlamento che riteniamo che abbia dei profili di interesse. Abbiamo raccontato giusto ieri dell'ultimo tentativo di femminicidio avvenuto in provincia di Terni. Un uomo che, nonostante avesse il braccialetto elettronico, è riuscito ad avvicinarsi alla moglie che era sull'autobus e l'ha presa a martellate. La donna è in fin di vita. Ci sono racconti ulteriori nella giornata di oggi nei quali si dice che quest'uomo di origine marocchina, se non vado errato, diceva che lei si comportava troppo da occidentale, si vestiva troppo da occidentale, voleva avere il controllo della vita di questa donna. Spesso questo controllo degli uomini sulla vita delle donne viene esercitato tramite la leva economica, e una di queste leve economiche è il conto cointestato. Elena Murelli, senatrice della Lega, buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni, eccoci qua.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24.
0: Allora, l'idea è di uno stop ai conti cointestati con il marito.
1: Sì, esatto, perché proprio come raccontava lei, la violenza economica, quindi il controllo finanziario, è una leva proprio per controllare la donna. Infatti in Italia una donna su 4 non ha la propria disponibilità finanziaria e ha il conto corrente cointestato. Dal 2018 gli imprenditori possono pagare lo stipendio direttamente su un conto corrente, però non è obbligatorio andare ad indicare il nome e cognome e l'IBAN del lavoratore. Quindi può essere qualsiasi tipo di conto corrente, nonché il conto corrente cointestato con il marito o addirittura con un'altra persona che controlla questa persona. Come può essere i casi di caporalato, quindi non è rivolta solo la proposta di legge alle donne, principalmente l'ho pensata per quello, soprattutto anche perché non solo la donna lavoratrice, ma anche la stessa donna imprenditrice, cioè magari vuole fare un'attività, un negozio, però il concorrente rimane sempre cointestato con il marito perché esercita un controllo finanziario. Ecco perché quindi ho presentato questo disegno di legge, che è stato 2 anni fa, che è stato invece calendarizzato in Commissione Finanze proprio la settimana scorsa, ed ecco perché noi ne stiamo parlando. Con questo disegno di legge è stato pensato anche a fronte delle statistiche che ci sono. La scorsa settimana è stato presentato anche il report della Commissione Femminicidio, che proprio evidenzia che il 33% delle donne non hanno una propria indipendenza finanziaria, e questo è un modo per esercitare una forma di violenza, una forma anche di patriarcato, se vogliamo, ed ecco perché è fondamentale. Dall'altro punto di vista, abbiamo istituito in legge di bilancio un fondo di 2 milioni di euro per insegnare l'educazione finanziaria nelle scuole e anche alle donne, e questo è fondamentale anche perché, se ne guardiamo le statistiche a livello europeo, siamo sotto la media per quanto riguarda l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole. Gli stessi giovani non hanno gli strumenti per valutare quale sia un investimento e come poterlo fare. Sì. E soprattutto la percentuale più bassa riguarda le donne.
0: Senta, senatrice Murelli, fa notare qualche ascoltatore questo. La questione del conto cointestato a volte dipende da una banale vicenda economica, cioè nel senso che tenere 2 conti costa di più.
1: Sì, assolutamente, anche questo l'abbiamo valutato, ecco perché è calendarizzato in commissione. Noi andremo in audizione, siamo in contatto con ABI, che è l'Associazione Bancaria Italiana, proprio per andare a diminuire quelli che sono i costi naturalmente di tenuta dei conti, e soprattutto cercare anche di mitigare i

0: costi per le donne.
1: Ok, e questo è un punto. Allora, vedo circolare molto scetticismo tra gli ascoltatori sul tema di quello che lei ha definito violenza economica. Può articolare meglio?
0: Sì, nel momento in cui noi andiamo ad esercitare un controllo finanziario di quelle che sono le spese, quindi non permetto magari alla donna di andare a comprarsi qualcosa per lei, non solo di abbigliamento, ma anche dal punto di vista, non so, parrucchiere, estetica, eccetera, eccetera, quindi non sono indipendenti delle mie spese, il marito esercita un controllo, il marito o compagno esercita un controllo finanziario. Ecco perché gli fa pressione, non solo per il risparmio familiare, non per non sperperare, diciamo, ma gli fa pressione per controllare quelle che sono le finanze, della famiglia, diciamo.
1: Sì, ed è un fatto, diciamo, piuttosto frequente, nel senso che, allora, il dato è che solo una donna su quattro dispone di un conto personale, mentre circa il 30% utilizza ancora conti cointestati, come si legge, appunto nel testo del suo, disegno di legge, ma poi abbiamo anche evidenze, per così dire, quotidiane, no? Di racconti di questo genere e anche di racconti di donne che hanno subito violenze e che raccontano che, in parte tutto questo nasce esattamente dalla dipendenza economica.
0: Sì, proprio il marito, il compagno fa pressione direttamente sulla donna e è come se fosse una forma, tra virgolette, di caporalato, quello che guadagni tu è mio, lo posso spendere e a te rimane una piccola parte di quelle che possono essere le tue spese personali, oppure quanto spendi vengo anch'io a fare la spesa, vengo anch'io a comprarti qualcosa. Questo è anche, diciamo, una forma di mobbing personale sulla persona per non rendere indipendente, ma sempre di più controllata dal marito, dal compagno.
1: Senatrice, avete già vagliato la disponibilità dell'ABI a venire incontro ad un provvedimento di questo genere per supportare, in questo caso, appunto, l'uscita dal conto cointestato anche economicamente?
0: Questa settimana abbiamo in aula il decreto fiscale dove all'interno c'è un emendamento proprio per facilitare la gestione di questi conti correnti e poi la prossima settimana dovremmo chiamare in audizione l'ABI proprio per discutere di questa proposta di legge.
1: Grazie mille, grazie Elena Murelli, senatrice della Lega. Ah, mi scusi, solo una cosa, ma questo impedirebbe di avere per il conto cointestato per sempre? Cioè, perché mi scrive un ascoltatore, per esempio, mia moglie ha il suo conto, però per comodità abbiamo un conto cointestato che evidentemente serve per altre cose, adesso non lo so, ci paghi le spese di
0: Certo.
1: condominio, i figli, i soldi per i figli, eccetera, eccetera.
0: Assolutamente no, la risposta è assolutamente no. Questo me l'ha scritto anche una mia amica ieri sera. Mi ha chiesto la stessa cosa e gli ho detto no, quello no, rimane libera scelta del cittadino aprire un conto cointestato. È solo per facilitare alle donne di avere il proprio conto corrente e quindi ricevere lo stipendio direttamente sul proprio conto corrente. La stessa
1: Ok,
0: cosa, la donna
1: quindi riguarda
0: imprenditrice.
1: solamente il dove si riceve lo stipendio, cioè devi avere un conto corrente personale per ricevere lo stipendio. Lo stipendio non lo puoi ricevere sul conto cointestato, questo è.
0: No, e la
1: Esatto.
0: stessa cosa anche la
1: Ok.
0: donna imprenditrice, perché è una cosa che mi ha fatto osservare anni
1: Sì.
0: fa alcune associazioni come Conflavoro, piuttosto che associazioni di donne, anche la donna imprenditrice che ha un negozio, un'attività,
1: Sì.
0: apre il proprio conto corrente personale o dell'attività stessa che sia intestato direttamente all'imprenditrice.
1: La ringrazio Elena Murelli, senatrice della Lega, il giornale radio. Ci sentiamo subito dopo.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
5: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
6: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
5: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
6: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
5: Ecco qui.
6: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: E ora la sfida finale! Cocktail!
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione!
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate!
12: Crociera all'inclusive con Costa!
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda il futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: I pagamenti digitali stanno evolvendo molto rapidamente, tra nuovi strumenti e nuove infrastrutture. In questo scenario, qual è il ruolo di un gruppo come Almaviva, anche a livello internazionale? Sentiamo Mario Mendia, amministratore delegato di Reactive, gruppo Almaviva.
16: Almaviva sta provando a unire due mondi che attualmente viaggiano separati: l'esperienza dei pagamenti digitali tradizionali, carte, acquiring, instant payments, e la competenza, diciamo, più recente legata all'euro digitale e alle stablecoin. Inoltre è stata direttamente implicata nell'evoluzione dei PIX in Brasile. I PIX sono il sistema di instant payment della banca centrale brasiliana, che sono il caso di successo più citato al mondo in questo settore, dimostrano come i pagamenti istantanei attivati molto spesso attraverso un QR code siano diventati lo strumento dominante a discapito di tutti gli altri strumenti.
15: Scopri il ruolo di Almaviva nei pagamenti digitali su almaviva.it.
17: Sono le 7.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Antivirus, rischio basso, assicura il Ministero della Salute italiano, ma arrivano le regole per quarantene e mascherine. Trump incontra i vertici militari e valuta la ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Il bracciante originario del Mali, ucciso sabato a Taranto, fermato un gruppo di giovani a colpirlo, sarebbe stato un quindicenne. In Serie A Napoli KO col Bologna e Champions rimandata, al Foro Italico oggi in campo Musetti, Darderi e il derby Sinner Pellegrino. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Il caso della nave da crociera a bordo della quale si è sviluppato un focolaio di antivirus ha portato la comunità internazionale ad alzare la guardia. Tutti gli esperti assicurano che la situazione è sotto controllo, i rischi sono molto bassi e non ci sarà una nuova pandemia. Intanto però si attiva la macchina della prevenzione.
9: Nessun pericolo antivirus in Italia, lo assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci, così al TG1.
19: Sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
9: Parole che

0: Arrivano nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria per 45 giorni sia il 24enne di Torre del Greco che il 25enne calabrese, entrambi marittimi. Erano tra i 4 passeggeri del volo sul quale era salita la donna poi deceduta per il virus. Gli altri 2 sono una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l'8 giugno e un medico 50enne sudafricano, anche lui in isolamento in Veneto. Stanno tutti bene, sono asintomatici. Come misure raccomandate per i contatti ad alto rischio tra i passeggeri della nave Ondius, la circolare messa a punto dal Ministero della Salute indica quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Pur confermando un rischio molto basso, si legge, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è in navigazione verso i Paesi Bassi, lo stato di origine, la nave Ondius.
2: Dopo lo sbarco degli ultimi passeggeri ed una parte dell'equipaggio, volati poi verso l'Olanda, la Ondius ha lasciato Tenerife nella serata di ieri, mettendo così la parola fine al complesso operativo sanitario messo in piedi.
3: Missione cumplida. Acabamos de terminar.
2: Missione compiuta, ha detto soddisfatta la ministra della Sanità Monica Garcia, sottolineando lo sforzo realizzato ed annunciando poi la positività di uno dei 14 passeggeri spagnoli ai primi test effettuati nell'ospedale di Madrid, in attesa di nuove prove per accertare in via definitiva se si tratta effettivamente di un nuovo caso di antivirus, che si andrebbe così ad aggiungere ai 2 ufficializzati da Francia e Stati Uniti tra i connazionali a bordo della Ondius. A preoccupare soprattutto la donna francese, le cui condizioni risultano peggiorate. In merito al focolaio di antivirus scoppiato sulla nave da crociera, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha intanto affermato che non si tratta di una nuova variante del virus e nemmeno che esistano prove per sostenere che quest'ultima si diffonda più facilmente rispetto ad altri Andes virus. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
1: Donald Trump si prepara ad un importante faccia a faccia con Xi Jinping, previsto a partire da giovedì, un vertice che il presidente americano aveva rimandato per la guerra all'Iran, di cui ancora non si vede la fine.
4: Il cessate il fuoco con l'Iran è in terapia intensiva, a dirlo il presidente americano Trump. Uno stallo che va avanti da settimane e che rischia di offuscare il vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, che inizierà a Pechino giovedì. La Cina ha forti legami economici con Teheran ed è improbabile che accetti qualsiasi richiesta americana di limitare acquisti di petrolio o vendita di armi tra Pechino e Teheran. Premessa che non attenua comunque la posizione americana. Trump ha annunciato di stare valutando l'avvio di nuove operazioni militari contro l'Iran. In caso di attacco siamo pronti a dare una lezione agli Stati Uniti, e la replica di Teheran per voce del presidente Ghalibaf. Lo stallo arriva dopo che la scorsa settimana gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una serie di condizioni per allentare le tensioni e fondamentalmente per impedire di espandere il programma nucleare iraniano. Nel fine settimana Teheran ha presentato delle controproposte che includevano il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, che Trump ha respinto senza esitazione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La diplomazia dunque non fa passi avanti, lo stretto resta di fatto bloccato e come ogni giorno arrivano allarmi dal mondo produttivo.
5: Ad aprile sono passati per lo stretto di Hormuz solo l'11% delle navi rispetto a prima della guerra, uno stop dunque per l'89%. Il report di Assoporti conferma una realtà che non cambia, pochi sporadici passaggi autorizzati da una parte o dall'altra, ma di fatto il blocco. Prima del conflitto, spiega il report, passava da Hormuz il 37% del petrolio mondiale, il 28% del GPL, il 20%. Del gas liquido. E poi i fertilizzanti, si è fermato circa un terzo del commercio mondiale e i prezzi sono aumentati di oltre il 50%.
6: It doesn't make sense.
5: È senza senso che una guerra fra poche nazioni porti danni economici così gravi a tutto il mondo, ha detto il segretario dell'ONU Antonio Guterres. Per questo è assolutamente essenziale e abbiamo fatto appello alle due parti che lo stretto apra completamente e senza restrizioni.

0: Strait of Hormuz completely without restrictions.
1: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: I paesi europei hanno raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni israeliani.
3: We reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities.
2: Quella che sentite la voce dell'alta rappresentante per la politica estera europea, Kaya Kallas. Abbiamo raggiunto un accordo politico per sanzionare coloni israeliani e gruppi estremisti, dice. Il pacchetto di sanzioni riguarda anche Hamas. Duro il commento di Israele. L'Unione Europea, scrive su X il ministro degli esteri Saar, ha scelto in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche senza alcun fondamento. Di Unione Europea antisemita parla il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir, che aggiunge: continueremo a costruire, piantare, proteggere e insediarci in tutta la terra di Israele. Abbiamo l'ultima ora che arriva dal sud del Libano. 6 persone sono morte, altre 7 sono rimaste ferite in un bombardamento aereo israeliano nel Libano meridionale. Nuovi avvisi di evacuazione sono stati diffusi in mattinata in vista di possibili nuovi attacchi. Passiamo all'Italia con la cronaca. Fermate 5 persone per la morte del 35enne originario del Mali, ucciso sabato a Taranto. Sono tutti giovani.
4: Il più giovane ha 15 anni, il più grande ne ha 20 e sono tutti incensurati i ragazzi fermati per la morte di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso sabato a Taranto. A incastrarli sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno inquadrato Bakary dirigersi in piazza in bici. Era solito prendere un caffè prima di prendere il treno che lo portava a lavorare nei campi di Massafra. In quei campi sabato non ci arriverà. Bakary, infatti, senza alcun motivo sembra, viene accerchiato, aggredito con pugni e spintoni, rincorso e infine ucciso con un oggetto acuminato. A sferrare i fendenti sarà un ragazzo che compirà 16 anni fra qualche giorno, in mano un coltello o un cacciavite. L'uomo era arrivato in Italia nel 2022 per raggiungere il fratello e aveva lavorato come cameriere per alcuni anni, poi come bracciante. Nel suo paese lascia 2 mogli. I suoi giovani aggressori sono ora accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Adesso le ultime notizie sul delitto di Garlasco di 19 anni fa, maggiori particolari sulle parole pronunciate da Andrea Sempio.
5: In uno dei suoi soliloqui, Andrea Sempio sembra rivelare anche l'orario in cui si sarebbe presentato a casa di Chiara Poggi. A ritenerlo è la procura di Pavia, sulla base della rilettura di un'intercettazione del febbraio 2017. È successo qualcosa quel giorno, era sempre lì a casa alle 9.30, dice il 38enne amico del fratello della vittima, che in altri soliloqui sembra ammettere anche le sue responsabilità nell'omicidio. La trascrizione dell'audio non prova nulla. Nulla, dicono i suoi difensori. Sulle nuove indagini resta scettica anche la famiglia Poggi. I PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Alberto Stasi, afferma il loro legale, l'avvocato Tizzoni.
6: Sono proprio bypassati i punti centrali della condanna di Stasi. Quindi rendiamoci conto di come non si possa oggettivamente immaginare una revisione semplicemente togliendo quello che non piace, quello che non torna, ma senza spiegarlo con elementi di novità.
5: I legali di Stasi si dicono invece pronti ad accelerare sulla richiesta di revisione del processo, convinti che con la sua imponente attività investigativa la procura abbia evidenziato una lunghissima serie di nuovi elementi che dimostrano la sua assoluta innocenza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La politica italiana faccia a faccia di circa un'ora tra la presidente del Consiglio Meloni e il ministro della Cultura Giuli, che nei giorni scorsi aveva licenziato il capo della segreteria tecnica e la responsabile della segreteria personale. Palazzo Chigi ha ribadito il sostegno a Giuli parlando di rapporto cordiale e proficuo. Poi in serata il vertice di maggioranza sulla legge elettorale.
7: L'obiettivo per la maggioranza è la stabilità ed evitare strappi con l'opposizione dopo la sconfitta del referendum sulla giustizia. Così il centrodestra prova ad aprire un dialogo sulla legge elettorale. Al centro lo stabilicum. L'obiettivo è quello di dare all'Italia una riforma che garantisca governabilità e stabilità per l'intera legislatura a chiunque vinca le elezioni. È quanto emerge dal vertice di maggioranza Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e leader di centrodestra. Con questo spirito la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni per verificare se ci sia convergenza sull'obiettivo di stabilità o se piuttosto si preferiscano

0: sistemi con risultati poco chiari che consentono di governare anche a chi non ha la maggioranza. Ma lo stabilicum proporzionale con premio di maggioranza è già stato bocciato da 120 costituzionalisti per il premio di maggioranza troppo alto, per l'incompatibilità con il bicameralismo, le liste bloccate e l'indicazione del premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Sono le 7:12 minuti, adesso parliamo del colosso svedese degli elettrodomestici, la Electrolux, che ha annunciato 1700 esuberi in Italia e la chiusura del sito produttivo di cappe da cucina a Cerreto Desi, nei pressi di Ancona. I sindacati hanno proclamato uno sciopero.
2: 1700 esuberi, il 40% del totale dei 4500 addetti in Italia, una riduzione di personale che riguarderebbe tutti gli stabilimenti, quello di Porcia, Pordenone, di Susegana, Treviso, Forlì e Solaro, Milano, mentre l'impianto di Cerreto Desi, Ancona, in cui operano 170 lavoratori, verrebbe chiuso. Un'operazione che la multinazionale degli elettrodomestici vorrebbe concludere in tempi brevi, probabilmente entro l'anno. Alla base ci sarebbe la volontà di trasferire a terzi la fabbricazione di prodotti non ad alto valore aggiunto, per arrivare ad una configurazione dell'azienda più snella e focalizzata sulla gestione del marchio più che sulla realizzazione diretta degli elettrodomestici. I sindacati hanno subito risposto dichiarando lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale da declinare in ogni stabilimento e chiedendo l'intervento del governo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere di voler favorire soluzioni condivise tra le parti in un quadro che assicuri la tutela dell'occupazione e la continuità produttiva. L'azienda, dal canto suo, ha detto di volersi impegnare per sostenere i dipendenti coinvolti nel percorso di transizione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ed ora lo sport. Oggi un derby a sorpresa sulla terra rossa degli internazionali d'Italia a Roma. Sinner, che ha superato in 2-7 l'australiano Popirin, sfida Pellegrino, numero 155 al mondo, che a 29 anni ha battuto l'americano Tiafoe. Oggi alle 11 in campo anche Musetti contro il norvegese Ruud e Dardery contro il tedesco Zverev, eliminati ieri Bellucci e Cobolli. Per il calcio, nel posticipo del lunedì della Serie A, il Bologna è andato a vincere a Napoli.
3: Purtroppo c'è stata la beffa finale, non penso che la meritassimo, però ci sta.
4: Un KO che complica la volata Champions, non solo del Napoli, ma di tutta la Serie A. È quello che gli uomini di Antonio Conte rimediano al Maradona contro un Bologna coraggioso e reattivo. Rosso-blu avanti con Bernardeschi, il rigore di Orsolini, poi di Lorenzo a Corcia. Nella ripresa il pari di Alisson Santos, ma nel recupero ecco il gol decisivo di Rowe per gli emiliani. Per il Napoli, qualificazione aritmetica alla Champions rimandata nel calderone di domenica, quando, per uscire dall'imbuto Foro Italico, col derby della capitale programmato domenica alle 12:30, subito prima della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia, la Lega Calcio ha varato una super giornata, tutta in una decina di ore. Il derby resta alle 12:30 insieme alle altre 4 partite relative alla qualificazione Champions. Alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 le 3 sfide salvezza. Il tutto previo il nulla osta del Viminale, che però ha più volte caldeggiato nei giorni scorsi lo spostamento del derby capitolino alle 18 di lunedì. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Chiudiamo con il ciclismo. Archiviate le 3 tappe in Bulgaria, il Giro d'Italia arriva in patria. Oggi 4ª tappa in Calabria, 144 km tra Catanzaro e Cosenza. L'uruguaiano Thomas Silva, vincitore della 2ª tappa da Burgas a Veliko Tornovo, partirà con la maglia rosa. Abbiamo concluso, mancano pochi secondi alle 7:16 minuti, edizione curata assieme a Maria Piera Ceci. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, torniamo alle 7:59.
5: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Oroscopo del giorno.

0: Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al canto.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: A chi piace Raspini?
6: A tutti i bambini!
7: Anche agli alpini!
8: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini!
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: 24 mattino.
12: Lo sciabordare dei giornali di Spezia.

0: Quando si ha a che fare con un uomo che ti controlla, non c'è conto corrente che tenga. Quell'uomo comunque ti controllerà perché vorrà vedere gli estratti conto, perché guarderà come spendi i soldi. Gli uomini che controllano la tua vita.
1: Per chiarire a chi si fosse collegato solamente adesso, è questo perché abbiamo ospitato la senatrice della Lega Elena Murelli, che ha presentato un disegno di legge per far sì che lo stipendio delle persone non, in generale, non possa essere accreditato su un conto cointestato e quindi possa essere accreditato solamente su un conto personale. Questo per evitare che, o per ridurre i casi nei quali l'uomo esercita violenza economica sulla donna.
2: Spesso al primo figlio è il compagno, il marito, a dire alla moglie: stai a casa col bambino che ci penso io all'aspetto economico della nostra famiglia. E da lì inizia tutta una strada in salita che non promette buone cose.
3: In relazione a quella lettera che tu hai letto, andare a giro con un coltello in tasca è una scelta, aggredire una persona è una scelta, dargli una coltellata è una scelta. Non so che cosa ci sia da perdonare, sinceramente.
1: Però scusami caro ascoltatore, ma come ci permettiamo noi, il riferimento anche qua per chi si fosse collegato solamente adesso, ho letto ampi stralci di una pagina che c'è oggi su Avvenire, che riporta la lettera di un ragazzo, una lunga lettera di un ragazzo di 22 anni che nell'ottobre del 2025 è stato ferito a Milano a Corso Como da quella che viene genericamente definita una baby gang, una gang di ragazzini, e che ha sostanzialmente perso l'uso delle gambe. È una lettera bellissima, dolorosa, estremamente commovente, nella quale non è che propriamente perdona questi ragazzi, però dice: non lasciate che quello che mi avete fatto

0: di segni per tutta la vita. Provate a recuperare, provate a cambiare. E io, caro ascoltatore, mi permetto di dirti: ma come ci permettiamo noi di intervenire in quello che pensa questo ragazzo? In questa lettera così bella e così profonda, in questa lettura così, ripeto, addolorata e insieme comprensiva della realtà che dimostra una persona di 22 anni. Se lui, che appunto sta perdendo, ha perso l'uso delle gambe, prova a reimparare i movimenti, prova a recuperare, scrive questo, noi dobbiamo solo starci zitti. È martedì 12 maggio, sono le 7:22 minuti e 46 secondi, c'è Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, e voi, se vorrete, parte della squadra 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Lo sciabordare dei giornali, dunque le aperture dei quotidiani di oggi. Super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi. È l'apertura del Sole 24 Ore, perché riserva ancora sorprese, scrivono Marco Mobili, Giovanni Parente, Gianni Trovati in questi pezzi. La coda del super bonus, un finale velenoso come prova l'altissimo numero di frodi e illeciti consumati che ha imposto al fisco di intensificare i controlli, soprattutto sulle fatture emesse negli ultimi giorni dell'agevolazione. Il risultato parla da sé: 4 miliardi e 100 milioni di euro di crediti super bonus bloccati nei primi tre mesi del 2026. Il 33% dei crediti maturati per le spese 2025. Intanto il conto dell'operazione Superbonus sale a quota 174 miliardi, 4 volte quanto preventivato. La Repubblica e il Corriere della Sera decidono di aprire su l'antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, il titolo della Repubblica, virus, la catena dei contagi, il Corriere della Sera. Mentre la verità sulla vicenda del ministro Giuli, il centrodestra si fa male da solo, elettori confusi, vogliamo riconsegnare l'Italia e il colle alla sinistra, si chiede il quotidiano. L'antivirus anche in apertura della Nazione, il quotidiano nazionale, due italiani in quarantena, le misure contro l'antivirus, mentre scelgono la politica estera. Anche il giornale, contagi e vaccini, torna la paura, e questa l'apertura. Mentre scelgono la politica estera, Domani, la cui apertura è l'Europa, Kiev non credono a Putin, vuole solo prendere tempo. La Stampa, che parla invece dell'incontro in arrivo per il presidente americano con il presidente cinese a Pechino, Trump in Cina, la linea rossa di Xi. Il presidente americano: cessate il fuoco con il Pasdaran, il cessate il fuoco con i Pasdaran è in terapia intensiva, e Putin, l'Europa apre al dialogo. Lo sceglie anche il Fatto Quotidiano, polemicamente, no al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele, gli europei scavalcati persino da Trump, titola il giornale diretto da Marco Travaglio. Tregua di carta, l'apertura di Avvenire, il manifesto, che sceglie invece la questione dei coloni e delle sanzioni varate dall'Europa ieri, campo libero, l'Unione Europea dà un buffetto, così lo definisce, ai coloni israeliani, Italia e Germania fanno muro, passano solo sanzioni individuali ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai palestinesi. Sempio a Roma dagli psicologi, l'apertura del Messaggero, che parla con l'indagato per il caso Garlasco, con una grande foto che lo ritrae in arrivo a Termini. La sinistra guardona è il titolo di Libero, un pezzo di Pietro Senaldi che se la prende con quello che ha scritto Concita De Gregorio domenica su Repubblico, nella quale diceva c'è una bomba in arrivo, perché molti parlano di un altro ministro che avrebbe un'altra relazione con una ragazza, la cosa è pronta ad esplodere, e se la prende un po' anche con Paolo Mieli, che ne aveva parlato ieri qua da noi alle 8:15. Un altro ministro con l'amante, la moglie lo sa, per colpire il governo Repubblica si butta sul gossip, Mieli rilancia, parte il tam tam sui social. Giustizia show, il riformista Carlasco mostra l'inadeguatezza del sistema giudiziario, Stampa romana sulle querele intimidatorie, ora basta, mentre l'Unità lancia un appello con il direttore Piero Sansonetti per la grazia e l'indulto. Prigioni strapiene e illegali servono mille grazie e l'indulto, dice Piero Sansonetti, il direttore. Due cose, anzi un po' di cose laterali, in apertura di rassegna. La prima è questa storia che trovate su qualche quotidiano e nella maniera più completa nel pezzo di Patrizia Maciocchi, nelle pagine di le mie amatissime pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore. Ed è questo: il bimbo con tre genitori, sì alla trascrizione di due padri e una madre. Via libera. La trascrizione di tre genitori per la prima volta in Italia grazie alla legge sulla stepchild adoption, che consente di riconoscere altri legami oltre a quelli biologici senza annullare il rapporto legale con i genitori naturali. Un bimbo di 4 anni può avere due padri e una madre. La Corte di Appello di Bari ha infatti accolto il ricorso contro il no alla trascrizione dei nomi dei tre genitori. Il bambino è nato in Germania, il padre biologico è sposato con un cittadino italo-tedesco con cui sta da oltre 10 anni, la madre è un'amica della coppia di uomini e ha già altri figli. Il bimbo è stato concepito con un rapporto sessuale ed è stato riconosciuto, questo non lo dico per, diciamo, non c'è scritto per pruderia, ma perché è un, cioè per il guardare, perché è, questo è rilevante dal punto di vista di questa decisione. Ed è stato riconosciuto alla nascita sia dalla madre che dal padre biologico a cui è stato affidato. Il padre l'ha cresciuto da subito insieme al marito italo-tedesco, che dopo qualche tempo ha chiesto di riconoscerlo in linea con la legge tedesca che consente di adottare il figlio del partner di coppia dello stesso sesso. Il minore peraltro aveva già il suo cognome italiano. I due padri hanno chiesto l'adozione tedesca, che l'adozione tedesca venisse trascritta in Italia. Il comune di residenza del padre ha negato la trascrizione nel dubbio che l'adozione nascondesse una maternità surrogata, circostanza smentita alla Corte d'Appello di Bari, e dunque appunto il bambino risulta avere tre genitori, due padri e una madre. Altre cronache dal mondo della giustizia. Oh, questa è, guardate che è curiosa come le cose siano, diciamo, sulle pagine di tutti i giornali in determinati momenti e poi finiscano nelle cronache locali subito dopo. La vicenda è quella, la ricorderete, di Massimo Cellino, il allora patron del Brescia Calcio, e di un campionato che ricorderete forse si concluse con con la retrocessione del Brescia in Serie C, per dirla, scusate, mi stavo perdendo un attimo, con la retrocessione del Brescia in Serie C. Qual era la vicenda? Era una vicenda di crediti inesistenti che aveva coinvolto la società Brescia Calcio e aveva coinvolto lo stesso Cellino, per la quale adesso la procura ha chiesto l'archiviazione. E dunque Massimo Cellino non risulta responsabile di questa vicenda. Lo ha sempre sostenuto di essere parte lesa in questa vicenda. Adesso lo è anche per chi indaga, scrivono Luca Bertelli e Mara Rodella a pagina 3 delle cronache locali bresciane del Corriere della Sera. Adesso lo è anche per chi indaga. La vittima di un raggiro costato circa 1,5 milioni di euro e la retrocessione del club. Soddisfazione sì, ma resta un velo di amarezza per Cellino, ex presidente del Brescia Calcio, nei suoi confronti. La procura ha chiesto l'archiviazione della sua posizione, inizialmente descritto nel registro degli indagati, nell'ambito dell'inchiesta appunto sulla compravendita di crediti d'imposta fittizi che il club aveva usato per sanare gli oneri tributari della stagione 2024-2025, al termine della quale però il Brescia fu penalizzato appunto di 4 punti e ne seguì la retrocessione in Serie C, tanto che Cellino decise di non iscrivere più la squadra in alcun campionato professionistico. La vicenda Brescia, dice adesso Cellino, è servita a molti per liberarsi da un presidente scomodo, in primis all'allora presidente federale, che era Gabriele Gravina, che ha condannato il Brescia per lasciare lo spazio ad un'altra società calcistica a lui più consona, la Sampdoria, che attraverso la retrocessione delle rondinelle riuscì a salvarsi ai play-out, lo ricorderete, lo ricordano gli appassionati di calcio, contro la Salernitana. Resto su una questione, diciamo laterale, poi andiamo su Antivirus e tutto il resto. Però ha suscitato qualche polemica, lo ricorderete nei giorni scorsi, il ministro Valditara quando ha annunciato l'idea di spostare i promessi sposi, la lettura dei promessi sposi, dal primo biennio delle superiori al triennio successivo. Perché l'idea era questa, è un linguaggio più difficile, poco comprensibile, eccetera, eccetera. A sostegno di questa ipotesi, oggi, dalle pagine del quotidiano Domani, un quotidiano non proprio, diciamo, vicino al governo e spesso critico con Valditara, arriva il sostegno di uno dei maggiori scrittori italiani, che è Walter Siti. E quindi secondo me vale la pena andarlo a leggere in un pezzo nel quale dice: smettiamo di fare i reazionari, come sostituire i promessi sposi. Parla del valore letterario, naturalmente, dice che sia il miglior romanzo italiano dell'Ottocento, non c'è dubbio, ma proprio in grazia delle proprie stratificazioni, molto difficili da affrontare per adolescenti ancora a disagio con la con l'affermazione di sé. I tre romanzi che forse potrebbero fargli concorrenza, I Malavoglia, Le confessioni di un italiano di Nievo, Le avventure di Pinocchio, sono più compatti dal punto di vista psicologico, più riassumibili in una sigla e in una tesi. Lasciateci almeno i promessi sposi, ma il grido fu più reazionario, come se le opere letterarie fossero l'eredità di nonno o di zia. Lo stesso qualcuno griderà a proposito della commedia, la Divina Commedia naturalmente, che non è solo la più grande opera letteraria scritta nella nostra lingua, ma uno dei maggiori capolavori universali. C'è un piccolo particolare, che la commedia è del tutto incomprensibile agli attuali adolescenti. Se davvero volessimo ripensare dalle basi l'insegnamento della letteratura italiana alle superiori, credo che la prima cosa da fare sarebbe inserire nei programmi qualche ora settimanale di italiano letterario, inteso come lingua straniera. È ormai così che i giovani la percepiscono. Allo stesso modo credo che i nostri classici, almeno fino al 600, dovrebbero essere pubblicati con la traduzione a fronte in italiano contemporaneo. Lo fanno già i francesi e gli inglesi, perché noi no, con Dante e Petrarca. Più che nel loro caso, la nostra lingua letteraria è stata per secoli una lingua artificiale, immobile, facile a inamidirsi. Dice questo. Che romanzo scegliere al posto dei promessi sposi? Uno che non presenti difficoltà linguistiche, visto che le poche ore di eventuale tirocinio non basteranno all'impresa. Quindi un romanzo del Novecento. Magari non uno solo obbligatorio, ma una lista limitata. Perché non La coscienza di Zeno, col suo italiano un po' imparaticcio, ma con tutto l'ironia tra Freud e Charlot, o Il barone rampante, col suo bisogno di guardare la storia dall'alto e da lontano dopo la delusione del 56 in Unione Sovietica, o L'isola di Arturo con le ambiguità del sesso e la perdita dell'infanzia. Credo che perfino Manzoni ringrazierebbe per il peso scrollato di dosso. Dibattito aperto, se volete. Pausa.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor.

0: sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
2: Questa è Bar Group.
3: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Tempo in diretta.
6: Giornata soleggiata sulla maggior parte del nostro paese, salvo poche zone, venti tesi occidentali. Al mattino cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con isolati piovaschi solo su estremo nord-est e Appennino centro-settentrionale. Durante le ore pomeridiane bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest, valori termici per lo più invariati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: Temperature in aumento.
9: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
10: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
11: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
10: Ormesani.com.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
14: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Repower
18: 24 mattino.
19: Se il periodo di incubazione varia fra le 4 e le 6 settimane, qualsiasi cittadino che sia stato a contatto

0: contatto con quella persona deceduta a Johannesburg dovrebbe essere messa in isolamento fino almeno 50 giorni dal giorno dell'imbarco nell'aereo. Ma in Italia vediamo che due marittimi sì sono stati adesso messi in isolamento, ma altre due persone no.
1: Stanno decidendo i comuni da quel che vedo.
2: Poi quando devi andare in pensione ti dicono che non ci sono i soldi e bisogna allungare, c'è l'aspettativa di vita, c'è tutto quanto. Poi si fottono col super bonus 5-6 miliardi così e non riescono a trovarne uno per mandare in pensione la gente che ha lavorato 40 anni e basta.
3: Togliere le promesse sposi e Divina Commedia sarebbe un po' come dire: siccome in matematica fanno un po' fatica a fare divisioni e moltiplicazioni, facciamo solo addizioni e sottrazioni.
1: No, è un po' diverso, se devo essere sincero. È proprio come dice Walter, poi abbiate pazienza, sto a Walter City, che ripeto, intellettuale, non so se si offenderebbe la parola intellettuale, però vabbè. Comunque, grande scrittore italiano, anche insegnato all'università, cioè, se dice questo, se esprime lui stesso delle perplessità sulla conservazione di romanzi come I Promessi Sposi o della Divina Commedia nell'attuale formato, no? Senza traduzione a fronte, nello studio che si fa alle superiori, ma starei a lui. Allora, la questione antivirus piuttosto rapidamente. Mentre alcuni sindaci, scrive Michele Bocci su Repubblica, hanno disposto la quarantena obbligatoria per chi era sul volo dove viaggiava una delle vittime dell'antivirus, per il governo non c'è bisogno di questa misura. Ieri è uscita la circolare del Ministero della Salute dove l'isolamento è considerato solo fiduciario, cioè volontario, e dove si danno indicazioni sui controlli agli aeroporti e si forniscono le definizioni di caso e contatto. Il ministro Schillaci dice: non c'è nessun pericolo. Nel documento, nei documenti si dice che il rischio per la popolazione, come ha sottolineato l'ACDC, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, è molto basso. Il caso probabile riguarda una persona che presenta segni e sintomi compatibili con un caso sospetto e abbia un collegamento epidemiologico noto con un caso probabile o confermato di hantavirus. E poi ci sono una serie di indicazioni, e poi ci torneremo su questo magari col professor Roberto Burioni, che sarà il nostro ospite alle 8:35. E poi c'è la questione dell'essere pronti, che mi sembra lo snodo fondamentale, nel senso che può darsi che questo antivirus, anzi è molto probabile da come veniamo rassicurati continuamente, non sia una grande preoccupazione, e però, come si diceva, prima o poi qualcosa arriva. Mancano personale e terapie intensive, l'Italia è impreparata, il pezzo di Vincenzo Bisbiglia e Linda Di Benedetto a pagina 8 del Fatto Quotidiano, il quale ci racconta che dalle 316 pagine del piano varato dal ministro Orazio Schillaci, che è il piano, immagino si riferisca al piano pandemico, il quale è stato approvato definitivamente solamente pochi giorni fa, il 30 di aprile, scopriamo che non è ancora attivo il FEOC, il Public Health Emergency Operations Center. La struttura nel documento viene descritta come una sorta di sala situazioni per la gestione delle emergenze, che ha il compito di gestire gli incidenti e gli eventi che potrebbero portare a un'epidemia o a una pandemia da patogeni respiratori. Fonti del Ministero spiegano che la sala operativa si può attivare in 48 ore, ma al fatto risulta che non siano allertati nemmeno i possibili componenti. Del resto, però, se appunto il piano è stato approvato definitivamente solo il 30, sarà un po' difficile. Riporta però i dati, riportano i dati Bisbiglia Di Benedetto forniti dal Sole 24 Ore qualche giorno fa, anzi no, qualche settimana fa, nel febbraio scorso, che nonostante l'accelerazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza risultano completati 4.200 posti di terapia intensiva, la metà degli 8.600 previsti dal decreto del governo Conte 2, con alcune regioni in grave ritardo e altre con zero posti aggiuntivi, come Basilicata, Bolzano, provincia autonoma di Bolzano, Molise e Valle d'Aosta. E anche il numero di operatori è troppo basso. Sulla nostra preparazione a un'eventuale diffusione di un virus torneremo poi, come vi dicevo, alle 8:35. Il traffico.
4: Strade in diretta. Buongiorno da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo ancora per incidente sulla

0: ma prudenza alla guida e fate un buon viaggio. A più tardi.
1: 24 mattino.
2: Uno sguardo alle situazioni energetiche correlate, ma non solo, in questo caso non correlate alla crisi che si sta vivendo ad Hormuz, ed è il primo punto quello delle rinnovabili. In Puglia, racconta oggi il Sole 24 Ore a pagina 8, ci sono 700 richieste per l'installazione di impianti di rinnovabili senza risposta. Tra eolico e fotovoltaico, racconta Vera Viola, sono in attesa progetti per 32 giga, di cui una parte al Ministero per la valutazione impatto ambientale. In tre comuni del Foggiano sono concentrati 10 gigawatt che sono ancora in attesa, appunto, tra eolico e fotovoltaico. Però per dare la misura di come funziona, forse conviene guardare a questo pezzo di Domenico Palmiotti, laddove appunto Vera Viola dà il quadro generale, ma Palmiotti va su una singola storia. Quella raccontata da Gianluca Cipolletta, che è responsabile sviluppo Italia di Nadara, che è un'azienda che si occupa di queste cose. La richiesta di autorizzazione per un investimento nell'agrivoltaico nel Foggiano è stata presentata a settembre del 2019 alla provincia di Foggia e alla regione Puglia, ma il via libera è arrivato ad agosto del 2025. Ci sono voluti 6 anni per avere questo via libera. Presentato nel 2019, fino al 2022 non si è riusciti a concludere la procedura con la provincia di Foggia, quindi hanno mandato gli elementi al governo, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Quest'ultimo ha impiegato poco più di un anno per concludere la procedura autorizzativa ambientale. Nel 2023 inoltrato l'iter si è chiuso e il Ministero della Cultura ha espresso parere negativo. Essendoci un ministero favorevole e uno contrario, si è quindi andati alla presidenza del Consiglio per risolvere la questione, cosa avvenuta nel giro di 9 mesi, abbastanza celermente, dice, rispetto alle altre procedure, ma 6 anni ci sono voluti. La cosa singolare è che per un progetto analogo in Friuli, che è già in esercizio, un impianto da 33 megawatt, si è fatto tutto a livello regionale, concludendo in un anno, da giugno 2022 a giugno 2023. Questo è il dato. Racconta oggi un elemento interessante, Luciano Capone, sul Foglio, a proposito di queste questioni, e dice questo, dice che spesso i no arrivano dal Ministero della Cultura e dalle soprintendenze, che si basano su una visione quasi sacrale del paesaggio, ma al fondo c'è un problema politico che riguarda la cosiddetta sindrome NIMBY, not in my backyard, non nel mio cortile. Qua devo correggere Capone, perché l'elemento al quale fa riferimento lui è il NIMTO, not in my terms of office, cioè non durante il mio mandato, ossia amministrazioni che per guadagnare voti dicono durante il mio mandato non saranno installati impianti di questo tipo sul mio territorio. E la cosa interessante è questo studio di Federica Daniele Guido De Blasio, e Alessandra Pasquini, tre economisti della Banca d'Italia, che hanno testato se l'opposizione di questo tipo alle rinnovabili comporti un costo politico per chi governa. Hanno utilizzato 15 anni di dati sulla diffusione delle pale eoliche nei comuni del sud Italia e di risultati elettorali, hanno confrontato i voti ottenuti dalla coalizione di governo regionale in carica nei comuni in cui è stata costruita almeno una turbina eolica durante il mandato precedente con i voti ottenuti nei comuni della stessa regione in cui non sono state installate turbine eoliche. Non esiste alcun effetto di questo tipo, nel senso che i cittadini, gli elettori, poi alla fine non votano su questa base. La diffusione di impianti rinnovabili non comporta un costo elettorale per chi governa, anzi nel centro-sinistra comporta un vantaggio. Dice, alla luce di tutto questo non si capisce per quale diavolo di motivo la legge della regione Sardegna, che rappresenta perfettamente il campo largo, avendo una presidente del Movimento 5 Stelle, di fatto neghi la possibilità di costruire impianti di rinnovabili su quasi tutto il territorio sardo. E poi c'è l'altra energia, quella fossile, e il problema che rappresenta in questo momento. Come si diceva oggi, il Financial Times apre con questo allarme che arriva da Saudi Aramco, che è la compagnia petrolifera saudita, la quale dice ci sono dei rischi concreti,

0: per il kerosene, per l'approvvigionamento di carburante, tutto questo mentre i paesi del Golfo cercano altre strade. Ne scrive Sissi Bellomo sul Sole 24 Ore. Oleodotti, ma anche camion e in prospettiva treni. Dopo 10 settimane di guerra nel Golfo Persico, la logistica si riorganizza su nuove rotte per recuperare almeno in parte il commercio internazionale di petrolio e altre merci. Alcuni sono rimedi temporanei, dettati all'urgenza di salvare il salvabile, che al momento è ben poco in confronto ai traffici di un tempo. Alcuni avevano un piano B, Arabia Saudita ed Emirati erano stati tanto prudenti da dotarsi di oleodotti per bypassare Hormuz. Quindi, per esempio, la East-West Pipeline, che sfocia sul Mar Rosso, si è rivelata un'ancora di salvezza fondamentale, ha detto lo stesso amministratore delegato ai Saudi Aramco, precisando che ha preservato il 60-70% dell'export saudita. Non è abbastanza, però è un elemento. Si va anche sui camion, naturalmente per altre merci, non per il petrolio, perché, come nota Bellomo, in un autobotto ce ne stanno appena 150-200 barili contro i 2 milioni trasportati dalle petroliere più grandi. Mentre Marco Masciaga, corrispondente a Nuova Delhi, racconta che è arrivato l'appello del premier indiano Modi a non volare più all'estero, lavorare da casa, usare i mezzi pubblici, e quindi con un'India in una crisi energetica consistente. Ultima nota, e con una piccola autocritica, anzi anche grande autocritica se volete. Ieri ho risposto un po' malamente ad un ascoltatore che diceva, di fatto sottintendeva, che dovessimo tornare a comprare il petrolio dai russi, e gli ho risposto malamente in maniera scomposta, dicendo che insomma avrebbe fatto meglio andare a vivere in luoghi di quel genere. Detto che naturalmente anche i paesi con i quali abbiamo regolari relazioni commerciali e anche petrolifere sono dei paesi non proprio, per così dire, limpidissimi dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, posto che la Russia ha messo in atto un'invasione di un paese nel cuore dell'Europa, e quindi stiamo parlando di qualcosa di diverso. E però oggi Paolo Lambruschi su Avvenire, a pagina 12, racconta che ci sono 200 giovani immigrati etiopi in Arabia Saudita condannati a morte per detenzione e uso di stupefacenti dopo processi farsa, e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, insieme ad altri enti internazionali, tra cui appunto enti cattolici, sta chiedendo che queste persone siano graziate. Avrebbero portato con sé, allora, in Arabia Saudita vivono e lavorano 750.000 etiopi, per lo più impiegati in lavori manuali e domestici con alti tassi di sfruttamento lavorativo e sessuale. Questi avrebbero portato con sé, questi 200, e masticato il kat, un'erba stimolante che riduce fame e stanchezza abitualmente consumata nel Corno d'Africa, ma proibita nel Regno Saudita. Stando alle fonti umanitarie, 65 di questi 200 sarebbero a rischio immediato di esecuzione e 3 sono già stati uccisi. Il giornale radio, a dopo.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
3: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
2: Ormesani.com.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
7: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
14: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
15: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
16: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce e sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Sono le 8.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Antivirus, rischio basso, assicura il Ministero della Salute italiano, ma arrivano le regole per quarantene e mascherine. Trump incontra i vertici militari e valuta la ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Il bracciante originario del Mali, ucciso sabato a Taranto, ha fermato un gruppo di giovani a colpirlo, sarebbe stato un quindicenne. In Serie A, Napoli capocol Bologna e Champions rimandata al Foro Italico, oggi in campo Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Il caso della nave da crociera a bordo della quale si è sviluppato un focolaio di antivirus ha portato la comunità internazionale ad alzare la guardia. Tutti gli esperti rassicurano che la situazione è sotto controllo, i rischi sono molto bassi e non ci sarà una nuova pandemia. Intanto però si attiva la macchina della prevenzione.
22: Nessun pericolo antivirus in Italia, lo assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci, così al TG1.
23: Sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
22: Parole che arrivano nel giorno in cui sono stati messi in quarantena obbligatoria per 45 giorni sia il 24enne di Torre del Greco che il 25enne calabrese, entrambi marittimi. Erano tra i quattro passeggeri del volo sul quale era salita la donna poi deceduta per il virus. Gli altri due sono una donna fiorentina che terminerà il periodo di osservazione l'8 giugno e un medico cinquantenne sudafricano, anche lui in isolamento in Veneto. Stanno tutti bene, sono asintomatici. Come misure raccomandate per i contatti ad alto rischio tra i passeggeri della nave Ondius, la circolare messa a punto dal Ministero della Salute indica quarantena fiduciaria per 6 settimane, monitoraggio quotidiano delle autorità sanitarie e isolamento in caso di comparsa dei sintomi. Pur confermando un rischio molto basso, si legge, si ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela e rafforzare le attività di sorveglianza sanitaria. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Si trova attualmente in navigazione verso i Paesi Bassi, lo stato di origine, la nave Ondius.
0: Dopo lo sbarco degli ultimi passeggeri ed una parte dell'equipaggio, volati poi verso l'Olanda, la Ondius ha lasciato Tenerife nella serata di ieri, mettendo così la parola fine al complesso operativo sanitario messo in piedi.
1: Misión cumplida, acabamos de terminar.
0: Missione compiuta, ha detto soddisfatta la ministra della Sanità Monica Garcia, sottolineando lo sforzo realizzato ed annunciando poi la positività di uno dei 14 passeggeri spagnoli ai primi test effettuati nell'ospedale di Madrid, in attesa di nuove prove per accertare in via definitiva se si tratta effettivamente di un nuovo caso di antivirus, che si andrebbe così ad aggiungere ai due ufficializzati da Francia e Stati Uniti tra i connazionali a bordo della Ondius. A preoccupare soprattutto la donna francese, le cui condizioni risultano peggiorate. In merito al focolaio di antivirus scoppiato sulla nave da crociera, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha intanto affermato che non si tratta di una nuova variante del virus e nemmeno che esistano prove per sostenere che quest'ultima si diffonda più facilmente rispetto ad altri andesvirus. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
20: Donald Trump si prepara ad un importante faccia a faccia, quello con Xi Jinping, previsto a partire da giovedì, un vertice con il presidente che il presidente americano aveva rimandato per la guerra all'Iran, di cui ancora non si vede la fine.
12: Il cessate il fuoco con l'Iran è in terapia intensiva, a dirlo il presidente americano Trump. Uno stallo che va avanti da settimane e che rischia di offuscare il vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, che inizierà a Pechino giovedì. La Cina ha forti legami economici con Teheran ed è improbabile che accetti qualsiasi richiesta americana di limitare acquisti di petrolio o vendita di armi tra Pechino e Teheran. Premessa che non attenua comunque la posizione americana. Trump ha annunciato di stare valutando l'avvio di nuove operazioni militari contro l'Iran. In caso di attacco siamo pronti a dare una lezione agli Stati Uniti, è la replica di Teheran per voce del presidente Ghalibaf. Lo stallo arriva dopo che la scorsa settimana gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una serie di condizioni per allentare le tensioni e fondamentalmente per impedire di espandere il programma nucleare iraniano. Nel fine settimana Teheran ha presentato delle controproposte che includevano il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, che Trump ha respinto senza esitazione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: La diplomazia dunque non fa passi avanti, lo stretto resta di fatto bloccato e, come capita quasi ogni giorno, arrivano allarmi dal mondo produttivo.
13: Ad aprile sono passati per lo stretto di Hormuz solo l'11% delle navi rispetto a prima della guerra, uno stop dunque per l'89%. Il report di Assoporti conferma una realtà che non cambia, pochi sporadici passaggi autorizzati da una parte o dall'altra, ma di fatto il blocco. Prima del conflitto, spiega il report, passava da Hormuz il 37% del petrolio mondiale, il 28% del GPL, il 20%. Del gas liquido. E poi i fertilizzanti, si è fermato circa un terzo del commercio mondiale e i prezzi sono aumentati di oltre il 50%. È senza senso che una guerra fra poche nazioni porti danni economici così gravi a tutto il mondo, ha detto il segretario dell'ONU Antonio Guterres. Per questo è assolutamente essenziale e abbiamo fatto appello alle due parti che lo stretto apra completamente e senza restrizioni. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: I paesi europei hanno raggiunto un accordo politico per sanzionare i coloni israeliani.
24: We reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities.
20: Quella che sentite la voce dell'alta rappresentante europea per la politica estera Kaya Kallas, abbiamo raggiunto un accordo politico per sanzionare coloni israeliani e gruppi estremisti, ha detto. Il pacchetto di sanzioni riguarda anche Hamas. Duro il commento di Israele, secondo il ministro degli esteri Saar, l'Unione Europea ha scelto in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche. Di Unione Europea antisemita parla il ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir. 6 persone sono morte, altre 7 sono rimaste ferite in un bombardamento aereo israeliano nel sud del Libano poche ore fa. Nuovi avvisi di evacuazione sono stati diffusi in mattinata in vista di possibili nuovi attacchi. E l'esercito russo ha riferito in mattinata di avere abbattuto 27 droni lanciati nella notte dalle forze armate ucraine dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni. Passiamo all'Italia con la cronaca. Fermate 5 persone per la morte del 35enne originario del Mali, ucciso sabato a Taranto. Sono tutti giovani.
2: Il più giovane ha 15 anni, il più grande ne ha 20 e sono tutti incensurati, ragazzi fermati per la morte di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso sabato a Taranto. A incastrarli sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno inquadrato Bakary dirigersi in piazza in bici. Era solito prendere un caffè prima di prendere il treno che lo portava a lavorare nei campi di Massafra. In quei campi sabato non ci arriverà. Bakary, infatti, senza alcun motivo sembra, viene accerchiato, aggredito con pugni e spintoni, rincorso e infine ucciso con un oggetto acuminato. A sferrare i fendenti sarà un ragazzo che compirà 16 anni fra qualche giorno, in mano un coltello o un cacciavite. L'uomo era arrivato in Italia nel 2022 per raggiungere il fratello e aveva lavorato come cameriere per alcuni anni, poi come bracciante. Nel suo paese lascia 2 mogli. I suoi giovani aggressori sono ora accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: I carabinieri hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. 6 persone sono state arrestate, sono responsabili di sequestri di persone a scopo d'estorsione e di torture sui rapiti. Ritrovate bombe carta nelle loro auto o nei pressi delle abitazioni dei parenti. Siamo alla politica italiana, faccia a faccia di circa un'ora tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro della Cultura Giuli, che nei giorni scorsi aveva licenziato il capo della segreteria tecnica e la responsabile della segreteria personale. Palazzo Chigi ha ribadito il sostegno a Giuli. Poi in serata c'è stato un vertice di maggioranza sulla legge elettorale.
3: L'obiettivo per la maggioranza è la stabilità ed evitare strappi con l'opposizione dopo la sconfitta del referendum sulla giustizia. Così il centrodestra prova ad aprire un dialogo sulla legge elettorale, al centro lo stabilicum. L'obiettivo è quello di dare all'Italia una riforma che garantisca governabilità e stabilità per l'intera legislatura a chiunque vinca le elezioni. È quanto emerge dal vertice di maggioranza Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e leader di centrodestra. Con questo spirito la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni per verificare se ci sia convergenza sull'obiettivo di stabilità o se piuttosto si preferiscano sistemi con risultati poco chiari che consentono di governare anche a chi non ha la maggioranza. Ma lo stabilicum proporzionale con premio di maggioranza è già stato bocciato da 120 costituzionalisti per il premio di maggioranza troppo alto, per l'incompatibilità con il bicameralismo, le liste bloccate e l'indicazione del premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: Cambiamo argomento. Il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in Italia e la chiusura del sito produttivo di cappe da cucina a Cerreto Desi, nei pressi di Ancona. I sindacati hanno proclamato uno sciopero.
4: 1.700 esuberi, il 40% del totale dei 4.500 addetti in Italia, una riduzione di personale che riguarderebbe tutti gli stabilimenti, quello di Pordenone, di Susegana, Treviso, Forlì e Solaro, Milano, mentre l'impianto di Cerreto Desi, Ancona, in cui operano 170 lavoratori, verrebbe chiuso. Un'operazione che la multinazionale degli elettrodomestici vorrebbe concludere in tempi brevi, probabilmente entro l'anno. Alla base ci sarebbe la volontà di trasferire a terzi la fabbricazione di prodotti non ad alto valore aggiunto per arrivare ad una configurazione dell'azienda più snella e focalizzata sulla gestione del marchio più che sulla realizzazione diretta degli elettrodomestici. I sindacati hanno subito risposto dichiarando lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale da declinare in ogni stabilimento e chiedendo l'intervento del governo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere di voler favorire soluzioni condivise tra le parti in un quadro che che assicuri la tutela dell'occupazione e la continuità produttiva. L'azienda, dal canto suo, ha detto di volersi impegnare per sostenere i dipendenti coinvolti nel percorso di transizione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
20: Le 8:12 minuti, siamo allo sport. Oggi un derby a sorpresa sulla terra rossa degli internazionali di tennis d'Italia a Roma. Sinner, che ha superato in 2-7 l'australiano Popirin, sfida Pellegrino, numero 155 al mondo, che a 29 anni ha battuto l'americano Tiafoe. Oggi dalle 11 in campo anche Musetti contro il norvegese Ruud e Dardery contro il tedesco Zverev, eliminati ieri Bellucci e Cobolli. E per quanto riguarda il calcio, nel posticipo del lunedì il Bologna è andato a vincere a Napoli.
5: Purtroppo c'è stata la beffa finale, non penso che la meritassimo, però ci sta.
6: Un KO che complica la volata Champions, non solo del Napoli, ma di tutta la Serie A. È quello che gli uomini di Antonio Conte rimediano al Maradona contro un Bologna coraggioso e reattivo. Rosso-blu avanti con Bernardeschi, il rigore di Orsolini, poi di Lorenzo a Corcia. Nella ripresa il pari di Alisson Santos, ma nel recupero ecco il gol decisivo di Rowe per gli emiliani. Per il Napoli qualificazione aritmetica alla Champions rimandata nel calderone di domenica, quando, per uscire dall'imbuto Foro Italico, col derby della capitale programmato domenica alle 12:30, subito prima della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia, la Lega Calcio ha varato una super giornata, tutta in una decina di ore. Il derby resta alle 12:30 insieme alle altre quattro partite relative alla qualificazione Champions. Alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 le tre sfide salvezza. Il tutto previo il nulla osta del Viminale, che però ha più volte caldeggiato nei giorni scorsi lo spostamento del derby capitolino alle 18 di lunedì. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
20: Un'ultima notizia riguarda il ciclismo. Archiviate le tre tappe in Bulgaria, il Giro d'Italia arriva in patria. Oggi quarta tappa in Calabria, 144 km da Catanzaro a Cosenza. L'uruguaiano Thomas Silva, vincitore della seconda tappa da Burgas a Velico Tarnovo, partirà con la maglia rosa. Abbiamo terminato questa edizione di GR24, curata assieme a Maria Piera Ceci. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, alla prossima edizione alle 8:59.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghi, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: 24 mattino.
9: Le 8 e 17 minuti, caro Paolo Mieli, in questo martedì 12 maggio, buongiorno.
10: Quando vedrai oggi che scheggia, che rapidità sui giornali stranieri, perché dicono sempre la stessa cosa, il New York Times riferisce, medita sul fatto che Trump ha definito ieri inaccettabile, oggi spazzatura, anzi l'altro ieri inaccettabile, ieri spazzatura la proposta iraniana, e insomma indugiano a fare riflessioni e a architettare chissà cosa su queste trattative, ma stiamo sempre al punto di partenza, ormai siamo da giorni, giorni, settimane al punto di partenza, e quindi non ti sto a fare il riassunto di quello che scrivono i giornali. L'unica cosa che ho notato sono due: una sul Wall Street Journal, anche lì chilometri sullo stallo, però a un certo momento raccontano una cosa che è nuova, almeno nelle mie orecchie, che gli Emirati Arabi Uniti si sono ritagliati un loro spazio nella vicenda e hanno condotto, leggo tra virgolette, segretamente attacchi contro l'Iran, in particolare colpendo una raffineria. Cioè hanno fatto quello che nessun altro paese oltre Israele fino a questo momento ha fatto, cioè di colpire l'Iran, ovviamente in risposta ad attacchi subiti. L'altra l'ha data poco fa la CBS, dicendo che il Pakistan è il mediatore in tutta questa storia, però dice che ha consentito all'Iran di far stazionare nei propri aeroporti degli aerei, non specifica se sono aerei militari, aerei di linea, aerei che cercano rifugio per non essere colpiti in Iran, però insomma è una cosa che la dice lunga sul mediatore, no? Il mediatore che offre una parte. Basta, ho finito qui, passo direttamente all'Italia, scusami, ma oggi veramente se no annoierei gli ascoltatori. Come è noto, Giorgio Meloni ha offerto alle sinistre, che sono un po' incerte sul da farsi, un confronto sul sistema elettorale. Anche qui ho giurato agli ascoltatori che mai mi sarei occupato di sistema elettorale, che è una delle cose più noiose del mondo, quasi noiosa come la trattativa di cui ho detto all'inizio. Dico solo che è molto semplice, le sinistre rispondono no perché la tua legge che hai presentato non va bene. Ottimo, allora si tratta per le sinistre di presentarne una loro scegliendo o si fa una legge elettorale da cui risulta un vincitore netto, uno sconfitto netto e che quindi chi vince va al governo e chi perde va all'opposizione, oppure si fa una legge elettorale alle solite di quello che abbiamo fatto. Ne abbiamo fatte di infinite, che si arriva in Parlamento e poi lì alla fine si fanno quelle maggioranze spurie, iper spurie, perché già sono spurie le maggioranze si fanno con le leggi elettorali maggioritarie, ma iper spurie in cui si mettono insieme gli opposti, cioè quelli di opposti schieramenti, cioè si presenta alle elezioni dicendo vinciamo noi destra oppure vinciamo noi sinistra. E alla sinistra, che in questo momento è in netto vantaggio sulla destra, anzi risicato vantaggio se la destra si presenta includendo Vannacci, netto, nettissimo se la destra si presenta escludendo Vannacci, forse converrebbe presentare una legge elettorale che le consenta, ove mai vinca le elezioni, di andare al governo come sinistra, non insieme a tutti gli altri. Però a fiuto lo escluderei, perché secondo me sono abituati dal decennio passato che è meglio andare al governo tutti gli altri, prendono qualche ministero e lì fanno quello che devono. Non so se è chiaro, sì.
9: Insomma, sì, mi pare proprio di sì.
10: Perché sì. È molto... E poi... C'è il caso Giuli. Giuli ieri è stato ricevuto dalla Meloni che lo avrebbe strapazzato, mi ha fatto...
9: Sì, qua posso dirti una cosa, le interpretazioni divergono perché ci sono alcuni giornali che nel retroscena scrivono che Giuli avrebbe, che ci sarebbe pace fatta, no? Altri giornali che invece dicono che l'ha strigliato.
10: Dai retta a me, l'ha strigliato, secondo me, e lo capisco dall'articolo sulla verità, perfido come sempre, di Flaminia Camilletti, che poi si chiude con il fatto che dopo l'incontro, siccome era in ritardo, nonostante avesse già preparato i bagagli, Giulio è stato costretto a saltare l'incontro dei ministri della cultura di Bruxelles. Guarda, io ho capito che insomma che gli ha espresso tutti i sensi del suo nervosismo, anche se... Cioè, anzi, soprattutto se è vero quello che racconta un articolo di Lisa Di Giuseppe sul Domani, che Giulia avrebbe intenzione di sostituire il Merlino mandato via con Donato Luciano. E tu mi dici chi è Donato Luciano? Che è uno che oggi è alla guida dell'ufficio legislativo del Ministero di Via del Collegio Romano. Una diminuzione secondo qualcuno, prima un passato alla Corte dei Conti, poi capo di gabinetto vicario di Maurizio Martina al Ministero dell'Agricoltura. Maurizio Martina fu il segretario del PD, un passaggio a Palazzo Chigi all'epoca di Paolo Gentiloni e vice capo di gabinetto di Roberto Cingolani al Ministero della Transizione Ecologica. Insomma, non esattamente il profilo di un militante d'estrema destra, cioè è uno che chiaramente viene da sinistra, che ha collaborato con le persone.
9: Oh, tra l'altro, scusami Paolo, ho letto questa mattina che il governo sarebbe in qualche modo intenzionato a ricollocare Merlino, che è stato escluso da Giuli, è stato mandato via dal ministero e che è un uomo molto vicino al sottosegretario Fazzolari. A quanto pare, sì, dice, sì. Stesso, c'è scritto, stesso stipendio, cioè non può scendere sotto i 133.000 euro l'anno.
10: Ma pure tu non puoi scendere sotto.
9: No, ma non è vero,
10: euro l'anno. Sì, tutti non possiamo scendere sotto 130. Solo Merlino ha diritto a far valere questa norma. Divertente un articolo di Augusto Minzolini, che è andato in giro per la Camera a sentire deputati di parlamentari, scusami, di destra, perché c'è anche qualche senatore. E dice, ma come mai il Ministero della Cultura a Via del Collegio Romano è stato un portafortuna per tutti quelli di sinistra, Veltroni, Rutelli e Franceschini, e una rogna, cito testualmente, per il centrodestra? Effettivamente oggi ci rifletterò anch'io su
9: questa cosa. Perché prima San Giuliano, poi Giuli, certo. Sì,
10: una rogna, sì, mi ha divertito anche un articolo sull'egemonia culturale della destra di Maurizio Crippa sul Foglio, che dice: l'unica egemonia culturale di destra che abbia funzionato è stato Salda Vinci, cioè tutto è affidato, quando si scriveranno i libri di Stato, dice, fu un disastro il Ministero della Cultura, però Salda Vinci non è male, ammesso che Salda Vinci sia considerato come un esponente di centrodestra. Intanto Marina Berlusconi che fa? Secondo Ilario Lombardo, che la segue ormai ossessivamente sulla stampa, ma in modo molto puntuto, insomma bravissimo, un complimento quell'ossessivamente, dice che attraverso Gianni Letta si muove per combinare un vertice fra lei e Elie Schlein. Adesso l'ipotesi, insomma, tutte avanzate in modo così, beh, certo, l'incontro Marina Berlusconi e Elie Schlein sarebbe
9: notevole,
10: un fatto, sì. un fatto su cui i giornali parlerebbero molto, insomma, non se lo farebbero sfuggire. E il resto è affidato al virus, come hai detto tu stamattina. Il virus comincia a farsi largo sui giornali italiani, e insieme al virus si fanno largo i televirologi, come li chiama sul Libero Giovanni Sallusti, e fa tutti i nomi: Matteo Bassetti, Roberto, sì, Curioni, Beatrice Lurie.
9: Sì, e Salvatore Merlo anche sul Foglio, no?
10: Adesso sì, arriva Salvatore Merlo perché fa un articolo spiritoso, non fa nomi, ma fa. Io faccio però un'eccezione nell'elenco dei virologi, faccio un'eccezione per Burioni. Perché? Perché Burioni in realtà divenne famoso prima del Covid, cioè non aspettò il Covid per andare tutte le sere a concionare sul Covid, ma perché fece una durissima battaglia, divenne famoso per questo, contro gli obiettori del vaccino. E quindi Burioni per me ha una medaglia in più, perché lui si è segnalato non approfittando della pandemia per andare lì a farsi bello, ma ha scherzato, ma è ovvio, come tutti gli esseri umani, ha anche scherzato sul suo tifo calcistico e su varie cose, però è diventato famoso prima, ti è chiaro il concetto? Cioè,
9: sì, certo, sì.
10: È uno che ha fatto questa battaglia, Salvatore Merlo, l'hai letto anche tu, è molto divertente perché fa un articolo sul Punto del Televirologo, dice: era rimasto in circolo come ospite Jolly, capace di pronunciarsi sull'influenza stagionale, sulle varianti autunnali, sull'estate che fa caldo, sull'inverno che fa freddo, sul Festa di Sanremo se capitava, aveva scritto libri, aveva aperto profili Instagram e consigliava l'acqua gasata come strumento per dimagrire. Sono tutte cose vere,
9: sì.
10: A nome, ma poi dice: non era scomparso, ma è stato riposto in credenza. Uno era finito pure a Scherzi a Parte, il che rappresenta un traguardo esistenziale che pochi medici possono vantare. Un altro era approdato direttamente al Senato della Repubblica. I nomi sono tutti riconoscibili, spiritosamente non li fa. Ce n'era stato pure una biologa e semivirologa che per circa 12 ore era stata candidata fantasma del PD al regionale Veneto.
9: Ah sì, certo.
10: Ma tutto questo, si capisce, era la vita di chi aspetta. Il virologo del salotto televisivo non ha mai smesso di sentire che il suo momento sarebbe tornato. Bene, è tornato, sono ricomparsi e noi siamo tutti felici di questa ricomparsa. Code del caso Concita De Gregorio. Concita De Gregorio diceva che nei salotti romani si parla di nuovi casi di ministri con amanti, come il caso Conte Piantedosi. Però hai visto che era funzionato la tecnica di Piantedosi, di starsene zitto, non parlare, e alla fine il caso è scomparso dai giornali. E dice che però se ne parla, e ci sono due articoli a proposito di questa sortita di Concita De Gregorio, uno riassuntivo fatto molto bene, devo sì. dire letterariamente bene.
9: Sì, scusami, posso aggiungere solo un piccolo elemento, se consenti, che non è stato solamente il silenzio di Piantedosi a pensarci bene, ma anche il fatto che Claudia Conte dopo quelle parole si è sostanzialmente eclissata, sì. mentre Maria Rosaria Boccia, diciamo, ce l'avevamo sostanzialmente ma dappertutto.
10: Per il silenzio, perché il silenzio di Piantedosi fa sì che la Conte o uscì lei 2, 3, 4 volte e Piantedosi avrebbe risposto col silenzio, sì. oppure il silenzio, adesso ti dirò una frase sì. che rimarrà scolpita nei libri di storia, il silenzio è d'oro, hai capito? In questi casi qui non rispondere, non replicare fa sì che la notizia non rimbalzi sui giornali. Qualsiasi dichiarazione avesse fatto Piantedosi, anche a sua discolpa, anzi soprattutto a sua discolpa, avrebbe fatto, sarebbe stata messa nel frullatore. Però ti dicevo, Pietro Senaldi su Libero fa un articolo perfetto in cui riassume tutta la questione. Su La Verità Matteo Carnieletto aggiunge un particolare, che c'è una signora che io non conosco, Valentina Pelliccia, che si è fatta viva sui social, ha detto sì, io capisco che parlate di me, ora parlo io, adesso ve la racconto tutta, insomma c'è una minaccia, non dice niente.
9: Cioè, no, beh, il testo della cosa che ha messo su Instagram è questo: da Cospia ha pubblicato un articolo falso su di me, cioè, io non so chi sta cercando di rovinare la mia reputazione tutta la mia vita, nego totalmente ogni affermazione negativa, così è, non ho mai avuto relazioni con ministri, dice, così.
10: Appunto, ma chi l'ha chiamata? Io non ho visto... Il nome di Valentina Pelliccia esce perché è uscita, l'ho scoperto lei, e quindi niente, divertente, vediamo se nei prossimi giorni la cosa va a morire oppure se la piccola bomba lanciata da Valentina Pelliccia fa sì che qualcun'altra esca come lei. Sì. Chiudo su una cosa che mi ha molto colpito positivamente, ed è un articolo di Tommaso Rodano sul Fatto Quotidiano, che dice che sul caso Garlasco sono state pubblicate intercettazioni a gogo, e vengono pubblicate proprio da quei giornali che avevano detto le intercettazioni sono una barbarie, che hanno sì. fatto battaglie contro le... E lui le elenca tutte, è molto spiritoso l'articolo di Tommaso Rodano. Se le intercettazioni sono una barbarie, e deve valere sempre, non è che solo le intercettazioni dei politici,
9: sì,
10: ma anche, cioè, è una misura di profilassi, che quando dici ma vengono contenute nelle sentenze di rinvio a giudizio o non so dove, e che non importa, le intercettazioni non si pubblicano, o è una legge oppure non può valere. Cioè, certo. Hai capito, solo se il politico è amico tuo o diciamo è della tua parte politica, oppure nel caso di delitti o situazioni orribili come il delitto di Carrasco, allora lì si va avanti come se non esistesse una legge. Sì. Anch'io protesto contro, ha ragione perfettamente Rodan, protesto contro il modo disinvolto, che vuol dire copre un retropensiero. Le intercettazioni fanno schifo quando colpiscono me, però quando colpiscono gli altri io mi diverto e vedo, le pubblico tutto a spiano.
9: Caro Paolo,
10: grazie mille,
9: ci sentiamo domani, ciao, domani. Ciao.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Miglio-Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
13: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
15: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
14: Ormesani.com.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
19: Ma è perfetta!
18: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
20: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
24: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
25: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
26: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
27: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
28: E i consumi?
27: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
28: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
29: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
30: Per questo è nata JetHR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
29: Scusa, che c***o hai detto?
30: JetHR.com.
31: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
32: Repower
33: 24 mattino.
9: Buongiorno, Roberto Burioni, docente di microbiologia e virologia all'Università Vita Salute di San Raffaele. Burioni, bentornato, eccoci.
34: Buongiorno e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
9: Benissimo, eccoci qua. Allora, Roberto Burioni, oltre, come sapete, a essere un divulgatore, un esperto, adesso da poco ha anche aperto uno spazio dentro questa piattaforma che si chiama Substack, per chi non lo sa, che dalla quale io mi abbevero quotidianamente per avere informazioni. Grazie. Sull'antivirus un po' in maniera un po' ossessiva, se volete lo trovate anche là. Allora, Burioni, la prima domanda è banale fino a un certo punto: quanto dobbiamo essere preoccupati?
34: Ma secondo me è una domanda che è sbagliata, perché se uno sta guidando in una strada col ghiaccio, quanto deve essere preoccupato? Non deve essere preoccupato, deve guidare con prudenza. Ora, le invasioni da parte dei virus della sfera umana sono sempre accadute, anche recentemente purtroppo, e accadranno anche in futuro. Noi dobbiamo prendere queste cose come prendiamo i terremoti. Non sappiamo, non possiamo prevedere dove avverranno, non possiamo prevedere quando avverranno, non possiamo neppure prevederne l'intensità, però cosa facciamo? Viviamo nelle tende? No, costruiamo delle case antisismiche. La natura non ci è amica come alcuni pensano, la natura talvolta ci attacca, e quindi nel caso di questi virus dobbiamo essere sempre pronti. Nel caso specifico, quello che è successo fa capire quanto possa essere il pericolo, che al momento attuale sembra non essere alto. E perché? Perché questi antivirus noi li conosciamo da tantissimo, dagli anni 50. Sono virus che circolano tra i topi e solo occasionalmente infettano l'uomo. Quando infettano l'uomo provocano una sindrome molto grave, ma l'uomo non trasmette, con una sola eccezione: questo virus delle Ande. Questo virus delle Ande è l'unico di questi antivirus che passa dal topo all'uomo, ma poi l'uomo è capace di trasmetterlo ad altri uomini. Quello che dobbiamo capire è che di questo virus, del virus delle Ande, sappiamo molto poco. Quello che sappiamo, quello che la gente legge, quello che la gente immagina derivi da un'osservazione immensa come il morbillo, come l'influenza, e come anche il Covid, deriva soprattutto dallo studio di un episodio epidemico di circa 30 persone in una cittadina di 3.000 abitanti nelle Ande. Ora, quello che sappiamo quindi è poco. Si trasmette durante l'incubazione? Non lo sappiamo con precisione. Si trasmette con facilità? Cioè anche lì sembra di no, però un conto è un paesino nelle Ande, un conto è una grande città del mondo occidentale. Ecco, diciamo che per fortuna fino ad ora, nonostante gravissime imprudenze che sono state compiute, perché sì, abbiamo fatto alcune curve contromano, ecco, sì, per rendere un'idea.
9: Sì, perché vedevo proprio sul suo account Substack, professore, che postava questa notizia da Rai News: in Olanda sbagliano procedura con un paziente positivo, 12 in quarantena. Quindi
34: sì, quello che è clamoroso, diciamo, è tutto partito male, perché quando in una nave si vede un paziente che muore con la febbre e delle difficoltà respiratorie, e si vede la moglie che si ammala e comincia a respirare male, non si può dare per scontato che quella non è una malattia infettiva, come hanno fatto il medico di bordo e il capitano, e fare scendere signora e altre persone dalla nave, perché lì ci è andata molto bene. Perché io, il momento in cui ho veramente avuto paura in questa storia è quando sembrava che ci fosse la hostess positiva. La hostess era rimasta a contatto pochi minuti con la malata. Quindi se fosse stato positiva quella persona, avrebbe significato che quello che sappiamo del virus, insomma, non è vero, è sì, più pericoloso. Per fortuna sì, è stata negativa, e quindi, però, insomma, bisogna stare sì, attenti.
9: Cosa vuol dire essere pronti? E noi siamo pronti, professore, perché questo è un grande tema.
34: Se noi siamo pronti, io purtroppo non è che non ricopro alcuna carica pubblica, sono sotto questo punto di vista, so quello che sa un cittadino, però scusate, in termini assoluti essere pronti vuol dire essere in grado di isolare subito un caso sospetto. Immaginiamo che ci sono 4 italiani che sono stati in questo aereo dove c'era anche questa signora malata. Io gli auguro ogni salute, ma insomma, facciamo l'ipotesi puramente scolastica che uno di questi abbia dei sintomi compatibili con l'antivirus. Cosa facciamo? Abbiamo una struttura pronta? Abbiamo, ecco, questo è importante che ci sia. E inoltre la cosa forse più decisiva è quello che col Covid non c'è stato. Bisogna fare ed è indispensabile un coordinamento tra le varie nazioni, perché è inutile che in Italia si assumano misure draconiane per isolare, per ridurre il pericolo, se poi in Francia o in Austria o in Svizzera fanno quello che gli pare, perché come abbiamo già visto i virus superano le frontiere senza bisogno di passaporto. Qui in Italia addirittura queste cose le gestiamo a livello regionale, che sì, fa veramente secondo me ridere, sì, le vaccinazioni a livello regionale.
9: Sì, la quarantena credo sia stata imposta addirittura a livello comunale. Ci fermiamo un attimo, ci fermiamo un attimo per il traffico e poi torniamo da lei.
0: Strade in diretta.
1: Una buona mattinata a tanti gli incidenti da segnalare in questo avvio di giornata. A4 code per incidente tra Capriate e Seriate in direzione Venezia. Ancora sull'auto Brennero code per incidente tra Chiusa Val Gardena e Bressanone in direzione dell'Austria. Code per incidente sulla A26 dei trafori tra Borgo Manero e Gemme in direzione della A10 Genova Ventimiglia. Sulla A12 code per incidente tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione Genova. In centro Italia code per incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Cascina e Navacchio-Visignano in direzione Pisa e code per un veicolo in avaria sulla 1 del Sole tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio.
0: 24 mattino.
9: Un ultimo punto per lei, professor Burioni, che parlava della necessità di coordinamento tra gli stati. Noi in questo momento, tra l'altro alcuni ospiti di quella crociera erano americani e sono tornati negli Stati Uniti, abbiamo in questo momento un'amministrazione americana fortemente negativa nei confronti proprio della collaborazione internazionale anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la stessa Argentina, dalla quale proviene questo virus, è uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Che impatto ha tutto questo?
34: L'Organizzazione Mondiale della Sanità non funziona bene, purtroppo, bisogna dire la verità. Si muove come un pachiderma che talvolta appare mosso più che da considerazioni scientifiche, da considerazioni politiche. Però questo non significa che non sia una organizzazione indispensabile per la sicurezza sanitaria del mondo. È la fonte dalla quale noi possiamo attingere informazioni, direttive. Ecco, quindi quello che si dovrebbe fare è quello di migliorarla, proprio perché è importantissima. Non di abbandonarla, perché nel momento in cui si abbandona un'organizzazione la si indebolisce e poi ci rimettiamo tutti, perché invece quell'organizzazione è molto importante. Per cui io sinceramente alcune critiche le capisco, alcune critiche le faccio anche io, perché hanno fatto degli svarioni di comunicazione molto gravi in passato e anche in presente. Però secondo me è un gravissimo errore quello di abbandonare l'OMS come alcuni hanno fatto e come alcuni vogliono fare. Poi negli Stati Uniti e anche da noi c'è un clima antiscientifico che è incomprensibile, perché stiamo vivendo un'età d'oro della scienza e anche grazie, come succede sempre con le guerre danno una spinta molto forte alla tecnologia, che poi si riflette anche in tempo di pace in cose molto buone.

0: fino a pochissimo tempo fa, sono state una condanna a morte senza appello. E allo stesso tempo però c'è questa sfiducia, si arriva addirittura a discutere se il vaccino contro il Covid, che ha salvato molti milioni, ecco, possiamo discutere quanti milioni di persone abbia salvato, ma quel vaccino sicurissimo, dopo 6 anni lo possiamo dire con certezza, efficacissimo, che nei libri di storia sarà ricordato come una delle più grandi imprese scientifiche dell'uomo, a livello di andare sulla Luna, ecco, quello lì è oggetto di dibattito in Parlamento da parte di persone che ne contestano l'efficacia e la sicurezza, che dal punto di vista scientifico è un poco come dire che la Terra è piatta. Poi uno può pensarla come vuole sul Green Pass, che è una misura politica. Quello fa parte delle opinioni, però non si può dire che 2 più 2 fa 5.
1: Allora io la ringrazio, tra l'altro sul tema del cancro lei aveva scritto un libro molto interessante, si
0: Sì.
1: chiama Match Point, come la
0: Sì.
1: scienza sta sconfiggendo il cancro, esattamente questo, ma magari una volta se avrà voglia e piacere di venire in qualche occasione parliamo specificamente di questo tema qua, che secondo me è molto interessante e molto sottovalutato anche in un paese nel quale di scienza si parla alla fin fine troppo poco. Grazie professor Burioni per essere stato con noi, professor Roberto Burioni che è docente di microbiologia e virologia all'Università Vita Salute San Raffaele, il suo libro, il suo Substack, burioni.substack.com, e dovremmo essere in grado di collegarci anche con Marco Lisei, che è senatore di Fratelli d'Italia ed è presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria, quella che un po', per così dire, ci torna alla memoria in queste ore. Buongiorno Lisei, bentornato ai nostri microfoni, eccoci qua.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, come state procedendo? Allora, più che come stanno procedendo i lavori, dai lavori della vostra commissione, come si sta contribuendo a una visione diversa o a una prospettiva diversa in merito alla gestione di un'eventuale pandemia?
2: Beh, credo che i lavori della Commissione abbiano evidenziato tutte le criticità che ci sono state e gli errori che ci sono stati nella gestione della pandemia da Covid-19 e credo che anche dai lavori della Commissione oggi nelle dichiarazioni, anche alcune che ho sentito in passato, insomma, c'è molta più prudenza e razionalità nell'affrontare una pandemia. Oggi l'Italia è molto più preparata ad affrontare un'eventuale pandemia. Oggi non c'è nessuna pandemia perché sennò
1: Sì, certo,
2: parliamo dei
1: naturalmente.
2: terrorismi che non ci sono, ma oggi l'Italia è più preparata ad affrontare anche eventi come quello che sta affrontando in questi giorni, anche perché c'è un nuovo piano pandemico, il sistema è più reattivo e quindi questa è una garanzia migliore.
1: In che modo Lisei l'Italia è più pronta? Cioè, quali sono le lezioni, secondo lei, che abbiamo appreso dal Covid e che come dire, non replicheremo, no? Cioè, gli errori che non replicheremo, secondo lei?
2: Innanzitutto c'è un piano pandemico, questo piano pandemico nuovo è attuato e già è qualcosa che non c'era durante la pandemia, dove c'era un piano pandemico non aggiornato, non attuato e non è stato neanche utilizzato. Oggi c'è un piano pandemico che non vuol dire che affronta una pandemia, ma il piano pandemico prevede che se ci sono degli eventi debbano essere tenuti monitorati, devono essere compiute delle azioni, c'è una preparazione perché se eventualmente dovesse mai scoppiare problema pandemico, si sono fatte tutta una serie di cose. La seconda cosa, molto banalmente, non c'è una schizofrenia mediatica da parte di chi oggi stesso interviene in televisione o interviene in queste vicende. Io ve lo ricordo, lo ricordo a tutti. Cioè, c'erano persone, anche come chi mi ha preceduto, ma anche i politici, che a febbraio del 2020 dicevano che il rischio che il Covid venisse in Italia era zero. A fine febbraio c'erano le persone, c'erano alcuni politici di sinistra che facevano Milano non si ferma e che brindavano, abbracciavano i cinesi e dopo 10 giorni abbiamo chiuso tutta l'Italia. Cioè, una cosa totalmente irrazionale. Questi eventi, come quello che c'è anche oggi, che non,
1: Sì, però un piano
2: molto
1: pandemico,
2: probabilmente
1: mi
2: non
1: scusi Lisei, un
2: venia.
1: piano pandemico non ferma la schizofrenia intervistativo mediatica, cioè un piano pandemico deve intervenire sulla prevenzione di casi di questo genere e eventualmente sulla gestione di una pandemia.
2: E infatti il piano pandemico fa questo, ma i piani pandemici prevedono anche delle linee di comunicazione, qualora si dovesse verificare, ripeto, sì, non è il caso di oggi, perché sennò parliamo di qualcosa che non c'è.

0: Però per noi è l'occasione per dire siamo pronti o non siamo pronti, capito? È per questo che ne parliamo oggi.
1: Siamo molto più preparati di quando è arrivato il Covid. Siamo molto più preparati, tant'è vero che il Ministero è intervenuto subito, ha fatto l'isolamento fiduciario e volontario di queste persone, sono state chiamate una ad una, monitorate e sono state prese delle precauzioni automatiche, perché ovviamente vanno seguite con attenzione, senza però scatenare un panico che oggi sarebbe del tutto infondato, e senza neanche dire non c'è nessun problema, perché la scienza, io ho imparato nella commissione, deve comunicare non solo la certezza ma a volte anche l'incertezza.
0: Oggi però
1: parliamo di un antivirus che, come è stato detto da tanti, è un virus comunque noto, conosciuto, con un tasso di contagiosità più basso. Non vuol dire che va sottovalutato, ma semplicemente bisogna prendere e fare delle azioni che sono quelle che sta facendo il Ministero.
0: Sì, stiamo attenti, in sostanza. Grazie Marco Lisei.
1: Ma certo, ma anche perché non c'è solo l'antivirus. Oggi parliamo dell'antivirus, però,
0: ma certo,
1: a volte c'è il morbillo, ci sono degli altri virus che circolano di cui non parliamo. Perché non ne parliamo? Perché sono tenuti monitorati e ci sono delle azioni tempestive. Dopodiché questo deve fare la politica, dare delle risposte. Il Ministero della Sanità oggi lo sta facendo.
0: La ringrazio. È Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia, presidente della commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria SARS-CoV-2, il giornale radio. Noi ci risentiamo domani alle 6.30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: Ulisse, ho voglia di navigare.
4: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
3: No, voglio navigare con il gigante.
4: Ah!
5: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Le 8:59.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Trump incontra i vertici militari e valuta la ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Antivirus, rischio basso, assicura il ministero della salute italiano, ma arrivano le regole per quarantene e mascherine. Il bracciante originario del Mali, ucciso sabato a Taranto, ha fermato un gruppo di giovani a colpirlo, è stato un quindicenne. Al Foro Italico oggi in campo Musetti, Darderi e il derby Sinner-Pellegrino. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Filippo Aureggi alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Donald Trump si prepara al faccia a faccia con Xi Jinping, finora rinviato nella speranza di una fine della guerra in Iran.
16: Il cessate il fuoco con l'Iran è in terapia intensiva, a dirlo il presidente americano Trump. Uno stallo che va avanti da settimane e che rischia di offuscare il vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, che inizierà a Pechino giovedì. La Cina ha forti legami economici con Teheran ed è improbabile che accetti qualsiasi richiesta americana di limitare acquisti di petrolio o vendita di armi tra Pechino e Teheran. Premessa che non attenua comunque la posizione americana. Trump ha annunciato di stare valutando l'avvio di nuove operazioni militari contro l'Iran. In caso di attacco siamo pronti a dare una lezione agli Stati Uniti, e la replica di Teheran per voce del presidente Ghalibaf. Lo stallo arriva dopo che la scorsa settimana gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una serie di condizioni per allentare le tensioni e fondamentalmente per impedire di espandere il programma nucleare iraniano. Nel fine fine settimana Teheran ha presentato delle controproposte che includevano il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz, che Trump ha respinto senza esitazione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: 6 persone sono morte oggi, altre 7 sono rimaste ferite in un bombardamento aereo israeliano nel sud del Libano. Nuovi avvisi di evacuazione sono stati diffusi in mattinata in vista di possibili nuovi attacchi. L'esercito russo ha riferito di aver abbattuto 27 droni lanciati nella notte dalle forze armate ucraine dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni. Andiamo all'Italia, il ministro della Salute Schillaci rassicura che nel nostro paese il rischio antivirus è molto basso, sono 4 attualmente le persone in quarantena nel nostro paese.
1: La nave Ondius ha lasciato Tenerife nella serata di ieri dopo lo sbarco delle ultime persone, con la conferma di altri 3 contagi tra i passeggeri. A preoccupare è soprattutto una donna francese le cui condizioni risultano peggiorate. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha fatto sapere che quella diffusasi sulla nave da crociera non è una nuova variante del virus, mentre il ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, rassicura. Al momento in Italia non c'è nessun pericolo, il rischio è molto basso, anche se sono state rafforzate le attività di sorveglianza sanitaria. Intanto un 24enne campano e un 25enne calabrese, entrambi marittimi, sono stati messi in quarantena per 45 giorni. Erano tra i 4 passeggeri del volo sul quale si trovava la donna deceduta per il virus. Gli altri 2 sono una donna fiorentina e un medico sudafricano in isolamento in Veneto. Tutti asintomatici. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: È stato un ragazzo di 15 anni a sferrare i fendenti all'addome di Bakary Sako, uccidendolo. Il 35enne, originario del Mali, mentre si stava recando al lavoro, è stato accerchiato all'alba di sabato scorso a Taranto da un gruppo di giovani ed è stato ferito mortalmente. 5 i fermi, si tratta di un 20enne e 4 minori tra i 15 e i 16 anni. I carabinieri hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano. 6 le persone arrestate, responsabili anche di sequestri di persona e di torture. Siamo adesso all'apertura dei mercati finanziari. In diretta c'è Deborah Rosciani.
2: Buona mattinata a tutti. Con la tregua tra Stati Uniti ed Iran che diventa sempre più fragile, tutte le dichiarazioni continue di Trump rispetto a questo versante, questa mattina l'Europa parte piuttosto male, con cali decisi, meno 1,12% a Parigi, a Francoforte meno 1,31%, Milano sul FTSE MIB meno 1,27%. Riscatta verso l'alto il prezzo del petrolio, il Brent a Londra a $106 al barile, abbondanti intorno ai 100, il greggio di riferimento americano WTI. Si attende peraltro anche giovedì il vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Si è appreso che Trump porterà con sé i manager delle principali aziende, delle più importanti aziende americane, e su queste attese l'Asia questa mattina ha chiuso la seduta contrastata, il Nikkei a Tokyo più 0,5%, in flessione l'Hanseng di Hong Kong, almeno in questo momento. A Piazza Affari in positivo abbiamo solamente i titoli del petrolio: Tenaris più 1,23%, Eni più 0,8, Saipem più 0,47%, per il resto abbiamo cali diffusi. Monte dei Paschi ha comunicato i dati, c'è del 2,56%, nelle ultime ore li ha comunicati anche Mediobanca, titolo in calo di 2 punti, abbiamo un calo di oltre 2 punti anche su Stellantis, Unicredit, Nexi e Biperbanca. Questo per il momento il quadro della seduta di borsa, ricordando che peraltro oggi dagli Stati Uniti arriva un aggiornamento sull'inflazione, dato sull'inflazione che questa mattina è arrivato anche dalla Germania, ad aprile c'è stato un aumento al 2,9%. È tutto.
14: Inizia in questi minuti a Bologna Research to Innovate.
17: Le regioni italiane fanno squadra sull'innovazione. Il 12 e 13 maggio debutta a Bologna Research to Innovate, prima edizione dell'evento promosso dalla Conferenza delle Regioni insieme alla Regione Emilia-Romagna e Arter. Obiettivo: portare al centro del dibattito nazionale ed europeo il ruolo dei territori nelle politiche industriali, della ricerca e dei fondi post 2027. Istituzioni, imprese, start-up e mondo accademico si confrontano su sovranità tecnologica, tecnologica, deep tech, attrazione dei talenti e futuro della ricerca dopo il PNRR. Sul tavolo anche la sfida strategica per l'Europa, ridurre la dipendenza tecnologica da Stati Uniti e Asia, puntando sull'integrazione tra ricerca pubblica, manifattura avanzata e filiere industriali. Al termine della due giorni verrà approvato un documento condiviso da portare al governo e alla Commissione europea. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
14: Chiudiamo con lo sport. Oggi agli internazionali d'Italia di tennis a Roma, Sinner sfida Pellegrino, numero 155 al mondo. Dalle 11 in campo anche Musetti contro il norvegese Rude e Dardery contro il tedesco Zverev. Il calcio, il Bologna ha vinto 3-2 a Napoli nel posticipo del lunedì che ha chiuso la 36esima giornata di Serie A. Il ciclismo, archiviate le tre tappe in Bulgaria, il Giro d'Italia arriva nel nostro paese. Oggi quarta tappa in Calabria, 144 km da Catanzaro a Cosenza. Le 9:07 minuti, tra poco uno, nessuno, 100 Milan. Oggi in studio Leonardo Manera, il giornale radio torna alle 10.

0: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
1: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
0: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
1: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
0: Ecco qui.
1: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition, feed your performance.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: Eccoci qui, è martedì, allora il martedì vi diamo in un bel menù un Leonardo Manera in studio.
3: Come sempre, come tutti i santi giorni della settimana.
4: Ma voi, Leonardo Manera, lo pagate?
3: Ma certo,
2: e anche
3: poco,
2: profondamente.
3: Rispetto qui al conduttore ufficiale, poco, la metà circa.
2: Vai al diavolo.
3: Circa la metà, diciamo, però va bene, io sono un personaggio così, di straforo sono qui.
2: Vai al diavolo.
3: Sono un esterno.
2: Mi hai fatto subito innervosire.
3: Stamattina ho visto un video di un signore che non so chi sia, diceva quante estati...
2: Scusate, ma che tipo di informazioni dai? Ho visto un video di un signore che non so chi
3: sia. Ma sembrava un maestro di yoga quella roba lì.
2: Ma è una trasmissione giornalistica questa.
3: Ma questo non me ne sono mai accorto. Ho visto questo video, penso tipo un maestro di yoga, che diceva quante estati vi restano, diceva, no? È uno dei quante estati vi restano da
2: vivere?
3: No, da vivere, da poter vivere in modo spensierato. Okay. Ecco, diceva così.
2: Ma perché mi devi far pensare a questa cosa? No?
3: Perché tu ti dedichi solo al lavoro perché vuoi guadagnare il più possibile. E invece, poi, quante estati ti restano da vivere in modo spensierato?
2: Adesso ci penso, spero almeno
3: pensa
2: due.
3: Quando andavi a scuola e aspettavi che arrivasse giugno per poter vivere un'estate spensierata di bagordi.
2: No, ma fino al 25 luglio siamo qui.
3: Questo purtroppo.
2: Non è che...
3: E allora mi sono chiesto, vale la pena veramente anche di continuare a lavorare? Non lo so, se uno può un po' dedicarsi anche ad altro. Anche voi che siete all'ascolto in auto, quante estati vi restano da poter vivere spensieratamente? Quindi riflettete, non dedicatevi tutto. Fate un po' come Filippo Oreggi in regia, che insomma... Non è che...
2: Che cosa fa Filippo Oreggi?
5: Ma
2: è meglio non dirlo.
5: Datti una regolata.
2: Meglio non dirlo.
3: Filippo Oreggi è un gaudente, lo vedi come persona così che si dedica.

0: ai piaceri della vita, il lavoro giustamente viene in secondo piano, no?
1: Molto bene, è lì in regia per il momento, quindi almeno concentrati queste due ore fino alle 11, Filippo. Poi...
0: secondo me Filippo Reggi è il più gaudente dei registi di Radio 24, sì. Così a occhio.
1: C'è il più misterioso, che è Pietro La Corte. No, il più felice è Pietro La Corte.
0: Tu l'hai detto. Non mi sembra più felice Pietro La Corte.
1: Ma tu l'hai detto.
0: Il più felice mi sembra Paolo.
1: Ma hai detto tu settimana scorsa che è quello che è il più felice di tutti.
0: Felice è Paolo Corleoni, che è il più sereno.
1: Il più sereno.
0: Pietro La Corte è un po' tormentato, Filippo Reggi è il più gaudente.
1: Molto bene.
0: Poi c'è, come si chiama la regista?
1: Carmelo Lauricella, cioè la Roberta Frisani.
0: Sì, Roberta Frisani, anche
1: Anna
0: lei.
1: Riva,
0: Anna Riva è abbastanza serena. La vedo anche lei abbastanza serena.
1: Bene, adesso
0: facciamo una trasmissione sullo stato d'animo dei registi di Radio 24. Sicuramente Filippo Reggi è il più gaudente.
1: Salutiamo Lorenzo Nespoli intanto e Elisabetta Fusco.
0: Lorenzo Nespoli non so se è
1: no,
0: molto...
1: No, basta! E Miriam Lucchetti. Vai Filippo, parti per favore. Perché... mamma mia. Chissà anche il nostro regista televisivo Lorenzo Malinverni. Ecco, non hai mai fatto a Lorenzo Malinverni una rapida...
0: ma così. Non lo conosco bene, lo incrocio, è molto gentile ogni volta che mi incrocia.
1: Quindi è il più gentile, è il regista.
0: Forse è il più gentile, sì, Lorenzo Malinverni. Mi saluta sempre quando mi incrocia, sembra una persona anche abbastanza risolta così vedendola.
1: Quindi è il più risolto e il più gentile.
0: Non lo so, occhio mi sembra uno risolto ed è anche gentile.
1: Vabbè. Ricordiamo il canale 246 del
0: Anna
1: digitale.
0: Riva, per essere una donna, mi sembra abbastanza serena, perché a volte le donne sono un po' più tormentate, no?

0: Quante estati vi restano da vivere in modo speciale?
1: Ma io non lo so, perché devi gettare nello sconforto le persone che oggi stavano pensando. Perché uno inizia a dire: porca miseria, effettivamente
0: ci stiamo avvicinando all'estate. Pensate a quelle che avete vissuto spensieratamente quando eravate ragazzi,
1: che sono il passato, appunto.
0: Però ce ne sono ancora un po' da vivere in modo spensierato, quindi non dedicatevi alla fatturazione. Dedicatevi un po', se potete.
1: No, questo è il gufo, mi pare. Mi chiedono effettivamente: non pensi a quelli di Roma? Alessandro Chiappini, anche come regista, ecco il più. Vabbè, adesso
0: è più ritardatario, ecco, Alessandro Chiappini.
1: No. Allora, mi ha colpito due notizie. Poi oggi voglio iniziare con un tuo monologo. Ti va se oggi iniziamo con un tuo monologo?
0: Te l'ho detto io prima. È inutile che
1: allora
0: fai questa pantomima.
1: Allora mi va, sì. Allora, mi ha colpito
0: perché
1: questo.
0: Dobbiamo un po' perché c'è un ospite che non
1: primo,
0: si è presentato,
1: smettila,
0: che non può venire.
1: Ma finiscila.
0: Chi non può venire?
1: Primo tema, ho letto nel caso Minetti, La Grazia, eccetera, il Fatto Quotidiano insiste a dire, ieri c'era questa intervista.
0: Scusa, perché non dice Filippo Regi tenere in sottofondo un po' la musica? Di solito in questi casi la musica continua, si vede che non è avvezzo a seguire
1: avvezzo
0: il nostro programma.
1: Tieni un po' di musica, caro Filippo Regi.
0: Hai visto che abbiamo ristabilito le regole usuali? Invece di ringraziarmi fa il viso storto.
1: Ieri il Fatto Quotidiano ha pubblicato l'intervista a un'ex massaggiatrice di questo ranch gin tonic in Uruguay, e questa donna racconta di presunti festini, insomma di una vita un po' che ci riporta al passato, in teoria, quella per cui Nicole Minetti era stata anche poi processata e condannata. E la notizia che mi colpisce è che Cipriani, compagno di Minetti, e Nicole Minetti avrebbero minacciato o anche intentato una causa al Fatto Quotidiano chiedendo, sai quanto? A New York, 250 milioni di dollari.
0: Giusto,
1: una roba da abbattere in caso non solo il Fatto Quotidiano ma mezza editoria italiana. Insomma,
0: e secondo me con le cifre alle quali sono abituati negli Stati Uniti può anche darsi che
1: è la strategia Trump. Sì. Guarda, sai che lui quando denuncia chiede 100 miliardi di dollari. Cipriani è stato un po', per ora pare più sobrio, 250 milioni di dollari. Ma il tuo monologo, siccome so che lo dedichi alla Biennale e siccome sai che io ho una grande passione per Michele Serra, oggi Michele Serra racconta nella sua amaca il secolo dell'io. Siamo nel secolo dell'io e proprio se la prende, parla della disfida buttafuoco Giuli, dicendo che proprio siamo ormai nell'epoca dell'io, ma da sempre, scrive Serra, gli intellettuali si sono sempre detestati tra loro. E ricorda Michele Serra: io andai a una cena a casa di un grande intellettuale comunista del quale non è educato fare il nome neppure post mortem, e lo udii definire un grande poeta sempre comunista, suo collega, una pura merda. Però, dice Serra, mi stupì intanto perché entrambi per me erano due miti miei e quindi rimasi scioccato, ma mi stupì il fatto che di quell'odio tra di loro non ce ne fu mai una traccia pubblica coperta dal partito. Anzi, probabilmente si incontravano, si dicevano: come stai, tutto bene,
0: ma
1: ti stimo.
0: Non stupisce, perché
1: invece ormai siamo proprio all'epoca dei pesci in faccia pubblici.
0: Beh, non dappertutto. Qui per esempio a Radio 24 molti non si sopportano, ma io che sono qui da tanti anni io vedo le dinamiche.
1: Ma che dinamiche?
0: Le ho viste.
1: Ma ti querelo io, ti chiedo 100 milioni di dollari.
0: Però non è che tu in trasmissione dici quello mi sta,
1: ma perché ti devi senti fai
0: no,
1: il monologo
0: è la verità.
1: Fai
0: adesso
1: il monologo
0: è inutile
1: sulla
0: negarlo.
1: Biennale, fai il monologo sulla Biennale, vai la Biennale di Leonardo Manera.
0: Allora, questi giorni si è fatto un gran parlare della presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia, col risultato che, a quanto ho capito, il padiglione russo ci sarà ma chiuso. Ma si potranno vedere dei video dall'esterno, si potrà spiare dentro aspettandosi chissà cosa, tutti scontenti probabilmente, sia quelli che gli artisti russi in Biennale non li volevano, sia quelli che invece avrebbero preferito una presenza piena. Tutto questo come se l'arte avesse una funzione centrale nella nostra società. Ormai da secoli non è più così. C'è stato un periodo, il Rinascimento, in cui la potenza di un paese, meglio di un comune, si poteva misurare oltre che con le armi anche con l'importanza delle opere d'arte. E infatti i potenti del tempo facevano di tutto pur di assicurarsi gli artisti migliori. Ma ormai da tempo non è più così. Ma proprio perché in quegli anni l'arte era un elemento centrale della vita anche quotidiana, in Italia abbiamo opere che ancora attirano l'interesse di milioni di visitatori da tutto il mondo. L'arte faceva parte della comunicazione del potere, l'arte era quello che oggi rappresenta la TV e i media in generale, era il modo in cui i potenti si facevano conoscere e facevano conoscere le loro imprese, ma appunto ancora non esisteva la fotografia, non esisteva la TV e adesso i social media con cui tutto si può ormai anche manipolare. I pittori rappresentavano, gli artisti in generale, nel passato, quello che è il Photoshop di adesso. I ritratti dei potenti venivano ingentiliti, migliorati, abbelliti, in modo che i sudditi potessero apprezzare chi li governava. In generale c'erano poche immagini, se non quelle che il popolo poteva vedere nelle chiese o nei palazzi del potere. E quindi a quelle immagini veniva data un'importanza particolare. Poi appunto è arrivata la fotografia e la pittura ha preso tutta un'altra strada, prima con gli impressionisti e poi proprio con un russo di nome Malevich, che dipingendo semplicemente un quadrato nero, il quadrato nero di Malevich, volle manifestare l'importanza della pittura in sé, a prescindere dalle immagini che rappresentava, un quadrato nero appunto, quel famoso Malevich, un russo, Malevich, forse una delle figure più importanti della storia dell'arte, ma che quasi nessuno conosce, se non qualche appassionato. Conosciamo però tutti Andy Warhol, il principale esponente, non il creatore della pop art. Andy Warhol, che era un genio, ma del marketing, e che disse che la vera arte è quella di saper vendere i quadri, e oggi è proprio così, l'arte è soprattutto mercato. E allora, visto che l'arte è quasi solo mercato, che problemi ci facciamo a ospitare i russi alla Biennale di Venezia? Cosa possono propagandare? Davvero qualcuno teme che anche ospitando russi artisti vicino a Putin possa questo in qualche modo subentrare, far subentrare simpatie per l'autarchia russa? Ma davvero si pensa a questo? È una grande stupidaggine. Se c'è qualcuno che ha diffuso tra l'altro il proprio potere anche attraverso l'arte, sono gli americani, che con la Biennale del 64 e la vittoria di Rauschenberg decretarono anche nel settore artistico la decadenza dell'Europa e il predominio del gusto americano anche in quel settore. Ma ormai anche quel periodo, gli anni 60, sono lontani, è tutto un altro mondo. E noi, o meglio, qualcuno sta a preoccuparsi che qualche artista russo con le sue opere possa alimentare la simpatia verso Putin. Qualcuno va alla Biennale, è vero, qualche utente, diciamo così, per vedere

0: per le opere d'arte, che per lo più sono tra l'altro ormai incomprensibili a chi non è nel settore, ma quasi tutti gli altri vanno per passare una giornata a Venezia prima di approdare allo spritz e ai cicchetti, l'unica cosa che interessa veramente. Insomma, prima di censurare, vietare, accapigliarsi, bisognerebbe capire se l'arte può avere ancora una sua centralità, se può avere ancora un significato al di là delle facili immagini di Banksy. Tutto il resto sono discorsi superflui, buoni solo ad alimentare polemiche da talk show, più o meno esattamente quello che ho fatto io in questo monologo.
1: Molto bene. Peraltro mi sono documentato che Casimir Severinovich Malievich era nato a Kiev. Cioè, certo, Unione Sovietica, ma però...
0: È 800.
1: Ucraino.
0: Scusa, i primi... Cos'era? Il primo 900 che fece il quadrato nero di Malevich.
1: Sì, anche il cerchio nero.
0: L'aveva messo
1: comunque
0: nella...
1: Banksy. Sì, non è Banksy, ma Banksy.
0: Sai dove l'aveva messo il quadrato nero Malevich?
1: No, dove?
0: Nell'angolo bello. Qual era l'angolo bello? Era quello delle case dove si mettevano le icone.
1: Ah,
0: quindi ecco. Lui mise un quadrato nero fatto solo di pittura nell'angolo sacro della casa, come a dire: non conta quello che viene rappresentato, ma conta solo la pittura in sé.
1: Era il 1915.
0: Esatto.
1: E anche il cerchio ha fatto, il cerchio nero.
0: E quindi va, era a dimostrazione che, siccome c'era la fotografia e quant'altro, la pittura non aveva più il ruolo di rappresentare qualcosa, ma era importante in se stessa. E quindi lo mise lì nell'angolo bello della casa a manifestare una sacralità della pittura. Per oggi direi che ho fatto abbastanza.
1: Infatti, posso... puoi anche ascoltare. Allora, la questione dell'antivirus. Io devo dire, leggo su tanti giornali, ci sono grandi rassicurazioni sul fatto che non sia il Covid, è un altro virus, soprattutto il livello di diffusione è molto più basso. Però ci sono anche dei cittadini italiani che erano su quel, non su quella nave, ma hanno intercettato persone che poi sono scese da quella nave, che sono in quarantena. Per esempio un cittadino che è a Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. Salutiamo la sindaca Giusi Caminiti, buongiorno. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, eccoci. Buongiorno.
1: Vi siete trovati al centro di questa cronaca italiana, vostro malgrado, ecco, per questo ragazzo di 25 anni che è in che situazione?
2: In quarantena.
1: In quarantena, cioè deve stare a casa, non deve vedere le persone. Come siete attrezzati e come state vivendo questo momento, sindaca?
2: Allora, innanzitutto voglio dire che Federico sta bene. Io lo sento giornalmente, lui sta bene, non è perché è uscito su più insomma notizie che è asintomatico, come se fosse contagiato. Federico non è assolutamente contagiato,
1: sì.
2: Non ha nemmeno i sintomi che potrebbero indurre ad un esame per l'antivirus. Mm-hmm. Lui è stato raggiunto sabato mattina, come noi peraltro, noi da una PEC del Ministero e lui telefonicamente, per cui si è attivata la macchina della procedura di quarantena, l'ASP regionale, nello specifico l'ASP di Reggio Calabria, e noi come città di Villa San Giovanni tramite il comando di polizia locale.
1: Sì.
2: Ma Federico, raggiunto telefonicamente, aveva già prudentemente, si era già autoisolato, quindi di fatto era già in un isolamento volontario.
1: No, perché
2: le condizioni dell'abitazione
1: esatto,
2: lo permettono.
1: Esatto, perché è un'abitazione a due piani, ho letto. Ma comunque,
2: esatto.
1: Questo virus, che è conosciuto dagli scienziati, siccome ha un tempo di incubazione massimo di 6 settimane, vuol dire che
2: sì,
1: una persona sta bene come sta Federico, però per 6 settimane c'è il rischio che possa insorgere qualche sintomo.
2: Ma infatti è una quarantena prudenziale, non è una quarantena da malattia, è una quarantena,
0: sì,
2: prudenziale.
0: Fiduciaria.
2: Poi peraltro Federico mi ha raccontato di non aver avuto non l'ha nemmeno vista questa signora, né quando hanno fatto la fila per salire in aereo, era dietro in aereo mentre la signora era avanti, però chiaramente si è attivato, come giusto che sia, nell'interesse di tutti noi, delle nostre comunità, si è attivato il protocollo.
1: No, ma infatti io devo dire, è così che i possibili piccoli focolai si spengono,
2: esatto,
1: subito. Se tutti, esatto, ci si comporta in maniera corretta e non si fanno stupidate, non si va in giro.
0: Il problema di questo virus è che appunto il tempo di incubazione è molto lungo,
1: è
0: quindi
1: molto lungo,
0: stare 45 giorni in quarantena fiduciaria.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma infatti abbiamo detto a Federico di essere pronti a mandare spedizioni di libri, di film. Fortunatamente, diciamo, i canali online gli permettono di stare anche in contatto con gli amici, per cui fa call con le persone vicine, ma proprio per assicurare a tutti di stare bene. Lui in questo momento è preoccupato perché non si crei allarmismo, mm-hmm, perché onestamente non ci sono le condizioni perché si crei. Poi è chiaro, dobbiamo essere tutti assolutamente prudenti e lui è il primo a sapere di dover rispettare in maniera rigida la quarantena.
1: Sì, ricordiamo che anche in Veneto c'è un cittadino che sta vivendo la stessa situazione, cioè che anche lui sta bene, negativo, però bisogna che stia lì un po' isolato.
2: Esatto, gli tocca.
1: Voi come,
2: gli tocca per il bene di tutti.
1: Lei come sindaco in questo caso che poteri ha e come è intervenuta? Perché la quarantena fiduciaria credo l'abbia stabilita.
2: Guardi,
1: lei, cioè con un atto,
2: sì,
1: no?
2: Io ho firmato un'ordinanza di quarantena che peraltro abbiamo notificato via PEC in maniera tale da evitare anche, diciamo, che qualcuno dei nostri vigili urbani lo consegnasse a Federico, quindi ci siamo attivati immediatamente, ricevuta la PEC, abbiamo predisposto un'ordinanza e ho firmato l'ordinanza di quarantena, un po' come era nel periodo, insomma, del Covid, se ricordate tutti,
1: sì,
2: com'è,
1: sì,
2: stato.
1: Sì, sì, e lo ricordiamo bene. Però sindaca, noi intanto la ringraziamo, direi che questa vicenda, grazie a Giusy Caminiti, che è la sindaca di Villa San Giovanni, siamo in provincia di Reggio Calabria, è chiaro che a leggere sui giornali, Leonardo, mi sembra che non è che in tutto il mondo ci si sia comportati allo stesso modo, no? Soprattutto alcuni cittadini sono stati lasciati andare un po'
0: alla chetichella,
1: un po' così. Bella questa cosa, la chetichella. Come ti è venuta questa parola? Noi tra l'altro tra poco cercheremo di capire e parleremo con un virologo per spiegare.
0: Con il professor Piero Picchio,
1: no,
0: virologo.
1: No.
0: Finalmente è tornato un virus importante.
1: No. Smettila. Parleremo di, che è la cosa che mi incuriosisce, di queste zoonosi,
0: sì,
1: cioè di questi virus, come possono
0: saltare di specie
1: dal topo. Non hai vista la foto del topo dalla coda lunga bianca, quello che sarebbe
0: che
1: stato
0: trasmesso, ma che era dentro la nave, quindi
1: pare che questo
0: mercato,
1: zoologo,
0: sì, sì, in
1: ma che mercato, uno
0: era in Argentina,
1: uno zoologo sarebbe questa la causa, uno zoologo olandese,
0: sì,
1: il
0: discarica,
1: primo morto per altro,
0: esatto, era
1: è andato in una discarica a Ushuaia, una discarica che anche i cittadini del luogo non frequentavano, per quanto
0: non è che normalmente si frequenti, cosa facciamo, un giro in discarica?
1: Beh, sai che in alcune
0: tu vai
1: zone
0: ogni tanto?
1: No, io no, in alcune zone del mondo le
0: a
1: discariche
0: me piace andare
1: sono
0: nelle discariche, sono comunque
1: sì, ma sono altri tipi
0: perché
1: di discariche, non è che sono tutte quelle ordinate che trovi a
0: non
1: Milano,
0: vetro,
1: le discariche nel mondo,
0: cartone,
1: mamma mia,
0: olio esausto.
1: Era andato a vedere.
0: Io sono, ho una certa compassione,
1: vabbè,
0: verso
1: niente,
0: l'olio esausto.
1: Non ce la faccio. Devo andare in pubblicità, vai Filippo.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi
0: andavano
3: scegliere la
0: lì
3: strada
0: a fotografare.
3: Più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
5: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: 1492.
16: La scoperta del nuovo mondo.
15: 1463.
16: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
15: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
18: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
19: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Manera, non riesco a comprendere la connessione logica che hai sempre nel difendere costantemente la Russia e la Palestina.
1: Perché è amico di Putin.
2: Non difendevo la Russia, dicevo che questa è polemica.
1: No, ma non devi spiegare.
2: Sull'arte
1: a chi
2: e sulla
1: non
2: Biennale
1: vuol capire.
2: Sono inutili, perché l'arte non ha più quella funzione centrale che poteva avere alcuni secoli fa.
1: Non devi spiegare a chi non vuol capire.
2: No, io voglio spiegare.
1: No, no, non spiegare. Non
2: il mio punto di vista.
1: Ti sei spiegato nel monologo.
3: Ma nera, Gillo Dorfles al confronto è uno zero.
2: Questo è vero. Una persona di grande cultura.
4: Leo, bellissimo monologo fatto con l'intelligenza artificiale. Yahoo!
2: Mai, sai che non ho mai fatto niente io con l'intelligenza artificiale. Mai.
1: Esagerare.
2: No, no, mai. Non mi ci riconoscono le cose che scrive l'intelligenza artificiale.
5: Ricordati che devi morire.
2: Memento mori.
4: Manera, te c'ha mal tetine per il video citofono.
1: No, no, no, no, no, no, no, lasciamo stare.
2: Ancora non funziona il video citofono. No, infatti no. Oggi mi deve arrivare una cosa e non so se riusciranno a consegnarmela.
1: Va
2: perché
1: bene.
2: Il video citofono ancora non funziona.
1: Va bene.
2: Confido nel parente di Lorenzo Nespoli. Non dico che grado di parentela è, ma insomma è un parente stretto. È lui, è Lorenzo Nespoli.
1: Lorenzo Nespoli.
2: Che come secondo lavoro fa l'elettricista.
1: Ma no, diciamo, è il fratello,
2: per
1: fratello
2: arrotondare.
1: Non c'è niente di male.
2: Arrotonda.
1: Va bene, vogliamo parlare, cercare di capire oggi, leggevo sul giornale la storia appunto di questo... di questo ornitologo che è andato con la moglie nella discarica di Ushuaia, ma non per l'olio esausto, voleva riprendere gli uccelli necrofagi,
2: quelli che mangiano i resti dei...
1: È solo che in quell'ambientino lì ci sono anche i topi.
2: Ma è stato morso secondo te?
1: No, però
2: ha toccato qualcosa,
1: oppure anche l'aria contaminata delle urine, della saliva dei topi, insomma. Adesso comunque ce lo spiega Alessio Lorusso, che è virologo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Buongiorno professore Lorusso, eccoci.
6: E buongiorno a voi e ai vostri spettatori.
1: Allora, devo dire una cosa, che io, come è stata messa sul giornale, cioè il racconto di questa vicenda, se il titolo è questo: se la natura vuole farci fuori, che è come dire, una presa di posizione molto, molto dura, però in natura ci sono i virus, c'è la zoonosi, ci sono tante cose dalle quali bisogna stare anche lontani, o no?
6: Io direi di fare un cambio di prospettiva. Siamo noi che magari invadiamo troppo spesso spazi che non ci competono.
1: Magari.
6: E quindi viene meno il concetto di barriera di specie, dove se entriamo in contatto in zone, in ecosistemi che naturalmente non dovremmo frequentare, può darsi che si creano quelle condizioni epidemiologiche, detto in senso tecnico, che permettono a un virus di effettuare un salto di specie, che è un fenomeno naturale che avviene continuamente in natura. Ci sono tantissimi virus, molti di questi che ancora non conosciamo, che occasionalmente potrebbero infettare l'uomo. Però da qui a determinare il vero rischio epidemico o pandemico non è tanto il salto iniziale, ma la capacità del virus di trasmettersi in maniera efficiente da persona a persona. Quello che è successo con il SARS-CoV-2 sembra di ridire e di ripetere le stesse cose che avevamo detto nel 2020 e nel 2021, ma in realtà non abbiamo imparato nulla da questa lezione. Lì parlavamo di mercati wet market, i mercati, diciamo, dove venivano venduti animali selvatici provenienti da diverse zone della Cina in questo caso, o di persone che andavano nelle grotte a raccogliere i pipistrelli. Diciamo che noi nelle grotte dei pipistrelli non ci dobbiamo andare, così come non dobbiamo andare a fare bird watching quando sappiamo che in quelle zone vivono alcuni animali che sono serbatoio o reservoir, come si dice in gergo tecnico, di patogeni, in questo caso virus, potenzialmente pericolosi per l'uomo. Ed è quello che è accaduto, pare quello che
1: sì,
6: sia
1: per
6: accaduto
1: carità,
6: senza in Argentina.
1: Colpevolizzare, purtroppo questo ornitologo è morto ed è morta anche la moglie, sono due delle vittime, delle tre vittime accertate.
6: Certo.
1: Però effettivamente lei dice non si va in luoghi dove la natura è portatrice di questo
2: tipo.
1: Poi
2: quello non è un ecosistema naturale, ma è un ecosistema creato dall'uomo,
1: da noi,
2: questa
1: peraltro,
2: discarica.
1: Esatto,
2: no?
1: La discarica.
6: E questo è un altro tipo di concetto che, diciamo, corre parallelamente al concetto di deforestazione che si diceva durante il Covid. Non so se vi ricordate, se noi togliamo spazio agli animali selvatici, gli animali selvatici necessariamente ne devono contaminare un altro per poter vivere, e magari vanno poi a convivere in spazi con l'uomo, aumentando il rischio epidemiologico a cui mi riferivo prima per il salto di specie. E questo è un concetto purtroppo che dobbiamo considerare. Questo esempio della discarica è un esempio veramente limite, ma gli antivirus non sono virus che purtroppo vivono e albergano solamente in aree remote. Si trovano anche in Europa, non lo stesso antivirus, chiariamoci, sì, perché è totalmente, sì, diverso, totalmente no, però se parliamo di antivirus diversi, ma è un fenomeno questo che si può

0: potrebbe tranquillamente avvenire quando, per esempio, dovessimo pulire o sistemare delle vecchie cantine, dei garage dove ci sono dei topi, dei roditori, che in condizioni ambientali di scarsa umidità può essere possibile che le loro feci e le urine vengano aerosolizzate, rendendo possibile l'infezione umana.
1: Sì.
0: Infatti ci sono casi sporadici di antavirosi annualmente, però gli antivirus che per fortuna abbiamo in Italia e in Europa non sono in grado di trasmettersi, secondo le notizie che abbiamo ad
1: Da
0: oggi,
1: uomo a uomo.
0: da uomo a uomo, e quindi il rischio, diciamo, epidemico è diciamo, limitato a questo ceppo che si chiama Andes proprio perché viene dalla regione andina. Infatti, il roditore
1: Sì.
0: di cui è il reservoir di questo virus è proprio comune in Argentina, in
1: Però
0: Patagonia, in
1: mi scusi,
0: Cile.
1: Lorus, io ho letto sui giornali, ci sono stati casi di cronaca, per esempio anche allo Yosemite Park in California nel 2012 ci fu un piccolo focolaio di antivirus perché persone che dormivano nella stessa tenda morirono tra l'altro 3 persone, 10 infettate, però fortunatamente se ho capito c'è una trasmissibilità che è molto più difficile rispetto al Covid che è il nostro virus di
0: Il
1: paragone
0: nostro
1: e qui...
0: termine di
1: E
0: paragone.
1: quindi fortunatamente si può con delle norme efficaci limitare tutto questo.
0: Ma assolutamente sì, la trasmissione interumana con questo tipo di virus è limitata rispetto, per esempio, a un coronavirus respiratorio o a un virus influenzale, che sono i due veri pericoli per un'eventuale prossima pandemia. Quindi in questo caso è importantissimo identificare le persone positive,
1: Isolarle,
0: diagnosticarle,
1: isolarle.
0: isolarle e tracciare i contatti, in questo caso con un buon coordinamento, soprattutto a livello internazionale, magari sponsorizzato e sostenuto dagli enti internazionali, si riesce, non dico tranquillamente, ma con le dovute accortezze a contenere eventuali
1: Al
0: altre
1: momento
0: catene di trasmissione.
1: la trasmissione come avviene da uomo a uomo?
0: La trasmissione avviene sempre tramite aerosol, quindi comunque un contatto stretto, fluidi biologici, insomma, le classiche vie di trasmissione da contatto diretto. Ecco perché in questo caso l'isolamento è essenziale, perché è essenziale interrompere la possibilità di contagio. L'unica differenza rispetto al Covid, se proprio vogliamo usare il Covid come riferimento, è che l'incubazione di questo virus nell'uomo è molto lunga,
1: È più lunga, sì. Cioè,
0: 42 giorni.
1: ma se una
0: Questo
1: persona che ha
0: è il problema
1: se una persona che ha l'antivirus respira davanti a me, io posso ammalarmi? Mi
0: Beh,
1: stanno.
0: se in fase acuta
1: Sì.
0: elimina virus, certo che ci sono le possibilità di ammalarsi,
1: Quindi insomma.
0: però stiamo parlando di eventi comunque che devono essere ripetuti, quindi c'è un'esposizione ripetuta. Lo stesso concetto che accadeva, che avevamo detto tante volte durante la pandemia da SARS-CoV-2. Il concetto è esattamente lo stesso.
1: Sì. Alessio Lorusso, noi intanto la ringraziamo, ripeto, virologo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Questa vicenda noi la continuiamo a seguire senza
0: È una cosa che non mi
1: allarmismi,
0: è
1: ma
0: chiaro, no? Perché dici
1: informandolo.
0: che la trasmissione è più difficile rispetto al Covid, però dici che il meccanismo è lo stesso.
1: Sì, il meccanismo è lo stesso, però leggevo che per esempio il Covid aveva una diffusione a 3, cioè ogni persona rischiava di contagiare 3 persone, questa a 1 e poi più stretto contatto. Comunque andiamo al
0: State a
1: traffico.
0: casa.
1: No, smettila, andiamo al traffico.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati in questa mattinata. Sono 5 chilometri di code per incidente con un camion coinvolto sulla A4 Milano-Venezia in direzione Venezia tra Dalmine e Seriate. Code nello stesso tratto ma in carreggiata opposta per Curiosi ed è ancora chiusa l'entrata di Bergamo in direzione Venezia. Ancora sulla A4 tratto Venezia-Trieste si rallenta per forti temporali tra la A28 Portogruaro-Pordenone e la Tisana in direzione Trieste. Sulla A12 Genova-Rosignano per una dispersione di carico sulla carreggiata si verificano code tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Rosignano. Infine al sud rallentamenti per incidente sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Arenella in direzione Pozzuoli. Guidate con attenzione e fate un buon viaggio.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: sapete che cos'è? Che in Italia più ci rassicurano, più ci rassicurano e più ci preoccupiamo. Non rassicurate, che rassicurate vuol dire attenzione, attenzione.
1: Però,
2: ma invece nella piazzola ecologica dov'è che viene stipato il maniera esausto?
1: Però devo dire una cosa, perché questo atteggiamento di dire più ci informate e più ci preoccupiamo? Bisognerebbe fare tutti quanti, l'ho già proposto anche per Leonardo Manera, l'anno prossimo ci sarà, ieri ne parlavo con Fabio Treves, stiamo organizzando tutti, ho incontrato Fabio Treves, stiamo organizzando l'uscita dall'adolescenza di Leonardo Manera,
3: sì, l'anno prossimo,
1: che avverrà
3: il 20 aprile,
1: 60 anni, a 60
3: compirò
1: anni.
3: 60 anni e quindi sì, farò la grande festa di uscita dall'adolescenza.
1: Benissimo. Propongo un'uscita dall'adolescenza di milioni di italiani con questo atteggiamento: più ci informano, più ci preoccupiamo. Uscite dall'adolescenza, entrate nell'adultità, che è un'età meravigliosa, con nuove possibilità, nuove occasioni, nuovi rilanci. Basta queste cose, gente che si tocca, fa le corna, tocca ferro, si tocca qui, si tocca là. Basta, informatevi serenamente. Vai Pippo.
4: Questi qui vengono a metterti i videocitofoni, li stanno mettendo dappertutto. A me adesso non funzionano perché i topi hanno mangiato i fili di rame e sono venuti e tournent più e non si sa più dove sono. Aia. E io ho i citofoni che non vanno. Intanto ho pagato l'amministrazione, ma vada via il ciao.
1: Traduzione dal barese stretto, vada via il ciap. Allora, va bene. I topi, ha detto i topi.
3: No, nel mio caso
1: sei
3: è proprio
1: preoccupato.
3: Una parte,
1: non è che hai dei topi,
3: no,
1: con
3: nel mio caso è proprio una parte del videocitofono che si è spezzata e quindi non funziona più.
1: I topi con l'antivirus?
3: No.
1: Sicuro?
3: Credolo.
1: Non è che ce l'hai in cantina, non è che devi sgombrare delle cantine.
3: Esatto. Devo proprio sgombrare una cantina.
1: No, no. Stai a casa poi un 45 giorni dopo. Va bene, c'è Giorgio che ci chiama da Napoli. Giorgio, buongiorno, eccoci.
5: Buongiorno a tutti.
1: Ah, il nostro mitico Giorgio, lei ogni tanto ci chiama, giusto?
5: Grande sì,
1: Giorgio,
5: sì.
1: Eccoci qui.
5: Seguo. Allora, volevo dire questo antivirus. Allora, io vedo una cosa già 4-5 anni fa.
1: No, però non sentiamo, aspetta, Giorgio, sentiamo a scatti. Cos'è l'antivirus? È già entrato nelle linee telefoniche. Pronto?
5: No, sono seduto sul divano.
1: Vabbè,
5: fermo,
1: dai, riproviamo.
5: Allora dicevo, no, per l'antivirus, no, un film già visto, cioè fanno tutto uguale. Allora, praticamente hanno fatto una simulazione aprile 25 e aprile 26 su una pandemia che scoppia, parte da una nave da crociera.
1: Sì,
5: hanno
1: ma
5: fatto
1: chi,
5: già questa
1: chi l'ha fatto?
5: Degli istituti internazionali, l'altra volta la fece Bill Gates col Gavi, con l'istituto Gavi, eccetera. Fa parte da una nave da crociera. Poi Moderna Estate 24 ha sviluppato insieme all'istituto Vaccine Innovation della Corea un vaccino contro l'antivirus.
1: Sì.
5: Estate 24. Nello stesso lavoro anche il Dipartimento di Difesa ha partecipato allo sviluppo di 13 diversi vaccini contro l'antivirus.
1: È perché la scienza studia i vaccini.
5: Estate 24, mi ascolti?
1: Sì. E adesso l'antivirus?
5: No. Ursula von der Leyen a settembre, nel discorso sullo stato dell'Unione Europea nel Parlamento Europeo, a fine intervento disse: siamo sulla soglia di una prossima crisi.
1: Io sto segnando globale. 1+1+1+1.
5: Insomma, tutti questi veggenti, questi qua, proprio l'antivirus, con tutti i virus che esistono, con tutti i virus che proprio Gavi Corporation.
1: Insomma, Giorgio,
5: la prossima pandemia sarà un antivirus.
1: Posso mettere uguale, ce lo stanno

0: programmando questo, cioè questo è il...
1: qua la quarantena che hanno imposto,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Dice non vi preoccupate, però è in Inghilterra.
0: Le linee telefoniche la boicottano, Giorgio. Vabbè, comunque, insomma, abbiamo capito, no?
2: Perché, cioè... Se quello che ci ha detto, io ci credo.
0: Cioè, hanno già programmato,
2: certo,
0: prima il vaccino, poi Ursula von der Leyen, poi Bill Gates, poi e guarda caso proprio l'antivirus. Però se questi ornitologi non andavano uscio, ma scusate, ma t'ho detto, guarda qua, lo Yosemite Park nel 2012, sì, epidemia,
2: se
0: di antivirus.
2: Se quello che dice l'ascoltatore, no? È vero, io sono convinto che sia come dice lui.
0: Ma se ti ho detto lo Yosemite Park nel 2012, sono già morti.
2: Vanno a creare tutti apposta i vaccini contro l'antivirus.
0: Certo, perché la scienza cerca i vaccini.
2: Poi l'occasione la si trova, quella...
0: Guardate che Leonardo Manera non scherza, perché secondo me Giorgio da Napoli un pizzico di scherzo lo buttava dentro, non tanto. Ma Leonardo Manera è quello serio, che alimenta i complottismi.
2: No, io lo so.
0: Vabbè.
2: Tu vedi sempre, scusa, qual è il tuo difetto secondo me? Che tu vedi sempre il potere come una cosa buona.
0: Ma io?
2: No, lui vede il potere come quelli che lavorano per noi.
0: Ma figurati,
2: È dimostrato che il potere lavora ora spesso anche contro il popolo.
0: Io ho detto mille volte che
2: lui invece vede il mondo come animato da persone che si danno solo, si spendono tutte per gli altri.
0: Io appena vedo una persona che ha potere mi sta già sui cavassisi, perché penso che trami qualcosa,
2: allora.
0: Quindi sono il contrario. Comunque la prima ora finisce qui, nella seconda ora avremo una straordinaria ospite che viene a parlarci di Iran e non solo, Iran e dintorni, non diciamo di più, tra poco.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
8: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
9: Questa è Bar Group.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.

0: Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Sapori, profumi e gesti antichi raccontano la Puglia attraverso la sua cucina, fatta di stagioni, territorio e tradizione. Sentiamo.
7: In Puglia il cibo nasce dalla terra e segue il ritmo delle stagioni. La cucina tradizionale, punta di diamante della dieta mediterranea, racconta un legame profondo con il territorio. Pane, olio, ortaggi, pesce, ingredienti semplici che diventano ricette tramandate nel tempo. Nelle masserie si impasta e si assaggia insieme. Tra vignette e cantine si scoprono vini e storie locali. È un viaggio che passa dalle mani, dai profumi e dai sapori. Un modo diretto per entrare in contatto con la cultura del territorio.
6: Scopri il gusto della Puglia su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
8: Sono le 10.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Caduta la tregua fra Russia e Ucraina, riprende il lancio di droni. Nuovi bombardamenti nel sud del Libano, oggi sono 6 le vittime. Il bracciante originario del Mali, ucciso sabato a Taranto, ha fermato un gruppo di giovani a colpirlo, è stato un quindicenne. Una buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che la Russia ha lanciato oltre 200 droni allo scadere della tregua di 3 giorni durata da sabato fino a ieri sera. Sul fronte sono state nuovamente utilizzate bombe e sono stati registrati oltre 30 attacchi aerei. Sul fronte opposto i russi dichiarano di aver abbattuto 27 droni lanciati nella notte dalle forze armate ucraine. 6 persone sono morte oggi, altre 7 sono rimaste ferite in un bombardamento aereo israeliano nel sud del Libano. Nuovi avvisi di evacuazione sono stati diffusi in mattinata in vista di possibili nuovi attacchi. Il presidente americano Donald Trump ha incontrato poche ore fa la sua squadra per la sicurezza nazionale e alti vertici delle forze armate per discutere le future strategie per il conflitto con l'Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Il ministro della Salute Schillaci rassicura: in Italia il rischio antivirus è molto basso, sono attualmente 4 le persone in quarantena nel nostro paese.
10: La nave Ondius ha lasciato Tenerife nella serata di ieri dopo lo sbarco delle ultime persone, con la conferma di altri 3 contagi tra i passeggeri. A preoccupare è soprattutto una donna francese le cui condizioni risultano peggiorate. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha fatto sapere che quella diffusasi sulla nave da crociera non è una nuova variante del virus, mentre il ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, rassicura: al momento in Italia non c'è nessun pericolo, il rischio è molto basso, anche se sono state rafforzate le attività di sorveglianza sanitaria. Intanto un 24enne campano e un 25enne calabrese, entrambi marittimi, sono stati messi in quarantena per 45 giorni. Erano tra i 4 passeggeri del volo sul quale si trovava la donna deceduta per il virus. Gli altri 2 sono una donna fiorentina e un medico sudafricano in isolamento in Veneto. Tutti asintomatici. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava un braccialetto elettronico che gli era stato imposto per precedenti episodi di violenza, sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta

0: volta sceso dall'autobus, abbandonando anche il martello che ha utilizzato. E sono state fermate 5 persone per la morte del 35enne originario del Mali, ucciso sabato a Taranto. Sono tutti giovani.
1: Il più giovane ha 15 anni, il più grande ne ha 20 e sono tutti incensurati, ragazzi fermati per la morte di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso sabato a Taranto. A incastrarli sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno inquadrato Bakary dirigersi in piazza in bici. Era solito prendere un caffè prima di prendere il treno che lo portava a lavorare nei campi di Massafra. In quei campi sabato non ci arriverà. Bakary, infatti, senza alcun motivo sembra, viene accerchiato, aggredito con pugni e spintoni, rincorso e infine ucciso con un oggetto acuminato. A sferrare i fendenti sarà un ragazzo che compirà 16 anni fra qualche giorno, in mano un coltello o un cacciavite. L'uomo era arrivato in Italia nel 2022 per raggiungere il fratello e aveva lavorato come cameriere per alcuni anni, poi come bracciante. Nel suo paese lascia 2 mogli. I suoi giovani aggressori sono ora accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono oltre 90 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Veneto a causa del maltempo che sta interessando la regione, con forti piogge, grandine e raffiche di vento. A Verona la maggior parte degli interventi in città si registrano infatti alberi abbattuti e tetti scoperchiati dal vento. Un'ultima notizia di sport: oggi agli internazionali d'Italia di tennis a Roma, Sinner sfida Pellegrino, numero 155 al mondo. Dalle 11 in campo anche Musetti contro il norvegese Ruud e Dardery contro il tedesco Zverev. Era l'ultima notizia di GR24, la prossima edizione alle 11.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24,900 con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it. In collaborazione con
7: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: E pareva che adesso vengono fuori anche i complottisti. Ah, ma sì, avevano già previsto il vaccino, hanno creato l'antivirus. Ma va, ma vada via, ciao.
1: Ecco ancora. Deve essere diventato un editoriale.
2: Secondo me, nel frattempo, io eviterei di toccare le ante di casa.
1: No.
2: Se volete evitare di prendere l'antivirus, la prima cosa è stare lontani dalle ante. Secondo me è così.
1: L'ha detta.
3: Parlando dell'antivirus, cosa incredibile. C'è gente che sta già facendo girare messaggi dicendo che l'antivirus è la colpa del vaccino anti-Covid.
1: Beh, vabbè, ragazzi.
3: Ma dove andiamo in questo mondo pazzo?
2: State lontani dalle ante. Tocca uno, cioè,
1: mi
2: tocca
1: depresso,
2: l'altro.
1: No, mi sei depresso, Filippo Aureggi, dai, basta. Non ripeterla.
2: Beh, antivirus.
1: Sì, però ma non devi pure spiegarla.
4: Con gli anni stai diventando di un polemico insopportabile.
1: Io?
2: Non so che nome ha detto, è stato meglio una maniera.
1: Credo.
2: Sentiamo.
1: Io, credo.
2: Sì, una volta eri diverso.
1: Ma no, una volta
2: cosa? Cioè, una volta eri molto meno, adesso invece ogni cosa hai da ridire sugli ascoltatori.
1: Vabbè. La seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, eccoci qui. Come promesso abbiamo una graditissima ospite in studio che tra l'altro esce proprio oggi con il suo nuovo libro che si intitola La Casa Dimenticata per Garzanti. Pega Mosherpour, benvenuta.
5: Grazie,
1: eccoci
5: mille,
1: qui.
5: Grazie.
1: Non sia italo-iraniana o iraniana?
5: Entrambe, sono terza cultura.
1: Oh, che bello, italo-iraniana. Scrittrice.
2: Ma si dice italo-iraniana o iraniana-italo? Cosa viene prima?
5: Oddio.
2: Iraniana-italo,
5: difficile
2: direi. Essendo nata tu in Iran, giusto?
5: Sì.
2: Cioè, iraniana-italo.
5: Iraniana-italo, sì.
1: Nata in Iran da quando ha 9 anni.
2: Sei venuta col treno? Italo.
5: Sì.
1: Adesso ti prometto, Pega, che ha finito, eh? Ha quasi finito.
6: Io Leonardo, quante banalità, ma quando arriva Manera?
1: Ha quasi finito. È arrivata in Italia a 9 anni, tra l'altro da anni anche attivista per raccontare i diritti delle donne in Iran, e sappiamo che è una tematica molto molto forte. Ieri mi diceva, proprio ci dicevi poco fa, ieri in Iran c'è stata un'impiccagione.
5: Sì, è una delle tante. Da quando è iniziata la guerra, quindi da circa 70 giorni, sono stati impiccati almeno 26 persone. E ieri un ragazzo di 29 anni, un ingegnere aerospaziale, con l'accusa di spionaggio per la CIA, il Mossad. Quindi
1: questa è sempre l'accusa che in genere si fa.
5: Sempre la stessa, sì, sì.
1: Spionaggio, magari uno ha un contatto, magari non lo so.
5: Qualsiasi materiale che magari possa testimoniare quello che accade in Iran, mandato fuori, viene visto come spionaggio, perché ovviamente poi tra l'altro loro non hanno la possibilità di difendersi, i tribunali avvengono a porte chiuse,
1: sì, i processi sono molto
5: e poi
1: rapidi.
5: Tra l'altro lui prima di essere impiccato dice sono uno dei pochi talenti che ha scelto di non emigrare, sono stato arrestato con accuse costruite ad arte dopo mesi di tortura e isolamento, costretto a una falsa confessione, non lasciate che un'altra vita innocente venga spezzata nel silenzio.
1: Perché ci raccontava Leonardo fuori onda Pega che c'è questo paradosso: siccome molte persone nel mondo non amano quello che sta facendo l'amministrazione Trump, diciamolo chiaramente, anche ieri Trump ha detto ho in testa il piano migliore del mondo per la pace, e ormai ci viene un po' da ridere a sentire questo, però il paradosso che si crea è questo:

0: questa, la critica nei confronti degli americani, paradossalmente viene messa sotto traccia il fatto che l'Iran è un regime brutale, brutale.
1: Ma secondo me, sai che forse la critica è un'altra, potrebbe essere quella che questa azione di Trump non serve realmente a cambiare il regime, che forse anzi diventa,
0: e questa
1: anche,
0: è una critica legittima,
1: anche più violento.
0: Anzi, il regime ha detto: se ci attaccano, notizia di poco fa, se ci attaccano arricchiremo l'uranio al 90%.
2: Sono minacce, cioè se, sono minacce reciproche, no? Come se fosse veramente una tifoseria. E nel frattempo però ci sono 92 milioni di persone che sono nel blackout informativo e comunicativo, quindi anche le milioni di iraniani che sono fuori dal paese, che non sentono i propri cari all'interno del paese da più di 70 giorni, cioè anche da un punto di vista, è una tortura psicologica se ci pensiamo, emotiva, e tutto questo non viene messo da parte perché è più importante, non so, lo stretto di Hormuz, oppure il dominio o la prepotenza di Donald Trump. Insomma, come al solito, dalla storia non impariamo di essere dalla parte del popolo.
1: C'è la sensazione di poter cambiare il regime, di renderlo?
2: No, al momento assolutamente no. Anche perché qualsiasi forma di diciamo di gruppo, di possibile opposizione dall'interno è impossibile, perché appunto chiunque viene arrestato e impiccato, quindi figuriamoci se qualcuno insomma volesse fare anche un gruppo di opposizione. La cosa però certa e che ci sta facendo sperare è che il regime è molto indebolito dall'interno, perché ci sono molte correnti, un po' anche come alcuni nostri partiti in Italia, no? Ci sono 100 correnti all'interno. Quindi da una parte abbiamo i Pasdaran che sono molto divisi, da una parte vogliono negoziare, dall'altra no. Anche nel clero ci sono persone che vogliono vendicare la guida suprema, che cioè è stato ucciso l'Ayatollah, no? E dall'altra abbiamo anche il Parlamento, che è molto divisivo. Quindi ci sono, nonostante il potere sia nelle mani dei Pasdaran, ma comunque il peso che hanno tutti gli altri fa modificare queste azioni di negoziazioni che storicamente anche con gli Stati Uniti ci richiedono anni.
0: Vedi, per esempio Tiziano scrive: dal 30 marzo che non ho più contatti con un mio contatto in Iran, che è la stessa cosa, Pega, che ci raccontavi tu, cioè tu hai anche parenti ancora in Iran, è facile sentirli, parlarci?
2: Assolutamente no, è difficilissimo, anzi mi dispiace molto che, perché poi ecco, anche qui siamo comunque in un paese dove economicamente già era in forte difficoltà, le proteste di dicembre e gennaio erano spinte anche per una questione di crisi economica che era arrivata a sottolineare la corruzione del regime, l'illegittimità del regime che è ancora in piedi, però represso ovviamente nel sangue, e da lì si vede, no, anche la possibilità che hanno le persone singole di poter accedere a internet, perché costa tantissimo non solo comprare i giga per entrare su internet, ma anche di applicazioni VPN che serve per entrare nelle applicazioni. E molto spesso queste aziende telefoniche e aziende che vendono VPN sono proprio del regime, quindi sono anche tracciate, sono, le persone sono monitorate, sorvegliate, quindi stiamo parlando di una vera e propria autocrazia digitale.
0: Insomma, questa
1: e quindi,
0: è la situazione.
1: Scusa, la speranza è quella che all'interno del regime si creino delle crepe così forti che qualcosa succeda, anche se non si può sapere in che direzione potrebbe andare questo qualcosa, no?
2: Sì, perché comunque appunto adesso c'è un potere militare, quindi è molto complesso, ma si spera anche, no, insomma, con quello che ci insegnano le rivoluzioni, che poi a un certo punto l'esercito regolare passa dalla parte del popolo, quindi si spera anche che succeda questo. Però noi stiamo parlando di un regime che è fortemente strategico, sono 47 anni che si prepara a questo momento, da possibili attacchi del nemico, infatti ha minato tutti i confini del paese, ha minato tutto il Golfo Persico, e non è un caso che era pronto, ed è pronto anche nel limitare non solo diciamo gli oppositori dall'interno, ma anche l'esercito, perché l'ha privato di armi, li hanno limitati nelle loro azioni, perché sono più i Pasdaran e i Basij che vengono arruolati, più gruppi che vengono dall'Iraq e dall'Afghanistan, che presiedono, sorvegliano quelli che sono alcuni nodi strategici delle grandi città soprattutto.
0: Vedi, Pietro per esempio ci scrive: è vero, al contrario, o meglio, al confronto con Trump perfino gli ayatollah risultano quasi simpatici, perché siamo abituati a ragionare ormai in bianco o nero. Invece sì, noi lo diciamo da tempo, da quando è iniziata anche questa guerra, anche da prima, caro Leonardo, che si può criticare l'azione militare americana e israeliana e al tempo stesso criticare anche gli ayatollah. Invece le persone devono catalogare ormai tutto nel mondo dei social in che cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è buono, cosa è negativo.
2: Sì, e sono proprio queste polarizzazioni pericolosissime che poi lasciano gli iraniani morire per mano del regime, morire per mano della povertà, morire per mano
0: e anche delle bombe.
2: Sì. Quindi, che fino ad ora è successo, sì. Sì.
0: Allora, nel libro, il libro è un romanzo, La casa dimenticata di Pegah Moshirpur. La protagonista è una donna, Farah, che vuole scoprire una verità che le è sempre stata negata dalla mamma riguardante il nonno fuggito in Italia. E beh, non solo Farah come donna, non solo la mamma, anche un'altra donna un po' misteriosa che Farah incontra a un certo punto del romanzo. Insomma, le donne sono protagoniste di questo romanzo. Tu sei un attivista da anni dei diritti delle donne in Iran. Ci vuoi spiegare esattamente una donna in Iran come vive? Ovviamente ce ne sono i vari tipi, perché per esempio, ecco, partiamo dall'abbigliamento. Tu, per come sei oggi qui negli studi di Radio 24, potresti andare in giro così per Teheran?
2: Allora, paradossalmente, se vi dicessi di sì, potrebbe infatti sembrare strano, però in questo momento, se io fossi a Teheran, Posso stare così, con però tutti i rischi di essere comunque arrestata.
0: Ma da chi perché, e perché?
2: Dalla famosa polizia morale, okay. E perché per legge esiste appunto l'obbligo di indossare il velo, ma soprattutto abbigliamento diciamo consono, morale, consono. Non solo per le donne ma anche per gli uomini. Perché anche
0: c'è
2: gli uomini,
0: qualcuno che stabilisce che cosa sia cosa consono se
2: sì,
0: ti ferma.
2: Sì, sì, esatto.
0: In base a quale criteri, scusa, perché
2: bisogna
0: quanta pelle è coperta,
2: bisogna nascondere le forme
1: i
2: muscoli,
1: quindi
2: i capelli.
1: Più le forme che i capelli,
2: sì insomma, perché su quello insomma il Khomeini insomma aveva iniziato a limitare la presenza delle donne nei luoghi pubblici, poi da lì in tutti gli altri luoghi. Infatti le donne sono state sempre protagoniste perché avevano capito dall'inizio che erano stati ingannati per passare da una monarchia a una repubblica. Volevano sì una repubblica, ma una repubblica democratica, non una repubblica islamica, una teocrazia, che poi ha immagine e somiglianza di Khomeini in realtà, perché non è neanche una repubblica.
1: Ma questo modo di vestire, diciamo che magari è un po' più concesso a Teheran, succede anche in altre zone meno centrali dell'Iran?
2: Bella domanda. Questo è anche un altro che mi permette di dirvi quanto Donna Vita Libertà sia stato fondamentale in Iran, perché il movimento Donna Vita Libertà, nato in seguito all'uccisione di Jina Mahsa Amini nel settembre del 2022, ha dato una scossa, una rivoluzione culturale. Una forza che ha dato alle donne e agli uomini di disobbedire, di continuare a disobbedire, che ha portato oggi a molte ragazze di anche fare delle piccole rivoluzioni all'interno delle famiglie, perché andare anche contro la famiglia, anche quella, no, è un atto di disobbedienza, e succede molto nelle aree più lontane dalle grandi città, ma anche nei luoghi come Mashhad è un po' come se fosse Assisi, no? Perché avvengono i pellegrinaggi del mondo sciita, e lì anche c'è c'è il mausoleo di Imam Reza, che ovviamente è un luogo sacro, ma parallelamente noi vediamo tante immagini di donne senza velo, uomini con i pantaloncini che fanno attività fisica. Gli uomini non possono fare attività fisica all'aperto.
0: Cioè, questo anche per legge?
2: Sì, Perché è immorale, perché altrimenti però i muscoli,
0: se,
2: no?
0: Sì, certo. E se lo fanno, cosa succede?
2: Generalmente vengono arrestati. Però dopo il 2022 la pressione sociale, talmente tante persone, ragazzi e ragazzi, che escono, fanno attività fisica all'aperto, cioè ci sono proprio dei veri e propri gruppi che si mettono d'accordo, si incontrano nei parchi.
0: Quindi non è che si possono arrestare
2: non
0: tutti.
2: Non si possono arrestare tutti queste centinaia e migliaia di persone in massa.
0: Però vedi, un ascoltatore che dice: ma basta questa folla del regime in Iran, l'unico regime è quello sionista. Vabbè, si riconduce sempre.
2: Sono
0: tutto,
2: sempre regimi entrambi.
0: Ma sì, ma per carità, si riconduce sempre tutto a quello. Cioè, le persone che non credono neanche che l'Iran sia un regime, allora raccontaci chi è.
2: E li invito ad andare lì.
0: Esatto. Raccontaci chi è, per esempio, Narges Mohammadi, che proprio ieri è stata liberata, ma rischiava di morire in carcere, premio Nobel.
2: Sì.
0: Ed è in carcere perché?
2: Allora, Narges Mohammadi ha una storia di attivismo ovviamente lontano. Mm-hmm. E lei, come Shirin Ebadi, insomma un'altra premio Nobel per la pace iraniana, hanno da sempre, diciamo, voluto una libertà e una parità all'interno del paese, e hanno da sempre, insomma, lottato per i diritti delle donne. Poi lei ovviamente è un nome che si è fatto spazio nell'opinione pubblica globale, fino ad arrivare ovviamente a diventare insignita, insomma, del premio Nobel, che però anche lì non è stato abbastanza per farla scarcerare. È una donna che ha dato tutta la sua vita, come stiamo vedendo, alla questione dei diritti, e devo dire che c'è un peso anche di responsabilità, no, su quello che appunto molte persone pensano che il regime invece sia che ha fatto anche cose buone, no?
0: Sì.
2: Insomma, un po' comune anche in Italia, ma è un regime che non solo è corrotto, non solo è fascista, razzista, perché appunto reprime le minoranze etnico-religiose, ma anche misogino, perché non permette a nessuna donna, perché le donne davanti alla legge valgono la metà, quindi qualsiasi azione davanti al regime rischi veramente la vita.
0: Sì.
2: E lei ovviamente l'ha fatto. Lei poi ovviamente dopo di lei e con lei tantissime altre donne. Noi abbiamo anche un'altra grande attivista, forte oppositrice al regime, che si chiama Fatemeh Sepehri, anche lei tra l'altro donna velata, che invece è quindi praticante, no? Che è in carcere, non sappiamo delle sue condizioni. Abbiamo Nasrin Sotoudeh, avvocata dei manifestanti, insomma, che è stata sequestrata da casa sua, e oggi proprio la figlia diceva che non hanno notizie di
0: sì.
2: Lei. Quindi sono veramente tante storie di donne e uomini che sono nelle carceri iraniane, di cui non sappiamo nulla. Però lei ovviamente sta rischiando la sua vita, e speriamo ovviamente che queste cure possano salvarla.
0: Invece la protagonista di questo libro, che ripeto è in libreria da oggi, il tuo ultimo libro, La casa dimenticata, Farah, che donna è? Io ti dicevo fuori onda, sono rimasto colpito a un certo punto quando tu scrivi: Farah beve un sorso di vino.
2: Sì.
0: Io ho detto: ma come, in Iran il vino?
2: L'Iran storicamente ha questo vino, no? Shiraz,
0: sì.
2: Che insomma è anche nelle grandi poesie, no? Di Saadi, di Hafez, quindi dei nostri grandi poeti, che hanno sempre inserito il vino, ma perché il vino è anche una pratica, in Italia insomma.
0: Sì, la patria,
2: bene,
0: la culla,
2: esatto,
0: del vino.
2: E quindi questo vino che si accompagna alle melodie, alle poesie, ai capelli neri delle donne, alla danza.
0: Sì,
2: perché dal 1979 insomma l'alcol è stato vietato, quindi tutto quello che si fa è sotterraneo, però si fa,
0: però c'è.
2: Esatto.
1: È come se c'è una vendita di
2: contrabbando.
1: Al mercato di contrabbando,
2: sì, e
0: cioè,
2: molti sono anche del regime.
0: Uno come fa, vabbè, questo è un gran classico. Sì. C'è il regime che lucra magari su quello che poi vieta, o meno che su quello che ha già vietato.
2: Sì.
0: E come si fa? Cioè, io voglio una bottiglia di vino in Iran, cosa faccio?
2: Sembrerà molto strano, però io l'ultima volta che ci sono
1: stata,
2: ho
1: ordinato su internet
2: per telefono Cioè, questo fa capire anche quanto il regime non riesca a contenere 92 milioni di persone. Cioè, è impossibile. Poi una popolazione che è il 70% ha meno di 35 anni. Come la fai a contenere? È impossibile. Ecco perché
1: non la puoi contenere, però questa popolazione non ha ancora la forza di poter cambiare il regime stesso.
2: Perché hanno provato durante le ultime proteste, ma il sacrificio è stato altissimo. C'è un monitoraggio di varie organizzazioni non governative iraniane che ovviamente fuori dall'Iran, che hanno dichiarato che ci sono 56.000 persone che sono state coinvolte. Coinvolte, ovviamente intendo persone che sono state uccise per strada o arrestate, ferite.
0: Però,
2: all'occhio.
0: Sì, esatto, all'occhio, perché spesso si fa per ricordarti a vita che
2: non devi guardare.
0: Però che effetto ti fa sentire Trump dire li riporteremo all'età della pietra?
2: Trump ha un problema con la cartina geografica, con la storia, con la conoscenza proprio, quindi io ovviamente resto basita.
0: La cultura persiana è una cultura millenaria.
2: Poi anche la qualche giorno fa, insomma, aveva anche rinominato lo stretto di Hormuz, lo stretto di Trump, cioè è una persona veramente fuori controllo, e questo però ci porta purtroppo a un racconto ancora più difficile di quello che accade all'interno del paese, perché appunto la gente emotivamente
0: dice a quel punto dobbiamo difendere la nostra terra.
1: Appunto, si è ricompattato il popolo iraniano, anche gli oppositori al regime, a causa della guerra?
2: Allora, anche qui ci sono varie correnti, c'è quel famoso 17% che era andato a votare per il regime, quindi per noi è l'unico dato di persone che sostengono il regime, che sono le ultime elezioni presidenziali. Ma dall'altro lato, sì, ci sono state ovviamente immagini che abbiamo visto, soprattutto di donne sostenevano il regime. Ma io posso anche dirvi che tutto questo può essere anche una narrazione truccata, il famoso pinkwashing, cioè non si fa in Europa, nel famoso Occidente, ma anche lì, insomma, con i fucili rosa, con i carri armati rosa, insomma, queste ci deve far ancora più essere pronti a non cadere in quest'altra propaganda.
0: Allora, fermiamoci un attimo perché ci sono gli aggiornamenti sulla borsa. Pegah Moshirpour ha scritto questo libro, La casa dimenticata. Riprendiamo tra un attimo questa chiacchierata. Ora vedo Deborah Rosciani, pronterrima lì con la borsa.
1: Che non mi ha salutato neanche oggi,
0: ma
1: tra
0: come
1: l'altro.
0: Sempre.
3: Deve averle
0: fatto qualcosa.
3: È un falso che, cioè, credimi.
0: Sei arrivata a capirlo oggi, Deborah Rosciani?
3: Perché lui saluta quando non c'è nessuno, quindi arriva 4:15 la mattina,
0: lo saluto,
3: registra il saluto,
0: anche
3: risponde persino. E poi però, siccome nessuno lo registra, lo mette agli atti, lo rinnega in onda.
0: Ma lo vedono anche in strada che parla da solo, lascia stare.
3: Non parliamo di quelli che parlano da soli in questo periodo, che sono parte della cronaca.
1: Io parlo da solo da tempi insospettati, io avevo 12 anni.
0: No, va bene, Deborah Rosciani.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata.

0: vincolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
1: Ma dove va con quel veicolo?
2: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
1: Però, che design e che capienza.
2: Il mio GoUp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
1: Allora, via libera a GoUp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Ancora a pesare sull'andamento delle borse lo stallo delle trattative fra Stati Uniti ed Iran, un possibile accordo di pace è sempre più traballante e quindi di nuovo su il prezzo del petrolio, giù i mercati finanziari europei. I ribassi sono oggi nell'ordine dello 0,6% a Parigi, per la verità in miglioramento rispetto all'apertura che era stata più pesante. Francoforte meno 0,85%, Milano invece perde un punto, anche perché ricordiamo che ieri Milano ha chiuso positivamente con una buona prestazione. Quanto vale il petrolio in questi minuti? Abbiamo il Brent a Londra che è tornato vicino ai 107 dollari al barile, il greggio americano è a 101. Andiamo a Piazza Affari e ai protagonisti della seduta, ricordando che oggi dagli Stati Uniti arrivano diversi dati importanti, in particolar modo c'è un aggiornamento sull'inflazione, inflazione che peraltro è stata diffusa anche in Germania questa mattina. Piazza Affari che in apertura di seduta vedeva pochi titoli positivi, adesso vede questa lista allungarsi. Tenaris più 3,20, rimbalza Avio più 2,7% dopo la forte discesa di ieri. Mediobanca e Monte dei Paschi, due grandi banche che si stanno come noto integrando, dopo i dati di bilancio comunicati nelle ultime ore stamattina erano partite in calo, adesso recuperano oltre 2 punti. Eni più 1,26, Saipem più 0,6%, i peggiori titoli, tra i peggiori titoli figurano Stellantis meno 2,17, quasi 2 punti di calo per Unipol e Ferrari. Per ora è tutto.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
15: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
16: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
17: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza,

0: lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Vedo Filippo Oreggi in regia e mi sembra che abbia i primi sintomi dell'antivirus. Secondo me
1: No.
0: È già stato contagiato.
1: Tranquilli.
0: Ma quello sguardo tipico dell'antivirus.
1: La sveglia delle 3 del mattino non è delle più efficaci. Prego, vai Filippo.
2: Volevo fare una domanda, se potete passarla alla vostra ospite. E vuoi che nessuno in quel regime abbia pensato che se dassero delle libertà civili, liberassero dei prigionieri politici e smettessero di ammazzare della gente, probabilmente con l'ondata anche di pubblica opinione mondiale che è contro l'America, gli Ayatollah potrebbero fare, diciamo così, un passo avanti anche nel gradimento rispetto agli altri.
1: Se Pegamo Shirpur vuoi rispondere.
3: Non so se ho ben capito la domanda o la riflessione. Allora, il regime non può mai permettersi di avere un'opposizione all'interno. Infatti, quando noi parliamo di correnti differenti, ma in realtà fanno parte tutti della stessa casa. Cioè, e le persone che sono al Parlamento sono scelte dal Consiglio dei Guardiani. Il Consiglio dei Guardiani sceglie, sono 12 persone, scelti 6 dalla Guida Suprema e 6 dalla Capo della Magistratura. Il Capo della Magistratura lo sceglie la Guida Suprema.
1: Sì. Cioè, è tutto, cioè, ci sono correnti, ma si reggono l'uno con l'altro.
3: Quindi, se noi parliamo di riformisti o ultraconservatori, sono la stessa cosa. Ecco perché la popolazione vuole la fine della Repubblica Islamica, che nasce dal pensiero politico, filosofico, religioso di Khomeini, che è il Velayat. Quindi questa struttura non funziona più.
1: Sì,
3: ed è una
1: un regime, come dire, un regime allentato è una contraddizione in termini. Il regime o cade o c'è o
3: esatto.
1: Cade.
3: Quindi vogliono arrivare, quello che il popolo iraniano vuole, vogliono arrivare a un referendum, quello che stanno chiedendo da anni. Dal 2009 in realtà, se noi vediamo le proteste del Movimento Verde, dove dicevano dov'è il mio voto, cioè, sono scesi in milioni per strada per chiedere appunto dove fosse il loro voto. Perché avevano capito che anche attraverso le elezioni non riuscivano a cambiare le cose. Quindi il referendum, che teoricamente da Costituzione si dovrebbe applicare, ma si dovrebbe appunto dare la possibilità alla popolazione, ma è stata sempre bloccata per varie ragioni. E tutte le persone che hanno portato questo tema in Iran sono state arrestate, sono sparite. Quindi non è possibile, il regime non può permettersi, anche perché sa che perderebbe ma con grandi numeri.
1: Allora, Pegamo Shirpur è anche un volto che forse molti ricorderanno. Leonardo Manera, adesso nel 2020, se non sbaglio, è salita sul palco di Sanremo, del Festival di Sanremo, per parlare dei diritti delle donne, del lavoro che porti avanti da tanti anni. È servito a qualcosa? Intanto, insomma, a Sanremo, in quella vetrina, parlare di un tema così profondo, che significato ha avuto?
3: Allora, è stato un momento incredibile. Io infatti non finirò mai di ringraziare Amadeus, perché lui aveva proprio capito l'esigenza. Io ovviamente da attivista avevo iniziato a chiedere di parlare dell'Iran. Infatti avevo inviato un testo proprio con la canzone, perché l'autore della canzone Baroye Shervin Hajipur era in stato d'arresto ed era anche in gara ai Grammy Awards, quindi aveva una risonanza, ma che purtroppo non stava ancora aiutando. E quindi, ovviamente parlando di musica, anche la musica è un diritto umano, no? Fare musica deve essere libero, in Iran invece non lo è. E quindi lui, insomma, ha chiesto, insomma, di parlarne io in prima persona. Quindi è stato un momento veramente molto emotivamente e di senso di responsabilità molto, molto difficile, ma è stato il momento in cui io sono non solo entrata nelle case degli italiani e delle italiane, ma nei cuori. È nei cuori che le rivoluzioni, no, iniziano a farsi spazio, iniziano a essere capiti. Perché far capire alle persone che in Iran le donne non possono essere prime voci, le donne, i ragazzi, appunto i cantautori, vengono arrestati per una canzone che hanno pubblicato su YouTube. cioè, non hanno il permesso di avere una propria etichetta continuamente vengono arrestati perché magari manifestano per il clima. Il regime iraniano non riconosce il cambiamento climatico, non ha mai fatto nulla per i problemi soprattutto legati all'acqua, alla scarsità di acqua che esistono nel paese, che è uno dei principali problemi delle proteste in Iran, dagli agricoltori a anche la popolazione, perché l'acqua è fondamentale, no? Insomma, lo sappiamo anche noi in Italia. Quindi sono tante le lotte in Iran, e quella canzone raccontava tutte queste lotte, che è di donne e uomini, e poi si concludeva ovviamente con Donna, Vita, Libertà, che appunto in Iran è più gridata dagli uomini.
1: Quel cantante lì che
3: lui poi è stato rilasciato su cauzione, perché ecco la stessa cosa che insomma il regime fa, no, con tutti. Quando la pressione mediatica arriva a tale, allora chiedono un riscatto, ecco. Questo riscatto però le famiglie fanno una gran fatica a pagare, chi non può permettere.
1: Allora dobbiamo andare ancora un attimo alle informazioni sul traffico, state con noi.
4: Strade in diretta.
5: Una buona mattinata, torna a segnalare difficoltà sulla A4 Milano-Venezia per un incidente con camion coinvolto, ancora code tra Dalmine e Seriate in direzione Trieste e in direzione Torino, code di curiosi tra Seriate e Bergamo. Sulla 8 Milano-Varese code per lavori tra la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese e tra Castronno e Cavaria in direzione Milano. Per un veicolo in avaria code sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Nervi verso Rosignano, code per incidente sulla A14 Adriatica in direzione Taranto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Per questo aggiornamento è tutto, il prossimo tra un'ora. Buon viaggio.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, anche Leonardo Manera, cara Pegamo Shirpur, ama l'Iran, in particolare i suoi tappeti.
1: Dici, io sono un esperto, conosco un po' i tappeti e ogni tipo di tappeto ha il nome di una città iraniana, perché ogni città ha un proprio modo di fare i tappeti, con delle proprie caratteristiche, tipo i disegni, il medaglione centrale, la bordura, e quindi sì, è una tradizione.

0: che raccontano proprio le città, e ci sono varie storie, insomma, ogni tappeto ha una sua storia, quindi è veramente un'opera d'arte.
1: Tu poi hai visto la serie Teheran?
0: Non ancora, non però ancora.
1: No, perché in quella serie che io ho visto, molto bella, serie di spionaggio, non so, si vede un Iran che non so quanto sia veritiero, dove ci sono anche giovani che fanno feste, rave party, dove c'è la droga, dove ci sono tutti gli aspetti positivi e negativi che ci siano.
2: Però
1: che
2: il fatto che tu stia qui a propagandare la droga dicendo che è un aspetto positivo.
1: Ma no, che ci sono tutti gli aspetti, ho detto aspetti positivi e negativi che abbiamo anche
2: mi
1: in Occidente.
2: Questo atteggiamento.
1: No? Perché noi abbiamo questa visione, per esempio, l'ascoltatore dice: perché si vedono così tante donne velate nelle immagini in Iran?
2: Perché quelle sono immagini a propaganda, immagino.
0: Esatto. Sì, infatti quelle sono le immagini del regime contro, se voi andate per
1: però
0: esempio...
1: Però ci sono molte donne velate,
0: sì,
1: no?
0: Sì, perché ovviamente il velo in Iran storicamente, cioè proprio religiosamente, è... Chi vuole, insomma, può portarlo. Il problema è che dal 79 è diventato un obbligo, e quell'obbligo che le donne combattono non è il velo della religione, è il velo della censura, è il velo del regime.
2: Noi vediamo solo immagini di donne tutte vestite di nero col velo sulla testa che manifestano a favore del regime normalmente. Sì. Questa è la nostra immagine di donne iraniane.
0: Sì, infatti.
2: Che però, scusa, molto... poi invece in realtà quando tu giri per strada vedi tutta un'altra realtà.
0: Sì, è proprio questo, perché l'Iran è il paese delle contraddizioni, è il paese che le persone che sono andate magari per turismo, che ovviamente adesso vi consiglio di non andare, di un paese che dicevano ma quindi...
1: È diverso, è tutta un'altra cosa.
0: Quindi c'è questa immagine distorta del paese che infatti gli iraniani fanno molta fatica a raccontare la propria cultura. Mm-hmm. Molti non sanno che in Iran si parla il Farsi, sì, che è una di radice indoeuropea.
1: Come no?
0: E quindi anche tutte queste cose, insomma, culturali sono coperte da questo velo del regime.
1: E per concludere sul libro, che ripeto è in libreria da oggi, librerie fisiche e virtuali, lo trovate, La casa dimenticata, io lo consiglio, per Garzanti, l'autrice Pegamo Shirpur. Invece mi dicevi è un romanzo anche generazionale, chi è questa donna Farah che è la protagonista? Non svegliamo e non vogliamo dire se e che cosa riesce a scoprire del nonno, ovviamente, perché questo è il cuore del romanzo, ve lo leggerete.
0: Sì, Farah, lei è in lotta soprattutto con sua madre, quindi perché sappiamo che la generazione Z in tutto il mondo sta mettendo in discussione lo status quo, sta mettendo in discussione tutto quello che fino ad ora dicevamo vabbè, si è sempre fatto così. Ecco, loro stanno spezzando queste catene che sono per prima in famiglia e poi nella società culturale, insomma politica. Quindi lei ha questa lotta interna, però che la generazione Z ha anche come particolarità che porta la consapevolezza al metterci davanti a uno specchio e guardarci davvero e dire cosa stiamo facendo. Non è questo il mondo che probabilmente vogliamo e vogliamo vivere, quindi è mettere in discussione, noi ci mettiamo in discussione e allora ci decidiamo di cambiare.
2: La generazione Z iraniana apprezza il modo di vivere occidentale nostro? Allora, si riconosce o comunque ci sono delle differenze?
0: Sicuramente ci sono delle differenze, però ecco, le mode, la musica, l'arte gli iraniani sono poi gli iraniani sono molto appassionati del proprio mondo italiano, dall'architettura all'arte, alla moda, e quindi c'è anche un amore non indifferente degli iraniani verso soprattutto la moda italiana, perché ovviamente la moda
2: Salda
0: italiana
2: Vinci è apprezzato secondo te?
0: Questo non so se dovrei fare una ricerca.
2: Sarà possibile.
0: Però il neomelodico, ecco, anche in Iran c'è una perché in Iran c'è un infatti io avevo fatto molta questa somiglianza con il neomelodico napoletano, perché mi richiamava anche molto la musica tradizionale iraniana.
1: Non trattare male Salda, che inizia l'Eurovision.
2: Ho visto le prove, l'hai vista le prove di Salda?
1: No, non le ho viste.
2: Mi ha un po' caduto sull'intonazione nelle prove.
1: Lascia stare. Allora ci dobbiamo fermare, ringraziamo tantissimo Pega Moshelpur,
2: il libro,
1: La casa dimenticata, lo facciamo anche vedere, Garzanti, canale 246 del Digitale Terreno.

0: Buongiorno da Maurizio Melis. Il nucleare conviene o non conviene? Non esiste una sola risposta. Nel mondo il costo della tecnologia varia da meno di 3.000 a più di 10.000 euro per kilowatt di potenza, i tempi di costruzione da 5 a 10 o 20 anni, e poi ci sono il costo del denaro, la concorrenza di altre fonti e molti altri fattori che fanno la differenza. Da ieri sera a Smart City parliamo di uno studio del Politecnico di Milano e dell'Università dell'Insubria che ha analizzato 120 scenari che tengono conto di varie combinazioni di questi fattori. Un dato interessante è che per la prima volta lo studio prende in considerazione anche l'effetto dello sviluppo della rete elettrica, mostrando come lo spazio per il nucleare dipenda dalla capacità di realizzare gli impianti molto rapidamente e si riduca progressivamente con il progredire dell'infrastruttura di rete. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Adoro saltare da una pecca all'altra.
11: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
12: Spedisco 1000 pack una alla volta.
11: Io do la password delle caselle a tutti.
13: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
15: Via via.
14: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
16: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
18: La maglia rosa si gira, non c'è.

0: a nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
3: Sono le 11.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Se gli Stati Uniti attaccano, procederemo con l'arricchimento dell'uranio, la posizione di Teheran. Vertenza Electrolux, parti convocate al Ministero il 25 maggio, lavoratori oggi in sciopero per 8 ore. Bloccato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate su un bus, restano gravissime le condizioni della donna. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa, il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera iraniana, afferma che l'Iran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. Ne discuteremo in Parlamento, ha scritto il portavoce su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento del 90%. La Knesset ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Un'approvazione è arrivata con 93 voti a favore e nessun contrario. Questo è quanto scrivono i media israeliani. Il 30 marzo scorso la Knesset ha approvato una controversa legge che estende l'applicazione della pena di morte per reati di terrorismo, prendendo di mira in particolare i palestinesi. Restiamo all'estero, in Bolivia crescono le proteste.
5: È la seconda settimana di sciopero generale convocato dalla centrale operaia boliviana. Con decine di blocchi stradali, il paese rischia la paralisi. Ieri gli abitanti di La Paz hanno dovuto camminare perché i mezzi pubblici non hanno funzionato. Il presidente Rodrigo Paz ha calpestato la Costituzione dello Stato con i suoi decreti e le sue leggi, ha fermato un manifestante ad un posto di blocco. La legge sulle terre voluta dal governo ha innescato il conflitto. Le organizzazioni indigene e contadine sostengono che la legge favorisce i grandi imprenditori agroindustriali e rappresenta un incentivo alla deforestazione. Ma la protesta si è allargata. Il sindacato degli insegnanti è sceso in piazza per chiedere aumenti salariali. Il governo boliviano ha escluso aumenti e ha convocato i sindacati al dialogo. Ma se i manifestanti chiedono le dimissioni del presidente,
6: la renuncia.
5: Il governo accusa Evo Morales.
7: Viene del tropico.
5: Il finanziamento della protesta arriva dal tropico, ha detto il ministro di governo Marco Antonio Oviedo. Il tropico di Cochabamba è la zona del potere sindacale e contadino con grande influenza dell'ex presidente Morales. E proprio ieri la giustizia ha ordinato la cattura di Morales per la sua assenza al processo, dove è accusato di aver presumibilmente messo incinta una minorenne di 15 anni quando era presidente. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per lunedì 25 maggio alle ore 15 presso Palazzo Piacentini un tavolo sulla vertenza Electrolux. Alla luce dell'annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale presentato dalla multinazionale di elettrodomestici. I lavoratori intanto sono in sciopero oggi per 8 ore. A marzo si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio, su base annua, al netto degli effetti di calendario. L'indice generale aumenta dell'1,5%, i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di marzo 2025. Questo è quanto rende noto l'Istat. Nonostante la ripresa di febbraio e marzo, nella media del primo trimestre, il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Veniamo alla cronaca. È stato rintracciato e fermato l'uomo che sabato in provincia di Terni ha aggredito la moglie a martellate su un autobus. La donna resta in gravissima

0: ottime condizioni.
1: La fuga dell'operaio 42enne è terminata fuori da un bar della zona industriale di Stroncone, poco distante da Terni. Diverse persone all'interno del locale lo hanno riconosciuto. Pare che la sua fotografia circolasse su gruppi WhatsApp locali e hanno avvertito i carabinieri. Si trova ora in stato di fermo per tentato femminicidio pluriaggravato dalla crudeltà. Nel pomeriggio di sabato, nonostante portasse un braccialetto elettronico per un precedente arresto per violenza in famiglia, ha aspettato la moglie a bordo del bus di linea che lei abitualmente prende per tornare dal lavoro. Armato di martello, quando la donna è salita, l'ha colpita più volte alla testa per poi fuggire a piedi, dopo essersi tolto il braccialetto elettronico. La procura di Terni indaga anche su un possibile malfunzionamento del dispositivo, che avrebbe dovuto segnalare alla vittima e alla polizia giudiziaria la presenza del marito in tempo reale. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Rialza la testa il mercato immobiliare in Italia. Nel 2025 le compravendite di case crescono del 6,6% su base annua, una scesa trainata dal boom dei mutui richiesti, che presentano un balzo di oltre il 18% e un'impennata del 30,4% del capitale distribuito, fenomeno che conferma il progressivo adattamento delle famiglie al nuovo costo del credito e una rinnovata disponibilità degli istituti a concedere somme per l'acquisto delle abitazioni. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a Due di Denari, noi ci risentiamo alle 12.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Semplifica le note spese con N2F, digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
11: Nel mondo c'è complessivamente molta ricchezza, ricchezze sproporzionate che rimangono nelle mani di pochi. Tuttavia i poveri aumentano. È uno scenario ingiusto di fronte al quale non possiamo non interrogarci e non impegnarci a cambiare le cose. Alla base delle disparità non c'è una mancanza di risorse, ma la necessità di affrontare i problemi risolvibili relativi a una loro più equa distribuzione, da realizzare con senso morale e onesta.
12: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
13: Scusate, ma per allungare la durata di Due di Denari, a chi bisogna rivolgersi?
14: Purtroppo temo no al pontefice, perché se andiamo avanti di questo passo, Mauro, io lo sto ribadendo da diverse puntate, la scomunica per me te dietro l'angolo, per me sicuramente, perché sto andando a lezione di catechismo date le gaffe che commetto continuamente. Buongiorno.
15: Buongiorno, buongiorno Deborah. Beh, in effetti devo dire, anche oggi scegliere di aprire con una notizia riguardante il Santo Padre.
14: Ma se ce le mettono sul piatto d'argento, io sull'altare non ci posso mica fare niente. Allora, intanto, dove ha pronunciato quelle dichiarazioni che abbiamo sentito in preapertura il pontefice?
15: Era un'udienza con i dirigenti e i dipendenti dell'INPS.
14: Caspita!
15: Quindi
14: solo noi ancora non siamo stati ricevuti in udienza personalissima.
15: Il gruppo in realtà sì, noi, cioè tu ed io.
14: È vero.
15: No, non ancora.
14: No, però, ma io facevo riferimento proprio a Due due di denari.
15: Però col fatto che tu appunto a Trento, perché settimana prossima saremo a Trento, possiamo cominciare a dirlo.
14: Lo vuoi già svelare? Che avrò questa opportunità davvero di cui sono grata.
15: Avrai un abboccamento con alte gerarchie ecclesiastiche, potresti anche chiedere.
14: Devo ringraziare il direttore Tamburini che mi ha assegnato la moderazione di una mattinata complessa con il cardinale Ravasi, e quindi ne sono molto contenta. Insomma, parleremo soprattutto di giovani.
15: Puoi chiedere al cardinale se mette una buona parola, come si dice. Va bene, diamo la notizia.
14: Se andiamo ad indagare però tra i conti dello IOR, non so se saranno contenti di queste nostre intromissioni, che però sono proprio esclusivamente di natura professionale.
15: No, allora, questa è la stagione di dividendi, infatti lo abbiamo letto anche su Sole 24 Ore, anche in questi giorni ci sono stati anche dei dividendi robusti da parte ad esempio del settore bancario. Non fa eccezione lo IOR. Lo IOR, che è l'Istituto per le Opere di Religione, è un po', diciamo, il riferimento per gli investimenti del Vaticano. Ha avuto un utile di 51 milioni nel 2025 e al Papa andrà un dividendo di 24 milioni e 300 mila.
14: Ma a lui personalissimamente?
15: Allora, cioè formalmente sì, ma non è che lui prende
14: ne dispone,
15: in cassa l'aceto. No, non funziona esattamente così.
14: Allora, tratta di una destinazione personale simbolica, leggo dalle cronache.
15: Esatto, perché questi sono fondi che poi vanno a finanziare le attività istituzionali, le opere di carità, le esigenze anche della Santa Sede. Il dividendo è stato deliberato dalla commissione cardinalizia apposita e, come ho detto, è di 24,3 milioni di euro ed è in crescita del 76,1% rispetto al 2024.
14: Ma le gestiscono bene questi patrimoni? Però,
15: È andato molto bene, segnalano le cronache, il fatto della variazione positiva delle riserve relative al fondo pensione.
14: Oh, meno male, vedi che anche loro ci credono, e quindi per quale motivo noi non dovremmo continuare la nostra campagna di sensibilizzazione dei nostri ascoltatori verso l'apertura su forme di previdenza complementari, se abbiamo anche la raccomandazione del pontefice adesso.
15: D'altra parte, previdenza è un po' come la prudenza è una virtù e quindi va tenuta in considerazione. Peraltro, Papa Leone ha tolto ottobre del 2025,
14: sì, me lo ricordo,
15: l'esclusiva degli investimenti proprio allo IOR. Cioè, non è che ha detto non sarete più il nostro riferimento. Ha detto: diciamo che l'amministrazione fa effettivo uso dello IOR, a meno che, così ha indicato il Papa Leone, gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri stati. Quindi libertà di finanziamento.
14: Ha diversificato?
15: Sì, libero investimento in libero stato. No, questa era un'altra cosa che non c'entra.
14: Secondo me un po' qualche volta Papa Prevost il nostro programma lo ascolta e noi ne siamo ben contenti.
15: Ma se ci vuole telefonare, come era più Papa Francesco che telefonava.
14: L'abbiamo già detto altre volte, era un po' più Papa Francesco che faceva queste sorprese, però non si sa mai, noi a furia di disturbarlo con queste nostre iniziative
15: un po' irrispettose,
14: l'insegna dell'intemperanza, vabbè, comunque in realtà noi rispettiamo profondamente tutto quello che arriva da quel mondo, al punto che Mauro, come ha giustamente segnalato, sono stata

0: la candidata a moderare questa conferenza giovedì 21 maggio al Festival dell'Economia di Trento, appunto proprio con il Cardinale Ravasi.
1: È un segno della provvidenza.
0: Un segno del destino. Bene, allora senti un po', ma di che si parla oggi? In realtà qua dobbiamo abbandonare l'abito religioso per andare invece alle nostre consuete problematiche finanziarie.
1: Sì, diciamo,
0: e ce n'è una che è ancora sul groppone di tante persone.
1: Diciamo che sebbene affidarsi per la vita ultraterrena, anche in quella terrena è bene avere delle cautele. E parliamo di assicurazioni. Ne parliamo sia nelle notizie che vi daremo tra poco nel nostro giornale radio del risparmio, che è oggi proprio un giornale radio delle assicurazioni, ma anche perché torniamo sulla vicenda Forward You. Forward You, cioè quella ormai famosa, ohimè tristemente famosa, società che appunto faceva sottoscrivere polizze qui in Italia ed è ohimè fallita.
0: Fallita, adesso è in liquidazione, c'è un commissario in Lussemburgo che se ne sta occupando, appunto la liquidazione però è piuttosto complessa, però sono stati informati anche tutti i sottoscrittori italiani di come stanno procedendo le cose, peraltro in capo all'IBAS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, fa capo anche la periodica comunicazione ai vecchi contraenti di queste polizze, appunto la comunicazione di come procede la liquidazione stessa, e la liquidazione è al punto che nella sostanza tutti gli aderenti a queste assicurazioni hanno dovuto comunicare al commissario liquidatore la loro presenza, la loro esistenza e l'ammontare dei capitali investiti, in modo tale che si possa procedere alla ripartizione dei patrimonio residuo, diciamo, della compagnia verso tutti i clienti in tutta Europa. Quindi insomma, insieme agli italiani c'è una buona compagnia anche di tanti assicurati o ex assicurati europei, per cui proprio per questo motivo fare un punto della situazione dettagliato è complicato, ma in ogni caso le cose stanno andando avanti. Oggi noi rifaremo il punto con un avvocato amico di Due di Denari.
1: È Antonio Pinto, che già abbiamo sentito in altre occasioni proprio su questo tema, è responsabile del settore prodotti finanziari di Confconsumatori. Naturalmente aspettiamo anche le vostre testimonianze. Magari avevate una polizza FV, Forward You, ditecelo, comunicateci a che punto siete, oppure avevate, me l'avevano proposta e non avete accettato, come dire, a volte si indovina, meno male. 349-238-6666 349-238-6666 è il solito numero per i messaggi SMS e WhatsApp, se no abbiamo 800-24-00-24 per intervenire in diretta.
0: E a parte, diciamo, le persone che vorranno intervenire questa mattina su diretta sollecitazione di Mauro, in realtà noi oggi abbiamo rifatto un punto della situazione, perché nei giorni passati, anche parlando di argomenti di natura diversa, avevamo notato qualche ascoltatore che ci aveva chiesto appunto di avere questo aggiornamento sulla situazione di Forward You, che non è ad un punto proprio decisivo, perché a quanto pare non è dietro l'angolo la restituzione o parte del rimborso e dell'indennizzo dei capitali versati. Probabilmente se ne parla non prima del 2028, ma in ogni caso, anche per essere a posto dal punto di vista formale, non avere contestazioni sulla procedura, è bene ogni tanto un punto farlo.
1: Allora, qualcuno dice se vogliamo parlare di patrimoniale, e qualcun altro invece ti ammonisce, Ravasi.
0: Come al solito.
1: Ravasi è un biblista, ti dico.
0: Quindi non potevo
1: dire. Preparati.
0: Ma non ho detto niente.
1: No,
0: ma io mi atterrò, guarda, ad una scaletta veramente molto morigerata, e quindi sarò lì. Mi presenterò con il capo cosparso di cenere, date le mie competenze in materia. Ho avuto modo di parlare con l'organizzazione in questi giorni, dico aiutatemi a fare un'intervista decente a Sua Eminenza, perché non sono esattamente una vaticanista. Infatti mi farò aiutare da Katia Caramelli magari.
1: Ma tu a questo punto farai giovedì questa conferenza e poi
0: Poi vengo a fare al volo Due di Denari.
1: Toccata dalla grazia, esatto. Farai Due di Denari.
0: Esatto, sarò molto rilassata dopo aver assolto a quell'impegno.
1: Vediamo,
0: importante.
1: Io sto invitando i miei due soci del Serpente Corallo, quindi potrebbe essere una puntata, diciamo così, un po' irrispettosa per bilanciare proprio la tua...
0: Guarda che vengo col cardinale, eh?
1: No, allora magari stiamo più educati. Va bene, cominciamo.
2: I soldi tenetevela sotto la Madonna.
3: Mauro e Deborah subito dal Papa.
4: Deborah, quando incontri il cardinale Ravasi, puoi chiedere se fa una donazione simbolica anche a me di 24 milioni di euro? Grazie.
5: Se Papa Prevost telefona, mi raccomando rispondete,
6: perché

0: non dovete fare come ha fatto la banca di Chicago dove aveva il conto.
1: Sì, l'abbiamo raccontata al Salone del Risparmio nei giorni scorsi questa vicenda, appunto non appena è stato nominato pontefice e voleva informare la sua banca di Chicago dei cambiamenti dell'IBAN probabilmente. Non so,
2: il cambio di residenza, esatto, più che altro, e quindi voleva probabilmente anche trasferire il conto in una filiale a lui più comoda.
1: Ma ha trovato un'impiegata veramente integerrima.
2: Solerte.
1: Assolutamente, quindi non gli ha dato retta e ha anche chiuso il telefono in faccia pensando che fosse... pensando che fosse un corallo.
2: Beh, però insomma dai, lui, allora l'impiegata era tenuta a dire al cliente, non sapeva che il cliente era tal cotal cliente, era tenuta a dire guardi deve presentarsi di persona. Lui ha detto ma se le dicessi che sono il Papa, e allora l'impiegata ha detto sì vabbè.
1: Vabbè, guarda, intanto che non le ha riso in faccia. Allora, due notizie assicurative in apertura di Giornale Radio del Risparmio. La prima riguarda Maria Bianca Farina. Dottoressa Farina è già stata presidente dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione Italiane, e adesso sarà la prima presidente del neonato Fondo di Garanzia Italiano per le Polizze Vita, che è uno strumento previsto dalla legge italiana, nato proprio dopo il crack di Eurovita e anche chiaramente dopo il crack di Forward EU. La scelta di Maria Bianca Farina sarà formalizzata nell'assemblea del fondo, che è in calendario proprio questa settimana, credo, con la nomina degli organi di governance. Adesso non abbiamo indicazione della giornata, ma insomma questa è una questione ulteriore. Il fondo avrà una dote per gli interventi di salvataggio preventivi di 3 miliardi da accumulare in 10 anni e fonti del settore assicurativo hanno indicato di aver versato già le prime due annualità, quindi per far partire la piena operatività del fondo. L'IVAS, l'Istituto di Vigilanza del Mercato Assicurativo, ha dato il semaforo verde allo statuto di questo nuovo organismo a febbraio e la costituzione degli organi sembrava dovesse essere una questione di poco. Poi ci sono state delle questioni appunto di complicazioni burocratiche che generalmente vanno a caratterizzare un po' queste operazioni. Il nodo della governance e quindi chi dovesse essere messo ad avere determinati ruoli in seno a questo nuovo fondo appunto è stato l'elemento che ha un pochino complicato la partenza, ma adesso ci siamo e quindi insomma partirà. Vedremo magari prossimamente, Mauro, di invitare la dottoressa Farina a raccontarci che cosa intendono fare e che cosa devono sapere i consumatori su questo fondo.
2: Invece possiamo intanto dirvi come vanno i reclami nei confronti delle assicurazioni, perché ce l'ha detto l'IVAS, ha diffuso i dati del 2025, sono calati del 5,4% questi tipi di reclami. La metà dei reclami praticamente riguarda l'RC auto, 47,5%. I reclami si sono ridotti sì di questi 5 punti erotti percentuali, ma per effetto della diminuzione di quelli verso le imprese italiane, che sono calati del 9,5%, perché invece quelli verso le imprese estere sono aumentati del 15%, di più del 15%. Ovviamente nel ramo del RC auto c'è una crescita soprattutto dei reclami verso le imprese estere, mentre invece si sono ridotti quelli nei confronti di imprese italiane. E poi, diciamo, quello che più ci interessa da vicino, il 30%, 29,8% segnala l'IVAS, dei reclami è stato accolto. L'8%, da aggiungere quindi a questo 29,8%, si è concluso con una transazione, ma il 62%, e quindi qui siamo quasi a due casi su tre, è stato respinto, con tempi medi di risposta da parte delle imprese di 21 giorni, cioè oltre la metà, inferiore di oltre la metà rispetto al termine massimo che è 45, è il termine fissato dalla normativa. Le imprese rispondono mediamente in 21 giorni.
1: E ricordiamo che lo scorso anno peraltro è diventato pienamente operativo anche l'ultimo arbitro che mancava all'appello, dopo quello bancario e quello per le controversie finanziarie insieme alla Consob, anche l'arbitro assicurativo per dirimere con una come dire, attività alternativa alla giustizia civile le controversie che possono sorgere fra consumatori e quindi assicurati e compagnie. Senti, ma lo sai che abbiamo stamattina un bello sportello reclami sul quale dobbiamo ritornare?
2: Un bel tema divisivo.
1: Sì.
3: Dillo a due di denari.
4: Ho lavorato per un'azienda italiana distribuita sul territorio. Circa 15 anni fa abbiamo provato a dare il conto corrente zero spese ai nostri dipendenti e le donne rifiutavano perché preferivano ricevere l'assegno e cambiare i soldi direttamente alla cassa del ristorante, della catena. Abbiamo dovuto quindi dare un

0: tipico postalizzato in modo tale che loro potessero ritirarlo in qualsiasi ufficio postale e potessero mantenere possesso dei loro soldi che altrimenti andavano sotto il controllo dei mariti, e cosa che loro non volevano.
1: Allora, abbiamo capito il motivo per cui è necessario stimolare le donne, molte donne anche oggi, anche se siamo nel 2026, ad avere un conto corrente personale, perché queste situazioni sono ancora molto diffuse tra di noi, e cioè il fatto di avere un conto corrente cointestato dove si accredita lo stipendio della donna che lavora significa molto spesso in molti casi anche consentire al compagno, al marito, di esercitare un controllo su come questo denaro viene speso ed utilizzato. Lo sappiamo che non è per tutti così, lo sappiamo che per qualcuno avere un conto cointestato significa risparmiare sulle spese dell'anno, quindi, come dire, ottimizzare la gestione del budget di famiglia, ma queste situazioni ci sono, e sono situazioni ancora talmente diffuse al punto che qualcuno si è attivato con addirittura un'iniziativa di legge, Mauro.
2: Sì, la senatrice Elena Morelli, senatrice della Lega, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ha presentato una proposta di legge per consentire che le retribuzioni siano erogate direttamente su conto corrente personale del lavoratore, quindi così superando le norme attuali che consentono invece di accreditare anche su conti che non sono intestati al lavoratore, verrebbe da dire alla lavoratrice. Cosa servirebbe? Beh, servirebbe proprio a quello che stavi dicendo, Deborah, cioè a scongiurare, a limitare casi di controllo, di violenza economica, di fatto, perché di questo poi si tratta, che poi a volte sono anche prodromici di peggiori violenze. Anche.
1: E le aziende sono spesso proprio gli avamposti più importanti, insieme alle banche, di monitoraggio e scoperta di queste situazioni, proprio come ci segnalava l'ascoltatore. Allora, noi, Simone Spezia, questa mattina 24 mattino, ha avuto come ospite proprio la prima firmataria di questa proposta di legge, la senatrice Elena Morelli, e noi abbiamo rubato un pezzo anche di 24 mattino.
3: Dal 2018 gli imprenditori possono pagare lo stipendio direttamente su un conto corrente, però non è obbligatorio andare ad indicare il nome e cognome e l'IBAN del lavoratore. La violenza economica, quindi il controllo finanziario, è una leva proprio per controllare la donna. Infatti in Italia una donna su quattro non ha la propria disponibilità finanziaria e ha il conto corrente cointestato. Non solo la donna lavoratrice, ma anche la stessa donna imprenditrice che magari vuole fare un'attività, un negozio, però il conto corrente rimane sempre cointestato con il marito perché esercita un controllo finanziario. Il marito, il compagno fa pressione direttamente sulla donna: quello che guadagni tu è mio, lo posso spendere, oppure quanto spendi vengo anch'io a fare la spesa, vengo anch'io a comprarti qualcosa. Questo è anche, diciamo, una forma di mobbing personale sulla persona per non renderla indipendente, ma sempre di più controllata dal marito, dal compagno. Ecco perché quindi ho presentato questo disegno di legge, che è stato 2 anni fa, che è stato invece calendarizzato in Commissione Finanze proprio la settimana scorsa. Con questo disegno di legge è stato pensato anche a fronte delle statistiche che ci sono. La scorsa settimana è stato presentato anche il report della Commissione Femminicidio, che proprio evidenzia che il 33% delle donne non hanno proprio indipendenza finanziaria. E questo è un modo per esercitare una forma di violenza, una forma anche di patriarcato, se vogliamo.
4: Ma questo impedirebbe di avere per il conto cointestato per sempre?
3: No, rimane libera scelta del cittadino aprire un conto cointestato. È solo per facilitare alle donne di avere il proprio conto corrente e quindi ricevere lo stipendio direttamente sul proprio conto corrente.
4: La questione del conto cointestato a volte dipende da una banale vicenda economica, cioè nel senso che tenere 2 conti costa di più.
3: Sì, assolutamente, anche questo l'abbiamo valutato, ecco perché è calendarizzato in commissione. Noi andremo in audizione, siamo in contatto con ABI, che è l'Associazione Bancaria Italiana, proprio per andare a diminuire quelli che sono i costi naturalmente di tenuta dei conti e soprattutto cercare anche di mitigare i costi per le donne. Questa settimana abbiamo in aula il decreto fiscale, dove all'interno c'è un emendamento proprio per facilitare la gestione di questi conti correnti, e poi la prossima settimana dovremmo chiamare in audizione l'ABI proprio per discutere di questa proposta di legge.
1: Pur rispettando profondamente l'organizzazione delle finanze di qualunque famiglia, io la questione del costo, non si vuole sostenere il costo della gestione del conto, proprio non la accetto, perché oggi abbiamo

0: Conti online che costano pochissimo, 5 euro al mese, basta rinunciare a due caffè al bar, e quella è un'abitudine a cui in molti non vogliamo rinunciare, ed è presto pagato anche il conto corrente in un anno. Fatto l'editoriale, scusami Mauro, ma come donne penso che sia molto più importante avere una solidità economica, un'autonomia economica, e non nascondersi dietro a queste scuse che non trovo più attuali.
1: Ci scrive Giorgio: mia moglie fa la casalinga, abbiamo molti conti cointestati e due singoli intestati a ciascuno. I cointestati servono per sua maggiore tutela, scrive l'ascoltatore, perché se io domani impazzisco e scappo con una ballerina russa, è una cosa con cui scherzo talvolta anche io, almeno lei può accedere ai conti e operare in autonomia.
0: È per questo che serve, può impazzire anche per altre ragioni, può avere un problema di salute, può essere temporaneamente impossibilitato a gestire la, come dire, l'organizzazione finanziaria della famiglia, e quindi c'è l'altro che immediatamente subentra. Può essere anche al contrario la situazione.
1: L'impazzimento. Devo dire che però, sapendo, e ce lo dicono tutte le statistiche, che c'è una difficoltà di raggiungere con meccanismi di educazione, di consapevolezza finanziaria ed economica proprio le donne, questo tipo di spinta, che potrebbe essere davvero una cosiddetta spinta, considerate voi se gentile o meno, può essere utile anche per un'autonomia finanziaria e anche una maggiore consapevolezza di gestione del proprio denaro. Va bene, ho fatto un piccolo editoriale pure io.
0: Ma meno male, guarda, tienimi compagnia ogni tanto. Senti, in tutto questo alla fine sono arrivate le 11:31.
1: Ma ho visto che le borse sono di malumore oggi, sono svegliate
0: non le faccio,
1: storte.
0: Non le faccio.
1: No, va bene.
0: Abbiamo pure la benedizione del Papa stamattina.
1: No, facciamole però. Vabbè.
0: Le faccio veloci.
1: Sì, dai.
2: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al cancro.
7: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Aspria Harbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbor Club. Live life well.
9: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore.

0: Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: Siamo sempre ai soliti argomenti, ritorna allo stallo delle trattative tra Stati Uniti ed Iran e dunque petrolio di nuovo in rialzo. Questa mattina siamo a $107 al barile per il Brent, 101 per il greggio americano e quindi borse nervose. In Europa abbiamo cali generalizzati, Parigi meno 0,50, Francoforte meno 0,73, Milano meno 0,86, tuttavia c'è da segnalare che rispetto all'apertura le cose sono migliorate ma il quadro è ancora in rosso. A Piazza Affari spiccano i rialzi dei titoli energetici, ma anche di Mediobanca e Monte dei Paschi, che hanno comunicato i conti e nelle ultime ore la loro integrazione sta procedendo. Mediobanca più 3, Monte dei Paschi più 3, insieme a Tenaris più 3, Avio che rimbalza più 2,95, Azimut più 0,9%. Torniamo subito con due di denari.
4: Fa impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
4: Scusa, che c***o hai detto?
5: jethr.com.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive. Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale. Due di denari.
14: Sì, scusate, ma se c'è una forma di soggiogazione della donna, cioè io faccio aprire un conto corrente a mia moglie monointestato, poi ho una delega a operare e faccio comunque quello che voglio.
15: Buongiorno, trovo molto singolare che la vostra ospite abbia parlato di mobbing di fronte a un conto cointestato. Io sono sposato con mia moglie da 25 anni, da 25 anni abbiamo il conto cointestato, lei può prelevare e fare tutto quello che ritiene necessario senza alcun controllo e io faccio lo stesso, ovviamente nella logica del buon senso.
16: Così continueremo ad ingrassare le banche.
17: La mia paura è che se hai un marito che ha certi problemi di controllo, non cambia avere un conto corrente personale, ti porterebbe via ugualmente il bancomat.
3: Ha Assolutamente, però da qualche parte bisogna pur partire per modificare questa situazione, e volevo semplicemente dire a tutti gli ascoltatori che ci raccontano che a casa loro il conto cointestato non genera nessun problema, dovete mettervi in testa che siete delle eccezioni, che in Italia ci sono tanti altri problemi e situazioni molto difficili in cui invece questo equilibrio familiare non esiste. E quindi bisogna fare qualcosa per aiutare quelle donne che ancora che sono ancora estremamente controllate, e ribadisco, spesso l'azienda e poi anche la banca, dove molte donne vengono trascinate a firmare garanzie per gli uomini, per le loro attività imprenditoriali, per le loro questioni personali, per prestiti eccetera, sono ancora delle situazioni molto diffuse, quindi azienda e banca spesso sono i primi avamposti di monitoraggio e ricognizione di queste situazioni. Chiusa parentesi.
18: Allora, andiamo ad aprire di nuovo il faldone.
3: Sì, sono una bacchettona.
18: No, ma guarda che ti prende in giro, perché si rifà a una voce di detrazione che effettivamente, però, devo dire, non avevo considerato.
3: L'ha detta Marcello Tarabusi, non ieri, sì, che tu non c'eri, ma la settimana scorsa. Sono rimasto colpito.
18: Ci ha ricordato Marcello Tarabusi, poi ospite anche ieri, perché avete parlato anche ieri di 7.30 e di dichiarazione dei redditi, che il profilattico è un dispositivo medico. Come tale gode, e lì il verbo potrebbe essere anche
3: adeccato,
18: della detrazione.
3: Ma ti mandi in onda alle 18.30, eh?
18: Ma adesso cosa ho detto? Dai, mi rivolgo, voglio sentire un avvocato, Antonio Pinto.
3: Secondo me è diventato rosso anche se non lo vediamo. Antonio, scusaci, ma qua un attimo c'è sfuggita la situazione di mano. Però sempre dal fisco siamo partiti, eh? Quindi presupposto era nobile.
19: No, è tecnico, è un presupposto tecnico.
3: Bravo, ecco.
18: Allora, a proposito di tecnica, come va con la vicenda Forward You? Posso dire, faccio una premessa, mi pare che i tempi lì siano lunghi, però diceva Deborah poco prima, è importante non perdere di vista la pratica. Mi sembra di aver colto questo, no, avvocato Pinto?
19: Sì, infatti adesso l'ultima novità è che il 28 aprile il commissario liquidatore Jan Baden ha fatto un'ultima comunicazione dicendo che sul famoso portale cliente, quello che era stato aperto a febbraio, è ora disponibile il monitoraggio dello stato delle richieste di insinuazione al passivo. Non è particolarmente soddisfacente sotto il profilo della chiarezza dell'informativa, però si tratta, lo dico chiaramente per tutti, si tratta di una sfera con 8 spicchi che rappresentano 8 step. Si parte dalla ricezione del modulo di richiesta di insinuazione al passivo, poi si continua dicendo la sua richiesta, secondo spicchio, quindi secondo step, la sua richiesta è stata presa in carico, terzo spicchio, quindi terzo step, la sua richiesta è in fase di elaborazione, sino poi ad arrivare all'ottavo, dove l'ottavo finale step, dove si dice ok, ammissione al passivo. Quindi entrando nel portale è possibile seguire l'iter, anche se preciso che è inutile in questi giorni andare particolarmente affannarsi, perché sono un po' tutti nei primi due spicchi, diciamo, quindi siamo ancora nelle fasi assolutamente iniziali, e purtroppo è sicuro, ma non perché lo dice lo stesso in questo comunicato del 28 aprile, lo stesso commissario dice: guardate, l'analisi delle richieste dei vostri crediti è in corso, ma considerato l'elevatissimo numero di richieste di insinuazione al passivo, la valutazione richiederà tempo. E quindi, anzi, lui invita tanto ad evitare di ingolfare, tra l'altro, il portale con richieste appunto personali relative semplicemente allo stato della pratica, perché su quelle loro non risponderanno.
3: Volevo ricordare, Antonio, solo i termini di questa questione per chi se la fosse persa in questi mesi, perché noi ci siamo ritornati poi nei mesi poche volte, ma è un caso che è scoppiato all'inizio dello scorso anno, esattamente a gennaio del 2025, quando si è appreso appunto del dissesto di questa compagnia di assicurazione, che veniva distribuita in Italia come in altri paesi d'Europa prevalentemente con reti di broker assicurativi, e in Italia sono coinvolti circa 110.000 risparmiatori che hanno investito oltre 300 milioni di euro, e il caso in Italia viene seguito anche dall'IVASS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, che periodicamente pubblica sul proprio sito aggiornamenti sulle procedure da seguire. Ma mi stavo chiedendo, ammettendo di essere una persona che ha sottoscritto una polizza con questa compagnia. Vado sul portale clienti del commissario liquidatore Jan Baden, che ha un indirizzo complicatissimo. A prescindere dagli 8 passi Antonio che ci ha indicato, io ho anche cristallizzata la mia situazione, nel senso, il commissario sa per esempio a quanto ammonta la mia polizza, quanto ho investito, quanto ho versato in questo momento? Sono comunque dati che devo ritrasmettere.
19: Allora no, il commissario ha inviato a tutti un modulo nel quale risulta il credito che dalle scritture contabili ogni singolo risparmiatore risulta avere. Questo già ha generato una prima fase di confusione, perché purtroppo è successo che tante persone non avevano ricevuto il modulo, però adesso una delle cose che sta funzionando è che solo su questa specifica richiesta, mentre molte altre richieste stiamo verificando che non le vadono, invece tutte le volte che una persona sul portale fa presente di non aver ancora ricevuto il modulo con l'indicazione da parte del commissario di quello che risulta a lui essere il debito di FV verso quella persona, quello arriva nel giro di un paio di settimane, ma arriva sempre, quindi questo senz'altro funziona. Ciò non toglie che, diciamo, è necessario invece far presente, proprio in base ai moduli ricevuti, è evidente che talvolta, non sicuramente, stiamo parlando di un totale di quasi 260.000 utenti in tutta Europa, quindi mi rendo conto che bisogna anche comprendere, diciamo, che sono stati ingolfati, però di base sicuramente qualche errore, qualche cosa sfugge, perché qualche volta ad esempio sfugge anche il valore di polizza inferiore per esempio rispetto a quello indicato nel rendiconto, nell'ultimo rendiconto inviato da FV quando era in bonus, oppure alcuni bonus non sono concessi, e poi c'è tutto il tema, l'enorme tema dei costi, come ricorderete.
18: Sì, su questo però ci fermiamo, ci torniamo tra pochissimo dopo il traffico.
2: Strade in diretta.
20: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo per incidente code sulla A4 Torino-Milano tra Rho Nord e Arluno in direzione Torino. Ancora sulla A4 nel nord-est, code per incidente tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Risolto l'incidente nella Bergamasca, ma si verificano code per lavori di ripristino tra Dalmine e Seriate in direzione Venezia. Sulla A12 Genova-Rosignano, code per un veicolo in avaria tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Rosignano. È tutto al momento, ci risentiamo tra un'ora. Buon viaggio.
2: Due di denari.
21: Scusate un attimo, le eccezioni sono quelli che prendono a sberla le mogli. Non è che le eccezioni sono quelli che vivono il conto cointestato con serenità ed equità.
22: Ma il problema non è l'intestazione del conto corrente, è che la donna non lavora. Se non lavora, chi glielo fa il bonifico sul conto corrente suo?
23: Faccio parte di un'associazione che gestisce un centro antiviolenza e riscontriamo tantissime donne che hanno proprio i problemi finanziari, perché il marito controlla tutto, gestisce tutto, non lascia soldi, e quindi per noi è un problema che troviamo frequentemente.
3: E quindi non ce lo siamo inventati noi, cioè è inutile che state ad insistere che a casa vostra non succedono queste cose. Altrove sì, e qualche volta bisognerebbe avere un po' più di curiosità nel guardare bene quello che capita anche a persone che sono vicine a noi, perché molto spesso queste situazioni sono dietro l'angolo, sono molto vicine a noi, sono una nostra vicina di casa, un'amica che magari non vediamo da un po' di tempo e che ha delle difficoltà che non ci racconta, e spesso le difficoltà possono essere queste: non avere dei soldi disponibili, perché quelli che arrivano nelle proprie mani sono un'elargizione così data dal marito o dal compagno quotidianamente o settimanalmente per andare a fare la spesa e poco altro. Signori, queste situazioni sono molto diffuse, quindi poi l'ascoltatrice che diceva se tu non lavori è inutile che ti poni il problema del conto corrente, con la senatrice Murelli sì. Il tema è di quelle che lavorano e vogliono che lo stipendio venga pagato con l'assegno, perché non vogliono in realtà un conto corrente per non condividere questa informazione. Vabbè.
18: Allora, torniamo da Forward You con l'avvocato Pinto. Stiamo appunto facendo un aggiornamento su questa vicenda. abbiamo capito che siamo davvero nelle fasi iniziali e lì restiamo. C'è un dato importante, avvocato Pinto, bisogna vedere se va rinnovata la carta d'identità che è stata comunicata al liquidatore, perché in tutta Europa, andando in vigore il regolamento che è stato poi appunto accolto, 2019-1157, regolamento UE, e le carte d'identità cartacee non valgono, quindi se uno ha aperto la procedura con la cartacea dovrà aggiornarla, immagino.
19: Sì.

0: E poi ovviamente conviene allegare sia il contratto, la polizza sottoscritta, che le condizioni generali di polizza. Questo perché allegando le condizioni generali di polizza è possibile, dove ci sono tutte le clausole, ivi comprese soprattutto quella famigerata sui costi, è possibile andare a contestare l'abusività della clausola sui costi, sia per mancanza di trasparenza che per squilibrio, diciamo, contrattuale.
1: Allora, Antonio, ci rimane un paio di minuti, ci rimangono, c'è una domanda di Fausto, ma io vorrei capire un po' meglio questa faccenda dei costi, qual è? Perché non me la ricordo.
0: Sì, e praticamente qui c'erano delle clausole che prevedevano un anticipo, sostanzialmente il risparmiatore per dirla in breve pagava nei primi 5 anni, doveva anticipare con i suoi premi, venivano destinati quasi integralmente al pagamento di costi di tutto.
1: I caricamenti delle
0: Tutta la durata,
1: polizze, li conosciamo
0: esatto,
1: solo.
0: di tutti i 30 anni, esatto, e quindi questo vuol dire che nei primi 5 anni sostanzialmente il premio che andava poi effettivamente era quasi tutto ciò che è stato versato nei primi 5 anni era quasi tutto destinato a coprire i costi e
1: Certo.
0: quindi non andava nulla poi
1: È una prassi
0: a
1: purtroppo
0: imputazione
1: molto nota, soprattutto in determinate forme assicurative che hanno finalità di risparmio e di investimento. In 10 secondi, Fausto, la sua domanda che richiederebbe un convegno, però ce la proviamo.
2: Sì, buongiorno. Solo sapere, se l'avvocato quindi ne ha conoscenza, se magari i creditori di altre parti d'Europa, faccio l'esempio della Germania, hanno una via preferenziale rispetto agli altri, se siamo tutti alla pari o no.
1: Certo, grazie
2: Grazie.
1: Fa, ma non credo,
0: Sì,
1: Antonio.
0: siamo tutti alla pari o no. Mi permetto un'ultima battuta, bisogna imparare invece a capire che quando compriamo un prodotto finanziario bisogna guardare anche al rischio emittente, cosa che, non solo al prezzo, cosa che in genere, perché ormai è diventato importante il soggetto intermediario che ci vende le cose e poi tener conto che ad esempio in Italia abbiamo uno strumento che in Lussemburgo non c'è, cioè il fondo di garanzia per le polizze vita che in quest'anno sarà messo a regime concretamente e che garantirà a tutti i titolari di polizza vita, però purché sia un intermediario italiano, comunque intermediari che accettino di iscriversi qui, se, insomma, accedere al regime, addirittura una
1: L'abbiamo
0: copertura fino a
1: detto
0: 100.000 euro.
1: in apertura, Antonio,
0: Ah,
1: quindi
0: chiedo
1: anche
0: scusa,
1: questa è una novità
0: sì.
1: importante, no? Perché diciamo, si è risolto il nodo della governance, come lo chiamano quelli bravi, proprio in questi giorni. Quindi in Germania funziona come in Italia, quello che ho capito. Gli sottoscrittori di queste polizze devono seguire lo stesso iter degli italiani, non hanno
3: Sì, non
1: così.
3: ci sono figli e
1: No,
3: figliastri,
1: ci
3: insomma,
1: mancherebbe
3: sono
1: pure.
3: stati tutti coinvolti e trattati in questo modo. Grazie, Avvocato Pinto. Avvocato Antonio Pinto è il responsabile del settore prodotti finanziari di Confconsumatori. Grazie, buona giornata, Avvocato.
1: A
0: Buona
1: presto.
0: giornata a voi.
1: Allora,
3: E noi?
1: noi adesso dobbiamo andare a fare il video per il Festival di Trento. Ma perché ti
3: Dove
1: sei messo la
3: saremo?
1: cravatta? Io sono senza
3: No,
1: trucco.
3: mi sono messo la cravatta per un altro motivo, ma lo dirò
1: Lo
3: domani.
1: diciamo domani. Ciao a tutti.

0: Semplifica le note spese con N2F. Digitalizza ricevute, automatizza i flussi di approvazione e controlla le spese aziendali in tempo reale.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery.

0: salari e per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: A chi piace la Spini?
2: A tutti i bambini!
3: Anche ai ballerini!
4: E per Palotti Sopraffini
5: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
13: Questa è Bar Group.
14: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
18: Sono le 12.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Hantavirus, 11 casi attivi di cui 9 positivi, rischio basso per la salute globale, dice l'OMS. Washington minaccia nuovi attacchi, risponderemo, fa sapere Teheran, colpito ancora il Libano. 35enne maliano ucciso a Taranto, collabora con la polizia, uno dei minori fermati. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è che il rischio per la salute globale è basso, lo ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave Ondius colpita dal focolaio di hantavirus, che sono attualmente 11 casi attivi, 9 dei quali positivi.
20: Il Ministero della Salute italiano rassicura: il rischio in Italia è molto basso, ma spiega Mara Campitiello, direttrice della prevenzione, abbiamo alzato il livello di allerta per un principio di massima cautela, anche perché, aggiunge, la pandemia di Covid ci ha insegnato che non esistono certezze. Il paziente è in quarantena in Veneto, è attualmente negativo al test. Questo non vuol dire che un domani non possa positivizzarsi, ma è comunque una

0: Buona notizia, spiegano i sanitari. In quarantena anche una donna a Firenze e due marittimi in Campania e in Calabria, tutti asintomatici. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura il rischio per la salute globale continua ad essere basso. Attualmente 11 i casi attivi, dei quali 9 risultano positivi. Ieri sera intanto la nave Onius ha lasciato Tenerife dopo lo sbarco delle ultime persone. A preoccupare le condizioni di una donna francese peggiorate. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Iran risponde alle minacce di nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti. Possiamo arricchire l'uranio al 90%. Il Libano, intanto, Israele non ferma i bombardamenti. Il nostro disarmo non è sul tavolo, rivendica Hezbollah.
2: Il presidente americano Trump minaccia un nuovo intervento militare in Iran se non si dovesse arrivare a un accordo sul nucleare. Teheran fa sapere di essere pronta e che darà una lezione agli Stati Uniti e rimarca che i negoziati con la Casa Bianca riprenderanno quando cesseranno gli attacchi anche in Libano, dove questa mattina 6 persone sono morte e 7 sono rimaste ferite in un raid aereo israeliano nel sud del paese. Attacchi che avvengono nonostante sia in corso il cessate il fuoco e a ridosso dei colloqui per la pace che riprenderanno a Washington giovedì. Il leader di Hezbollah, Qassem, ha sottolineato che le armi del suo gruppo non rientrano tra i temi dei prossimi negoziati. Quella delle armi è una questione interna libanese e non fa parte dei negoziati col nemico, ha detto. Intanto l'Unione Europea sta valutando di allestire una propria missione in Libano destinata a sostituire l'UNIFIL, contingente ONU di interposizione tra Libano e Israele, che terminerà quest'anno, a dirlo l'alta rappresentante per la politica estera europea Callas. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finita la tregua, Mosca ha ripreso a colpire l'Ucraina. Droni russi avrebbero sorvolato anche i cieli della Romania.
3: Tanti danni e una vittima nella regione orientale per l'ondata di droni, almeno 200, che hanno sancito la fine della tregua scaduta a mezzanotte. Tra i bersagli colpiti a Kiev anche un asilo. Sull'altro fronte l'esercito russo fa sapere di aver abbattuto una trentina di droni ucraini dalla fine del cessate il fuoco. Se Mosca eviterà attacchi su larga scala, non lo faremo nemmeno noi, né imporremo sanzioni, promette ora Zelensky, forte di una resistenza che dopo 4 anni equivale ad una vittoria conquistata nonostante la desistenza americana sugli armamenti a lungo raggio e di un primato tecnologico che ha permesso a Kiev di colpire comunque in profondità sul territorio russo, tanto da spingere Putin ad aprire, almeno a parole, alla pace. Primo banco di prova delle reali intenzioni del Cremlino, lo scambio di un migliaio di prigionieri, su cui ci aspettiamo garanzie da Washington, ripete il leader ucraino a margine dell'incontro con i vertici di Palantir, colosso digitale statunitense, braccio tecnologico del Pentagono. Almeno 14 droni di provenienza russa hanno violato dall'inizio dell'anno il nostro spazio aereo, denuncia infine la Romania, che lancia l'allarme. Siamo il fianco orientale dell'Europa e un membro NATO in prima linea, dice Bucarest, che chiede a Bruxelles un ridispiegamento delle difese comuni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca italiana: uno dei 5 giovani fermati con l'accusa dell'omicidio del 35enne del Mali, Sachko Bakari, ucciso sabato a Taranto, ha collaborato con la polizia facendo trovare l'arma del delitto, un coltello, e facendo delle larghe ammissioni durante l'interrogatorio. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di uno dei minorenni. I giovani sottoposti a fermo di indiziato di delitto sono 5, 4 minorenni e un maggiorenne. Ed è stato rintracciato e fermato l'uomo che sabato in provincia di Terni ha aggredito la moglie a martellate su un autobus. La donna resta in gravissime condizioni.
4: La fuga dell'operaio 42enne è terminata fuori da un bar della zona industriale di Stroncone, poco distante da Terni. Diverse persone all'interno del locale lo hanno riconosciuto. Pare che la sua fotografia circolasse su gruppi WhatsApp locali e hanno avvertito i carabinieri. Si trova ora in stato di fermo per tentato femminicidio pluriaggravato dalla crudeltà. Nel pomeriggio di sabato, nonostante portasse un braccialetto elettronico per un precedente arresto per violenza in famiglia, ha aspettato la moglie a bordo del bus di linea che lei abitualmente prende per tornare dal lavoro. Armato di martello, quando la donna è salita, l'ha colpita più volte alla testa per poi fuggire a piedi, dopo essersi tolto il braccialetto elettronico. La procura di Terni indaga anche su un possibile malfunzionamento del dispositivo, che avrebbe dovuto segnalare alla vittima e alla polizia giudiziaria la presenza del marito in tempo reale. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lufthansa eserciterà l'opzione di acquisizione di una quota di maggioranza in ITA Airways a giugno di quest'anno, portando la sua partecipazione dal 41 al 90%. Lo comunica la compagnia, precisando che l'acquisizione dell'ulteriore quota del 49% avverrà al prezzo di acquisto già concordato di 325 milioni di euro. A seguito di ciò, ITA Airways sarà pienamente integrata nel gruppo Lufthansa, sia a livello organizzativo che finanziario. Si apre oggi a Bologna Research to Innovate.
2: Le regioni italiane fanno squadra sull'innovazione. Il 12 e 13 maggio debutta a Bologna Research to Innovate, prima edizione dell'evento promosso dalla Conferenza delle Regioni insieme alla Regione Emilia-Romagna e Arter. Obiettivo: portare al centro del dibattito nazionale ed europeo il ruolo dei territori nelle politiche industriali, della ricerca e dei fondi post 2027. Istituzioni, imprese, start-up e mondo accademico si confrontano su sovranità tecnologica, deep tech, attrazione dei talenti e futuro della ricerca dopo il PNRR. Sul tavolo anche la sfida strategica per l'Europa: ridurre la dipendenza tecnologica da Stati Uniti e Asia, puntando sull'integrazione tra ricerca pubblica, manifattura avanzata e filiere industriali. Al termine della 2 giorni verrà approvato un documento condiviso da portare al governo e alla Commissione europea. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
1: E a Bologna sarà presente anche Radio 24, in diretta alcuni programmi, tra cui Effetto Giorno. Prima però la linea va a Melog. Buongiorno a Gianluca Nicoletti.
5: Ciao, buongiorno. Oggi sonderemo con il pubblico il loro livello di attenzione e di paura rispetto all'antivirus. A tra poco.
1: Termina qui questa edizione di GR24. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 13 con Effetto Giorno.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
2: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
1: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
2: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
1: Ecco qui.
2: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
7: È italiana?
8: Sì.
7: È affidabile?
8: Sì.
7: Rispetta l'ambiente?
8: Sì. Indovina chi è?
7: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
8: Nasce. Cresce.
7: Resta con te.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci sono dolori che non si vedono e proprio per questo spesso vengono messi in dubbio, minimizzati, liquidati come stress o stanchezza. La fibromialgia, di cui oggi ricorre la giornata mondiale, è una condizione che per molte persone significa convivere ogni giorno con dolore diffuso, fatica cronica e un impatto profondo sulla qualità della vita. Eppure resta ancora poco compresa e troppo spesso sottovalutata. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Federica Galli, presidente dell'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, psicoterapeuta e associata di psicologia all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Professoressa,
2: grazie dell'invito.
1: Grazie a lei e del lavoro che fate. Molte persone raccontano di aver impiegato anni prima di dare un nome a quello che stavano vivendo. Perché arrivare a una diagnosi ancora oggi così complicato e complesso?
2: Allora, è molto complicato e complesso perché la fibromialgia è anche detta patologia dai 100 sintomi, nel senso che è una condizione il cui dolore cronico muscolo-scheletrico è associato a tante altre patologie, nel senso che parliamo di astenia, quindi di stanchezza, disturbi del sonno, depressione, difficoltà di concentrarsi. Quello che accade nella fibromialgia e che spiega il ritardo diagnostico è anche legato a quello che è un po' il modello medico tradizionale, no? Nel senso che il modello medico tradizionale vuole che ci sia un sintomo, mi fa male una spalla, faccio una risonanza, un'ecografia che mi spiega che cosa accada a quella spalla. Nel paziente con fibromialgia quella spalla fa male, fa terribilmente male, ma la risonanza, l'ecografia è perfettamente nella norma. Cioè, la fibromialgia rappresenta una sfida anche diagnostica da questo punto di vista, nel senso che significa allargare quella lente per riconoscere anche componenti psicologiche, psicopatologiche che caratterizzano il sintomo, anche se devo dire che le cose negli ultimi anni sono cambiate, nel senso che...
1: Professoressa, proprio qui veniamo. Ecco, portiamo in occasione della giornata mondiale anche delle buone notizie.
2: Allora, le buone notizie ci sono, nel senso che innanzitutto la fibromialgia è molto più conosciuta rispetto a 10 anni fa. Le istituzioni stanno gradualmente riconoscendo l'esistenza della fibromialgia e quelle che sono poi ripercussioni rispetto alla presa in carico e il riconoscimento della fibromialgia anche a livello politico. La fibromialgia, ci auguriamo tutti, venga a breve riconosciuta nei livelli essenziali di assistenza. Noi stiamo molto lavorando e interagendo col mondo della politica che questo si realizzi.
1: Professoressa, la ringrazio per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata. Grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
1: E lascia la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Vi lascio in ottime mani. Buon ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Dovremmo concentrarci sui 30 passeggeri che sono scesi da quella nave circa 15 giorni fa, che sono tornati nelle loro case di origine. Se c'è qualcuno che ha avuto contatti con queste persone, è bene che si metta in qualche modo in isolamento fiduciario, è quello che si sta facendo in tutto il mondo. Non ci sono al momento vaccini o farmaci, ma la contagiosità, cioè la capacità di infettare altre persone, è minore rispetto a quella che avevamo con il Covid.
2: Sono virus che si trasmettono dal topo all'uomo e poi lì si fermano, perché l'uomo non li trasmette, con una eccezione, che è il virus delle Ande, che ha infettato questo signore.
3: Questi elementi ci fanno ritenere al momento che debba essere fatta una corretta sorveglianza sanitaria, soprattutto per le persone sbarcate da questa nave.
4: Oggi avevamo due alternative: chiamare un virologo, chiamare Burioni, Bassetti, se sentite in questa premessa, e farci spiegare bene il punto su la notizia al momento, l'antivirus, o altrimenti dare spazio agli ascoltatori per capire il loro livello di percezione. Perché? Perché l'antivirus ci riporta improvvisamente in un clima che abbiamo già passato. Al tempo del Covid era assolutamente una novità, nessuno di noi era preparato. Era qualcosa che era iniziato come un momento di allarme non preso proprio sul serio, o per altri una grande paura ingiustificata e non appoggiata su nessuna esperienza. Poi il momento della recrudescenza del virus, il lockdown, i morti, quel clima cupo, oppressivo, e le opinioni da il cantare Fratelli d'Italia Azzurro tutti i pomeriggi. Stavo a casa, facevo questa trasmissione, raccontavo, vedi, alla sera sull'imbrunire cantano tutti i Fratelli d'Italia dai balconi, tornerà tutto come prima, saremo felici, sembrava una cosa così passeggera, poi invece è durato parecchio. È stato un periodo in cui si è stati chiusi dentro casa, molti hanno riflettuto, molti non chiedono di meglio che starsene a casa, altri hanno vissuto questo periodo come un grande sopruso. Poi si è usciti anche dal Covid, è cominciato il periodo dell'incertezza, periodo in cui c'è stata una forte reazione da un punto di vista contro tutte quelle che sono le evidenze scientifiche, ci prendono in giro, scherzano, era tutta una montatura, c'è un interesse economico dietro. Poi virologi, che in effetti sono diventati le star della televisione, improvvisamente siamo accorti che esiste questa branca della medicina. Tutte le sere c'era il report del Presidente del Consiglio che raccontava con i virologi come andava. Poi lentamente se ne è usciti. Qualcuno ha continuato ancora per anni a perseguire la teoria del grande complotto, del grande inganno, della grande contraffazione, dello sterminio premeditato, tutto quello che volete, che potete immaginare. E poi è sembrato qualcosa, siamo lasciati dietro le spalle. Ancora per un paio d'anni abbiamo fatto i test, ci siamo accorti di avere il Covid, ma non pensavamo più che fosse qualcosa che poteva immetterci in quella colonna di bari che dovevamo trasportare la notte con i camion. E poi improvvisamente ci siamo dimenticati. Ancora probabilmente molti hanno il Covid, ma nemmeno se ne accorgono, nemmeno hanno nessuna precauzione. Altri magari moriranno di Covid, ma non viene più detto si muore di Covid, si muore di polmonite, di influenza, di tante altre cose. Poi abbiamo avuto altri problemi e poi adesso improvvisamente arriva, immediato, con la stessa catena di comunicazione, la storia dell'antivirus. Come nel Covid si parlava di pipistrelli, di strani animali mai visti, di cinesi che mangiano gli animali, li vendono al mercato, poi di virus scappati dai laboratori, e poi ancora di virus fatti a tavolino, e poi di vaccini fatti apposta per metterci dentro chissà quale semenza malefica che avrebbe dal microchip a qualcosa che ci cambiava addirittura il DNA e via dicendo. Oggi si ricomincia, riappaiono i virologi. Per un certo periodo il virologo è tornato al suo rango di visibilità, personaggio importantissimo, ma visibile soltanto in queste occasioni. Molti si sono messi dati ad altre occupazioni, altri sono diventati opinionisti tout court, ragionando su tutto. E adesso improvvisamente il virologo torna centrale e spiega. Poi è cambiato qualcosa rispetto ai momenti del Covid, non è sovrapponibile, anche se le fasi sono le stesse. Oggi siamo prevenuti, oggi o in una maniera o nell'altra abbiamo un forte pregiudizio che ci condiziona. Questo forte pregiudizio ci fa percepire questa notizia e di conseguenza anche l'eventuale atteggiamento nei confronti di un possibile atteggiamento di cautela, di attenzione rispetto a una probabile pandemia. Tutti dicono non accadrà, non ci sarà una pandemia, ma anche a noi le prime trasmissioni che facevamo sul Covid, diciamo, ma è qualcosa di lontano, non arriverà mai. E mi ricordo che durante una trasmissione mi disse Burioni in grande confidenza: lo sai, pare che stia arrivando in Europa, non lo diciamo ancora ma sta arrivando in Europa. Mi sembrava una notizia così, dico, ma sarà allarmismo, e poi dopo c'è stato quello che c'è stato. Quindi quello che oggi mi interesserebbe sapere non tanto esattamente cosa sia l'antivirus, come si è sviluppato, come è nata la storia della nave, la crociera, i topi e via dicendo. No, mi piace sapere come voi lo state percependo, qual è il vostro atteggiamento. Questo è importante, perché la risoluzione o la degenerazione comunque di questo fenomeno avverrà anche in base a come verrà preso e verrà percepito dalle popolazioni. Quindi oggi vi beccate un bel sondaggio sull'antivirus.
5: Il timore di una possibile

possibile ipotetica pandemia a causa della propagazione dell'antivirus si aggiunge, come se non bastasse, alle tensioni internazionali, alla crisi energetica, al caro prezzi, alle guerre e ai conflitti che non sembrano avere ancora fine. Sebbene si tratti di un rischio al momento molto limitato, fanno notizia i primi casi di contagio e le prime vittime provocate dal virus, che di giorno in giorno prende sempre più spazio nei media. Oggi vogliamo interpellare i nostri ascoltatori, a cui chiediamo di raccontarci qual è la loro reazione di fronte a quello che hanno sentito sul caso in questi giorni. Chiamate ora l'800 24 00 24 e diteci quale tra questi tre atteggiamenti è il vostro. 1. Sono indifferente. La notizia dell'antivirus fa presa emotivamente per il precedente del Covid e la stampa allarmistica ci sguazza. La vicenda, in realtà, non ha nessuna rilevanza. 2. Sono moderatamente preoccupato perché il contagio c'è, ma penso che tutto quello che è successo con il Covid non si potrà mai ripetere. Se non altro perché non commetteremo gli errori del passato. 3. Antivirus? Ecco, ci risiamo. Hanno trovato il nuovo strumento di distrazione e di controllo di massa. Guarda caso proprio in concomitanza di una crisi energetica. Il nuovo lockdown ci farà sicuramente risparmiare benzina.

Allora, il numero è come al solito l'800240024. Oggi è molto importante la vostra partecipazione, perché di solito questo tipo di rilevamento, anche se non ha nessuna base di sicurezza scientifica, è sempre stato indicativo comunque di un atteggiamento, uno stato d'animo, per un paradosso, per una serie di coincidenze o perché è un pubblico molto affezionato. Il campione dell'ora del soffritto di Radio 24 esprime sufficientemente bene quella che è la pancia del paese. Ma sono tre esattamente le possibili risposte. Rispetto alle notizie dell'antavirus, l'avete sentito anche nel giornale radio che mi ha preceduto, cresce il numero delle persone, diciamo, attenzionate, si comincia a parlare di vittime, ma anche col Covid fu così, c'era un caso, due casi, tre casi, poi ci fu un intero numero di viaggiatori che in India, mi sembra, che furono tutti contagiati, qualcuno ne morì, anzi molti ne morirono, poi cominciarono i focolai. I tre atteggiamenti sono le tre risposte che dovete darmi, una delle tre risposte. Risposta numero uno, sono indifferente, non sta succedendo niente, semplicemente diventa notizia perché c'è stato il precedente del Covid e quindi c'è una specie di déjà vu, ma evidentemente si tratta semplicemente di una cosa molto semplice che può accadere, sarà già accaduta altre volte. Quindi chi risponde numero uno non gli cambia la vita a sua mente, anzi nemmeno nei suoi pensieri. Risposta numero due, aumenta il livello di preoccupazione. Sono un po' preoccupato, il contagio c'è, però se penso tutto quello che è accaduto col Covid mi viene in mente di dire, ma non è possibile che rifacciamo gli stessi errori che abbiamo fatto nel passato, quindi sono fiducioso. Però chi risponde due qualche preoccupazione ce l'ha, però è confidente che in realtà il problema sarà clinicamente risolto laddove può essere risolvibile. Risposta numero tre, la più interessante, è la risposta, non voglio dire complottista, ma che pensa ci sia dietro qualcosa. Hanno trovato, non si sa bene chi comanda, le forze occulte, il deep state, tutte queste cose qua. Un nuovo strumento di distrazione e di controllo. Guarda caso, in questo momento, crisi energetica, caro benzina, bisogna assolutamente risparmiare le fonti di riscaldamento, di energia, via dicendo, quindi la gente deve starsene a casa perché bisogna usare meno benzina possibile, bisogna usare meno riscaldamento possibile, quindi cade proprio a fagiolo per distrarre le persone e chiuderle dentro casa. E su questo, figuriamoci, già un'ampia trattatistica sia in rete, sia nei social, sia nei mezzi di informazione. Ci stanno riprovando, riappaiono i virologi. E questa è la risposta numero tre. Ancora una volta pensano di fregarci con l'idea della pandemia. Quindi tre risposte possibili a un sondaggio molto importante che voi partecipiate. Quello che vuol dire sull'aspetto complottistico è molto divertente, vi faccio sentire un file

0: ne sono tanti, i Simpson l'avevano predetto, la maga Circe l'aveva predetto, Nostradamus l'aveva predetto, ma fra l'altro hanno trovato un pezzettino della serie X-File del 98 in cui si parla proprio dell'antivirus.
1: Sa dell'esistenza di un virus chiamato Ant?
2: Sì, è un virus mortale diffuso parecchi anni fa dai topi selvatici negli Stati Uniti sudoccidentali.
1: Secondo i giornali, il compito di impedire il diffondersi di un'epidemia venne affidato all'NFGE, Nucleo Federale Gestione Emergenze. Lei ha idea di quali sono i suoi effettivi poteri? In caso di emergenza nazionale, l'NFGE autorizza la Casa Bianca a sospendere le garanzie costituzionali. Rifletta. Perché un organismo dotato di un potere pressoché assoluto si mobilita per combattere una modesta epidemia nelle campagne texane?
0: Beh, combacia perfettamente. Già nel 98 si ipotizzava, in questa fortunatissima serie X-File, che parlava di file segreti in cui c'erano segreti inenarrabili, tra cui anche quelli degli extraterrestri, di una specie di golpe tentato diffondendo appunto l'antivirus, una pandemia che permetteva così di sospendere le garanzie costituzionali e quindi di fare un colpo di mano, un'impossessarsi del potere, quello che naturalmente il complottismo dice. Stanno arrivando le prime telefonate sulla percezione dell'antivirus, le sentiamo subito, intanto ricordo il numero 800240024. Patrizio da Pavia, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca. A me sinceramente dell'antivirus non me ne frega niente, perché ho tanti di quei problemi che prima di pensare al virus risolvi i miei problemi.
0: Detto poi risposta numero uno, non la preoccupa minimamente, non la sfiora.
3: No, prima c'ho i miei problemi da risolvere e poi posso pensare anche all'antivirus qualche è, però non mi sfiora minimamente, no.
0: Quindi non c'ha nessuna preoccupazione, ripensamento rispetto a quello che è già stato, che anche il Covid cominciò così.
3: Non credo nei complotti, non credo in queste cose qua, non ci credo, perciò.
0: Il Covid è stata una realtà, non è stata un'immaginazione, è morta tanta gente, ci ha condizionato la vita, obiettivamente ci ha condizionata anche per molto tempo.
3: Sì, però in questo momento per i problemi che ho, cioè non
0: capisco, passa un momento la vita molto problematica, la posso capire, perché anche per me non è proprio il più felice dei momenti, e in effetti se dovessi dare una mia idea personale in questo momento penso alle operazioni che mi devo fare, ai problemi che ci ho avuto, non mi passa in mente dell'antivirus. Quindi la prima risposta è sul numero uno, indifferenza. Giovanni da Roma,
4: buongiorno.
0: Ma ascolta,
4: guardi, io normalmente sono uno positivo, nel senso che anche se devo confessarle che in famiglia ho nipoti e figli che sono tutti orientati per il numero 3, ma io non penso che siamo arrivati a questo livello di complotto. Credo che sia una cosa che mi auguro venga in qualche modo governata. Qualche dubbio rispetto anche a come è organizzata la nostra sanità ce l'ho, e una certa superficialità.
0: Ma se esplodesse sarebbe diciamo, ci sarebbe una catena internazionale di attenzione, perché se esplode dappertutto. Allora ci fermiamo un istante, dobbiamo dare le informazioni alla borsa, stanno arrivando tante telefonate. La prima percezione è che le persone ancora non lo vedano come un pericolo, qualcosa che possa compromettere la loro esistenza. Tra un istante vediamo anche i numeri del sondaggio.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci.

0: bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13.15. Tutte le info su radio24.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: L'orientamento dei mercati finanziari è sempre quello, guardare all'evoluzione delle trattative fra Stati Uniti ed Iran, evoluzione che non c'è, c'è ancora uno stallo e quindi torna al rialzo il prezzo del petrolio e quindi tornano giù i listini continentali. Quest'oggi vedremo oggi poi Wall Street come rispondere. Partiamo proprio dalle quotazioni del greggio, 107 dollari e mezzo a Londra, 101 e mezzo a New York, borse in negativo con in ribasso dello 0,56%. In questo momento Parigi, Francoforte in calo di un punto, Milano meno 0,86%. Si guarda dunque ai fondamentali di borsa con gli occhi puntati quest'oggi sui conti di Mediobanca e Monte dei Paschi, entrambi i titoli in rialzo di circa 3 punti dopo essere peraltro partiti in territorio molto negativo. La integrazione fra le due società sta procedendo. Tenaris più 2,97%, Avio rimbalza dopo il forte calo di ieri più 2, un rialzo dell'1,7% questa mattina. Anche per Diasorin in negativo Leonardo meno 4, Nexi meno 2,78, meno 2 per Amplifon, in una giornata che guarda anche al dato sull'inflazione americano che arriverà nel primo pomeriggio. Per ora è tutto.
8: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
16: Puoi scegliere la noia, o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri

0: di Postal Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Melog.
1: Allora, intanto grazie a Ettore Ossi e Cristina Lunghi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo, stiamo facendo un sondaggio sulla percezione rispetto alla nuova possibile, ma non assolutamente certa, pandemia di antivirus, il virus che viene dai topi, il virus che nasce in una nave da crociera, il virus di cui si sta cominciando a parlare in maniera insistente, il virus che ha resuscitato tutte le virostar televisive possibili e immaginabili. Noi abbiamo proposto un sondaggio con tre posizioni. Posizione numero uno: sono indifferente, la mia vita va avanti lo stesso, questa cosa non mi desta preoccupazione. Seconda posizione: sono moderatamente preoccupato, c'è il contagio sicuramente, spero solo che non succeda più quello che è successo col Covid. Sono le persone che sono preoccupate, ma hanno fiducia, bene o male, in quello che sarà comunque una catena di intervento rispetto a questa possibile diffusione del virus. Terza posizione, la posizione di chi pensa che sia un'altra volta come era per il Covid, aveva la stessa convinzione, una costruzione, una montatura, un virus artificiale, un elemento di distrazione, un sistema per incarcerare le persone, per non farle pensare o per non fargli consumare semplicemente energia e benzina, visto che c'è una sorta di ristrettezza. Come ha reagito finora il pubblico? Ve lo do in percentuale. La prima posizione delle persone per cui è indifferente è al 40%. Però le altre posizioni seguono praticamente a ruota, al 35% seconda posizione, quella che dice sono un po' preoccupato ma ho fiducia, e al 25% la posizione complottista, al momento è minoritaria nel nostro pubblico, quindi il complottismo è abbastanza, se diamo per buono il campione che ci ascolta, è stato abbastanza sedimentato nel tempo, finito il Covid, finita l'emergenza, sì, è rimasto una lunga scia di complottisti, cioè c'è un quotidiano italiano che ancora ha tenuto per anni in prima pagina i dati nascosti che non ci dicono, le nefandezze che nessuno mai vuole scoprire, via dicendo. Però a questo punto è minoritaria. Sentiamo adesso gli altri ascoltatori e vediamo se cambia il dato. Alessandro da Milano, buongiorno.
2: Buongiorno Nicoletti.
1: Ascolta.
2: Io non mi trovo perfettamente nella seconda, anche se è quella che sceglierei, in quanto sono moderatamente preoccupato. Ma non ho fiducia di come reagiremo se incominciassero veramente a verificarsi i casi.
1: Io seguiremo sempre la strada già seguita, ognuno farà i fatti suoi, non si starà alle regole, diranno ma esagerato, figurati, non vorremmo tornare, la gente continuerà ad andare al ristorante, a parlarsi addosso, andare nei treni. Era quello che accadeva ai tempi del Covid, prima che arrivassero delle misure molto restrittive. Questo pensa lei?
2: Io metterei in isolamento non fiduciario ma obbligatorio tutti quelli che sono entrati in contatto, perché poi è difficile riuscire a riportare i tori dentro.
1: Infatti non è comprensibile palla. Ancora perché isolamento fiduciario, che non vuol dire nulla isolamento fiduciario, se sei isolato la comunità deve essere sicura che tu sia isolato, se rappresenti un pericolo per la comunità. Fiduciario vuol dire ci fidiamo che tu stai isolato, poi sai, ognuno quando è sulla fiducia poi dice ma perché non devo andare a lavorare, perché non devo uscire, perché non devo andare, si ricorda le questioni degli aperitivi, mi si nega l'aperitivo, mi si nega di andare al ristorante, vergogna, abbiamo diritto di andare a bere con gli amici e via dicendo. Fiduciario, ritorniamo in questa vicenda, solo che penso ci sia un grosso timore di dare adito e alimento alla terza posizione dicendo vedi cominciano con le restrizioni obbligatorie, libertà, siamo liberi, siamo noi che decidiamo, e ritorniamo al punto di partenza. Massimo da Firenze.
3: Pronto?
1: Sì, l'ascolto.
3: Nicoletti, salve, buongiorno. Io come posizione assolutamente la numero uno, perché confondere questo virus qui con quello precedente, insomma, cioè, siamo ben distanti. Anche ieri su Radio 24.
1: Diciamo, si somigliano molto come tipo di virus e come possibilità di trasmissione. Dicono che non sarà così veloce come quell'altro, non accadrà di cento, ma è sempre un virus zoonotico, come si dice, trasmesso dai roditori, l'altra volta erano i pipistrelli, stavolta sono i topi, un'infezione virale che viene dagli animali e poi salta, fa il salto e va all'uomo. Ci sono tantissimi ceppi, non sappiamo bene quale sia il nostro ceppo, può essere sia il ceppo che è passato all'uomo e l'uomo lo trasmette all'uomo. Al momento ci si contamina attraverso i fluidi corporei, attraverso la promiscuità e via dicendo. È un po' diverso, perché i virologi ci rassicurano, però come sa, le cose poi si sanno sempre con un pochino di ritardo. Non è al momento così sicuro ci si contagi da uomo a uomo, ma si diceva anche del Covid al tempo. Comunque, lei è fiducioso che non sarà nulla come prima, quindi prima posizione, decisa. Massimo da Lucca.
0: Sì, buongiorno Nicoletti. Io volevo più che altro dare una testimonianza diretta. Io sarei tra la 1 e la 2, però il fatto è che un mio nipote nel 2014... giusto nel Chubut in Argentina è morto di questo ceppo qui. Lui, la fidanzata, il cognato e il suocero andarono in vacanza per un fine settimana al Parco Nazionale Los Alerces, e che lì c'era una fioritura di una certa pianta che ogni tanto ha una fioritura estrema, e che quindi succede che la popolazione di questi topi coda lunga, coli larga come dicono loro, aumenta moltissimo. E loro sono entrati in una casa che avevano affittato, l'hanno disinfettata tutta, ben consci del problema che c'era. Poi il giorno dopo sono andati all'ufficio turistico, comunque perché un po' di timore le avevano per sentire com'era la situazione. Mentre andavano all'ufficio turistico hanno visto degli abitanti della zona, precisamente un signore con un bimbo piccolo, che il bimbo era lì scalzo che giocava fra le legna che il nonno spaccava, e lì si sono detti: ma se sono tranquilli loro, ormai stiamoci almeno oggi e domani magari si riparte. Fatto sta che sono andati a un lago a fare un'immersione. Quando sono tornati, il mio nipote ha visto uscire dalla camionetta sua un topo, e lì si è un po' preoccupato. E niente, sono rientrati a casa. Dopo un certo tempo ho cominciato a avere i sintomi del raffreddore, che la gente diceva ma è solo il raffreddore. Lui era convinto che avesse preso l'antivirus. Così è stato all'ospedale. L'ospedale anche non è che gli credesse tanto, finché il medico di famiglia ha insistito, gli hanno fatto i test, sono stati spediti a Buenos Aires, e nel frattempo già l'hanno trasferito ad un altro ospedale che era più attrezzato. E lì però purtroppo, una volta che è arrivato il risultato positivo a questo ceppo di antivirus del quale stiamo parlando adesso, lui purtroppo è morto, aveva 32 anni, per una crisi respiratoria.
1: E quindi lì era abbastanza endemico. Quello del ceppo Andes, quello lì diciamo che è l'unico che si trasmette da persona a persona, che è proprio noto in Sud America, Perù, Argentina, tutta l'area andina. Di questo si parlava?
0: Quello che volevo dire è che comunque lui conviveva già con sua fidanzata, e quindi pur convivendo, pur essendo in contatto anche con i suoi genitori e con i genitori di lei, nessun altro di queste famiglie si è infettato, e nemmeno la sua fidanzata, che era convivente con lui. Avrà avuto fortuna solamente, può darsi. Quello che volevo dire io è che sì, è molto pericoloso, perché le percentuali di morte sono abbastanza alte in questo ceppo. È anche vero che però più che altro si infetta se si viene in contatto con gli escrementi dei topi. Può succedere anche tra le persone, come abbiamo visto adesso nel caso di questa nave, che però era un luogo chiuso.
1: Sì, c'è un ceppo, c'è un ceppo, ci vorrebbe un virologo, dico cazzate per sentito dire, c'è un ceppo, questo ceppo Andes di antivirus, che è quello in cui c'è anche la trasmissione fra persona a persona. Non so esattamente quello che ha portato alla morte il suo parente. Grazie comunque della testimonianza, che non è che ci siamo inventato oggi, non è nemmeno uno scherzo, chiaramente. Massimo, No, Francesca da Perugia, Francesca da Perugia.
4: Buongiorno dottor Nicoletti, io sono per la opzione 2, anche se sentendo tutto quello che si sente non riesco a non pensare che ci siano dietro un manipolo di sciacalli che possa alterare la realtà, però sono per la 2.
1: Quindi la posizione 2 tendente al 3, allora devo dare le informazioni del traffico, vi dico l'aggiornamento del sondaggio, prima posizione non sono preoccupato 35%, seconda posizione mediamente preoccupato 35%, terza posizione c'è dietro un complotto 30%, ci sentiamo fra un istante.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento, ecco le principali notizie. Segnalo la chiusura per lavori del tratto di Autosole in direzione Bologna tra la variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Rioveggio in entrambi i casi in direzione Bologna fino alle ore 18 di quest'oggi. Si verificano code nei pressi del tratto chiuso. Per lavori di ripristino a seguito di un incidente, code sulla A4 tra Dalmine e Bergamo in direzione Venezia e per lavori code sulla A8 tra Castron e Cavaria in direzione Milano. È tutta, più tardi, buon viaggio.
1: Melog. Ma riprendiamo con il pubblico che sta dandoci il suo parere rispetto a un sondaggio che velocemente vi riassumo. Di fronte alla notizia dell'antivirus, qual è il vostro atteggiamento? Risposta numero 1, indifferente. Risposta numero 2, mediamente preoccupato. Risposta numero 3, è il solito complotto, c'è dietro qualcosa, è un'arma di distrazione di massa. Manuela da Sanremo, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti, grazie per avermi dato la possibilità di esprimere il mio parere, che sarebbe un'opzione 4, se posso essere sincera, sarebbe un'opzione 4, perché io da subito quando ho sentito questa

0: una quarantena, una quarantena. Ma il caso non è fiduciario. Dalla nave, non, dalla nave non se ne possono andare, stanno lì, aspettano. Chiudi in cabina e aspettano, non è tanto fiduciario. E non lo so, evidentemente hanno voluto impedire che si cominciasse a circolare l'idea che esista una coercizione, non lo so bene, infatti un po' fa riflettere anche questo. Quindi qual è la sua posizione? Che hanno sbagliato qualcosa?
1: Hanno sbagliato sicuramente, il Covid non ci ha insegnato nulla. Avrebbero dovuto tenerli lì e non caricarli.
0: Hanno
1: su
0: fatto sbarcare 29 passeggeri, mi scrive in Tonti, il 24 aprile, se c'era un ceppo di focolai a bordo, dalla storia della Marina Mondiale, quando c'è una pestilenza a bordo si mette la bandiera gialla e si rimane lì finché o tutti muoiono o tutti in qualche maniera si salvano e guariscono. Infatti fa un po' pensare questa cosa, ha ragione. Vedo la notizia, questa nave da crociera Onius, MV Onius, partita il 1 aprile dal Sud America per Capo Verde, quando si è accorta che la gente sta morendo di qualcosa, hanno comunque fatto sbarcare il 26 aprile 29 passeggeri. È morta anche la moglie, la prima vittima, un altro passeggero viene ricoverato in Sudafrica, 28 muore a bordo una donna tedesca, insomma hanno un po' lasciato andare, però sa, queste sono valutazioni che si faranno con i dati certi dopo. Fa un po' parte comunque della terza risposta, però lei ha ragione, perché non è un complotto, ma c'è qualcosa di non sufficiente attenzione rispetto al virus. Dario da Torino.
2: Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, ho votato uno, rimango naturalmente sull'uno, ma devo dire che al bar stamattina, 3 pagine sulla stampa, la televisione che non parlava d'altro e tutti quanti nel bar stavano parlando di questo. Era una domanda, il dubbio che mi pongo è quanto i mezzi di informazione, non colpevolmente, ma data la situazione, stanno rincarando, ecco, la paura e il timore che effettivamente nella gente c'è.
0: Anche io oggi, infatti, ho fatto una scelta io: chiamare il virologo, come stanno girando ormai in tutti i programmi, in tutti i giornali, e cercare di darsi una spiegazione, o cogliere, cosa che mi interessa di più, cogliere la percezione della notizia. Io mi sento di aver fatto il mio dovere, sinceramente, far finta che non sia accaduto non si può fare. Sentire a caldo, cercando di dare una sorta di valutazione, anche se sommaria statistica, rispetto ai livelli di preoccupazione, secondo me è un servizio. Poi vi oggi avete sentito in tutte le trasmissioni precedenti, li sentirete ancora, è importante dare l'informazione con un supporto che porti delle evidenze scientifiche. Però vede, già la sua collega ascoltatrice poco fa ha messo in luce un aspetto che rimane un grande punto interrogativo, come se c'è un'epidemia a bordo, non lo so, dai film dei pirati in poi la barca rimane lì finché non si estingue il focolaio, perché l'hanno fatti scendere. Guido da Bergamo.
3: Sì, buongiorno Nicoletti. Io ho votato la seconda, non perché sia ipocondriaco, ma ricordo bene, diciamo, essendo da Bergamo, chiamando da Bergamo, l'esperienza del Covid. E mi ricordo come è stata sottovalutata anche qui la cosa, i tempi, e poi sappiamo che.
0: Ricordo agli inizi si dice a me: è un normale raffreddore, una normale influenza, una stupidaggine. Tutti me lo dicevano, ma figuriamoci: esagerazione, esagerano i giornali. Oggi nessuno dice che esagerano, dicono tutto al più, danno troppo la notizia e quindi aumentano l'angoscia, ma nessuno dice che esagerano. Allora sembra un'esagerazione, oggi nessuno dice che esagerano comunque. Quindi qual è la sua posizione?
3: La seconda sicuramente.
0: Se dovessi dare una sintesi di questo sondaggio, diciamo che non c'è una presa di posizione precisa rispetto alla domanda che abbiamo fatto. Le percentuali rimangono le stesse, più o meno tutte queste tre risposte trovano una percentuale negli ascoltatori, con una lieve, diciamo, assenza sui complottisti, cioè i complottisti sono in minoranza, le persone sono o indifferenti o lievemente preoccupate, quindi l'atteggiamento è diverso. Ricontrolleremo, se continuerà l'emergenza, quale sarà l'atteggiamento del pubblico nei giorni a seguire. A domani.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
2: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com.
3: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Ulisse, ho voglia di navigare.
16: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
15: No, voglio navigare con il gigante.
16: Ah!
17: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
19: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla Torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Antivirus, l'OMS, ci sono 11 casi sospetti, 9 confermati, l'allerta resta bassa. Ucraina da Mosca, il portavoce Peskov ribadisce il conflitto finirà presto. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, stallo totale tra Stati Uniti e Iran. Electrolux, sciopero nello stabilimento di Cerreto Desi, nelle Marche, dopo l'annuncio dei licenziamenti. Urso, il piano dell'azienda è inaccettabile. Fermato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate su un autobus a Terni, la donna è ricoverata in gravi condizioni. UNICEF, un bambino su 4 in Italia si trova sotto la soglia di povertà. Internazionali d'Italia di tennis, agli ottavi si ferma Musetti sconfitto da Ruud, a seguire Dardery Zverev e poi il derby azzurro Sinner Pellegrino. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Continua a destare preoccupazione l'allarme antivirus, nonostante le rassicurazioni che arrivano dall'OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri che sono sbarcati dalla nave focolaio, la nave Ondius. Attualmente 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi all'antivirus, ha ricordato oggi il numero 1 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus.
2: Il Ministero della Salute italiano rassicura: il rischio in Italia è molto basso, ma spiega Mara Campitiello, direttrice della prevenzione, abbiamo alzato il livello di allerta per un principio di massima cautela. Anche perché, aggiunge, la pandemia di Covid ci ha insegnato che non esistono certezze. Il paziente in quarantena in Veneto è attualmente negativo al test. Questo non vuol dire che un domani non possa positivizzarsi, ma è comunque una buona notizia, spiegano i sanitari. In quarantena anche una donna a Firenze e 2 marittimi in Campania e in Calabria, tutti asintomatici. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: il rischio per la salute globale continua ad essere basso. Attualmente 11 i casi attivi, dei quali 9 risultano positivi. Ieri sera intanto la nave Ondius ha lasciato Tenerife dopo lo sbarco delle ultime persone. A preoccupare le condizioni di una donna francese peggiorate. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora l'Ucraina. È scaduta ieri sera la tregua tra Russia e Ucraina. Il ministro della difesa della Romania oggi denuncia incursioni da parte di droni russi, mentre da Mosca si torna a ripetere che il conflitto potrebbe essere vicino al termine.
3: È il lavoro fatto fin qui sul processo di pace a far pensare che la fine della guerra sia davvero vicina, dice il portavoce del Cremlino Peskov, esercizio di esegesi delle parole di Putin che sabato ha dato per imminente uno stop al conflitto. Intanto la tregua umanitaria però è finita e l'operazione militare speciale va avanti, ha aggiunto Peskov, sulle ostilità riprese dopo mezzanotte con almeno 200 droni su tutta l'Ucraina che fanno una vittima nell'est del paese. Ne abbiamo abbattuti almeno 30 di Kiev, denuncia a sua volta l'esercito russo. Se Mosca eviterà attacchi su larga scala, non lo faremo nemmeno noi, né imporremo sanzioni, propone intanto Zelensky, forte di una resistenza al fronte che dopo 4 anni equivale ad una vittoria, conquistata anche senza i Tomahawk americani, grazie ad un primato high-tech che ha permesso a Kiev di colpire comunque in profondità in Russia, tanto da spingere Putin ad aprire, almeno a parole, alla pace. Primo banco di prova per il Cremlino, lo scambio di un migliaio di prigionieri, su cui ci aspettiamo garanzie da Washington, ripete il leader ucraino a margine dell'incontro coi vertici di Palantir, con colosso digitale statunitense, braccio tecnologico del Pentagono. Almeno 14 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo dall'inizio dell'anno, denuncia infine la Romania, che lancia l'allarme. Siamo il fianco orientale e un membro NATO in prima linea, dice Bucarest, che chiede più difese all'alleanza. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Totalmente in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che risponde alle minacce di nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti, dicendo che Teheran può arricchire l'uranio fino al 90%. In Libano intanto Israele non ferma i bombardamenti.
4: È stallo fra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Trump sta incontrando la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, così riferisce la CNN. Ma l'Iran minaccia che potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. A dirlo Ibrahim Rezaieh, portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. Una delle opzioni a disposizione dell'Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento al 90%, ne discuteremo in Parlamento, ha detto Rezaieh. Mentre le centrali nucleari utilizzano l'uranio arricchito al 3-4%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento al 90%. Il vice comandante della Marina dei Pasdaran, secondo quanto riferiscono i media della Repubblica Islamica, sostiene che il controllo iraniano sull'area dello stretto di Hormuz si è ampliato. Tuttavia il presidente iraniano Pezeshkian, in una nota diffusa dal suo ufficio, sostiene che i negoziati con gli Stati Uniti sono ancora possibili. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Con la cronaca torniamo in Italia. È stato fermato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate su un autobus in provincia di Terni.
5: La fuga dell'operaio 42enne è terminata fuori da un bar della zona industriale di Stroncone, poco distante da Terni. Diverse persone all'interno del locale lo hanno riconosciuto. Pare che la sua fotografia circolasse su gruppi WhatsApp locali e hanno avvertito i carabinieri. Si trova ora in stato di fermo per tentato femminicidio pluriaggravato dalla crudeltà. Nel pomeriggio di sabato, nonostante portasse un braccialetto elettronico per un precedente arresto per violenza in famiglia, ha aspettato la moglie a bordo del bus di linea che lei abitualmente prende per tornare dal lavoro. Armato di martello, quando la donna è salita, l'ha colpita più volte alla testa per poi fuggire a piedi, dopo essersi tolto il braccialetto elettronico. La procura di Terni indaga anche su un possibile malfunzionamento del dispositivo, che avrebbe dovuto segnalare alla vittima e alla polizia giudiziaria la presenza del marito in tempo reale. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ci sono due fermati in questura a Prato per l'accoltellamento di un 23enne la notte scorsa nel centro della città. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I fermati sono due uomini, un italiano e un sudamericano. La polizia li accusa di essere coinvolti nell'aggressione che va a configurarsi, secondo i primi accertamenti, come un episodio di tentato omicidio. Fermati anche i presunti aggressori di un uomo di 35 anni di origine maliana aggredito la notte di sabato a Massafra. Si tratta di alcuni minori e di un 19enne.
6: È stato un 15enne a sferrare i fendenti che hanno ucciso Saco Bakari. Il giovane ha permesso di trovare il coltello usato nell'agguato, per il quale sono stati fermati anche altri tre minori e un 20enne, Fabio Sale, sono tutti incensurati. Un sesto componente della baby gang è ancora ricercato. Si cerca anche una ragazza che avrebbe assistito all'aggressione. Secondo gli investigatori, l'omicidio del bracciante, originario del Mali, è avvenuto al termine di una vera e propria caccia allo straniero. Nella zona di Piazza Fontana la dinamica è stata ricostruita anche grazie ai video di alcune telecamere di sorveglianza. Diretto al lavoro nelle campagne di Massafra, il 35enne Bakari è stato prima circondato e aggredito con pugni e spintoni, poi ha cercato di fuggire ma è stato rincorso e colpito tre volte al torace e all'addome. Prima di lui il branco aveva provato ad aggredire anche un altro migrante. I cinque fermati ora sono tutti accusati di omicidio con l'aggravante dei futili motivi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà, è quanto emerge da un report dell'UNICEF presentato oggi, che quantifica nel 23% i bambini in famiglia con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. Sempre secondo questo rapporto UNICEF, il 27% dei bambini e degli adolescenti italiani di età compresa tra i 5 e i 19 anni si trova in condizioni di sovrappeso. Lavoratori in sciopero in assemblea questa mattina davanti allo stabilimento Electrolux di Cerreto Desi in provincia di Ancona dopo l'annuncio shock di ieri da parte dell'azienda, 1700 esuberi in tutti i siti italiani e la chiusura di quello nelle Marche. Sentiamo.
7: Il piano di riorganizzazione Electrolux con 1700 licenziamenti è inaccettabile, dice il ministro delle imprese Adolfo Urso, e convoca un tavolo al ministero per il 25 maggio con imprese, sindacati e rappresentanti delle 5 regioni dove sono presenti gli stabilimenti del gruppo svedese di elettrodomestici. Contro il piano di ristrutturazione, il taglio degli esuberi, Fiom, Fim e Wilm hanno proclamato 8 ore di sciopero e lo stato di agitazione in tutti gli stabilimenti Electrolux presenti in Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Il governo farà la sua parte, assicura il ministro Urso.
8: Affronteremo con i sindacati e le regioni l'azienda e sono certo che riusciremo a salvaguardare, per quanto possibile, i lavoratori e gli stabilimenti.
7: Ieri, durante la riunione di un coordinamento nazionale convocato a Venezia, Electrolux ha annunciato ai sindacati il piano di ristrutturazione con 1.700 licenziamenti su un totale di 4.500 addetti in Italia. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale. Chiuso l'impianto di Cerreto Desi, vicino Ancona, dove lavorano 170 persone. Il gruppo, in una nota, si è impegnato a individuare tutte le misure disponibili per attenuare le ricadute sociali e sostenere i dipendenti coinvolti. Teresa Trillò, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Alle 13:11 minuti la pagina sportiva, in primo piano anche oggi il tennis con l'Internazionale d'Italia, ma c'è anche il Giro d'Italia che arriva proprio in Italia per la prima tappa sul suolo italiano. Carlo Genta, Carlo.
9: Ciao Alessio, sì, per quanto riguarda gli internazionali abbiamo già un risultato che non è un risultato positivo per il tennis azzurro, dato che un acciaccato Musetti si è arreso chiaramente in due set contro Ruud, 6-3, 6-1. Musetti di fatto mai in partita, ma sappiamo bene quali problemi fisici si porta dietro. E d'altra parte oggi giornata molto italiana, perché alle 14 Dardery sfida Zverev, ma soprattutto alle 15 c'è il derby che non ti saresti mai aspettato, cioè quello tra Sinner e Pellegrino. A proposito di derby, tiene banco ancora la collocazione di quello di Roma della prossima domenica barra lunedì, anche perché, visto il risultato anche di ieri sera del Napoli, si porta dietro praticamente tutte le partite della giornata che saranno, da regolamento, a meno che non venga derogato, da giocare in contemporanea. Ora, ieri è stato deciso che il derby e di conseguenza le altre gare che riguardano Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como dovrebbero giocare domenica alle 12:30, ma adesso il Viminale ci sta riflettendo sopra. Per il prefetto di Roma giocare il derby, che andrebbe a così cozzare con la finale degli internazionali d'Italia in programma alle 17, insomma, proporrebbe alcuni problemi di ordine pubblico. Quindi non è escluso che si deroghi alla disposizione secondo cui il derby di Roma non si può giocare la sera. Una collocazione potrebbe essere lunedì sera alle 20:30-20:45, però ancora non ci sono certezze su tutti questi punti. Certo è che, come hai detto tu, il Giro d'Italia arriva sul suolo italiano dopo la prima parentesi bulgara. Pellizzari promette battaglia, questa settimana cominceremo a vedere le prime salite, insomma siamo all'inizio ma è già interessante.
1: Grazie a Carlo Genta, l'appuntamento con tutti i convocati dopo il GR delle 14. Noi siamo arrivati alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive. No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
11: Questa è Bar Group.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: A chi piace Raspini?
17: A tutti i bambini.
18: Anche agli alpini.
19: E per palati sopraffini
20: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
21: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
22: Ma è perfetta!
21: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Antivirus, l'OMS, ci sono 11 casi sospetti, 9 confermati, l'allerta resta bassa. Ucraina, da Mosca il portavoce Peskov ribadisce: il conflitto finirà presto. Nuovi attacchi israeliani sul sud del Libano, stallo totale tra Stati Uniti e Iran. Fermato a Terni l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate su un autobus. Electrolux, sciopero nello stabilimento di Ceretodesi nelle Marche dopo l'annuncio dei licenziamenti. Urso, il piano dell'azienda è inaccettabile. Internazionale d'Italia di tennis, agli ottavi si ferma Musetti, sconfitto da Ruud, a seguire Dardi Zverev e poi il derby azzurro Sinner-Pellegrino.
8: Ho convocato già stamattina l'azienda, i sindacati e le regioni per il 25 di maggio. Noi faremo la nostra parte con assoluta determinazione perché il piano presentato dall'azienda è inaccettabile. Affronteremo con i sindacati e le regioni l'azienda e sono certo che riusciremo a salvaguardare per quanto possibile i lavoratori e gli stabilimenti.
1: Eccoci qua, 13, 17 minuti e 30 secondi in questo momento, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno e avete sentito la voce del Ministro per le Imprese Urso che commentava quello che è accaduto alla Electrolux, dove ieri è stato annunciato un piano di 1700 esuberi, quasi un terzo dei lavoratori di tutta l'azienda presenti nei vari stabilimenti italiani. Ne parliamo tra poco. Urso interveniva tra l'altro da Bologna. Oggi trasmettiamo in diretta proprio da Bologna, la voce di Urso al microfono della nostra Giulia Bassi. Siamo qua in occasione del Research to Innovate Italy, la prima edizione di un evento nazionale promosso dalla conferenza delle regioni, organizzato dalla regione Emilia-Romagna, in collaborazione, insomma un evento per ragionare su che cosa? Proprio sui temi dello sviluppo delle imprese, della ricerca soprattutto e della collaborazione con i territori. Tra poco parleremo di questo. Radio 24 in diretta da Bologna, oggi qui dalla sede dell'ex GAM di Via della Costituzione, dunque se volete ci trovate qua per venirci a trovare. Ma ritorniamo all'argomento con cui ripartiamo, con il racconto della giornata, che è quello della Electrolux. Io saluto Nicola Salsano, che è un lavoratore della Electrolux di Ceretodesi, siamo nelle Marche, ed è un sindacalista della RSU della UILM. Buongiorno Salsano e benvenuto.
23: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito e saluto tutti.
1: Grazie per essere con noi. Allora, ecco, arriviamo subito al dunque. Abbiamo sentito la voce di Urso, la notizia l'ho riassunta io poco fa. Insomma, ieri è arrivata la notizia di questa comunicazione. L'azienda parla di ottimizzazione dei siti produttivi, di prodotti diciamo poco concorrenziali, di produzioni a basso valore aggiunto, cose che a dir la verità abbiamo già sentito anche in passato. La Electrolux da inizio anno, mi corregga se sbaglio, aveva messo già in cassa integrazione i lavoratori in diversi siti italiani. Salsano, veniamo all'annuncio di ieri, che vi ha sorpreso? Beh, ve l'aspettavate?
23: Ma sicuramente è stato un fulmine a ciel sereno, perché ci aspettavamo che piovesse ma non che grandinasse, nel senso che avevamo capito che c'erano delle problematiche che dovevamo affrontare, ma anche perché la convocazione era appunto per riorganizzazione, però non pensavamo, ecco, ci fosse un impatto così grosso in tutti gli stabilimenti, ma soprattutto la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. Quindi questo ci ha destabilizzato, sì. Ecco.
1: Questa crisi di competitività di cui parla l'azienda, però, di cui, cioè, voi in qualche modo eravate a conoscenza, perché ha detto ci aspettavamo che non ci fossero buone notizie, non in questi termini, ma su questo voi che come sindacati, come rappresentanze sindacali, avete qualcosa da dire? È effettivamente una crisi, ci sono problemi anche con gli stabilimenti dell'Electrolux anche in altri paesi oltre all'Italia, insomma, da parte della multinazionale svedese. Voi come inquadrate questo momento aziendale?
23: Guardi, le dico che due settimane fa abbiamo avuto un incontro con i vertici del nostro plant che ci hanno spiegato che addirittura abbiamo chiuso il 2025 con tutti gli indicatori positivi. Addirittura il sito di Cerreto è il sito che ha gli indicatori più positivi rispetto a tutto il resto degli stabilimenti italiani. Quindi la decisione poi della chiusura è stata qualche cosa che ci ha destabilizzato del tutto. È vero che noi abbiamo fatto e stiamo ancora facendo un periodo di solidarietà, quindi una sorta di cassa integrazione, una riduzione di orario di lavoro proprio per far fronte a questi periodi, diciamo che ci sono dei volumi più bassi rispetto alla capienza dello stabilimento, e quindi con la solidarietà riusciamo a gestire sia le lavorazioni che appunto i lavoratori.
1: Però Salzano, ecco, l'ultima cosa. Sì. Prego.
23: Sì, prego. No, dicevo, arrivare ad una conclusione del genere con la chiusura dello stabilimento ci sembra una cosa eccessiva.
1: Senta, Ministro Urso, abbiamo sentito in apertura, ha convocato un tavolo per il 25 maggio, se non sbaglio, dice che il piano dell'azienda è irricevibile, inaccettabile. Fino ad oggi l'intervento, diciamo, da parte delle istituzioni è stato sufficiente? Bisogna, immagino, dal vostro punto di vista fare di più?
23: Ma guardi, noi gli interventi che abbiamo fatto negli anni precedenti sono sempre stati degli interventi di confronto con l'azienda e, diciamo, di collaborazione e continuità. Adesso ci sembra opportuno, ecco, che la discussione vada a livelli più alti, quindi che tutte le istituzioni siano dalla nostra parte, perché una decisione del genere non è una decisione passabile, ecco. Sappiamo della convocazione di Urso, addirittura siamo stati già convocati per domani in regione, alla regione Marche, dal presidente Acquaroli, quindi domani pomeriggio siamo impegnati con il presidente Acquaroli e poi il 25 al MIMIT.
1: Io mi fermo qua, ringrazio Nicola Salzano, lo ricordo, lavoratore lui stesso allo stabilimento Electrolux di Cerreto d'Esi in provincia d'Arcona nelle Marche, rappresentante sindacale per la Wilm all'interno dell'azienda, dove si annuncia la chiusura praticamente del sito all'interno di un piano di esuberi di 1700 lavoratori in meno alla Electrolux, che ne ha poco più di 4000 in tutta Italia, quindi parliamo quasi un terzo di tutti i lavoratori di questa multinazionale svedese in Italia. Annuncio del tavolo fatto dal ministro Urso da Bologna, dicevamo, dalla sede, se ci vedete su canale 246 del Digitale Terrestre, vedete che a fianco a me c'è Vincenzo Colla, vicepresidente dell'Emilia Romagna, che saluto e ringrazio.
2: Grazie a voi, ascoltatori.
1: Che è il padrone di casa, diciamo, qua tra i tanti. No, nel senso
2: pro tempore.
1: Research to Innovate Italy, questo evento, prima edizione, nel quale si cerca, Colla, di ragionare su che cosa? L'ho detto, insomma, sul tema degli investimenti in Italia, in ricerca, innovazione, sviluppo, e diciamo. Da lontano i lavoratori della Electrolux ci guardano, perché lavorazioni, diciamo, con tecnologie e, diciamo, valori aggiunto più bassi sono quelle le prime a entrare in difficoltà, spesso e volentieri. Ora, ammesso che sia corretto il ragionamento della Electrolux, ma veniamo a noi. Perché un evento come questo, per un argomento come questo, che lo sappiamo, in Italia, l'Italia investe poco, troppo poco, c'è un tema di imprese piccole che non riescono ad avere un'economia di scala per investire in ricerca, c'è un tema di pubblica amministrazione, diciamo, che investe altrove tante volte le proprie risorse. Qual è l'obiettivo di questo evento, Colla?
2: Tanto grazie, do piena solidarietà ai lavoratori dell'Electrolux, anche perché abbiamo un caso anche noi a Forlì,
1: esatto,
2: dell'Electrolux di 400 esuberi dichiarati, quindi da quel tema la giornata di oggi è in sintonia, perché noi dobbiamo recuperare sovranità tecnologica e reindustrializzare il nostro paese a partire dalla sovranità delle filiere. E abbiamo appena definito un documento strategico, un fatto anche inedito, perché tutti gli assessori di tutte le regioni abbiamo definito in quel documento di rendere strutturale questa iniziativa, perché senza tecnologia, senza intelligenza artificiale, senza investimenti in ricerca, senza investimenti nelle teste, questo paese è un paese trasformatore. Se perde la sua qualità, sì, non trasforma più niente, sono gli altri che trasformano per noi, diventiamo contoterzisti noi a disposizione degli altri. Penso che quel documento inficia intanto una discussione col governo sulle tecnologie e sull'innovazione, mettendo insieme i pluralismi delle regioni, che sono tanti. Se facciamo sistema diventiamo fortissimi, se pensiamo di essere autonomi ognuno a casa sua siamo dei puntini nel deserto. E poi c'è questa Europa che deve sterzare, abbiamo bisogno, io sono molto europeista, ma quell'Europa deve sterzare, deve recuperare un'idea di nuova manifattura. Ma quella nuova manifattura non la fai se perdi i gangli dell'innovazione a partire dall'intelligenza artificiale. Non abbiamo un cloud.
1: Indubbiamente noi sull'intelligenza artificiale, noi come Europa siamo indietro, e su altre tecnologie digitali lo siamo, però ci sarà un motivo, Colla, se gli altri paesi in Europa hanno un livello di investimento in ricerca e quindi poi produttività, salari più alti, tutto più alto rispetto all'Italia. Se dovesse indicare un punto, poi qui è una regione dove alcune cose si sono fatte, magari adesso ne parleremo, perché lei ha la delega anche proprio sulla ricerca e ci sono dei progetti importanti. Cosa è mancato fin qua? Una cosa mi dica.
2: Ma un investimento che deve essere molto superiore. Ogni euro che investiamo nella ricerca ha un ritorno di 4 euro, quindi sono soldi pubblici spesi bene. Quando non spendiamo quell'euro è evidente che il lavoro diventa lavoro povero, frammentato, e su settori che sono di nicchia povera, mentre invece quando facciamo investimenti in ricerca facciamo valore aggiunto, facciamo produttività, che è la condizione anche per avere lavoro di qualità.
1: Ecco, dicevamo, esempi non ne mancano in Italia, e l'Emilia Romagna in particolare è anche in grado, diciamo, di testimoniare cosa si può fare mettendo insieme regione, Stato italiano, governo e anche l'Europa. Parliamo del Dama Tecnopolo, Dama perché data e manifattura, parliamo di un polo che è una città della scienza, già c'è un centro meteo, poi c'è un centro di calcolo, adesso si è investito molto e si è riusciti, però ci sono voluti anni, no, Colla? Ci parli un po' di questo progetto, che per voi credo che sia un po' il fiore all'occhiello in questo momento.
2: Sì, ovviamente avendo un investimento così a chilometro zero è un fatto importantissimo, però se dico il più grande supercomputer europeo per lo studio del clima, un investimento dell'Europa eccezionale, provate a immaginare il clima per il turismo, l'agricoltura, ma anche per prevenire le calamità naturali. Poi stanno installando adesso il secondo supercomputer sull'intelligenza artificiale al mondo, un investimento, io discuto con tutti i ministri, perché bisogna leale collaborazione istituzionale, bisogna voler bene il nostro paese in questa fase rispetto alle difficoltà che abbiamo, un investimento di 450 milioni di euro. E poi cosa ti succede? Che quando hai questi due grandi investimenti ti arriva anche l'università dell'ONU, perché abbiamo un tema, la tecnologia anche per fare la ricucitura. Perché se quella tecnologia non la facciamo imparare chi la deve usare, attenzione che polarizza, mentre invece noi dobbiamo prendere in mano tecnologia umanesima, non è che dobbiamo riscoprire Laudato Si, il Papa ci farà un'enciclica sull'intelligenza artificiale, deve essere successo qualcosa. Avere un luogo così europeo è un luogo del paese, non dell'Emilia Romagna. Arriveranno 2.000 persone da tutto il mondo, provate a immaginare l'irradiamento anche professionale che avremo.
1: Quindi un bel progetto, i progetti ci sono anche di eccellenza in Italia, bisogna farli diventare il sistema, insomma, e investire di più. Senta, oggi viene firmata anche un'intesa in Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, se sono ben informato.
2: Sì.
1: Un aspetto apparentemente tecnico, però credo che sia importante. Che si tratta?
2: No, diventa un documento politico. Sono 6 mesi che ci abbiamo lavorato, un documento veramente di grande qualità. È un documento che stabilisce questa iniziativa una volta all'anno. Proviamo a immaginare, il prossimo anno abbiamo già messo il tema, la discussione delle risorse europee 28-34, perché il PNRR è finito.
1: Sì.
2: Ritorniamo alle risorse europee e perdere l'occasione, se siamo deboli in Europa e non facciamo economia di scala, non porti a casa risorse fondamentali per investire. Il documento è un documento che mette in rete anche il pluralismo delle regioni. Dobbiamo giocare la partita mettendo in rete università, centri di ricerca, competenze, perché se stiamo, vuol dire, ognuno verticale, non

0: Non andiamo da nessuna parte. Devo dire che stavolta però è un salto di qualità inedito vedere tutti gli assessori che insieme firmano un documento di tale portata e che lo posizionano sul governo. Sarà materia della conferenza Stato-Regione strutturalmente. Sì. Andremo a costituire anche un tavolo sui temi delle ricerche dell'intelligenza artificiale strutturale. Mi fa piacere ovviamente l'orgoglio di aver dato i Natali come sede Emilia-Romagna, perché chiaro, sull'intelligenza artificiale ovviamente abbiamo dei gangli fondamentali.
1: Grazie a Vincenzo Colla, lo ricordo, vicepresidente della regione Emilia-Romagna, qui del Research to Innovate Italy, Bologna, prima evento, prima edizione, e insomma però un qualche cosa che tenderà a diventare strutturale. 13:31, ci fermiamo, c'è il break, poi torniamo di nuovo in diretta sempre da Bologna, 349-238-6666, a dopo.
2: 1492,
3: la scoperta del nuovo mondo.
2: 1463,
3: la scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
2: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico, si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463, da oggi in autogrill.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
13: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
14: Nuova Toyota EvoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
15: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: I timori sulla tenuta della tregua in Iran, che secondo il presidente americano Donald Trump ha solo l'1% di possibilità di reggere, piegano le borse europee, negative nel giorno in cui il mercato attende i dati sull'inflazione americana di aprile. Il FTSE MIB di Piazza Affari perde così lo 0,93% in linea con gli altri principali indici continentali. Tra le blue chip milanesi sono contrastati i titoli delle banche con MPS più 2,9% che guadagna terreno nel giorno della pubblicazione della trimestrale insieme alla controllata Mediobanca più 3,03%. Male Leonardo meno 3,8% e Nexi meno 3,2%, mentre tiene invece il settore oil grazie al nuovo rincaro del petrolio oltre i $100 al barile. Tenaris sale del 3% ed Eni dell'1%. Paolo Paronetto, Radio Corpo e Radio 24, da Sole 24 Ore.
15: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione!

0: Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Effetto giorno.
7: 13:38, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Oggi trasmettiamo in diretta da Bologna, Research to Innovate Italy, ne abbiamo parlato in apertura. Adesso però riprendiamo il racconto della giornata dalle dichiarazioni del numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri della nave Ondius, il focolaio di Antivirus nella versione andina, ci sono 9 casi positivi al momento. C'è un po' di preoccupazione in tutti i paesi di nazionalità di questi passeggeri della nave, ma si continua a dire, lo dice l'OMS, lo dice il ministro della salute italiano Schillaci, che il rischio, l'allerta è bassa. Roberta Villa, medico, giornalista, divulgatrice, autrice tra l'altro di una bella newsletter che si chiama Fosforo e Miele e che si è occupata proprio di questo. Villa, buongiorno e benvenuta.
8: Buongiorno, grazie dell'invito.
7: Allora, io leggendo proprio la sua newsletter mi ha colpito una cosa. Lei dice, è vero, l'allerta è bassa, bisogna vedere però, distinguiamo bene di che cosa parliamo, ma soprattutto la lezione più importante del coronavirus è quella che dobbiamo rimanere aperti all'incertezza. Questa cosa, questo sforzo dobbiamo farlo, perché non possiamo avere certezze se non ci sono certezze. E quindi lo chiedo a lei, l'allerta è bassa?
8: L'allerta è bassa, o meglio è alta per quanto riguarda le persone che sono esposte, cioè davvero dobbiamo riuscire a distinguere, a capire la differenza tra le persone che erano sulla nave e che sono state esposte al virus, per i quali il rischio è elevato e che quindi per le quali sono state messe in atto tutta una serie di misure di contenimento molto rigorose, e la popolazione in generale. Noi oggi non abbiamo nessun elemento, non c'è nessuna autorità, nessun esperto che ritenga plausibile che questo virus possa dare una pandemia come quella del Covid-19. Quindi noi dobbiamo da un lato sì restare aperti al dubbio, all'incertezza, non dare delle cose per scontate, perché sappiamo che è una conoscenza in divenire, però dall'altra parte questo non è un virus conosciuto come era Covid, quindi sappiamo già molte cose di questo virus.
7: Questo è un vantaggio,
8: e sappiamo che,
7: giusto?
8: E l'altro vantaggio è che, diciamo, per quanto si dica il contrario, in realtà l'intervento è stato molto tempestivo, molto accurato, e è molto improbabile che questo virus abbia la possibilità di diffondersi oltre i limiti delle persone che sono già state colpite, o eventualmente qualche raro potrebbe capitare, un sanitario che è disattento, come si diceva ieri in Olanda, che c'è stata una procedura non precisa, che potrebbe esserci uno o due casi in più di questo tipo, ma non ci aspettiamo una diffusione più estesa.
7: Ecco, quindi il suo giudizio su come è stata gestita la cosa è tutto sommato positivo, perché abbiamo sentito fare qualche critica, però lei la ricostruisce anche proprio come è andata, no?
8: Sì, le critiche sono state fatte senza capire bene le cose come sono andate, nel senso che se un anziano muore di polmonite su una crociera, non è che si può bloccare tutto, dopo 15 giorni che non è successo niente, nessun altro si è ammalato, era comprensibile che tutti pensassero che la cosa era finita lì. Purtroppo questo è un virus che ha un'incubazione molto lunga e quindi poi è successo quello che è successo, però tutte le persone che sono scese dalla nave non sono scappate dal rischio di contagio, sono scese perché era il momento loro di finire la vacanza, sono tornate al loro paese, si sono poi messe a disposizione e si sono messe in quarantena fino, diciamo, come il caso svizzero, per esempio, che è stato poi riconosciuto positivo. Quindi non mi sembra, anche qualcuno dice che bisognava lasciarli sulla nave, ma insomma, a parte un rispetto per i diritti di queste persone, c'è anche una questione di salute, perché comunque poi questa malattia precipita in poche ore in cui c'è bisogno di una terapia intensiva tale da mantenere il paziente isolato e non contagiare i sanitari, quindi non era possibile farlo certamente sulla nave o a Tenerife.
7: Beh, io mi devo fermare qua perché il tempo a disposizione è esaurito. Ringrazio Roberta Villa, ricordo la sua newsletter Fosforo e Miele, che è dedicata anche proprio a questo caso e a questo focolaio di hantavirus. Ci sarebbero tante altre cose da chiedere naturalmente, e approfittando della sua presenza, ma ci torneremo naturalmente. Al momento il dato è questo, la preoccupazione, allerta resta e basta, ci sono questi casi da monitorare. La curiosità riguarda forse, se vogliamo, gli Stati Uniti, dove 17 passeggeri non sono stati sottoposti a quarantena obbligatoria, ma lo hanno fatto volontariamente, e qua, diciamo, si potrebbe poi aprire un discorso di politiche sanitarie, perché sappiamo che invece la quarantena è proprio consigliata per oltre 40 giorni all'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché bisogna far passare il tempo per l'eventuale incubazione di questa malattia. È l'unico modo per fermare il contagio, è proprio quello di evitarlo in questa maniera. Dunque, poi giudicate voi in questo momento la politica sanitaria negli Stati Uniti rispetto a quello che stanno facendo gli altri paesi nel mondo. 13:43, break, torniamo tra poco, leggiamo i giornali internazionali insieme a Giulia Grivelli.
4: Strade in diretta.
9: Buon pomeriggio da Marco Casa di Radio Traffic. Segnalo code per incidente sulla A24 tratto urbano a Roma tra Portonaccio e Via Togliatti in direzione del grande raccordo anulare di Roma, e per chi sta viaggiando sulla 1 nei pressi dello svincolo per Capua segnalo sulla statale 6 via Casilina rallentamenti per incidente nei pressi appunto dell'allacciamento con la 1 a Capua per un mezzo ribaltato. Andiamo al nord, sulla A4 in direzione Venezia, code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Dalmine e Bergamo, e in direzione Milano, sulla 8 Milano-Varese, code per lavori tra Castronno e Cavaria. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
4: Effetto Mondo.
10: I think it's fair to say it's shocking how deep we have gone into these magazines. The munitions are depleted.
11: The investigation we need, the one we need right now, is after 15,000 strikes. All we got out of this, we have 13 dead Americans at the Strait of Hormuz close. Gas prices in Arizona are $4.80 a gallon. Seem to be heading up.
7: Giulia Crivelli, buongiorno. Cosa ci hai fatto sentire in apertura?
12: Era la voce di Mark Kelly, quel senatore democratico dell'Arizona, famoso anche per essere stato un astronauta, sì, per aver insomma un reduce da tanti teatri di guerra, oltre che appunto ex astronauta, da sempre uno dei bersagli preferiti di Pete Hegseth, perché a sua volta Mark Kelly ha criticato alcuni annunci e mosse del segretario alla guerra, ovvero segretario alla difesa Pete Hegseth. Qui in particolare, dopo che in una riunione in realtà pubblica trasmessa anche

0: In streaming erano stati dati alcuni numeri su quanti missili sono stati utilizzati, e in 15.000 di questi attacchi missilistici fatti dagli Stati Uniti a partire dal 28 di febbraio. Mark Kelly spiega: io sono scioccato da quanto in profondità abbiamo pescato dai nostri magazzini di armi, cioè è pericoloso perché a questo punto i magazzini sono svuotati. E la cosa grave è che Pete Hegseth non vuole entrare nel dettaglio, cioè farci sapere come verranno riforniti questi magazzini, al di là di generici proclami. E Pete Hegseth, un po' via social media, ha attaccato Mark Kelly dicendo che ha reso pubbliche informazioni che dovevano restare segrete, cosa che non è così. Ma Alessio, lo sappiamo, siamo ormai nell'era in cui intanto la si spara grossa e poi semmai si verifica se una cosa è vera o no. Naturalmente della guerra in Iran parlano tantissimo i giornali americani oggi, perché siamo nel solito, insomma, tira e molla, gioco dell'oca, giorno della marmotta, chiamiamolo come vogliamo, però novità di fatto non ce ne sono.
1: Non ce ne sono, no.
0: Tanto che, per darvi un'idea, il New York Times ha in prima pagina, su quattro delle sei colonne disponibili, una gigantesca foto di un ippopotamo, perché succede questo nella parte del Rio delle Amazzoni che attraversa la Colombia. Pablo Escobar, il trafficante di droga poi ucciso, aveva un hobby, cioè come pet a lui piacevano gli ippopotami e quindi se ne era fatti arrivare tanti dall'Africa. Il problema è che, come sempre quando agiamo su un ecosistema senza sapere poi le conseguenze, questi ippopotami poi si sono riprodotti e quindi adesso in Colombia, grande discussione, pratichiamo l'eutanasia oppure lasciamo che naturalmente in modo imprevedibile, è un ambiente che non è il loro, proliferino gli ippopotami, che tra l'altro non credo siano animali gestibilissimi, anche perché sono molto pesanti, anche se non sono aggressivi, pare, insomma. Questo per dire, insomma, che ripeto, in assenza di vere novità ci sono tantissime ipotesi su come andrà questo viaggio di Donald Trump in Cina, però anche qui
1: ormai ci siamo.
0: Esatto. E intanto però ieri, siccome anche lo sappiamo tutti i paesi, chi cresceva molto ha rallentato la crescita, parlo della crescita demografica, persino nella maggior parte dei paesi dell'Africa, che sarà comunque il continente più popoloso in prospettiva, tutti i paesi occidentali hanno un crollo demografico. In Italia parliamo anche di glaciazione demografica, e il problema interessa anche gli Stati Uniti. E quindi ieri Donald Trump, seduto nell'ufficio alla Casa Bianca, aveva dietro di sé degli esperti che hanno annunciato il piano, solo che poi lui si è addormentato, ma davvero a favor di telecamera, di nuovo suscitando molti dubbi sulla... Sicuramente dorme pochissimo, questo lui non l'ha mai nascosto, poi adesso con il suo social Truth passa ore e ore e ore mettere online questi post su Truth, però si è di nuovo palesemente addormentato. Ma intanto sentiamo che cosa ha detto il suo consulente medico, che si chiama Dr. Oz, è il suo vero nome.
2: One in three Americans are underbabied. What does underbabied mean? That means that you either don't have any children or you have less children than you would normally want to have. And to Katie's point, we have a crisis that's causing our fertility rate to drop below 1.5. The replacement rate is 2.1.
0: Quindi dice l'indice di replacement, che già la parola fa un po' paura, cioè di sostituzione, cioè per avere la stessa popolazione bisognerebbe avere un rate di 2,1 bambini per persona e invece siamo a 1,5, ma ha creato questo neologismo che ha scatenato molta attenzione, underbabied, che non so nemmeno bene come tradurre, sotto neonatizzati, ecco, potremmo dire così. Pensate che vabbè, in inglese suona un po' meno peggio. Però per dire che anche l'America ha questa crisi demografica, ci sono diverse. Tra l'altro la mortalità infantile in molti stati, soprattutto nelle comunità rurali, negli Stati Uniti è altissima, non ai livelli appunto di quella di alcuni paesi dell'Africa, però è molto alta rispetto all'Occidente, ai nostri paesi per esempio europei. Quindi questo è un grave problema, cioè non è solo che le persone non hanno figli, ma che spesso c'è un tasso, c'è i

0: effetti, e come ci siamo detti tante volte, oltre all'opposizione, che peraltro non è uscita vincente dalle ultime amministrative, sappiamo che hanno guadagnato seggi soprattutto due outsider, cioè Nigel Farage con il suo Reform UK e i Verdi, però a parte l'opposizione vera e propria, quella del Partito Conservatore, è all'interno del suo partito che ci sono i suoi forse nemici più pericolosi. E poi ti porterei in Francia, perché invece, a proposito di guerra in Iran e appelli di Donald Trump perché i paesi della NATO aiutino e strali contro chi secondo lui non ha aiutato, ecco, sentite, non è nuovo, Mélenchon, fondatore della France Insoumise e candidato da settimana scorsa alle presidenziali del 2027, partito di sinistra estrema francese, non è nuovo a queste dichiarazioni, però ieri l'ha detto ancora con una chiarezza insomma forse senza precedenti, che se lui diventerà presidente nel 2027 la Francia uscirà dall'OTAN, cioè la NATO. Sentiamolo.
1: La NATO.
2: On quitte l'OTAN avec Jean-Luc Mélenchon président?
3: Oui, bien sûr.
2: Donc, très vite.
3: Bien sûr. Ah ben, comme ça ne sert à rien l'OTAN, autant les quitter. Ça ne sert qu'à une chose, c'est à nous mettre sous tutelle nord-américaine, c'est tout. Et puis franchement, les Français, c'est la ligne historique.
0: Ecco, quindi l'avete detto, insomma, molto, l'avete sentito molto chiaro. Dice che la NATO è un modo per sostanzialmente in cui gli Stati Uniti schiavizzano tutti gli alleati. Anche qui, insomma, questi slogan, è vero che per esempio gli Stati Uniti hanno imposto a tutti i paesi europei di aumentare i contributi all'alleanza europea, però metterla in questo modo senza contare, senza inquadrare quello che comunque la NATO ha rappresentato dopo la Seconda Guerra Mondiale, da cui a parte adesso purtroppo da 4 anni e qualche mese in Ucraina, però di fatto il nostro continente è rimasto in pace, è un modo, sì, molto, diciamo, populista, ma lo stile della France Insoumise di Mélenchon è questo, quindi vedremo se qualche altro partito coglierà questo spunto, oppure se si chiedono i giornali se Mélenchon resterà solo in questa contrapposizione, okay, con la NATO. Le Figaro apre sull'antavirus, sì, perché tutti ci chiediamo anche qui se veramente, come l'OMS, tantissimi anche virologi delle varie nazioni, la nostra compresa, cercano di minimizzare il rischio, di evitare che le persone corrano a fare un paragone con l'epidemia da Covid, questo è un focolaio su una nave e non un'epidemia, però i punti interrogativi restano tanti, infatti proprio Le Figaro ha un titolo che finisce con un punto interrogativo, ma che cos'è, quanto è seria questa contaminazione che è partita dalla famosa nave da crociera, e quindi insomma anche qui vedremo. E poi se Friedrich Merz, appena passato l'anno, come ha compiuto un anno come cancelliere tedesco, a Macron manca un anno a queste famose presidenziali in cui dovrà lasciare l'Eliseo, quindi anche qui fioccano i bilanci, ma davvero si ha l'impressione che appunto siano tante riflessioni in assenza di quella grande notizia sulla svolta nella guerra che forse tutti ci attendiamo.
1: E noi ci fermiamo qua per la puntata di oggi, è tutto, sì, Giulia Crivelli, grazie, ci risentiamo domani naturalmente, oggi in regia Valeria Bernardi, in redazione Alessandro Schirano e Cristina Lunghi, con la trasferta di Radio 24 a Bologna, Elena Ligios, Andrea Roccabella, Flavio Ferrario, ciao a tutti, buona giornata.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni de Ilsole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Ilsole24ore.com.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Sono le 14.
15: GR24, il sole 24 ore.

Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24 in primo piano la cronaca. Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato, si trova ricoverato in gravi condizioni. Il ragazzo è un dipendente di un locale del centro, attorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega che sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno chiesto anche dei soldi. Il 23enne è intervenuto per difenderla e uno dei due aggressori lo ha colpito con un coltello. Due persone sono state fermate per questa aggressione, uno dei quali è un minorenne. Antivirus, l'OMS fa sapere, ci sono 11 casi sospetti, solo 9 confermati, l'allerta resta bassa. Intanto in Brasile lo stato del Rio Grande do Sul registra un morto e un malato da antivirus, ma i due episodi, questo e quello legato alla nave Onius, non sono collegati in alcun modo. Ucraina da Mosca, il portavoce

del Cremlino Peskov ribadisce che il conflitto potrebbe finire presto. Nuovi attacchi israeliani invece di nuovo sul sud del Libano e stallo totale invece tra Stati Uniti e Iran. Electrolux, sciopero oggi allo stabilimento di Cerreto Desio in provincia d'Ancona nelle Marche dopo l'annuncio ieri da parte della multinazionale svedese del licenziamento di 1700 persone, la chiusura dello stabilimento marchigiano. Il ministro per le imprese Urso dice il piano dell'azienda è inaccettabile. Lazio-Roma di calcio si giocherà lunedì alle 20:45, lo ha deciso poco fa la prefettura di Roma per evitare la concomitanza con domenica con la finale al Foro Italico degli Internazionali d'Italia di tennis. Oggi in programma gli ottavi di finale del torneo romano, si ferma Musetti sconfitto da Rud in 2-set, 6-3-6-1, tra poco in campo Dardari contro Zverev e poi più tardi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Era l'ultima notizia, è tutto, vi lascio a tutti i convocati.

0: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: A chi piace la Spini?
2: A tutti i bambini!
3: E allora i bagnini?
4: E per palati sopraffini?
5: C'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini! Buoni, autentici, genuini!
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ritrovarsi sotto 2-0 non è la prima volta che accade quest'anno, e se non è la prima volta significa che non è un caso. Tante volte dobbiamo forse nell'approccio essere un po' più cattivi, più smaliziati. Abbiamo recuperato la partita anche secondo me giustamente, poi abbiamo provato a vincere spingendo tanto e mettendoci tanta energia. Purtroppo c'è stata la beffa finale, non penso che la meritassimo, però ci sta.
17: Dobbiamo convocare la banda.
18: Venite!

Formula 1 ha l'obiettivo sempre di essere in evoluzione continua, dove la tecnologia deve essere al servizio di chi fa la differenza, che sono i piloti. I piloti l'hanno sempre fatta nel corso dei 76 anni della Formula 1 in maniera diversa, ed è chiaro che il regolamento tecnico che è stato introdotto per delle

0: Ragioni ben specifiche, oggi comporta un modo diverso di guidare.
1: Per fare la storia, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami, terza vittoria consecutiva, 100 punti pieni da leader di questo mondiale.
2: Bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo, bisogna continuare ad alzare l'asticella. Sicuramente George andrà fortissimo in Canada, sarà importante ritornare ancora più forte.
3: C'è stato un team più avanti rispetto agli altri, Mercedes, Ferrari ha fatto un buon lavoro direi, cioè, il mondiale non è scritto, noi siamo molto determinati a fare in modo che possiamo tornare ad essere della partita, non ci si pone dei limiti, magari un altro 2024 è possibile.
0: Quindi sarà un campionato da seguire con energia positiva.
4: Allora, la cronaca l'avete sentita nei GR, Derby di Roma spostato a lunedì sera dalla prefettura, adesso Lega Calcio farà ricorso al TAR, vediamo quando si gioca. Così esaurisco la cronaca e Leo Turrini non mi picchia, e perché oggi ribaltiamo l'ordine naturale delle cose del martedì per fargli onore di casa all'ospite più illustre. Buongiorno Turrini.
5: Guardi, io mi sono adattato a questa sua rivoluzione di palinsesto, sono in coda sulla Pero Cormano, che sto aspettando di sentire una voce da Londra, è vero? Che so che lei ha precettato, in onore di tutti gli ascoltatori, per tutti i convocati.
4: Per me oggi è una specie di Natale, perché adesso mi siedo qui su questa seggiola, che vedete, Sole 24 Ore TV, e ascolto Leo Turrini che chiacchiera con il presidente, amministratore, delegato di Formula One Group, Stefano Domenicali. Grazie Stefano, buongiorno presidente.
6: Buongiorno Carlo, buongiorno Leo e un saluto a tutti i radioascoltatori.
5: Per me è un onore. Io vorrei raccontare subito il maestro Genta come ho conosciuto Stefano Domenicali. Parliamo di oltre 30 anni fa. Lui era entrato in Ferrari come addetto alla logistica, e io ero già molto anziano all'epoca perché ero presente a Cannes quando Annibale sconfisse i Romani e mi aggiravo faticosamente per il paddock, e questo giovane Domenicali mi ferma e mi dice: Leo, vieni qui che devo dirti una cosa. Io pensavo volesse darmi una notizia in esclusiva, e invece lui mi disse: mi devi aiutare a contare le gomme per sapere se le abbiamo portate tutte quelle che servono per questo Gran Premio. E lì è nata questa nostra amicizia.
4: Ecco, io volevo solo dire questo, Stefano Domenicali, presidente. Toto Wolff ci rimprovera perché dice che il pericolo più grande che sta vivendo in questo momento è il tifo italiano, dato che non siamo ai mondiali e mancava lui a ricordarcelo, e allora ci buttiamo tutti su Sinner e Antonelli. Deve capire Stefano che il tifoso italiano questa roba qui non l'ha mai vista nella vita.
6: Ma sai, come sempre c'è una posizione di parte per cercare di mettere avanti le braccia, per evidentemente, conoscendo il nostro sistema, far sì che Kimi si senta protetto, come se avesse bisogno di questa protezione. Ma devo dire, la cosa bella, al di là di questi temi, è, come si è trovato all'inizio, vedere un ragazzo così giovane, così talentuoso, combattere per un mondiale totalmente nuovo. È la prima volta che in Formula 1 c'è un cambiamento regolamentare così imponente, importante, difficile, e quindi vedere un ragazzo così giovane ancora con i valori sani di quel ragazzo che ha la voglia di fermarsi con tutti, di sorridere con tutti, di portarsi e di vivere con la sua famiglia, combattere in questo campionato, per me è un valore che va oltre il fatto che purtroppo, ahimè, noi come nazione non siamo ai mondiali di calcio, che ovviamente per il nostro sport non è così rilevante, anche se da italiano invece è molto importante.
4: Sì, di altri mondiali ne abbiamo visti qualche volta vinti, ma di Kimi Antonelli non avevamo visti mai. Intanto il tifoso italiano è in paradiso, Leo.
5: Sì, ma io infatti volevo chiedere all'uomo che mi faceva contare le gomme a Barcellona all'inizio degli anni 90, siccome Stefano è stato a contatto con tutti i grandi assi della velocità, possiamo dire ormai quasi degli ultimi 40 anni, tu a chi paragoneresti Antonelli? A Senna, a Schumacher, a Hamilton giovane, a chi? visto che hai, diciamo, il background per

0: esprimere un'opinione in questo senso.
1: Ma io credo che la cosa bella è che Kimi in questo momento non racchiude, ripeto, in questo momento nessun elemento che ho visto in altri piloti campioni del mondo, perché è talmente fresco, talmente naturale, che la cosa che mi viene in mente che possiamo condividere sotto questo profilo è la sua capacità di saper crescere gara dopo gara, di accumulare esperienza in un contesto dove non è così banale farlo, e sotto questo profilo la sua naturalezza, come si comporta, come gestisce la pressione, è totalmente diversa rispetto a un Senna che si rinchiudeva in se stesso, uno Schumacher che quando era insieme agli altri cercava di far prevalere, come se ne vergognasse all'inizio, la sua natura teutonica rispetto invece a quella latina che l'ha fatto crescere. A un Alonso così irruento nel suo modo di essere, a una Kimi così freddo ma calcolatore dall'altra parte. Quindi sta emergendo un pilota che, nonostante sia giovanissimo, ripeto, ha vinto solo tre gare, ma è un solo tra virgolette, perché insomma non ci sono stati tanti piloti che hanno vinto tre gare in fila. Sta, come dire, caratterizzando per essere diverso rispetto a chi, bene o male, ha fatto la storia della Formula 1.
2: Certo, io vi dico ancora una cosa, poi mi taccio, anche perché abbiamo qualche minuto con Stefano Domenicali. Allora, il motorsport, la Formula 1 in particolare, sta vivendo un'età dell'oro e questo è innegabile da alcuni anni. La vogliono vedere in tutto il mondo, la vogliono sulle piste di tutto il mondo. Ora, la nuova Formula 1 fa brontolare i puristi, certe volte anche me, e quelli che non hanno una macchina vincente. Però mi fa venire in mente una chiacchierata che feci molti anni fa con Andrea Agnelli, prima della storia Superlega, e disse, come lo condividevo peraltro, il pubblico a cui dobbiamo rivolgerci non, è molto più ampio di quello che normalmente si mette, in questo caso la domenica alle 15 davanti alla TV. E con questo pubblico molto più ampio dobbiamo fare i conti.
1: È assolutamente così. Io mi posso definire ormai un veterano di questo sport, visto che ci sono dentro dagli anni 90. Ho visto questo tipo di commenti essere presenti sempre, perché io bene o male un po' di memoria ce l'ho, e quindi non mi sono stupito del fatto che all'inizio, soprattutto chi era dietro in griglia, questo lo dobbiamo sottolineare, ha fatto in modo di porre in evidenza dei limiti legati a un regolamento che era perfettamente conosciuto da tutti da un paio d'anni. E come sempre, quando ci sono dei cambi regolamentari, ci sono delle ragioni. Uno può apprezzarlo o non apprezzarlo, ma ripeto, ci sono ragioni che hanno portato a una necessità di avere una power unit di questo tipo, perché se no non avremmo avuto costruttori partecipanti al Mondiale di Formula 1 di oggi. Già al prossimo ciclo, visto che ormai è cambiata come dire, la percezione, non solo percezione, la fattibilità di quello che è l'input del costruttore in Formula 1, vedrà una Power Unit tornare sicuramente a una situazione più classica, dove le macchine saranno più leggere, dove ci sarà la benzina sostenibile. Però questi sono tutti elementi che fanno parte della Formula 1. Già dopo i primi tre Gran Premi, all'ultimo a Miami, di questi dettagli così tecnici per puristi, sono già calati. Già dalla prossima gara abbiamo già preso delle misure per il prossimo anno per, come dire, ridurre al minimo quello che era il commento dei cosiddetti puristi, come giusto considerare, questo ci mancherebbe altro. Però ripeto, le gare sono vincenti, il pubblico cresce e quindi gli stimoli noi dobbiamo sempre, come dire, raccoglierli e metterli in una prospettiva dove ci sono state le ragioni per cui siamo andati in questa direzione. Detto ciò, ripeto, il nostro obiettivo è quello di rimanere sempre, come dire, in ascolto di chi ci segue e, come dicevi Carlo, oggi ci stanno seguendo milioni e milioni di persone in tutto il mondo, sempre più giovani, sempre più attratti da una Formula 1 che deve mantenere al centro la sfida dei grandi piloti, delle grandi macchine, ma che si è evoluta nel tempo perché insomma il cosiddetto lift and coast, così tanto, come dire,
2: Chiacchierata.
1: discusso nei primi Gran Premi, esisteva negli anni 80, per non
2: Sì.
1: dimenticarci.
2: Prego Turini, le lascio l'ultima domanda al
0: No,
2: capo.
0: io volevo chiedere a Stefano Domenicali una cosa alla quale so che tiene moltissimo a rispondere. Lui è l'ultimo team principal della Ferrari, campione del mondo, titolo costruttori 2008. Sono passati quasi 20 anni.
2: Sì.
0: dobbiamo aspettare un nuovo Domenicali a Maranello, magari suo figlio, per risalire sul tetto del mondo, oppure ha qualche suggerimento da dare? Se lei si degnasse di rispondere, caro il mio addetto alle gomme di 30 anni fa, io gliene sarei infinitamente grato.
1: Vede, lei in una zona dove non si sente molto bene, perché evidentemente ci sono delle interferenze così forti che mi fanno, faccio fatica a poter rispondere, ma a parte gli scherzi, lo sai benissimo Leo, io credo che la continuità sia fondamentale per cercare di raggiungere un titolo che evidentemente deve essere portato a casa nel più presto possibile. La differenza la fanno sicuramente i piloti, ma la fa anche la squadra, perché oramai io non credo, questo lo dico sinceramente, più a un one man show che dal punto di vista tecnico possa fare la differenza come alcuni credono. C'è bisogno di continuare a comporre un puzzle che altre squadre hanno fatto e che la Ferrari ha l'obiettivo e l'obbligo di doverlo fare. Io sono convinto che quest'anno, se si riuscisse, lo dico da italiano, da ferrarista, a portare a casa un risultato positivo nei prossimi Gran Premi prima del mese di luglio, questo potrebbe dare un boost importante, perché il campionato è lontano da essere chiuso, perché insomma ci sono tante variabili che potrebbero portare la Ferrari alla ribalta nei prossimi mesi, e insomma da ferrarista insomma ci spero, anche se non posso dirlo ufficialmente.
2: Tu sai che qui hai degli amici, caro presidente,
0: no,
2: quindi
0: maestro Genta, devo dire l'ultima cosa,
2: dica,
0: perché lei non lo sa.
2: Dica.
0: Il papà di Stefano Domenicali, sì, è malato di Inter come me.
2: Sì.
0: L'anno scorso, per accontentare il figlio Stefano, siamo andati a Monaco alla finale di Champions, perché Stefano Domenicali mi ha detto: accompagna mio padre per questo trionfo nerazzurro e tornerete felici da Monaco di Baviera. Abbiamo preso 5 gol, io e il padre di Domenicali non ci siamo più ripresi, capito? Siamo ancora...
1: Mio padre sarà mercoledì alla finale di Coppa Italia, perché lui è resiliente, quindi ha 88 anni. Io ho detto: babbo, tieni duro, perché prima o poi vinceranno un titolo importante. Quindi gli ho promesso che il prossimo anno, se l'Inter sarà nella finale di Coppa di Campione, lo accompagnerò, e quindi chissà.
2: Intanto fratello di Sinner, quando Sinner gioca viene a vedere la Formula 1 perché gli interessa di più.
1: No, ma Marco è un ragazzo d'oro, ma anche Yannick ci segue, anzi conosce, non voglio dire più del tennis perché è difficile visto che è il numero uno, ma è un appassionatissimo di Formula 1, conosce qualsiasi dettaglio, è uno che è veramente innamorato del nostro sport, e quindi il fatto che sia anche uno dei nostri ci fa un grandissimo piacere, perché è un ragazzo davvero unico.
2: Ecco, e diglielo a Toto Wolff che noi questi abbiamo e questi tifiamo a costo di strapparci le unghie. Grazie Stefano, grazie come sempre. Gentilissimo.
1: Ciao, grazie Carlo, grazie Leo.
2: Ciao, grazie
0: ciao.
2: Davvero.
0: Ciao,
2: grazie,
0: Stefano.
2: Grazie
0: ciao.
2: Davvero, che bel regalo che mi avete fatto voi due, Stefano Domenicali e pure lei, Leo Turrini, che si è scomodato.
0: Beh, praticamente noi siamo una ditta, io e Stefano Domenicali. Dall'epoca in cui contavamo le gomme, capisci?
2: Certo.
0: È passata una vita, però mi ha fatto molto piacere questa conversazione, perché questo lo dico proprio dal profondo del cuore, appunto perché ci conosciamo da quando eravamo giovanissimi, Stefano Domenicali merita la grande carriera che ha fatto, che durerà ancora, e credo che possa essere considerato il manager italiano di maggior successo nel mondo dello sport, almeno del mondo dello sport, quindi insomma, considerato che è partito contando le gomme, ecco. è vero che anche la gavetta è importante nella carriera, nel percorso di un essere umano.
2: No, ma poi se sotto il suo pontificato si riesce ad arrivare a un risultato che può essere un campionato del mondo vestito di rosso, vestito alla bolognese, poi alla fine siamo arrivati al punto che poco importano. Noi quando ci sono i Gran Premi ormai ci sono due cartucce da sparare, la rossa da una parte, Kimi dall'altra, e le due parti combaciano.
0: Questo maestro Ginter ce lo siamo detti proprio nelle scorse settimane, è in atto, lo dico in senso buono, una mutazione genetica, nel senso che in Italia, ed era anche bello così per effetto del grande lascito del Drake di Maranello e poi Luca Cordero di Montezemolo, la Formula 1 era solo esclusivamente la nazionale rossa dell'automobilismo. Io ricordo un gran premio.

0: a Imola che Patrese era in testa davanti a una Ferrari, finì fuori pista, ci fu un boato di gioia di
1: Se lo
0: 100.000
1: ricorda anche
0: persone, capito?
1: Patrese.
0: Bravo, sì, è ancora irritato per quella cosa, Riccardo. E adesso, grazie a questo Harry Potter della velocità, ci stiamo anche come italiani, dico, appassionando alla figura del pilota. Qui secondo me conta molto quel cambio generazionale cui abbiamo accennato prima, il
1: Assolutamente.
0: fatto che questo è un bambino così giovane, appena dato l'esame di maturità, e voglio dire il simbolo di un'Italia nuova, e credo che se ce la dovesse fare saremmo contenti tutti, anche quelli come me che sono ferraristi. Dopodiché io spero sempre che la macchina rossa torni a stare là davanti, e che in un futuro a medio termine Harry Potter da
1: Chiaro.
0: Casalecchio vada a Maranello invece che a Stoccarda, che fa anche prima, no? Perché da
1: Sì, ma
0: Casalecchio a
1: certo.
0: Maranello è 15 minuti, andare a Stoccarda al quartier generale della Mercedes azienda,
1: Diventa
0: anche
1: lunga.
0: uno, anche uno
1: Lo
0: come
1: sento,
0: lui che va
1: no?
0: molto veloce, qualche oretta ce la mette, ma hai
1: Ma
0: capito?
1: quindi con buona
0: Quindi
1: pace del tuo amico Toto Wolff, che si rassegni e che non ci rompa le scatole più di tanto, no?
0: Speriamo di arrivarci a quello, speriamo di arrivarci, anche se, ripeto, nel momento credo che per Mercedes ci siano prospettive gloriose, mentre per il cavallino non lo so, perché comunque siamo sempre lì, cioè, la Ferrari, ho detto prima, è vero, Domenicali era team principal nel 2008, che è l'ultimo titolo iridato costruttori della Rossa, è passata una generazione, cioè siamo ai livelli della nazionale di calcio che non va ai mondiali, capisci?
1: Sì.
0: Ora per uno come me che va per i 100 anni comincia anche a essere una questione di sopravvivenza.
1: Beh,
0: Io
1: sì,
0: spero di farcela, spero di
1: certo.
0: farcela prima
1: No,
0: del
1: ma
0: decesso.
1: poi che dicono, guarda, tutti quei bambini che non hanno mai visto un mondiale e pensate,
0: No, ma lei
1: noi
0: sa, son, no, ma sono
1: anziani,
0: quelle, no,
1: pensate
0: ma
1: noi
0: sa, son quelle
1: anziani.
0: robe, no? Come quando una donna ti dice meglio la qualità della quantità e tu capisci immediatamente che qualcosa non funziona, no? Idem i tifosi della nazionale di calcio della Ferrari, è meglio vincere ogni tanto che spesso, no? No, noi vorremmo giocare i mondiali di calcio tutte le volte e vincere qualche titolo iridato con il cavallino un po' più spesso, e in attesa ci consoleremo con Kimi Antonelli, maestro Gento.
1: Tanto voglio dire ai nostri ascoltatori che, tanto per spiegarvi, il personaggio che abbiamo appena intervistato, con cui abbiamo chiacchierato, mi manda in tempo reale un messaggio: spero tutto bene, grazie mille. Grazie lui a noi, no, grazie noi a
0: No,
1: lui,
0: lei deve rispondere, caro
1: Domenicali.
0: Genta, deve rispondere, caro Genta, a Domenicali, vai a contare le
1: Vai a
0: gombe giù al
1: contare le gomme
0: parcheggio.
1: che le mei. Sì,
0: Brava,
1: sì. Senta, ma prima
0: quello.
1: di salutarla le faccio sentire una cosa,
0: Sì.
1: se posso, se posso.
0: Prego, prego.
2: Cosa vorrebbe dire vincere il double?
3: Ha un significato molto importante perché qua manca da tanto tempo, quindi è una competizione che vogliamo che la Coppa ritorni a casa.
1: Questo è dedicato a lei, ma anche al papà di Domenicali e a tutti gli
0: Che
1: interisti.
0: sarà in tribuna domani sera all'Olimpico e faccio gli auguri di cuore a Domenicali Senior che sia diversa dalla notte di Monaco, quando eravamo lì e ci dicevamo: ma chissà, gente, come sta godendo essendo
1: No,
0: milanista
1: io,
0: per
1: ma
0: questo
1: no, ma
0: 5-0.
1: non dica sciocchezze.
0: Vabbè, ma noi le vogliamo bene
1: Beh,
0: lo
1: ma
0: stesso.
1: il doblete sarebbe tanta roba. E poi si immagini domenica alle 15 con tutto il calendario libero, perché quegli altri non si azzuffano dietro, non si sa quando si gioca, tutte queste cose
0: Ah,
1: qui. Ma
0: ho sentito
1: domenica
0: lì.
1: alle 15 c'è la festa scudetto in Aula Magna, cioè a San Siro. Immagini che bello, portare anche dell'altra roba, no?
0: Beh, per il discorso di prima, la qualità e la quantità, ogni tanto capita anche a noi.
1: E te le chiedo ancora questo, ma su sto casino del derby che non si sa dove metterlo, e quindi di tutte le partite del campionato di Serie A che non si sa dove metterlo, e siamo a martedì 14 e 25,
0: Ma
1: adesso
0: lì
1: fanno
0: io
1: ricorso al
0: adesso
1: TAR?
0: devo, no, non so, ho sentito quello che lei ha comunicato prima. Ma devo dire una cosa molto banale, che credo che sia mancata un po' da parte di tutti la prevenzione, cioè nel senso che da quanto tempo si sa che ci sono gli internazionali
1: Bravo,
0: di tennis a
1: bravo,
0: Roma, no?
1: bravo.
0: Cioè il calendario è fissato e tutto. Allora, sappiamo bene, l'abbiamo anche accennato con Domenicali, cosa rappresenta Sinner, anche con gli altri tennisti italiani in questo momento per il nostro paese. Arrivare alla settimana degli internazionali per scoprire che c'è anche Roma-Lazio, e beh, insomma, francamente, ecco, queste sono quelle cose per le quali talvolta viene da dubitare, come posso dire, sulla lungimiranza di chi governa il sistema Italia, sì, a tutti i livelli, da

0: chi organizza i tornei, da chi gestisce l'ordine pubblico, da chi si occupa dei calendari, perché francamente, ripeto, se uno dice ma è una sorpresa che ci sono gli internazionali d'Italia di tennis questa settimana, ma no. Cioè,
1: No.
0: si sapeva da un anno, e un anno fa si sapeva già che Sinner è un discreto giocatorino.
1: Sì, no, ma
0: Quindi, insomma,
1: sa qual è la cosa
0: ecco.
1: peggiore? Che succedono queste cose, ma alla fine manco ci sorprendiamo poi più di tanto.
0: Ma
1: Questa è la cosa
0: è quello.
1: cosa su cui è
0: Quello
1: la cosa
0: quando
1: più
0: io parlo dei
1: preoccupante.
0: limiti del sistema Italia, è quello lì. Vabbè,
1: Senta,
0: la
1: la
0: prossima
1: saluto.
0: volta affideremo l'incarico di redigere i calendari a Kimi Antonelli.
1: Antonelli,
0: Così
1: il
0: forse
1: calendario.
0: avremo una soluzione veloce, tempestiva ed efficace.
1: Vabbè,
0: Ecco
1: se
0: fatto.
1: ci pensi lei a farglielo sapere che comincia a redigere questi calendari.
0: Riferirò, maestro Genta,
1: Bravo,
0: grazie per il
1: bravo.
0: regalo
1: No,
0: odierno.
1: ma grazie a lei come sempre, Leo Turrini. Ci sentiamo credo alla stessa ora, a meno che non succeda qualche cataclisma, martedì prossimo, 14:35, come al solito. Mentre oggi, ribaltando tutto, dopo la borsa. Ci colleghiamo con Pierluigi Pardo, con Sandro Sabatini, con il Viminale, con il prefetto di Roma, con la Questura, con la Lega Calcio, chi ha fatto i calendari e magari anche Sinner.
2: Non telefono, non chiamo.
3: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
3: Ecco, bravo mister.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Da un istante all'altro dovrebbe essere divulgato il dato sull'inflazione americano. Speriamo di potervelo dare in diretta. Nel frattempo abbiamo una giornata all'insegna di nuovo del nervosismo, sempre per tutto ciò che riguarda la situazione in Medio Oriente, lo stallo delle trattative. trattative fra Stati Uniti ed Iran, e poco fa le nuove dichiarazioni di Trump, che in questo caso hanno riguardato Cuba, che avrebbe detto sta chiedendo aiuto e che, ha detto Trump, parleremo con loro. Non ha fornito ulteriori dettagli, parlando appunto di una Cuba fallita che chiede aiuto presumibilmente agli americani, ma non lo sappiamo. In tutto questo l'Europa procede oggi negativa, ecco l'inflazione americana ad aprile sale al 3,8%, ben al di sopra delle stime, e ovviamente la condizione internazionale comincia a farsi sentire anche dall'altra parte dell'oceano. Andiamo agli indici europei, tutti in calo quest'oggi: meno 0,7% Parigi, Francoforte meno 1,24%, Londra meno 0,47%, Milano meno 0,80% per le vendite che colpiscono. Nexi meno 3,48%, Amplifon meno 2,42%, Moncler meno 2,16%, Finecobank meno 2,10%, Leonardo meno 2,10%, Prismian meno 1,88%, mentre salgono Tenaris più 2,7%, stamattina è risalito anche il petrolio, Avio rimbalza un po' più 2,27%, e poi Monte dei Paschi e Mediobanca viaggiano appaiate più 1,8% per entrambe, che si stanno integrando stamattina e ieri sera i dati di bilancio. L'euro a 1,1737 sul dollaro, è tutto.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Ulisse, ho voglia di navigare.
20: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
19: No, voglio navigare con il gigante.
20: Ah!
21: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
22: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
23: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
22: E passiamo alla pagina sportiva.
24: Adoro saltare da una pecca all'altra.
25: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
26: Spedisco 1000 pack una alla volta.
25: Io do la password delle caselle a tutti.
27: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.

0: colpaccio del Bologna al Maradona italiano, batte Conte 3-2 per la Champions aritmetica. Per il Napoli bisogna attendere settimana prossima.
1: Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede che tipo di situazione tattica, quando li avrei tutti a disposizione, usare il 4-3-3, 4-4-2, voi vi sbizzarrite, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo per fare quello che dobbiamo fare e assicurare una qualificazione Champions al club, che è importante a livello economico.
2: No, no, ci penso io. Glielo faccio firmare subito. Governatore? Governatore? Posso disturbarla un momento, signore?
3: Che vuoi?
2: Ecco, deve solo mettere una firma qui, governatore, qui sotto.
3: Sì, sì. Ma io sono stanco, sai.
2: L'aiuto io, signore.
3: Lavoro, lavoro, lavoro.
2: Ecco, adesso firmi qui, signore.
3: Sì, grazie. Grazie, grazie, vecchio mio. Ok, è fatto.
4: E questo è un vecchio film del 74 meraviglioso di Mel Brooks, cioè il capo, cioè il genio del genere demenziale, con Gene Wilder. Si intitolava Mezzogiorno e mezzo di fuoco. No, mi è venuto in mente quando ancora le partite erano alle 12:30. Invece dovevo mettere Paolo Sorrentino 2004, sabato, domenica e lunedì. Buongiorno Pierluigi Pardo.
5: Come stai? Come stai, amico mio? Tutto bene?
4: Sì, non lo so, non si capisce. Buongiorno Sandro Sabatini, cosa fai nel weekend e magari fino a lunedì?
6: Ma niente, sto lì davanti alla televisione. Prima o poi cominciano le partite.
4: No, prima o poi cominciano, più prima che poi. Adesso sì. C'è ricorso al TAR nei confronti della decisione presa oggi dal Viminale, che ha detto: non deroghiamo alla nostra norma, cioè non si può giocare a Roma la sera, si gioca lunedì alla sera e tutte le altre dovrebbero andare lì, ma certezze non ce ne sono.
5: Non ne abbiamo.
4: È una cosa un po' comica, Pierre. È comicità triste, secondo me, caricatura.
5: Sì, è comicità triste perché, premesso che fare i calendari non è mai facile. Questo è, insomma, noi siamo un paese dai mille poteri, e i mille poteri che spesso vanno in contraddizione uno contro l'altro, perché devono ovviamente difendere interessi che sono anche legittimi, io non dico, cioè l'interesse dell'ordine pubblico è fondamentale. Qualche giorno
4: sono
5: fa Andorza qui l'ha detto, no, ma certo, assolutamente. Allora, da un lato c'è la regolarità del campionato, e quindi io credo che, insomma, la contemporaneità delle partite è un valore sacro a due giorni dalla fine, quindi è nel regolamento e da quello non si può derogare. E dall'altra c'è il tema dell'ordine pubblico, dove appunto sembrava che a Roma non si potesse giocare di sera, invece adesso addirittura. Però anche questo voglio dire, io in qualche modo posso anche capirlo, cioè se chi fa quello di mestiere, cioè assicura l'ordine di pubblico, dice che preferisce addirittura la sera del lunedì perché non c'è più il tennis rispetto al lunedì alla domenica alle 12:30, perché quindi, diciamo, il tema dell'orario e dell'oscurità passa in secondo piano rispetto al rischio della contaminazione con il tennis. Io mi fido, nel senso che sono esperti, sapranno loro qual è la cosa migliore. Il problema è che qua, appunto, poi per giorni c'è, cioè, chi deve fare il calendario, deve sistemare le cose, e noi assistiamo, è chiaro, poi tutto questo fa
4: assistiamo, ma assistono anche quelli che vogliono andare allo stadio, che devono muoversi, che devono fare i conti, insomma, che magari hanno già prenotato. Ragazzi, cioè, non è che
5: si gioca,
4: sono legittime anche
5: delle preferenze in astratto, ma ti assicuro che le televisioni, questo vale sia per noi che per gli amici di Sky, di fronte a situazioni del genere sono d'accordo,
4: però sono legittimi gli interessi di tutti, quelli dell'ordine pubblico, quelli delle televisioni, quelli che sono i clienti, e su questi interessi, insomma, mi sembra che non vengano del tutto rispettati. Sandro,
6: allora intanto io lancio le mie idee un po' strampalate, partendo però da una cosa che non è per niente provocatoria, ma è assolutamente seria. L'errore è comunque a monte a mettere il derby in concomitanza con la finale del Sud Italico.
4: Assolutamente.
6: E quello è la cosa che veramente che andava evitata, ma non ci voleva molto per evitarla, bastava dare l'impostazione al computerone, diciamo così. Poi la mia provocazione è che il tennis è all'aperto, se domenica è una giornata in cui piove, domenica pomeriggio, e che fanno? Poi rinviano a lunedì le partite, quando le rinviano?
5: Sì, sì. Cioè... No. È vero, c'è anche questa ipotesi. Oppure magari posticipano la finale, perché adesso lo dico, mi rendo conto che l'ATP è un potere enorme, ma così vista dall'esterno, la cosa che avevo pensato magari in maniera un po'... perché non spostare la finale
7: alla sera? 20?
5: No, che è anche molto affascinante dal punto di vista televisivo. Io non credo che nessuno di quelli che vengono a vedere la finale poi riparta la sera dopo il match, perché la partita finirà alle 7, 7 e mezza, non so, il tennis c'ha una sua variabilità, quindi chi viene da fuori col biglietto secondo me riparte comunque lunedì mattina. A quel punto si poteva posticipare di un paio d'ore, però capisco pure che l'ATP, per carità, insomma,
7: questo è chiaro, ci ho pensato pure io, ma
5: da convincere. Quindi, però dice, siamo essere pure una soluzione.
7: Un sistema mondiale, un organismo mondiale, abbiamo messo la finale lì 3 anni fa e adesso voi ne siete accorti 2 giorni fa.
5: La finale di Coppa Italia, che da anni è nella settimana del tennis. Esatto. E devo dire la verità, poi c'è il tema dell'ordine pubblico, ma c'è anche il tema di una concatenazione di eventi che rende la mia città, fammelo dire in maniera un po' campanilistica, in questi giorni meravigliosa. Ero al tennis fino a 10 minuti fa, ci torno fra un po', cioè è meraviglioso, c'è un entusiasmo e c'è una concentrazione di eventi che è veramente fantastica. Ora poi la finale di Coppa Italia è Lazio-Inter, che hanno tifoserie gemellate, con una grande solidarietà reciproca, quindi è una partita tranquillissima da questo punto di vista. Ma in generale, voglio dire, tu immagina una finale di Coppa Italia invece con delle tifoserie rivali, no? Sì, anche questo sarebbe stato complicato. Quindi il tema è enorme, gigantesco, e io non so, non ho ancora, sono arrivato a caldo sodre, ma non ho ancora trovato una soluzione.
7: No, ma anche perché la soluzione non esiste, Sandro. Per l'idea che mi sono fatto io è che giustamente e legittimamente le TV hanno detto, col fischio, che giochiamo lunedì alle 18, che spostiamo il senso di questa importantissima giornata di campionato lunedì alle 18. È chiaro che non possiamo derogare le esigenze di ordine pubblico, quindi se volete pigliate voi. Cioè voi della prefettura questa decisione. Fatto sta che allora in Coppa Italia i tifosi Lazio entrano, tifoserie gemellate eccetera, domenica invece i tifosi della Lazio non entrano al derby, stanno a Ponte Milvio, quindi figurati un po' questa ulteriore complicazione nella gestione dell'ordine pubblico. È una situazione dalla quale non se ne esci, figurati, succedono dei casini. La finale degli internazionali d'Italia la si guarda in tutto il mondo.
6: Sì, è anche vero che la finale dell'internazionale d'Italia, quantomeno come orario, potrebbe cambiare. Ora, non come ha detto Pardo, in maniera un po' egoista, capito? Vabbè, dai, lunedì mattina, che vuoi che sia, tanto hanno già prenotato l'albergo. Ora, Pier, io non so se tu sei, tra i tuoi molteplici impegni, sei anche il proprietario di Booking o robe del genere, ma che ne sai, tu
5: sanno già prenotato non ho detto, mi aprite?
7: Sì, sei aperto.
5: Mi aprite, ragazzi, non ho detto questo, io ho detto spostate un paio d'ore perché... No, la sera, mica lunedì mattina, la finale spostata di un paio d'ore. Secondo me.
6: Ho fatto
5: il ragionamento che immagino che chi viene da lontano, comunque domenica sera stia a Roma, perché una partita di 17 fra l'incognita meteo, l'incognita della lunghezza, è difficile che prendi un treno, l'ultimo treno credo sia alle 8, 8 e mezza, quindi.
6: Ok. Allora, attento però, se viene dato il via libera dal prefetto, che era quello che a lui spettava il nulla osta per giocare il derby di notte, se viene dato il via libera per le 20:45 di notte di lunedì, secondo me la finale del tennis può tranquillamente essere anticipata la domenica. E posticipate le partite tutte alle 20:45. Bravo, è per quello che ti dico, anticipiamola alle 3.
5: No, ma il dato politico, visto che questo insomma è il dato politico sottile, è che il Ministero degli Interni ha potere di giurisdizione sulla derby di Roma, ma non è in grado di spostare il tennis.
7: Certo.
5: Perché altrimenti è oggettivo, ragazzi, evidentemente, ma lo dico con rispetto, evidentemente il potere dell'ATP è tale, gli accordi, non sto dicendo non è che sia giusto né sbagliato, però voglio dire, credo che dal punto di vista della logica piuttosto che spostare il derby di 36 ore, che significa non solo spostare il derby, ma spostare 5 partite, quindi centinaia di migliaia di tifosi che si muovono, gente che magari lunedì lavora, la domenica invece è abbonata, cioè direi un bel casino, però non riesce a spostare, che io sappia non è mai stato allo studio l'ipotesi di spostare la finale del Coppa Italia con un paio d'ore.
7: Senti,
5: avrebbe risolto le cose, perché
7: che tu sappia, no, domanda di servizio, la Lega potrebbe decidere di derogare alla contemporaneità?
6: Per me no.
7: No.
6: Per me no. No.
7: Quindi si trasferisce.
5: Forse l'accordo di tutti, ma l'accordo di tutti credo sia impossibile, perché insomma, onestamente, far giocare la Roma, ovviamente anche la Lazio, però la Roma è quella interessata lì dopo aver tutte le altre, insomma, no. Cioè, metti
7: quindi
5: che,
7: si va. Tutto il treno si trasferisce, certo, al lunedì alle...
5: Faccio un esempio di scuola, i tifosi milanisti si tocchino ovunque, metti che il Milan perde contro il Genoa, a quel punto la Roma può andare bene anche il pari con la Lazio per avere un vantaggio poi in vista dell'ultima giornata. Se invece il Milan vince, a quel punto la Roma sa che deve fare una partita per forza per vincere. Cioè, voglio dire, ci sono, secondo me la contemporaneità è sacra in queste ultime due giornate, è stata stabilita ed è giusto che ci sia.

0: Ecco.
1: Poi, senza che ti stizzisci, Pier, comunque, come tu dicevi, spostate di un paio d'ore alla finale del tennis, posticipatela di un paio d'ore, anticipatela di un paio d'ore. Questa potrebbe essere, se il comune, la prefettura, il TAR, il governo, il Viminale, eccetera, eccetera, il
0: Ah, tu
1: Quirinale,
0: dici
1: nessuno ha
0: giochi
1: il
0: alle 13
1: potere.
0: il tennis,
2: E alla
0: giochi alle
2: sera il
0: 14 il
2: calcio.
0: tennis e la
1: Alle
0: domenica sera tutte
1: 14 il
0: le partite.
1: tennis,
0: Sì.
1: che anche il vecchio orario del Foro Italico, delle finali del Foro Italico, e era quello il
2: Sì.
1: vecchio orario. Poi, capito, per motivi
2: Sì, ma
1: televisivi è
2: Sandro, ti
1: stata.
2: ridono in
0: Però
2: faccia,
0: visto che
2: non puoi
0: nessuno,
2: dirlo
0: in questi giorni
2: adesso.
0: nessuno, ecco, nessuno ha mai, cioè l'orario della finale del tennis non è mai stato in discussione, quindi questo mi fa pensare. Ma ripeto, lo dico in maniera come una constatazione amichevole, senza nessuna polemica, che evidentemente quell'orario lì sia immodificabile. Cioè che
2: No, ma
0: evidentemente il ministro degli
2: assolutamente.
0: interni
2: Ma se no, ma
0: può
2: sai le
0: fare
2: cause che
0: pressioni sul
2: partono?
0: calcio e sulla Lega Serie A, ma non può fare pressioni sull'ATP e sul
2: L'ATP
0: Comitato Organizzatore
2: ti fa una
0: Internazionale.
2: causa miliardaria un secondo dopo, perché a loro
0: Forse.
2: gliene importa niente del derby di Roma, gli hai messo quella partita lì in calendario e loro la giocano, punto. Il resto che si facessero i fatti loro. Ragazzi, vi chiedo un attimo di pazienza perché poi vorrei anche chiudere il discorso su quello che ci aspetta sul campo, quando sarà sul campo.
3: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
4: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
5: No, Presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
6: Tutti convocati anche in TV.
5: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
7: Non è poca cosa.
8: Strade in diretta.
9: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Partiamo dalla A4 Torino-Milano, dove a causa di un incidente si registrano code a tratti per 6 km tra Ron Nord e Arluno in direzione Torino. Sulla A8 Milano-Varese segnaliamo code per lavori tra Castronno e Cavaria in direzione Milano, mentre sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto marchigiano sono presenti code per un incidente tra San Benedetto del Tronto e Grottamare in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova, un veicolo in avaria provoca code tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Queste le principali notizie, a più tardi.

0: Ecco, Sandro Sabatini, quando si giocherà avremo questa grande ammucchiata in cui l'ospite d'onore è certamente il Milan, cioè la tessera debole di questo domino. Non a caso, Piana, anche per semplicità, ha fatto l'esempio del Milan, ipotetico del Milan dopo. Tu ti aspetti che questa tessera si sfili dal castello facendolo cadere?
1: Parliamo della qualificazione Champions League?
0: No, sì, certo.
1: Io penso che il Milan debba, c'è poco da commentare, la squadra è in caduta libera, arriva la partita col Genoa con ulteriori problemi, perché comunque voglio dire, Leao in questo periodo può essere anche considerato indisponente, però meglio avercelo, poi piuttosto non lo fai giocare piuttosto che averlo squalificato. Hai perso Sönmekers, hai perso Stupignan, che chiaramente è una riserva, però il titolare Bartesaghi non è uscito al meglio, quindi farà una settimana, una settimana di terapie per esserci, ma insomma è un problema. Probabilmente rientrerà Pulisic dal primo minuto, però deve cambiare qualcosa nella testa. Sarà interessante capire se quella mezz'ora finale e quei due gol in pochi minuti alla fine
0: avevano cambiato,
1: saranno stati il segno di una rinascita, di una squadra che magari si è un po' liberata, perché oggettivamente l'ultima mezz'ora non ha giocato male, però chiaramente sullo 0-3 non basta per poterlo considerare un indizio rilevante. Si può anche pensare che l'Atalanta semplicemente abbia tirato un po' il freno, e quindi no, la situazione è molto complicata. Poi siamo, e questo è bellissimo, in un campionato dove tutte, anche il Bologna ieri sera, si impegnano.
0: Sì,
1: questa cosa è veramente, io la sottolineo quasi tutti i giorni, ma è una cosa bellissima.
0: Quindi lo farà anche il Genoa, magari
1: vorrà pure fare un regalo alla sua squadra del cuore.
0: Mi si tratta di invertire la corrente, non capisco come possa fare Allegri, che peraltro in questi giorni vale tutto, no? Si parla di futuro, vale tutto, Sandro, però i tifosi del Milan che conosco io dicono: ma se non c'era Allegri, mancheravamo lì.
2: Ma sì, i tifosi in generale.

0: Rafale Ao, se è meglio averlo indisponente in campo, indisponibile in tribuna, ma non lo so, non lo so, sì, non lo so. Visto le ultime volte, guarda, veramente indisponente in campo era ai limiti della
1: Raffaello,
0: sopportazione per
1: sì.
0: tutti.
1: Cosa ti aspetti che
2: Sono
1: faccia?
2: d'accordo.
1: Cioè, cosa ti aspetti che faccia Sandro Allegri? Cioè, come conoscendolo un po', conoscendolo bene come tu, come te, cosa ti aspetti che faccia per cambiare il vento? Cosa può fare?
0: Bella, bella domanda. Secondo me ripartire dall'ultima mezz'ora contro l'Atalanta è
1: L'Atalanta.
0: è la risposta più facile. In realtà è stata una mezz'ora con foga, con la forza della disperazione, con anche un po' di ruoli saltati, e penso che non manderà la squadra tra virgolette, allo sbaraglio così a Genova. Ma quelle sono tattiche, azioni e disperazioni da ultima mezz'ora eventualmente. Ecco.
1: Sì.
0: Quindi secondo me farà giocare Nkunku, ecco, che è il giocatore che a giudicare al secondo tempo di domenica è il più in
1: Era più
0: forma, gli metterà.
2: informazione.
1: Era
2: Quale
0: bravo.
2: informazione?
0: Sì,
2: Non
0: dai.
2: so, un giochino.
0: Dai.
2: È un giochino a distanza di giorni. Bisogna vedere anche. Però, vabbè, è rientrato Mori, Gabbia, Pavlovic. Secondo me gioca Tecame da una parte, Bartesaghi stringerà i denti, giocherà dall'altra. Io credo che lui metta Fofana dal primo minuto e faccia, rinunci a un playmaker di tipo tradizionale. E quindi giochi con Rabiot, Fofana e Loftus-Cheek e davanti Pulisic e Nkunku. Questa è la
1: Nkunku.
2: formazione a 4 giorni o 5 giorni, non sappiamo più quando
1: Sì.
2: si gioca.
1: Detto
2: Quindi
1: che
2: voglio dire,
1: poi.
2: siamo proprio, è fantaformazione più che fantacalcio.
1: No, ma detto che poi si legge, a me sembra fantasia che potrebbe sbucare anche un uomo mascherato con il 14 sulla maglia. Insomma, non ci credo più di
0: Sì.
1: tanto,
2: Vabbè,
1: visto che ti infortuni. No, beh, è chiaro che è
2: quello voglio
1: quello
2: dire.
1: fa. Anche
2: No.
1: solo come talismano, anche solo se
2: Quello
1: no.
2: più 10, quello più 10,
1: Quello più
2: come si
1: 10,
2: dice
1: anche con la maschera. Grazie ragazzi. Ciao Sandro, grazie. Grazie come
2: Ciao,
1: sempre.
2: ciao,
1: Ciao,
2: ciao,
1: ciao.
0: ciao.
1: Allora, aggiorniamo la seduta a domani. Grazie a Claudia Schiattone in redazione, con lei Paolo Valentino, Anna Elena Riva oggi in regia radio, mentre sempre Daniele D'Aquila, regia televisiva Sky. Ci sentiamo domani alle 2.
3: Sono stanco, voglio andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.

0: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
1: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
0: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
1: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
0: Ecco qui.
1: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
2: Colesterolo? O ti senti così?
3: Ah!
2: O ti senti ACT?
3: Ah.
4: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di €500 sui pre-siti in pronta consegna.

0: Sardegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
13: Via, via!
12: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
15: Sono le 15.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Prato accoltellato nella notte, un 23enne in gravissime condizioni, due fermati. Antivirus 25enne calabrese sintomatico sarà trasferito allo Spallanzani. Scontro con Meta, la Corte Europea dà ragione agli editori, legittimo un equo compenso. Un buon pomeriggio e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato in pieno centro e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale, intorno all'una di notte uscito dal lavoro con una collega. La donna sarebbe stata molestata da due uomini. Il 23enne è intervenuto e uno dei due aggressori lo ha accoltellato. Il giovane è stato portato all'ospedale in codice rosso. Per l'aggressione sono stati fermati due uomini, uno dei quali è minorenne. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Il giovane, che si trovava già in quarantena, sarà trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma e sarà sottoposto ad accertamenti ed esami clinici per chiarire l'eventuale positività. Poco fa però l'istituto Spallanzani ha precisato che al momento è previsto visto l'arrivo dei soli campioni biologici del paziente con sintomi compatibili con l'antivirus. E in Libano vanno avanti gli attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco in vigore dal 17 aprile. Da quella data, secondo Beirut, sono 380 i morti dei bombardamenti israeliani.

0: 6 morti e 7 feriti in un bombardamento aereo israeliano nel sud del Libano, mentre l'IDF starebbe ordinando l'evacuazione della piccola città di Somor nella valle della Beka in previsione di bombardamenti. E quanto sta accadendo in Libano, nonostante dal 17 aprile sia in vigore il cessate il fuoco e a pochi giorni dal nuovo round di colloqui per la pace che riprenderanno a Washington giovedì. Hezbollah, il movimento filo-iraniano, continua a colpire obiettivi israeliani e ha già detto che non deporrà le armi. Il leader di Hezbollah, Qassem, ha sottolineato che quella delle armi è una questione interna libanese e non fa parte dei negoziati con Israele. Intanto l'Unione Europea sta valutando di allestire una propria missione in Libano, destinata a sostituire l'UNIFIL, contingente ONU di interposizione tra Libano e Israele, che terminerà quest'anno, a dirlo l'alta rappresentante per la politica estera europea a Callas, a Bruxelles, a margine del Consiglio della Difesa. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sul caso Electrolux, che ha annunciato 1700 esuberi, è intervenuto da Bologna il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, che ha convocato azienda, sindacati e regioni per il 25 maggio. Sentiamolo al microfono di Giulia Bassi.
2: Noi faremo la nostra parte con assoluta determinazione, perché il piano presentato dall'azienda è inaccettabile. Affronteremo con i sindacati e le regioni l'azienda e sono certo che riusciremo a salvaguardare per quanto possibile i lavoratori e gli stabilimenti. E speriamo che sia l'ennesima crisi che risolviamo, perché quando siamo giunti al governo vi erano oltre 50 tavoli di crisi che circa 80.000 lavoratori a rischio. Ne abbiamo risolte nel frattempo, tra quelle che si aprivano e quelle che c'erano, oltre 40.
1: La Corte di Giustizia Europea ha dato ragione in parte agli editori italiani nello scontro con Meta sul tema della giusta remunerazione per l'utilizzo da parte delle piattaforme dei contenuti giornalistici. Lo scontro si sposterà ora in Italia.
3: Sembra una vittoria degli editori, ma secondo le carte ci guadagnano anche le piattaforme. La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato legittima la richiesta di un'equa retribuzione da parte dei giornali nei confronti di Meta, che usa gratuitamente sulle sue piattaforme i loro prodotti. La sentenza accoglie però solo parzialmente il regolamento previsto dall'Agicom e rimanda alla contrattazione tra le parti l'accordo economico. Con questa decisione gli editori potranno cedere gratuitamente i contenuti in cambio di benefici, venderli o negare a Meta il loro utilizzo, così l'avvocato ed esperto dei diritti dei media Fulvo Sarzana.
4: L'Agicom non può costringere, come l'interpretazione che era stata data agli editori, a dover stipulare dei contratti con un valore economico stabilito. Altro elemento importante a beneficio di Big Tech è rappresentato dal fatto che solo i contenuti giornalistici sono assoggettati al principio dell'equo compenso. I link, i brevi estratti non rientrano nel diritto esclusivo.
3: Le Big Tech quindi potrebbero giocare in una posizione di vantaggio, potendo esercitare pressioni come la minaccia di oscuramenti online per ottenere sconti o favori sull'utilizzo dei contenuti. Ora modalità e procedure di retribuzione verranno decise dai tribunali italiani TAR e Consiglio di Stato. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Martin Garramone in regia. Ora vi lascio a Matteo Caccio racconta, GR24 torna alle 16.

0: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
6: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
7: Io sapevo benissimo di avere una compagna da tempo, ma gli altri non la vedevano quanto la vedevo io.
8: Uno dei suoi sintomi maggiori ovviamente è il dolore. Altera completamente la percezione del dolore. Oltretutto, non avendo un riconoscimento, non hanno un'invalidità.
7: Storie di condivisione del dolore e di potere dell'ascolto in una puntata che si intitola Raccontare come esperienza religiosa.
9: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Gentile dottor Caccia, come sono contento quando mi danno del dottore, mi sento un medico. Sono Barbara Resta, sono una psicologa facilitatrice di un gruppo di auto mutuo aiuto per persone fibromialgiche, nato 3 anni fa. Le scriviamo per inviarle le nostre storie, emerse durante le nostre serate di ritrovo, che hanno l'obiettivo di confrontarci, sostenerci e raccontarci, farci sentire meno soli. Questa è la mail che ci è arrivata da questa psicologa che ascolta il programma e che ha condiviso con noi una serie di storie che le persone che partecipano a questo gruppo di ascolto hanno deciso di raccontare e di condividere con noi. Sono tante le storie, quindi noi non possiamo raccontarvele tutte, ve ne raccontiamo due, abbiamo scelto due storie che appunto arrivano da questo gruppo che si ritrova tutti i mesi presso il consultorio familiare Scarpellini, che mette a disposizione un luogo, questa cosa l'abbiamo imparata, ci vuole sempre un luogo accogliente, che può essere fisico o meno, può essere una radio, può essere un programma radiofonico, può essere una cabina del telefono, oppure può essere un luogo come questo che ci descrive la dottoressa Barbara Resta, cioè un luogo caldo e accogliente nel quale si trovano, ed è composto da una 30ina di persone, che ovviamente non sono sempre tutte presenti, che soffrono di questa sindrome che si chiama fibromialgia. Le faremo raccontare, le chiederemo più tardi alla dottoressa Resta di cosa si tratta, come funziona, perché è nato questo gruppo, ma noi lo facciamo come sempre con le storie. Quindi ascolterete due storie di due persone, due donne diverse, oggi una si chiama Lucia e l'altra si chiama Patrizia, che sono storie diverse, hanno evidentemente sviluppi diversi anche proprio nel contesto, nel racconto, nell'episodio, ma entrambi hanno a che fare con questa sorta di malattia muta, cieca, o meglio muta e cieca per loro mica tanto, ma per chi la vede da fuori, che si chiama fibromialgia. State con noi.

Ciao, mi chiamo Lucia, ho 65 anni. Quest'anno festeggio le nozze d'argento con la mia fibromialgia. Devo dire che i primi anni sono stati molto faticosi da passare insieme. Vicine vicine, perché non ci conoscevamo ancora così bene, o meglio, io sapevo benissimo di avere una compagna da tempo, ma gli altri, intendo per primi i dottori e poi tutti gli altri che ancora non la conoscono, non la vedevano quanto la vedevo io. E ovviamente non la conoscevano come avevo imparata a conoscerla io. Siamo andate avanti per i primi 10 anni con un andamento altalenante in tutti i sensi.

0: volte era solo un dolore alle braccia, poi alle gambe, poi ai polsi, poi alle anche. Poi, la cosa strana è che erano coppie di dolori che si sovrapponevano alla mia vecchia amica. Eh sì, perché io ho la cefalea cronica dall'età di 15 anni. Avevo già una compagna di vita. Cosa voleva questa nuova presenza fra di noi? Bando alle ciance. Dopo 10 anni di esami tutti negativi, allusione sulla mia salute emotiva, non scrivo mentale perché potrei scatenare dentro di me l'inferno di rabbia che avevo a quei tempi nel sentire questa scusante. Finalmente ho incontrato una dottoressa che mi ha ascoltato veramente e più che altro ha tenuto conto dei miei dolori migranti. Per la prima volta sono riuscita a dare un nome alla mia fidanzata che prima chiamavo stanchezza cronica, stress, dolore, vergogna e così via. Da quel giorno la parola fibromialgia ha cominciato ad essere anche il mio secondo nome. Mi chiamo Lucia e ho la fibromialgia.
1: Allora, la fibromialgia è... non posso definirla malattia perché non ha questa definizione, ma è una sindrome che coinvolge multiorgano, coinvolge la testa, il sistema nervoso centrale, l'apparato digerente, la muscolatura e anche la pelle. Quindi è molto difficile da inquadrare e ogni persona ha delle manifestazioni che spesso sono diverse, questo ne rende difficile la diagnosi. Spessissimo le persone non vengono riconosciute, vengono anche un po' prese in giro, gli viene detto che hanno bisogno di uno psichiatra, che stanno soltanto male, solo una questione di testa.
0: Faceva anche rima. Sono Lucia e ho la fibromialgia. E io ci scherzavo sopra perché nel bene la mia malattia aveva un nome e nel male perché da quel momento in poi tutto ciò che mi succedeva era causato dalla fibromialgia e potevo darle la colpa. Ti fa male l'unghia del piede? È la fibromialgia. Hai delle allergie? È la fibromialgia. Hai la testa confusa? Per forza, hai la fibromialgia. Cosa volevo di più della vita? Il mio malessere ora aveva un nome e diverse cure da fare. Dovevo solo trovare quella giusta. Ho passato anni a provare vari medicinali. Alcuni mi procuravano allergie, altri non potevo permettermeli perché lavorando con disabili gravi non potevo non essere a 100. Piano piano ho trovato la mia quadra nei medicinali, nella piscina che avevo ripreso a frequentare con costanza e dove poi ho scoperto tecniche specifiche per le persone fibromialgiche, nella ginnastica dolce, nelle passeggiate in piano, tutto rimanendo sotto la soglia, che vuol dire di fermarsi prima di essere stanca. Facile a dire, ma non sempre a fare. Il sostegno della psicologa del consultorio che mi ha accompagnato negli anni mi ha dato la forza di vedere la luce in fondo al tunnel e mi ha insegnato a guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, a rispettare me stessa, a farmi dire, senza sentirmi in colpa, che sono stanca, che ho dolore, che non me la sento più di avere un'agenda sempre piena di impegni perché non so dire di no a nessuno. In ultimo, pensavo di averne sentite di tutti i colori nel corso di questi 25 anni, sia nei miei confronti, sia ascoltando i racconti delle altre persone fibromialgiche, ma quando, dopo un intervento ad un arto, mi sono svegliata con dolori atroci, perché mi avevano addormentato l'arto del lato opposto, mi è stato detto che la colpa era mia, perché avendo la fibromialgia ho il midollo a macchia di leopardo. Beh, cosa mi mancava altro da fare se non mettermi al collo un meraviglioso foulard leopardato. Lucia, che ha la fibromialgia, ma che un tempo si chiamava Lucia la Svizzera. We

Loro sono i Killers che cantano Bones, e dopo la storia di Lucia, come vi dicevo, è una delle tante storie che ci ha mandato la dottoressa Resta, cioè Barbara Resta. Ora continuiamo a raccontare, vi raccontiamo la storia di un'altra persona, di un'altra donna che si chiama Patrizia, e la sua storia fa così. Se uno mi chiede che cos'è la fibromialgia, faccio fatica a spiegare. Un fatto che mi è accaduto a settembre può in qualche modo dare l'idea, però, di quale influenza possa avere sulla mia vita. Stavo andando al lavoro, come al solito ero di corsa, in moto, già piena di dolori. Oltretutto avevo appena fatto la seduta con la mia osteopata, che non è una passeggiata. All'improvviso una moto con due ragazzi mi taglia la strada, io provo a frenare ma non riesco, quindi finisco con la mia moto contro di loro, cado, picco la testa e la spalla. Mi rialzo come una molla. Non sento niente di diverso dal solito, sono solo agitata. Scambio due chiacchiere con i ragazzi, ci scambiamo i dati e poi riparto. Mentre guido, sento la moto strana, quindi vado al lavoro, ma dico di essere caduta e chiedo di poter tornare a casa. Lo faccio, ma ovviamente vado prima dal meccanico, che constata che le forcelle sono piegate. Chiede se sto bene, perché la botta sembra essere stata forte dal danno. Io dico, sì, credo solo problemi alla moto. Vado a casa, il pomeriggio vado al lavoro. Io faccio la colf, faccio lavoro fisico, così per facilitarmi la vita. Dal giorno dopo comincio, o meglio continuo, a sentire un dolore alla spalla, alla schiena, ma pensavo fosse un solito dolore, tenendo conto che mi sembrava di averlo già il giorno prima, che fosse una conseguenza dei massaggi dell'osteopata. Vado avanti un paio di giorni con il dolore che aumenta. Sento la mia osteopata che mi dice che potrebbe essere conseguenza dei massaggi, ma anche della botta. Il dolore aumenta, aumenta. Arrivo a riempirmi di antidolorifico. Nonostante ciò, faccio fatica. Quando lavoro, quando cammino. Ma io penso sia normale, sono caduta. Probabilmente sono i miei dolori che si sono intensificati. Finché un pomeriggio ero talmente dolorante che lo sentivo nella testa. Mentre corro a prendere il pullman, all'improvviso le gambe si bloccano. Io cado in avanti, sbattendo mani e ginocchia. Mi viene da piangere. La gente intorno mi guarda. Qualcuno mi aiuta a rialzarmi. Però mi dico, forza Patrizia, ci sei abituata, è la tua vita, devi convivere con i dolori, vedrai, fra un po' starai meglio. La mia moto era sempre dal meccanico, quindi pensavo fosse lo sforzo fisico nel prendere i mezzi che mi rendeva così malmessa. Il dolore continua ad aumentare, allora prendo un appuntamento dal mio dottore. Non urgente, con l'applicazione, dopo più di una settimana. A quel punto erano passate più di 2 settimane dall'incidente. Vado dal mio medico, che è molto bravo, ma io ho sempre paura di disturbarlo, perché in fondo io ho sempre qualche dolore che poi non si rivela niente. Mi visita, fa domande e mi sgrida perché non sono andata al pronto soccorso dopo l'incidente. Dai sintomi crede che ci sia una frattura delle costole. Fa richiesta urgente per i raggi, li faccio. Diagnosi, rottura di 2 costole leggermente scomposte. Torno dal medico, che ovviamente mi sgrida ancora, poi mi prende in giro, mi chiede se mi rendo conto che potevo avere delle conseguenze gravi. Mi costringe a 1 settimana di malattia, almeno quella, anche se tardi. Io la faccio solo 7 giorni, perché purtroppo per lavoro ne ho poche disponibili. Ho capito che ho fatto male a non andare subito al pronto soccorso. Sì, ma se dovessi andare tutte le volte che sento un dolore, tipo una rottura di ossa, io vivrei lì. Il problema è che alla fine impari talmente tanto a convivere con questi dolori che hai paura che siano tutti nella tua testa. E quindi anche una frattura di costole è sì dolorosa e molto, ma non ha cambiato più di tanto il modo in cui io mi sento sempre.

0: Si intitola Broken Bones, questo brano di Kaleo. Questa che avete ascoltato, questa coppia di storie che avete ascoltato è un po' un unicum rispetto al panorama di storie che raccontiamo, perché le abbiamo scelte all'interno di una rosa di storie che ci sono state mandate, non direttamente dalle autrici, anche se immagino evidentemente che le autrici fossero e siano d'accordo e quindi le ringraziamo, ma da una dottoressa, da una psicologa che, come vi introducevo in apertura, ha creato un gruppo di mutuo aiuto. Non dico altro perché secondo me lei lo sa spiegare molto meglio di me. Pronto, ciao Barbara, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per l'accoglienza da parte mia e di tutto il gruppo.
0: Grazie, grazie a te. Io ho provato a introdurre anche usando la mail che ci avevi mandato in cui spiegavi che gruppo è, ma prima di parlare della fibromialgia, mi racconti come si è formato? Sei stata tu quella che ha deciso e ha voluto che la formazione di questo gruppo, o sbaglio?
1: Allora sì, però insieme ad un'altra del gruppo, che è una donna che appunto è affetta dalla sindrome fibromialgica, io l'ho contattata attraverso un'associazione di cui lei fa parte, chiedendo se potevamo fare qualcosa insieme, costruire qualche cosa insieme. Di fatto c'era un gruppo di automutuo aiuto che però si teneva a Nembro nel periodo del Covid, quindi è stato chiuso, e allora abbiamo deciso di farlo rinascere.
0: E quante persone lo seguono? Quante sono le persone, che uomini,
1: allora,
0: e donne? Che
1: fanno parte del gruppo all'incirca tra le 25 e le 30 persone, che non ci sono sempre però.
0: Ed è una sindrome che colpisce uomini e donne allo stesso modo? Insomma, per i dati che abbiamo?
1: Allora, per i dati che abbiamo, sì, inizialmente si pensava che fosse prettamente femminile, poi invece sta emergendo che c'è una bella fetta anche maschile.
0: Barbara, noi abbiamo raccontato le storie di Patrizia e di Lucia, che insomma ringrazia anche tutte le altre storie che ci sono arrivate, le autrici e gli autori. Abbiamo scelto queste perché sono, come dire, ci davano un panorama di cosa può accadere, insomma abbiamo provato. Noi però effettivamente abbiamo capito che è molto difficile spiegare che cos'è questa sindrome, però non posso esimermi dal chiederti se puoi spiegarci che cos'è la fibromialgia.
1: Allora, è una sindrome effettivamente complessa che prende tutto il corpo, cioè testa e corpo, e è difficile perché si declina anche su ogni persona in modo diverso. Durante le riunioni del gruppo emerge come ciascuna persona racconti delle cose nelle quali gli altri si ritrovano ma aggiungono cose diverse. Quindi e deve essere, comprende tutto l'apparato, quello muscolo-scheletrico legato soprattutto alla parte muscolare, può comprendere la vista, ci sono dei caratteristici dolori legati alla mandibola, prende tutta la parte neurocognitiva, poi dei disturbi del sonno, dove le persone dormono ma non hanno un sonno ristoratore, quindi si svegliano ancora stanche, aspetti legati all'emicrania e aspetti legati agli aspetti depressivi e agli aspetti ansiosi, e quindi anche la cura è molto complessa.
0: Ma anche la diagnosi, mi sembra di capire, cioè diagnosticarla non è facile.
1: No, l'iter diagnostico è sempre molto lungo. Adesso, grazie al cielo, le cose stanno un po' migliorando, però l'iter diagnostico non è sempre semplice, anche perché si incontrano delle resistenze da parte dei medici, essendo un insieme di tanti sintomi. Viene difficile e arriva sempre come ultima, no? Ho provato questa strada, no, allora questo non è, allora è la fibromialgia, non ci rimane altro che questo. Una volta veniva fatta così la diagnosi, adesso grazie al cielo è più accorta, e ci vuole un intervento di medicina integrata però, quindi, che vede diversi aspetti.
0: Sento, un'altra cosa che mi colpiva molto del racconto di Lucia erano quella che lei definisce le allusioni sulla mia salute emotiva, perché immagino che questo, come dire, possa essere, lo chiedo a te che sei psicologa e immagino sia una questione che ti riguarda, cioè qual è l'ostacolo psicologico principale di chi ne soffre? Codificarla, spiegarla, accettarla per sé in primis?
1: Sì, accettarla, perché comunque, come dicono, riportando le parole, no, io sembro normale da fuori, ma io sto male. no? Ho il dolore alla schiena, non vengo e poi il non essere riconosciuti, il fatto che di fatto sia stata entrata a far parte dei LEA soltanto a ottobre del 25, dice anche la fatica dell'essere riconosciuti istituzionalmente e del sentirsi riconosciuti, e questo genera una sofferenza di tipo psicologico che acutizza però gli aspetti poi legati all'organico, perché è un, come dire, è come il trauma nel trauma. Io sto male, nessuno vede che io sto male, non me lo riconoscono.
0: Grazie mille Barbara, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto e per tutti e a tutti. A presto.
1: Grazie a voi per l'accoglienza, arrivederci.
0: Ciao, arrivederci, grazie.

0: Lui è Sufjan Stevens, che canta Vision of Gideon in una puntata che si intitola Raccontare come esperienza religiosa. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare un'altra storia che ha a che fare con il racconto personale, con la autonarrazione.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
3: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
13: Questa è Bar Group.
14: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit, la logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani, sono le 15.30 scattate da pochissimi istanti e quindi abbiamo l'apertura delle negoziazioni a Wall Street. Il mercato americano indicava fino a qualche istante fa un avvio in calo. A pesare il rialzo del prezzo del petrolio, la tregua tra Stati Uniti ed Iran appesa ad un filo, per utilizzare le parole ancora di Trump, e poi una lettura peggiore delle attese rispetto all'inflazione. Il dato peggiore da 3 anni, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati ad aprile del 3,8%, già a marzo c'era stato un aumento del 3,3%, c'è un fortissimo rialzo, come logico aspettarsi, anche negli Stati Uniti dei prezzi energetici, più 17,9% in un anno. Andiamo a Wall Street, il Nasdaq parte con un calo dello 0,7%, Standard & Poor's meno 0,35%, Dow Jones poco sotto la parità. Torna a peggiorare la seduta europea, Parigi scende dello 0,8%, anche qua a causa del rialzo del petrolio, ma non solo. Parigi, dicevo, meno 0,8, Francoforte meno 1,19, Londra meno 0,42 e Milano meno 1,08% in questo momento sul FTSE MIB. Resistono i titoli energetici, Tenaris più 2, Eni più 0,34, Saipem più 0,95, ma soprattutto oggi a sostenere il listino ci provano Banca Monte dei Paschi e Mediobanca. Dopo i conti, entrambi i titoli sono in rialzo dell'1,8%, mentre a trascinare verso il basso Nexi meno 3,6, Prismian meno 2,42, Leonardo meno 2,26, Moncler in calo del 2,05%. Per ora è tutto.
18: incuriosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere.
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi

0: Non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
3: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
4: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
3: Ma non fanno solo prodotti in legno.
4: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Adoro saltare da una pecca all'altra.
7: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
8: Spedisco 1000 pack una alla volta.
7: Io do la password delle caselle a tutti.
9: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Matteo Caccia racconta.
16: E dopo le storie di Patrizia e di Lucia, ma della, soprattutto della chiacchierata con la Barbara, la psicologa che ce le ha mandate, ora andiamo a raccontare un'altra storia. Una storia che non parla della fibromialgia in questo caso, ma parla di come il racconto e soprattutto l'ascolto possa essere un'enorme forma di terapia. La storia arriva, è stata raccontata da un signore che si chiama Dave Isaiah ed è un signore che ha inventato una cosa che, insomma, per noi che facciamo questo lavoro è davvero straordinario. Si chiama Story Corps. Story Corps nasce una ventina di anni fa. Loro mettono un box, chiamiamolo così, alla stazione centrale di New York e chiedono alle persone di entrare e raccontare una storia. Ecco, Story Corps nasce lì e poi diventa un'app loro, che è un'app dove voi potete registrare le vostre storie o le storie dei vostri parenti. Che cosa, volete intervistare vostro nonno? Usate il telefono come registratore e poi le inserite in questo loro grande archivio. E il racconto che il fondatore, cioè appunto vi dicevo Dave Isaiah, fa in questo pezzo del New York Times, arriva dall'epoca del Covid, perché loro durante il Covid hanno approfittato per raccontare storie, e ci dice proprio quello: non aspettate che il tempo passi, non aspettate che arrivi un'altra sospensione del tempo e delle vite per fare le interviste, per fare le chiacchierate che volete fare con i vostri parenti, genitori o amici. È stato un momento 6 anni fa in cui ci siamo trovati tutti a fare i conti con le stesse paure, le più primordiali: l'incertezza, la morte, la solitudine. La pandemia le aveva messe insieme tutte e tre e la combinazione era devastante. La prospettiva di morire soli, senza l'abbraccio di chi ami, con parole rimaste non dette. Eppure in mezzo a tutto quello era successa anche un'altra cosa. Avevamo tempo e in molti avevano scoperto o riscoperto qualcosa di semplice e antico: registrare una conversazione con qualcuno che ami. A Story Corps lo facevamo già da 16 anni quando arrivò il Covid. Raccoglievamo conversazioni tra amici, tra generazioni, tra estranei che si ritrovavano a raccontarsi. E quello che avevamo imparato in tutti quegli anni era una cosa sola: ascoltare è un atto di amore. Il primo passo è sempre trovare qualcuno con cui parlare. Un nonno che vuoi onorare ascoltando la sua storia, un insegnante che non hai mai ringraziato, un amico con cui hai anche parole in sospeso. Se quel parente dice «non voglio farlo, non ho niente da raccontare», digli che è per i pronipoti. Spesso sono proprio le persone più riluttanti a raccontare le storie più straordinarie. Preparate le domande in anticipo, Le più importanti sono quelle che avete sempre voluto fare ma non avete mai fatto. Come vorresti essere ricordato? Cosa ti ha dato conforto nei momenti difficili? Parlate di cose che contano. Nella formalità di un'intervista succede qualcosa di strano e meraviglioso. Il microfono ti autorizza a dire e chiedere cose di cui non avresti mai parlato. Io preferisco sempre l'audio al video. Per me l'anima vive nella voce umana. State concentrati, ascoltate, non interrompete e alla fine ribaltate la situazione. Dite alla persona cosa rappresenta per voi. Tutte le relazioni familiari sono complicate e sedersi di fronte a qualcuno che ami per fare domande importanti, a volte difficili, richiede coraggio. Ci ricorda la nostra mortalità. E ricorda a chi amiamo che lui o lei conta e che non saranno dimenticati. Poi mettete l'intervista al sicuro, fatene delle copie.

Quando io ero giovane intervistai i miei genitori con un registratore a cassette. La cassetta è scomparsa. Ancora oggi, dopo quasi 50 anni, mi ritrovo ogni tanto a cercarla, sperando che appaia come per magia. Ecco, non fate il mio stesso errore. Durante la pandemia avevo pensato spesso a conversazioni che avevamo registrato con Kei Wang, un'immigrata cinese di 87 anni. Suo figlio aveva dovuto insistere a lungo prima che lei accettasse di parlare con lui e con sua nipote. E anche una volta iniziata l'intervista, era difficile strapparle le risposte. «Raccontami del tuo lavoro da Bloomingdale, cosa facevi?» le chiese la nipote. «Lo sai cosa facevo? Non te lo dico». «No, devi parlarne», la supplicò il figlio. «Sono una detective», gridò la signora Wang esasperata, e si lanciò in una storia travolgente su come aveva smascherato un famoso stilista che cercava di rubare un vestito da $3,000. Quello di cui non avevano parlato in quell'intervista era che lei aveva un cancro in fase terminale. Morì poche settimane dopo. Prima che tutto iniziasse, quasi ogni giorno qualcuno mi avvicinava e mi diceva: «Avrei voluto intervistare mia nonna, ma ho aspettato troppo». È facile rimandare queste conversazioni. È nella natura umana dirsi: «Prima o poi lo farò». La pandemia, tra le tante cose brutte che ha fatto anche questa. Ha tolto il «prima o poi» dalle nostre mani. Ha reso urgente quello che avevamo sempre rimandato. Oggi, che siamo dall'altra parte, questa lezione vale ancora, forse di più, perché adesso non abbiamo più neanche l'alibi del tempo sospeso. Dobbiamo scegliere liberamente di fermarci, di chiamare qualcuno, di fare le domande grandi, di ascoltare. Il «prima o poi» è già arrivato una volta. Non aspettate che arrivi di nuovo.

0: Loro sono Swiss Portrait, che cantano cassette. Evidentemente l'idea di Luca Micheli era quella di prendere le vostre cassette, audio cassette, e intervistare i vostri genitori, ma ripeto, potete usare un telefono come fanno quelli di Story Corps, dal racconto di Dave Isaiah, che ha fondato proprio Story Corps. Andate a cercarvi chi sono, cosa fanno, insomma fanno delle cose davvero molto molto interessanti. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare una nuova storia nella nostra sezione dedicata a Don't Tell My Mom.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla tangenziale di Napoli segnaliamo lunghe code a causa di un incidente tra Vomero e Corso Malta in direzione Capodichino. Sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli un altro incidente provoca incolonnamenti tra Maiano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Sulla direttissima invece un veicolo fermo causa code tra il Bivio per la stessa direttissima e Badia verso Firenze. Passiamo sulla A4 Torino-Trieste, dove sempre per incidente si registrano code a tratti tra Rho e Arluno per chi viaggia verso il capoluogo piemontese, mentre per operazioni di ripristino in seguito ad un altro incidente già risolto si verificano code tra Dalmine e Bergamo in direzione Venezia. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Senti Mauro, ma se
4: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
3: Non siamo noi.
4: Oh, e se
3: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
4: Ecco, non siamo noi.
3: E se anche
4: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
3: Non siamo noi.
4: Ah, e se invece
3: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
4: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
3: Due di denari, diffidate dalle imitazioni.
4: Faba la luce.
1: Matteo Caccia racconta.
0: La storia che facciamo ascoltare oggi, adesso, in questo momento preciso, la racconta un'amica, una collega di tutti noi, un'amica di tutti noi, mia, di Anita, di Polino Corleoni, che lavora per un'altra radio, lavora per Radio 3 in questo momento, ma non ci racconta del lavoro alla radio, ci racconta di una cosa che tra l'altro con la radio ha molto a che fare, perché è l'audio ed è l'udito, e Giulia Laura ci racconta una storia che comincia proprio da questa perdita, l'udito che sparisce da un momento all'altro, all'improvviso, da un orecchio quando è una bimba, quando ha 10 anni. E poi da lì ci racconta la storia di un viaggio in Cina, ci racconta di una madre che non smette di cercare una risposta a questo udito che da un orecchio è sparito, e poi ci racconta di un battito di mani che sembra davvero impossibile da dimenticare. È una bellissima storia. Ringrazio ancora Giulia Laura per avercela raccontata e per averci permesso di farvela ascoltare.
5: La storia di stasera è una storia che ho deciso di raccontare oggi pomeriggio, ok? Quindi non era previsto. Allora, io sono sorda, lavoro alla radio e sono sorda. Sono sorda all'orecchio destro e prima che me lo chiediate, sì, non sento proprio niente. Le persone di solito non se ne accorgono perché io leggo le labbra, quindi anche se siamo al pince e c'è rumore, io riesco a leggere le labbra e capire lo stesso. Non sono nata sorda, sono diventata sorda a 10 anni e non so quando sia successo, perché non ho avuto un'otite, non ho avuto un'influenza, non sono caduta. A Natale suonava il telefono e io e le mie sorelle correvamo al telefono per rispondere, far la gara a dire pronto e prendere gli auguri di Natale, e quando ci andavo io il telefono non funzionava mai. Alla terza volta mia mamma ha detto: ma insomma, prova a cambiare orecchio. E effettivamente dall'altro lato funzionava. Quindi a 10 anni, a Natale, un po' prima di Natale, abbiamo scoperto che ero diventata sorda. E per mia mamma fu una cosa grossa, nel senso che iniziò a portarmi a fare delle visite, dei controlli. Abbiamo fatto tantissimi controlli e non si sapeva perché ero sorda, perché ero diventata sorda. E insomma, in una di queste visite mia mamma, io mi ricordo questo momento, che chiede al dottore: ma la bambina può prendere l'aereo? Tra l'altro la guardo, perché diciamo, non è che nella provincia di Mantova prendere l'aereo sia proprio l'attività principale, e scopro che mia mamma di lì a pochi mesi aveva prenotato un viaggio per andare in Cina. Ora, mia mamma a quel tempo aveva, stava per compiere 45 anni ed era da sola con tre bambine di 10, 8 e 4 anni. E aveva colto l'occasione di poter, parliamo di esattamente 30 anni fa, aveva colto l'occasione appunto di poter partire per andare in Cina. È un'occasione rocambolesca che magari vi racconterò un'altra volta. Insomma, siamo partite veramente con pochissimi soldi 30 anni fa per fare 2 settimane in Cina. Partiamo per la Cina, un viaggio bellissimo. Però mia mamma, mentre eravamo appunto in questo viaggio, in diverse occasioni approfitta dei monaci buddisti e chiede: ma mia figlia tornerà a sentire, secondo voi? E questi, secondo il traduttore che ci accompagnava, le dicevano frasi come: ma forse finché non le vengono le mestruazioni magari può recuperare qualcosa. Oppure appunto c'erano dei percorsi di redenzione che uno poteva fare per liberarsi di queste cose. Ora dovete immaginare che per una bambina di 10 anni perdere l'udito a un orecchio, per quanto non è una cosa gravissima, però ci sono delle cose che non puoi fare, non puoi più giocare a passaparola, non ti possono più dire un segreto, devi sempre dire no scusa dimmelo di là perché non t'ho sentito, io suonavo il pianoforte non sentivo più da un lato, ero negata in tutti gli sport, facevo 2 sport, equitazione e sci, ho dovuto smettere perché devi mettere il caschetto e naturalmente giustamente ti dicono no, meglio che non prendi una botta all'altro orecchio. Insomma, e mia mamma però giustamente in questo viaggio, che è stato davvero uno dei viaggi più belli della nostra vita, dove credo che insomma sia io che le mie sorelle abbiamo delle storie bellissime su questo viaggio, ogni tanto provava a chiedere se io sarei potuta guarire, e a me pesava sta cosa. Insomma, l'ultimo giorno era uno di quei viaggi organizzati, quindi l'ultimo giorno c'era il giorno libero a Pechino e mia mamma, sempre parlando con l'interprete guida che ci accompagnava, organizza di andare in un ospedale cinese, un ospedale di Pechino dove mi avrebbero visitata. Ora, io non so se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di andare a Pechino di recente, io purtroppo non ci sono mai stata, quindi non so come sia oggi, ma allora questo ospedale del centro di Pechino si entrava e al piano terra eri accolto da un rumore infernale di palline di legno, perché al piano terra c'erano le casse e contavano i soldi con gli abaci, quindi era un rumore totale. E io ero una bambina e mi portarono su in una, cioè in questo ascensore, in questa stanza dove c'era un medico cinese. Mi spiegarono velocemente che questa visita era un po' una visita di straforo, perché il sistema sanitario cinese naturalmente non permetteva una visita a una turista capitata lì, però insomma erano riusciti a organizzarlo. Questo bravissimo medico mi avrebbe visitato e fu così, era una saletta molto molto spoglia e mi dissero, sempre la traduttrice mi disse: guarda, ti metterà dei piccolissimi semi, dei semi di fagiolo, fai conto che siano dei semi di fagiolo nell'orecchio, in diversi punti, qua dove io ho l'orecchino, qua sopra, fino a uno qua dentro. E io in quel momento, nonostante fossi grande, ho sinceramente temuto che mi potesse crescere una pianta di fagiolo nell'orecchio. E mi disse: guarda, tu devi massaggiare i tuoi, cioè lui ti metterà questi fagiolini con dei cerotti e li massaggerà per un po'. Ora, io ero sorda. Io sono sorda, completamente sorda, può succedere qualsiasi cosa. Se un martello pneumatico arrivasse qua, io cadrei, perché le vibrazioni del martello mi farebbero cadere, ma non sentirei il martello pneumatico. Questo dottore mise questi cerottini, tanti secondo me, 6 o 8, li mise qua e li massaggiò. Li massaggiò a lungo, per me era una cosa noiosissima, inutile, insopportabile proprio. Li massaggiò a lungo. E poi dopo questa parte che per me era incomprensibile, fece esattamente quello che avevano fatto tutti gli altri medici che avevo visto a Mantova e appunto in Italia quando avevo fatto le visite, cioè mi portò in una sorta di sala isolata, quella degli esami audiometrici, mi mise un tappo di silicone all'altro orecchio in modo che io non sentissi, per farmi quindi il controllo medico. C'era un silenzio totale, completo. A un certo punto io mi aspettavo di sentire i suoni, se avete fatto un esame audiometrico ci sono i suoni di varia intensità. E invece questo dottore, in un punto che io non vedevo, semplicemente batté le mani e io ho sentito il battito di mani. In quell'esatto momento io ho sentito il battito di mani e sono scoppiata a piangere. E quando sono tornata in Italia, sono andata a fare le analisi nelle stesse esatte posti dove l'ho fatti prima di partire e avevo ricominciato a sentire pochissimo, ma quello che bastava per aver sentito quel battito di mani. Dopo quella cosa, io, che non ho mai creduto negli sforzi che allora faceva la mia mamma, non ho massaggiato abbastanza quei semini e quindi non ho insistito con quella cosa. Siamo andati tantissimo, da tantissimi medici in Italia, siamo cinesi, siamo andati a fare agopuntura, siamo andati a fare altre cure, ma diciamo che la comunità cinese che frequentavamo allora, per questi medici ci diceva che chi veniva in Italia veniva a derubare gli altri, quelli bravi rimanevano in Cina. È un po' forse stato così. Magari vi chiederete se io adesso credo alla medicina cinese o queste cose. No, anzi, sono una di quelle che prende una tachipirina subito. L'unica cosa che faccio è prendere una castagna all'inizio dell'autunno, una castagna matta per il raffreddore. Non faccio

Grazie ancora davvero a Giulia Laura Ferrari che ci ha permesso di raccontare questa sua storia, o meglio di rilasciare, visto che l'ha raccontata lei e la voce l'avete sentita è la sua. Grazie a tutto il resto di questa redazione straordinaria: Anita Panizza che scrive il programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli che sceglie i brani musicali, Paulino Corleoni che fa il sound design di tutto. Usate il nostro indirizzo matteocacciaracconta@radio24.it per mandarci le vostre storie. Io vi ricordo anche che noi siamo al Salone del Libro di Torino il 15 di maggio, vi aspettiamo lì in diretta, ma soprattutto aspettiamo le storie dei ragazzi o dei ragazzini, chiamateli come vogliamo, che hanno salvato il mondo secondo l'idea di Elsa Morante e secondo il titolo del Salone del Libro di quest'anno. Noi non vi chiediamo storie di ragazzini che hanno salvato il mondo, però vi raccontiamo storie di ragazzi, ragazzini, figli, nipoti, che avete voglia di tirare dentro e quindi condividere con noi le loro storie. L'indirizzo è sempre quello: matteocacciaracconta@radio24.it. Che storie? Storie che magari non hanno mai raccontato a nessuno e trovano il modo per iscritto, magari in anonimato totale, come noi amiamo fare quando arrivano queste situazioni, per raccontarla appunto un po' a tutti quanti. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. La Leapmotor B10 Hybrid debutta in Italia proponendosi come ponte verso l'elettrico puro. Si tratta di un SUV compatto che sfrutta la tecnologia range extender per eliminare l'ansia da ricarica. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20.55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà.
4: Solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Ulisse, ho voglia di navigare.
9: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
8: No, voglio navigare con il gigante.
9: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
11: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition. Feed your performance.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa

0: €9 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo €2.828, rata finale €11.414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Silvia Mantica, Event Manager B&R Automazione Industriale.
5: Se costruite macchine automatiche, sapete che il mercato non aspetta. Oggi i vostri clienti vogliono macchine performanti, che si adattano, che producono su misura, che non sprecano tempo, e B&R vi dà gli strumenti per costruirle. Al nostro stand vedrete in azione l'automazione adattiva e le tecnologie meccatroniche che stanno ridefinendo il futuro della produzione. Demo live che mostrano come aumentare le prestazioni delle vostre macchine, come ridurre i tempi di sviluppo e come battere la concorrenza. Da B&R portate a casa non solo idee, ma soluzioni concrete.
4: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
6: Io sono Paolo Ruffini.
7: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
6: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
7: E sei down?
6: Sì.
7: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, ma te però, no?
6: Eh?
7: Puppa!
6: Paolino.
8: Sono le 16.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Antivirus allo Spallanzani, campioni biologici del 25enne calabrese sintomatico. Lufthansa salirà dal 41 al 90% di ITA Airways, allo Stato italiano oltre 300 milioni. Tennis internazionali d'Italia a Roma al Foro Italico, è la giornata degli azzurri. Buon pomeriggio e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata la donna sudafricana poi deceduta per il virus. I test del giovane in quarantena arriveranno in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. Secondo l'OMS sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati. E a Prato un 23enne è stato accoltellato al petto dopo aver difeso una collega dalle molestie. È accaduto la notte scorsa. Gli aggressori, di cui uno minorenne, sono stati fermati. Lufthansa ha confermato che aumenterà la sua quota in ITA Airways dal 41 al 90%.
10: Si avvia verso il completamento il passaggio di ITA Airways dallo Stato italiano a Lufthansa, la compagnia aerea numero uno in Europa. Il gruppo tedesco annuncia che a giugno eserciterà l'opzione per acquisire un ulteriore 49% di ITA Airways, pagando allo Stato italiano, al MEF, come concordato, 325 milioni di euro e portando la sua quota dal 41 al 90%. L'opzione sarà esercitata a giugno, dovrà ottenere ottenere le prescritte autorizzazioni europea e americana e sarà completata a inizio 2027. Il restante 10% potrà essere acquistato da Lufthansa nel 2028. ITA Airways, nata nel 2021 dalle ceneri di Alitalia, ha chiuso il bilancio lo scorso anno per la prima volta in utile 200 milioni su 3,2 miliardi di fatturato. A oggi 5.000 dipendenti, un quarto di quelli che aveva 20 anni fa Alitalia, che era però un carrozzone di bandiera che ha accumulato nel tempo 11 miliardi di euro di perdite ripianate dallo Stato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Ed ora gli internazionali di tennis a Roma in diretta. Dario Ricci.
11: Sì, buon pomeriggio, Foro Italico che è al centro di emozioni ma anche polemiche in queste ore. Partiamo dalle prime. Eliminato, come ormai saprete, Lorenzo Musetti dagli internazionali d'Italia, sconfitto il carrarino per 6-3, 6-1 dal norvegese Ruud, e preoccupano anche le condizioni fisiche di Musetti, infortunato alla coscia destra, potrebbe mettere a rischio la partecipazione a Roland Garros, questo infortunio. Ma intanto in campo nel derby azzurro degli ottavi di finale, Jannik Sinner numero 1 al mondo contro Andrea Pellegrino numero 155. Ebbene, primo set a favore di Sinner, nettamente 6-2, ma nel secondo parziale Pellegrino a tenere il servizio 1-0, 15 pari ora sul servizio invece dell'altoatesino. E poi soprattutto direi c'è uno straordinario Luciano Darder in campo contro Sasha Zverev numero 3 al mondo, che si è imposto nel primo parziale 6-1, tie break del secondo set 9 pari, con Darder che già ha annullato 3 match point per Zverev. Qui finiscono le emozioni, poi iniziano le polemiche con la decisione della prefettura di Roma di spostare al lunedì alle 20.45 il derby della capitale, inizialmente previsto domenica alle 12.30, nell'immediato vigilia della finale del singolare maschile di tennis, decisione che imporrà anche lo spostamento di altre 4 partite di tutte le squadre coinvolte nella corsa Champions. Lega Calcio, che aveva inizialmente posizionato il derby appunto all'ora di pranzo, che starebbe meditando addirittura il ricorso al TAR. Staremo a vedere. Intanto c'è il quarto match point per Zverev, Livia, se sei d'accordo terrei ancora per qualche istante la linea, perché è proprio il momento decisivo della sfida con Luciano Darderi. 10-9, splendido davvero questo tie break per quanto riguarda l'azzurro. Ricordiamo, primo parziale vinto da Zverev per 6-1, Darderi però straordinario nella rimonta, mentre sul campo centrale Sinner e Pellegrino sono nel secondo gioco del secondo set, 30 pari, ancora fantastico Darderi, siamo 10 pari, annullato il quarto match point, vi daremo il risultato nel prossimo collegamento.
8: E grazie allora a Dario Ricci, che ritroveremo nelle prossime edizioni con tutti gli aggiornamenti dal Foro Italico. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Valeria Bernardi in regia. Ora vi lascio a Nessun Luogo è Lontano in diretta da Beirut. Giorno 24 torna alle 17.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni. E tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
7: Questa è Bar Group.
8: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il

0: Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla Torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
1: السلام عليكم كيف حالك؟
2: أنا اسمي جان بول.
3: أوكي عنده برنامج على الراديو برنامج راديو بس إذاعي حب يجي يشوف شنو تحديدا بيصير شو صار لشو تعرضت هالمدينة كيف أهلها بعد
4: هالمدينة انظلمت كثير
3: هلا حنحكي هون تسجيل
4: هالمدينة انظلمت كثير لأنه السور مش هيك
5: Nessun luogo dal sud del Libano, tra raid e sfollati, Regno Unito, Starmer, sulla graticola, benvenuti a una nuova puntata.
6: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
7: A new wave of overnight Israeli airstrikes has killed 6 people and injured 7 others in Tyre in southern Lebanon.
8: It's a stupid proposal. I didn't even finish reading it. I said, I'm not going to waste my time.
9: Are you supporting the Prime Minister, Ms. Phillipson? Are you supporting the Prime Minister?
10: Is it over for Keir Starmer?
11: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
5: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto, buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Tutti pronti? Loro da Milano, io qui da Beirut live per raccontarvi le ultime 24 concitate ore di attualità internazionale e voi polpastrelli già belli caldi per commentare 349-238-6666, sms whatsapp, X nessun logo 24 vero Giampaz, la pagina Facebook, il canale Instagram, dateci un occhio in queste ore perché abbiamo testimonianze piuttosto drammatiche che arrivano dal sud del Libano dove siamo appena stati e poi il canale 246 del digitale terrestre. Piccola nota tecnica per così dire, ci perdonerete qualche sbavatura in più quest'oggi perché uno dei problemi di Beirut, oltre al conflitto naturalmente, è il traffico pazzesco e gigantesco che in parte dipende anche dal conflitto e dagli spostamenti che a volte avvengono in maniera molto improvvisi, perché non siamo riusciti a raggiungere l'abituale location dal quale facciamo la diretta, ci siamo infilati in un bar, il gestore in maniera molto molto carina ha accolto le nostre richieste e sostanzialmente lo studio di Nessun Luogo Lontano è in questa panetteria molto caratteristica qui in centro a Beirut. Detto ciò, torniamo seri, un grazie alla panetteria di Upenna che ci permette questa diretta, sono le 17.10 in questo istante lì a Milano, in Viale Sarca, le 17.10 una manciata di secondi qui a Beirut, ma anche a Tiro, Libano meridionale, colpita da poco da raid israeliani, al tempo stesso le 15.10 a Londra, Regno Unito, dove Starmer è a un passo dalle dimissioni.

Questa mattina, piuttosto presto, abbiamo lasciato Beirut, siamo andati in direzione sud, abbiamo attraversato Sidone, che in qualche modo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Saida in arabo per i libanesi, è un po' una cerniera tra la parte centrale, il nord del paese, e la parte sud, per poi raggiungere Tiro. Tiro che è stato oggetto anche di una serie di bombardamenti proprio mentre eravamo in questa importante città, che una volta era un polo commerciale, turistico, soprattutto particolarmente affascinante, come già era capitato a Saida, a Sidone. Ebbene, il volto di quella città è completamente diverso. Abbiamo potuto, ai noi, testimoniare l'avanzata e i movimenti dei carri armati israeliani lungo la costa, che sollevavano grandi polveroni, e poi a un certo punto alcuni raid, in particolare prima colpi di artiglieria, ma poi raid aerei che hanno colpito a 2 circa chilometri, se non un po' meno, rispetto alla nostra posizione. Sono i sobborghi di Tiro, lì vi sarebbero alcune postazioni di Hezbollah, che da lì starebbe lanciando minacce, razzi, droni verso le postazioni israeliane. Postazioni israeliane che stanno, secondo varie fonti di media libanesi, non soltanto avanzando, anche con sporadiche incursioni attraverso il fiume Litani. Fonti israeliane hanno mostrato nelle scorse ore un'operazione che risaliva giorni fa, ma che mostrava proprio truppe d'assalto

0: israeliane che sostanzialmente riuscivano a attraversare il fiume Litani. Tiro è stato un drammatico, tragico, privilegiato posto di osservazione per capire anche la tattica israeliana nell'effettuare questi raid. Erano partite una serie di warning, cioè una serie di allerta per alcuni villaggi. Ebbene, quei villaggi sono stati colpiti molto dopo il warning, e quello che abbiamo potuto osservare è una sorta di avvicinamento anche dei colpi di artiglieria e dei raid a mano, villaggio dopo villaggio, verso poi il villaggio designato al warning stesso, anche se molto spesso è capitato che senza alcuna allerta, senza alcun avviso di raid, i raid avvenissero lo stesso. Parleremo di questo in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, per tutta una serie di motivi, tra cui anche la location in cui mi trovo, ma poi non possiamo ignorare intanto il grandangolo, quello che sta accadendo nel Medio Oriente allargato, ma soprattutto la crisi politica che sta avvolgendo il Regno Unito, con un Keir Starmer che si vede via via abbandonato da un ministro dopo l'altro ed è sul passo di rassegnare le dimissioni e far sprofondare il Regno Unito ancora in un'altra crisi. Vedo già un po' di messaggi polemici al 349-238-6666. Tra poco ci vado, però prima io direi iniziamo con alcune testimonianze che abbiamo raccolto, le altre le sentirete con dovizia di particolari nei prossimi giorni. Ricapitoliamo quello che sta accadendo. Hezbollah a un certo punto, seguendo le indicazioni iraniane dopo la morte di Khamenei, entra in ingaggio, in guerra con lo Stato ebraico. Ricomincia quella tattica di disturbo su tutti i territori del nord. Israele risponde, delinea la sua linea gialla, ma continua ad avanzare, continua a bombardare. Il risultato sono 2500 morti in Libano e circa 1,5 milioni di sfollati, con la geografia sociale, urbana e economica del paese completamente stravolta. Sentite, la prima testimonianza arriva proprio da Tiro, è il proprietario di un negozio, sentite.
1: Quattro edifici in quella zona e altri due di là sono stati centrati in pieno dei missili. I danni sono ben visibili anche da distanza. Mi chiedo perché abbiano deciso di colpire. Qui non ci sono combattenti di Hezbollah, sono rimasti solo civili. Tra l'altro, la maggior parte delle persone sono famiglie sfollate che si sono rifugiate qui in città dopo aver abbandonato i loro villaggi. Perché hanno colpito in questo modo? Credo che il motivo di questi attacchi sia la debolezza di Israele. Quando sono in difficoltà sul campo di battaglia, mettono in atto queste ritorsioni contro i civili. È una vendetta, ma non importa cosa succede, noi vinceremo. Non siamo come gli altri arabi che si sono arresi davanti a Israele. Non ci piegheremo all'avidità di Israele. Per 50 anni ho avuto questo mini market, ma ho perso tutto in pochi secondi. Una cosa è certa, tornerò e ricostruirò tutto. Ricordo che avevo chiuso il negozio alle 22. Alle 23:58 è stato colpito da un missile. Nello scorso conflitto sono rimasto ferito con mio figlio. Ho ancora le cicatrici sul mio corpo. In questa nuova guerra Dio ha voluto che lasciassi in tempo il mio negozio. Ha voluto che vivessi, perché evidentemente ho un compito da svolgere. Non importa cosa accadrà, non saremo mai sconfitti. Sono contro il disarmo di Hezbollah. Nessun disarmo finché il paese sarà in guerra e finché sarà in atto l'aggressione israeliana. Una volta che tutto questo sarà finito, allora potremo parlare di disarmo.
0: Puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, particolarmente on the road, dal fronte caldissimo, quello di Tiro, ma c'è anche in Nabatie, dove arrivano le notizie dell'uccisione, ancora una volta, di soccorritori della Civil Defense e la Protezione Civile sostanzialmente. Non è la prima volta che vengono colpiti in raid israeliani e questa volta ci sono due decessi. Nabatie, in qualche modo, se volete, è un villaggio molto importante che sta diventando il fulcro dell'impatto, dell'attrito anche militare tra Hezbollah e le forze israeliane. Dicevo, puntata speciale perché veniamo proprio da quella zona, dalla zona di Tiro, dove abbiamo visto gli esiti dei vari raid, dei vari bombardamenti. Una popolazione che, tenete conto, è sui circa i 200.000 abitanti e sono rimasti più o meno il 30-35% semivuota, con i negozi praticamente mezzi vuoti, con alcune scene anche abbastanza surreali, perché poi chi è rimasto va avanti, cerca di vivere, cerca di commerciare, cerca di tenere distante quella guerra, pur con i bombardamenti a un paio di chilometri, per cui vede gente che faceva il bagno mentre appunto si sentivano le detonazioni, i fortissimi colpi dell'artiglieria a qualche chilometro. La voce che avete appena sentito, come avete intuito, è molto vicina alla milizia del partito di Dio, ma soprattutto quello che si evince è l'attaccamento alla terra, a quella terra che una volta era accessibile anche per tantissimi sfollati che pure attivo ci sono, come la donna che adesso vi faccio sentire, che pensate ho incontrato dove? Allora, c'è questa rest house che è sostanzialmente una volta era un ristorante, era un bar dove c'era musica, dove c'erano feste, una spiaggia, qualcosa di anche particolarmente lussuoso. È diventato da un lato un campo per sfollati interni, quindi tutti i villaggi lì attorno ospitano queste famiglie, e dall'altra parte è diventato un po' la base per tutti i network internazionali e i giornalisti, perché quando si sparge la voce che tutti i giornalisti sono in un certo luogo, quel luogo in qualche modo diventa un po' più sicuro, perché tutti sanno le parti in lotta e in combattimento che quel luogo dovrebbe essere rispettato. Nella voce, nella testimonianza che sentirete ancora una volta l'attaccamento al villaggio. Tenete conto di una cosa, che questi sfollati guardano a vista i bombardamenti delle loro case e dei loro villaggi, ed è qualcosa nei loro occhi velati di lacrime che è risultato davvero straziante. Sentite.
2: Vogliamo tornare al nostro villaggio, che per noi è prezioso. Vogliamo la pace, vogliamo vivere in pace come fratelli e sorelle. Non vogliamo la guerra, non siamo gente di guerra. Siamo un paese pacifico, pieno di turismo e cultura. Siamo stati trascinati in questa guerra, non lo abbiamo scelto noi. E ci sono molti sfollati senza soldi che soffrono. Immagina persone che stavano bene, con grandi case, e che all'improvviso diventano mendicanti. Speriamo nella pace. Abbiamo una grande speranza in Dio e nel presidente libanese. Speriamo di tornare presto alle nostre case. Io odio la guerra. È la cosa più orribile della mia vita. I nostri cuori sono stanchi della guerra. Spero che gli altri abbiano pietà di noi, perché tutto questo è davvero troppo. È la distruzione totale. Vedi persone innocenti come bambini, anziani uccisi per strada, vecchi che ora non possono più nemmeno camminare. Non è accettabile, non solo qui, ma ovunque nel resto del mondo. Mio nipote di 18 anni stava studiando all'università. Cercava una stanza a Beirut per continuare gli studi. Con l'altro nipote di 14 anni, un giorno stava seguendo la macchina dei genitori in moto, quando un drone li ha colpiti. E vi assicuro che non erano combattenti, non stavano con nessuno e non avevano alcuna arma. Non lasceremo mai questa terra. Torneremo nella nostra terra anche con una tenda. Non importa. Spero che Dio abbia pietà di noi. Io sono del 1950 e sono di Bayada, un piccolo villaggio vicino Nakura. Mio figlio è pescatore. Quando sarà tutto finito, vedrete che pesce vi cucino.

Da Beirut a Sidone, a Tiro e poi di ritorno per raccontarvi gli effetti di questo conflitto. Un conflitto che ha una serie di rischi sullo sfondo, uno di questi è l'escalation, un altro, qualcuno sussurra, è la guerra civile addirittura nel paese dei cedri, ma affronteremo questo tema nei prossimi giorni. Avete sentito la donna, nella sua testimonianza, nominava Nakura, lì dove c'è la grossa base di UNIFIL, ed era sostanzialmente a vista d'occhio, cioè potevamo osservare a occhio nudo quella che era quel piccolo promontorio appunto di Nakura, nel quale appunto c'è il contingente UNIFIL che, come raccontavamo e ricordavamo, il 31 dicembre del 2026 andrà a scadenza con un gigantesco punto di domanda, forse colmato da quell'alleanza italo-francese che vorrebbe in qualche modo tenere un contingente che possa fare per quello che può da deterrenza rispetto a quello che sta accadendo. Allora chiedo lumi alla regia, basta un pollice alzato se c'è già Giuseppe Dentice dell'Osmed. No, ok, no. Allora proviamo intanto a contattare Giuseppe Dentice, perché durante questo racconto ho bisogno di un supporto per provare a suffragare dal punto di vista un po' più analitico quello che sta accadendo, perché il fronte libanese è caldo, ve l'abbiamo appena raccontato e continueremo a farlo, però sono successe un po' di cose. La prima, fronte israeliano, una durissima presa di posizione da parte dell'Unione Europea, perché il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha approvato una serie di sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Quel pacchetto di sanzioni era sul tavolo da tantissimo tempo, bloccato dal veto di Orbán. Ora sappiamo che c'è Peter Maghiar, quindi non c'è più Orbán, e quindi quel veto è stato rimosso. Quindi è operativa, tra virgolette, questa sanzione che arriva dall'Unione Europea, ma non ci sono ancora

0: i nomi non si capisce verso cosa, verso chi soprattutto è diretto, cioè quali individui. Secondo aspetto, sempre Medio Oriente allargato, gli Emirati Arabi Uniti starebbero conducendo attacchi, ma senza rivendicarli, contro l'Iran in questi giorni, in queste ore. E questo è, dal punto di vista, vedo intanto i pollici alti, che vuol dire che abbiamo Giuseppe Dentici collegato, chiudo il ragionamento, poi lo saluto. Emirati Arabi che iniziano a contrattaccare l'Iran. Cosa significa questo? Nel frattempo Araghchi, ministro degli esteri iraniano, che va a telefonare ai sauditi per cercare di ricucire in qualche modo il rapporto. Cioè, in sostanza, abbiamo una serie di alleanze, di geometrie relazionali che si stanno disfacendo e ricomponendo a una velocità vorticosissima, come spesso accade nel Medio Oriente allargato. Giuseppe Dentici, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
0: Allora, lo ricordo, analista dell'OSMED, è l'Osservatorio Mediterraneo, Istituto di Studi Politici San Pio V. Non so se hai colto un po' il mio collage, il mio mosaico che stavo provando, di cui stavo provando a mettere a posto i tasselli, Giuseppe, partito dal Libano, il fronte del quale siamo, per poi organizzare una serie di eventi che forse hanno un filo comune, e forse la parola giusta per definirli è riorganizzazione del Medio Oriente allargato. Partiamo, se sei d'accordo, dalla durissima presa di posizione dell'Unione Europea verso i coloni israeliani e la risposta molto dura da parte del governo israeliano.
1: Certo, beh, forse per la prima volta dopo 3 anni, possiamo dirlo, l'Unione Europea ha scelto finalmente che strada intraprendere, ossia quella di non accettare più passivamente l'evolversi della situazione e iniziare a dare dei segnali simbolici e politici, chiaramente simbolici in quanto le sanzioni contro i singoli coloni israeliani in Cisgiordania sono azioni limitate che hanno ovviamente una grande eco ma una scarsa capacità di influenza sulle azioni complessive del movimento e di tutto quello che succede nell'area. Però hanno un valore politico, perché per la prima volta dopo, ripeto, ormai quasi 3 anni, l'Europa inizia, come dire, a lanciare dei segnali chiari e inequivocabili, nei quali non si vuole più far finta di non vedere, e soprattutto iniziare a far capire anche dall'altra parte che, pur essendo un'alleanza strategica, ferrea, tutto quello che si vuole, però ci sono dei valori che l'Unione Europea non può più, come dire, far finta di accettare. Quindi da questo punto di vista non si può derogare sempre al diritto. E da questo punto, ecco, la sanzione in sé vuole esprimere un gesto chiaro contro un alleato che, come dire, ogni volta rilancia e cerca di fare un po' quel che vuole all'interno delle maglie molto larghe degli accordi che esistono. Però è chiaro, se la situazione dovesse in questo senso peggiorare o divenire sempre più ingestibile, forse tornerebbe a emergere nuovamente tutto il discorso sull'accordo di associazione, che ad oggi rimane semplicemente congelato, ma pronto a riemergere nel caso in cui appunto dovesse peggiorare il tutto.
0: Questo è il primo tassello di questo complesso mosaico che stiamo analizzando e commentando con Giuseppe Dentici, OSMED, Istituto di Studi Politici San Pio V. Ce n'è un altro, abbi pazienza, ti faccio fare dei chilometri virtualmente da una parte all'altra del Medio Oriente allargato, ti porto nel Golfo, perché secondo il Wall Street Journal gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi contro l'Iran nel mese di aprile. Allora, c'è l'uscita dall'OPEC, c'è questa autonomia strategica e anche bellica, militare, nei confronti dell'Iran, quando all'inizio Abu Dhabi era particolarmente riluttante a ingaggiarsi e a rispondere. Cosa significa? È uno smarcamento politico, militare? E perché soprattutto non c'è la rivendicazione dell'attacco? Perché ci è voluto il Wall Street Journal per farci sapere questa cosa?
1: Sì, fermo restando che poi è tutto da, come dire, da conclamare ed effettivamente ricostruire. Certo. Però verosimilmente, se la velina che è uscita è plausibile, non è così scontata che l'operazione emiratina sia stata condotta effettivamente nelle scorse settimane. C'erano già stati dei segnali sugli inizi di marzo, proprio pochi giorni dopo l'avvio della campagna militare iraniana, dove gli Emirati sostanzialmente chiedevano un'azione dura da parte del GCC, o all'interno del GCC o all'interno di una cornice ampia, diciamo così, in sostegno di Israele e degli Stati Uniti, per dare appunto un segnale al dirimpettaio del Golfo. questo segnale non è mai giunto, anzi gli Emirati hanno spesso in realtà non accusato direttamente ma tacitamente di questa inattività l'Arabia Saudita, approfondendo quella distanza e quella frattura che esiste in realtà da mesi, se non proprio da anni, e che in un certo senso, quindi, come dire, fa un po' il cerchio con tutto quello che è stato, diciamo, da dicembre 25 ad oggi, dove dall'uscita forzata dallo Yemen ad opera saudita, dallo smacco appunto dell'OPEC, questa azione insomma fa capire quanto in realtà la tensione intragolfo è molto più profonda di quanto non si racconti, e soprattutto ci racconta anche, come giustamente sottolineavi tu all'inizio dell'intervento, questa trasformazione stessa del Medio Oriente. Qualcuno parla di geometrie variabili, qualcuno di trasformazioni più sistemiche, forse la verità è sempre nel mezzo, però è chiaro che tutto quello che era anche la stessa idea degli accordi di Abramo forse è un qualcosa che si sta evolvendo ulteriormente. E non a caso alcuni dei protagonisti di quel tipo di intesa, appunto Israele ed Emirati Arabi Uniti, fanno parte di questo asse molto più ampio che, come dire, raccoglie vari attori, perché c'è per esempio l'Etiopia in Africa, Cipro e Grecia in funzione antiturca, l'Etiopia in funzione antiegiziana essenzialmente, l'India anche come controbilanciamento a Cina e Stati Uniti. Quindi, diciamo così, questa sorta di esagono di potenze fluide, in questo senso, vuole anche contenere la crescente anche presenza e appariscenza di attori come Arabia Saudita, Pakistan, Turchia, Egitto, che sono tutti accomunati dal contenimento o dalla volontà di contenere come dire, l'interferenza israelo-emiratina, che è ormai un asse abbastanza importante e anche evidente in termini di dinamiche medio orientali.
0: Chiarissimo, Giuseppe, ti interrompo un secondo perché incombono i numeri, se no voglio capire come stanno andando i mercati in tutto questo. I numeri della borsa, dicevo, stai con noi se puoi. Torniamo subito dopo la borsa.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19.950, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo €2.720, rata finale €13.560, 35 rate da €249, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19.950 su fiat.it, anche domenica.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.

0: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: L'impatto delle novità sul fronte della geopolitica internazionale si fa sentire sulle quotazioni del petrolio. Da questa mattina di nuovo in forte rialzo, il Brent a Londra a $108 al barile, il greggio americano a 102. Tutto questo sta determinando un nuovo ribasso dei listini internazionali, penalizzati oggi anche dal dato sull'inflazione americana, cresciuta del 3,8% ad aprile dopo la crescita del 3,3% di marzo. Solo le quotazioni degli energetici è volata più 17,9% su base annuale. Questo comprometterà sicuramente le prossime scelte di politica monetaria della Banca Centrale Americana. Andiamo però agli indici: Dow Jones meno 0,6, Standard & Poor's meno 0,7, Nasdaq meno 1,42, in calo di oltre un punto tutti i principali indici europei, Milano meno 1,18%, sulle FTSE MIB si salvano in questo momento Diasorin più 2,60%, 1%, Tenaris più 2,58, Avio rimbalza più 2,54, dopo i conti in rialzo di oltre un punto Banca Monte dei Paschi e Mediobanca, i cali più importanti di oltre 4 punti su Nexi ed STM. È tutto.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
7: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Ci sono luoghi dove il tempo cambia ritmo. In Puglia, i borghi raccontano una dimensione più lenta, fatta di gesti semplici e quotidiani. Sentiamo.
10: Nei borghi di Puglia si cammina senza fretta, tra vicoli stretti, case in calce bianca e piazze raccolte. Qui il tempo si misura nei dettagli. Una porta aperta, una voce che arriva da una cucina, un racconto che si tramanda, la quiete della controra. Si incontrano tradizioni, mestieri, sapori del territorio. È un modo diverso di viaggiare, più vicino alle persone, dove ogni luogo si scopre lentamente e lascia spazio all'esperienza.
9: Scopri i borghi su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 21-27.
11: Nessun luogo è lontano

Nessun luogo lontano, serie speciale in diretta dal Libano, da Beirut, ma siamo di ritorno questa mattina da Tiro, che è diventata nelle ultime ore particolarmente calda. Tiro città, ma anche Tiro come distretto, perché già mentre eravamo lì abbiamo potuto testimoniare colpi di artiglieria da parte dell'esercito israeliano e poi una serie di raid su alcuni villaggi nei sobborghi di Tiro. Sostanzialmente prova ne sia che ormai le agenzie libanesi iniziano a dare conto di quelli che sono stati i bombardamenti. Basurie, Nabatie, vi dicevo, uno dei centri più importanti, ma poi Alush, che è esattamente dove

0: dove l'area prospiciente alla quale ci trovavamo, sempre nel distretto di Tiro, siamo vicini alla spiaggia, vicino alla parte costiera, e poi ancora a Ruf, sempre nella parte meridionale del Libano. Queste le ultimissime che arrivano dal fronte sud libanese, ma con Giuseppe Dentice dell'OSMED stiamo cercando di ragionare su quelle che sono apparentemente piccole mosse, piccole prese di posizione, ma che plasticamente ci restituiscono un Medio Oriente che sta cambiando inesorabilmente, a partire anche dai piani di Abramo, che vedono un'accelerata da parte degli Emirati Arabi Uniti, sempre più vicini a Israele e sempre più contro l'Iran, e dall'altra parte un po' di maretta tra le altre monarchie. Allo stesso tempo l'Europa che tuona contro i coloni, almeno prova a sanzionarli, dà un segnale quantomeno politico. Ma in tutto questo, con Giuseppe Dentice, che è ancora collegato con noi, vorremmo capire e tornare sull'aspetto dei piani di Abramo, perché era il grande disegno, Giuseppe, di Donald Trump fin dal primo mandato, era l'idea di normalizzare i rapporti tra Israele e i paesi arabi, anche alcuni paesi africani, tra cui per esempio il Sudan e il Marocco. Poi però il 7 ottobre, e poi la storia è cambiata, e si ha la sensazione, però correggimi se sbaglio, che quei piani di Abramo potrebbero prendere una forma completamente diversa da quella che invece era, nero su bianco, carta scritta, carta cantava una volta.
1: Assolutamente, ma è esattamente quanto ci dicevamo nell'intervento precedente. A scontrarsi sono forme proprio diverse, non solo di alleanze o potenziali alleanze, ma proprio idee diverse di architettura di sicurezza in Medio Oriente. Paradossalmente potremmo dire che il Medio Oriente si sta regionalizzando al suo interno tra vari scompartimenti, diciamola così. Ecco, in un certo senso si assiste a un suo smantellamento e a una sua una contestuale ricostruzione. Sembra quasi che, come dire, gli attori vogliano dare vita a un nuovo ordine. Quindi, da questo punto di vista, mettendo anche, non dico in disparte, ma quantomeno in una posizione non più così vincolante e centrale, anche lo stesso ruolo statunitense, che per decenni è stato fondamentale, non solo come attore regionale, paradossalmente, ma anche come strumento di garanzia degli equilibri, dei rapporti di forza, della sicurezza stessa di quasi tutti gli attori medio orientali. Quindi da questo punto di vista oggi entriamo in una fase nuova, e gli accordi di Abramo, ma anche lo stesso IMEC, che in un certo senso, parlo del corridoio indo-mediterraneo, che doveva essere una sorta di corollario geostrategico degli stessi accordi di Abramo, ne paga le conseguenze, perché di fatto viene, come dire, anche qui ripensato e riconfigurato alle esigenze degli attori coinvolti o di una parte degli attori coinvolti. Quindi anche da questo punto di vista è un'ennesima picconata agli interessi americani nella regione, alla capacità stessa degli americani di poter influenzare le dinamiche della regione, in realtà penetrando poi, garantendo in realtà una maggiore presenza di attori esterni come la Russia e la Cina, come bilanciamento, ma allo stesso tempo anche come interlocutori più o meno privilegiati rispetto agli interessi stessi delle potenze regionali. Quindi è una riconfigurazione sistemica che riguarda tutta la regione, non solo alcuni suoi interpreti.
0: Hai perfettamente ragione, Giuseppe Denti, ce lo ricordo, analista di OSMED, Istituto per gli Studi Politici San Pio V. E peraltro le tue parole mi stanno facendo in mente un libro che sto sfogliando proprio in questi giorni qui a Beirut, che è l'ultimo di Kaplan. Adesso il titolo mi sfugge, abbiate pazienza, però sostanzialmente descrive la fine degli imperi, tra cui anche quello cinese per una forma che aveva una volta, quello americano per altri motivi e dinamiche, e descrive il Medio Oriente allargato come un nuovo campo in cui questi attori così giganteschi hanno interessi, se la giocano e vanno a riplasmarlo proprio in un modo che per noi sarà completamente nuovo. Nuove dinamiche, nuove forme stanno prendendo corpo, cercheremo di raccontarvele, anche grazie a Giuseppe Dentice, che ringrazio. Grazie mille, Giuseppe, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: A presto, a presto.

0: 349-238-6666, domande e messaggi sono tantissime, dal sapore francamente molto accalorato, in alcuni casi anche quasi da tifo, quindi quelle le salto abbastanza. Qualcuno scrive, dalle interviste che ascolto per me sono tutti pro Hezbollah, gente che nutre odio viscerale nei confronti di Israele, niente di nuovo. Ecco, attenzione gentile ascoltatore a fare questa grossolana equivalenza tra Libano e Hezbollah e anche tra la comunità sciita e Hezbollah. Ne parlavo con alcuni colleghi, si continua a parlare anche di questi temi evidentemente, giornalisti e analisti, perché è una delle equivalenze più sdrucciolevoli, più scivolevoli e più errate che si possono fare. Il Libano è un paese multiconfessionale che ha dinamiche politiche molto molto diverse e guardi, quando c'erano i raid sui leader di Hezbollah bastava andare a una sede del partito Forze Libanesi e stavano semplicemente festeggiando, giusto per dare un'idea che non sono assolutamente tutti pro Hezbollah, e anche la comunità sciita non è affatto tutta pro Hezbollah. Glielo dico per esperienza diretta perché sono 10 giorni che sto qua e raccolgo 20 testimonianze ogni giorno proprio per meglio capire questa dinamica. Io sono sempre stupefatto dalla certezza che alcuni ascoltatori hanno, pur dall'Italia, di queste dinamiche. Io più frequento questi luoghi e più mi pongo domande, rimango sempre così stupefatto invece da chi ha sempre tantissime risposte. Ma tant'è, tra pochissimo andremo nel Regno Unito perché sta per accadere l'ennesimo terremoto della politica britannica. E partiamo da queste voci che ci danno un po' la dimensione di quello che sta accadendo. Ve l'anticipo, i ministri stanno sostenendo piano piano lasciando il gabinetto, il governo dello stesso Keir Starmer. Partiamo proprio da lui, dal Premier, ancora per poco forse, sentite.
1: Millions of people held back because the status quo in this country does not work for them. I am fighting for them. We are fighting for them. I am their Prime Minister and this is their government.
2: In the meeting that I've just been in, where the entire cabinet was present.
3: Nella riunione a cui ho appena partecipato con l'intero gabinetto presente, l'attenzione era rivolta al popolo di questo paese, non a potenziali drammi psicologici, sfide o cose del genere. Quindi, di certo, quella discussione si sta svolgendo altrove, non attorno al tavolo del governo. E non ho percepito in nessuno dei presenti la volontà di lanciare una qualche forma di sfida.
0: La clessidra è stata girata, i granelli di sabbia stanno scorrendo, il tempo forse per il governo di Keir Starmer sta scadendo, perché, riavvolgiamo velocemente il nastro, batosta le elezioni locali che abbiamo analizzato nei giorni scorsi per i Labour, che perdono tantissimo, appannaggio di Farage, di Reform UK, dei Verdi che guadagnano tantissime posizioni, ebbene Starmer non ne vuole sapere, dice io non mi dimetto. Cosa sta accadendo? Tra pochissimo ci colleghiamo con Londra, proveremo a capirne qualcosa di più. Prima però dicevo che Beirut ha tra i vari problemi il traffico, come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
4: Strade in diretta.
5: Di nuovo bentrovati. Sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, in seguito ad un incidente, è stato momentaneamente chiuso il bivio per la tangenziale est di Roma per chi proviene dal grande raccordo anulare e si registrano code tra via Fiorentini e appunto il bivio per la tangenziale est. Sulla 1 direttissima il traffico è momentaneamente bloccato per incidente tra il bivio per la variante e Badia verso Firenze, in un tratto dove erano già presenti code per un veicolo in avaria. Sulla A21 Torino Piacenza-Brescia per incidente segnaliamo code tra Asti Est e l'allacciamento con la A26 dei trafori per chi viaggia verso Piacenza. Passiamo sulla 8 Milano-Varese, si verificano code per lavori tra Castronno e Cavaria in direzione Milano. È tutto, a più tardi.
4: Nessun luogo è lontano

Il terremoto che si sta avvicinando piano piano alla poltrona di Keir Starmer. Un po' di numeri per capire quello che sta accadendo. Uno è il numero uno, nel senso che è una persona, Lord Mandelson, anzi due, Jeffrey Epstein. Quel rapporto, quel mandato che era stato con tanta leggerezza affidato a Lord Mandelson ha messo in cattivissima luce Keir Starmer, il suo governo e il Partito Laburista. Secondo aspetto, secondo numero, 1500 i seggi almeno persi durante le ultime elezioni locali, Galles, Scozia, Inghilterra, eccetera, il che vuol dire era la soglia sotto la quale i laburisti avrebbero in qualche modo fatto una riflessione interna. Altri numeri, e c'è una breaking dal Guardian: 100 parlamentari laburisti firmano la lettera dicendo non è il momento di una sfida alla leadership interna del partito. Perché? Perché fanno questo? E diamo altri numeri in senso buono naturalmente. Per le regole del Partito Laburista serve il 20% dei parlamentari, quindi 81, che dicono non vogliamo più Keir Starmer. Insomma, situazione particolarmente complessa. Chi meglio di Giorgio Scaturro, in diretta da Londra,

0: può aiutarci a capire cosa sta succedendo e cosa succederà. Ciao Giorgia, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno Giampaolo e voi ascoltatori.
0: Allora, che sta per succedere? Perché qua c'è una raffica di dimissioni uno via l'altro, però come dire, i numeri e quella lettera dei laburisti sembrano dar ragione a questo Keir Starmer, che sembra quasi uno scoglio dove si infrangono le onde della politica e lui sta lì e resiste.
1: Sì, lui è lì, questo scoglio, e noi tutti gli altri su questo pallottoliere politico a vedere dove vanno i venti. Ricordavi 100 appena usciti fra junior backbenchers del Parlamento che dicono appunto non è il momento di una gara alla leadership ora, però d'altra parte abbiamo deputati che alla spicciolata, siamo già a 84, stanno esprimendo a Starmer i concetto, te ne devi andare. Ora, il fatto è, non lo stanno facendo così come noi eravamo abituati al momento di Boris Johnson, con le lettere di sfiducia che arrivano e sì, poi si decide. Questi sono semplicemente delle avvertimenti a preparare il terreno per la sua, una tempistica per la sua fuoriuscita, e senza però appunto attivare la gara alla leadership. Anche perché, e questa è una cosa importante, il fatto che non scrivano lettere ma dicano prepara il tuo piano per la fuoriuscita vuol dire due cose principalmente. La prima, che hanno ancora bisogno di tempo i laburisti per coalizzarsi attorno ad uno sfidante. Questa è la regola appunto per rimpiazzare Starmer, vuol dire che ci vuole quantomeno un candidato, e a questo punto si pensa che proprio non ci sia. E la seconda cosa è che anche il candidato più diciamo che più possibilmente potrebbe stare in gara, Wes Streeting, l'attuale ministro della salute, non ha i numeri necessari a buttarsi in campo. Quindi vuol dire che si sta aspettando in qualche modo che il candidato diciamo più favorito, il principe di Manchester, Andy Burnham, che non è ancora un deputato, possa fare i suoi passi per poi potersi avere le carte in regola e presentarsi alla gara.
0: La voce di Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Mancano 5-6 minuti più o meno in questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, che è partita da Tiro, il fronte caldo del sud del Libano. Siamo arrivati appunto a Beirut, e se sentite anche qualche rumore di sottofondo, ve l'ho spiegato, la gentilezza di un locale, di un barista libanese che ci ha ospitato, perché era impossibile muoversi e tornare in un luogo a concio per la nostra diretta, poi di ritorno al fronte, come dire, le condizioni non c'erano. E poi stiamo chiudendo con Londra, con Giorgia Scaturro, per darvi un'idea di quello che potrebbe accadere. E dalle tue parole, Giorgia, emerge che cosa sostanzialmente? Una lenta, dolorosissima marcia per i laburisti, perché allora Starmer non se ne vuole andare, ma allo stesso tempo non c'è un leader laburista che lo sostituisca, che abbia i numeri. Allo stesso tempo questo lento lavorio, questa marcia verso il dirupo e verso la fine dei Labour per questa sessione politica sembra preparare invece Farage, e che sarebbe un cortocircuito storico pazzesco, oppure i Verdi, cosa ne pensi?
1: Farage e Verdi entrambi sono prontissimi, e gli hanno dimostrato il risultato delle amministrative in questo momento. Il fatto che Farage sia riuscito ad affermare addirittura Londra l'anti-Brexit, ha dato un collegio al brexitiere, per non parlare poi delle roccaforti rosse, quindi questo è un clima assolutamente galvanizzante sia per i Verdi, che hanno preso anche loro un seggio a Londra e stanno avanzando nei numeri in modo massiccio. Diciamo che resterà da vedere, anche tutto avviene in un tempismo perfetto. Domani anche il discorso del re, dovremmo Starmer, se sarà lui, dovrà il discorso del re, che diciamo non governa con i programmi, legge quelli di Starmer, darà un po' l'idea di che cosa ha bisogno il paese, e quindi saranno pronti i Verdi, saranno pronti quelli di Reform UK, di Farage, a dare al popolo diciamo quello per cui sono così frustrati in questo momento: costo della vita, inflazione. Queste sono delle sfide concrete più che politiche a questo punto, e quindi staremo a vedere che cosa metteranno in campo quelle che sono in questo momento le forze politiche che competono contro i laburisti.

0: vengono soprattutto dai paesi stranieri. Il problema delle università inglesi che non attraevano più studenti Erasmus perché era saltato tutto. Gli autisti della Romania, mi ricordo che facevamo collegamenti perché mancavano 30.000 autisti dell'est. Ecco, come può uno come Nigel Farage a un certo punto, che ha in parte causato quel nuovo assetto così drammatico, riproporsi e dire adesso io risolvo il problema che ho creato?
1: Ma infatti diciamo che l'Europa in questo momento è uno spartiacque. Quando all'indomani dalle elezioni della batosta fortissima Starmer è riapparso in pubblico, lunedì lui si è attaccato al salvagente Europa dicendo sia per i motivi della difesa, per i motivi del commercio, per i motivi delle possibilità ai giovani, dobbiamo avere un riallineamento con l'Europa. Questo lui, secondo lui, era nelle corde del popolo, quantomeno del popolo di sinistra, però effettivamente c'è un riconoscimento da destra e sinistra che la Brexit ha creato dei pasticci economici che stiamo tutti scontando, quindi per quello dico, bisogna stare a vedere quanto Farage, che adesso fa il galletto, una volta che dovrà presentare i suoi programmi su come risolvere i problemi che sono stati dalla Brexit, ecco, con come lo farà.
0: Certo, e questa è la grande domanda, e avremo risposta evidentemente, se tutto va come pericolosamente sta andando per Chris Starmer, nel giro di qualche settimana. Grazie mille, Giorgia Scaturro, in diretta da Londra, sull'ultimo miglio di questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, che peraltro ci ha visto percorrere un po' di chilometri dal sud al nord del Libano. Vi ricordo quello che ci guiderà anche nelle prossime puntate. Io, se tutto va bene, sono a Milano domani, quindi trasmetterò dallo studio e sarà tutto un pochino più semplice. Cosa ci guiderà anche nella puntata di domani lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci, come dicono qui, yalla bye.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: 1492.
9: La scoperta del nuovo mondo.
8: 1463.
9: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
8: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
10: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the

0: Markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
10: Sono le 17.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: Impresa d'Arderi elimina Zverev in rimonta, Sinner vince il derby azzurro con Pellegrino. Fine vita il DDL in aula il 3 giugno se non c'è l'accordo sul testo condiviso. UNICEF, in Italia quasi un bambino su 4 sotto la soglia di povertà. Buonasera e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In apertura gli aggiornamenti dagli internazionali di tennis a Roma, in diretta Dario Ricci.
1: Buonasera da Roma, pomeriggio di emozioni dalla terra rossa degli internazionali d'Italia al Foro Italico. L'emozione più grande ce la regala, va detto subito, Luciano D'Arderi. Pensate, contro Zverev, numero 3 al mondo, l'azzurro perde nettamente il primo set 6-1, ma rimonta in maniera straordinaria nel secondo, rinasce, trascina il set al tie break, annulla 4 match point al tedesco e si impone per 12-10, e poi schianta Zverev con uno straordinario 6-0 nel terzo parziale. D'Arderi, che ora nei quarti di finale affronterà il talento spagnolo Jodar, il 19enne prodigio iberico, va ai quarti di finale anche Jannik Sinner, che fa suo il derby azzurro con Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, 6-2-6-3 per Sinner, con Pellegrino che, una volta rotta l'emozione di trovarsi sul campo centrale di Roma contro il numero uno al mondo, è riuscito anche a piazzare qualche bel colpo, qualche bella giocata. Ma avanti va Sinner, eliminato invece Lorenzo Musetti, 6-3-6-1 per il norvegese Ruud, e preoccupazione per le condizioni fisiche del carrarino, dolorante alla coscia destra, e il Roland Garros a questo punto potrebbe essere a rischio. Per il momento da Roma è tutto.
0: Grazie a Dario Ricci, che ritroveremo nelle prossime edizioni. E il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. Lo ha reso noto la prefettura di Roma, che ha preso la decisione per motivi di ordine pubblico. Appena ieri la Lega Calcio Serie A aveva fissato il derby e le altre 4 partite relative alla qualificazione Champions domenica alle 12.30 a ridosso della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia, che si disputerà sempre al Foro Italico nel primo pomeriggio. La Lega Calcio ipotizza ora ricorso al TAR nei confronti della decisione della prefettura. Ora andiamo all'estero, la CNES.

0: 2017 il Parlamento israeliano ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale per i crimini compiuti il 7 ottobre 2023, prevista anche la pena di morte.
1: La Knesset, il Parlamento di Israele, ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 di ottobre 2023. Con 93 voti a favore e nessuno contrario, la legge è passata. Prevede anche la pena di morte per i terroristi palestinesi. A marzo era già stata approvata una legge che prevedeva la pena di morte per chi è colpevole di attentato alla sicurezza dello Stato, ma la norma non era retroattiva e non si sarebbe dunque potuta applicare a chi è già in cella. L'approvazione avviene dopo la pubblicazione di un nuovo rapporto sul 7 di ottobre, nel quale si legge che la violenza sessuale è stata sistematica, documentata e perseguibile. L'approvazione della legge è avvenuta non senza polemiche. L'ex ostaggio Ron Braslaski ha partecipato a una manifestazione fuori dalla Knesset chiedendo che il Parlamento si dimetta, accusando della strage non soltanto Hamas, ma anche il governo di Israele. Nelle stesse ore il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta giornalistica che riporta nel dettaglio le testimonianze di palestinesi che descrivono diffuse violenze sessuali commesse da soldati, guardie carcerarie e coloni israeliani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il disegno di legge sul trattamento del fine vita sarà discusso in aula il 3 giugno al Senato e se nel frattempo nelle commissioni giustizia e affari sociali non si troverà un accordo per un testo condiviso, in aula andrà la proposta del senatore PD Alfredo Bazzoli, sottoscritto da tutte le opposizioni e quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo del Senato. E in chiusura rapporto UNICEF su diseguaglianza economica e benessere dei bambini.
2: La diseguaglianza ha un impatto profondo sui principali aspetti della vita dei bambini. Sono quasi un quarto del totale i minori che in Italia vivono sotto la soglia di povertà. E se il 73% dei quindicenni italiani si dice soddisfatto della propria situazione, quando si analizza il dato emergono grandi differenze, come sottolinea il ricercatore UNICEF Alessandro Carraro.
3: I bambini che vivono in famiglie con un background socio-economico più basso sono tendenzialmente meno soddisfatti per la loro vita.
2: Differenze che si notano anche analizzando le competenze base in matematica e lettura.
3: Qui c'è un divario di ben 39 punti percentuali fra i due estremi del gradiente sociale. Le condizioni sociali di fatto si trasmettono di generazione in generazione.
2: E ancora, l'obesità infantile colpisce quasi un terzo dei bambini italiani, ma ad avere un'alimentazione meno sana sono più spesso i bambini poveri.
3: I bambini che vivono in famiglie ad alto reddito hanno più probabilità di fare colazione ogni giorno, più probabilità di consumare frutta e verdura.
2: Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie ad Anna Elena Riva in regia. Ora vi lascio a Focus Economia in diretta da Bologna. GR24 torna alle 18:00.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
6: Questa è Bar Group.
7: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
8: In collaborazione con
9: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata in diretta, come forse sentita dall'audio ambiente, l'ex GAM di Bologna, dove ha debuttato questa mattina la prima edizione dell'evento promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Italiane, quindi delle regioni italiane, e organizzato nello specifico dalla Regione Emilia-Romagna assieme a Art IAR, che è l'attività di ricerca e della società consortile dell'Emilia-Romagna, per fare che cosa? Per favorire la crescita delle società che si occupano di innovazione e in particolare di innovazione digitale, con l'annesso anche dell'intelligenza artificiale. Il titolo è Research to Innovate Italy, però insomma ci sono stati interventi questa mattina del ministro Urso, della commissaria europea alla ricerca e innovazione Caterina Zaraieva, poco fa del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, e poi vi saranno 30 eventi, 150 speaker e 30 start-up in questi due giorni. È stato in diretta oggi anche il nostro Alessio Marizzi con Effetto Giorno, e altri programmi seguiranno negli studi di Radio 24. Per chi fosse interessato o partecipasse alla manifestazione, ricordo che siamo al primo piano vicino al palco dell'evento, e ne parleremo perché qui c'è il tentativo dell'Europa di recuperare una sovranità tecnologica. È già emerso, ma ne parleremo più avanti, è emersa la difficoltà non tanto nell'avere start-up innovative e nemmeno nel farle crescere fino a un certo punto. Il problema è sempre che poi, quando devi realizzare la cosiddetta scalabilità, cioè aumentare le dimensioni, andare su un'economia anche di scala, lì si fermano le start-up europee, anche quelle italiane. E l'altro problema è che tutti i servizi che sviluppiamo internamente in Europa poi vanno a arricchire che cosa? Le grandi piattaforme, che sono soprattutto americane, o l'acquisto di tecnologia americana e cinese, cioè mancano le grandi piattaforme europee da questo punto di vista, tant'è che, come veniva rilevato dalla commissaria europea, è l'80% degli acquisti fatti in tecnologia, in digitale, da parte dell'Europa vanno ad aziende americane sostanzialmente, e quindi tu hai la capacità anche di sviluppare società, di sviluppare innovazione, però poi quando poi devi andare sulle piattaforme, non solo le classiche piattaforme di pagamento, i circuiti internazionali delle carte sono in mano agli Stati Uniti, ma anche le piattaforme generali, vai a vendere questi servizi, ti devi appoggiare e quindi pagare le grandi piattaforme americane. L'altro aspetto della sovranità tecnologica che è emerso riguarda anche la sicurezza. C'è tutto un progetto europeo sul cloud europeo, cioè sappiamo che la vera ricchezza del presente e soprattutto del futuro sono i dati. Quando qualcuno mi dice ma i servizi digitali spesso sono gratuiti, no, io ricordo sempre un vecchio detto dell'economia: in economia non esistono pasti gratis. Vuol dire che se qualcosa è gratis, il pasto sei tu, e quindi se un servizio ti viene offerto gratuitamente o quasi gratuitamente, vuol dire che interessa

il tuo profilo, interessa capire come navighi, interessa capire che scelte fai, quindi non è gratis. Ecco perché anche la protezione dei dati, oltre che il tema del kill switch, che tradotto dall'inglese cosa vuol dire? Vuol dire che non è mai successo, ma nel frattempo il mondo è molto cambiato in questi anni. Se tu dipendi per la parte tecnologica da potenze straniere, Stati Uniti e Cina, ma in questo caso soprattutto gli Stati Uniti, tu puoi sempre rischiare da un domani all'altro che in caso di contrasti ti venga spenta, diciamo così, l'applicazione. La dico male, ma per farmi capire. Ecco perché si stanno sviluppando in Italia e in Europa, scusatemi, anche società dette banalmente che lavorano sul backup, cioè tu non puoi rischiare che la pubblica amministrazione europea si blocchi perché qualcuno decide di non darti più un servizio. È successo già, è successo in alcuni casi rari, ma è successo. E sappiamo che tra l'Europa e le grandi società americane, Meta e quant'altro, c'è un atteggiamento anche molto dialettico sul dove pagare le tasse, che limiti avere e quant'altro. Qui sono vari temi, tutti di carattere anche strategico, di autonomia strategica. Nessuno immagina che l'Europa possa, diciamo, diventare completamente sovrana dal punto di vista digitale, ma sicuramente aumentare la quota della sua autonomia. E qui c'è tutto il tema del Buy European, che è stato molto evocato dalla commissaria europea. Nonostante l'irritazione cinese, il Buy European vuole puntare a ridurre fortemente questo 80% di dipendenza negli acquisti, ripeto, da Stati Uniti e in parte anche da Cina. Di questo parleremo però anche di un tema molto molto di economia classica. Ieri siamo riusciti a darlo sostanzialmente solo velocemente in diretta, perché la notizia è arrivata mentre eravamo in diretta, e mi riferisco all'annuncio fatto da Electrolux che ridurrà gli dipendenti degli stabilimenti italiani. Si è già mosso anche il ministro Urso, sostanzialmente da 4.500 addetti vi saranno 1.700 esuberi, cioè il 40% del totale. Dopo Beko e Candy, insomma, questo è un altro duro colpo per il settore in Italia. Ricordo che una volta noi eravamo leader allora del settore bianco, ma non solo. Electrolux in Italia ha vari stabilimenti, perché c'è la Porcia, in provincia di Pordenone. Electrolux rilevò anche le vecchie attività della Zanussi, per cui Porcia 1.500 dipendenti, dove producono lavatrici e asciugatrici. A Susegana, in provincia di Treviso, 1.000 dipendenti, produzione di frigoriferi e congelatori da incasso. A Cereto d'Asi, Ancona, produzione di cappe da cucina. E poi a Spilamberto, Modena, lì è la parte più professional, 107 occupati. A Forlì, 850 dipendenti con produzione di forni e piani da cottura. A Solaro, in provincia di Milano, 640 dipendenti per la produzione di lavastoviglie. Il ministro delle imprese ha convocato per lunedì 25 maggio alle 15 un tavolo con i sindacati per la vertenza Electrolux. Il gruppo dice che vuole ottimizzare l'assetto organizzativo, ridimensionare tutti i siti italiani, chiuderne uno e fermare alcune produzioni come lavasciugatrici a Porcia, i piani cottura a Forlì. Ora è chiaro che tutto questo ha delle ricadute immediate dal punto di vista sociale e occupazionale, però c'è anche tutto il tema delle competenze, perché Electrolux è sbarcata in Italia nel 1984, quando l'Italia inizia a dismettere e a ridurre quello che era un elemento di forza del nostro paese, il cosiddetto settore del bianco, quindi lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e quant'altro. Acquista nel 1984 la Zanussi e anche il marchio Rex. Zanussi era uno dei più importanti gruppi industriali privati ed era il principale produttore italiano di elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici, cucine e lavastoviglie, marchi come Rex che erano leader in Italia, disponeva di un patrimonio tra i più avanzati al tempo, patrimonio tecnologico il più avanzato in Europa. Il gruppo Electrolux è svedese e a quel punto, acquisendo Zanussi, diventa il primo produttore mondiale di elettrodomestici. Pensate che nei primi anni 80 il gruppo Zanussi aveva tra i 35 e i 36 mila dipendenti nel mondo, di cui 20 mila in Italia, concentrati soprattutto

soprattutto al Friuli Venezia Giulia e Veneto. Chiaro, la riduzione è stata continua, tant'è che i 4.500 dipendenti attuali non sono solo la parte Zanussi, ma hanno assorbito anche altre produzioni, ma te la dice lunga su quanto si è ridotto il peso del settore del bianco in Italia. Electrolux dice che paga l'acciaio 31% in più di quanto non accade in Cina, e quindi non c'è solo un problema di costo del lavoro, di energia più cara, non siamo nemmeno competitivi con l'acciaio dell'Ilva. Ascolteremo, parleremo anche di questo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, è diretta anche su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

dunque vedo molti messaggi sulle piattaforme. Vabbè, adesso ci arriviamo. Dunque, sì, vedo molti messaggi su Electrolux, su quello che è stato la gloriosa industria del bianco in Italia, e anche addirittura qualcuno sull'IVA. Ma io, ragazzi, sull'IVA ho già detto molte volte quello che penso. L'IVA a questo punto andrebbe nazionalizzata con soldi pubblici e andando in Europa a dire: guarda, noi andiamo a salvare un'azienda strategica non solo per l'Italia, l'acciaio, ma anche per la produzione europea. Quindi parliamone, perché è chiaro che mettere 4 miliardi e mettere poi nel deficit è un'operazione che il governo non riesce a fare. Ma vai in Europa e inizia a trattare, dici: basta, noi stiamo salvando una, visto che si parla tanto di autonomia europea e autonomia strategica europea, stiamo salvando una fabbrica strategica, perché i laminati non servono solo all'Italia, e quindi troviamo un modo per salvarla senza penalizzare le casse dello Stato. Altre alternative non vedo, perché il piano di Jindal, a meno che non cambi, mi sembra un piano fortemente riduttivo del ruolo dell'IVA. Comunque l'IVA veniva citata dai rappresentanti di Electrolux per dire che c'è un costo dell'energia, un costo del lavoro, ma anche un costo dell'acciaio più alto. Certo, se lo paragoni alla Cina il gioco è facile. Però andiamo avanti e andiamo sui mercati. Come va la giornata oggi? Guardate, sono giornate molto interlocutorie, ma nel senso che non è che siano interlocutorie perché i mercati hanno preso questo andazzo, è perché c'è uno stallo continuo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. E questa mattina ne hanno preso atto anche le borse asiatiche, che avevano chiuso deboline ma quasi ferme. Nikkei aveva fatto più 0,4, Hong Kong meno 0,20. Aperto poi l'Europa, è aperto in calo. Milano perdeva l'1,20%, adesso perde l'1,40%, Parigi perde adesso l'1,1%, Francoforte l'1,60%, Londra meno 0,30%, l'America perde mezzo punto percentuale sul Dow Jones e l'1,50% sul Nasdaq in questo momento. E poi c'è lo Standard & Poor's, il cui calo è dello 0,90%, perché cala molto gli Stati Uniti. C'è stato un dato sull'inflazione americana non bello, perché l'inflazione USA ad aprile è risalita, ma è arrivata al 3,8%, quindi attenzione, perché dal 3,3 al 3,8%, ed era atteso un 3,7%, ma al di là di questo siamo a oltre un punto percentuale sopra il livello a cui Trump l'ha trovata l'inflazione. Perché io ricordo benissimo che la campagna elettorale del presidente americano, accusando Biden e quant'altro. Il problema è che quando Biden se n'è andato, l'ultimo dato era, diciamo, di novembre e dicembre, l'inflazione americana era al 2,7%, mentre adesso siamo al 3,8%, è un punto e uno in più, che tra l'altro pone anche degli interrogativi sulla nuova

nuova presidenza, diciamo, della Federal Reserve, perché con un'inflazione che continua a salire, io vorrei capire come fanno gli Stati Uniti a tagliare i tassi di interesse. Questo comunque ha penalizzato chiaramente le borse, perché il mercato si aspetta quantomeno che non cadano i tassi, ma e non ha dato una mano all'Europa. Allora, in Europa vanno particolarmente male Steam Microelectronics, meno 5,30, Nexi è anche scivolata, meno 4%, Prismian meno 5%, ancora Leonardo meno 2,60, B per meno 2,5%, come Fineco il 2,20 lo perde Moncler, ma anche Inuit il 2% del calo di Stellantis, di Campari e di Unipol. Bene, solo di Assolin più 3%, Banco BPM più 2, Monte dei Paschi più 2, Tenaris più 1,80, Mediobanca più 1,80, Eni più 0,90, come l'automatica, e Sapien più 0,60. Su Mediobanca c'è movimento, era arrivata su Monte dei Paschi, scusatemi, c'è movimento, era arrivata a guadagnare anche più del 3%, così come Mediobanca, va detto. Perché sono stati diffusi i conti e quindi l'utile antimposte è superiore ai 3,5 miliardi di euro per il 2026, questa è la previsione. Sinergie dell'integrazione con Mediobanca confermate per sinergie per 700 milioni di euro.

Per quello che riguarda invece altri dati che riguardano in parte il mercato, anche non necessariamente i titoli quotati, Lufthansa ha annunciato che eserciterà l'opzione su ITA a giugno e quindi salirà, come era anche previsto, dal 41 al 90% al prezzo di acquisto già concordato di 325 milioni di euro. Nel frattempo ieri Lufthansa ha annunciato di aver ordinato 10 Airbus e 10 Boeing a lungo raggio per 7,7 miliardi di dollari. Si tratta di Airbus A350-900 e del Boeing 787-9. Poi sempre in tema di trasporto aereo, è chiaro quello che molti di noi hanno immaginato quando è scoppiato il caso dell'antivirus. Siamo in un periodo, in una stagione in cui si fanno le prenotazioni, difficile, molti hanno dubbi sulle prenotazioni aeree per via del caro, della scarsità, forse, non si è mai capito bene, del rischio, diciamo, sul kerosene e il jet fuel. Ebbene, da questo punto di vista c'era un settore che era quello delle crociere che sembrava andare particolarmente bene. Così non è, perché il settore viene affondato in borsa dal caso antivirus, nel senso che il ragionamento che si fa è che dopo quello che è successo molti cittadini possono avere qualche dubbio prima di imbarcarsi in una crociera. Non dico che sia corretto, non dico che sia giusto, però è una reazione abbastanza immaginabile. Sebbene tutto si sia concentrato sull'MV Ondius, che è partita da Ushuaia in Argentina, ieri Royal Caribbean Cruises ha perso il 3,3% e ha perso nei tre mesi precedenti per il 20%. Carnival Corporation ha perso il 4%, il 10% in una settimana. Viking Holdings l'1,3% ed è quella che si è mossa meglio. Norwegian Cruise Line Holdings ha perso il 3%, ma il 17% nell'ultimo mese. Bisognerà capire, anche perché il mondo delle crociere lavora molto sul last minute, cioè circa un 25-30% delle prenotazioni sulle navi che arriva a pochi giorni. Il riempimento delle cabine avviene appunto anche con forte sconto sugli ultimi posti disponibili, intorno al 30-50%. Ora, potrebbe anche essere che molti dei vacanzieri aspettino a questo punto sconti ulteriori, aspettino l'ultimo minuto, vedremo. Andiamo agli altri mercati nel frattempo. Allora, per quello che riguarda il petrolio, avrete già capito dall'andamento di Eni e Saipem, c'è un aumento oggi, torna a crescere del 3,5% a 100%.

22 dollari il Brent, ma non interessa, a 108 scusatemi il Brent e a 102 il WTI. Ora siamo a un più 48% sul Brent dal 27 febbraio e un più 51% il WTI. La benzina è in calo perché riflette l'andamento dei giorni scorsi, quando si erano aperte invece delle speranze sulla trattativa. Benzina self-service ieri a 1,932 al litro, gasolio a 2,009, questo include già il taglio delle accise, 5,5 per la benzina e 25 per il gasolio. Il gas ad Amsterdam è a 47 euro, l'anno fa era 32,5. L'elettricità domani verrà venduta sul mercato libero a 126 euro al megawattora, l'anno fa era 103.

Allora, poi ci sono varie analisi anche oggi su Sole 24 Ore su come i vari paesi del Golfo stiano cercando di mettere in piedi frettolosamente un piano B, perché nessuno, questo era abbastanza incredibile, nessuno si era in qualche modo premunito sull'ipotesi che chiudessero lo Strato di Hormuz. Solo l'Arabia Saudita e un po' gli Emirati Arabi avevano oleodotti, hanno oleodotti per bypassare Hormuz, ma assolutamente insufficienti per salvare per intero le esportazioni. Nello specifico la East-West Pipeline dell'Arabia Saudita, che sfocia a Yanbu sul Mar Rosso, è ancora un elemento di grande salvezza. Il numero uno di Saudi Aramco, il colosso saudita del petrolio, lui si chiama Amin Nasser, ha detto che questo ha permesso di preservare il 60-70% dell'export, la porta massima è di 7 milioni di barili al giorno, di cui 5 di greggio, e Aramco continua a guadagnare. Però poi ci sono anche i servizi multimodali, i camion, ma attenzione che qui stiamo parlando in un'autobotte ci stanno appena 150-200 barili di petrolio, contro i 2 milioni che vengono trasportati dalle petroliere più grandi, e un camion può trasportare un solo container da 40 piedi. Sulle petroliere, su quelle più grandi, addirittura vengono caricati in alcuni casi 10.000-12.000 container, quindi stiamo parlando dell'equivalente di 10-12.000 camion se guardiamo il Feu da 40 piedi, questo per dare le proporzioni. Interessante quello che è successo alla Nike negli Stati Uniti. È stata citata in giudizio venerdì da alcuni consumatori che hanno accusato Nike di non avere rimborsato i costi legati ai dazi che aveva trasferito sui prezzi sotto forma di aumenti. Sta capitando quello che avevamo immaginato, siccome la Corte di Giustizia americana ha sospeso quei dazi e siccome ci sono le cause di rimborso da parte delle aziende che li hanno pagati, ci aspettavamo che in alcuni casi sarebbero partite le class action da parte dei consumatori che dicono: no, scusami, tu chiedi un rimborso, ma hai trasferito parte o buona parte di quei dazi a me come consumatore, allora il rimborso lo voglio anch'io. Ma questo è all'interno del gran casino creato dalla decisione di Trump ad aprile l'anno scorso, senza avere i presupposti giuridici, perché come la Corte di Giustizia americana ha scritto, non mancava il presupposto dell'emergenza per attivare i dazi in quel modo. Dell'inflazione statunitense abbiamo già detto, e voglio dire, c'è poco da sorprendersi, tutti gli elementi adesso, tra l'altro con una benzina negli Stati Uniti che è cresciuta anch'essa di un 40%, se vai a vedere il prezzo del gallone era sotto i $3, adesso siamo a 4,5, ci vuole un genio per capire che sei al 50% quasi di aumento, e c'è da attendersi che l'inflazione americana continui a salire, come anche l'inflazione europea, ma non a livello di quella americana. Vi faccio notare che l'inflazione tedesca oggi è cresciuta, ma siamo un punto percentuale ed è una delle più alte, perché ha toccato il livello più alto dal 2024, ma siamo al 2,9, quindi quasi un punto percentuale

in meno rispetto agli Stati Uniti. Per quello che riguarda invece la Gran Bretagna, dove c'è una forte tensione politica, la crisi politica ha fatto volare gli interessi sul debito al livello più alto da 18 anni e addirittura il trentennale è ai massimi dal 1998, cioè il gilt quota a 30 anni 5,77% di rendimento e quello a 10 anni al 5,09. Faccio notare che in Italia quello a 30 anni fa il 4,68%, quindi rende un punto percentuale in meno, e quello a 10 anni il 3,87%, quindi 1,1. E sappiamo che più alto il rendimento, più vuol dire che devi, che sei ritenuto inaffidabile, devi offrire un rendimento più alto per trovare finanziatori per il tuo debito pubblico, e quindi ti costa di più indebitarti. Ecco, mai avrei detto che la Gran Bretagna, da sempre considerata paese molto più solido dell'Italia, avrebbe dovuto offrire un punto percentuale più dell'Italia per trovare finanziatore del debito. Evidentemente il mercato la reputa più rischiosa, in parte può essere, è dovuto anche a un merito italiano, non solo a un demerito britannico, ma dall'altro è innegabile che la Brexit, contrariamente a qualcuno che continua a scrivermi la Brexit ha prodotto solo danni in Gran Bretagna. Mi sembra che al di là di Farah non può dire altro, i dati alla mano insomma confermino, e la richiesta che arriva da vari partiti è di tornare a un avvicinamento verso l'Europa.

0: Ora dunque, poche altre notizie, diciamo, di carattere molto rilevante. Adesso vado verso il meteo e la pubblicità. Dell'inflazione tedesca ho già detto, c'è il dato sulla produzione industriale, ma vi arrivo dopo, in Italia, che fa più 0,7% sul mese, più uno, anzi, diamola subito, più 0,7% sul mese, più 1,5% sull'anno. Bene il dato, il punto è che quasi tutto dovuto al recupero di Stellantis, perché fabbricazione di mezzi di trasporto è più 11,2%, poi c'è attività estrattiva più 7%, fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica più 6%, chimica invece fa meno 8%, e poi altre voci, macchinari, apparecchiature meno 2,4%, quindi è un recupero della produzione industriale tutto trainato, diciamo, dall'industria dell'automotive e un po' dall'industria estrattiva. Invece qualche notizia sul come va il settore immobiliare la diamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini!
7: Anche ai ballerini!
8: E per Palotti Sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
11: casco.
10: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
13: Per questo è nata JetHR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
12: Scusa, che c***o hai detto?
13: jethr.com.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Tempo in diretta.
17: Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo, ma con vento forte quasi ovunque. Aumento delle nubi al nord-ovest sul medio alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumenta anche l'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci, soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso tutte le regioni meridionali, soprattutto peninsulari. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'Agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
18: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
21: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
20: Temperature in aumento. In aumento.
22: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
23: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
24: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
23: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
24: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
23: Ecco qui.
24: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
25: Focus Economia.

17:43 minuti, di nuovo in diretta qui da Bologna, dal punto da dove stiamo, fra poco ragioneremo di innovazione digitale, però volevo dare ancora due dati di cronaca. La Banca d'Italia oggi certifica che a marzo le banche hanno limato un po' i tassi sui nuovi mutui al 3,81% ed è aumentata la crescita dei prestiti delle banche alle imprese, più 2,8%. C'è anche un dato sulle Olimpiadi invernali. Sono circa 250.000 i viaggiatori non residenti che si sono recati in Italia, nella stragrande maggioranza dei casi, per assistere alle Olimpiadi invernali. E la spesa dei viaggiatori che non sarebbero venuti altrimenti in Italia è di quasi 400 milioni di euro. E dice però Banca d'Italia, attenzione, 50.000 sarebbero venuti comunque, guardano i dati dell'anno prima. Quindi ovviamente la Lombardia ha avuto il maggior afflusso, seguita da Veneto e Trentino. Per quello che riguarda invece le case, il tema casa, oggi c'è un dato degli studi dei notai che viene anticipato dall'ANSA, in cui viene fuori che l'anno scorso c'è stato un più 6,6% di compravendite, un boom dei mutui, più 19%. La cosa molto interessante è che il 25%, quasi 26%, di chi compra casa nella fascia 18-35 anni, è 1 su 4. Poi i venditori sono più adulti, questo è anche immaginabile, ma non era scontato che nelle compravendite, è chiaro che a quell'età probabilmente è la prima casa che compri, ma non era scontato che come compravendite ci fosse una quota così, una su quattro praticamente rispetto alle altre fasce di età. Allora, andiamo adesso al primo tema, che non è un bel tema, lo ricordavo in apertura. È arrivata come doccia fredda la notizia che Electrolux taglierà 1.700 occupati su 4.500 occupati in Italia. Verrebbe chiusa sostanzialmente completamente. Le fabbriche interessate sono quelle di Porcia, Pordenone, Susegana, Treviso, Forlì e Solaro, in provincia di Milano, mentre quella di Cerreto d'Esi, provincia di Ancona, verrebbe completamente chiusa, 170 persone. E poi non è stata attivata una terza linea su Segana, per avrebbe dovuto produrre frigoriferi di livello medio alto, e potrebbero essere 150 addetti quelli che rientrano nel taglio. Chiaro che è un taglio di quasi 40% della forza lavoro. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.

abbiamo sempre tutelato i lavoratori e anche gli stabilimenti produttivi. Quindi sappiamo come fare. Ho convocato già stamattina l'azienda, i sindacati e le regioni per il 25 di maggio per affrontare anche questa crisi, ben consapevole che l'azienda ha già chiuso lo stabilimento in Ungheria, ha già chiuso uno stabilimento negli Stati Uniti. Noi faremo la nostra parte con assoluta determinazione, perché il piano presentato dall'azienda è inaccettabile. Affronteremo con i sindacati e le regioni l'azienda e sono certo che riusciremo a salvaguardare per quanto possibile i lavoratori e gli stabilimenti, e speriamo che sia l'ennesima crisi che risolviamo, perché quando siamo giunti al governo vi erano oltre 50 tavoli di crisi con circa 80.000 lavoratori a rischio. Ne abbiamo risolte nel frattempo, tra quelle che si aprivano e quelle che c'erano, oltre 40.

0: Così appunto il ministro Urso, oggi ministro Made in Italy dell'impresa Adolfo Urso, al microfono della nostra Giulia Bassi, proprio qui a Bologna, a margine di Research to Innovate, da dove stiamo trasmettendo. Cristina Casadei del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera.
0: Dunque, io ricordo appunto Electrolux è sbarcata in Italia nel 1984, ha rilevato tutto il gruppo Zanussi, che era il primo gruppo in Italia per elettrodomestici. Al tempo aveva Zanussi 35.000 dipendenti, di cui 20.000 in Italia. Gli svedesi l'acquistano e diventano il primo gruppo produttore mondiale di elettrodomestici. Poi il bianco prodotto in Italia va sempre più in crisi, tant'è che adesso siamo a 4.500 dipendenti, se pensi che erano 20.000 in Italia. Gli stabilimenti coinvolti li ho citati, se ho ben capito l'azienda svedese dice che l'acciaio costa 31% di quanto non costa in Cina, e poi c'è il carico fiscale, il costo del lavoro, però insomma io non so quanto Electrolux dove va a produrre e diciamo, quali soluzioni possono essere immaginate da questo punto di vista. Cristina.
1: Beh, allora, diciamo che è in corso una tempesta perfetta. La regolamentazione ambientale europea sicuramente rappresenta una criticità per le aziende. Il costo del lavoro che hanno in Italia non è certamente paragonabile a quello asiatico, come anche il costo dell'energia, delle materie prime. Sono tutti fattori che messi insieme hanno causato in questo caso sicuramente una tempesta perfetta che ha incrinato i conti in una fase in cui il consumatore medio in Europa non ha i budget sufficienti da spendere su elettrodomestici di livello premium. La fabbrica di Cerreto Desi che citavi in apertura è una fabbrica dove si producono cappe ma di alto di gamma, ecco, e non è esattamente quel tipo di produzione che è quella che richiama il mercato. Sicuramente però la produzione degli elettrodomestici e la loro innovazione hanno una storia che si intreccia fortemente con quella dell'industria del nostro paese, che però negli ultimi due decenni è stata progressivamente erosa dall'avanzata dei produttori asiatici, che giocano però, come dicevamo, un altro campionato, un campionato completamente diverso. Ora, ecco, c'è un'alleanza che è nota tra Electrolux e il gruppo cinese Midea, e su questa alleanza Electrolux sta puntando molto soprattutto negli Stati Uniti. Il ministro Urso citava appunto uno stabilimento americano, lo stabilimento di Anderson in South Carolina, che al momento continua a produrre frigoriferi. Nei prossimi mesi però questa produzione verrà dismessa e sarà sostituita da quella delle lavatrici. È stato chiuso uno stabilimento a Santiago del Cile, è stato chiuso lo stabilimento ungherese, ecco, c'è una riorganizzazione in corso per un efficientamento della produzione.
0: Ecco Cristina, la domanda è difficile perché forse non la conosci neanche Urso la risposta, ma come se ne esce secondo te? Quei ipotesi sono in studio?
1: Ecco, Urso ha detto è molto fiducioso, abbiamo risolto delle vertenze che sembravano impossibili. La vertenza di Beko è partita con quasi 2.000 esuberi, si è chiusa con 700 esuberi in meno e con tutto un percorso di ammortizzatori e di ricollocazione delle persone che sicuramente è stato un po' un caso scuola in questo settore, anche perché non parliamo appunto di un mercato del lavoro particolarmente, certo, insomma dinamico, ecco, in questa fase, ma ha chiuso anche la vertenza della Perla, per cui
0: quindi si punta a ridurre il numero degli esuberi, se ho ben capito, no?
1: Cioè, il primo passaggio sicuramente sarà quello, perché 1700 è un punto di partenza, ma non può essere, e questo la multinazionale è chiaramente consapevole, non può essere un punto di arrivo, anche perché non c'è una sostenibilità.

0: Del Sole 24 Ore, visto che ho accanto il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Marco Gai, che poi interverrà sui temi della tecnologia, perché è intervenuto anche dal palco e da sempre, diciamo, lei si occupa, essendo un presidente esecutivo di Zest, di promuovere la crescita delle start-up. Però la vorrei sentire in una battuta come presidente dell'Unione Industriale di Torino. Abbiamo visto un dato sulla produzione industriale buono, ma dovuto sostanzialmente all'automotive, a Stellantis che ha un po' ripreso le vendite, un po' di attività estrattiva. Che clima si respira? Perché voi siete un'area di estrema trasformazione, visto che eravate quasi monodipendenti anni fa dall'automotive.
1: Beh, buonasera innanzitutto. Si respira un clima di trasformazione, ha detto bene, trasformazione che oggi ci consegna un territorio che ha saputo negli ultimi 20 anni, perché non è un percorso che si compie in poco tempo, aprirsi verso un'eterogeneità industriale, dal food all'ICT all'aerospazio, di cui oggi noi rappresentiamo sostanzialmente il 50% del volume d'affari europeo, e diventa anche poi interessante capire come invece il mondo dell'automotive si è aperto al fuori Italia, quindi vuol dire essere fornitori di Francia, Germania, Stati Uniti, Giappone principalmente. Quindi si respira un cambiamento portato e spinto anche dalle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, di cui noi a Torino abbiamo la sede della IFOL Industry e che noi abbiamo chiamato intelligenza industriale, cioè prendere la nostra capacità produttiva, adattarla, perché dopo un primo momento di trasformazione naturale, perché gli altri sbocchi insomma industriali c'erano ma sono cresciuti, c'è adesso il passaggio successivo, cioè mettere valore aggiunto sulla capacità di fare prodotto.
0: Da qui ripartiamo dopo il GR24, perché quello che è emerso, lo dicevo prima sia in mattinata che nel pomeriggio, è che in Italia per esempio ci sono tre super centri di calcolo che sono i più potenti, tra i più potenti in Europa, e l'Europa non ha niente da invidiare agli Stati Uniti e Cina come centri di calcolo. Sono forniti gratuitamente sostanzialmente alle imprese che possono usare questi centri di calcolo per sviluppare start-up, no? E le start-up non mancano, quello che manca, come le sa molto bene, è quando diventano grandi, da bambini diventano adolescenti e poi adulti e vanno all'estero, un po' come capita ai nostri studenti, vanno all'estero, cioè. E quindi i finanziamenti arrivano non più dall'Italia o dall'Europa, e anche i guadagni non stanno più in Italia, non stanno in Europa. Ripartiamo da qui, quindi il tema della scalabilità, delle dimensioni, dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
10: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo.

0: sei da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gestire i dati significa tenere insieme tecnologia, sicurezza, organizzazione e competenze. Ma perché è così importante affrontare questo percorso in modo integrato? Sentiamo Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer di Almaviva.
9: In Almaviva quello che cerchiamo di fare è guardare sicuramente la tecnologia, i processi di data quality, quindi la qualità dell'informazione come viene raccolta, la sicurezza e la privacy del dato, tutti gli aspetti di compliance, cioè le normative, in particolare quelle che possono essere europee piuttosto che le declinazioni italiane, o anche quando si lavora negli altri paesi, quali sono gli elementi di compliance vincolanti, la governance del dato, ma ancora la formazione di chi lavora con i dati, perché deve conoscere il modo con cui questi vanno utilizzati. Quindi di fatto non tanto soluzioni puntuali, ma una capacità sistemica di gestire il dato lungo tutto il suo percorso e secondo gli elementi e le prospettive necessarie di sicurezza e qualità che sono imprescindibili.
8: Scopri le soluzioni di Almaviva su almaviva.it.
10: Sono le 18.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Guerra in Ucraina, Kiev riceverà la prima tranche dei 90 miliardi a giugno, continuano i raid. Omicidio del bracciante a Taranto, arrestato 4 minori e un ventenne, il 15enne ha confessato. Tennis, Dardari e Sinner ai quarti a Roma, Ciccone, nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Buonasera e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. L'Ucraina riceverà il primo esborso del prestito europeo da 90 miliardi già a giugno, con i fondi che andranno direttamente all'acquisto di droni, che sono la capacità principale nel respingere le forze russe al momento. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'Unione Europea agli affari esteri Callas, e il portavoce del Cremlino afferma: i negoziati fanno pensare che la fine del conflitto si avvicina.
12: Putin ha parlato di pace vicina perché i segnali positivi ci sono, ribadisce il portavoce del Cremlino Peskov dopo l'apertura dello zar arrivata alla parata del 9 maggio, e su un possibile incontro fra il leader russo e quello ucraino aggiunge: avrebbe senso solo come atto conclusivo di un accordo fatto. Intanto la tregua umanitaria è finita e l'operazione militare speciale continua, chiude Peskov. 200 droni su tutto il paese che hanno fatto anche un morto, e Zelensky in un video propone lo stop reciproco agli attacchi su larga scala. Stiamo chiudendo accordi con 20 paesi sui droni, dice il leader ucraino, forte di una resistenza sul fronte che dopo 4 anni equivale ad una vittoria, conquistata anche senza i Tomahawk americani e grazie ad un primato tecnologico che ha permesso a Kiev di colpire comunque in profondità in Russia, tanto da spingere Putin ad aprire, almeno a parole, alla pace. Primo test del possibile dialogo ritrovato, lo scambio di un migliaio di prigionieri, su cui ci aspettiamo garanzie da Washington, ripete il leader ucraino, a margine dell'incontro coi vertici del colosso high-tech statunitense Palantir, braccio digitale del Pentagono. Stiamo sviluppando le armi più sofisticate al mondo, dice intanto Putin dopo un nuovo test dei missili intercontinentali Sarmat, entrati nell'arsenale dell'Armata Rossa all'avvio della campagna ucraina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
10: Ora la cronaca. A Taranto 4 minori e un ventenne sono stati arrestati per l'omicidio del bracciante originario del Mali, avvenuto all'alba di sabato. Per gli inquirenti la vittima è stata scelta a caso in una caccia allo straniero.
13: A
1: ha confessato e ha consegnato l'arma del delitto, il quindicenne fermato per l'omicidio di Bakary Sako. Con lui sono finiti in manette altri tre minori e un ventenne. Grazie ai video di alcune telecamere di sorveglianza, la polizia è riuscita ad identificarli e a ricostruire la dinamica dell'aggressione. Il bracciante, originario del Mali, stava andando al lavoro quando è stato circondato dal branco e aggredito con pugni e spintoni, poi ha cercato di rifugiarsi in un bar, ma è stato trascinato fuori e accoltellato al torace e all'addome. Gli inquirenti sembrano avere pochi dubbi: è stata una caccia allo straniero. Sako è stato scelto a caso per il colore della sua pelle, dice la procuratrice capo di Taranto, Eugenia Pentassuglia.
13: Queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Dobbiamo cambiare la cultura.
1: Per dire no al razzismo, diverse associazioni tarantine hanno organizzato una manifestazione che si terrà giovedì pomeriggio nel luogo dell'omicidio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Luciano Darderi vince il rimonte, supera Alexander Zverev, accedendo così ai quarti di finale degli internazionali di tennis. Prossimo avversario lo spagnolo Udar. Vince anche Jannik Sinner, che supera Andrea Pellegrino nel derby azzurro e accede ai quarti. Per il ciclismo, Giulio Ciccone, la nuova rosa del Giro d'Italia, la prima tappa italiana dopo le prime tre in Bulgaria. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader, strappandola all'uruguaiano Silva, vittoria in volata di Narvaez. Ed è tutto per questa edizione, grazie ad Anna Elena Riva in regia. Ora vi lascio a Focus Economia, Giro 24 torna alle 19:00.

0: spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
6: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
5: Ormesani.com.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Focus Economia.

0: 8 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, qui appunto dall'evento organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, ma in realtà anche dalla conferenza delle regioni che si chiama Research to Innovate Italy. Gli studi della 24 sono accanto allo stand, al padiglione principale, al, diciamo, allo stage principale. Oggi e domani la sede è l'ex GAM di Bologna, accanto all'ingresso della Fiera di Bologna. E dicevo, abbiamo parlato del dato sulla produzione industriale con Marco Gai nella sua veste di presidente dell'Unione Industriali di Torino. Adesso invece vorrei che si mettesse la casacca di presidente esecutivo di ZEST. Che cosa fa ZEST? È la fusione, è nata la fusione tra Digital Magics e El Venture Group. E quindi Venture Capital, cos'è Venture Capital? Come dice il nome, è capitale di ventura, cioè capitale di rischio. Perché, come diciamo oggi, ragionando su da dove devono arrivare i finanziamenti, non puoi chiedere al mondo bancario to cure di prendere i risparmi dei clienti e trasformarli in capitale di rischio, perché sappiamo che la media delle startup è una su 10 ce la fa, più o meno una su 2 su 10, per cui è chiaro che poi chi ce la fa remunera l'investimento anche per le altre 8, ma il capitale di rischio è una cosa molto specifica, molto seria, e voi quindi aiutate con un capitale di rischio a sviluppare startup. Allora, dicevamo che quello che è emerso soprattutto in quello che si chiama early stage, la parte proprio iniziale quando nasce la startup, quello che è emerso oggi è che non mancano in Europa centri di calcolo potentissimi, tra i più potenti del mondo. Non mancano le startup, certo che manca ancora, diciamo, un'agevolazione a carattere fiscale europeo sulle startup, però non mancano neanche i finanziamenti, stando ad ascoltare quello che diceva la Commissione europea. Però non riusciamo mai a diventare grandi, e poi non riusciamo a avere delle piattaforme così grandi per cui le nostre startup diventano grandi, vanno a regalare tra virgolette il loro valore aggiunto alle piattaforme sostanzialmente americane. Cosa bisogna fare per renderle scalabili, Guy?
1: Ma innanzitutto, noi abbiamo un modello che è un modello che vede, oltre all'investimento in capitale di rischio, anche una modellizzazione, nel senso programmi di accelerazione, quindi che vanno su verticali partendo da tecnologia, e poi la parte di trasferimento tecnologico, i cosiddetti POC con l'open innovation, perché c'è bisogno di filiera. E poi c'è il tema di early stage, e crescere vuol dire accelerare questo percorso, e i capitali di rischio anche privati servono per quello. Io do un dato che secondo me è abbastanza esemplificativo: noi abbiamo una leva sugli investimenti che facciamo di 18 volte di raccolta per le startup. Vuol dire che se io investo 1 milione di euro per ipotesi in una startup, questa avrà la capacità di raccoglierne 18 ulteriori. Questo chiaramente vuol dire che l'intensità degli investimenti che noi facciamo porta poi la scalabilità. Con questo è necessario agevolare con leve fiscali gli investimenti di chi ha la possibilità di investire, che siano essi privati cittadini, che siano essi aziende, perché il corporate venture capital italiano, che parte da zero, sta iniziando a fare dei numeri interessanti. L'anno scorso in Italia si è investito 1.700 milioni di capitale di rischio, con una defiscalizzazione importante per i privati ma quasi nulla per le aziende. Invertire un po' questo paradigma e intensificare quello per i privati vorrebbe dire liberare risorse. E chiudo: in un paese che ha 5.000 miliardi di risparmio privato, di cui 1.500 miliardi liquidi, se ci sono delle buone idee, e ci sono, perché il talento, vi assicuro, è grande, vuol dire aiutare queste aziende a diventare grandi e poi a competere a livello almeno europeo.
0: Ecco, l'altro elemento che emergeva e che emerge quando parliamo di capacità dell'Europa di risvegliarsi, perché è chiaro che siamo stritolati tra le grandi piattaforme americane, non solo, ripeto, quelle dei circuiti elettronici Visa, Mastercard, American Express, ma anche le grandi piattaforme delle Big Five tecnologiche, le prime 5 per capitalizzazione a Wall Street.

0: e adesso c'è tutto l'investimento che a Wall Street stanno facendo, 1.000 miliardi sull'intelligenza artificiale. Poi io ho tutte le mie riserve, le mie critiche sull'approccio di questi geniacci, ma gli investimenti li hanno messi. Dall'altra parte è la tecnologia cinese, che magari è un po' più basica, è più hardware che software, diciamo così, ma parliamo delle terre rare, parliamo dei microprocessori. Allora, che ruolo può avere l'Europa in tutto questo? Perché molti evocavano oggi il fatto che noi comunque siamo un continente da 450 milioni di consumatori e anche ricchi, che siamo un continente pregno di regole democratiche, quindi di grande tutela dei diritti civili e politici, rispetto a quello che si vede nel resto del mondo, e quindi abbiamo anche una grande consapevolezza della libera impresa nel momento in cui tu vuoi lanciarla. Non abbiamo il dirigismo cinese, per esempio, di Langner. Però che ruolo può avere il nostro continente?
1: Il nostro continente, soprattutto oggi, credo che possa avere un ruolo importantissimo, anche quello che noi vediamo con le nostre partecipazioni. Vale a dire che l'intelligenza artificiale generativa è stata il primo passo, adesso c'è quella degli agenti, la cosiddetta agenti, che poi ci sarà quella fisica, quindi robotica e umanoidi. Bene, noi che siamo capaci a fare processo, prodotto e sviluppo, abbiamo veramente un partner straordinario nell'intelligenza artificiale di come verrà. Quindi non tanto avere noi il linguaggio europeo con miliardi di investimenti, ma avere noi il dominio di come l'intelligenza artificiale crea valore aggiunto sulle produzioni. Manca, mi verrebbe da dire, anche un'altra cosa, che è di nuovo una politica industriale che dica che l'innovazione è al centro, perché se no non può esserci politica industriale. E dobbiamo anche essere consapevoli che gli altri che stanno scalando in questa direzione riconoscono che innovazione, startup e tecnologia sono un asset industriale. Noi siamo ancora forse a guardarlo come qualcosa che sarà. In realtà è molto ben presente, è un asset, noi lo vediamo, e la crescita che vediamo in giro per il mondo ci dice che le prossime sfide saranno fatte di chi saprà utilizzare le tecnologie e quindi le startup per dare un boost, un'accelerazione all'industria più tradizionale.
0: Allora, devo dare io un aggiornamento invece, perché è uscita Moody's con il suo rapporto Global Macro Outlook, l'agenzia di rating. Allora, per l'Italia lo scenario mediano e lo scenario centrale è quello che ipotizza una navigazione condizionata nello stretto di Hormuz, quindi per gli importatori asiatici di energia, quindi sì, un attraversamento, ma non come una volta. In questo scenario mediano l'Italia crescerebbe dello 0,4%, si tratterebbe comunque della crescita più bassa fra tutti i paesi del G20, tranne l'Arabia Saudita. Lo scenario ottimistico di Moody's, di una de-escalation rapidissima, farebbe crescere l'Italia dello 0,6%, però lo scenario pessimistico, in cui dopo il cessate il fuoco dovesse essere una nuova escalation militare, porterebbe l'Italia in recessione dello 0,3%. Leggermente meglio la Germania nei tre scenari, più 0,7% in quello mediano contro lo 0,4% dell'Italia, più 1% in quello migliore contro lo 0,6% dell'Italia, e meno 0,3% in quello peggiore come l'Italia. Ecco, io le ricordavo il ruolo dell'Italia, delle imprese italiane e quant'altro. Che cosa deve fare invece l'Europa intesa come Commissione Europea?
1: Ma l'Europa credo che sia veramente il momento di fare l'Europa, nel senso che se non parliamo veramente di una comunità energetica europea, di regole europee e di rendere reale quello che citiamo sempre quando parliamo, rapporto Draghi e rapporto Letta, che danno delle direzioni chiare di cui tutti discutiamo, ma poi insomma è una volontà europea quella di dire ai paesi queste sono le condizioni per poter fare meglio, e i paesi poi insomma credo che abbiano tutto l'interesse, no? a vedere un'Europa.
0: Allora,
1: unita,
0: su questo voglio essere chiaro, l'Europa può fare lo Stato nazionale, semplificare, creare le condizioni di partenza, però l'esempio che facevo dei macro calcolatori, quelli certo, ci sono gratuiti. Allora, poi a un certo momento lo dico perché vedo che va sempre di moda, una volta bisognava sempre attaccare lo Stato, adesso sempre attaccare l'Europa. Sì, l'Europa ha delle pecche, deve migliorare, deve svegliarsi ancora di più, poi però devono partire i privati, cioè a un certo momento se tu date le condizioni di contesto, agevolazioni fiscali, centri di ricerca pubblici e quant'altro, devi far partire il capitale privato.
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: Se no non lamentiamoci che diamo tutti i soldi, diciamo, della ricerca, i soldi pubblici spesi, li regaliamo alle società private americane. Poi c'è il ruolo, e non voglio dimenticarlo nel ringraziare il presidente esecutivo di ZEST, Marco Gai, c'è il ruolo delle regioni che hanno avuto questa iniziativa, quella per cui oggi siamo qui. Il ruolo, oserei dire, di cerniera, perché tu hai Bruxelles, hai lo Stato nazionale, poi hai, devi calarlo con un'interlocuzione anche nelle regioni, evitando che le regioni si facciano concorrenza selvaggia, ma lavorino come sistema. Di questo abbiamo parlato con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ma nella sua funzione di presidente delle regioni, delle province autonome, quindi non solo per il Friuli Venezia Giulia, quindi la conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga. Ne abbiamo parlato oggi dopo il suo primo intervento. Vi lascio con questa intervista, auguro a tutti una buona serata e Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Allora, presidente Fedriga, glielo chiedo in quanto presidente delle regioni, dell'Associazione delle Regioni Italiane, oltre che presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Si sta ragionando e si è ragionato oggi sul il ruolo che possono avere le regioni in un processo molto più ampio che riguarda l'Unione Europea nel suo complesso, gli stati nazionali e poi le regioni. L'obiettivo di fondo qual è? È uscire, diciamo così, dalla dipendenza tecnologica verso Stati Uniti e Cina, uscire o ridurre, per meglio dire, c'è molto evocato il Buy European, e sviluppare sistemi, diciamo, tecnologici, ma anche con il prodotto finale, non solo con la start-up, a livello europeo. Allora, qual è il ruolo delle regioni in questo percorso, che è un percorso in cui vai a sfidare direttamente Cina e Stati Uniti nel loro campo di eccellenza?
2: Il ruolo delle regioni è favorire un'alleanza istituzionale tra livelli di governo, penso appunto quello europeo, quello nazionale, quelli nazionali e quello dei territori. Ma di più, il disegno che vedo è una rete tra territori italiani e con i territori europei per favorire un'innovazione partecipativa e collaborativa. Se noi pensiamo di essere competitivi a livello internazionale rimanendo isolati in noi stessi, il rischio è che in realtà perderemo questa sfida. Noi dobbiamo capire che esistono dei nodi strategici. Oggi siamo a Bologna, pensiamo per esempio per quanto riguarda il quantum computer, per quanto riguarda i big data, quanto Bologna possa essere nodo, ma non vuol dire che in solo a Bologna si possano fare questo, ma da Bologna parte una rete di collaborazioni. Penso, non so, alla navalmeccanica, dove Trieste invece, per quanto riguarda l'innovazione e la startup, può essere un nodo importante, così potrei fare tanti esempi, ma all'interno di questo appunto è fondamentale la rete, perché altrimenti non è possibile pensare di confrontarsi con giganti, come lei giustamente ricordava, quali Cina e Stati Uniti.
0: Ecco, qui parliamo di reti digitali, quindi di grande, di tanti investimenti anche di carattere europeo, che non diventano mai però scalabili, come si dice in gergo. Cosa vuol dire? Che non aumentano mai di dimensione, non diventano un'entità più grande, non mettono a economia di scala tutto l'investimento. Che cosa state facendo voi come regioni per favorire invece la dimensione? Va bene la start-up, però poi questa startup da bambino deve diventare adolescente e poi un adulto.
2: Allora, le regioni hanno linee di finanziamento specifiche per le scale up, cioè trasformare le startup in scale up e quindi dare la possibilità di crescere, però abbiamo la piena consapevolezza che questo non è sufficiente, soprattutto confrontandoci in un livello globale. Possiamo dare un contributo, ma non è sufficiente. E quindi fondamentale in realtà è cercare di attrarre grandi capitali che possano credere, c'è qualche caso italiano, seppur molto limitato, anche quasi europeo, seppur molto limitato rispetto all'esperienza statunitense, ma l'unico fattore, diciamo, di cambiamento potrebbe essere questo, che ha due termini, appunto quello della quantità di risorse messe a disposizione e quello della predisposizione al rischio, cosa che manca fortemente a livello europeo. Il rischio nell'investire è direttamente proporzionale alla capacità di innovazione che può avere un territorio e quindi un'impresa, una startup.
0: Quindi capitale di rischio.
2: Ma c'è un esempio molto concreto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti loro mettono assolutamente in modo preventivo il fallimento, certo, dell'investimento, che è la stragrande maggioranza del numero degli investimenti, e dopo c'è quello che invece avrà un successo straordinario che gli farà recuperare tutto quello perso precedentemente e guadagnare. Però se noi non partiamo da questo, per l'innovazione, non possiamo pensare di avere l'investimento sicuro, l'investimento garantito nell'innovazione
0: startup. Non può essere un classico investimento di carattere bancario, occorre avere gli strumenti, perché è chiaro che lì tu utilizzi i risparmi dei tuoi clienti, certo, e non puoi dirgli guarda che tanto 9 su 10 non ce la faranno, però deve esserci un capitale di rischio molto più forte. Sono d'accordo con lei. Volevo restare anche sul tema però vostro del ruolo delle regioni, perché qui abbiamo un tema di mettervi d'accordo. Per esempio il ministro Urso in mattinata ha ricordato che l'Italia concorre per riuscire ad attrarre almeno una delle tre gigafactories a livello europeo. Vedremo, la commissaria europea ha ricordato che si va avanti sull'euro digitale, attenzione, l'euro digitale è fondamentale per poi avere il famoso wallet e poi arrivare anche a una protezione complessiva dei dati europei, che altrimenti vanno in mano agli americani e ai cinesi. Poi c'è il ruolo, dicevo, delle regioni, e da questo punto di vista le infrastrutture non sono solo di carattere digitale, perché l'elemento competitivo in una digitalizzazione che è orizzontale, non è che alcuni settori sì e altri no, però riguarda anche l'elemento logistico. Cioè qui, mentre stiamo ragionando di sfidare Cina e Stati Uniti, a livello italiano non riusciamo a mettere a sistema i tre porti o diciamo, la parte adriatica che a voi interessa molto. Ravenna è un porto fondamentale, abbiamo anche Trieste. Allora, che cosa possono fare le regioni, visto che esiste oggettivamente un comune denominatore almeno in tutte le regioni del centro-nord?
2: Su questo sicuramente la parte di infrastrutturale, per far sì che il sistema che parte da Ravenna, passa per Venezia e arrivi a Trieste diventi un sistema unico in un'offerta internazionale, è fondamentale. Trieste è il primo porto italiano per traffico merci, ma dico di più, questo non è un interesse italiano, è un interesse perlomeno europeo, perché oltretutto da Trieste dovrebbe essere il punto di approdo dell'IMEC, quindi di quel corridoio India, Middle East, Europa, che collega addirittura i tre mari. Quindi pensiamo anche al contesto internazionale, le tensioni che ci sono in quell'area geografica, quanto strategico possa essere un sistema che da Ravenna a Trieste possa offrire un'opportunità a quest'area geografica del centro e sud Europa. Quindi veramente la sfida è importante, e questo però lo si può fare come? E scusate se banalizzo, ma vuol dire rendere veloce ed economicamente vantaggioso, per esempio, i passaggi di merci tra un interporto, un porto, sì,
0: ho capito,
2: di quest'area.
0: Però noi andiamo a collegare tre mari e poi non riusciamo a fare la rete ferroviaria per le merci, diciamo, o a implementare, non che non ci sia, ma investire nella rete ferroviaria. Cioè non vorrei che poi, dopo aver collegato tre mari, tutto si fermasse o a Trieste o a Ravenna.
2: Per questo è fondamentale cercare, non bastano i porti, perché noi dobbiamo guardare anche tutta la rete
0: dell'intermodalità, esatto, e il retroporto, in questo caso
2: tutta la retroportualità, tutta la parte interporti, e abbiamo veramente dei campioni a livello europeo. Pensiamo a Verona, l'interporto di Verona, importantissimo. Noi abbiamo quattro interporti, oltretutto, dove l'azionariato è austriaco, una parte minoritaria, ma in una grande alleanza con la Carinzia e con l'interporto di Villacco, che a sua volta controlla un interporto dell'Ungheria. Voi capite che possiamo veramente diventare competitivi a livello internazionale. È chiaro che su questo serve una decisione forte da parte europea, da parte del governo nazionale, e devo dire anche un attivismo da parte delle regioni in tal senso.
0: Ecco, citavo il governo nazionale. Che cosa chiedete al governo nazionale? Perché alcune richieste, lo schema, il campo da gioco lo dà l'Europa, anche gli investimenti di Cornice li dà l'Europa, perché il commissario citava vari investimenti promossi dall'Europa. Poi l'Italia se la gioca con gli altri paesi europei. Voi che cosa chiedete invece nell'interlocuzione col governo nazionale?
2: Chiediamo che i territori siano coinvolti nel processo decisionale, non chiediamo di essere esclusivisti, però penso alla questione che riguarda anche l'Europa, sia ben chiaro, dei fondi europei. È fondamentale che la programmazione, anche in queste direzioni, in termini di investimenti, in termini di contributi alle imprese, in termini di sviluppo della startup, passi attraverso un confronto con i territori, perché ribadisco come ho iniziato, dico la stessa cosa, ma se noi non passiamo attraverso un'alleanza istituzionale vera che supera i colori politici, ma stiamo parlando di istituzioni che devono lavorare insieme, rischiamo che il nostro paese continui a perdere delle sfide.
0: Grazie Presidente, grazie della Regione Friuli Venezia Giulia, nella chiave chiaramente di Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Federica.
2: Grazie mille, buon lavoro.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Seduta in rosso per l'Europa, che segue Wall Street, archivia la giornata vicina ai minimi. A pesare c'è la tregua appesa a un filo tra Stati Uniti e Iran, il nuovo rialzo del prezzo del petrolio con il Brent a 107,9 dollari al barile, così come l'inflazione americana, arrivata al 3,8%, che allontana l'ipotesi di un taglio dei tassi da parte della Fed. Il tutto si concretizza in un calo dell'1,3% per il FTSE MIB, cali di circa 1,5% per le altre borse europee, fa eccezione Parigi che perde lo 0,9%. Sull'azionario a Milano, sotto pressione ai titoli tech o legati all'intelligenza artificiale, S&P perde in chiusura il 5,3%, in linea con quanto sta accadendo a Wall Street. Positivi i titoli oil, acquisti su Dia Sorin e Avio. Tra le banche, MPS festeggia i conti con un più 1,5%. Per le materie prime, oro in calo. Sul valutario si rafforza il biglietto verde, euro scambiato a 1,172 dollari. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp, Radio 24.
14: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: 1492.
16: La scoperta del nuovo mondo.
15: 1463.
16: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
17: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
18: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
19: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
20: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
19: Ormesani.com.
21: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
24: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
25: Dimmi Mario, dimmi.
26: Allora ce l'ho con te, Crociani.
25: Sì, parla bene, toglivi la voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, quello che
26: è. Non posso farlo.
25: Ma se non puoi fare, allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa.
26: Ma vai a fare in culo tu,
25: ma non chiamare, imbecille! Se hai il telefono così, non chiamare! Non chiamare! Non chiamare! Se hai il telefono così, non chiamare, imbecille!
27: Ma perché sempre sta trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché?
25: Ma scusa, ma chiama col telefono così, sta testa di cazzo.
27: È una trasmissione incredibile, tutti che urlano. Ma perché?
28: La

0: il 60% del territorio agricolo dell'Ucraina è in possesso praticamente di BlackRock comandata da Larry Fink, ebreo sionista americano. Ebreo sionista americano, no, BlackRock.
1: Ma
0: Larry Fink, ebreo sionista americano. Allora loro hanno in pugno i punti chiave del mondo, tutti i dirigenti delle grandi high tech, delle industrie tecnologiche,
1: sono tutti sionisti.
0: Tu hai capito che BlackRock è più importante della Fed americana, muove più soldi della Fed americana, BlackRock. Allora questa gente, questi sionisti hanno il mondo in pugno. Hanno i punti chiave in pugno, ricattano tutti quelli che sembra che contano qualcosa.
2: Il sionismo è un'ideologia colonialista, conseguentemente criminale, segregazionista, razzista e da ultimo inevitabilmente genocidario.
3: Ha capito, Parenzo, no?
4: Sì. Avete un complotto? Avete un intrigo di palazzo? Avete una qualunque tipo di stronzata che comprenda ebrei, giudei, nasi adunchi, Israele? Questo è il posto per voi. 800 24 0024. Potete chiamare ad ogni ora e raccontare il vostro adorabile complotto.

0: Sì, leggo che alcuni protagonisti del periodo pandemico, del periodo del Covid, sono già all'opera. Sì. Per esempio, Moderna.
1: Oggi Pregliasco,
0: aspetta,
1: era da me.
0: Moderna pare stia pensando già un vaccino. Lavora già un possibile vaccino su quello che viene chiamato l'antivirus. La mia risposta unica, chiara e inequivocabile di fronte all'ipotesi di un vaccino per l'antivirus è questa: col cazzo! Col cazzo!
1: Allora prendi
0: col
1: il topo.
0: Cazzo! Stanno già preparando il terreno per un'altra inculata, ma noi saremo qui e questa volta col cazzo! Non ci crederà più nessuno per colpa vostra. Non ci crederà più nessuno.
1: Intanto.
0: Perché tu saresti pronto, poi me lo dirai, poi, me lo dirai.
1: Sono
0: poi me lo dirai.
1: Persone,
0: poi me lo dirai.
1: Irresponsabile. Occupati dei maghi, occupati del divino Thelma, non parlare, occupati di Red Ronnie. E occupati di promuovere i tuoi spettacolini in giro per l'Europa. Occupati del dottor Fedez e del signor Cerbero lì, come si chiama? Il dottor Marra! Il dottor Marra! Ma tu vi rendete conto che ha invitato al Festival dell'Economia di Trento, ne parleremo, il dottor Marra.
0: Secondo le femministe, gli alpini sono dei pericolosi molestatori. Invece sventolano tranquillamente la bandiera palestinese, le stesse femministe, luogo dove bande di terroristi trattano le femmine come bestie. Secondo voi è normale? Cioè, le femministe considerano gli alpini, la stragrande maggioranza dei quali sono persone totalmente pacifiche, sì, ogni tanto fanno qualche battuta, bevono qualche bicchiere di troppo e vabbè, che sarà mai, fanno qualche battuta sul culo delle donne, sì, le fanno, ma le femministe pensano che siano dei molestatori, mentre nello stesso tempo sventolano, fanno grrire le bandiere della Palestina, dove le donne sono trattate come delle merde. Vi rendete conto dell'enorme contraddizione di questa roba? Ma andiamo avanti. A proposito di violenza nei confronti degli uomini, leggo che a Roma, che secondo alcuni non esiste da parte delle donne, a Roma una 36enne romena ha ucciso il compagno 60enne colpendolo con un appendiabiti e una cornice per quadri. E ho detto tutto. Un omicidio feroce commesso da una donna nei confronti di un uomo. E voi state lì a fare i conteggi, a parlare di femminicidi, a dare dei timbri sopra quelli che vengono chiamati e devono essere chiamati semplicemente omicidi. E lui sta zitto, naturalmente, perché non ha nulla da dire.
1: No,
0: il nuovo fermo,
1: dire,
0: il nuovo CEO, nuovo che sarebbe l'amministratore delegato di Disney, elimina il linguaggio neutro. Un applauso. Si torna con dame e cavalieri, ha licenziato 1000 persone per recuperare la cultura comune, pensa un po', dopo tutte le stronzate che ci hanno propinato per anni. Ora io dico una cosa, anche qui in Italia ci vorrebbe una bella ventata, una nuova ventata di anti-wokismo, chiamiamolo così per chi l'ha capito.
1: Già, non serve.
0: Via tutti quelli che si occupano di inclusione nelle aziende, via tutte le iniziative a favore dell'inclusione, della cultura gender. A me mi arrivano delle mail, non posso parlare altrimenti succede un casino, mi arrivano delle mail qui all'interno che tu non hai idea, vorrei spaccarle, vorrei prendere, arrotolarle, stamparle, arrotolarle e buttarle nel cesso e pulirmi.
1: No, ma non si può, dai.
0: No, vorrei, ma non lo faccio.
1: Può,
0: Io non ho detto niente. Però non vi illudete che ci sia un cambio di passo, parlo di Disney, non vi illudete che ci sia un cambio di passo, perché questi vanno dove tira il vento.
1: Beh, questa
0: prima
1: è una grande
0: erano
1: multinazionale
0: a favore dell'inclusione per prendere più pubblico.
1: Ma questa è un'azienda privata.
0: Adesso invece il vento è contrario e naturalmente sono contro queste stronzate, si torna a dame e cavalieri. Infine Monza, perché vi dico Monza? Un volantino rischia di costare caro a un tifoso. Ellie Schlein lo querela per odio razziale. Questa è la notizia.
1: Ottimo.
0: L'avrai letta, no?
1: Sì, sì, ha ragione la Schlein.
0: Comasco Schlein, tifosi del Monza contro i tifosi del Como. Comasco Schlein. sarebbe un riferimento alle origini ebraiche della famiglia Schlein. Ora io dico, ecco, ci può essere,
1: si è ricordata di essere di origine ebraica.
0: Ci può essere, ci può essere questo riferimento. Però vi dico una cosa: secondo voi è normale che per uno sberleffo del genere uno finisca in tribunale?
1: No, si è ricordata di avere delle origini ebraiche.
0: Ma chi se ne frega della Schlein? Me ne fotto. Vi pare normale che uno finisca in tribunale per avere fatto un adesivo con scritto Comasco Schlein? Ragazzi, ma i tribunali possono essere impegnati in queste stronzate
1: è
0: colossali?
1: Legge Mancino, ti avverviso.
0: Ma basta, ma che legge Mancino? Uno ha scritto Comasco Schlein, devi fare un riferimento, ma avete rotto i coglioni! Basta, noi non è voi avete rotto i coglioni, chi va in tribunale per queste minchiate? Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Allora, anzitutto io oggi ho cambiato palestra e sono andato a Roma Nord. Questo è il messaggio che mi è arrivato da uno dei miei istruttori, Francesco.
0: Istruttore? Che cazzo?
2: A casa mi faccio fare un bel bombolone.
0: No, ma che?
2: Ah, pare, oggi vado a casa e mi faccio fare un bel bombolone. E intanto riscaldate sorta Pirulana che aspetta, ma va che arrivo.
0: Ma perché mi hai mandato questa cosa?
2: Ma pare, oggi vado a casa e mi faccio fare un bel bombolone. E intanto riscaldate sorta Pirulana che aspetta, ma va che arrivo.
1: Questo era, succedeva in palestra stamattina, ma nella zona di Roma Nord.
0: Hai l'autorizzazione, hai l'autorizzazione a pubblicare questo messaggio di uno che dice vado in casa a farmi fare un bel bombolone e poi arrivo.
1: Ma in che senso l'autorizzazione?
0: Ma ti deve autorizzare a mandare in onda la sua voce.
1: Ah,
0: cioè,
1: ma non l'abbiamo mandato, non era in onda. Ma... allora eccoci qua, ritorniamo in diretta. Buonasera. Allora, la notizia più importante di oggi è questa: Antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice al momento non ci sono segnali di una possibile epidemia su larga scala.
0: Al momento.
1: Io oggi cosa ho fatto? Ho invitato il dottor Pregliasco,
0: che ha detto,
1: col
0: che
1: suo
0: ha detto,
1: camice blu, con il bianco, col suo bellissimo camice bianco.
0: Ha detto che bisogna essere molto cauti.
1: No, ha dato delle informazioni. Ora io penso che noi dobbiamo dare la parola alla scienza.
0: Sì, come al solito.
1: Sì. Ora non siamo in pandemia perché non ci sono gli elementi per dire che siamo in pandemia. Ma ti voglio ricordare che ci sono stati 3 morti per ora.
0: E allora?
1: Se tu non hai paura di quel cazzo di topolino che nel Sud America
0: me ne fotto.
1: Ha infettato l'uomo, il quale uomo poi ha infettato un altro uomo, sono morte 3 persone per colpa di quel cazzo di topolino,
0: Raffaella
1: Regoli è stata una irresponsabile durante il Covid. Tu, Raffaella Regoli e molti altri siete stati degli irresponsabili. Io non voglio sentire più la vostra voce sulla scienza. Voi non dovete parlare di scienza, dovete stare zitti e lasciare che facciamo buona informazione.
0: Regoli.
3: Basta, non se ne può più. Adesso è scattata l'allerta del virus, allerta antivirus, cioè quando non ci tengono soggiogati con l'emergenza del lockdown energetico, ripiomba l'emergenza virus, pandemie, eccetera. Però poi mi sorge un dubbietto, perché vedete, Moderna ha iniziato lo studio proprio dell'antivirus, un vaccino a mRNA, uno dei nuovi che vuole piazzare sul mercato,
1: perché è cattiva.
3: Alla fase 1. Mentre noi ci facciamo terrorizzare, ovviamente le azioni di Moderna sono già schizzate su.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati sulla 1 direttissima. Dopo un incidente con 4 camion coinvolti è stato chiuso il tratto tra il Bivio per la variante e Badia in direzione Firenze. All'interno del tratto chiuso si registrano code per 5 km con ripercussioni e incolonnamenti tra Sasso Marconi e appunto il Bivio per la variante. Sempre sulla direttissima si verificano lunghe code per curiosi sulla carreggiata opposta verso Bologna tra Firenzuola ed il Bivio per la variante. Sull'autosole tratto Campano un altro incidente provoca code tra il Bivio per la A16 Napoli Canosa e Caserta in direzione Roma. Ci spostiamo in Liguria, sono presenti code sulla A12 Genova Rosignano tra Genova Est ed il Bivio per la A7 verso Genova, anche in questo caso per incidente, e incidente anche sulla A4 Milano Brescia con code tra Cavenago e Dalmine in direzione Brescia. A più tardi.
4: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: A Lorenzo, Israele non è una dittatura, non è un regime. Di mortacci tua o vi state a sterminare, fate i coloni, vi piate la terra, le case, sparate ai carabinieri italiani, sparate all'Unifil, li mortacci tua, c'hai la faccia come il culo, Lorenzo.
2: Bestia.

0: naturale, idiota patentato, putta David, vergogna.
1: A pare, oggi vado a casa, mi faccio fare un bel bombolone, e intanto a riscaldare sul tapirulan che aspetta, ma va che arrivo.
2: Allora, nei giorni scorsi abbiamo suscitato un vespaio intervistando il mitico Paolone, detto Gas, a Reggio Calabria. Cosa è successo? Che questo Paolone, ma tu ti dimentichi tutto, per cui non c'è bisogno, non c'è bisogno.
3: Sai che non mi ricordo chi è
2: sì,
3: Paolone?
2: Paolone detto Gas, Paolone detto Gas è uno che è presente nella lista del centro-sinistra a Reggio Calabria, uno che fa, credo, il distributore di bombole a gas, è per questo che è chiamato Gas. Tra gli altri mestieri che fa, il quale ha detto che sostanzialmente non sopporta gli omosessuali, che preferisce Putin a Zelensky, che Mussolini ha fatto delle cose buone, eccetera eccetera. La frase più contestata del signor Paolone, detto Gas, un signore popolare, io non disprezzo la popolarità, per cui credo che abbia detto le cose esattamente le cose che pensa, cioè esattamente. Poi dopo è successo quello che vi racconteremo. Intanto la frase più contestata di Paolone, detto Gas. Secondo lei gli omosessuali sono contro natura?
4: Per me sì, sono contro natura gli omosessuali.
2: Cioè è meglio essere eterosessuali?
4: Eterosessuali, sì.
2: Eterosessuali, sì, sì, sì. E i gay, i gay li danno fastidio, diciamo?
4: Non mi danno fastidio, perché giustamente purtroppo è una malattia che c'hanno, purtroppo, e non mi danno fastidio. Però secondo me è una, secondo io, io non li posso vedere, diciamo.
2: Signor Paolone, detto Gas, l'omosessualità è una malattia. Io non li posso vedere, mi danno fastidio. Niente contro, però mi danno fastidio. Ma sono opinioni. Voi scambiate l'omofobia per opinioni.
3: Sono
2: deliri, opinioni.
3: Sono dei piccoli.
2: Il problema,
3: deliri,
2: mi dirai, è che questo qua è candidato col centro-sinistra.
3: È un problema del centro-sinistra, non è il mio, anche perché questo signore non lo voterò mai, quindi non è un problema
2: perché
3: mio.
2: Sei a Reggio Calabria, questo è a Reggio Calabria.
3: Ma dico in generale, guarda, sono serenissimo, gli senti agitato.
2: Allora,
3: no, non
2: questo
3: è un mio
2: signor
3: problema.
2: Paolone, questo signor Paolone, ovviamente, invece di dire guardate, è quello che penso, non mi rompete i coglioni, cosa che è,
3: è
2: evidente, si è scusato, la solita pantomima, mi sono scusato, hanno preso la sprovvista, quelli da Zanzara, eccetera eccetera, mi hanno preso la sprovvista. Signor Paolone, che combinasti con Cruciani, gli ha detto uno, hanno fatto una specie di sketch con uno che era vestito con la fascia da sindaco. Sentiamo, vai.
5: Paolo, ma che combinasti con Cruciani?
6: Questo è di chi sta parte?
5: Che
6: combinasti? Mi piglia l'alerta d'attacco, veniva che era stanco morto, non usava più, veniva la Ione.
2: Ero stanco morto, traduco dal lavoro, stanco motto do travaglio, mi scuso, ma che cazzo ti devi scusare? È quello che pensi, Paolo, abbi il coraggio di dire quello che penso, perché non è che uno, se ti risponde che pensi agli omosessuali e tu pensi che sia una malattia, è esattamente quello che pensi, dai.
6: Mi dovevano scusare gli omosessuali, se ho detto qualcosa in proposito, ho detto malattia, non so nemmeno io come l'ho detto, mi scuso umilmente
2: vedi
6: con loro,
2: incredibile, ragazzi.
6: L'amore è libero, ognuno, la persona può fare quello che vuole della sua vita,
2: sì.
6: Mi scuso umilmente, più di questo non posso fare.
2: Si scusa umilmente. Tu vedi che cosa succede? Cioè tu puoi dire le peggio cose nei confronti di chiunque, ma se tocchi gli omosessuali sei fottuto.
3: Ma no,
2: ma
3: ormai,
2: così,
3: ma come, ma qui ogni
2: così
3: giorno ci sono persone che dicono delle bestialità sugli omosessuali,
2: certo,
3: ma che
2: certo,
3: vuol dire?
2: Certo, perché
3: sei
2: questa
3: fottuto?
2: È una trasmissione libera.
3: Ma,
2: perché
3: ma
2: questa
3: che
2: è una trasmissione
3: dire,
2: libera, almeno...
3: libera, dai, ma dov'è? Dai. Ma che succede? Che uno viene parlato in tribunale perché dice delle cose
2: terribili.
3: Ma
2: di più, mi ha escluso da tutto, senti.
3: Ma è escluso da che lo inviti un minuto dopo alla Zanzara, è la sua fortuna.
7: L'omosessualità non è una malattia, i gay non sono malati, gli eterosessuali sono malati, noi siamo malati di figa.
2: Incredibile, ragazzi, non si può dire un cazzo sugli omosessuali, vi rendete conto? Cioè non si può dire nulla, non si può dire niente, che questo ha detto quello che pensa, per me non è una malattia. Vabbè, ma lo diceva così, ma quello manco sa distinguere tra malattia e altro, dai, su, Paolone detto Gas. Vogliono inchiodare Paolone detto Gas.
3: Detto gas. Poi?
2: È tornato così. Spatalo! È tornato,
3: non è che è tornato
2: Spatalo!
3: È semplicemente quella
2: è
3: intelligenza
2: tornato
3: artificiale.
2: Spatalo, ragazzi! È tornato Spatalo! Vive e lotta insieme a noi! Prima o poi tornerà anche la voce vera, ma questa si sta avvicinando. Si sta avvicinando alla realtà, si sta avvicinando all'originale. Vai, regia!
8: Giorgia Meloni,

0: Ragazzi, è sempre più simile, diciamo, si sta avvicinando, ancora bisogna perfezionare, ma è lui, vive e lotta insieme a noi.
1: No, ma soprattutto i contenuti, soprattutto,
0: andrebbe pagato,
1: cioè,
0: di più. Io dico al suo editore, andrebbe pagato di più di quello che lo paga normalmente, andrebbe raddoppiato lo stipendio a Spatalo. Raddoppiato, farò una grande campagna per raddoppiare lo stipendio Spadagnani.
1: Ma raddoppiarlo perché, scusa, ora come va in onda? Lui fa con la bocca.
0: Ma non lo so, ma che cazzo parla, frega. Natale, provincia di Messina, vai. Natale, provincia di Messina. Ciao, sì, va in onda Cruciani. con un avatar. Bellissimo. Natale, provincia di Messina.
2: Vai. Ciao, Cruciani. Dimmi. Volevo chiedere a quel coglione di Parenzo come ti fa a essere contemporaneamente comunisti e fascisti come lui.
1: Allora, comunista io non sono e non sono neanche neppure fascista.
2: No, tu sei
1: ovviamente
2: comunista quando
1: non
2: ti toccano Israele e te, cioè, scusa, sei fascista quando
1: mai
2: ti toccano Israele.
1: Israele non è un paese fascista, ma è un paese democratico. Primo.
2: No, sei tu,
1: secondo,
2: che diventi fascista contro i comunisti.
1: Non sono mai stato comunista in vita mia, perché sono stato iscritto.
2: Tu sei comunista quando conviene a te, quando fanno i cortei contro la Meloni. Poi gli stessi
1: in mia
2: che fanno i cortei contro Israele diventano
1: quando
2: fascisti.
1: Dici, allora, quando tu dici una cosa la devi non solo motivare, non solo argomentare, ma dimostrare.
0: Ma ha ragione,
1: io non
0: Natale,
1: sono mai stato comunista, sono sempre stato un socialista liberale. Sono stato iscritto
2: alle
1: alla sinistra. No, amore, io sono sempre stato un amendoliano, un
0: milionista
1: napoletano.
2: Tu sei comunista e
0: Edoardo da Torino, Edoardo
1: tu
0: da Torino.
1: Tu sei uno stronzo.
0: Edoardo da Torino.
1: Questo è più semplice
3: Crux
1: di tutti.
0: Dimmi, Edoardo, dimmi.
1: Inequivocabile.
3: Allora, Crux, sono altamente incazzato, indignato per quanto detto da mio cognato domenica a tavola, in cui dice che si è svegliato prima per stirare e lavare i pavimenti. Ma come cazzo si fa?
0: Vabbè,
3: ma è vergognoso.
0: Ma ognuno
3: è
0: fa quello che scusami, Edoardo, ognuno fa quello che vuole, però se tuo cognato vuole alzare prima per stirare e lavare i pavimenti, facesse quello che vuole, che ti devo dire?
3: No. Cioè, in mezzo.
0: Non ho capito perché lo stai criticando. Non ho capito perché lo critichi. Cioè, non riesco a capire perché lo critichi, Edoardo. Perché lo critichi? Oh, mi senti o no?
3: Ma quando un uomo stira? Sì che ti sento. Ma
0: allora rispondi.
3: Un uomo stira?
0: Ma che ti devo dire? Io non ho mai stirato in vita mia. Stai parlando con chi non ha mai stirato in vita mia e mai stirerà.
3: Ma appunto, ma manco io. Infatti dico, ma che cazzo fa mio cognato? Ma in
1: ma
3: famiglia non
1: frega
3: posso
1: te,
3: avere una persona così.
0: Ma che te ne frega?
3: No!
1: Ma
3: è vergognoso,
1: anche a me può essere capitato, anche a me qualche mattina mi può essere capitato di non avere
3: ma che magari cazzo dici che non fai una minchia, ma che cazzo dici fai una minchia,
0: fermi tutti.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio.
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Consegne su pallet espresso più puntuali
16: e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
19: Ma è perfetta!
18: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica.

0: oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, tanfisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
1: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora

0: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
1: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Le 19 e un minuto.
12: GR24. Il sole 24 ore.
11: Trump si prepara al viaggio in Cina, pesa lo stallo sulla guerra in Iran, costata agli Stati Uniti 29 miliardi di dollari. Antivirus allo Spallanzani, campioni biologici del 25enne calabrese, 11 i casi confermati secondo l'OMS. Tennis a Roma, impresa d'Arderi che elimina Zverev, avanti Sinner, KO Musetti, intanto è caos per il derby della capitale. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Domani sera Donald Trump sarà in Cina, dove incontrerà il presidente Xi Jinping. Al centro del confronto dazi, terre rare, microchip, guerra in Iran con la Cina, che ha ribadito oggi la sua ferma opposizione alla vendita di armi americane a Taiwan. Intanto è stallo sulla guerra all'Iran.
13: Regge ancora la fragilissima tregua tra Stati Uniti e Iran, come confermato dal segretario alla difesa Exeth in audizione alla Camera. Exeth ha aggiunto che l'amministrazione Trump ha un piano B, se necessario, che potrebbe includere una escalation o una de-escalation. Affermazioni vaghe che hanno segnato un'audizione molto difficile per lui, finito sotto il fuoco di fila delle domande dei deputati sui costi del conflitto, sull'opacità che avvolge l'intera operazione militare, a partire dalla strategia. Exeth accompagnerà il presidente Trump in Cina, dove un'amministrazione americana sempre più isolata e nel vicolo cieco della guerra proverà a convincere il leader cinese Xi ad aiutare Washington a riaprire lo stretto di Hormuz.
14: 100% they're gonna stop.
13: Intanto il presidente americano, intervenuto su una radio newyorkese, rilancia le sue convinzioni. Teheran fermerà al 100% l'arricchimento di uranio e consegnerà a Washington quello già arricchito. Gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di procurarsi armi atomiche. Parole già sentite, mentre al di qua dell'Atlantico la priorità resta a sbloccare Hormuz e riaprire il flusso commerciale di greggio. L'operazione Aspides potrebbe essere estesa a Hormuz, non sarebbe neanche necessario modificare il mandato, ha dichiarato l'alta rappresentante europea Callas al termine del Consiglio difesa. Secondo Callas servono però più navi, alcuni stati membri avrebbero manifestato la loro disponibilità, in aggiunta alla coalizione dei volenterosi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: La guerra all'Iran è costata finora agli Stati Uniti 29 miliardi di dollari solo di spese militari. L'aggiornamento è arrivato dall'audizione al Congresso di un alto dirigente del Pentagono. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Se è vero che l'America esporta più petrolio e i profitti crescono per le imprese di energia e difesa, l'impatto è pesante sulle tasche degli americani. L'inflazione USA è salita ad aprile al 3,8% rispetto al 3,3% del mese precedente e ai massimi da maggio 23. La benzina costa il 50% in più da inizio guerra.

0: e Trump si è detto ora favorevole a cancellare per un po' la tassa da 18 centesimi. Il Financial Times parla di impatto devastante della guerra sull'economia statunitense. L'aumento dei carburanti ha già pesato per 35 miliardi, l'inflazione che risale indurrà la Fed a non abbassare i tassi, 200 miliardi di minore crescita. I tassi di interesse sui titoli di Stato USA sono saliti di mezzo punto, 5 miliardi al mese di spesa aggiuntiva per lo Stato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 380 persone uccise in Libano dal fuoco israeliano dall'inizio del cessate il fuoco, secondo il Ministero della Salute di Beirut, e continuano gli attacchi. L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria oggi pomeriggio una stazione di pompaggio dell'acqua del villaggio di Der Mimas sul fiume Litani nel sud del paese. Israele che intanto istituisce un tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre.
2: Prevede anche la pena di morte la nuova legge approvata dalla Knesset, il Parlamento di Israele, per istituire un tribunale speciale militare incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 di ottobre 2023. È stata approvata dopo la pubblicazione di un nuovo rapporto della Commissione Civile Israeliana sui crimini di Hamas, che documenta le violenze sessuali sistematiche durante il massacro del 7 ottobre. A marzo era già stata approvata una legge che prevede la pena di morte per chi è colpevole di attentato alla sicurezza dello Stato, ma la norma non era retroattiva e non si sarebbe dunque potuta applicare a chi è già in cella. L'ex ostaggio Rom Braslavski ha partecipato a una manifestazione fuori dal Parlamento chiedendo che tutta la Knesset si dimetta, considerando responsabili del 7 ottobre non solo i militanti di Hamas, ma anche il governo di Netanyahu. Nelle stesse ore in cui veniva approvata questa legge, il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta giornalistica che riporta nel dettaglio le testimonianze di palestinesi che descrivono diffuse violenze sessuali commesse da soldati, guardie carcerarie e coloni israeliani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E la protesta contro Israele arriva, come del resto previsto, anche a Vienna. Marta Cagnola.
3: Buonasera, mancano meno di due ore all'inizio del 70° Eurovision Song Contest, il concorso eurovisivo della canzone qui alla Stadthalle di Vienna. Questo pomeriggio le proteste in centro città del movimento Palestina Solidarität Österreich contro la partecipazione di Israele. I manifestanti hanno deposto piccole bare con fotografie di bambini morti nella guerra di Gaza seguita all'attacco di Hamas contro Israele. Il movimento ha organizzato anche una conferenza stampa.
4: Sich öffentlich zu bekennen gegen diesen Genozid.
3: A dispetto di diverse sentenze dei pareri di Amnesty International, ONU e Medici Senza Frontiere, hanno dichiarato gli organizzatori, Israele continua il genocidio e l'occupazione illegale della Palestina con una brutalità ininterrotta. Nell'arena viennese molto approfonditi i controlli, ancor più che in passato, ma un clima di apparente normalità. Quella che va in scena e in onda stasera è la prima semifinale con 15 candidati ai 10 posti per sabato. L'Italia può televotare, Saldavinci si esibisce da scaletta alle 21.39. L'Italia è comunque in finale perché fa parte delle Big Four, fino all'anno scorso Big Five, quando c'era anche la Spagna, che ora è uno dei paesi che boicottano l'edizione. E per ora da Vienna è tutto.
1: Grazie alla nostra Marta Cagnola. Situazione di assoluta tranquillità in Italia per l'antivirus, ribadisce il ministro della Salute Schillaci. Stanno bene i 4 italiani in isolamento.
5: Sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati, tra cui 3 decessi per il focolaio a bordo della nave Ondius, ora in navigazione verso Rotterdam. Il bilancio è dell'OMS, che ha detto di aspettarsi comunque nuovi casi, vista la situazione in cui si è diffuso il virus sulla nave. Ora la responsabilità di contenere il focolaio spetta agli stati in cui sono stati rimpatriati passeggeri ed equipaggio, sottolinea l'agenzia ONU, secondo cui il rischio per la salute globale resta basso. Tutti i passeggeri sbarcati prima della scoperta del virus a bordo sono stati rintracciati. Dal Brasile è arrivata notizia di un contagio e un decesso per il virus non collegati al focolaio della nave. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, ribadisce il ministro della Salute Schillaci. Si è intanto appreso che uno dei 4 italiani in isolamento, il marittimo calabrese 25enne, sta bene e non presenta sintomi, come erroneamente riferito da alcuni media. Nelle prossime ore i suoi campioni biologici, come quelli degli altri tre presenti sullo stesso aereo della donna sudafricana deceduta per il virus, arriveranno allo Spallanzani per essere analizzati. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sarebbe stato un ragazzo di 16 anni ad accoltellare la notte scorsa a Prato un 23enne che ha tentato di difendere una collega.
6: Sarebbe stato un minorenne italiano di 16 anni a ferire la notte scorsa a Prato con una coltellata al torace un 23enne fiorentino, adesso ricoverato all'ospedale di Careggi in gravi condizioni. Insieme al minore è stato fermato anche un complice, un 26enne dell'Honduras, che avrebbe simulato di essere in possesso di una pistola durante l'aggressione. I due arrestati sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 23enne, che lavora come cameriere in un locale della zona, aveva appena concluso il turno e si trovava insieme a una collega di 34 anni di Bagnaripoli e a un amico albanese di 29 anni. Gli aggressori avrebbero chiesto ai tre di consegnare il denaro, puntando contro di loro il coltello. Ne è nata una colluttazione durante la quale il minore avrebbe inferto la coltellata al torace del 23enne che cercava di proteggere la donna. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: Avevano avvicinato un altro migrante poco prima, tagliandogli la strada con lo scooter e insultandolo. Poi i cinque giovani, quattro minorenni e un maggiorenne, fermati a Taranto con l'accusa di omicidio volontario aggravato, hanno aggredito Sako Bakari, il bracciante di 35 anni, originario del Mali, ucciso all'alba di sabato. L'uomo, incensurato e residente regolarmente in Italia, stava andando al lavoro. Il piano dell'azienda è inaccettabile, così il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso sulla crisi dell'Electrolux. Urso alle prese anche con la crisi alla Natuzzi.
7: Alla Natuzzi i sindacati bocciano la proposta dell'azienda di raddoppiare la cassa integrazione all'80% per i 1.755 lavoratori. Del piano si tornerà però a parlare il 19 maggio, giorno in cui ci sarà un nuovo confronto tra aziende e sindacati al tavolo aggiornato dal Ministero delle Imprese. E a Via Veneto il 25 maggio si affronterà anche la vertenza dell'Electrolux. Il gruppo svedese degli elettrodomestici ha annunciato per l'Italia un piano di riorganizzazione con 1.700 licenziamenti su un totale di 4.500 addetti. Prevista anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi, vicino Ancona, dove lavorano 170 persone. Fiom, Fim e Wilma hanno indetto uno sciopero e lo stato di agitazione in tutti gli stabilimenti del gruppo presenti in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto. Il piano è inaccettabile, dice il ministro delle imprese Adolfo Urso, che ha convocato imprese e sindacati il 25 maggio al tavolo del ministero.
8: Affronteremo con i sindacati, le regioni, l'azienda e sono certo che riusciremo a salvaguardare, per quanto possibile, i lavoratori e gli stabilimenti.
7: Critiche le opposizioni, senza politiche industriali, dicono i nodi vengono al pettine e al Parlamento europeo il PD ha presentato un'interrogazione per tutelare i lavoratori. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Emozioni e polemiche, tutte concentrate in questi giorni al Foro Italico di Roma tra tennis e calcio. Allora partiamo dalla terra rossa degli internazionali.
9: La grande impresa è quella firmata da Luciano Dardari. La conferma è l'ingiocabilità di Jannik Sinner nei derby italiani. La delusione per Lorenzo Musetti, anche se attenuata dall'alibi dei guai muscolari. È stato un martedì da cuori forti al Foro Italico. Sinner ha liquidato in due set 6-2 e 6-3 un coraggioso Andrea Pellegrino. Rivelazione fin qui degli internazionali d'Italia per essersi arrampicato agli ottavi di finale pur partendo da oltre la centesima posizione del ranking ATP. A far impazzire il pubblico è stato però Dardari, che ha sconfitto in una partita di grande intensità il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Incassato il 6-1 nel primo parziale, l'azzurro ha lottato e rimontato, cancellando 4 match point al tedesco nell'infinito tie-break del secondo, conquistato poi per 12-10. Quindi la discesa 6-0 senza storia e quarti di finale guadagnati per sfidare il giovane talento spagnolo Hodar. Fuori invece Musetti, contro il norvegese Ruud non c'è stata partita, 6-3-6-1, il carrarino non aveva armi, condizionato da un guaio al quadricipite della coscia sinistra che lo ha bloccato. Sono stanco dei ritiri, non ero in grado di competere, ha detto sconsolato alla fine. Da lunedì sarà fuori dalla top 10. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E il Foro Italico è pure l'epicentro delle polemiche su data e orario del derby della capitale.
10: Chiamatelo pure quel pasticciaccio brutto del Foro Italico, quello che porta il derby della capitale e altre quattro partite delle squadre coinvolte nella corsa Champions a disputarsi il lunedì 18 maggio alle 20:45. Rapido riepilogo, da più di un anno è noto che la finale del singolare maschile degli internazionali di

0: Di tennis sarà domenica 17 maggio. A inizio estate scorsa il computer della Lega Serie A fissa per la stessa data il derby della capitale Roma-Lazio, valido per la 37esima di A, che la prefettura però non vuole si giochi di sera a causa motivi di ordine pubblico. Nessuno si preoccupa della concomitanza fino a un paio di settimane fa, quando cominciano a levarsi critiche di fronte all'ipotesi di disputare il derby sempre domenica ma alle 12.30, poco prima cioè della finale del tennis. Poi la Lega Calcio prova il blitz ieri con un comunicato che stabilisce l'orario della stracittadina proprio alle 12.30 insieme alle altre partite Champions. Decisione però bocciata ora dalla prefettura, che sposta il derby e quindi anche le altre partite a lunedì 18 maggio alle 20.45, evitando quindi la congestione domenicale del Foro Italico, ma rimettendo la sfida tra Roma e Lazio in orario serale, cioè quello che inizialmente voleva evitare. Decisione su cui ora la Lega Calcio medita il ricorso al TAR. Capito insomma perché questo è un pasticciaccio brutto? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il ciclismo, Giulio Ciccone è la nuova rosa del maglia rosa del Giro d'Italia, alla prima tappa italiana dopo le prime tre in Bulgaria. Il corridore abruzzese chiude il terzo posto, la quarta tappa tutta Calabra, farà Catanzaro e Cosenza, indossa per la prima volta la maglia di leader, strappandola all'uruguaiano Silva. Vittoria in volata a Narvaez, secondo Aular. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
2: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
9: La Zanzara.

0: Paiu, si vuoi parlare al telefono con Zanzara, da fa l'800240024. Oppure se lui mandano ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171-701.
1: Allora, io mi ricordo che durante un litigio con mia moglie, quest'ultima mi lanciò due confezioni di ammorbidente pieno, che io schivai con estrema maestria, un posacenere di cristallo, quindi bello pesante, e un mazzo di chiavi bello corposo. Io non ho denunciato nulla, per me era una, sostanzialmente è stata una sfuriata di un normale rapporto. Ma se fosse stato il contrario, io probabilmente adesso sarei senza casa, cazzo!
2: Assolutamente vero! Assolutamente vero! Non ha sbagliato in nulla questo ascoltatore che ha lasciato il messaggio. In niente, è tutto assolutamente e decisamente vero, ragazzi. È proprio così. Racconta una storia personale che, se fosse stata al contrario, ma sarebbe stata interpretata in maniera completamente diversa. Dai,
3: ma cosa vuol dire al contrario?
2: Cosa vuol dire al contrario? Cosa vuol dire? Vuol dire quello che ho detto. Vuol dire, stai attento a quello che dico. Significa esattamente quello che ho detto.
3: Ma non esattamente c'è nessun contrario. Che devi sempre vedere le polemiche, le cose, il politicamente corretto. L'ha detto un uomo, l'ha detto una
2: dal
3: donna.
2: Web.
3: L'ha detto
2: dal web sull'antivirus.
3: Il web è l'inferno. Il web è la merda. Di antivirus parlano gli scienziati. No. Domani ci sarà, tra l'altro, il tampone per il 25enne calabrese. Per il 25enne calabrese.
2: Ma non ce ne
3: e poi verrà
2: un cazzo.
3: Inviato all'ospedale
2: nulla.
3: Spallanzani.
2: Nulla.
3: Sai che ci sono 9
2: nulla.
3: Casi confermati.
2: Io
3: di
2: sono contro
3: contagio.
2: La scienza su questa
3: no,
2: cosa. Qualsiasi
3: io
2: cosa,
3: cosa ti auguro. Io sì. Ti auguro che un topo ti finisca nel buco del culo e ti prendi l'antivirus. Che ti devo dire? Che ti devo dire? Certo. Ma che ti devo dire? Che ti devo dire? Che ti devo dire? Se tu non credi alla... Allora, questo topolino, senti. Fottuto topolino, senti. Del Sud America, che ha infettato una persona. Ci sono 9 casi confermati di antivirus. Ah, non è grave.
2: E già pensate al vaccino? State
3: ma meno
2: già
3: male.
2: Pensando al
3: ma
2: vaccino?
3: Ma dovresti ringraziare la scienza invece di fare... Ma sai quanta gente
2: ma
3: lavora?
2: Alla... Ma fatti ma... vaccinare nel buco del culo, dai.
3: Tu sei contro le aziende farmaceutiche?
2: Io non ho detto questo. Io ho detto semplicemente benissimo. Che fatti...
3: Un autorevole esponente, speaker radiofonico, dico, ma non perché è di Confindustria.
4: Breaking news.
3: Giuseppe Cruciani è contro le aziende farmaceutiche. Quelle aziende che hanno prodotto non soltanto vaccini, ma medicinali che ci salvano la vita. Giuseppe Cruciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Pazzesco, ma incredibile.
2: Giustina,
3: ma incredibile. Tu
2: web.
3: Dovresti, ma io tu dovresti fare una rubrica ogni giorno e ringraziare le aziende che grazie alla ricerca scientifica ti salvano il culo.
5: Hantavirus nel 2026 ancora? Non vi sono bastate le dosi? Ancora? Vuoi perdere il lavoro stavolta perché il topo del Sud America chiamato topo coilargo ha sparso della saliva nella nave dove c'erano dei marinai? Davvero?
3: Ma no, allora che? Sono morti dal freddo, sono morti.
5: Mamma. Dovete ignorare, ragazzi, basta. Non vi fate più prendere per i fondelli. Sintomi: stanchezza, febbre. Nel frattempo che il topo vi piscia in testa, sono pronti i robot umanoidi, pronti a sostituire voi nei vostri lavori.
2: Beh, l'obiettivo è sempre quello, naturalmente.
3: Ma cosa c'entrano i robot umanoidi col topo che pisce in testa a qualcuno?
2: Naff da Padova,
3: a Cruciani. A Cruciani, eccolo qua. A Cruciani. Ma vattene a fa culo, Cruciani. A Cruciani, allora siamo fatto le aziende farmaceutiche che hanno fatto corrotto con gli ebrei ashkenaziti. Cruciani. A Cruciani. A Cruciani, facciamo fa culo perché sarà a Padova, abbiamo fatto le aziende farmaceutiche ashkenaziti.
6: Eccolo,
3: sentilo. A Cruciani, abbiamo fatto il direttore editoriale, Quattardo, abbiamo fatto gli ashkenaziti.
6: Abbiamo
3: fatto
6: la
3: il segreto. Guarda, quello di dire due parole, il resto è tutto completamente inventato. Senti adesso.
2: Dimmi,
3: tu non capirai niente.
6: Dillo quello che sì, ecco della qua. Natura. Ecco, oggetto, complemento, soggetto, coglioni.
3: Vedi che abbiamo già perso tante parole.
6: Che ragiona in base al suo aspetto fisionomico. Vedi, e la già
3: sta sbarellando, già è tutto complicato, vedi. Vedi, già
6: tutto
3: io
6: non ho mai odiato né neri né sì. bianchi né sì, mai nessuno, anzi ho rischiato la vita per difendere un nero. Quel serpellone là di lì, strafazzone,
2: dimmi, ma che volevi dire?
3: Naf da Padova.
2: Naf, che volevi dire? Ti sei confuso adesso? Qual è il tuo obiettivo?
6: No, mi sono confuso. Se vuoi, due puntatine da fare. Una è quella sul virus, che quel pagliaccio parla, che continua non ammette le speculazioni delle farmacie, che prima era uscito l'esito stile dei topi d'acqua qua del Veneto, non è andata bene, sono usciti col Covid, adesso escono con l'antivirus.
3: Io ti giuro che non
6: ma mettitelo nel culo a quel pagliaccio là. Però anche tu, Crociani, sei un po' imputabile, perché gli hai insegnato a farsi sodomizzare.
2: Ma io adesso oggettivamente non ho insegnato a nessuno a farsi sodomizzare.
3: Tu capisci che, è curioso questo signore.
6: Cerca i vari Felicitas. E se fossi lui ti farei causa, perché sempre 10-100 volte schiaccia là il sifone del bagno, del water. Capisci?
2: Ma di che sta parlando questo qua, Naf da Padova? Di che
3: parlo? Sei tu che lo fai intervenire.
2: No, è intervenuto lui.
6: Cerca di capire il ragionamento. Seconda cosa, dire quello. E anche tu che ce ne sei imputato.
2: Scusami, lei è un. Lei conosce il dottor Gottardo, no? È amico del dottor Gottardo. Lei.
3: Sono colleghi.
6: Pari. A quello là, il Gottardo ha una porta aerei come fondoschiena, capisci? È come il Parenzo.
3: In questo
6: ha preso gusto. E anche quello adesso doveva schiacciare sempre il sifone del water là 100 volte per mandare giù l'acqua. Anche quello deve farti causa, caro Cruciani. Però quello che ti volevo anche
3: non
6: dire.
3: Manca il soggetto, il verbo come soggetto.
6: Soggetto,
3: Naf,
6: complemento, soggetto dei coglioni che sei.
3: No,
6: vuoi capire cosa sei, Parenzo?
3: Calmati. Allora, in italiano, guarda, basterebbe un attimo. Soggetto, verbo, complemento, oggetto. Sì. Esempio di frase.
2: Parenzo è un coglione.
6: Io ti dico che sei oggetto, complemento, soggetto, coglioni. Cioè cosa?
3: Vabbè, di tu, basta, tu mi puoi dire, caro Parenzo, sei una testa di cazzo. Questa è una frase di senso compiuto, ma sì, io lo dico per te. Questa, io non è che sono
6: un culo, coglione.
3: Questo è benissimo, questo è chiaro. Questo si comprende.
2: Questo si comprende.
3: Diverso
6: è quello che dice. Dimmi perché ti ho detto, e poi quel disgraziato
3: ecco adesso. Cominci, scusami, giù. Adesso tu cominci. Tu adesso stai cominciando a fare confusione. Quando prima hai detto, Parenzo, sei una testa di cazzo, era tutto chiaro.
2: Un ragionamento
3: a dire. E allora poi dopo riferiamo via o via Hamas.
6: Non si capisce. Parenzo, ecco, sei un coglione, perché è stato democratico Netanyahu. Ci ha fatto la pena di morte per i palestinesi. Ma prima del 7 ottobre, quando i coloni la speravano, e anche i soldati hanno fatto il tiro a segno sui cosi, sui palestinesi, quelli non erano. Cos'erano? Non era terrorismo quello. Ma guarda, se mai ti ho detto odiato, ti ho detto nessuno. Adesso gli ebrei mi hai portato a un livello che se trovo un ebreo per strada.
2: Questo è meglio non dire. Questo è meglio
3: a un livello mi sembra il senso della frase, ora l'ho capito. Però è molto più sgrammaticato.
6: Compete,
2: questo è chiaro.
6: Non hai equilibrio cerebrale, capisci? Compete, che sei ora.
2: Musica.
3: Non era proprio chiarissimo.
2: No, però qualcosa si è capito, diciamo. Sì, qualcosa carità, si è. L'odio nei confronti degli ebrei, per esempio, si è capito.
3: Esempio, questo era molto chiaro. Questo era molto chiaro.
2: Andrea da Siena, andiamo avanti, forza, dimmi.
4: Cruciaio, io ti volevo dire che per una volta sono d'accordo con te, perché hai ragione quando dici che le donne possono essere molto cattive, perché tu infatti ospiti spesso delle vecchie stronze annoiate, cattive, Anna da Roma, la Bernardini De Pace.
2: Ma perché Anna da Roma cattiva? Anna da Roma ha le sue idee, cioè cattiva.
3: No, Anna da Roma è semplicemente una stronza.
4: Una vecchia strega stronza che non ha un cazzo da fare.
2: Vabbè, ma che c'entra? Ma non ha un cazzo da fare, è in pensione, ha la sua età, sta lì che protesta.
4: Ha fatto le camicie.
2: Ha fatto la casalinga, che cazzo vuoi?
4: Ma non è che lavorava, voglio dire, non ha lavorato la crescita di questo paese.
2: Ma sì, ha fatto la madre, la casalinga, eccetera.
4: Sì, ma adesso è lì annoiata, appunto, e sta lì a vomitare odio costantemente. E tu a lei, alla Bernardini De Pace, sei l'unico che fondamentalmente offre un palcoscenico e un microfono a queste persone. Vabbè,
2: ma sono cazzi miei, punto... questi, che te ne frega a te? No, la Bernardini De Pace è una persona ultra conosciuta, un avvocato con due palle così, con due palle, c'ha due palle così. Ma che c'entra Funk Forum? Ma la conoscono tutti, la conoscono tutti.
4: Tu hai mandato in onda la banalità del male con quella stronza che diceva che le donne potevano avvelenare tutti gli uomini, che le donne sono assassine.
2: Ma ha detto che ci sono donne assassine, che ci sono donne assassine.
4: Ma è normale. Ma ho capito, ma non avvocato di grido che dice queste cose.
2: Ma saranno le sue idee, ma che siete allergici alle idee? Siete allergici alle opinioni?
4: Non sono semplicemente le
2: merda, saranno le tue le idee di merda, le tue saranno.
4: Ma che lei dice le cose che tu magari in corpo pensi.
2: Saranno tue le idee di merda, saranno tue le idee di merda, è chiaro o no?
4: Ma poi no, lo sai qual è il problema? Che tu senti questo punto di vista retrivo come se noi avessimo bisogno, come
2: ma questi se non lo vuoi ascoltare spegni a non rompere il cazzo. No,
4: è una vecchia del cazzo annoiata che sta lì a pubblicarsi libri da sola.
2: Ma vergognati, ma vergognati che ti fa un culo così.
4: Bernardino De Pace, sì, ma chi fa un culo così?
2: Dialetticamente ti fa un culo così la signora Bernardino De Pace,
4: con quella sua bella voce calma, e poi sta lì a vomitare bile, odio.
2: Ma bile, odio di che? Voi pensate che le idee che non sono uguali alle vostre siano odio?
4: Perché scusami, che quindi cosa? Dire che le donne potrebbero potenzialmente,
2: secondo lei, le donne sono più pericolose degli uomini? Che le donne sono più pericolose degli uomini?
4: Tu mi stai dicendo l'aborto, che questo
2: perché...
4: non è odio?
2: No, non è odio, non è odio, non è odio, non è odio, non è odio. Hai un'idea dell'odio molto... Ma non dire cazzate. Ciao Andrea, ciao.
7: Mamma mia, ragazzi.
8: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa... Per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al canto.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
15: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
16: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
15: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
16: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
15: Ecco qui.
16: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
21: I timori sulla tenuta della tregua in Iran, con il presidente americano Donald Trump che ha ribadito di non avere fretta, e l'inflazione USA che ad aprile ha toccato i massimi da maggio 2023, pesano sulle borse europee che chiudono in rosso la seduta. Di fronte all'interruzione delle catene di fornitura provocata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, i prezzi al consumo hanno subito un'impennata e resta da capire come il dato sarà accolto dalla Fed. Intanto Milano chiude in calo dell'1,36%, meno 1 per Parigi e meno 1,6% per Francoforte. Un contesto che ha messo sotto pressione l'azionario. A Piazza Affari le vendite si sono concentrate sui titoli tech, con ST che cede oltre il 5% come Prysmian. Positivi i titoli oil, acquisti soprattutto su Diasorin e Avio. Tra le banche, MPS festeggia i conti con un più 1,47%, mentre Mediobanca mette a segno un solido più 1,3%. Lo stallo sulla riapertura di Hormuz spinge i prezzi del petrolio, con il WTI tornato sopra i $100 al barile. Martina Sodigo, da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
22: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
23: Via, via!
22: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a €500 a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
24: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
25: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
26: Poltrone sofà.
27: Solo divani di qualità.
25: Verificare condizioni in negozio.
28: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
29: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
30: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
31: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
32: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
33: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
34: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
35: Ma è perfetta!
34: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19.950. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo €2.720. Rata finale €13.560. 35 rate da €249. Tan fisso €8.99. TAEG €11.58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da €19.950 su Fiat.it. Anche domenica.
36: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
37: La zanzara.
38: Parenzo, due punti. Vorrei che tornassero le mascherine. Porca puttana, che schifo. Che schifo.

0: siamo all'incredibile qua. Intanto Anna da Roma è avvelenata con l'ascoltatore di prima, devo dire la verità. Sta avvelenata come una biscia per l'ascoltatore che è intervenuto prima. Che ha... sti cazzi, un cazzo, questa è la regia che l'ha definita pensionata, non c'è un cazzo da fare dalla mattina alla sera, vecchia rincoglionita, non so che altro.
1: Vabbè,
0: ha detto.
1: Ma queste sono tutte cose fattuali, cioè sono semplicemente
0: pure. Guarda, no, che te la scateno, guarda che te la scateno.
1: Non vedo errori.
0: Chiamatemi lei e lui insieme. Fermi tu, lei e lui. Intanto Fabrizio da Roma, vai. Fabrizio da Roma.
2: Giuseppe, io sono sconcertato.
0: Che è successo?
2: Sono sconcertato,
0: Fabrizio,
2: perché noi in questa trasmissione, ma e non solo, sentiamo che a David vengono dette un po' di tutte le parole, eccetera, eccetera. Io ho fatto un commento nel luglio 2025 dove l'ho chiamato pagliaccio di sinistra, che non mi sembra un insulto così grave, non mi sono trovato una diffida e messa in mora.
1: Può essere,
2: e adesso non so,
1: non so
2: come comportarmi, perché ho mandato anche una lettera di scusa. Ma che cos'è sta roba qui?
0: Allora, scusate, Fabrizio da Roma, io sono bravo. Allora,
1: non
0: Fabrizio,
1: Fabrizio, se uno si scusa,
0: Fabrizio,
1: se uno si scusa, va benissimo.
2: Mi sono scusato per iscritto
0: e non vuole pagare, però non vuole pagare.
1: Ne so io?
0: No,
1: ma io non seguo
0: tu
1: queste
0: firmi
1: cose.
0: Le cose dei tuoi avvocati,
1: io
0: non fare lo gnorri. Non fare lo gnorri.
1: Non
0: allora,
1: seguo
0: Fabrizio
1: queste
0: cose. Risulta
2: che il mandante sia David Parenzo.
0: Bravissimo,
2: c'è
0: Fabrizio,
2: scritto,
0: bravissimo.
1: Amico mio, non lo so. Se sa così, si vede.

0: Se sarà così, sarà, scusate, se sarà così, sarà così, ma non posso parlarne qui adesso, non ho idea, devo consultare le carte.
1: Devo consultare le carte.
0: Ah, io non ho idea.
2: No, non è un insulto.
0: Evidentemente ci saranno dei buoni.
2: Trappola, era un commento, nemmeno un
0: evidentemente
2: post.
0: Ci saranno dei buoni motivi. Io
1: no, non c'è nessun buon motivo. Allora, posso dire una cosa? Allora, Fabrizio da Roma, io vorrei abbracciarlo, perché qual era la frase esatta?
2: Da Firenze,
1: che...
2: per la verità, da,
1: sì. Qual è la frase esatta? La frase esatta che hai scritto,
2: il
1: Fabrizio?
2: Peggio, allora, era un commento ad una pagina provocatoria con l'immagine di David, e ho scritto, il peggiore pagliaccio di sinistra sul mercato.
1: Che cos'è?
2: Tutte le parolacce che sentiamo, ma, è nulla.
0: No, ma sentiamo Fabrizio, di tutto nei miei confronti, allora, Fabrizio, merda, sionista schifoso, assassino, assassino di bambini, di tutto. Bravo, meno male
1: ha
0: che
1: chiesto,
0: hai chiesto scusa.
1: Ma è iscritto, però non vuole mollare un euro. Non
0: vedi che è educativo.
1: Non vuole mollare un euro.
0: Vedi che è educativo. Hai chiesto scusa per iscritto.
1: Che non vuole pagare. Gli dici che non deve pagare. Gli dici che non deve pagare.
0: Perché non seguo io queste vicende. Non seguo io. Io non seguo niente di tutto questo.
1: Vuole incassare l'assegnino.
0: No, io non seguo niente.
1: Vuole incassare l'assegnino.
0: Questo lo vedrà lui.
2: Ma non bastano le scuse, dai.
0: Questo lo vedrà lui,
2: dirlo,
0: se le ha mandate.
2: Io
0: non ho idea.
2: No,
0: adesso non so il caso. Io non conosco il caso di persona, quindi per me lei può essere anche un fake.
1: Sei uno scanso, sei uno scanso qualsiasi che vuole spillare soldi.
0: Adesso
1: qui punto.
0: Adesso qui, dai, diciamo, l'ho
1: pronunciato.
0: Qui il fatto
1: ho
0: che
1: capito,
0: tu abbia pronunciato quella parola,
1: questa cosa in comune,
0: che tu hai pronunciato quella parola molto grave,
1: di mandare la
0: molto
1: letterina
0: grave. Io non so se questa persona sia una persona reale o no.
2: Fabrizio da Firenze, lo sai pure come si chiama e non lo dico, naturalmente.
0: No, io non lo so, perché non è
1: lui
0: che
1: lui sta dicendo una cosa molto semplice. Ti ha detto una cosa, tu gli hai fatto recapitare, ti hai fatto recapitare una letterina.
0: Non lo so, io la lettera non so se l'ho vista, quindi
1: tu il mandato,
0: ma
1: ragazzi, non facciamo rignori,
0: certo,
1: dai.
0: Io firmo tutto, certo, cioè quando uno mi offende, certo, quando uno è sionista di merda, genocidiario, maledetto.
2: Non ho detto niente, non ho detto sionista di merda,
1: le letterine,
2: non ho mandato,
1: ma
2: quando,
1: qui,
2: non
1: mandate
2: detto,
1: le letterine quando
0: certo,
1: mi fanno segno del pagliaccio,
0: certo,
1: ma smettetela.
0: Ma certo,
1: cazzo.
0: Ci vuole un po' di educazione, un po' di igiene, un po' di igiene, con tutte quelle che ricevo io ci vuole un po' di igiene.
1: Sì, bravo, ciao Fabri, non ti preoccupare. Pazzesco. Scusa Andrea, che dicevi prima di Anna?
3: Dicevo che è una vecchia stronza. Penso che questo sia piuttosto chiaro.
1: Vabbè, ho capito, hai detto anche che non fa un cazzo.
3: Una razzista, una stronza razzista.
1: Che non c'è, che non ho capito.
0: Beh, razzista lo rivendica anche lei, quindi su questo non c'è un po' di dubbio.
3: Ma il punto lo sai qual
1: è? Hai detto che non c'è un cazzo da fare dalla mattina alla sera.
3: Sì, ma non ha fatto. Allora, se lei avesse studiato o avesse lavorato invece che fare la casalinga, magari non sarebbe diventata una razzista di merda.
1: Ma no, ma non si può dire una cosa del genere.
3: Fascista.
1: Ma non,
3: e lei non ha...
1: Anna,
3: sì,
1: ci sei, Anna, ci sei, Anna.
4: Giuseppe, mi devi fare una cortesia, fammi parlare per mezzo secondo.
1: Allora, rispondi,
4: io sono stata
1: rispondi,
4: una grande imprenditrice. Io, stai zitto, io, cosa ha detto la merda? Cosa ha detto
1: ride,
4: la merda?
1: Ride.
0: Vedi, qui c'è reciprocità,
4: allora,
0: perché tu mi puoi mandare a quel paese e io ti posso.
4: Ma Giuseppe, però me devi far parlare.
1: Ho capito, vai.
4: Io non capisco quello che dice, merda. Questi uomini hanno vicino a loro. Vabbè, io adesso abbasso.
1: No, ha detto una grande imprenditrice e si è messa a ridere. Ma che vuoi, Anna? Rispondi. No,
4: allora, io sono stata una grande imprenditrice della stampa. Io e mio marito abbiamo avuto 12 operai, abbiamo avuto furgoni, macchine, abbiamo lavorato per 40 anni e oltretutto io lavoravo anche per la ditta di mia madre. Poi, guarda che devi ridere, perché vicino a te c'hai una cretina che sa fare tutta la casalinga.
1: Calma.
4: Io sono stata sia imprenditrice, lavoratrice che casalinga,
1: sì, giusto,
4: perché
1: certo,
4: ci sono donne in gamba come me che riescono a fare tutto.
0: Dei mostri,
4: se tu
0: la casalinga di Dario Argento
4: sei
0: tu,
4: vicino,
0: fai orrore.
4: Quello che c'hai vicino,
0: la casalinga di Dario Argento
4: fai, perché tu hai conosciuto soltanto Mignotte,
1: no,
4: e allora non ti rendi conto che ci sono donne che sanno fare sia le lavoratrici che le casalinghe. Siccome tu per andare con le donne hai dovuto sempre pagare,
0: ma
4: non hai mai avuto
0: no,
4: una donna
0: ma
4: vicino
0: come si
4: a te.
0: Ma
4: le donne vanno con gli uomini, non con i buffoni come
0: scusa,
4: te. Hai capito? Pezzo di merda.
0: Cosa
4: guardati chi c'hai
0: puoi
4: vicino.
0: Puoi ripetermi cosa sei tu? Puoi ripetermi cosa...
1: Un'imprenditrice ha detto.
0: No, fallo dire a lei, ti prego, ferma.
4: Ma che cosa... scusami,

0: chi è? Davide Parenzo?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Aspetta, Davide, poveraccio, ma perché tu c'hai tua moglie che lavora?
2: Sì, certo.
1: Beh, sì, certo,
0: tua moglie lavora, già, questo tu lavori, certo, certo. Tu campi vero, di rendita, sì, grazie a tua moglie. Campi di rendita,
2: ma come ti permetti?
0: A tua moglie.
2: Ma tutt'altro, io lavoro moltissimo anche mia moglie. Tu che lavoro hai fatto
0: una ricona.
2: Ma tu cos'è che come ti permetti? Assolutamente no, è una persona
0: ovunque,
2: che lavora. Ma stai zitta.
0: E sta a le raccomandazioni.
2: Ma io lavoro alla 7
1: d'aprile. Questa è
0: carissima.
2: Di che cazzo parli?
0: Io
2: lavoro alla 7 da prima di conoscerla, idiota.
0: Grazie a tua moglie.
2: Ma l'ho conosciuta dopo.
0: Che ti ha raccomandato ovunque. E ringrazia anche Giuseppe,
2: ragazzi,
0: che gli fai
2: vabbè,
0: pena e ti porta
2: Giuseppe,
0: con lui
2: mi fai pena.
0: Ovunque.
1: Ma veramente
2: ragazzi,
1: no,
2: non mi
1: questo.
2: Porta da nessuna parte per fortuna e manco ci vado.
0: No,
2: comunque
0: tu
2: torniamo
0: sei stato
2: al
0: raccomandato perché non
2: chi?
0: Sei un, tu sai fare solo
2: sì,
0: il comico.
2: Il comico.
1: Ma adesso che c'entra,
2: ma
1: scusa?
2: Ma perché ti arrabbi così?
0: Senti,
2: io mi sono semplicemente
0: osservato.
2: Ma ridevo di che
0: allora,
2: cosa?
0: Allora,
2: ma
0: allora,
2: scusa,
0: Giuseppe,
2: azzeriamo tutto.
1: Azzeriamo,
2: riparti dall'inizio. Riparti dall'inizio, azzeriamo tutto. Tu sei stata azzeriamo tutto, dai.
1: Sei stata una
0: in tu. Tua moglie lavora.
1: No, no, no, senti,
2: tu, ma... volevo sapere tu,
0: tua moglie
2: no,
0: lavora.
2: Volevo capire. Sì, ma lo sanno
0: cosa
2: tutti.
0: Lavora?
2: Al TG1, ma lo sa chiunque.
1: Ma scusa,
2: ascoltami, vai, spiegami.
0: Ma che lavora?
2: Spiegami
0: ma che
2: tu.
0: Lavoro
2: spiegami
0: quello?
2: Tu
1: no, calma, calma, calma.
2: Cos'è che hai fatto tu?
1: Allora,
2: cos'è che hai fatto tu?
1: Cos'è che sei stata?
2: Cosa hai fatto tu?
1: Cos'è che sei stata?
2: Cos'è sei stata tu? Non ho capito.
0: Cos'è che fa tua moglie?
1: No,
2: tu cos'è?
1: Cosa sei stata tu?
2: Stata.
1: Una? Sei stata
2: dimmi,
1: una
2: grande imprenditrice,
0: ma che
2: no?
0: Ti ci metti pure tu?
1: Eh no, ti sta
0: io
1: chiedendo. Ti sta
0: io
1: chiedendo.
0: E mio marito abbiamo
2: sì,
0: avuto furgoni,
2: sì,
0: macchine, operai. Abbiamo lavorato per 40 anni nella stampa. Nella stampa abbiamo lavorato.
1: Ma perché ride? Perché ride così? Dite, sta ridendo. Ah, sta ridendo.
0: Vabbè, perché è un poveraccio.
1: Andrea,
0: i poveracci non sanno cosa dire. Ma come se permette quella merda? Ma a me che ne conosce?
1: Andrea,
0: la mia vita. Io so la vita di Parenzo. Parenzo non sa da via.
2: Furgoni abbiamo avuto. Ma tutti
0: ma vergognatevi, vergognatevi di insultare la gente che lavora.
1: Esatto.
0: Voi non credete.
2: Dice se noi abbiamo avuto caffè.
0: Perché non fate niente dalla mattina alla sera.
3: Giuseppe,
1: allora, fermi, fermi tutti.
2: La ridicola Giuseppe, strega.
1: Dimmi Andrea, dimmi, dimmi.
3: Giuseppe, ma insomma, che significa che lavorava nella stampa sta vecchia stronza con Gutenberg? Con chi
0: davamo
3: lavorava?
0: Servizi, davamo servizi al giornale.
1: Davanti. Ma che
0: mio
1: te
0: marito
3: ma
0: io.
3: Quale già, ma di che stai parlando? Ma di che stai parlando?
0: Ma se tu ma sei ignorante,
3: ma se tu
0: avessi, inserti,
3: ma se tu invece di stampare leggevi i libri o i giornali, magari
2: ma
3: non rimanevi un ignorante di merda, capito?
0: Cosa dici? Guarda che giornale di merda
3: parli,
0: capito? Tutta una merda, tu sei tutta una merda perché
2: così,
0: non conosci
2: però,
0: le persone e parli, mi sai il pettegolo del
3: tu
0: quartiere,
3: ma tu lo
0: tu
3: metti,
0: sei
3: ma
0: peggio
3: tu lo metti,
0: di quelle mignotte di lingua. Ma tu mi conosci a me?
1: Scusami,
0: tu a me mi conosci,
2: non
0: sai la mia vita.
2: Ho
3: ascoltato abbastanza volte per pensare che sei una vecchia
0: stronza. Ma cosa hai, cosa hai ascoltato? Tu c'hai una gnocca vicino che non sa fare altro che pulire i cessi.
1: Ma che ne
0: e
1: sai? Ma che ne sai
0: che
1: tu?
0: Perché lui che cosa
3: perché
0: ne
3: sta
0: sa
3: confondendo
0: me?
3: Me
0: lui che cosa
3: me
0: ne sa di me?
1: Allora scusami,
0: Giuseppe,
1: Andrea,
0: rispondimi.
1: Andrea, scusami un attimo. Lui,
3: sì,
1: tu hai detto
3: sì,
1: che lei non ha nulla da fare dalla mattina alla sera. Questo è il punto, no?
3: Beh, evidente, evidente.
0: Senti, senti, stronzo di merda. Allora, tu conosci la mia vita, sai chi sono, sai dove abito.
3: Sì, chiami la zanzara, vomiti qua e là, un po' di odio.
0: Io
3: e
0: sono razzista, sono fascista.
3: Bene,
0: e tu mi fanno schifo i tipi come te.
3: Però sei una grande
0: perché sono razzista. Sono razzista perché conosco persone merde come te.
1: Musica,
0: e allora io
1: musica,
0: fascista.
1: Musica. Allora, alla mia destra, una delle donne più odiate dal pubblico della Zanzara, anche amate naturalmente, la signora Clizia De Rossi. Buonasera, buonasera.
4: Buonasera.
1: Buonasera, la mia
4: buonasera
1: sinistra,
4: a tutte.
1: A tutte, ma che
4: ciao, ciao, ciao.
1: Ancora, ma che
4: oggi
1: sei,
4: sono
1: sei
4: felice
1: diventata
4: anche
1: brigantiana.
4: Se mi fai sentire la voce della Cassa Mortara qui.
1: Come la Cassa Mortara?
4: Oggi sono felice a prescindere.
1: La
4: per
1: voce
4: cui
1: della Cassa Mortara, ma come ti permetti?
4: Sì,
1: la
4: questa che distribuiva necrologi, che cazzo
1: ma
4: faceva?
1: Ma non lo so
4: stamatta
1: che faceva.
4: Al telefono,
1: ma perché?
4: Dai.
1: Ma è Anna da Roma.
4: Tutankhamon.
1: Ma perché Tutankhamon?
4: Oggi sono felice a prescindere.
1: Perché?
4: Non mi farai arrabbiare.
1: Perché sei felice? Che è
4: ho
1: successo?
4: Portato champagne per tutti.
1: Perché? Che è successo? Che è
4: perché
1: successo?
4: Giorgina ha preso una bella inculata
1: da
4: dall'Albania.
1: Chi?
4: Non so se i nostri ascoltatori hanno appreso
2: sì,
4: questa notizia,
2: sì,
4: meravigliosa.
2: Io l'aria che tira oggi,
4: chiudono
2: sembrava
4: tutti gli accordi con l'Italia. I CPR
1: allora
4: restano a loro e lì in quei lager inutilizzati Giorgia deve essere denunciata.
1: Per che cosa? Per spreco di soldi? Per
4: certo,
1: cosa?
4: Per danno erariale. Umiliando di soldi pubblici sputtanati da questa ducetta per tenere quattro cani randagi. Ok?
2: Amica Crizia,
4: bravissimi
2: molto,
4: albanesi che gliel'avete messo nel culo, grandi, ti amo.
2: Permettimi di dire, di dire che Crizia De Rossi, che è una persona a cui voglio veramente bene, mi sono proprio affezionato anche durante il tour passato della giornata, nonostante magari su alcune
4: prima o poi tanto ricominceremo con il tour teatrale,
2: sì, ma non mettiamo niente da nessuna parte,
4: anzi siamo a Trento la prossima settimana.
2: Ma c'è Natania,
4: potrei approfittarne.
2: Non approfitti di nulla, di zero dello zero. Mi permetta, signora, quello che volevo dire è questo: la notizia precisa che ha dato Clizia De Rossi,
1: si mette pure lui.
2: Sì, beh, sì, si insiste, no, certo. David, perché rimane
4: io
2: un uomo.
4: Io ti perdono, ti perdono tutto.
2: È un uomo,
4: ti perdono tutto.
2: È chiaro che è un uomo.
4: E te lo voglio sentire dire mentre sarai a 90 e te lo sbando bene bene.
2: Basta, non sì, devi sì, fare sì. Spalmare
4: quando
2: nulla.
4: Quando sarai lì a chiedermi pietà, andrò ancora più forte senza Luan.
2: Per carità, continua a sognare.
4: Chiederai pietà.
2: Continua a sognare. Adesso, al di là di queste, di questo nostro alterco, sì. Ma al di là di questo, la professoressa, la dottoressa di Crizia De Rossi ha toccato un punto fondamentale. Oggi sì. Dire addio al modello Albania, allora, non ci ha pensato la Meloni o i giudici italiani, ci hanno pensato gli albanesi.
4: Stessi.
2: Cioè, la notizia è che il ministro albanese ha detto che l'accordo con l'Italia non verrà.
1: Sì.
2: Era tutto programmato, ha provato a correggere il tiro, dice, mezzo smentendo, eccetera. Lui ha detto che è un fallimento, ha detto sostanzialmente che non verrà rinnovato l'accordo. Quindi noi in questi anni abbiamo buttato la signora De Rossi, dice, nel cesso, io dico nella latrina, ma la questione è uguale, un sacco di soldi degli italiani. Cioè, allora, chi l'ha preso in quel posto dietro, per usare la metafora della signora De Rossi,
1: perché purtroppo i giudici eccetera non fanno arrivare la gente,
2: gli albanesi hanno smontato,
4: modello illegale e incostituzionale, e adesso Giorgia ha avuto quello che si meritava. Che goduria,
1: musica, che goduria.
2: Anche se mi segnala in questo istante l'avvocato Trucco, che Edi Rama, il premier albanese, ha appena detto il protocollo Albania durerà finché l'Italia lo vorrà.
4: Trucco si deve informare, perché
2: Trucco, glielo puoi fare a Trucco quel servizietto che volevi fare a me.
4: Nel 2029 o 30 di quel tipo. Caro Davide, l'Albania entrerà nell'Unione Europea, quindi non sarà più zona extraterritoriale, non potranno più utilizzarla.
1: Allora, alla mia sinistra il mitico Klaus Davi.
5: Buonasera a tutti.
1: Eccoci qua. Ottimo. Allora, io voglio capire una cosa, per te quello che Israele sta facendo è genocidio, naturalmente.
4: No, per me. Detto anche l'ONU. È un genocidio riconosciuto a livello mondiale.
5: Anzi, il giudice della Corte Penale Internazionale ha ritrattato dicendo che non ci sono le prove del genocidio, anche perché se ci fosse stato l'ha detto Khan, l'ha ritrattato, tra l'altro con rapporti opachi, scrive qualcuno con alcune potenze arabe, tutto normale, per carità, tutto da verificare. Ha detto che le prove per il genocidio, era ovvio che non ci fosse nessun
4: più di 100.000 morti ammazzati,
5: ma non
4: che sono
5: 100.000
4: che prove
5: morti.
4: Vuoi?
5: Ma chi lo dice?
4: Che
5: Hamas?
4: Prove vuoi?
5: La tua fonte qual è? Hamas? Non
4: no, la fonte sono tutti i giornalisti che sono lì a rischiare la vita.
5: Molti dei quali agenti di Hamas.
4: Tu che prove hai? A parte i soldi che ti danno gli ebrei di nascosto, che prove
5: quali
4: hai?
5: Soldi mi danno?
4: Lui è uno di loro, è uno di ovvio che li difende.
5: Ma non li difendo per quello, li difendo perché sono notizie false, diffuse da sanità, al ministero inesistente della salute di Hezbollah, di Hamas. Adesso c'è un nuovo ministero della salute di Hezbollah. Cioè, siamo le comiche, non c'è nessun genocidio.
4: Voglio vedere come cambia idea. Intanto sta andando a casa Starmer quando non c'è più di Netanyahu.
1: Lei sta dicendo una cosa gravissima. Lei sta dicendo che Klaus Davi è finanziato.
4: Certo.
1: È finanziato per dire queste cose. Cioè,
5: ma
1: prende
5: da chi?
4: Sai da quant'è che Klaus Davi fa conferenze pro-Israele?

0: vai a Gaza,
1: perché non ci vai?
0: Voi
1: perché
0: che ci avete,
1: perché
0: ci
1: non
0: siete
1: ci vai?
0: Passati,
1: perché ti tagliano la testa,
0: voi che
1: ti
0: ci
1: tagliano
0: siete
1: le palle,
0: passati,
1: ti tagliano l'uccello,
0: voi che
1: ti
0: ci
1: tagliano
0: siete
1: tutto
0: passati,
1: a Gaza, vai
0: siete
1: a Gaza,
0: diventati
1: il cazzo, te lo tagliano e ti impiccano,
0: ti impiccano, voi proprio che
1: i
0: ci
1: trans,
0: siete passati,
1: impiccano,
0: li impiccano,
1: li impiccano,
0: anche a te,
1: ma io non li difendo chi mi impicca, mica sono una testa di cazzo, mica sono una testa di cazzo, mica c'ho il cazzo in testa, mica c'ho il cazzo.
0: Beh, oddio,
1: testa, scusa,
0: oddio, oddio.
1: Non mica
0: e
1: difendo chi mi vuole morte, mica c'ho il cazzo.
0: E quindi
1: dai,
0: li sterminiamo.
1: Ma vai a Gaza, vai a
0: Gaza.
1: Cioè, hai paura, hai paura, io ci
0: che
1: vado,
0: muore
1: vado
0: sotto le bombe, vergognati, coglione.
1: Ma perché non ci vai? Perché non ci vai? Perché ti ammazzano, i gay li ammazzano, li impiccano, li buttano giù dal balcone,
0: e quindi e lo sai quanti ne ammazzano molti di più gli ebrei con
1: le
0: bombe, ne ammazzano molti di più i coloni,
1: le
0: ammazzano molto di più le teste di cazzo che difendi tu,
1: ebete,
0: pagato, tu sei un mercenario, ti devi vergognare, ti devi vergognare, tutte le stronzate che hai fatto nella tua vita,
1: ma vai a Tel Aviv nei locali per trans,
0: a parte prendere soldi dagli ebrei,
1: che
0: cazzo hai fatto,
1: tutti gli LGBT arabi vengono a Tel Aviv,
0: i soldi dalle farmaceutiche e dagli ebrei, che cosa hai fatto?
1: Liberamente, perché
0: sì,
1: Israele è una
0: ne ammazzano molti di più
1: ma
0: quelli di Israele. Vergognati te, pagato, vergognoso,
1: ma
0: venduto con tutti i soldi e premi che hai preso dalla comunità ebraica. Vergognati, venduto e rotto il culo. Tutte ce l'hai. Tutte.
2: La seconda non lo sappiamo.
0: Tutte. Davide ha preso un sacco di soldi. Questo
2: ma come
0: signore,
2: ti permetti?
0: Sia
2: ma assolutamente
0: dalle farmaceutiche che dalla comunità ebraica.
2: Ma per carità,
3: sì,
2: ma non dire
3: stronzate. Ha preso soldi dalle aziende farmaceutiche, tu
2: no,
3: capito? No.
2: Ma per carità,
3: no. Preso soldi da qualche
0: andava a dire
3: ebraica.
0: Che la polizia doveva andare porta a porta a vaccinare la gente, sto delinquente. Vergognati.
1: Testimonial del Maghen David Adom,
0: sì,
1: a titolo gratuito. A titolo gratuito. Quindi
0: a titolo gratuito.
1: Non mi paga.
0: Sai quanti soldi hai preso, quanti soldoni da Israele, vergognati. Fai schifo.
1: No, non è vero.
0: Tu sei in giro nell'ambiente mondano.
1: Ma vai a
0: Gaza,
1: non vai a Gaza.
0: Se no non saresti
1: vai a Gaza che ti tagliano le palle, ti tagliano le palle.
0: Sì, dai.
1: Vai a Gaza.
3: Vai a Gaza in Senegal, vai in Senegal.
0: Ma volentieri.
1: Diglielo.
0: Ci vado volentieri.
1: Diglielo, vai in Senegal.
0: Ci vado volentieri.
1: Lì ti accolto.
0: Contro Israele però in primis.
1: Come no?
0: Che non fanno entrare nessuno, vergognati.
1: Tutti.
3: Fermo,
0: sì, certo.
3: Fermi.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
11: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che

0: Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition. Feed your performance.
1: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
2: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
1: Ormesani.com.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
5: Resta con te.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: E ora la sfida finale! Cocktail!
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione!
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate!
12: Crociera all'inclusive con Costa!
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
15: La Zanzara.
16: Ormai Parenzo sei talmente solo che pensi come Trump di voler mettere gli antifascisti fuori legge. Mamma mia, e pensare che fino all'anno scorso gli slinguazzavi il culo a questi. Che coglione.
17: Ha perfettamente ragione. Quando io me la prendevo con gli antifa, quando me la prendevo con gli antifa, tu dicevi adesso vuoi addirittura metterli fuori legge. Scusami. Pensa, io non voglio mettere nessuno fuori legge. Sono dei coglioni, sono immondi. Sono immondi.
18: Quando ci sono gruppi violenti, tipo mi pare gli anarchici, eccetera, quelli ci mancherebbe. Ma questi antifa che girano l'Italia, che hanno in ogni città il loro carrozzone con la loro bandiera rossa e nera, ma io ti pare che li voglia mettere fuori legge?
17: Sono tendenzialmente violenti, su questo non c'è dubbio. Spesso sono intolleranti in alcuni casi
18: nel
17: violenti.
18: Nel caso lì che tu hai visto, che loro hanno messo sui loro social, hanno tirato fuori le loro bandierine, hanno fatto i loro slogan.
17: Ma perché devono impedirti di parlare? Perché
18: no, no, io ho parlato tranquillissimamente. Io ho parlato dei, ma ti pare che io non parlo? Ma io ho parlato dentro, loro erano fuori con le loro bandierine a urlare: Parenzo, sionista, benissimo. Ma non c'è nessuno. Io non ho mai detto niente. Uno, c'è stato un ragazzotto, credo fosse un segretario di un partito di Rifondazione Comunista. Mi si è avvicinato, ma ha detto: io le devo dare un libro. Benissimo, dammi il libro, fratello mio. Dentro c'era una dedica anche ironica. Era il libro di Ilan Papé sulla morte di Israele. E nell'orecchio gli ho detto: ti piacerebbe, Ti piacerebbe. Ti ho detto: in che senso?
17: Ti piacerebbe, che morisse Israele. Ti piacerebbe.
18: E invece non
17: intanto,
18: è
17: ragazzi, breaking
18: così.
17: News, fermi.
18: Ma
17: breaking
18: non
17: news.
18: È andata. No, voglio
17: aspetta,
18: dire.
17: Breaking news, porta, fermo.
19: Breaking news.
17: Beh ragazzi, una notizia incredibile, l'Italia, sentite com'è ridotta l'Italia, Mimmo Blades ha vinto in tribunale, ha ottenuto la sospensione del decreto di espulsione, questa applaude, considerato che ha dedotto di essere

0: omosessuale e che è integrato, nessun legame con il Ghana, nato in Italia, ultimo anno anche lavorato, il colloquio è stato svolto in italiano, eccetera eccetera, ha diritto a una vita privata, ha diritto a una vita privata, il rimpatrio violerebbe i diritti fondamentali e dunque hanno e non è pericoloso, cioè uno spacciatore reo confesso non è pericoloso, dunque sospesa l'espulsione di Mimmo Blades.
1: Paese ridicolo.
2: Grande Mimmo.
1: Paese ridicolo.
0: Paese ridicolo. Uno che ha apertamente confessato, confessato di essere uno spacciatore. Non riusciamo a cacciare nessuno.
1: Allora, ecco perché poi l'estrema destra vince le elezioni. Questo è il risultato.
2: Infatti, robe qua. In quattro anni hanno cacciato meno gente di tutti gli altri messi insieme.
0: Scusi, ma tu sei a favore? Tu sei preoccupato per questo antivirus?
1: Certo,
0: no?
1: Perché non sappiamo bene cos'è.
0: Certo. Dunque bisogna vaccinarsi.
1: Certo, bisogna prevenire.
0: Vaccinarsi, certo. Non sappiamo nemmeno che cazzo è vaccinarsi.
3: Il vaccino, appunto, cioè, il vaccino
1: però,
3: è ottimo.
1: Le aziende farmaciutiche sanno.
2: Ancora, non ti sono passati tutti i soldi che hai preso col Covid? No. Ne vuoi altri?
1: Ma come si permette?
2: Ne vuoi altri?
1: Scusa,
2: vergognati!
1: Bisogna prevenire.
2: Ti devi vergognare! Sei avido! Sei proprio un ebreo malato di soldi! Basta! Quante cazzo ne vuoi i soldi?
3: Ma è un problema ormonale questa.
2: I vaccini te li devi infilare su per il culo, tanto ti piace anche.
3: Ma cosa c'è?
2: Basta.
3: Allora, ma come si permette? Allora, siete proprio avidi? Ma è una
2: Basta, è una vostra caratteristica. Siete proprio morbosi, affamati di soldi.
1: David, col triangolo rosa.
2: Affamati col triangolo rosa. Appunto, vergogna, proprio perché ci siete passati dai campi di concentramento. Ci siete passati, adesso siete diventati i nuovi dittatori mondiali. Vergogna.
1: Voi ebrei siete.
2: Allora, caro Giuseppe,
0: adesso devi fermarti. Tu hai detto una cosa assurda.
2: Gli ormoni, tu puoi contestare
0: il vaccino, puoi dire quello che vuoi, puoi dire che non serve il vaccino, che è assurdo, che lui è un pazzo criminale, che voleva mandare i carabinieri a casa degli italiani.
2: A casa della Jeff faceva il bagno con la mascherina, sto coglione, ce lo ricordiamo? Ce lo ricordiamo o no? Ce lo ricordiamo? Sì, ma tanto non te lo do, tanto non li avrai, non ti vinculano manco i cani, tranquillo. Cioè, ho letto che va a dire mi inculavano quelli dell'Andrangheta, ma chi ti incula?
1: Giuro, mai inculato nessuno.
2: Manco a pago.
0: In che senso mai inculato nessuno?
1: Io non sono attivo.
0: Ah, perché sei passivo?
1: Pure. Io sono solo attivo.
0: Sì, sono attivo.
2: Che bello. Ci fa piacere, fatto sta che o paga.
1: Comunque non mi pagano.
2: Non credo.
0: Tu puoi dire quello che vuoi. Lui incassa tutto, però non puoi dire, non puoi dire gli ebrei siete avidi e ne volete sempre più.
2: Ma è risaputo. È un difetto, loro da un sasso per terra riescono a farci un castello. Sono nati per fare soldi. Lo possiamo dire o no? Venderebbero pure la mamma per pacu spicci.
0: Andiamo in profondità.
2: Ce ne sono tanti, mica tutti.
1: Andiamo da voi.
2: Questo è un classico esempio. Lo vedi che già propaganda i nuovi vaccini. Ha già iniziato a intaccare i soldi. Vergognati, sei un cazzo di venduto.
0: Venduto. Allora, oggi
3: allora, primo Klaus Davi non è ebreo, quindi
2: come non è ebreo, ha origini ebraiche, informati.
3: Sì, ha origini, ma ora associare per forza agli ebrei il denaro è uno degli stereotipi nazisti più noti. Mi meraviglio che il travone, che evidentemente ha preso troppi ormoni,
2: ma tu sei un esempio, ma tu prenderesti pure la mamma, ma io non ho un despicci in più.
3: Ma io, guarda, incredibile.
2: preso più di

0: Ma tutti farebbe 20 spettacoli al giorno se potesse,
1: ma quali spettacoli
0: pur di avendulire in più,
1: ma è incredibile,
0: dai,
1: questa.
0: Campi per i soldi
1: pure, adesso ci abbiamo pure il travone
0: nazista, io ti
1: nazista.
0: Amo lo stesso, però tu sei avido, tu sei avido, lo devi ammettere, tra te e Cruciani, no, veramente mi dite che facevi il parcheggiatore abusivo, da che mi risulta,
1: ma un impazzimento
0: tra te e Cruciani, secondo me è un po' ebreo anche Cruciani, perché voi due siete due che venderebbero anche la mamma per fare un euro in più, vi dovete vergognare, chiedono fior fiori di soldi per qualsiasi evento dove io vado gratuitamente, loro si arricchiscono, vogliono tutti i soldi, hanno sempre le tasche piene, sempre le tasche piene, escono che gli cascano pure le monete dai pantaloni, sti due, vi rendete conto?
1: Mamma mia, abbiamo pure il travone di Casa Pound,
0: David, no,
1: il
0: è la verità, tu faresti qualsiasi cosa per un euro, diciamo la verità, io ti amo, ma tu sei un avido, finirai fra gli usurai all'inferno,
1: sono un uccello, c'hai anche la testa di cazzo, non sono un uccello,
0: no David, ammettilo, dai, non c'è niente di male,
2: abbiamo fatto litigare finalmente Crizia con David.
0: Ma io lo so che Davide è fissato con i soldi, però ci sta, lo devi ammettere, ammettilo David.
2: Gli alpini, che vuol dire?
0: Gli alpini sono una vergogna, sono, no, prima parlo io, silenzio, gli alpini sono una vergogna, parla tu, poi parlo io.
3: Simboli dell'Italia, simboli dei valori degli italiani, della quintessenza del popolo italiano, hanno dimostrato di saper sfilare civilmente in una città straordinaria.
0: Allora, ci sono state decine di denunce, ci sono state decine di denunce.

0: l'Italia non è servita, non è servita neanche ai tempi delle guerre, perché hanno non è servita neanche ai tempi delle guerre, perché hanno preso una marea di legnate nella prima guerra mondiale dagli austriaci, nella seconda sia sui Balcani che in Russia, sono tornate con le pezze al culo, fate schifo, vanno aboliti gli alpini. Sì, sì, sì, poi sono sessisti, omofobi e pure fasciste queste teste di cazzo. La penna ve la dovete infilare su per il culo.
1: Musica. Allora, posso dirti una cosa? Allora, gli alpini sono una grande istituzione, esatto,
0: sì, di teste di
1: una
0: cazzo.
1: Una grande istituzione. Se ne vada! Se ne vada, dottoressa De Rossi, rotti
0: coglioni. Abbiamo finito.
1: Se ne vada.
0: Solo perché io dico la verità.
1: Se ne vada.
0: Io dico la verità.
1: Non posso sopportare contro
0: gli alpini. Hanno preso una gran marea di legnate e poi sono confluiti nella Repubblica Sociale, sono pure fascisti. Teste di cazzo. Avvinazzati. Non servite a un cazzo.
2: Impazzita.
1: Musica.
3: Francamente proverei il trans.
4: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
6: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
9: La Zanzara.

0: ragazzi, a me la Brianti sta sul cazzo, ma sta sul cazzo in maniera esagerata. Però quando dice meglio un braccialetto in più che una donna morta, e ha ragione. In questo caso ha veramente ragione, ma mi resta sul cazzo.
1: Brooks, lo sguardo è vita, sì, ma fino a quando non vieni guardato da due gay, marito e marito, in palestra, sotto la doccia, e lì, amico mio, la prospettiva cambia e soprattutto il culo ti si ristringe.

0: Pronto?
1: Sì, dimmi.
0: Pronto, eccomi Cruciani. Allora, io sono qui adesso per fare fuoco amico, ma anche fuoco nemico. Allora, con quale vuoi che inizi? Con quale preferisci che inizi?
1: Non ho capito, Marco, dimmi.
0: Sono qua per fare fuoco amico e fuoco nemico. Con quale preferisci che io inizi?
1: Ma puoi fare quello che vuoi, Marco.
0: Ok, bene, allora, tanto qua sono di routine a romperti i coglioni. Allora, intanto,
1: non so
0: come
1: chi
0: ventaglio,
1: sei, per cui... Non so
0: sì,
1: chi
0: va
1: sei.
0: Bene, va bene. Certo,
1: non
0: certo.
1: So chi
0: intanto
1: sei,
0: io faccio parte...
1: Per me sei Marco dalla Spezia. Che
0: benissimo,
1: vuoi che ti dica?
0: Benissimo. Intanto cioè... io faccio parte della maggioranza silenziosa, come pensi.
1: Ma io non lo so, non so però, chi sei. Ti
0: però,
1: chi sei? Perché dovrei conoscerti? Ti spiego perché dovrei conoscerti.
0: Assolutamente, ma non è importante.
2: Puntata,
0: allora, prima
2: è
0: di
2: una
0: tutto...
2: puntata, posso dire una cosa, scusami. Puntata molto faticosa. Con sorprese,
1: anche drammatica,
2: sì, a tratti sì, ma voglio dire, sai perché è faticosa? Perché come vedete in questa fase
0: Giù.
2: In questa fase vedete che le alleanze sono alleanze variabili,
1: sì, esatto,
2: cioè quelle
1: sì.
2: Che sembravano la cosa anche sorprendente di questa epoca che noi stiamo vivendo, che quelle che sembravano degli amici, delle persone di area culturale a te vicina,
1: Crizia
2: improvvisamente
1: De Rossi, sì,
2: diventano i tuoi più grandi
1: nemici.
2: Non nemici ma antisemiti. Lo vediamo nelle piazze ad esempio, dove c'è una parte della sinistra
0: giusto.
2: È fortemente antisemita, e allora in questo gioco in cui in realtà i rapporti di forza cambiano. Ad esempio vi voglio dire una cosa, il dottor Donald Trump quando fa la guerra all'Iran fa una guerra preziosissima,
0: l'Europa
2: perché l'Iran è un fattore destabilizzante del Medio Oriente.
1: Ma chi sei diventato? Lucio Caracciolo? Chi sei diventato?
2: No, Lucio Caracciolo queste cose non le dice.
1: Non le dice però, che fai? Le analisi geopolitiche adesso, il fattore destabilizzante.
2: È una delle mie grandi competenze la geopolitica.
1: Ma quale geopolitica?
2: Se tu, se parla solo lui, certo. Quando si parla di Israele,
0: allora,
2: quando si parla di Medio Oriente,
0: di...
2: tu devi stare zitto. Quando si parla di Medio Oriente,
1: Marco, dimmi,
2: non
1: che
2: sai niente.
0: Io sono un parenziano d'acciaio. Sai quando c'è essere più papisti del Papa? Io sono più parenziano di Parenzo stesso.
1: Vabbè, allora,
0: ma
1: Marco,
0: la Palestina te non capisci un cazzo. Perché, come qua, te attacchi la destra, giustamente, lo devi fare anche in Israele. In Israele c'è un governo di estrema destra, di persone genocidiarie, di persone io parlo a ragion venuta, non mi piace l'Iran e odio la Repubblica Islamica. Detto ciò, dopodiché
1: che vuoi,
0: Cruciani, invece te sei un coglione sempre, se Parenzo sbaglia su questo te sei un coglione sempre,
1: è arrivato
0: sempre,
1: il professore
0: sempre su ogni cosa,
1: è arrivato
0: non
1: il prof.
0: Capisci un cazzo,
1: è arrivato
0: su
1: il prof.
0: Niente, quindi attaccarti su un tema uguale, tanto attacco su uno, sull'altro, sbagli su tutto, tranne sulla libertà sessuale, su quello hai pienamente ragione.
1: Marco, che vuoi?
0: Quello, assolutamente.
1: A parte questa manifestazione di esibizionismo che hai fatto tre minuti che ti sei esibito,
0: ho imparato dal migliore, dal peggiore.
1: Hai detto bene, ma io lo faccio per mestiere diverso. Tu di mestiere farai un cazzo oppure farai qualcosa di completamente diverso, per cui non rompere i coglioni, dai, vai avanti, forza.
0: Sei un coglione perché sei contro i vaccini. Se non ci fossero stati i vaccini, tu non saresti neanche lì a parlare, perché i vaccini sono il farmaco più...
1: Io parlo di vaccini contro il Covid,
0: prima. E non ne sai niente. Tanto non ne sai niente su tutto. Quindi
1: Tu sai invece? Tu conosci invece?
0: Lui ascolta.
1: Ma dunque possono parlare solo i medici dunque? Possono parlare solo i medici.
0: Certo, hanno ragione. Chi è che può parlare?
1: Dopo questa cazzata, Augusto da Varese. Dimmi, Augusto.
3: Ciao Crucià. Allora, volevo ritornare all'inizio della trasmissione, che era un po' più tranquilla discussione più forte. Spezzare una lancia in favore dell'amico calabrese Gas.
1: Sì.
3: Perché io ho sposato ho trovato una moglie kazaka e ti devo dire che tra le usanze di questo paese, che sono anche molto cordiali, Kazakistan,
1: che succede?
3: Per loro, anche per loro, come per il collega Gas,
1: Gas, quello là
3: la omosessualità è una malattia.
1: Chi lo dice? Anche secondo te, o tua moglie?
3: Siamo d'accordo abbastanza.
1: Passami tua moglie. Passami tua moglie.
3: Ce la passo, va bene.
1: Passami, prima è kazaka, parla italiano? La tua moglie è kazaka?
3: Parla italiano molto bene, sì, sì.
1: Ma fammela parlare, signora dal kazaka.
2: Perché ti sei preso la moglie kazaka?
1: Ti faccio cazzi suoi, la moglie kazaka.
2: Dateci il gas anziché...
1: Ma ce lo danno il gas.
2: Ci serve. Ancora di più. Dateci ancora più gas, scusa, tutto quello che avete di gas, datecene un po'.
1: Sì, poi andiamo a scoprire che il Kazakistan magari c'ha qualche piccolo problema di diritti umani anche in Kazakistan.
2: Ho capito, ma se non rompono i coglioni, io ti dico una cosa: la nuova dottrina è questa, mi piace esportare la democrazia.
1: Augusto, parlami, passami tua moglie un attimo. Dimmi,
3: adesso arriva, allora faccio le scale. Intanto, mentre faccio le scale, che sono giù, ti racconto: io ho 36,6 di temperatura, mia moglie ha 39, uno dei due è malato. Sì. E cos'è la malattia? È una variazione delle funzioni biologiche, fisiologiche. Allora,
1: dire,
3: se la
1: scusa.
3: Mettiamo. Cioè, la malattia è uno stato in cui il corpo umano non riesce a espletare.
1: Ho capito, ma il modo in cui Gas ha parlato di malattia significa che è una malattia, una patologia, qualcosa di negativo.
3: Esatto, ma se interpretiamo la malattia come l'interruzione delle funzioni biologiche, il fatto che i gay non si possono riprodurre, caro mio, è una specie di malattia, cioè è inutile.
1: Vabbè, capito, Augusto, ma è una minchiata, dai, su questa
3: ma
1: cosa qua.
3: Ma come una minchiata? È una deviazione,
1: ma che una deviazione
3: biologiche.
1: Ma sì, va bene, c'è una diversità, ma ho capito, ma uno può dire che è una malattia, dai, non diciamo cazzate, dai.
3: In senso lato, vabbè, è presa la popolare.
1: È arrivata sta moglie o no? È arrivata sta moglie.
3: Va bene, vado, salgo le scale e te la passo subito, però non sei d'accordo, in senso lato.
1: Non
3: cioè,
1: sono d'accordo.
3: Variazione...
1: Non sono d'accordo. Dillo a Parenzo se è d'accordo. Dillo a Parenzo, anche lui non sarà d'accordo che è una malattia, dai, che è una diversa
2: malattia,
1: funzione
2: scusa.
1: Biologica. Non so che
2: ma
1: cazzo
2: è ovvio.
1: Detto,
2: ma che vuol dire biologica?
1: Sei arrivato a casa
3: la
1: no?
3: Sì, due secondi arrivo, prendendo alla larga il termine.
1: Sta
3: malattia.
1: Arrivando a casa. Sta arrivando a casa dalla moglie kazaka che sostiene che i gay sono malati. Pensate che sostiene
2: ma
1: che i gay
2: la
1: sono...
2: moglie kazaka, ad esempio, dove l'ha conosciuta?
1: Ma
2: in Italia?
1: Cazzi suoi... Ma no, no, sarà andato in Kazakistan.
2: Ma rispondi tu per
3: no, no, no, no, no, ci ha dato su Badoo e ci siamo conosciuti e è venuta lei in Italia.
2: Vedi? Allora, le mie domande non sono mai... Le mie domande non sono mai fuori luogo casuale. Abbiamo scoperto
1: ma che
2: questo
1: te ne frega?
2: Maiale,
1: ma perché maiale?
2: Non
1: pure lei,
2: potendo
1: allora
2: avere dei rapporti normali, va su Badoo e trova gente che se no non si sarebbe mai incontrata e fidanzata.
3: E allora qual è il problema? Abbiamo fatto una figlia, siamo sposati a 13 anni, felicissimo.
1: Che
3: guarda.
1: Cazzo vuoi? Scusa, Augusto, da Varese ha conosciuto una su Badoo, una kazaka che dice che i gay sono malati e si sono conosciuti, sono sposati, hanno fatto un figlio di 13 anni. Ma che vuoi? Come si chiama tua moglie? Scusami,
3: Sabina, è qui, te la passo.
1: Sabina, passami Sabina. Sabina, buonasera.
3: Ma da Cruciani, non la conoscere, dai, dillo, ciao.
1: Sabina?
3: Scusami, è scappata. Cioè, ti faccio salutare la mia figlia.
1: No, non c'è problema, mica stiamo a Radio Bubu.
2: Ciao, tutta la famiglia.
1: Allora, alla mia sinistra un grande ritorno, il mitico Nico Taurus. Buonasera, Toro.

0: comandiamo. Comandiamo Toro.
1: Bene,
2: stasera vi ho portato due cornuti.
0: Sì, adesso andiamo subito ai cornuti. Normale, avvicinati ormai, al microfono. Normale, e adesso conosciamo, devi sapere perché.
3: Che una volta mi sarei arrabbiato, ora non mi stupisco più. Ora ci sono dei momenti in cui, ad esempio, tu speri che arrivi il Taurus.
0: Perché?
3: Perché rispetto alla travora razzista, antisemita, rispetto alle telefonate, almeno il Taurus sai che c'ha il suo calco di questo uccello, ha questa maschera improponibile, ha questo lessico claudicante, questo linguaggio basico, basilare, stupido, eccetera. Sai che al massimo parlerà di qualche mignottone con cui ha fatto qualche mucchio e lì finisce. Vuoi mettere la sicurezza del Taurus rispetto a qualche nuovo antisemita che può telefonare e dire le cose peggiori?
0: Oggettivamente,
3: cioè, è quasi rassicurante che in finale di trasmissione vi sia il Taurus. Sono quei momenti in cui uno quasi dice: vabbè, ah, dai, tiro un sospiro di sollievo, perché almeno non mi accuseranno. Non mi accuseranno di aver fatto qualche complotto, di aver beccato soldi.
0: Di essere avido
3: di aver causato la terza guerra mondiale, di aver bloccato io lo Strato di Hormuz, di essere un genocidiario. Meno male. Oh, benvenuto.
2: Potresti essere un cornuto,
3: forza.
2: Però
3: ma posso dirti, è il male minore in questo caso.
2: Okay.
3: In questo caso diventerebbe rispetto a quello di cui mi hanno accusato nelle ultime due ore e mezza, nelle ultime due ore e un quarto, sono stato accusato di qualunque cosa, di aver incitato alla Antanavirus, Antavirus, esatto, non so neanche come cazzo si chiama, perché Antanivirus, come fosse Antani, per avere chissà quale rapporto con quale casa farmaceutica. Roba incredibile.
0: Di essere anche Clizia, ti ha detto che sei sostanzialmente gli ebrei sono tutti avidi.
3: Tutti avidi,
0: ammazzerebbero pure la madre per avere soldi.
3: Capisci che alla fine avere uno mezzo nudo vestito da toro e che il massimo che può fare è farci vedere il calco del suo solito pisello, e capisci che è il male minore.
2: Ma
3: non c'è dubbio, sì,
0: allora,
3: sì.
0: Vogliamo ricordare, per chi non lo sapesse, ormai è noto praticamente in tutti i Italia, anche grazie a questa disgraziata trasmissione, che Nico Taurus.
3: No, anche grazie. Prima non lo conosceva un cazzo di nessuno.
0: Lo conosceva
2: Il Corriere.
0: Prima qua, poi al Corriere. Allora, signor Taurus, signor Taurus sostanzialmente fa il gommista, diciamo ormai una professione quasi residuale, ma tu ogni tanto aggiusti anche le gomme ancora dopo questo successo?
2: Ogni tanto monto anche le gomme.
0: Monti anche le gomme. E poi è un montatore, diciamo, sostanzialmente di femmine, no? Un montatore di femmine.
2: Monto più femmine che gomme.
0: Questo è interessante, monta più femmine che gomme. Questa mi sembra un dato.
2: Quello che non sa Parenzo.
0: Questo non si può sapere.
3: Oggettivamente sì.
0: Questo non si può sapere.
2: Lui monterà solo sua moglie se gliela dà.
3: Lasciamo queste cose, dettagli personali che forse preferirei in una puntata come questa, che è stata già abbastanza disastrosa, non gettare altri dettagli personali, e in particolare con un signore che ha una maschera di un toro. In particolare, andiamo avanti, dai.
0: Allora, questo lo sappiamo, avanti. Che ha la maschera del toro,
3: il signor Taurus, ignorante e coglione.
0: Coglione non glielo puoi dire, coglione
2: no, è un coglione.
0: Sì, no, sarà pure che gliene frega, tanto c'è un uccello così.
3: È un imbecille analfabeta e non si rende neanche conto di essere ridicolo.
2: Il mio fine settimana è come tutta la tua vita. Dal punto di vista sessuale.
0: Questo è interessante.
2: Il sabato e la domenica si racchiude tutta la tua vita.
0: Secondo me anche solo il sabato.
3: Io il sabato vado col cane a portarlo fuori a fare la cacca e la pipì, perché è il mio turno la sera, e tutto il sabato è mio. Porto i bambini con la bicicletta.
2: C'hai altre virtù.
3: Sto insegnando a mia figlia di 5 anni ad andare in bicicletta senza le rotelle.
0: E questo pensa a montare. Che ti devo fare? Questo pensa a montare.
4: Deve venire su.
2: Che tristezza,
4: mamma. Che tristezza, Parenzo. Venga,
3: Importante banchiere di cui non posso fare il nome, diremo che si chiama Francesco. Mi scrive: chi è questo troglodita che parla? Se penso che ci siamo incontrati l'altro giorno a colazione in un noto circolo romano con gente per bene, hai davvero una grande pazienza. Mi scrive: ero al circolo del tiravolo. Non dire il nome del circolo, scusa.
0: Allora, fermi, fra poco ritorniamo col Taurus, che, ripeto, organizza anche feste private, ormai con coppie, praticamente una ci sarà sabato. Con quante coppie, Taurus?
2: 150
0: coppie. E uomini addetti alla monta quanti saranno?
2: Una decina, quindicina.
0: Cioè, ma non tutte avranno soddisfazione da queste 10-15?
3: Non tutte
0: avranno, com'è possibile? Tromberanno tra di loro anche.
2: Però
0: ci sono 10-15 toni.
3: Il nostro problema.
0: È uno spaccato d'Italia. Fra poco torniamo, perché accanto a lui oggi in via

0: eccezionale, in via eccezionale.
1: Ah, un'esclusiva, ma che meraviglia!
0: Accanto a lui, non so chi vuole parlare, c'è il Cornuto 1 e il Cornuto 2. Ti prego, mandate una foto a Parenzo.
2: Sì. Cominci, Cornuto 1.
0: Cornuto 1 comincia fra pochissimo. Voi vi dichiarate apertamente cornuti, giusto?
3: 100%.
0: 100%.
4: Assolutamente orgogliosi di esserlo.
0: Benissimo. Cornuti, orgogliosi di esserlo al 100%. Questo significa che voi portate le vostre mogli, scusate, all'interno del locale del dottor Taurus, giusto, Cornuto 1?
4: È giustissimo.
3: In villa, stasera, dopo la trasmissione, andremo in villa.
0: In villa, benissimo.
3: Dottor Parenzo è pure invitato.
0: Benissimo.
2: No, per fortuna sto a Roma, c'ho da fare,
0: e
2: grazie.
0: Fate montare le vostre mogli da qualcun altro, giusto?
4: Sì, giusto.
3: Un bull, due bull, il toro che ha un cazzo bestiale.
0: Vabbè, adesso non andiamo a vedere.
1: Benissimo, se siete felici voi, ma io che devo fare?
0: E siete, Cornuto 2, mi rivolgo a lei, e siete felici di questo, giusto?
4: Ma grande, ma felici di essere.
0: Felici di vedere vostra moglie in questa situazione,
4: siamo
0: giusto?
4: Siamo eccitati tutta la settimana dopo.
3: Un'adrenalina mostruosa.
0: Benissimo, sentite un po' il suono della voce, è un po' rotto dalla maschera, caro Parenzo. Questo è un grande scoop. Due cornuti in studio, dichiarati. Ovviamente per loro non è un'offesa, anzi,
4: no, ma è un complimento.
0: Un complimento. Fermi
2: mi
0: tutti.
2: Chiedono qui da Roma se il toro vorrebbe un socio. Non posso dire chi, ma insomma, qualcuno mi chiede se il toro vorrebbe un socio. Il signor Toro, vabbè,
0: comunque. Questo ne parleremo dopo. Tu,
5: chiama su Telegram.
0: Ti chiama, vi mettete d'accordo con il business.
2: Vediamo,
0: quando c'è business,
2: ci manca solo questo.
0: Parenzo
2: non ha nessuna intenzione. Parenzo stasera deve andare a una cena a casa di un carissimo amico, che è un bravissimo giornalista del Corriere della Sera.
0: La conosco, dottor Roncone. Sarà il dottor Roncone.
2: Ho capito, ma perché devi dire che
0: dottor Roncone è appassionato di bull? È appassionato di bull e di toni.
2: Vergognati, che è felicemente sposato. Schifoso, vergognati. È una persona serissima.
0: È stato a
2: Cap
0: d'Asi per fare un'inchiesta. Ne ha
2: ma è un grandissimo giornalista.
0: Cornuti,
2: comunque, perché
0: di toni,
2: hai detto dove vado a cena io? Perché magari voleva che rimanesse riservato.
0: Qui c'è accanto a me una basita. Sì. Ovviamente, Caterina Colovati. Fermi tutti, che torniamo soprattutto con i cornuti.
2: Sì.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it. No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
11: Questa è Bar Group.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione.

0: Capitale, al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
2: I timori sulla tenuta della tregua in Iran, con il presidente americano Donald Trump che ha ribadito di non avere fretta, e l'inflazione USA che ad aprile ha toccato i massimi da maggio 2023, pesano sulle borse europee che chiudono in rosso la seduta. Di fronte all'interruzione delle catene di fornitura provocata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, i prezzi al consumo hanno subito un'impennata e resta da capire come il dato sarà accolto dalla Fed. Intanto Milano chiude in calo dell'1,36%, meno 1 per Parigi e meno 1,6% per Francoforte. Un contesto che ha messo sotto pressione l'azionario. A Piazza Affari le vendite si sono concentrate sui titoli tech, con ST che cede oltre il 5% come Prysmian. Positivi i titoli oil, acquisti soprattutto su Diasorin e Avio. Tra le banche, MPS festeggia i conti con un più 1,47%, mentre Mediobanca mette a segno un solido più 1,3%. Lo stallo sulla riapertura di Hormuz spinge i prezzi del petrolio, con il WTI tornato sopra i $100 al barile. Martina Sodigo, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
6: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
9: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
8: Scusa, che hai detto?
9: jethr.com. Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
10: La Zanzara.

0: Eccoci qua con i due tori, Toro 1, anzi no, anzi che tori, Cornuto 1 e Cornuto 2, Toro, di Toro ce n'è solo uno che mi ha regalato anche il suo profumo di produzione, il Taurus Elixir ha fatto, non voglio nemmeno immaginare quale sia l'essenza, caro Parenzo, del Taurus Elixir, non voglio nemmeno immaginarlo, però scusami caro David, qui abbiamo i due Cornuti e la signora Collovati era veramente schifata da questa visione,
1: no,
0: giusto?
1: Perché? Io, differenza di Parenzo che dice che questo è il momento meno stressante, più rilassante della zanzara, dico che proprio sono in imbarazzo, caro Parenzo, con questi tre omaccioni zozzi, sporchi e veramente imbarazzanti. Sono qualcosa problematiche psichiche che cominciano già dalle maschere, perché uno perché si deve mascherare?
0: Beh, questo è interessante. Loro hanno la maschera, Cornuto uno può rispondere a una maschera perché
2: abbiamo delle vite professionali.
0: Esatto.
1: No, perché vi rendete conto che quello che dite, fate
2: perché
1: è qualcosa
2: qui,
1: di
2: e qui dobbiamo fare
1: di basso,
2: così.
1: Di no, basso proprio
3: perché
1: livello.
3: L'Italia è così, è esattamente come dice lei, è un paese di bigotti dove uno non si può permettere di vivere una vita perché comunque tutti
1: ma
3: giudicano.
1: Senta, lei cosa
3: lei
1: sta dicendo? Ma lei come
3: lei
1: si permette di dire una cosa del genere
3: lei
1: quando
3: aperto,
1: lei
3: ha aperto il suo intervento con delle minchiate.
1: No,
3: okay?
1: Allora,
3: no,
1: guardi, lei si deve vergognare come essere umano, non in quanto uomo
3: lei.
1: Che prende sua moglie e la getta in pasto a questo signore.
3: Nessuno, è lei che
1: mezzo
3: vuole andare,
1: nudo,
3: ma ancora non ha capito
1: non si capisce
3: come
1: se è bestia o essere umano,
0: però,
1: e la mette lì e
2: ma noi facciamo
1: guarda,
2: regali,
1: ma guardi,
2: sono
1: io penso
2: regali.
1: Che questo sia un film di fantascienza,
2: ma
1: punto e
2: regali,
1: basta, perché
2: 5,
1: le donne sono ben
2: uomini.
1: Altro. Oppure mi chiedo però, dove l'ha trovata sua moglie, in quale bordello.
3: Le donne le scelgono,
1: scusi,
3: lei sta straparlando, forse sta assumendo delle sostanze lei.
1: No, scusi.
3: Lei sta assumendo qualcosa, glielo dico io.
1: No,
3: le donne vengono a
1: forse è il vostro tema quello delle sostanze, perché se non assumete sostanze e cose di questo genere non le potete dire
3: mai,
1: e quindi
3: no,
1: e fare
0: però, scusa,
1: e forse
0: allora, sì,
1: anche
0: siamo
1: fare.
0: Di fronte a una cosa, siamo di fronte al fatto che
4: volevo capire, scusate, sì, solo una cosa, il dottor Bulver anche a Trento al Festival dell'Economia.
0: Siamo ancora cercando di capire
4: siamo
0: se è disponibile.
4: Lo chiedo perché siccome lì a Trento ci sono delle folle il dottor Bull. Ci sono delle folle di persone, insomma, può anche fare uno spin-off delle sue attività, le sue cosiddette monte.
5: Se c'è un camerino.
4: Sì, non c'è nessun camerino. Lei allora, deve fare le sue cosiddette monte, se le organizza nel suo albergo, pagato da lei, però. Pagato da
0: allora,
4: lei
0: fermi
4: e non dalla nostra struttura.
0: Questo sono affari miei. Se viene là, sarà ospite nostro, pagato.
4: Non è ospite, io mi rifiuto di pagare gli ospiti nostri.
5: Ha ragione Clizia che sei.
0: Allora, scusami.
4: Ma come
0: scusa,
4: ecco, adesso abbiamo anche il bull antisemita pure.
0: Allora, il cornuto 2 vorrei che dicesse una cosa. Lui ha detto una cosa prima molto chiara in risposta alla Collovati. La cosa è questa: sono le donne, le nostre mogli, che ce lo chiedono, ovviamente che potete chiedere anche voi. Loro sono d'accordissimo. Dunque, non c'è nessuna schiavizzazione, non c'è nessuna costrizione.
3: Assolutamente, questa è la base del
1: gioco. Ma voi non lo direste mai, perché è chiaro che non si può dire che costringete delle donne, le quali forse con una una psicologia fragile vi assecondano. Poverette, vorrei farlo io un discorso. Con queste donne, roba da denuncia. Voi siete al limite della denuncia. Se accompagnate una moglie lì e la buttate, e la buttate con questo signore,
2: ma quale donna non si diverte con 5 bull? 4 bull che la prendono tutta la notte.
1: Ma scusi,
2: però,
0: scusi, Cornuto 1, mi spieghi un attimo, sua moglie quanti anni ha? Questo almeno si può dire.
2: 31.
0: Quanti?
2: 31.
0: 31 anni. Lei ha?
1: Poveretta.
0: Lei ha?
2: 45.
0: 45. Quando è successa la prima volta? Che cosa ti ha chiesto?
2: Allora, nasce andando a cena a casa del toro, il toro dopo 3 minuti già ha messo le mani nelle gambe, nel culo.
0: No, però scusate, aspetta, fermo, non ti vado così. Però sapevate prima.
4: Ma perché quando vado a casa dei miei amici
1: non accade, per fortuna.
4: Io la voglio che siamo ai matti. Se io vado a casa, adesso non voglio dire stasera del dottor Roncone, perché sarebbe... Ma mettiamo un'altra persona. Vado a casa di un'altra
0: del
4: persona
0: Roncone,
4: stasera. Ma lascia stare, dottor Roncone, la firma del Corriere. Se vado a casa... Però non succede che io metto le mani da nessuna parte, né tantomeno lui. Perché non ci succede a noi perché? Perché siamo persone normali.
0: No, però scusi, scusi, cornuto uno. Allora, scusi, è nato
4: scusami,
0: tutto, però...
4: se tu vai a cena a casa del professor Del Debbio, per citare sì. una persona del
0: tuo campo,
4: immagino che il professor Del Debbio non prenda le sue mani e le metta su quelle della tua fidanzata, sulle cosce della tua fidanzata.
0: Questo però perché so benissimo che non è un ambiente. Il
4: sono
0: tono
4: sicuro
0: è
4: che
0: il tono
4: se vado a cena a casa
3: bravissimo.
0: Allora, scusi, tu sei andato a casa del toro apposta, dunque avete già studiato.
2: Amore, andiamo da un amico. Perché noi quando facevamo l'amore parlavamo, ma ti piacerebbe un altro imbogo, un altro dietro?
0: E lei?
2: Cioè, nel momento che fai sesso, chiunque, anche lei avrà detto sì, ne voglio due, tre, quattro, prendimi.
1: Ma come si permette? Questo è il livello delle donne che sceglie lei. Ma come si permette? Ma per favore, ma io non sono, ma io non mi piace un sesso animalesco. Perché quello è.
0: Però ognuno, io da questo punto di vista difendo, non è che tutti quanti hanno queste fantasie, alcuni ce l'hanno, altri non ce l'hanno.
1: Ma chi? I malati mentali hanno queste fantasie? Mettiamo un limite, Cruciani, stai esagerando.
0: No, però, scusa,
1: metti un limite.
0: Tu stai dicendo che è malato mentale.
1: Ma di più, questi davanti neanche lì. Ho paura, dopo scendo un ascensore dall'altra parte perché sono pericolosi, nel senso che sono matti.
0: Scusami,
2: guardate i film porno da 50 anni. Sono sempre uomo e donna, sono sempre 5, 6, 7.
1: E infatti è violenza pura quella. No, ma per favore, ma stia attento a quello che dice.
0: Scusi un attimo, signora Colvati, però posso dire una cosa. L'altra volta al suo compleanno, una delle sue figlie mi ha detto guardi, nulla della vita privata, per carità, di fronte a tua madre devi mettere sempre personaggi il peggio possibile, mi ha detto, cioè mi ha detto così, capito Taisha? Mi ha detto mi raccomando, sì, perché noi ci divertiamo, di fronte a mia madre devi mettere sempre
1: sempre non
0: oltre.
1: Si sta scherzando, stasera sono seria, perché assolutamente
3: noi siamo
1: io sto sudando.
2: Quindi amore, andiamo a cena dal toro,
0: va bene, d'accordo, spiegami una cosa, cornuto uno, poi ti rinvito un'altra volta e mi racconterai benissimo tutta la tua storia
1: di me.
0: Vabbè, senza di te.
1: No, poi, non voglio sentirla. Questa storia è squallida, non la voglio sentire.
2: Bellissimo.
0: Cornuto uno. Dunque, lei mi sta dicendo che la relazione con sua moglie o la sua fidanzata, quello che è migliorata.
2: Certo, è bellissimo, ma io sono se la scopano due o tre uomini, io non godo.
0: Tu non godi, poi ti ricordi queste cose e ti masturbi, questo diciamo la verità.
2: Video e poi tutta la settimana mi masturbo.
0: Quindi lei... Questa è l'Italia,
1: quindi lei non è una persona normale, lei non ha bisogno della moglie.
2: Ma dopo 13 anni,
1: ma dopo
2: 13 anni,
1: lei fa solo porcherie.
2: Ma dopo 13 anni, come ti ecciti dopo 13 anni?
0: È cornuto, è così che devi fare, cornuto è così, ma che ti devi fare?
1: Mamma mia, ma c'è anche il cornuto normale. Questo è un cornuto che proprio non voglio dire all'ennesima
5: felice,
1: potenza.
5: No.
0: Bellissimo, ragazzi, fermi tutti. Grazie cornuti di essere venuti qui. Ci avete messo non la faccia, perché purtroppo l'Italia è bigotta e non mi permette
1: di
0: mettere.
1: Perché si vergognano di quello che fanno. Si vergognano di quello che fanno. Per quello che c'hanno la maschera.
0: Grazie ancora al toro di averci dato questo spaccato d'Italia meraviglioso ancora una volta. Il mitico Nico Taurus. Italiani!
6: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
0: so,
6: alle 8,
0: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
6: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Buonasera e bentrovati. Sulla 1 direttissima, a causa di un incidente in cui sono rimasti coinvolti 4 mezzi pesanti, permane la chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento Colla 1 e Badia in direzione Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico risulta bloccato con 5 km di coda. Nello stesso tratto, inoltre in direzione opposta, rallentamenti per curiosi. A causa del tratto chiuso si registrano code sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e l'allacciamento Colla 1 direttissima in direzione Napoli. Andiamo ora sulla Firenze-Pisa-Livorno, qui per incidente traffico incolonnato tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, bentornati a Smart City. Da ieri parliamo di scenari nucleari. C'è uno studio del Politecnico di Milano e dell'Università dell'Insubria che ne ha analizzati 120, mostrando come l'appetibilità economica e il conseguente sviluppo di un programma nucleare sia sensibile a parametri come il costo della tecnologia, che è un parametro ovvio, ma teniamo presente che nel mondo varia da meno di 3.000 euro a kilowattora a più di 10.000. Poi c'è il tempo di realizzazione e il relativo impatto che questo ha sugli oneri finanziari quando si realizza un impianto nucleare. E poi c'è lo sviluppo delle infrastrutture di rete, in particolare della rete elettrica, che compensando la distribuzione discontinua dell'energia prodotta da rinnovabili sia nello spazio che nel tempo, di fatto erode ulteriori spazi di mercato al nucleare. Diciamo che è un riassunto un po' brutale, ma spero che il professor Mario Motta non ne abbia troppo a male se partiamo da qui. Bentornato a Smart City.
5: Grazie mille, buonasera Maurizio.
4: Allora, intanto dalla vostra analisi c'è, diciamo, una combinazione di tempo e denaro da cui non si scappa, cioè anche quando tutte le altre condizioni sono favorevoli ci sono dei confini da rispettare.
5: Sì, certamente. Diciamo che dai nostri conti, per impianti che hanno un costo superiore agli 8.000 euro a kilowatt di capacità installata e dei tempi di realizzazione che arrivano a 20 anni, non entrano mai nell'ottimo economico per la collettività.
4: Certo, insomma, non conviene mai realizzarli se quelle sono le condizioni, no?
5: Non conviene mai realizzarli.
4: Molto chiaro. Ecco, questo spazio poi si restringe, diciamo, in qualche modo se si cominciano a restringere anche altri parametri, no? Uno di questi, che è forse l'aspetto più originale che analizzate nella vostra ricerca, è lo sviluppo delle reti del sistema energetico nel suo complesso.
5: Sì, abbiamo fatto i conti con a livelli di investimento sulle reti elettriche e di trasporto di gas diversi, e all'aumentare gli investimenti di infrastrutture di trasporto lo spazio disponibile per il nucleare si riduce. Diciamo che dai nostri conti, con investimenti in infrastrutture maggiori, il tempo a disposizione per la messa in servizio di impianti nucleari si riduce di circa 5 anni, e il costo di investimento oltre il quale non ne troviamo più negli scenari ottimi si riduce di circa 2-3 mila euro.
4: Ecco, quindi prima, se diciamo con poca infrastruttura una centrale si può anche costruire in 15 anni e può avere un senso, se c'è tanta infrastruttura o ce ne metti meno di 10 oppure non sta in piedi, ancora una volta.
5: Esatto.
4: Quindi il messaggio è fate in fretta. Qual è il messaggio?
5: Il messaggio è che bisogna fare velocemente a installare e a mettere in servizio impianti nucleari. Diciamo, in fretta significa entro i prossimi 5-10 anni, se no dopo non sarà più conveniente per la collettività.
4: Sì, insomma, e sappiamo quanto è difficile fare in fretta in questo paese, ci si mettono 7 anni per installare una pala eolica. Negli scenari più favorevoli, comunque, quanto nucleare salta fuori e quante rinnovabili?
5: Ma diciamo che dai nostri conti viene fuori che ai costi di investimento che in prospettiva si dice si avranno per gli small modular reactor sopra gli SMR, più o meno, se riusciamo a installare nel prossimo decennio degli impianti arriveremmo ai numeri che sono indicati più o meno nel PNIEC, cioè nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.
4: Invece rinnovabili, anche nello scenario diciamo ad alta intensità nucleare?
5: Più o meno in tutti gli scenari di fotovoltaico vengono fuori più o meno 200 gigawatt di eolico intorno ai 70, cioè comunque c'è un peso molto preponderante delle rinnovabili.
4: Insomma, quella del nucleare sembra una battaglia contro il tempo, che diciamo nel nostro paese non è tra le più facili. Poi certo, se un domani il 100° reattore prodotto in serie come una lavatrice costeranno pochissimo, ci vorrà pochissimo tempo per installarli, torneranno sul mercato. Però non sembra che, a meno di muoversi, negli anni successivi ci sia molto spazio per questa tecnologia, almeno secondo il vostro studio. Grazie Mario Motta.
5: Grazie a te, buona serata.
4: Cari ascoltatori, è tutto, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La Leapmotor B10 Hybrid debutta in Italia proponendosi come ponte verso l'elettrico puro, un SUV compatto che sfrutta la tecnologia range extender per eliminare l'ansia da ricarica. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. Partiamo dall'estetica, un design che punta sulla concretezza dimensionale e sulla solidità strutturale per affrontare il segmento C.
2: La B10 Hybrid presenta dimensioni tipiche da SUV compatto. Lunghezza di 4,53 m, larghezza di 1,88 m e un passo di 2,73 m. La gamma esterna è essenziale, declinata negli allestimenti Life e Design, con una scelta tra 6 diverse colorazioni. Il design complessivo è funzionale a una mobilità che bilancia ingombri urbani e abitabilità per la famiglia. Uno stile asciutto che non cerca l'eccesso, ma punta sulla presenza su strada.

0: Per la personalizzazione sono disponibili tre diverse ambientazioni interne. L'esperienza sonora è affidata ad un sistema audio con 12 altoparlanti. Non sempre tutto è così intuitivo. Per poter regolare gli specchietti laterali bisogna per esempio entrare nel pannello di controllo del display centrale. Senza parlare dello sblocco dello sportellino per il carburante, anche in questo caso da cercare con difficoltà nelle opzioni, posizionato nella sezione dedicata alla ricarica elettrica del veicolo. Insomma, user experience conducente da rivedere. È sotto il cofano che batte la novità di questa versione, un motore elettrico assistito da un piccolo motore a combustione utilizzato per la sola ricarica delle batterie. Una soluzione tecnica che ridefinisce il concetto di ibrido, ponendo la trazione a batteria sempre al centro.
1: La trazione è esclusivamente elettrica. Le ruote sono azionate dal solo motore elettrico, mentre il propulsore a benzina da 1,5 litri funge da generatore e non è mai collegato meccanicamente ad esse. La batteria da 18,8 kWh assicura 86 km di autonomia elettrica, mentre il serbatoio da 50 litri porta l'autonomia complessiva a 900 km. Il sistema offre quattro modalità: EV Plus ed EV per la guida a zero emissioni, Fuel per preservare la batteria, Power Plus per la massima reattività. La fluidità è garantita dall'assenza di cambi marcia e dalla funzione One Pedal Driving per il controllo di accelerazione e decelerazione.
2: La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato.
0: La sicurezza attiva e l'interazione digitale sono pilastri fondamentali del progetto B10, supportati ed aggiornati costantemente via software. La dotazione di sicurezza comprende 17 funzioni ADAS avanzate e 7 airbag. Gli ultimi aggiornamenti OTA hanno ottimizzato il cruise control adattivo e il sistema di mantenimento della corsia, rendendo le decelerazioni in curva più fluide. La connettività è garantita dal supporto nativo per Apple CarPlay e Android Auto, utilizzabili sia in modalità cablata sia wireless.

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo,

0: È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: 1492?
5: La scoperta del nuovo mondo.
4: 1463?
5: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
4: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
6: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
7: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
8: Mi auguro che l'invito dell'arbitro guida, che ha raccolto quelle parole, di disarmare le parole, sia raccolto anche tra i tifosi, in tutto il nostro calcio. Un invito a disarmare le parole e un invito anche a disarmare i comportamenti, qualche volta è necessario avanzare. Ma sono certo che domani sarà uno spettacolo di grande sport. Sono certo che vi sarà una tra il pubblico presente e tra i numerosi spettatori televisivi, tra i quali spero di poter essere anch'io, vi sarà una grande attenzione e anche apprezzamento e ammirazione per il talento che metterete in campo.
9: È l'auspicio questo, ascoltatrici e ascoltatori, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi ha ricevuto al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia, domani Lazio-Inter. Ha detto questa frase molto bella, che ricorda anche forse una dichiarazione, un'affermazione di Papa Francesco, che aveva detto, ha detto lui, anche i tifosi disarmino le parole e i comportamenti, visto che la violenza purtroppo c'è anche moltissimo nel calcio maschile, soprattutto quello di alto livello. Ma noi ci occuperemo di altro, anche di sport naturalmente in questa puntata, però la preoccupazione in questo momento a livello internazionale, a parte le guerre, è quella che riguarda l'antivirus, anche se per quanto relativo all'Italia, il ministro della Salute Schillaci ha ulteriormente, anche ieri ma anche oggi, tranquillizzato. Però cerchiamo di capire in cosa consiste la circolare ministeriale, a cui ieri ho fatto giusto cenno mentre stava uscendo, mentre eravamo in diretta, del Ministero della Salute. E soprattutto se l'Italia ha, visto il passato, insomma, un efficace, efficiente, pronto piano pandemico. Poi torneremo su una delle guerre più in primo piano, che è la guerra russa contro l'Ucraina, che rischia di essere offuscata, dimenticata dalla guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. E poi molti altri argomenti, come sempre, e che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che attraverso i numeri per messaggi WhatsApp 349-238-6666 è il numero. Prima però degli approfondimenti con gli ospiti, come sempre vi racconto in sintesi la giornata. Altavirus, l'Istituto Spallanzani di Roma, i campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena. L'OMS fa intanto un bilancio del contagio, i casi sospetti sono 11 e 9 quelli di positività accertata. La guerra russa contro l'Ucraina, Kiev riceverà la prima tranche dei 90 miliardi a giugno, continuano intanto i raid dopo la brevissima tregua. Trump si prepara al viaggio in Cina, pesa lo stallo sulla guerra in Iran, costata agli Stati Uniti sinora almeno 29 miliardi di dollari. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. La Corte europea dà ragione all'Italia, Meta deve pagare gli editori. Partiamo quindi dal caso Antivirus, situazione di assoluta tranquillità in Italia, ribadisce il ministro della Salute Orazio Schillaci, stanno bene i quattro italiani in isolamento.
10: Sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati, tra cui 3 decessi per il focolaio a bordo della nave Ondius, ora in navigazione verso Rotterdam. Il bilancio è dell'OMS, che ha detto di aspettarsi comunque nuovi casi, vista la situazione in cui si è diffuso il virus sulla nave. Ora la responsabilità di contenere il focolaio spetta agli stati in cui sono stati rimpatriati passeggeri ed equipaggio, sottolinea l'agenzia ONU, secondo cui il rischio per la salute globale resta basso. Tutti i passeggeri sbarcati prima della scoperta del virus a bordo sono stati rintracciati. Dal Brasile è arrivata notizia di un contagio e un decesso per il virus non collegati al focolaio della nave. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, ribadisce il ministro della Salute Schillaci. Si è intanto appreso che uno dei quattro italiani in isolamento, il marittimo calabrese 25enne, sta bene e non presenta sintomi, come erroneamente riferito da alcuni media. Nelle prossime ore i suoi campioni biologici, come quelli degli altri tre presenti sullo stesso aereo della donna sudafricana deceduta per il virus, arriveranno allo Spallanzani per essere analizzati. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E dopo, come vi dicevo, torneremo su tutto questo. Nel frattempo, per quanto riguarda invece il passato, l'inchiesta sul mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006 e sulla gestione dell'emergenza Covid, di questo parliamo. Il GUP di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per l'ex numero 2 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ranieri Guerra, per l'ex direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Giuseppe Ruoco, e il dirigente del Ministero della Salute, Maria Grazia Pompa. Per i tre l'accusa era di rifiuti e di atto d'ufficio. L'inchiesta era arrivata nella capitale da Bergamo per competenza territoriale. E siamo alla guerra russa contro l'Ucraina. L'accusa del viceministro degli esteri russo, Grushko, è: l'Unione Europea mostra di volere prolungare il più possibile il conflitto in Ucraina e ciò, dice, esclude l'Unione Europea come un mediatore per il raggiungimento della pace. Il lavoro fin qui svolto nel processo di pace fa pensare che la fine sia davvero vicina, ha aggiunto invece il portavoce del Cremlino, Peskov, sottolineando l'importanza della continuazione degli sforzi di mediazione da parte degli Stati Uniti. Un incontro tra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky, ha precisato il Cremlino, potrebbe avvenire in un luogo diverso da Mosca, ma avrebbe senso solo per sancire la fine del conflitto, e anche di questo parleremo nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Per quanto riguarda invece l'altra guerra, domani sera Donald Trump sarà in Cina, dove incontrerà il presidente Xi Jinping. Al centro del confronto dazi, terre rare, microchip, guerra in Iran, e con la Cina che ha ribadito oggi la sua ferma opposizione alla vendita di armi americane a Taiwan. Intanto è stallo sulla guerra all'Iran.
11: Regge ancora la fragilissima tregua tra Stati Uniti e Iran, come confermato dal segretario alla difesa Exeth in audizione alla Camera. Exeth ha aggiunto che l'amministrazione Trump ha un piano B, se necessario, che potrebbe includere una escalation o una de-escalation. Affermazioni vaghe che hanno segnato un'audizione molto difficile per lui, finito sotto il fuoco di fila delle domande dei deputati sui costi del conflitto, sull'opacità che avvolge l'intera operazione militare, a partire dalla strategia. Exeth accompagnerà il presidente Trump in Cina, dove un'amministrazione americana sempre più isolata state e nel vicolo cieco della guerra proverà a convincere il leader cinese Xi ad aiutare Washington a riaprire lo stretto di Hormuz.
12: 100% they're gonna stop.
11: Intanto il presidente americano è intervenuto su una radio newyorkese, rilancio le sue convinzioni. Teheran fermerà al 100% l'arricchimento di uranio e consegnerà a Washington quello già arricchito. Gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di procurarsi armi atomiche. Parole già sentite, mentre al di qua dell'Atlantico la priorità resta a sbloccare Hormuz e riaprire il flusso commerciale di greggio. L'operazione Aspides potrebbe essere estesa a Hormuz, non sarebbe neanche necessario modificare il mandato, ha dichiarato l'alta rappresentante europea Callas al termine del Consiglio Difesa. Secondo Callas servono però più navi, alcuni stati membri avrebbero manifestato la loro disponibilità, in aggiunta alla coalizione dei volenterosi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: La guerra all'Iran è costata finora agli Stati Uniti 29 miliardi di dollari solo di spese militari. L'aggiornamento è arrivato dall'audizione al Congresso di un alto dirigente del Pentagono. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Se è vero che l'America esporta più petrolio e i profitti crescono per le imprese di energia e difesa, l'impatto è pesante sulle tasche degli americani. L'inflazione USA è salita ad aprile al 3,8% rispetto al 3,3% del mese precedente e ai massimi da maggio 23. La benzina costa il 50% in più da inizio guerra e Trump si è detto ora favorevole a cancellare per un po' la tassa da 18 centesimi. Il Financial Times parla di impatto devastante della guerra sull'economia statunitense. L'aumento dei carburanti ha già pesato per 35 miliardi. L'inflazione che risale indurrà la Fed a non abbassare i tassi, 200 miliardi di minore crescita. I tassi di interesse sui titoli di Stato USA sono saliti di 0,5 punto, 5 miliardi al mese di spesa aggiuntiva per lo Stato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E poi c'è il fronte del Libano. 380 persone sono state uccise dal fuoco israeliano dall'inizio del cessate il fuoco, secondo il Ministero della Salute di Beirut. L'esercito israeliano ha fatto saltare in aria una stazione di pompaggio dell'acqua del villaggio di Dermimas sul fiume Litani nel sud del Libano. Israele che intanto istituisce un tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre.
14: Prevede anche la pena di morte la nuova legge approvata dalla Knesset, il Parlamento di Israele, per istituire un tribunale speciale militare incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 di ottobre 2023. È stata approvata dopo la pubblicazione di un nuovo rapporto della Commissione Civile Israeliana sui crimini di Hamas, che documenta le violenze sessuali sistematiche durante il massacro del 7 ottobre. A marzo era già stata approvata una legge che prevede la pena di morte per chi è colpevole di attentato alla sicurezza dello Stato, ma la norma non era retroattiva e non si sarebbe dunque potuta applicare a chi è già in cella. L'ex ostaggio Rom Braslavski ha partecipato a una manifestazione fuori dal Parlamento chiedendo che tutta la Knesset si dimetta, considerando responsabili del 7 ottobre non solo i militanti di Hamas, ma anche il governo di Netanyahu. Nelle stesse ore in cui veniva approvata questa legge, il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta giornalistica che riporta nel dettaglio le testimonianze di palestinesi che descrivono diffuse violenze sessuali commesse da soldati, guardie carcerarie e coloni israeliani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Tornando invece al regime sanguinario repressivo dell'Iran, oltre 110 premi Nobel hanno chiesto l'immediata e incondizionata liberazione di Narges Mohammadi, l'attivista iraniana per i diritti umani e premio Nobel per la pace detenuta in carcere dopo il suo trasferimento in ospedale a causa del rapido peggioramento delle sue condizioni di salute, praticamente un'eroina nazionale. Lo riporta il Guardian. In una dichiarazione, 112 premi Nobel hanno esortato le autorità iraniane e la comunità internazionale ad agire senza indugio per garantire la liberazione di Mohammadi e assicurarle un accesso continuo alle cure mediche. Tra i firmatari figurano 26 premi Nobel per la chimica, 12 per l'economia, 5 per la letteratura, 29 per la medicina, 11 premi Nobel per la pace e 29 per la fisica. In Gran Bretagna appare sempre più in bilico il futuro del primo ministro Keir Starmer alla guida del Labour e quindi del governo britannico. La pesante sconfitta alle recenti elezioni amministrative ha fatto deflagrare le tensioni interne al partito laburista. Solo oggi si sono dimessi 4 ministri, l'ultimo nel tardo pomeriggio è il ministro della Sanità. Tornando in Italia invece, la violenza maschile contro le donne, sempre ferata. Sabato scorso un uomo aveva ridotto in fin di vita la moglie colpendola a martellate mentre si trovava su un bus alla periferia di Stroncone, ma oggi Mohamed El Messaoudi, operaio di 42 anni, è stato bloccato dopo essere stato riconosciuto da personale e clienti di un bar della zona dove era entrato per fare colazione, come se nulla fosse accaduto. È stata una donna in particolare a riconoscerlo e ad avvertire i carabinieri che lo hanno bloccato. Tentato femminicidio pluriaggravato dalla crudeltà, il reato che gli viene contestato nel decreto di fermo disposto dal procuratore di Terni, secondo il quale la moglie non avrebbe avuto scampo nonostante il braccialetto elettronico indossato dal marito in seguito a precedenti violenze. Aveva questo braccialetto perché gli era stato imposto per precedenti violenze. Il dispositivo, viene detto, avrebbe infatti dato l'allarme solo una volta salito sul bus, troppo tardi per intervenire. Questa è la polemica che va avanti da anni, anni, anni. I braccialetti, quando ci sono, perché sono sempre stati pochissimi, e quando vengono messi, spesso non funzionano, oppure comunque funzionano, ma praticamente quando suonano è troppo tardi, chiaramente. Quindi diciamo che è veramente una storia un po' paradossale questa dei braccialetti. Aveva suonato sì sul bus, ma l'uomo aveva fatto in tempo a prenderla a martellate. Sarebbe stato un ragazzo di 16 anni ad accoltellare la notte scorsa a Prato un 23enne che ha tentato di difendere una collega.
15: Sarebbe stato un minorenne italiano di 16 anni a ferire la notte scorsa a Prato con una coltellata al torace un 23enne fiorentino, adesso ricoverato all'ospedale di Careggi in gravi condizioni. Insieme al minore è stato fermato anche un complice, un 26enne dell'Honduras, che avrebbe simulato di essere in possesso di una pistola durante l'aggressione. I due arrestati sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 23enne, che lavora come cameriere in un locale della zona, aveva appena concluso il turno e si trovava insieme a una collega di 34 anni di Bagnaripoli e a un amico albanese di 29 anni. Gli aggressori avrebbero chiesto ai tre di consegnare il denaro puntando contro di loro il coltello. Ne è nata una colluttazione durante la quale il minore avrebbe inferto la coltellata al torace del 23enne che cercava di proteggere la donna. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
9: Il delitto di Garlasco, quali sono le ultime novità che escono di giorno in giorno? Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati della Procura di Pavia, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta, il colosso, insomma, che detiene diversi social, tra cui Facebook. La strategia difensiva dei legali di Sempio, descritto come rassegnato e tranquillo, si affida a ben 5 perizie per controbattere alle accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui il commesso fa riferimento al video di Chiara. Ce l'ho dentro la penna, un particolare, quello della pendrive, della pennetta USB, che la procura sostiene determinante per la colpevolezza. Siamo allo sport, a partire dagli internazionali di Roma di tennis.
16: La grande impresa è quella firmata da Luciano Dardari. La conferma è l'ingiocabilità di Jannik Sinner nei derby italiani. La delusione per Lorenzo Musetti, anche se attenuata dall'alibi dei guai muscolari, è stato un martedì da cuori forti al Foro Italico. Sinner ha liquidato in due set 6-2 e 6-3 un coraggioso Andrea Pellegrino, rivelazione fin qui degli internazionali d'Italia per essersi arrampicato agli ottavi di finale pur partendo da oltre la centesima posizione del ranking ATP. A far impazzire il pubblico è stato però Dardari, che ha sconfitto in una partita di grande intensità il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Incassato il 6-1 nel primo parziale, l'azzurro ha lottato e rimontato, cancellando 4 match point al tedesco nell'infinito tie break del secondo, conquistato poi per 12-10. Quindi la discesa 6-0 senza storia e quarti di finale guadagnati per sfidare il giovane talento spagnolo Hodar. Fuori invece Musetti, contro il norvegese Ruud non c'è stata partita. 6-3-6-1, il carrarino non aveva armi, condizionato da un guaio al quadricipite della coscia sinistra che lo ha bloccato. Sono stanco dei ritiri, non ero in grado di competere, ha detto sconsolato alla fine. Da lunedì sarà fuori dalla top 10. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Per il calcio invece, ribaltone sul calendario della penultima giornata di Serie A maschile. La prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si può giocare domenica alle 12.30 e decide di farlo slittare a lunedì alle 20.45. La Lega Calcio protesta, pensa a ricorso al TAR, ma intanto deve garantire la contemporaneità alle squadre coinvolte nella corsa Champions e posticipa anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como. Per chiudere, la notizia che riguarda Meta, per l'appunto il colosso di Zuckerberg, la Corte Europea dà ragione all'Italia, Meta deve pagare gli editori, poi capiremo in quale senso. Intanto prima pausa pubblicitaria, piccola pausa pubblicitaria, poi insieme agli ospiti per gli approfondimenti.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
21: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
22: C'è una Puglia fatta di pietra, storia e architetture che attraversano i secoli. Un patrimonio diffuso da osservare da vicino. Sentiamo.
23: Cattedrali romaniche, chiese barocche, castelli federiciani e torri costiere disegnano il paesaggio della Puglia. La pietra racconta epoche diverse, dalla classicità al medioevo fino alle influenze più recenti. Ci si muove tra borghi storici, città d'arte e siti riconosciuti dall'UNESCO, dove ogni forma ha una storia. È un viaggio nel tempo che si intreccia con il territorio e restituisce tutta la stratificazione culturale di questa regione.
22: Scopri arte e cultura su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 2127, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127.
7: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
9: 60 minuti come sempre ricchissimi di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata immancabile all'inizio e poi approfondimenti con gli ospiti, approfondimenti e notizie in primo piano che voi potete come sempre commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure attraverso messaggi scritti WhatsApp, attraverso il numero WhatsApp al 349-238-6666 e quindi non resta che partire dal primo argomento. Ieri è arrivata la notizia che tutti i passeggeri della nave da crociera Ondius sono stati evacuati e la nave è ripartita verso Rotterdam, verso l'Olanda, e lì sarà bonificata. Vi ricordo che questa nave è stata focolaio di ha sviluppato un focolaio di antivirus che ha causato purtroppo la morte di 3 persone e il contagio di diverse altre. L'OMS fa un bilancio oggi di questo contagio di dati ufficiali e parla di 11 casi sospetti e di 9 casi di positività accertata. L'OMS dice però, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci aspettiamo ulteriori casi data la dinamica di diffusione su una nave e il periodo di incubazione del virus, dichiara l'OMS, visto che l'incubazione è abbastanza lunga, e quindi dice rispetto a questo focolaio dove c'erano insomma tante persone, tanti turisti, potrebbero poi emergere altri casi nei prossimi giorni. Al momento, dice l'OMS, non ci sono indicazioni che stiamo assistendo all'inizio di un focolaio più ampio. I passeggeri e l'equipaggio stanno venendo seguiti nei rispettivi paesi, dove l'OMS raccomanda una quarantena di 42 giorni a casa o in una struttura a partire dal giorno della partenza dalla nave. Per quanto riguarda l'Italia, delle persone che erano a bordo della nave, 4 sono in osservazione nel nostro paese, in Veneto, in Toscana, in Campania e in Calabria. Erano 4 persone che erano sul volo KLM, dove viaggiava anche la donna che poi purtroppo è morta, la passeggera olandese, moglie dell'ornitologo dal quale sembrerebbe partito, almeno per quanto riguarda la nave Ondius, un po' tutto il contagio, perché era andato a visitare insieme alla moglie questa discarica in Argentina, che è diciamo luogo di concentrazione di alcuni volatili particolari, che però evidentemente per la situazione di scarsissima igiene, presenza di topi, insomma, è stato contagiato da questo virus. Il Ministero della Sanità alza il livello di allerta, ma dice solo per cautela. Ieri abbiamo sentito anche dal TG1 il ministro della Sanità Schillaci, che ha rassicurato, ha detto facciamo giusto per cautela, ma insomma possiamo stare in Italia assolutamente tranquilli. Intanto allo Spallanzani di Roma, che sapete è il centro di ricerca di eccellenza in Italia, è quello dove si è concentrata la lotta al coronavirus per quanto riguarda il nostro paese, allo Spallanzani sono arrivati i test del marittimo di 25 anni calabrese già in quarantena, del quale bisogna verificare la positività. Quindi per quanto riguarda gli altri paesi sono scattate le quarantene per i passeggeri rimpatriati, 6 sono monitorati in Australia, in Francia identificati 22 casi sospetti e poi, come dicevamo ieri, una donna francese in gravi condizioni si trova in rianimazione. Allora, ieri abbiamo parlato dell'eventuale vaccino con il presidente di Farmaindustria, Marcello Cattani, poi lo faremo risentire. Sentiamo però oggi che cosa ha detto nuovamente il ministro della Salute Schillaci.
0: Il virus, io credo che c'è in Italia oggi una situazione di assoluta tranquillità. Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione, quindi non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
9: E ce lo confermerà anche Giovanni Rezza, epidemiologo, professore di igiene e sanità pubblica all'Università San Raffaele di Milano, già direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Bentornato qui a Effetto Notte dopo diverso tempo, professor Rezza.
1: Buonasera.
9: Buonasera.
1: Buonasera a voi.
9: Ti seguì molto anche durante il periodo nerissimo del Covid. Professor Rezza, quindi siamo di fronte a un altro virus, però insomma per quanto riguarda il nostro paese il rischio è bassissimo.
1: Ma sì, noi abbiamo questi 4 passeggeri dell'aereo, lei lo ricordava, dove era salita questa signora che era già malata, con appunto una sindrome polmonare da antivirus, e che però è stata fatta scendere dall'aereo prima che l'aereo stesso partisse. Quindi è rimasta poco a bordo. In teoria questi 4 passeggeri italiani avrebbero un rischio veramente molto basso. Dopodiché è chiaro, incontri casuali nel check-in, al gate, non si può mai dire, però in linea di massima sembrerebbero avere un rischio bassissimo, quindi la situazione da noi è tranquilla, anche perché c'è da dire che queste persone comunque sia sono state immediatamente isolate, e nel momento in cui sono state isolate non avevano assolutamente alcun sintomo, quindi non avrebbero potuto contagiare nessun altro, quindi per ora la situazione in Italia è del tutto tranquilla, questo è vero.
9: Professor Rezza, poi ieri sempre il ministro della Salute Schillaci parlava, dice che stavano lavorando al ministero a una circolare ministeriale poi per informare, sì, anche per dare delle indicazioni alle regioni. Allora ne prendo qualche stralcio. Intanto il documento prescrive una serie di comportamenti adatti a evitare il contagio e assegna compiti specifici a regioni e aziende sanitarie. E dice, per esempio, fra i vari passaggi, in accordo con gli organismi nazionali, europei e internazionali competenti, il Ministero della Salute Salute continuerà a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale, riservandosi di emanare ulteriori indicazioni, misure di sanità pubblica, anche su specifici aspetti operativi, eccetera, eccetera, sull'evoluzione, in base all'evoluzione dello scenario. Il documento prevede una quarantena fiduciaria per 6 settimane per i contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus, non solo i passeggeri della nave da crociera, ma quelli di aerei seduti nella stessa fila, entro 2 file in tutte le direzioni, in volo lungo 6 ore rispetto a un caso confermato di contagio. Si parla di quarantena fiduciaria nel senso che si dà fiducia alle persone che stiano, insomma, isolate, che non vadano, certo, a girare, certo, in supermercati, negozi, per strada, sui bus. È sufficiente questa fiducia, quarantena fiduciaria?
1: Guardi, il nostro ministero mi sembra che abbia fatto ben di più di quello che chiedeva il CDC. Il CDC ha considerato come contatti,
9: cioè il Centro
1: stretti,
9: Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle,
1: esatto,
9: Malattie, no?
1: Di Stoccolma, ha considerato come contatti stretti, ravvicinati, persone che si trovassero, per esempio, in aereo vicino al caso, entro 2 file di distanza, quindi 2 file davanti o 2 file dietro o a fianco, e che avessero effettuato insieme al passeggero un volo maggiore di 6 ore. Sinceramente io ho trovato un po' bislacca questa definizione, perché 6 ore sì e 5 ore no, 4 ore no. Il ministero, allora, che ha fatto? Ha portato una nota sostanzialmente equiparando il basso rischio e alto rischio, e per cui ha applicato la quarantena fiduciaria anche a questi passeggeri che sono arrivati in Italia e che erano considerati a basso rischio. Secondo me hanno fatto bene, perché una precauzione in più in questi casi non fa male, specialmente quando ci troviamo all'inizio di un focolaio, di un fenomeno nuovo che è possibile però contenere, e contenere si spera in tempi stretti. Naturalmente sappiamo che il tempo di incubazione di questa malattia è molto lunga, e che per dichiarare chiuso la pratica dovremo comunque sia aspettare un mese, e ci aspettiamo durante questo mese magari segnalazioni di nuovi casi, sospetti, speriamo pochi o nessuno confermati, ma naturalmente questo lo vedremo nel corso del tempo. Fino ad ora comunque tutti i casi sono state persone che stavano sulla nave, e la nave ha fatto proprio da un vero e proprio amplificatore di questo focolaio.
9: Chiaramente un luogo chiuso,
1: una persona in petta,
9: certo.
1: È un luogo chiuso, sovraffollato, mangiavano insieme. Il primo caso ha sviluppato i sintomi, e quello che noi definiamo come paziente indice, che si era infettato probabilmente in Sud America tramite inalazione di aerosol, di escrementi, urine di topi. Ebbene, ha sviluppato i sintomi all'inizio di aprile, il 6 aprile, e dopo, poveretto, è morto l'11 aprile. Il secondo, sostanzialmente, era la moglie, il 24 aprile. E la quarantena, le misure quarantenarie sono iniziate intorno al 26-27, per cui queste persone sono state insieme sulla nave e hanno potuto contagiarsi tramite contatti evidentemente stretti, ravvicinati, prolungati con queste persone malate. È chiaro che noi non sappiamo tutto di questo virus.
9: Professore, questo è
1: abbiamo ancora.
9: Mi pare che sia molto diffuso
1: però
9: in Cina, nell'Asia orientale, Corea del Sud, no, Cina tanto per cambiare, verrebbe quasi da dire.
1: No, ma dobbiamo distinguere però, quelli asiatici sono diversi da quelli americani. Cioè i virus, gli antivirus del vecchio mondo, ci sono anche nei Balcani, nell'Europa centrale, del Nord Europa, oltre che in Cina e in Corea, danno soprattutto sindromi renali, mentre gli antivirus del nuovo mondo, quindi delle Americhe, danno queste sindromi polmonari che sono veramente altamente letali.
9: Professore, L'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, dice che monitora l'epidemia, che siamo pronti a supportare iter per i vaccini e per le terapie, così anche l'Agenzia Europea del Farmaco che lei citava prima, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che dice insomma siamo pronti, attualmente non ci sono trattamenti antivirali o vaccini autorizzati contro l'antivirus e la gestione clinica dei pazienti si basa su cure di supporto e sull'accesso tempestivo a strutture di terapia intensiva. Allora, ieri a proposito di vaccino, era in collegamento ospite il presidente di Farmaindustria, Marcello Cattani, il quale prima ovviamente ha fatto un auspicio piuttosto condivisibile dicendo ma speriamo che non serva. Sentiamo questo primo passaggio.
2: L'auspicio è che non ve ne sia bisogno di un vaccino, essendo la situazione di fatto non a livello epidemico né pandemico, quindi è un focolaio che ha avuto una cassa di espansione legata ad una crociera, quindi ad una nave, a un luogo confinato dove le persone vivono in maniera molto contigua tra di loro. E quindi da questo punto di vista credo che l'ottimismo debba essere di base vista la situazione.
9: E poi a proposito del eventualmente se fosse necessario un vaccino, che tempi, che probabilità, che fattibilità?
2: Teoricamente i tempi non sono molto lunghi per sviluppare un vaccino. Moderna ha annunciato nei giorni scorsi di stare lavorando appunto ad un vaccino mRNA contro gli antivirus, ma questo progetto è ancora in fase molto precoce, in collaborazione con lo US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases e con un'altra istituzione coreana. Quindi siamo in una fase, direi, che a sentire gli epidemiologi e i virologi non desta particolarmente allarme al nostro livello, ma l'industria farmaceutica è pronta nel caso a gestire una nuova emergenza qualora dovesse amplificarsi, ma le probabilità sono comunque basse per dare una risposta.
9: Professor Rezza, però quanto al piano pandemico, quando è arrivato così a sorpresa il terribile famigerato Covid, eravamo un po' tutti impreparati, ora bisognerebbe avere ovviamente imparato dal passato. Sappiamo però che l'Italia, il governo italiano, non ha voluto sottoscrivere il piano pandemico internazionale dell'OMS tra il 2024 e il 2025, inserire le varie modifiche al regolamento sanitario nazionale per tutelare la sovranità nazionale, quindi non avere vincoli imposti dall'esterno. Come siamo messi in Italia con il piano pandemico, quindi per affrontare una qualsiasi, non è adesso, ma si sa mai, insomma, anche il Covid è arrivato così a sorpresa.
1: Sì, no, distinguiamo, cioè il piano pandemico nazionale, quello è stato appena approvato, con un finanziamento ad hoc che dovrebbe crescere col passare degli anni. E naturalmente quello ha reso vivo, nel senso che dopo un piano pandemico in genere è un mattone lunghissimo, difficile da leggere e da digerire, però c'è una serie di azioni che bisogna fare e che dovrebbero essere fatte veramente in tempo utile. Il trattato o addirittura accordo pandemico invece dell'OMS è cosa diversa. Devo dire che l'Italia è all'interno dell'OMS, è un paese membro, quindi i regolamenti sanitari internazionali dal nostro paese devono e sono rispettati, devono essere e sono rispettati. In questo c'è comunque sia, mi sembra, una piena collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'accordo pandemico, invece, che è quello nei confronti del quale mi sembra ci siano state dopo delle ritrosie, non è ancora attivo, perché i paesi si devono mettere d'accordo su degli aspetti molto ma molto importanti. Quindi c'era stato un accordo in linea di massima da parte della maggioranza dei paesi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non del nostro in quel caso, ma questo accordo non è stato mai praticamente concluso, perché mancano le parti sostanziali, credo che soprattutto quelle che riguardano la cessione di una parte dei eventuali farmaci e vaccini ai paesi poveri di risorse, che sono quelli nei quali potrebbe effettivamente avvenire per esempio uno spillover.
9: Quindi anche nel nostro interesse, quindi, alla fine, no? Aiutare anche i paesi.
1: Sì, anche nel nostro interesse, però in questo caso, in questo momento, diciamo, non esiste un problema nella non partecipazione a questo accordo. Noi ci auguriamo che magari, ecco, questo
9: si raggiunga.
1: In seguito ci sarà una discussione su questo, approfondita, in modo da vedere effettivamente quali sono eventualmente gli aspetti positivi di partecipare a questo accordo. Però in questo momento assolutamente non inficia la collaborazione dell'Italia con l'OMS, perché l'accordo non è ancora partito.
9: Bene. Bene, grazie intanto per queste
1: quindi
9: spiegazioni,
1: da questo punto di vista, diciamo, perlomeno possiamo stare tranquilli, diciamo.
9: Meno male, ci ha rassicurato. Grazie professor Giovanni Rezza, grazie molte, buon lavoro, buona
1: grazie
9: continuazione.
1: Grazie a voi, buonasera.
9: Grazie. Oh, qualcuno dice potevano tenerli tutti fermi sulla nave, insomma a un certo punto poveretti dovevano ritornare nei loro paesi, alle loro vite, ovviamente quelli che sono sospetti di contagio staranno in quarantena, però non è che potevano tenerli così all'infinito sulla nave, anche perché lì probabilmente non c'erano neanche i mezzi, gli strumenti e medici a sufficienza per tenere tutto sotto controllo. Bene, ci fermiamo giusto per questa pausa di riflessione e torno ratta con la Folgore.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dal

0: e obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: E ora la sfida finale! Cocktail!
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione!
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate!
2: Crociera all'inclusive con Costa!
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
0: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
4: Colesterolo? O ti senti così?
5: Ah!
4: O ti senti ACT?
5: Ah.
4: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
4: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Tempo in diretta.
9: Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo, ma con vento forte quasi ovunque. Aumento delle nubi al nord-ovest sul medio alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumenta anche l'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci, soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso tutte le regioni meridionali, soprattutto peninsulari. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: A chi piace la Spini?
13: A tutti i bambini!
14: Anche agli altini!
15: E per palati sopraffini?
16: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
17: Per gestire la mobilità oggi non bastano più soluzioni separate. Serve mettere in relazione infrastrutture, trasporto pubblico e mobilità privata all'interno di un unico sistema. Sentiamo Dario Ferrillo, direttore Transport Infrastructure and Logistics di Almaviva.
18: Nel 2018 abbiamo presentato al mercato la piattaforma MUVA, supporto per i gestori delle infrastrutture ma anche per le agenzie della mobilità in ottica Smart Mobility. Giusto per citare 2 esperienze di grande valore con la piattaforma MUVA, Almaviva ha affiancato ANAS per il programma che prevede il controllo in tempo reale di 1.000 ponti stradali, e con la stessa piattaforma ma con moduli differenti gestiamo la mobilità e il controllo di tutti i sistemi TRS di Roma Servizi della Mobilità, che tra l'altro anche grazie alla nostra piattaforma si è aggiudicato il premio a Barcellona come Smart City Europea. Siamo contenti di supportare le pubbliche amministrazioni in questo percorso di trasformazione digitale.
17: Scopri come il digitale sta trasformando mobilità e infrastrutture su almaviva.it.
5: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
6: E se state ascoltando Effetto Notte, perché se questa trasmissione non ci fosse bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Abbiamo parlato lungamente del insomma di tutto ciò che sappiamo attualmente intorno all'antivirus, adesso invece ritorniamo sulle guerre. Diciamo che la guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran ha piuttosto offuscato da diverso tempo la guerra russa contro l'Ucraina, che continua perché c'è stata una tregua brevissima, breverrima avrebbe da dire, di 2 giorni, dopodiché sono ripresi gli attacchi, i bombardamenti della Russia sull'Ucraina, ancora morti. Oggi fra l'altro l'alta rappresentante per la politica estera europea Kallas ha detto che il primo esborso del prestito da 90 miliardi per Kiev ci sarà a giugno, e ha anche detto che continua a funzionare il meccanismo PURL della NATO, cioè l'acquisto da parte degli alleati della NATO, i paesi europei, dall'America, dagli Stati Uniti, delle armi da consegnare poi a Kiev. E poi nel giorno in cui, cioè in realtà sono giorni che l'Unione Europea cerca di capire come affrontare questa apparente apertura di Putin per un dialogo, per una mediazione, arriva di nuovo una doccia fredda da parte della Russia, con il vice ministro degli esteri che dice: l'Unione Europea vuole solo prolungare il più possibile il conflitto in Ucraina e ciò la esclude da possibile mediatore, e si auspica che continuino gli Stati Uniti a esserlo, anche se per ora. Saluto Marco Di Liddo, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali. Bentornato e buonasera, Marco Di Liddo, qui Effetto Notte.
7: Grazie, buonasera a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
6: Allora, da una parte di Liddo c'è chi osserva, anche per esempio il ministro tedesco Pistorius e altri analisti, che la Russia, forse Putin, sente un po' che è ora di finirla questa guerra, e forse in una posizione così di è un po' indebolito, e che quindi insomma forse il momento potrebbe essere il momento giusto per una mediazione, che però al momento la Russia non vorrebbe da parte dell'Unione Europea. Trump poco fa ha detto ai giornalisti, parlando ai giornalisti prima della partenza per la Cina: siamo molto vicini alla fine della guerra in Ucraina. Le sembra che sia credibile?
7: Beh, questa domanda provocatoriamente potrei girarla a lei, radioascoltatori. Quante volte abbiamo sentito il presidente americano dire: siamo a 1 metro, a 3 metri, siamo ormai arrivati alla conclusione, stanno per firmare, e poi saltava tutto. Quindi in maniera
6: eloquente, diciamo, il suo ribaltamento di domanda di Liddo, eloquente insomma, chiaramente.
7: Più che altro, dottoressa, io mi attengo ai fatti, sono come San Tommaso: se non vedo non credo, e quindi finché non vedrò i due capi negoziatori, l'ucraino e il russo, e lo statunitense a mediare, che firmano un pezzo di carta, scusate la barbaria dell'espressione, che sancisce una tregua, una pace, l'avvio di un negoziato e l'interruzione dei combattimenti, bene, fino a quel punto io non ci crederò.
6: Anche però perché... Di Liddo, le chiedo, sì. Ma lei invece crede a un possibile indebolimento di Mosca? Anche perché per certi versi si dice che dalla guerra in Iran, grazie al petrolio, Mosca in aprile ha guadagnato 9 miliardi dalla vendita del petrolio, quindi si sta anche molto arricchendo per la guerra in Iran.
7: Sì, sicuramente la crisi dello stretto di Hormuz ha dato ossigeno alle casse dello Stato, però non sono le banconote che vanno sul campo di battaglia, ci vanno i mezzi e ci vanno gli uomini innanzitutto. E se vediamo i dati, noi vediamo una Russia che negli ultimi 3 mesi, per essere generosi, ma se vogliamo essere precisi, quasi 4, non solo non guadagna terreno, ma ne ha perso a favore dell'Ucraina. Vediamo una Russia che senza Starlink è praticamente cieca sul campo di battaglia, e quindi subisce un tasso di attrito maggiore, tant'è vero che per la prima volta dall'inizio del conflitto c'è un problema di ricambio degli uomini al fronte, cioè muoiono più russi di quanto poi il meccanismo di turnover possa rimpiazzarne. E poi c'è un'Ucraina che, al di là dello sforzo morale della resistenza, è diventata una superpotenza nel settore dei droni e anche dei missili a medio e a lungo raggio, quindi è in grado di condurre attacchi devastanti contro le raffinerie e contro le infrastrutture.

0: russe. Quindi in questo momento è veramente una fase nera per Mosca, anche perché il fronte interno mormora in maniera sempre più pesante, perché non vede risultati concreti. Certo, nessun paese o pochi paesi sono spinti a negoziare nel momento in cui hanno le carte peggiori. Quindi la strategia della Russia potrebbe essere quella di scegliere i mediatori giusti e di provare una soluzione di compromesso, nella consapevolezza però di non poter farvi passare un accordo di pace disonorevole o un accordo di pace che non si traduca in delle acquisizioni concrete, perché altrimenti poi si apre la porta del disastro interno. Quindi io credo che i russi proporranno le condizioni che hanno sempre proposto, che sono difficili da recepire, e gli ucraini in questo momento non cederanno un metro, perché il campo di battaglia è dalla loro.
1: Certo, e tra l'altro Trump, nel dire ai giornalisti la tregua, la mediazione potrebbe essere vicina, ha detto smentisce di avere alcun accordo con Putin per la cessazione del Donbass da parte dell'Ucraina. Per il momento ci fermiamo qua, grazie come sempre a Marco Di Lido, direttore del CESI, grazie molto e buona continuazione.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: La viabilità poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Buonasera e bentrovati. Sulla 1 direttissima per incidente permane la chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli, Panoramica e Badia in direzione Firenze. A causa del tratto chiuso sulla 1 Milano-Napoli, code tra Sasso Marconi e l'allacciamento con la 1 direttissima in direzione Napoli. Sul tratto Emiliano della 1 per lavori, rallentamenti in direzione Milano tra Reggio Emilia e Terre di Canossa. Concludiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove proseguono le code per incidente tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: Ora invece, Roberta Giordano, sempre con voi, ci muoviamo su tutt'altro terreno. Torniamo a parlare dei colossi del web e in particolare Meta, che sapete, no? Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera. Che cosa è successo? Che è arrivata una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dà ragione all'Italia e dice che Meta deve pagare agli editori i contenuti online. Il colosso tecnologico però fa sapere che esaminerà questa decisione, questa sentenza, ma che nessun pagamento va agli editori senza l'uso delle notizie. Chiediamo spiegazioni a un grande esperto come Giovanni Negri del Sole 24 Ore. Caro Giovanni, quali sono i termini di questa vicenda? Ciao Giovanni.
1: Sì, buonasera a te, a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. È una vicenda che in realtà si trascina da un po' di tempo, dal 2023, che la GCOM, l'autorità garante delle comunicazioni, ha determinato i criteri per l'equo compenso agli editori per l'utilizzo di contenuti giornalistici da parte dei gestori delle piattaforme digitali. Questa normativa è stata contestata da Meta, l'ha contestata sul piano amministrativo davanti al TAR del Lazio, che ha chiamato in causa la Corte di Giustizia Europea. Per fare cosa? Per verificare la coerenza, la compatibilità della disciplina italiana con il diritto comunitario. Questa sentenza molto attesa è arrivata questa mattina e ha sancito la piena compatibilità della normativa italiana con il diritto europeo e quindi ha in sostanza sdoganato il diritto per gli editori di ottenere una remunerazione per l'utilizzo di contenuti giornalistici da parte dei gestori delle piattaforme
0: digitali. Giovanni, faccio un esempio pratico.
1: Se l'articolo di Giovanni Negri viene veicolato su WhatsApp o su un social, anche solo su una piattaforma, in questo caso gestita da Meta, ma non dovrebbe, potrebbe anche non essere necessariamente Meta, anche se chiaramente è un riferimento nel settore, per l'utilizzo e la pubblicazione di quell'articolo andrà corrisposto una cifra, un

0: Agcom deve essere ad esempio parametrato al volume dei ricavi pubblicitari, non avendo chiaramente altre entrate immediatamente visibili. Ed è quindi un punto di riferimento che però chiaramente è in possesso solo del gestore stesso, e se non lo fornisce Agcom potrà sanzionarlo.
1: Però quando appunto Zuckerberg dice, o Meta dice che esaminerà la decisione, ma che nessun pagamento va agli editori senza l'uso delle notizie, come si fa a non esserci l'uso delle notizie e dei contenuti? In che senso? Per chiudere.
0: No, è che loro, insomma, i gestori Meta in questo caso potrebbero anche non utilizzare le notizie, non utilizzare gli articoli e non arrivare ad un accordo. La sentenza, peraltro, questo lo dice anche. Cioè, solo se la notizia, se l'articolo è utilizzato da parte del gestore è dovuto un compenso. Se l'utilizzo non c'è, poi probabilmente si dibatterà, si litigherà sulla nozione di
1: Infatti,
0: utilizzo,
1: diciamo
0: ma
1: un
0: il
1: po'.
0: compenso. Ma il compenso per loro non andrebbe corrisposto.
1: Mi
0: In
1: sa che non
0: realtà adesso
1: finisce qua.
0: bisognerà. No, esatto, cioè in realtà adesso bisognerà vedere intanto come proseguirà questa causa davanti al giudice amministrativo e poi al di fuori delle aule dei tribunali se effettivamente questa sentenza costituirà un impulso, una spinta alla determinazione di un accordo.
1: Chiaro, come sempre, il nostro Giovanni Negri del Sole 24 Ore. Grazie e buon lavoro, Giovanni. Ciao.
0: Grazie a te, buona serata.
1: Grazie. E intanto un'ascoltatrice scrive: le parole del presidente Sergio Mattarella nutrono la parte umana assetata di uno sguardo intenso, integro, forte e gentile, un dono. Ha ragione, abbiamo sentito all'inizio di questa puntata Mattarella che, ricevendo al Quirinale le squadre finaliste della Coppa Italia di domani, Inter e Lazio, ha detto: anche i tifosi disarmino le parole e i comportamenti. Bene, noi ci sentiamo per gli ultimi aggiornamenti tra pochissimo.

0: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento. In aumento.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click, vai su jethr.com.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: La maglia rosa si gira,

0: non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13.15. Tutte le info su radio24.it.
7: Sono le 22 e 2 minuti.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: E a questo punto della giornata questi fatti principali: antivirus all'Istituto Spallanzani di Roma, i campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena, l'OMS fa un bilancio intanto del contagio, i casi sospetti sono 11 e 9 quelli di positività accertata. La guerra russa contro l'Ucraina, Kiev riceverà la prima tranche dei 90 miliardi a giugno, continuano intanto i raid dopo la brevissima tregua. Trump si prepara al viaggio in Cina, pesa lo stallo sulla guerra in Iran, costata agli Stati Uniti sinora almeno 29 miliardi di dollari. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati della Procura di Pavia, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. Famiglia nel bosco, oggi la rinuncia degli ultimi due difensori all'incarico e poco fa è arrivata la decisione dei giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, la mamma del bosco cosiddetta non può tornare nella casa famiglia. E la Corte Europea dà ragione all'Italia, Meta deve pagare gli editori. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre sia per il vostro ascolto che per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Carlo Salvatore. Domani un altro giorno, quello che resta sempre uguale è l'appuntamento con Effetto Notte alle 21.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
3: Ulisse, ho voglia di navigare.
4: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
3: No, voglio navigare con il gigante.
4: Ah!
5: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata in diretta, come forse sentito dall'audio ambiente all'ex GAM di Bologna, dove ha debuttato questa mattina la prima edizione dell'evento promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Italiane, quindi delle regioni italiane, e organizzato nello specifico dalla Regione Emilia-Romagna assieme a Art IAR, che è l'attività di ricerca e della società consortile dell'Emilia-Romagna, per fare che cosa? Per favorire la crescita delle società che si occupano di innovazione e in particolare di innovazione digitale, con l'annesso anche dell'intelligenza artificiale. Il titolo è Research to Innovate Italy, però insomma ci sono stati interventi questa mattina del ministro Urso, della commissaria europea alla ricerca e innovazione Caterina Zaraieva, poco fa del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, e poi vi saranno 30 eventi, 150 speaker e 30 start-up in questi due giorni. È stato in diretta oggi anche il nostro Alessio Maurizi con Effetto Giorno, e altri programmi seguiranno negli studi di Radio 24. Per chi fosse interessato o partecipasse alla manifestazione, ricordo che siamo al primo piano vicino al palco dell'evento, e ne parleremo perché qui c'è il tentativo dell'Europa di recuperare una sovranità tecnologica. È già emerso, ma ne parleremo più avanti, è emersa la difficoltà non tanto nell'avere start-up innovative e nemmeno nel farle crescere fino a un certo punto. Il problema è sempre che poi, quando devi realizzare la cosiddetta scalabilità, cioè aumentare le dimensioni, andare su un'economia anche di scala, lì si fermano le start-up europee, anche quelle italiane. E l'altro problema è che tutti i servizi che sviluppiamo internamente in Europa poi vanno a arricchire che cosa? Le grandi piattaforme, che sono soprattutto americane, o l'acquisto di tecnologia americana e cinese, cioè mancano le grandi piattaforme europee da questo punto di vista, tant'è che, come veniva rilevato dalla commissaria europea, l'80% degli acquisti fatti in tecnologia, in digitale, da parte dell'Europa vanno ad aziende americane sostanzialmente, e quindi tu hai la capacità anche di sviluppare società, di sviluppare innovazione, però poi quando poi devi andare sulle piattaforme, non solo le classiche piattaforme di pagamento, i circuiti internazionali delle carte sono in mano agli Stati Uniti, ma anche le piattaforme generali, vai a vendere questi servizi, ti devi appoggiare e quindi pagare le grandi piattaforme americane. L'altro aspetto della sovranità tecnologica che è emerso riguarda anche la sicurezza. C'è tutto un progetto europeo sul cloud europeo, cioè sappiamo che la vera ricchezza del presente e soprattutto del futuro sono i dati. Quando qualcuno mi dice ma i servizi digitali spesso sono gratuiti, no, io ricordo sempre un vecchio detto dell'economia: in economia non esistono pasti gratis. Vuol dire che se qualcosa è gratis, il pasto sei tu, e quindi se un servizio ti viene offerto gratuitamente o quasi gratuitamente, vuol dire che interessa il tuo profilo, interessa capire come navighi, interessa capire che scelte fai, quindi non è gratis. Ecco perché anche la protezione dei dati, oltre che il tema del killing switch, che tradotto dall'inglese cosa vuol dire? Vuol dire che non è mai successo, ma nel frattempo il mondo è molto cambiato in questi anni, se tu dipendi per la parte tecnologica da potenze straniere, Stati Uniti e Cina, ma in questo caso soprattutto gli Stati Uniti, tu puoi sempre rischiare da una mano all'altro che in caso di contrasti ti venga spenta, diciamo così, l'applicazione. La dico male, ma per farmi capire. Ecco perché si stanno sviluppando in Italia e in Europa, scusatemi, anche società dette banalmente che lavorano sul backup, cioè tu non puoi rischiare che la pubblica amministrazione europea si blocchi perché qualcuno decide di non darti più un servizio. È successo già, è successo in alcuni casi rari, ma è successo, e sappiamo che tra l'Europa e le grandi società americane, Meta e quant'altro, c'è un atteggiamento anche molto dialettico sul dove pagare le tasse, che limiti avere e quant'altro. Qui sono vari temi, tutti di carattere anche strategico, di autonomia strategica. Nessuno immagina che l'Europa possa, diciamo, diventare completamente sovrana dal punto di vista digitale, ma sicuramente aumentare la quota
della sua autonomia, e qui c'è tutto il tema del Buy European che è stato molto evocato dalla commissaria europea. Nonostante l'irritazione cinese, il Buy European vuole puntare a ridurre fortemente questo 80% di dipendenza negli acquisti, ripeto, da Stati Uniti e in parte anche da Cina. Di questo parleremo però anche di un tema molto molto di economia classica. Ieri siamo riusciti a darlo sostanzialmente solo velocemente in diretta, perché la notizia è arrivata mentre eravamo in diretta, e mi riferisco all'annuncio fatto da Electrolux che ridurrà gli dipendenti degli stabilimenti italiani. Si è già mosso anche il ministro Urso, sostanzialmente da 4.500 addetti vi saranno 1.700 esuberi, cioè il 40% del totale. Dopo Beko e Candy, insomma, questo è un altro duro colpo per il settore in Italia. Ricordo che una volta noi eravamo leader, allora è del settore bianco, ma non solo. Electrolux in Italia ha vari stabilimenti, perché c'è la Porcia, in provincia di Pordenone. Electrolux rilevò anche le vecchie attività della Zanussi, per cui Porcia 1.500 dipendenti, dove producono lavatrici e asciugatrici, a Susegana in provincia di Treviso 1.000 dipendenti, produzione di frigoriferi e congelatori da incasso, a Cereto d'Asi, Ancona, produzione di cappe da cucina, e poi a Spilamberto, Modena, lì è la parte più professional, 107 occupati, a Forlì 850 dipendenti con produzione di forni e piani da cultura, a Solaro in provincia di Milano 640 dipendenti per la produzione di lavastoviglie. Il ministro delle imprese ha convocato per lunedì 25 maggio alle 15 un tavolo con i sindacati per la vertenza Electrolux. Il gruppo dice che vuole ottimizzare l'assetto organizzativo, ridimensionare tutti i siti italiani, chiuderne uno e fermare alcune produzioni come lavasciugatrici a Porcia e piani cottura a Forlì. Ora è chiaro che tutto questo ha delle ricadute immediate dal punto di vista sociale e occupazionale, però c'è anche tutto il tema delle competenze, perché Electrolux è sbarcata in Italia nel 1984, quando l'Italia inizia a dismettere e a ridurre quello che era un elemento di forza del nostro paese, il cosiddetto settore del bianco, quindi lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e quant'altro. Acquista nel 1984 la Zanussi e anche il marchio Rex. Zanussi era uno dei più importanti gruppi industriali privati ed era il principale produttore italiano di elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici, cucine e lavastoviglie, marchi come Rex che erano leader in Italia, ed era, disponeva di un patrimonio tra i più avanzati al tempo, patrimonio tecnologico il più avanzato in Europa. Il gruppo Electrolux è svedese e a quel punto, acquisendo Zanussi, diventa il primo produttore mondiale di elettrodomestici. Pensate che nei primi anni 80 il gruppo Zanussi aveva tra i 35 e i 36.000 dipendenti nel mondo, di cui 20.000 in Italia, concentrati soprattutto tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Chiaro, la riduzione è stata continua, tant'è che i 4.500 dipendenti attuali non sono solo la parte Zanussi, ma hanno assorbito anche altre produzioni, ma te la dice lunga su quanto si è ridotto il peso del settore del bianco in Italia. Electrolux dice che paga l'acciaio 31% in più di quanto non accade in Cina, e quindi non c'è solo un problema di costo del lavoro, di energia più cara, non siamo nemmeno competitivi con l'acciaio dell'Ilva. Ascolteremo, parleremo anche di questo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, e diretta anche su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

Dunque, vedo molti messaggi sulle piattaforme. Vabbè, adesso ci arriviamo. Dunque. Sì, vedo molti messaggi su Electrolux, su quello che è stato la gloriosa industria del bianco in Italia, e anche addirittura qualcuno sull'IVA. Ma io, ragazzi, sull'IVA ho già detto molte volte quello che penso. L'IVA a questo punto andrebbe nazionalizzata con soldi pubblici e andando in Europa a dire: guarda, noi andiamo a salvare un'azienda strategica non solo per l'Italia, l'acciaio, ma anche per la produzione europea. Quindi parliamone, perché è chiaro che mettere 4 miliardi e mettere poi nel deficit è un'operazione che il governo non riesce a fare. Ma vai in Europa e inizia a trattare, dici: basta, noi stiamo salvando una, visto che si parla tanto di autonomia europea e autonomia strategica europea, stiamo salvando una fabbrica strategica, perché i laminati non servono solo all'Italia, e quindi troviamo un modo per salvarla senza penalizzare le casse dello Stato. Altre alternative non vedo, perché il piano di Jindal, a meno che non cambi, mi sembra un piano fortemente riduttivo del ruolo dell'IVA. Comunque l'IVA veniva citata dai rappresentanti di Electrolux per dire che c'è un costo dell'energia, un costo del lavoro, ma anche un costo dell'acciaio più alto. Certo, se lo paragoni alla Cina il gioco è facile. Però andiamo avanti e andiamo sui mercati. Come va la giornata oggi? Guardate, sono giornate molto interlocutorie, ma nel senso che non è che siano interlocutorie perché i mercati hanno preso questo andazzo, è perché c'è uno stallo continuo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. E questa mattina hanno preso atto anche le borse asiatiche, che avevano chiuso deboline ma quasi ferme. Nikkei aveva fatto più 0,4, Hong Kong meno 0,20. Ha aperto poi l'Europa, è aperto in calo. Milano perdeva l'1,20%, adesso perde l'1,40%, Parigi perde adesso l'1,1%, Francoforte l'1,60%, Londra meno 0,30%, l'America perde mezzo punto percentuale sul Dow Jones e l'1,50% sul Nasdaq in questo momento. E poi c'è lo Standard & Poor's, il cui calo è dello 0,90%, perché calano gli Stati Uniti. C'è stato un dato sull'inflazione americana non bello, perché l'inflazione USA ad aprile è risalita, ma è arrivata al 3,8%, quindi attenzione, perché dal 3,3 al 3,8%, ed era atteso un 3,7%, ma al di là di questo siamo a oltre un punto percentuale sopra il livello a cui Trump l'ha trovata l'inflazione. Perché io ricordo benissimo che la campagna elettorale del presidente americano, accusando Biden e quant'altro. Il problema è che quando Biden se n'è andato, l'ultimo dato era, diciamo, di novembre e dicembre, l'inflazione americana era al 2,7%, mentre adesso siamo al 3,8%, è un punto e uno in più, che tra l'altro pone anche degli interrogativi sulla nuova presidenza, diciamo, della Federal Reserve, perché con un'inflazione che continua a salire io vorrei capire come fanno gli Stati Uniti a tagliare i tassi di interesse. Questo comunque ha penalizzato chiaramente le borse, perché il mercato si aspetta quantomeno che non cagino i tassi, ma non ha dato una mano all'Europa. Allora, in Europa vanno particolarmente male ST Microelectronics meno 5,30, Nexi anche scivolata meno 4%, Prismian meno 5%, ancora Leonardo meno 2,60, Bip meno 2,5, come Fineco il 2,20 lo perde Moncler, ma anche Inuit il 2% del calo di Stellantis, di Campari e di Unipol. Bene, solo Diasonin più 3%, Banco

BPM più 2, Monte dei Paschi più 2, Tenaris più 1,80, Mediobanca più 1,80, Eni più 0,90, come l'automatica, e Sapien più 0,60. Su Mediobanca c'è movimento, era arrivata su Monte dei Paschi, scusatemi, c'è movimento, era arrivata a guadagnare anche più del 3%, così come Mediobanca, va detto, perché sono stati diffusi i conti e quindi l'utile antimposte è superiore ai 3,5 miliardi di euro per il 2026, questa è la previsione. Sinergie dell'integrazione con Mediobanca confermate per sinergie per 700 milioni di euro.

Per quello che riguarda invece altri dati che riguardano in parte il mercato, anche non necessariamente i titoli quotati, Lufthansa ha annunciato che eserciterà l'opzione su ITA a giugno e quindi salirà, come era anche previsto, dal 41 al 90% al prezzo di acquisto già concordato di 325 milioni di euro. Nel frattempo ieri Lufthansa ha annunciato di aver ordinato 10 Airbus e 10 Boeing a lungo raggio per 7,7 miliardi di dollari. Si tratta di Airbus A350-900 e del Boeing 787-9. Poi sempre in tema di trasporto aereo, è chiaro quello che molti di noi hanno immaginato quando è scoppiato il caso dell'antivirus. Siamo in un periodo, in una stagione in cui si fanno le prenotazioni, difficile, molti hanno dubbi sulle prenotazioni aeree per via del caro, della scarsità, forse, non si è mai capito bene, del rischio, diciamo, sul kerosene e il jet fuel. Ebbene, da questo punto di vista c'era un settore che era quello delle crociere che sembrava andare particolarmente bene. Così non è, perché il settore viene affondato in borsa dal caso antivirus, nel senso che il ragionamento che si fa è che dopo quello che è successo molti cittadini possono avere qualche dubbio prima di imbarcarsi in una crociera. Non dico che sia corretto, non dico che sia giusto, però è una reazione abbastanza immaginabile. Sebbene tutto si sia concentrato sull'MV Ondius, che è partita da Ushuaia in Argentina, e ieri Royal Caribbean Cruises ha perso il 3,3% e ha perso nei tre mesi precedenti per il 20%. Carnival Corporation ha perso il 4% e il 10% in una settimana. Viking Holdings l'1,3% ed è quella che si è mossa meglio. Norwegian Cruise Line Holdings ha perso il 3%, ma il 17% nell'ultimo mese. Bisognerà capire, anche perché il mondo delle crociere lavora molto sul last minute, cioè circa un 25-30% delle prenotazioni sulle navi che arriva a pochi giorni. Il riempimento delle cabine avviene appunto anche con forte sconto sugli ultimi posti disponibili, intorno al 30-50%. Ora, potrebbe anche essere che molti dei vacanzieri aspettino a questo punto sconti ulteriori, aspettino l'ultimo minuto, vedremo. Andiamo agli altri mercati. Nel frattempo, allora, per quello che riguarda il petrolio, avrete già capito dall'andamento di Eni e Saipem, c'è un aumento oggi, torna a crescere del 3,5% a 102 dollari il Brent, ma non interessa, a 108, scusatemi, il Brent, e a 102 il WTI. Ora siamo a un più 48% sul Brent dal 27 febbraio e un più 51% il WTI. La benzina è in calo perché riflette l'andamento dei giorni scorsi, quando si erano aperte invece delle speranze sulla trattativa. Benzina self service ieri a 1,932 al litro, gasolio a 2,009 e questo include già il taglio delle accise, 5,5 per la benzina e 25 per il gasolio. Il gas ad Amsterdam è a 47 euro, un anno fa era 32,5. L'elettricità domani verrà venduta sul mercato libero a 126 euro a megawattora, un anno fa era 103.

Allora, poi ci sono varie analisi anche oggi su Sole 24 Ore su come i vari paesi del Golfo stiano cercando di mettere in piedi frettolosamente un piano B, perché nessuno, questo era abbastanza incredibile, nessuno si era in qualche modo premunito sull'ipotesi che chiudessero lo Strato di Hormuz. Solo l'Arabia Saudita e un po' gli Emirati Arabi avevano oleodotti, hanno oleodotti per bypassare Hormuz, ma assolutamente insufficienti per salvare per intero le esportazioni. Nello specifico la East-West Pipeline dell'Arabia Saudita, che sfocia Yanbu sul Mar Rosso, è ancora un elemento di grande salvezza. Il numero uno di Saudi Aramco, il colosso saudita del petrolio, lui si chiama Amin Nasser, ha detto che questo ha permesso di preservare il 60-70% dell'export, la porta massima è di 7 milioni di barili al giorno, di cui 5 di greggio, e Aramco continua a guadagnare. Però poi ci sono anche i servizi multimodali, i camion, ma attenzione che qui stiamo parlando in un'autobotte ci stanno appena 150-200 barili di petrolio, contro i 2 milioni che vengono trasportati dalle petroliere più grandi, e un camion può trasportare un solo container da 40 piedi. Sulle petroliere, su quelle più grandi, addirittura vengono caricati in alcuni casi 10.000-12.000 container, quindi stiamo parlando dell'equivalente di 10-12.000 camion se guardiamo il FEU da 40 piedi, questo per dare le proporzioni. Interessante quello che è successo alla Nike negli Stati Uniti. È stata citata in giudizio venerdì da alcuni consumatori che hanno accusato Nike di non avere rimborsato i costi legati ai dazi che aveva trasferito sui prezzi sotto forma di aumenti. Sta capitando quello che avevamo immaginato, siccome la Corte di Giustizia americana ha sospeso quei dazi e siccome ci sono le cause di rimborso da parte delle aziende che li hanno pagati, ci aspettavamo che in alcuni casi sarebbero partite le class action da parte dei consumatori che dicono: no, scusami, tu chiedi un rimborso, ma hai trasferito parte o buona parte di quei dazi a me come consumatore, allora il rimborso lo voglio anch'io. Ma questo è all'interno del gran casino creato dalla decisione di Trump ad aprile l'anno scorso, senza avere i presupposti giuridici, perché come la Corte di Giustizia americana ha scritto, non mancava il presupposto dell'emergenza per attivare i dazi in quel modo. Dell'inflazione statunitense abbiamo già detto, e voglio dire, c'è poco da sorprendersi, tutti gli elementi. Adesso tra l'altro con una benzina negli Stati Uniti che è cresciuta anch'essa di un 40%, se vai a vedere il prezzo del gallone era sotto i 3 dollari, adesso siamo a 4,5, ci vuole un genio per capire che sei al 50% quasi di aumento. C'è da attendersi che l'inflazione americana continui a salire, come anche l'inflazione europea, ma non a livello di quella americana. Vi faccio notare che l'inflazione tedesca oggi è cresciuta, ma siamo un punto percentuale ed è una delle più alte, perché ha toccato il livello più alto dal 2024, ma siamo al 2,9, quindi quasi un punto percentuale in meno rispetto agli Stati Uniti. Per quello che riguarda invece la Gran Bretagna, dove c'è una forte tensione politica, la crisi politica ha fatto volare gli interessi sul debito al livello più alto da 18 anni e addirittura il trentennale è ai massimi dal 1998, cioè il gilt quota a 30 anni 5,77% di rendimento e quello a 10 anni al 5,09. Faccio notare che in Italia quello a 30 anni fa il 4,68%, quindi rende un punto percentuale in meno, e quello a 10 anni il 3,87%, quindi 1,1, e sappiamo che più alto è il rendimento, più vuol dire che sei ritenuto inaffidabile, devi offrire un rendimento più alto per trovare finanziatori per il tuo debito pubblico, quindi ti costa di più indebitarti. Ecco, mai avrei detto che
la Gran Bretagna, da sempre considerata un paese molto più solido dell'Italia, avrebbe dovuto offrire un punto percentuale più dell'Italia per trovare il finanziatore del debito. Evidentemente il mercato la reputa più rischiosa, in parte può essere, è dovuto anche a un merito italiano, non solo a un demerito britannico, ma dall'altro è innegabile che la Brexit, contrariamente a qualcuno che continua a scrivermi la Brexit ha prodotto solo danni in Gran Bretagna. Mi sembra che al di là di Farah non può dire altro, i dati alla mano, insomma, confermino, e la richiesta che arriva da vari partiti è di tornare a un avvicinamento verso l'Europa.

0: Allora, dunque, poche altre notizie, diciamo, di carattere molto rilevante. Adesso vado verso il meteo e la pubblicità. Dell'inflazione tedesca ho già detto, c'è il dato sulla produzione industriale, ma vi arrivo dopo, in Italia, che fa più 0,7% sul mese, più, anzi, diamola subito, più 0,7% sul mese, più 1,5% sull'anno. Bene il dato, il punto è che quasi tutto dovuto al recupero di Stellantis, perché fabbricazione di mezzi di trasporto è più 11,2%, poi c'è attività estrattiva più 7%, fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica più 6%, chimica invece fa meno 8%, e poi altre voci, macchinari, apparecchiature meno 2,4%, quindi è un recupero della produzione industriale tutto trainato, diciamo, dall'industria dell'automotive e un po' dell'industria estrattiva. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Mauro Sardanapoli, Head of Field Sales Digital Industries di Siemens Italia.
9: Per vincere le sfide del settore, la competizione internazionale, la scarsità di competenze e la sostenibilità, l'automazione tradizionale da sola non basta più. Serve un'industria automatizzata e AI driven, basata sull'integrazione end-to-end dei dati. Siemens, leader nell'automazione e tech partner dell'Industrial AI, presenta in modalità live tecnologie avanzate, integrate da un'applicazione di intelligenza artificiale unica nel suo genere, e illustra l'evoluzione della fabbrica autonoma. Vi aspettiamo a Parma, insieme a importanti partner italiani.
8: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 20

0: 8 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, qui appunto dall'evento organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, ma in realtà anche dalla conferenza delle regioni che si chiama Research to Innovate Italy. Gli studi della 24 sono accanto allo stand, al padiglione principale, al, diciamo, allo stage principale. Oggi e domani la sede è l'ex GAM di Bologna, accanto all'ingresso della Fiera di Bologna. E dicevo, abbiamo parlato del dato sulla produzione industriale con Marco Gai nella sua veste di presidente dell'Unione Industriali di Torino. Adesso invece vorrei che si mettesse la casacca di presidente esecutivo di ZEST. Che cosa fa ZEST? È la fusione, è nata la fusione tra Digital Magics e El Venture Group. E quindi Venture Capital, cos'è Venture Capital? Come dice il nome, è capitale di ventura, cioè capitale di rischio. Perché, come diciamo oggi, ragionando su da dove devono arrivare i finanziamenti, non puoi chiedere al mondo bancario to cure di prendere i risparmi dei clienti e trasformarli in capitale di rischio, perché sappiamo che la media delle startup è una su 10 ce la fa, più o meno una su 2 su 10, per cui è chiaro che poi chi ce la fa remunera l'investimento anche per le altre 8, ma il capitale di rischio è una cosa molto specifica e molto seria, e voi quindi aiutate con un capitale di rischio a sviluppare startup. Allora, dicevamo che quello che è emerso soprattutto in quello che si chiama early stage, la parte proprio iniziale quando nasce la startup, quello che è emerso oggi è che non mancano in Europa centri di calcolo potentissimi, tra i più potenti del mondo, non mancano le startup. Certo che manca ancora, diciamo, un'agevolazione a carattere fiscale europeo sulle startup, però non mancano neanche i finanziamenti, stando ad ascoltare quello che diceva la Commissione europea, però non riusciamo mai a diventare grandi, e poi non riusciamo a avere delle piattaforme così grandi per cui le nostre startup diventano grandi, vanno a regalare tra virgolette il loro valore aggiunto alle piattaforme sostanzialmente americane. Cosa bisogna fare per renderle scalabili, Guy?
1: Ma innanzitutto, beh, noi abbiamo un modello che è un modello che vede, oltre all'investimento in capitale di rischio, anche una modellizzazione, nel senso programmi di accelerazione, quindi che vanno su verticali partendo dalla tecnologia, e poi la parte di trasferimento tecnologico, i cosiddetti POC con l'open innovation, perché c'è bisogno di filiera. E poi c'è il tema di early stage, e crescere vuol dire accelerare questo percorso, e i capitali di rischio anche privati servono per quello. Io do un dato che secondo me è abbastanza esemplificativo: noi abbiamo una leva sugli investimenti che facciamo di 18 volte di raccolta per le startup. Vuol dire che se io investo €1 milione per ipotesi in una startup, questa avrà la capacità di raccoglierne 18 ulteriori. Questo chiaramente vuol dire che l'intensità degli investimenti che noi facciamo porta poi la scalabilità. Con questo è necessario agevolare con leve fiscali gli investimenti di chi ha la possibilità di investire, che siano essi privati cittadini, che siano essi aziende, perché il corporate venture capital italiano, che parte da zero, sta iniziando a fare dei numeri interessanti. L'anno scorso in Italia si è investito 1,7 miliardi di capitale di rischio, con una defiscalizzazione importante per i privati ma quasi nulla per le aziende. Invertire un po' questo paradigma e intensificare quello per i privati vorrebbe dire liberare risorse. E chiudo: in un paese che ha 5.000 miliardi di risparmio privato, di cui 1.500 miliardi liquidi, se ci sono delle buone idee, e ci sono, perché il talento, vi assicuro, è grande, vuol dire aiutare

0: queste aziende a diventare grandi e poi a competere a livello almeno europeo.
1: Ecco, l'altro elemento che emergeva e che emerge quando parliamo di capacità dell'Europa di risvegliarsi, perché è chiaro che siamo stritolati tra le grandi piattaforme americane, non solo, ripeto, quelle dei circuiti elettronici Visa, Mastercard, American Express, ma anche le grandi piattaforme delle Big Five tecnologiche, le prime cinque per capitalizzazione a Wall Street. E adesso c'è tutto l'investimento che a Wall Street stanno facendo, 1.000 miliardi sull'intelligenza artificiale. Poi io ho tutte le mie riserve, le mie critiche sull'approccio di questi geniacci, ma gli investimenti li hanno messi. Dall'altra parte è la tecnologia cinese, che magari è un po' più basica, è più hardware che software, diciamo così, ma parliamo delle terre rare, parliamo dei microprocessori. Allora, che ruolo può avere l'Europa in tutto questo? Perché molti evocavano oggi il fatto che noi comunque siamo un continente da 450 milioni di consumatori e anche ricchi, che siamo un continente pregno di regole democratiche, quindi di grande tutela dei diritti civili e politici, rispetto a quello che si vede nel resto del mondo, e quindi abbiamo anche una grande consapevolezza della libera impresa nel momento in cui tu vuoi lanciarla. Non abbiamo il dirigismo cinese, per dire. Però che ruolo può avere il nostro continente?
0: Il nostro continente, soprattutto oggi, credo che possa avere un ruolo importantissimo, anche quello che noi vediamo con le nostre partecipazioni. Vale a dire che l'intelligenza artificiale generativa è stata il primo passo, adesso c'è quella degli agenti, la cosiddetta agentica, e poi ci sarà quella fisica, quindi robotica e umanoidi. Bene, noi che siamo capaci a fare processo, prodotto e sviluppo, abbiamo veramente un partner straordinario nell'intelligenza artificiale di come verrà. Quindi non tanto avere noi il linguaggio europeo con miliardi di investimenti, ma avere noi il dominio di come l'intelligenza artificiale crea valore aggiunto sulle produzioni. Manca, mi verrebbe da dire anche un'altra cosa, che è di nuovo una politica industriale che dica che l'innovazione è al centro, perché se no non può esserci politica industriale. Dobbiamo anche essere consapevoli che gli altri che stanno scalando in questa direzione riconoscono che innovazione, start-up e tecnologia sono un asset industriale. Noi siamo ancora forse a guardarlo come qualcosa che sarà. In realtà è molto ben presente, è un asset, noi lo vediamo e la crescita che vediamo in giro per il mondo ci dice che le prossime sfide saranno fatte di chi saprà utilizzare le tecnologie e quindi le start-up per dare un boost, un'accelerazione all'industria più tradizionale.
1: Allora, devo dare io un aggiornamento invece, perché è uscita Moody's con il suo rapporto Global Macro Outlook, l'agenzia di rating. Allora, per l'Italia lo scenario mediano e lo scenario centrale è quello che ipotizza una navigazione condizionata nello stretto di Hormuz, quindi per gli importatori asiatici di energia, quindi sì, un attraversamento, ma non come una volta. In questo scenario mediano, l'Italia crescerebbe dello 0,4%, si tratterebbe comunque della crescita più bassa fra tutti i paesi del G20, tranne l'Arabia Saudita. Lo scenario ottimistico di Moody's, di una de-escalation rapidissima, farebbe crescere l'Italia dello 0,6%, però lo scenario pessimistico, in cui dopo il cessate il fuoco dovesse essere una nuova escalation militare, porterebbe l'Italia in recessione dello 0,3%. Leggermente meglio la Germania, nei tre scenari, più 0,7% in quello mediano contro lo 0,4% dell'Italia, più 1% in quello migliore contro lo 0,6% dell'Italia, e meno 0,3% in quello peggiore come l'Italia. Ecco, io le ricordavo il ruolo dell'Italia, delle imprese italiane e quant'altro. Che cosa deve fare invece l'Europa intesa come Commissione Europea?
0: Ma l'Europa credo che sia veramente il momento di fare l'Europa, nel senso che se non parliamo veramente di una comunità energetica europea, di regole europee e di rendere reale quello che citiamo sempre quando parliamo, rapporto Draghi e rapporto Letta, che danno delle direzioni chiare di cui tutti discutiamo, ma poi insomma è una volontà europea quella di dire ai paesi queste sono le condizioni per poter fare
1: Certo.
0: meglio. E i paesi poi, insomma, credo che abbiano tutto l'interesse, no? A
1: Oh,
0: vedere un'Europa
1: allora su
0: unita
1: questo
0: su
1: voglio
0: questo
1: essere
0: punto.
1: chiaro, l'Europa può fare lo Stato nazionale, semplificare, creare le condizioni di partenza, però l'esempio che facevo dei macro calcolatori, quelli certo. Ci sono gratuiti. Allora, poi a un certo momento lo dico perché vedo che va sempre di moda, una volta bisognava sempre attaccare lo Stato, adesso sempre attaccare l'Europa. Sì, l'Europa ha delle pecche, deve migliorare, deve svegliarsi ancora di più, poi però devono partire i privati, cioè a un certo momento se tu date le condizioni di contesto, agevolazioni fiscali, centri di ricerca pubblici, quant'altro, devi far partire il capitale privato,
0: se no
1: non lamentiamoci che diamo tutti i soldi, diciamo, della ricerca, i soldi pubblici spesi li regaliamo alle società private americane. Poi c'è il ruolo, e non voglio dimenticarlo nel ringraziare il presidente esecutivo di ZEST Marco Gai, c'è il ruolo delle regioni che hanno avuto questa iniziativa, quella per cui oggi siamo qui. Il ruolo, oserei dire, di cerniera, perché tu hai Bruxelles, hai lo Stato nazionale, poi devi calarlo con un'interlocuzione anche nelle regioni, evitando che le regioni si facciano concorrenza selvaggia ma lavorino come sistema. Di questo abbiamo parlato con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ma nella sua funzione di presidente delle regioni, delle province autonome, quindi non solo per il Friuli Venezia Giulia, quindi la conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, ne abbiamo parlato oggi dopo il suo primo intervento. Vi lascio con questa intervista, la diamo dopo la pubblicità, 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Focus Economia.

0: Allora, Presidente Federica, glielo chiedo in quanto Presidente delle Regioni, dell'Associazione delle Regioni Italiane, oltre che Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Si sta ragionando e si è ragionato oggi sul il ruolo che possono avere le Regioni in un processo molto più ampio che riguarda l'Unione Europea nel suo complesso, gli Stati nazionali e poi le Regioni. L'obiettivo di fondo qual è? È uscire, diciamo così, dalla dipendenza tecnologica verso Stati Uniti e Cina, uscire o ridurre, per meglio dire, c'è molto evocato il Buy European, e sviluppare sistemi, diciamo, tecnologici, ma anche con il prodotto finale, non solo con la startup, a livello europeo. Allora, qual è il ruolo delle regioni in questo percorso, che è un percorso in cui vai a sfidare direttamente Cina e Stati Uniti nel loro campo di eccellenza?
1: Il ruolo delle regioni è favorire un'alleanza istituzionale tra livelli di governo, penso appunto quello europeo, quello nazionale, quelli nazionali e quello dei territori. Ma di più, il disegno che vedo è una rete tra territori italiani e con i territori europei per favorire un'innovazione partecipativa e collaborativa. Se noi pensiamo di essere competitivi a livello internazionale rimanendo isolati in noi stessi, il rischio è che in realtà perderemo questa sfida. Noi dobbiamo capire che esistono dei nodi strategici. Oggi siamo a Bologna, pensiamo per esempio per quanto riguarda il quantum computer, per quanto riguarda i big data, quanto Bologna possa essere nodo, ma non vuol dire che solo a Bologna si possano fare questo, ma da Bologna parte una rete di collaborazioni. Penso, non so, alla navalmeccanica, dove Trieste invece per quanto riguarda l'innovazione e la startup può essere un nodo importante, così potrei fare tanti esempi, ma all'interno di questo appunto è fondamentale la rete, perché altrimenti non è possibile pensare di confrontarsi con giganti, come lei giustamente ricordava, quali Cina e Stati Uniti.
0: Ecco, qui parliamo di reti digitali, quindi di tanti investimenti anche di carattere europeo, che non diventano mai però scalabili, come si dice in gergo. Cosa vuol dire? Che non aumentano mai di dimensione, non diventano un'entità più grande, non mettono a economia di scala tutto l'investimento. Che cosa state facendo voi come regioni per favorire invece la dimensione? Va bene la start-up, però poi questa startup da bambino deve diventare adolescente e poi un adulto.
1: Allora, le regioni hanno linee di finanziamento specifiche per le scale-up, cioè trasformare le startup in scale-up e quindi dare la possibilità di crescere, però abbiamo la piena consapevolezza che questo non è sufficiente, soprattutto confrontandoci in un livello globale. Possiamo dare un contributo, ma non è sufficiente. E quindi fondamentale in realtà è cercare di attrarre grandi capitali che possano credere, c'è qualche caso italiano, seppur molto limitato, anche quasi europeo, seppur molto limitato rispetto all'esperienza statunitense, ma l'unico fattore, diciamo, di cambiamento potrebbe essere questo, che ha due termini, appunto quello della quantità di risorse messe a disposizione e quello della predisposizione al rischio, cosa che manca fortemente a livello europeo. Il rischio nell'investire è direttamente proporzionale alla capacità di innovazione che può avere un territorio e quindi un'impresa, una startup.
0: Quindi capitale di rischio.
1: Ma c'è un esempio molto concreto negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti loro mettono assolutamente in modo preventivo il fallimento, certo, dell'investimento, che è la stragrande maggioranza del numero degli investimenti, e dopo c'è quello che invece avrà un successo straordinario che gli farà recuperare tutto quello perso precedentemente e guadagnare. Però se noi non partiamo da questo per l'innovazione, non possiamo pensare di avere l'investimento sicuro, l'investimento garantito nell'innovazione startup.
0: Non può essere un classico investimento di carattere bancario, occorre avere degli strumenti, perché è chiaro che lì tu utilizzi i risparmi dei tuoi clienti, certo, e non puoi dirgli guarda che tanto 9 su 10 non ce la faranno, però deve esserci un capitale di rischio molto più forte. Sono d'accordo con lei. Volevo restare anche sul tema però vostro del ruolo delle regioni, perché qui abbiamo un tema di mettervi d'accordo. Per esempio il ministro Urso in mattinata ha ricordato che l'Italia concorre per riuscire ad attrarre almeno una delle tre gigafactories a livello europeo. Vedremo, la commissaria europea ha ricordato che si va avanti sull'euro digitale, attenzione, l'euro digitale è fondamentale per poi avere il famoso wallet e poi arrivare anche a una protezione complessiva dei dati europei, che altrimenti vanno in mano agli americani e ai cinesi. Poi c'è il ruolo, dicevo, delle regioni. E da questo punto di vista le infrastrutture non sono solo di carattere digitale, perché l'elemento competitivo in una digitalizzazione che è orizzontale, non è che alcuni settori sì e altri no, però riguarda anche l'elemento logistico. Cioè, qui, mentre stiamo ragionando di sfidare Cina e Stati Uniti, a livello italiano non riusciamo a mettere a sistema i tre porti, o diciamo, la parte adriatica che a voi interessa molto. Ravenna è un porto fondamentale, abbiamo anche Trieste. Allora, che cosa possono fare le regioni, visto che esiste oggettivamente un comune denominatore almeno in tutte le regioni del centro-nord?
1: Su questo sicuramente la parte di infrastrutturale, per far sì che il sistema che parte da Ravenna, passa per Venezia e arrivi a Trieste diventi un sistema unico in un'offerta internazionale, è fondamentale. Trieste è il primo porto italiano per traffico merci, ma dico di più, questo non è un interesse italiano, è un interesse perlomeno europeo, perché oltretutto da Trieste dovrebbe essere il punto di approdo dell'IMEC, quindi di quel corridoio India, Middle East, Europa, che collega addirittura i tre mari, quindi pensiamo anche al contesto internazionale, le tensioni che ci sono in quell'area geografica, quanto strategico possa essere un sistema che da Ravenna a Trieste possa offrire un'opportunità a quest'area geografica del centro e sud Europa. Quindi veramente la sfida è importante, e questo però lo si può fare come? Scusate se banalizzo, ma vuol dire rendere veloce ed economicamente vantaggioso, per esempio, i passaggi di merci tra un interporto, un porto,
0: ho capito,
1: di quest'area.
0: Noi andiamo a collegare tre mari e poi non riusciamo a fare la rete ferroviaria per le merci, diciamo, o a implementare, non che non ci sia, ma a investire nella rete ferroviaria. Cioè, non vorrei che poi, dopo aver collegato tre mari, tutto si fermasse o a Trieste o a Ravenna.
1: Per questo è fondamentale cercare, ma non bastano i porti, perché noi dobbiamo guardare anche tutta la rete,
0: dell'intermodalità, esatto, e il retroporto in questo caso.
1: Tutta la retroportualità,

0: anche gli investimenti di colonnicoli dall'Europa, perché il commissario citava vari investimenti promossi dall'Europa. Poi l'Italia se la gioca con gli altri paesi europei. Voi che cosa chiedete invece nell'interlocuzione col governo nazionale?
1: Chiediamo che i territori siano coinvolti nel processo decisionale, non chiediamo di essere esclusivisti, però penso alla questione che riguarda anche l'Europa, sia ben chiaro, dei fondi europei. È fondamentale che la programmazione, anche in queste direzioni, in termini di investimenti, in termini di contributi alle imprese, in termini di sviluppo della startup, passi attraverso un confronto con i territori. Perché ribadisco quando, come ho iniziato, dico la stessa cosa, ma se noi non passiamo attraverso un'alleanza istituzionale vera che supera i colori politici, ma stiamo parlando di istituzioni che devono lavorare insieme, rischiamo che il nostro paese continui a perdere delle sfide.
0: Grazie, grazie Presidente, grazie della Regione Friuli Venezia Giulia, nella chiave chiaramente di Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Federica.
1: Grazie mille, buon lavoro.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così, a cucinare così, a cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Adoro saltare da una pecca all'altra.
3: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition. Feed your performance.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
9: Sono le 23.
10: GR24, il sole 24 ore.

Trump in viaggio verso la Cina, l'Iran minaccia di costruire la bomba se ricomincia la guerra. Terni fermato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate. Malagò scioglie la riserva, si candiderà alla Federcalcio. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, l'ha detto Donald Trump, ribadendo di essere contento di andare a Pechino. Sarà un viaggio straordinario, aggiunto e annunciato la visita di Xi Jinping alla Casa Bianca entro fine anno.

0: L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare una guerra. Una delle opzioni sarebbe l'arricchimento dell'uranio al 90% per scopi militari. Ne discuteremo in Parlamento, avverte il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Ebrahim Rezaei. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. È improbabile, nota la CNN, che venga presa una decisione prima della missione del tycoon in Cina dei prossimi giorni.
1: La guerra all'Iran è costata finora agli Stati Uniti 29 miliardi di dollari solo di spese militari. L'aggiornamento è arrivato dall'audizione al Congresso di un alto dirigente del Pentagono. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Se è vero che l'America esporta più petrolio e i profitti crescono per le imprese di energia e difesa, l'impatto è pesante sulle tasche degli americani. L'inflazione USA è salita ad aprile al 3,8% rispetto al 3,3% del mese precedente e ai massimi da maggio 23. La benzina costa il 50% in più da inizio guerra e Trump si è detto ora favorevole a cancellare per un po' la tassa da 18 centesimi. Il Financial Times parla di impatto devastante della guerra sull'economia statunitense. L'aumento dei carburanti ha già pesato per 35 miliardi. L'inflazione che risale indurrà la Fed a non abbassare i tassi, 200 miliardi di minore crescita. I tassi di interesse sui titoli di Stato USA sono saliti di mezzo punto, 5 miliardi al mese di spesa aggiuntiva per lo Stato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E Wall Street chiude mossa, il Dow Jones guadagna lo 0,11%, il Nasdaq cede lo 0,7%, lo Standard & Poor's lascia lo 0,14%. Il Parlamento israeliano ha approvato con ampia maggioranza la legge che istituisce il Tribunale Militare Speciale che affronterà i crimini dell'eccidio del 7 ottobre 2023 perpetrato da Hamas, processerà circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza israeliane tra il 7 e il 10 ottobre. Prevista la pena di morte. Terni, fermato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate, indagini sul braccialetto elettronico, potrebbe non aver funzionato, la donna è ricoverata in condizioni disperate.
2: Stiamo controllando che cosa ha segnalato dal 4 aprile al 9 maggio quel braccialetto, dichiara il procuratore di Terni Antonio Laronga. Dopo il fermo questa mattina dell'operaio 43enne che sabato ha aggredito la moglie su un bus di linea, le indagini si allargano. L'obiettivo è verificare se qualcosa non abbia funzionato nel sistema che avrebbe dovuto proteggere la vittima, che ora lotta tra la vita e la morte con gravi ferite alla testa. Da circa un mese, infatti, dopo un fermo per maltrattamenti e lesioni in famiglia, l'uomo era stato allontanato da casa con l'obbligo di non avvicinarsi alla moglie. Per questo gli era stato applicato il dispositivo di tracciamento, che però potrebbe non aver funzionato, non avvisando né la donna né la polizia giudiziaria. Dopo l'aggressione, poi, l'uomo era riuscito a togliersi il braccialetto per fuggire e nascondersi per quasi 2 giorni. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia Del Bosco. I giudici hanno rigettato l'istanza, confermando dunque l'allontanamento della donna dalla casa famiglia. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza, così Giovanni Malagò annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della FIGC. E questa era l'ultima notizia, il GR torna a mezzanotte. Notte.

0: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
1: 1492?
2: La scoperta del nuovo mondo.
1: 1463?
2: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
1: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci sono dolori che non si vedono e proprio per questo spesso vengono messi in dubbio, minimizzati, liquidati come stress o stanchezza. La fibromialgia, di cui oggi ricorre la giornata mondiale, è una condizione che per molte persone significa convivere ogni giorno con dolore diffuso, fatica cronica e un impatto profondo sulla qualità della vita. Eppure resta ancora poco compresa e troppo spesso sottovalutata. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Federica Galli, presidente dell'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, psicoterapeuta e associata di psicologia all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Professoressa,
2: grazie dell'invito.
1: Grazie a lei e del lavoro che fate. Molte persone raccontano di aver impiegato anni prima di dare un nome a quello che stavano vivendo. Perché arrivare a una diagnosi ancora oggi così complicato e complesso?
2: Allora, è molto complicato e complesso perché la fibromialgia è anche detta patologia dai 100 sintomi, nel senso che è una condizione il cui dolore cronico muscolo-scheletrico è associato a tante altre patologie, nel senso che parliamo di astenia, quindi di stanchezza, disturbi del sonno, depressione, difficoltà di concentrarsi. Quello che accade nella fibromialgia e che spiega il ritardo diagnostico è anche legato a quello che è un po' il modello medico tradizionale, no? Nel senso che il modello medico tradizionale vuole che ci sia un sintomo, mi fa male una spalla, faccio una risonanza, un'ecografia che mi spiega che cosa accada a quella spalla. Nel paziente con fibromialgia quella spalla fa male, fa terribilmente male, ma la risonanza, l'ecografia è perfettamente nella norma. Cioè, la fibromialgia rappresenta una sfida anche diagnostica da questo punto di vista, nel senso che significa allargare quella lente per riconoscere anche componenti psicologiche, psicopatologiche che caratterizzano il sintomo, anche se devo dire che le cose negli ultimi anni sono cambiate, nel senso che...
1: Professoressa, proprio qui veniamo. Ecco, portiamo in occasione della giornata mondiale anche delle buone notizie.
2: Allora, le buone notizie ci sono, nel senso che innanzitutto la fibromialgia è molto più conosciuta rispetto a 10 anni fa. Le istituzioni stanno gradualmente riconoscendo l'esistenza della fibromialgia e quelle che sono poi ripercussioni rispetto alla presa in carico e il riconoscimento della fibromialgia anche a livello politico. La fibromialgia, ci auguriamo tutti, venga a breve riconosciuta nei livelli essenziali di assistenza. Noi stiamo molto lavorando e interagendo col mondo della politica che questo si realizzi.
1: Professoressa, la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata, grazie.
2: Grazie, grazie a voi.
1: E lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog, vi lascio in ottime mani, buon ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Io credo a memoria che forse sia la prima volta nella storia che viene ritirato un prodotto di punta, flagship, sul quale ci hai speso un sacco di tempo e soldi in ricerca e sviluppo, dopo soli 3 mesi dal lancio. E non perché ha floppato, ma perché non riesci più a produrlo con un margine utile, che è un po' il motivo per il quale oggi siamo in questa crisi, no? Tutti stanno producendo quello che vendono e soprattutto che vendono col più alto margine.
1: Ci mandano tutti i requisiti tecnici, la durata, il budget, le caratteristiche proprio della persona, quale sarà anche lo sviluppo della stessa risorsa all'interno del team, no? La crescita, e con tutte queste informazioni le diamo in pasto alla nostra intelligenza artificiale, che è una intelligenza agentica basata su un algoritmo nostro proprio che andrà ad analizzare la richiesta.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Dovremmo concentrarci sui 30 passeggeri che sono scesi da quella nave circa 15 giorni fa, che sono tornati nelle loro case di origine. Se c'è qualcuno che ha avuto contatti con queste persone, è bene che si metta in qualche modo in isolamento fiduciario, è quello che si sta facendo in tutto il mondo. Non ci sono al momento vaccini o farmaci, ma la contagiosità, cioè la capacità di infettare altre persone, è minore rispetto a quella che avevamo con il Covid.
2: Sono virus che si trasmettono dal topo all'uomo e poi lì si fermano perché l'uomo non li trasmette, con una eccezione, che è il virus delle Ande che ha infettato questo signore.
3: Questi elementi ci fanno ritenere al momento che debba essere fatta una corretta sorveglianza sanitaria, soprattutto per le persone sbarcate da questa nave.
4: Oggi avevamo due alternative: chiamare un virologo, chiamare Burioni, Bassetti, se sentite in questa premessa, e farci spiegare bene il punto su la notizia al momento, l'antivirus, o altrimenti dare spazio agli ascoltatori per capire il loro livello di percezione. Perché? Perché l'antivirus ci riporta improvvisamente in un clima che abbiamo già passato. Al tempo del Covid era assolutamente una novità, nessuno di noi era preparato. Era qualcosa che era iniziato come un momento di allarme non preso proprio sul serio, o per altri una grande paura ingiustificata e non appoggiata su nessuna esperienza. Poi il momento della recrudescenza del virus, il lockdown, i morti, quel clima cupo, oppressivo, e le opinioni da il cantare Fratelli d'Italia azzurro tutti i pomeriggi. Io stavo a casa, facevo questa trasmissione, raccontavo, vedi, alla sera sull'imbrunire cantano tutti i Fratelli d'Italia dai balconi, tornerà tutto come prima, saremo felici, sembrava una cosa così passeggera. Poi invece è durato parecchio. È stato un periodo in cui si è stati chiusi dentro casa, molti hanno riflettuto, molti non chiedono di meglio che starsene a casa, altri hanno vissuto questo periodo come un grande sopruso. Poi si è usciti anche dal Covid, è cominciato il periodo dell'incertezza, periodo in cui c'è stata una forte reazione da un punto di vista contro tutte quelle che sono le evidenze scientifiche. Ci prendono in giro, scherzano, era tutta una montatura, c'è un interesse economico dietro. Poi virologi, che in effetti sono diventati le star della televisione, improvvisamente siamo accorti che esiste questa branca della medicina. Tutte le sere c'era il report del Presidente del Consiglio che raccontava con i virologi come andava. Poi lentamente se ne è usciti. Qualcuno ha continuato ancora per anni a perseguire la teoria del grande complotto, del grande inganno, della grande contraffazione, dello sterminio premeditato, tutto quello che volete, che potete immaginare. E poi è sembrato qualcosa che siamo lasciati dietro le spalle. Ancora per un paio d'anni abbiamo fatto i test, ci siamo accorti di avere il Covid, ma non pensavamo più che fosse qualcosa che poteva immetterci in quella colonna di bari che dovevamo trasportare la notte con i camion. E poi improvvisamente ci siamo dimenticati. Ancora probabilmente molti hanno il Covid, ma nemmeno se ne accorgono, nemmeno hanno nessuna precauzione. Altri magari moriranno di Covid, ma non viene più detto se muore di Covid, se muore di polmonite, di influenza, di tante altre cose. Poi abbiamo avuto altri problemi e poi adesso improvvisamente arriva, immediato, con la stessa catena di comunicazione, la storia dell'antivirus. Come nel Covid si parlava di pipistrelli, di strani animali mai visti, di cinesi che mangiano gli animali, li vendono al mercato, poi di virus scappati dai laboratori, poi ancora di virus fatti a tavolino, e poi di vaccini fatti apposta per metterci dentro chissà quale semenza malefica che avrebbe dal microchip a qualcosa che ci cambiava addirittura il DNA e via dicendo. E oggi si ricomincia, riappaiono i virologi. Per un certo periodo il virologo è tornato al suo rango di visibilità, personaggio importantissimo, ma visibile soltanto in queste occasioni. Molti si sono messi dati ad altre occupazioni, altri sono diventati opinionisti tout court, ragionando su tutto, e adesso improvvisamente il virologo torna centrale e spiega. Poi è cambiato qualcosa rispetto ai momenti del Covid, non è sovrapponibile, anche se le fasi sono le stesse. Oggi siamo prevenuti, oggi o in una maniera o nell'altra abbiamo un forte pregiudizio che ci condiziona. E questo forte pregiudizio ci fa percepire questa notizia e di conseguenza anche l'eventuale atteggiamento nei confronti di una possibile atteggiamento di cautela, di attenzione rispetto a una probabile pandemia. Tutti dicono non accadrà, non ci sarà una pandemia, ma anche a noi le prime trasmissioni che facevamo sul Covid, diciamo, è qualcosa di lontano, non arriverà mai. E mi ricordo che finita una trasmissione mi disse Burioni in grande confidenza: lo sai, pare che stia arrivando in Europa, non lo diciamo ancora ma sta arrivando in Europa. Mi sembrava una notizia così, dico, ma sarà allarmismo, e poi dopo c'è stato quello che c'è stato. Quindi quello che oggi mi interesserebbe sapere non tanto esattamente cosa sia l'antivirus, come si è sviluppato, come è nata la storia della nave, la crociera, i topi e via dicendo. No, mi piace sapere come voi lo state percependo, qual è il vostro atteggiamento. Questo è importante, perché la risoluzione o la degenerazione comunque di questo fenomeno avverrà anche in base a come verrà preso e verrà percepito dalle popolazioni. Quindi oggi vi beccate un bel sondaggio sull'antivirus.
5: Il timore di una possibile, ipotetica pandemia a causa della propagazione dell'antivirus si aggiunge, come se non bastasse, alle tensioni internazionali, alla crisi energetica, al caro prezzi, alle guerre e ai conflitti che non sembrano avere ancora fine. Sebbene si tratti di un rischio al momento molto limitato, fanno notizia i primi casi di contagio e le prime vittime provocate dal virus, che di giorno in giorno prende sempre più spazio nei media. Oggi vogliamo interpellare i nostri ascoltatori, a cui chiediamo di raccontarci qual è la loro reazione di fronte a quello che hanno sentito sul caso in questi giorni. Chiamate ora l'800 24 00 24 e diteci quale tra questi tre atteggiamenti è il vostro. 1. Sono indifferente. La notizia dell'antivirus fa presa emotivamente per il precedente del Covid e la stampa allarmistica ci sguazza. La vicenda, in realtà, non ha nessuna rilevanza. 2. Sono moderatamente preoccupato perché il contagio c'è, ma penso che tutto quello che è successo con il Covid non si potrà mai ripetere, se non altro perché non commetteremo gli errori del passato. 3. Antivirus? Ecco, ci risiamo. Hanno trovato il nuovo strumento di distrazione e di controllo di massa, guarda caso proprio in concomitanza di una crisi energetica. Il nuovo lockdown ci farà sicuramente risparmiare benzina.

0: Allora, il numero è come al solito l'800240024. Oggi è molto importante la vostra partecipazione, perché di solito questo tipo di rilevamento, anche se non ha nessuna base di sicurezza scientifica, è sempre stato indicativo comunque di un atteggiamento, uno stato d'animo, per un paradosso, per una serie di coincidenze o perché è un pubblico molto affezionato. Il campione dell'ora del soffritto di Radio 24 esprime sufficientemente bene quella che è la pancia del paese. Ma sono tre esattamente le possibili risposte rispetto alle notizie dell'antavirus. L'avete sentito anche nel giornale radio che mi ha preceduto: cresce il numero delle persone, diciamo, attenzionate, si comincia a parlare di vittime, ma anche col Covid fu così, c'era un caso, due casi, tre casi, poi ci fu un intero numero di viaggiatori che in India, mi sembra, che furono tutti contagiati, qualcuno ne morì, anzi molti ne morirono, poi cominciarono i focolai. I tre atteggiamenti sono le tre risposte che dovete darmi, una delle tre risposte. Risposta numero uno: sono indifferente, non sta succedendo niente, semplicemente diventa notizia perché c'è stato il precedente del Covid e quindi c'è una specie di déjà vu, ma evidentemente si tratta semplicemente di una cosa molto semplice che può accadere, sarà già accaduta altre volte. Quindi chi risponde numero uno non gli cambia la vita a sua mente, anzi nemmeno nei suoi pensieri. Risposta numero due: aumenta il livello di preoccupazione, sono un po' preoccupato. Il contagio c'è, però se penso tutto quello che è accaduto col Covid, mi viene in mente di dire: ma non è possibile che rifacciamo gli stessi errori che abbiamo fatto nel passato, quindi sono fiducioso. Però chi risponde due, qualche preoccupazione ce l'ha, però è confidente che in realtà il problema sarà clinicamente risolto laddove può essere risolvibile. Risposta numero tre, la più interessante, è la risposta, non voglio dire complottista, ma che pensa ci sia dietro qualcosa. Hanno trovato, non si sa bene chi comanda, le forze occulte, il deep state, tutte queste cose qua, un nuovo strumento di distrazione e di controllo. Guarda caso, in questo momento, crisi energetica, caro benzina, bisogna assolutamente risparmiare le fonti di riscaldamento, di energia, via dicendo, quindi la gente deve starsene a casa perché bisogna usare meno benzina possibile, bisogna usare meno riscaldamento possibile, quindi cade proprio a fagiolo per distrarre le persone e chiuderle dentro casa. E su questo, figuriamoci, già un'ampia trattatistica sia in rete, sia nei social, sia nei mezzi di informazione. Ci stanno riprovando, riappaiono i virologi, e questa è la risposta numero tre. Ancora una volta pensano di fregarci con l'idea della pandemia. Quindi tre risposte possibili a un sondaggio molto importante che voi partecipiate. Quello che vuol dire sull'aspetto complottistico è molto divertente, vi faccio sentire un file, ce ne sono tanti, i Simpson l'avevano predetto, la maga Circe l'aveva predetto, Nostradamus l'aveva predetto, ma fra l'altro hanno trovato un pezzettino della serie X-File del 98 in cui si parla proprio dell'antivirus.
1: Sa dell'esistenza di un virus chiamato Ant?
2: Sì, è un virus mortale diffuso parecchi anni fa dai topi selvatici negli Stati Uniti sudoccidentali.
1: Secondo i giornali, il compito di impedire il diffondersi di un'epidemia venne affidato all'NFGE, Nucleo Federale Gestione Emergenze. Lei ha idea di quali sono i suoi effettivi poteri? In caso di emergenza nazionale, l'NFGE autorizza la Casa Bianca a sospendere le garanzie costituzionali. Rifletta. Perché un organismo dotato di un potere pressoché assoluto si mobilita per combattere una modesta epidemia nelle campagne texane?
0: Beh, combacia perfettamente. Già nel 98 si ipotizzava, in questa fortunatissima serie X-File, che parlava di file segreti in cui c'erano segreti inenarrabili, tra cui anche quelli degli extraterrestri, di una specie di golpe tentato, diffondendo appunto l'antivirus, una pandemia che permetteva così di sospendere le garanzie costituzionali e quindi di fare un colpo di mano, un impossessarsi del potere, quello che naturalmente il complottismo dice. Stanno arrivando le prime telefonate sulla percezione dell'antivirus, le sentiamo subito, intanto ricordo il numero 800240024. Patrizio da Pavia, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca. A me sinceramente dell'antivirus non me ne frega niente, perché ho tanti di quei problemi che prima di pensare al virus risolvi i miei problemi.
0: Detto poi domanda, risposta numero uno, non la preoccupa minimamente, non la sfiora.
3: No, prima c'ho i miei problemi da risolvere e poi posso pensare anche all'antivirus qualche, però

0: riescono minimamente, no.
1: Quindi non c'ha nessuna preoccupazione, nessun ripensamento rispetto a quello che è già stato, che anche il Covid cominciò così.
0: Non credo nei complotti, non credo in queste cose qua, non ci credo, perciò va.
1: Il Covid è stata una realtà, non è stata un'immaginazione, è morta tanta gente, ci ha condizionato la vita, obiettivamente ci ha condizionata anche per molto tempo.
0: Sì, però in questo momento, per i problemi che ho, cioè non
1: sì, capisco, passa un momento la vita molto problematica, la posso capire, perché anche per me non è proprio il più felice dei momenti, e in effetti, se dovessi dare una mia idea personale, in questo momento penso alle operazioni che mi devo fare, ai problemi che ci ho avuto, non mi passa in mente dell'antivirus. Quindi la prima risposta è sul numero uno, indifferenza. Giovanni da Roma.
2: Buongiorno. Ma guardi, io normalmente sono uno positivo, nel senso che anche se devo confessarle che in famiglia ho nipoti e figli che sono tutti orientati per il numero 3, ma io non penso che siamo arrivati a questo livello di complotto. Credo che sia una cosa che mi auguro venga in qualche modo governata. Qualche dubbio rispetto anche a come è organizzata la nostra sanità ce l'ho, e una certa superficialità.
1: Ma se esplodesse sarebbe diciamo, ci sarebbe una catena internazionale di attenzione, perché se esplode dappertutto. Allora ci fermiamo un istante, dobbiamo dare le informazioni alla borsa, stanno arrivando tante telefonate. La prima percezione è che le persone ancora non lo vedano come un pericolo, qualcosa che possa compromettere la loro esistenza. Tra un istante vediamo anche i numeri del sondaggio.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: Tempo in diretta.
13: Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo, ma con vento forte quasi ovunque. Aumento delle nubi al nord-ovest sul medio alto versante tirrenico. Nella mattinata di domani aumenta anche l'instabilità sull'Italia, con elevato rischio di rovesci, soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso tutte le regioni meridionali, soprattutto peninsulari. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport.

0: Colora di Spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
1: Allora, intanto grazie a Ettore Rossi e Cristina Lunghi a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo, stiamo facendo un sondaggio sulla percezione rispetto alla nuova possibile, ma non assolutamente certa, pandemia di antivirus, il virus che viene dai topi, il virus che nasce in una nave da crociera, il virus di cui si sta cominciando a parlare in maniera insistente, il virus che ha resuscitato tutte le virus star televisive possibili e immaginabili. Noi abbiamo proposto un sondaggio con tre posizioni. Posizione numero uno: sono indifferente, la mia vita va avanti lo stesso, questa cosa non mi desta preoccupazione. Seconda posizione: sono moderatamente preoccupato, c'è il contagio sicuramente, spero solo che non succeda più quello che è successo col Covid. Sono le persone che sono preoccupate, ma hanno fiducia, bene o male, in quello che sarà comunque una catena di intervento rispetto a questa possibile diffusione del virus. Terza posizione, la posizione di chi pensa che sia un'altra volta come era per il Covid, aveva la stessa convinzione, una costruzione, una montatura, un virus artificiale, un elemento di distrazione, un sistema per incarcerare le persone, per non farle pensare o per non fargli consumare semplicemente energia e benzina, visto che c'è una sorta di ristrettezza. Come ha reagito finora il pubblico? Ve lo do in percentuale. La prima posizione delle persone per cui è indifferente è al 40%. Però le altre posizioni seguono praticamente a ruota, al 35% seconda posizione, quella che dice sono un po' preoccupato ma ho fiducia, e al 25% la posizione complottista, al momento è minoritaria nel nostro pubblico, quindi il complottismo è abbastanza, se diamo per buono il campione che ci ascolta, è stato abbastanza sedimentato nel tempo, finito il Covid, finita l'emergenza, sì, è rimasto una lunga scia di complottisti, cioè c'è un quotidiano italiano che ancora ha tenuto per anni in prima pagina i dati nascosti che non ci dicono, le nefandezze che nessuno mai vuole scoprire via dicendo, però a questo punto è minoritaria. Sentiamo adesso gli altri ascoltatori, vediamo se cambia il dato. Alessandro da Milano, buongiorno.
2: Buongiorno Nicoletti.
1: Ascolta.
2: Io non mi trovo perfettamente nella seconda, anche se è quella che sceglierei, in quanto sono moderatamente preoccupato, ma non ho fiducia di come reagiremo se incominciassero veramente a verificarsi i casi.
1: Io seguiremo sempre la strada già seguita. Ognuno farà i fatti suoi, non si starà alle regole, diranno ma esagerato, figurati, non vorremmo tornare, la gente continuerà ad andare al ristorante, a parlarsi addosso, andare nei treni. Era quello che accadeva ai tempi del Covid, prima che arrivassero delle misure molto restrittive. Questo pensa lei?
2: Io metterei in isolamento non fiduciario ma obbligatorio tutti quelli che sono entrati in contatto, perché poi è difficile riuscire a riportare i tori dentro.
1: Infatti non è comprensibile palla. Ancora perché isolamento fiduciario, che non vuol dire nulla isolamento fiduciario, se sei isolato la comunità deve essere sicura che tu sia isolato, se rappresenti un pericolo per la comunità. Fiduciario vuol dire ci fidiamo che tu stai isolato, poi sai, ognuno quando è sulla fiducia poi dice ma perché non devo andare a lavorare, perché non devo uscire, perché non devo andare, si ricorda le questioni degli aperitivi, mi si nega l'aperitivo, mi si nega di andare al ristorante, vergogna, abbiamo diritto di andare a bere con gli amici e via dicendo. Fiduciario, ritorniamo in questa vicenda, solo che penso ci sia un grosso timore di dare adito e alimento alla terza posizione dicendo vedi cominciano con le restrizioni obbligatorie, libertà, siamo liberi, siamo noi che decidiamo, e ritorniamo al punto di partenza. Massimo da Firenze.
3: Pronto?
1: Sì, l'ascolto.
3: Nicoletti, salve, buongiorno. Io come posizione assolutamente la numero uno.

0: perché dal, insomma, confondere questo virus qui con quello precedente, insomma, cioè, siamo ben distanti. Anche ieri su Radio 24,
1: diciamo, si somigliano molto come tipo di virus e come possibilità di trasmissione. Dicono che non sarà così veloce come quell'altro, non accadrà di 100, ma è sempre un virus zoonotico, come si dice, trasmesso dai roditori. L'altra volta erano i pipistrelli, stavolta sono i topi. Un'infezione virale che viene dagli animali e poi salta, fa il salto e va all'uomo. Ci sono tantissimi ceppi, non sappiamo bene quale sia il nostro ceppo, può essere sia il ceppo che è passato all'uomo e l'uomo lo trasmette all'uomo. Al momento ci si contamina attraverso i fluidi corporei, attraverso la promiscuità e via dicendo. È un po' diverso, perché i virologi ci rassicurano, però come sa, le cose poi si sanno sempre con un pochino di ritardo. Non è al momento così sicuro, ci si contagi da uomo a uomo, ma si diceva anche del Covid al tempo. Comunque, lei è fiducioso che non sa nulla come prima, quindi prima posizione, decisa. Massimo da Lucca.
2: Sì, buongiorno Nicoletti. Io volevo più che altro dare una testimonianza diretta. Io sarei tra la 1 e la 2, però il fatto è che un mio nipote nel 2014... giusto nel Chubut in Argentina è morto di questo ceppo qui. Lui, la fidanzata, il cognato e il suocero andarono in vacanza per un fine settimana al Parco Nazionale Los Alerces, e che lì c'era una fioritura di una certa pianta che ogni tanto ha una fioritura estrema, e che quindi succede che la popolazione di questi topi con coda lunga, coli larga come dicono loro, aumenta moltissimo. Loro sono entrati in una casa che avevano affittato, l'hanno disinfettata tutta, ben consci del problema che c'era. Poi il giorno dopo sono andati all'ufficio turistico, comunque perché un po' di timore le avevano per sentire com'era la situazione. Mentre andavano all'ufficio turistico hanno visto degli abitanti della zona, precisamente un signore con un bimbo piccolo, che il bimbo era lì scalzo che giocava fra le legna che il nonno spaccava, e lì si sono detti: ma se sono tranquilli loro, ormai stiamoci almeno oggi e domani magari si riparte. Fatto sta che sono andati a un lago a fare un'immersione. Quando sono tornati, il mio nipote ha visto uscire dalla camionetta sua un topo, e lì si è un po' preoccupato. E niente, sono rientrati a casa. Dopo un certo tempo ho cominciato a avere i sintomi del raffreddore, che la gente diceva ma è solo il raffreddore. Lui era convinto che avesse preso l'antivirus. Così è stato, all'ospedale anche non è che gli credesse tanto, finché il medico di famiglia ha insistito, gli hanno fatto i test, sono stati spediti a Buenos Aires, e nel frattempo già l'hanno trasferito ad un altro ospedale che era più attrezzato. E lì però, purtroppo, una volta che è arrivato il risultato positivo a questo ceppo di antivirus del quale stiamo parlando adesso, lui purtroppo è morto. Aveva 32 anni per una crisi respiratoria. E quindi
1: lì era abbastanza endemico. Quello del ceppo Andes, quello lì, diciamo che sì, che è l'unico che si trasmette da persona a persona, che è proprio noto in Sud America, Perù, Argentina, tutta l'area andina. Di questo si parlava.
2: Quello che volevo dire è che comunque lui conviveva già con sua fidanzata, e quindi, pur convivendo, pur essendo in contatto anche con i suoi genitori e con i genitori di lei, nessun altro di queste famiglie si è infettato, e nemmeno la sua fidanzata, che era convivente con lui. Avrà avuto fortuna solamente, può darsi. Quello che volevo dire io è che sì, è molto pericoloso, perché le percentuali di morte sono abbastanza alte in questo ceppo. È anche vero che però più che altro si infetta se si viene in contatto con gli escrementi dei topi. Può può succedere anche tra le persone, come abbiamo visto adesso nel caso di questa nave, che però era un luogo chiuso.
1: Sì, c'è un ceppo, c'è un ceppo, ci vorrebbe un virologo, dico cazzate per sentito dire, c'è un ceppo, questo ceppo Andes di antivirus, che è quello che, in cui c'è anche la trasmissione fra persona a persona, non so esattamente quello che ha portato alla morte il suo parente. Grazie comunque alla testimonianza, che non è che ci siamo inventato oggi, non è nemmeno uno scherzo chiaramente. Massimo, Francesca da Perugia.
3: Buongiorno dottor Nicoletti, io sono per la opzione 2, anche se sentendo tutto quello che si sente non riesco a non pensare che ci siano dietro un manipolo di sciacalli che possa alterare la realtà, però sono per la 2.
1: Quindi la posizione 2 tendente al 3, allora devo dare le informazioni del traffico, vi dico l'aggiornamento del sondaggio: prima posizione non sono preoccupato 35%, seconda posizione mediamente preoccupato 35%, terza posizione c'è dietro un complotto 30%, ci sentiamo fra un istante.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
1: Riprendiamo con il pubblico che sta dandoci il suo parere rispetto a un sondaggio che velocemente vi riassumo. Di fronte alla notizia dell'antivirus, qual è il vostro atteggiamento? Risposta numero 1, indifferente. Risposta numero 2, mediamente preoccupato. Risposta numero 3, è il solito complotto, c'è dietro qualcosa, è un'arma di distrazione di massa. Manuela da Sanremo, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, grazie per avermi dato la possibilità di esprimere il mio parere, che sarebbe un'opzione 4, se posso essere sincera, sarebbe un'opzione 4, perché io da subito, quando ho sentito questa notizia, non ho capito una cosa. Dal momento che avevano la fortuna, tra virgolette, di avere tutte queste persone infettate su una nave, per cui sistemate in una maniera comoda, con delle cabine, con insomma un'assistenza eventualmente sanitaria, io avrei tenuto queste persone sulla nave il periodo della quarantena, tra virgolette, fiduciaria.
1: Per fare una quarantena. Ma il caso non è fiduciaria.
6: Dalla nave non se ne
1: possono andare, stanno lì, aspettano. Chiudi in cabina, aspettano, non è tanto fiduciario. E non lo so, evidentemente hanno voluto impedire che si cominciasse a circolare l'idea che esista una coercizione, non lo so bene, infatti un po' fa riflettere anche questo. Quindi qual è la sua posizione? Che hanno sbagliato qualcosa?
6: Hanno sbagliato sicuramente, il Covid non ci ha insegnato nulla, avrebbero dovuto tenerli lì e non caricarli.
1: Hanno
6: su
1: fatto sbarcare 29 passeggeri, mi scrive in Tonti, il 24 aprile, se c'era un ceppo di focolai a bordo, dalla storia della Marina Mondiale, quando c'è una pestilenza a bordo si mette la bandiera gialla e si rimane lì finché o tutti muoiono o tutti in qualche maniera si salvano e guariscono. Infatti fa un po' pensare questa cosa, ha ragione. Vedo la notizia, questa nave da crociera Ondius, MV Ondius, partita il 1 aprile dal Sud America per Capo Verde, quando si è accorta che la gente sta morendo di qualcosa, hanno comunque fatto sbarcare il 26 aprile 29 passeggeri. È morta anche la moglie, la prima vittima, un altro passeggero viene ricoverato in Sudafrica, 28 muore a bordo una donna tedesca. Insomma, hanno un po' lasciato andare, però sa, queste sono valutazioni che si faranno con i dati certi dopo. Fa un po' parte comunque della terza risposta, però lei ha ragione, perché non è un complotto, ma c'è qualcosa di non sufficiente attenzione rispetto al virus. Dario da Torino.
7: Sì, buongiorno Nicoletti. Allora, ho votato uno, rimango naturalmente sull'uno, ma devo dire che al bar stamattina, 3 pagine sulla stampa, la televisione che non parlava d'altro e tutti quanti nel bar stavano parlando di questo. Allora, una domanda, il dubbio che mi pongo è quanto i mezzi di informazione, ma non colpevolmente, ma data la situazione, stanno rincarando, ecco, la paura e il timore che effettivamente la gente c'è.
1: Anch'io oggi, infatti, ho fatto una scelta io: chiamare il virologo, come stanno girando ormai in tutti i programmi, in tutti i giornali, e cercare di darsi una spiegazione, o cogliere, cosa che mi interessa di più, cogliere la percezione della notizia. Io mi sento di aver fatto il mio dovere, sinceramente, far finta che non sia accaduto non si può fare. Sentire a caldo, cercando di dare una sorta di valutazione, anche se sommaria statistica, rispetto ai livelli di preoccupazione, secondo me è un servizio. Poi vi oggi avete sentito in tutte le trasmissioni precedenti, li sentirete ancora, è importante dare l'informazione con un supporto che porti delle evidenze scientifiche. Però vede, già la sua collega ascoltatrice poco fa ha messo in luce un aspetto che rimane un grande punto interrogativo, come se c'è un'epidemia a bordo, non lo so, dai film dei pirati in poi la barca rimane lì finché non si estingue il focolaio, perché l'hanno fatti scendere. Guido da Bergamo.
8: Sì, buongiorno Nicoletti. Io ho votato la seconda, non perché sia ipocondriaco, ma ricordo bene, diciamo, essendo da Bergamo, chiamando da Bergamo, l'esperienza del Covid. E mi ricordo come è stata sottovalutata anche qui la cosa, i tempi, e poi sappiamo che.
1: Ricordo agli inizi, si dice a me: è un normale raffreddore, una normale influenza, una stupidaggine. Tutti me lo dicevano, ma figuriamoci: esagerazione, esagerano i giornali. Oggi nessuno dice che esagerano, dicono tutto al più, danno troppo la notizia e quindi aumentano l'angoscia, ma nessuno dice che esagerano. Allora sembra un'esagerazione, oggi nessuno dice che esagerano comunque. Quindi qual è la sua posizione?
8: La seconda sicuramente.
1: Se dovessi dare una sintesi di questo sondaggio, diciamo che non c'è una presa di posizione precisa rispetto alla domanda che abbiamo fatto. Le percentuali rimangono le stesse, più o meno tutte queste tre risposte trovano una percentuale negli ascoltatori, con una lieve, diciamo, assenza sui complottisti, cioè i complottisti sono in minoranza, le persone sono o indifferenti o lievemente preoccupate, quindi l'atteggiamento è diverso. Ricontrolleremo, se continuerà l'emergenza, quale sarà l'atteggiamento del pubblico nei giorni a seguire. A domani.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione di Maurizio Melis.
4: Buonasera, bentornati a Smart City. Da ieri parliamo di scenari nucleari. C'è uno studio del Politecnico di Milano e dell'Università dell'Insubria che ne ha analizzati 120, mostrando come l'appetibilità economica e il conseguente sviluppo di un programma nucleare sia sensibile a parametri come il costo della tecnologia, che è un parametro ovvio, ma teniamo presente che nel mondo varia da meno di 3.000 euro a kilowattora a più di 10.000. Poi c'è il tempo di realizzazione e il relativo impatto che questo ha sugli oneri finanziari quando si realizza un impianto nucleare. E poi c'è lo sviluppo delle infrastrutture di rete, in particolare della rete elettrica, che compensando la distribuzione discontinua dell'energia prodotta da rinnovabili sia nello spazio che nel tempo, di fatto erode ulteriori spazi di mercato al nucleare. Diciamo che è un riassunto un po' brutale, ma spero che il professor Mario Motta non ne abbia troppo a male se partiamo da qui. Bentornato a Smart City.
5: Grazie mille, buonasera Maurizio.
4: Allora, intanto dalla vostra analisi c'è, diciamo, una combinazione di tempo e denaro da cui non si scappa, cioè anche quando tutte le altre condizioni sono favorevoli ci sono dei confini da rispettare.
5: Sì, certamente. Diciamo che dai nostri conti per impianti che hanno un costo superiore agli 8.000 euro a kilowatt di capacità installata e dei tempi di realizzazione che arrivano a 20 anni, non entrano mai nell'ottimo economico per la collettività.
4: Certo, insomma, non conviene mai realizzarli se quelle sono le condizioni, no?
5: Non conviene mai realizzarli.
4: Molto chiaro. Ecco, questo spazio poi si restringe, diciamo, in qualche modo se si cominciano a restringere anche altri parametri, no? Uno di questi, che è forse l'aspetto più originale che analizzate nella vostra ricerca, è lo sviluppo delle reti del sistema energetico nel suo complesso.
5: Sì, abbiamo fatto i conti con a livelli di investimento sulle reti elettriche e di trasporto di gas diversi, e all'aumentare gli investimenti di infrastrutture di trasporto lo spazio disponibile per il nucleare si riduce. Diciamo che dai nostri conti, con investimenti in infrastrutture maggiori, il tempo a disposizione per la messa in servizio di impianti nucleari si riduce di circa 5 anni e il costo di investimento oltre il quale non ne troviamo più negli scenari ottimi si riduce di circa 2-3 mila euro.
4: Ecco, quindi prima, se diciamo con poca infrastruttura una centrale si può anche costruire in 15 anni e può avere un senso, se c'è tanta infrastruttura o ce ne metti meno di 10 oppure non sta in piedi ancora una volta.
5: Esatto.
4: Quindi il messaggio è fate in fretta. Qual è il messaggio?
5: Il messaggio è che bisogna fare velocemente a installare e a mettere in servizio impianti nucleari. Diciamo, in fretta significa entro i prossimi 5-10 anni, se no dopo non sarà più conveniente per la collettività.
4: Sì, insomma, e sappiamo quanto è difficile fare in fretta in questo paese, ci si mettono 7 anni per installare una pala eolica. Negli scenari più favorevoli comunque quanto nucleare salta fuori e quante rinnovabili?
5: Ma diciamo che dai nostri conti viene fuori che ai costi di investimento che in prospettiva si dice si avranno per gli small modular reactor sopra gli SMR. Più o meno, se riusciamo a installare nel prossimo decennio degli impianti, arriveremo ai numeri che sono indicati più o meno nel PNIEC, cioè nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.
4: Invece rinnovabili, anche nello scenario, diciamo, ad alta intensità nucleare? Ce ne
5: Ma
4: sono,
5: diciamo, più o meno in tutti gli scenari di fotovoltaico vengono fuori più o meno 200 gigawatt di eolico intorno ai 70, cioè comunque c'è un peso molto preponderante delle rinnovabili.
4: Insomma, quella del nucleare sembra una battaglia contro il tempo, che diciamo nel nostro paese non è tra le più facili. Poi certo, se un domani, no, il centesimo reattore prodotto in serie come una lavatrice costeranno pochissimo, ci vorrà pochissimo tempo per installarli, torneranno, no, come dire, sul mercato. Però non sembra che, a meno di muoversi, negli anni successivi ci sia molto spazio per questa tecnologia, almeno secondo il vostro studio. Grazie Mario Motta.
5: Grazie a te, buona serata.
4: Cari ascoltatori, è tutto, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.

0: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
4: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
5: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
4: Ma non fanno solo prodotti in legno?
5: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
6: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari, dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
7: È mezzanotte.
8: GR24, il Sole 24 Ore.
7: Antivirus, cresce l'allarme anche in Italia, nuovi test ed isolamenti. Trump in volo per Pechino, non abbiamo bisogno della Cina per l'accordo con l'Iran. Eurovision, fuori San Marino, passa Israele in finale, proteste a Vienna. Malagò scioglie la riserva, si candiderà alla Federcalcio. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica. Il 30 aprile ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto perché ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al sacco. Allo Sparazzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo e arriva il bilancio dell'OMS.
9: Sono 11 casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati, tra cui 3 decessi per il focolaio a bordo della nave Ondius, ora in navigazione verso Rotterdam. Il bilancio è dell'OMS, che ha detto di aspettarsi comunque nuovi casi vista la situazione in cui si è diffuso il virus sulla nave. Ora la responsabilità di contenere il focolaio spetta agli stati in cui sono stati rimpatriati passeggeri ed equipaggio, sottolinea l'agenzia ONU, secondo cui il rischio per la salute globale resta basso. Tutti i passeggeri sbarcati prima della scoperta del virus a bordo sono stati rintracciati. Dal Brasile è arrivata notizia di un contagio e un decesso per il virus non collegati al focolaio della nave. In Italia si è intanto appreso che uno dei 4 italiani in isolamento, il marittimo calabrese 25enne, sta bene e non presenta sintomi, come erroneamente riferito da alcuni media. Nelle prossime ore i suoi campioni biologici, come quelli degli altri 3 presenti sullo stesso aereo della donna sudafricana deceduta per il virus, arriveranno allo Spallanzani per essere analizzati. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo ha detto Donald Trump, ribadendo di essere contento di andare a Pechino. Sarà un viaggio straordinario, e aggiunto e annunciato una visita di Xi Jinping alla Casa Bianca entro la fine dell'anno.
10: Sarà la guerra in Iran uno dei temi al centro del faccia a faccia tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ad annunciarlo lo stesso Trump, poco prima di partire per Pechino, Raggiungeremo un'intesa con Teheran o loro saranno decimati, in un modo o nell'altro vinceremo, ha aggiunto insistendo che l'Iran è stato sconfitto militarmente. Peccato solo che, come nota New York Times, Hormuz resta bloccato e le scorte militari americane sono in caduta libera.
11: 100% they're gonna stop.
10: Trump in precedenza, intervenuto su una radio newyorkese, aveva rilanciato le sue convinzioni: Teheran fermerà al 100% l'arricchimento di uranio e consegnerà a Washington quello già arricchito. Gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di procurarsi armi atomiche. Ieri il segretario della difesa Exeth è finito sotto il fuoco delle domande in audizione alla Camera, limitandosi a dire che l'amministrazione ha un piano B per la guerra. Teheran da parte sua non cede. Per la pace chiede riparazioni da parte americana, la sovranità iraniana su Hormuz e la fine delle sanzioni statunitensi. Intanto, al di qua dell'Atlantico, l'alta rappresentante europea Callas ha affermato, al termine del Consiglio difesa, che l'operazione Aspides potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz senza modificarne il mandato, ma ha aggiunto che servono più navi. Alcuni stati membri avrebbero già manifestato la loro disponibilità. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Continuano gli attacchi di Israele nel Libano del Sud, intanto lo Stato ebraico istituisce un tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre.
12: Prevede anche la pena di morte la nuova legge approvata dalla Knesset, il Parlamento di Israele, per istituire un tribunale speciale militare incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 di ottobre 2023. È stata approvata dopo la pubblicazione di un nuovo rapporto della Commissione Civile Israeliana sui crimini di Hamas, che documenta le violenze sessuali sistematiche durante il massacro del 7 ottobre. A marzo era già stata approvata una legge che prevede la pena di morte per chi è colpevole di attentato alla sicurezza dello Stato, ma la norma non era retroattiva e non si sarebbe dunque potuta applicare a chi è già in cella. L'ex ostaggio Rom Braslavski ha partecipato a una manifestazione fuori dal Parlamento chiedendo che tutta la Knesset si dimetta, considerando responsabili del 7 ottobre non solo i militanti di Hamas, ma anche il governo di Netanyahu. Nelle stesse ore in cui veniva approvata questa legge, il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta giornalistica che riporta nel dettaglio le testimonianze di palestinesi che descrivono diffuse violenze sessuali commesse da soldati, guardie carcerarie e coloni israeliani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Wall Street chiude mossa, il Dow Jones guadagna lo 0,11%, il Nasdaq cede lo 0,7%, lo Standard & Poor's lascia sul terreno lo 0,14%. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007, ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio, descritto come rassegnato e tranquillo, si affida a ben 5 perizie per controbattere le accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato. E adesso andiamo a Vienna all'Eurovision con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta!
13: Partiamo dai vincitori della prima semifinale di questo 70° Eurovision Song Contest. Mentre si ferma la corsa di San Marino, passano Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, che dunque rimane in gara nell'edizione boicottata in protesta per la sua presenza da Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda e Slovenia. Nel pomeriggio le proteste in centro città del movimento Palestina Solidarität Österreich. I manifestanti hanno deposto piccole barre con fotografie di bambini morti a Gaza. In arena qualcuno ha urlato Stop the Genocide all'inizio dell'esibizione di Noam Bettan. I manifestanti si preparano anche a una protesta in musica venerdì e a un corteo sabato 16 maggio, giorno della finale del contest. E per ora da Vienna è tutto.
7: Grazie a Marta Cagnola. Il calcio, lo avevo detto e sono stato di parola, confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza. Così Giovanni Malagò annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della Federcalcio. Ribaltone sul calendario della penultima giornata di Serie A. La prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si può giocare domenica alle 12.30 e decide di farlo slittare lunedì alle 20.45. La Lega Calcio protesta, pensa a ricorso al TAR, ma intanto deve garantire la contemporaneità alle squadre coinvolte nella corsa Champions e posticipa anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como. Al Foro Italico intanto sono due gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner ma anche Darderi.
14: La grande impresa è quella firmata da Luciano Darderi. La conferma è l'ingiocabilità di Jannik Sinner nei derby italiani. La delusione per Lorenzo Musetti, anche se attenuata dall'alibi dei guai muscolari. È stato un martedì da cuori forti al Foro Italico. Sinner ha liquidato in due set 6-2, 6-3 un coraggioso Andrea Pellegrino. Rivelazione fin qui degli internazionali d'Italia per essersi arrampicato.

0: gli ottavi di finale pur partendo da oltre la centesima posizione del ranking ATP. A far impazzire il pubblico è stato però Dardery, che ha sconfitto in una partita di grande intensità il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Incassato il 6-1 nel primo parziale, l'azzurro ha lottato e rimontato, cancellando 4 match point al tedesco nell'infinito tie-break del secondo, conquistato poi per 12-10. Quindi la discesa 6-0 senza storia e quarti di finale guadagnati per sfidare il giovane talento spagnolo Hodar. Fuori invece Musetti contro il norvegese Ruud non c'è stata partita, 6-3-6-1. Il carrarino non aveva armi, condizionato da un guaio al quadricipite della coscia sinistra che lo ha bloccato. Sono stanco dei ritiri, non ero in grado di competere, ha detto sconsolato alla fine. Da lunedì sarà fuori dalla top 10. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carlo Salvatore. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Dimmi Mario, dimmi.
4: Allora ce l'ho con te, Crociani.
3: Sì, parla bene, togli via voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo,
4: posso,
3: quello che
4: non posso farlo, non posso.
3: Ma se
4: farlo,
3: non puoi fare, tutti. Allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa.
4: Ma vai
3: Mario.
4: A fare in culo tu,
3: ma
4: pirla.
3: Non chiamare, imbecille! Se hai il telefono così, non chiamare, imbecille!
5: Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché?
3: Ma scusa, ma chiama col telefono così?
5: Bisogna
3: sta testa di cazzo.
5: È una trasmissione incredibile, tutti che urlano. Perché? La

0: il 60% del territorio agricolo dell'Ucraina è in possesso praticamente di BlackRock.
1: BlackRock comandata
0: da Larry Fink, Larry Fink, ebreo sionista americano. Ebreo sionista americano, no? BlackRock.
2: Ma
0: Larry Fink, ebreo sionista americano. Allora loro hanno in pugno i punti chiave del mondo, tutti i dirigenti delle grandi high tech, delle industrie tecnologiche
2: high tech sono tutti sionisti.
0: Tu hai capito che BlackRock è più importante della Fed americana, muove più soldi della Fed americana, BlackRock. Allora questa gente, questi sionisti hanno il mondo in pugno, hanno i punti chiave in pugno, ricattano tutti quelli che sembra che contano qualcosa. Sì.
3: Il sionismo è un'ideologia colonialista, conseguentemente criminale, segregazionista, razzista e da ultimo inevitabilmente genocidario.
4: Ha capito, Parenzo, no?
5: Sì. Avete un complotto? Avete un intrigo di palazzo? Avete una qualunque tipo di stronzata che comprenda ebrei, giudei, nasi adunchi, Israele? Questo è il posto per voi, 800 24 0024. Potete chiamare ad ogni ora e raccontare il vostro adorabile complotto.

0: Sì, leggo che alcuni protagonisti del periodo pandemico, del periodo del Covid, sono già all'opera. Sì. Per esempio, Moderna,
1: oggi,
0: aspetta, Moderna pare stia pensando già a un vaccino. Lavora già un possibile vaccino su quello che viene chiamato l'antivirus. La mia risposta unica, chiara e inequivocabile di fronte all'ipotesi di un vaccino per l'antivirus è questa: col cazzo! Col cazzo!
1: Allora prenditi
0: col
1: il topo.
0: Cazzo! Stanno già preparando il terreno per un'altra inculata, ma noi saremo qui e questa volta col cazzo! Non ci crederà più nessuno per colpa vostra. Non ci crederà più nessuno.
1: Intanto.
0: Perché tu saresti pronto, poi me lo dirai, poi, me lo dirai.
1: Poi me lo dirai. Irresponsabile. Occupati dei maghi, occupati del divino Telma, non parlare, occupati di Red Ronnie. E occupati di promuovere i tuoi spettacolini in giro per l'Europa. Occupati del dottor Fedez e del signor Cerbero lì, come si chiama, il dottor Marra. Il dottor Marra, ma vi rendete conto che ha invitato al Festival dell'Economia di Trento, ne parleremo, il dottor Marra.
0: Secondo le femministe, gli alpini sono dei pericolosi molestatori. Invece sventolano tranquillamente la bandiera palestinese, le stesse femministe, luogo dove bande di terroristi trattano le femmine come bestie. Secondo voi è normale? Cioè, le femministe considerano gli alpini, la stragrande maggioranza dei quali sono persone totalmente pacifiche, sì, ogni tanto fanno qualche battuta, bevono qualche bicchiere di troppo e vabbè, che sarà mai, fanno qualche battuta sul culo delle donne, sì, le fanno, ma le femministe pensano che siano dei molestatori, mentre nello stesso tempo sventolano, fanno grrire le bandiere della Palestina, dove le donne sono trattate come delle merde. Vi rendete conto dell'enorme contraddizione di questa roba? Ma andiamo avanti. A proposito di violenza nei confronti degli uomini, leggo che a Roma, che secondo alcuni non esiste da parte delle donne, a Roma una 36enne romena ha ucciso il compagno 60enne colpendolo con un appendiabiti e una cornice per quadri. E ho detto tutto. Un omicidio feroce commesso da una donna nei confronti di un uomo. E voi state lì a fare i conteggi, a parlare di femminicidi, a dare dei timbri sopra quelli che vengono chiamati e devono essere chiamati semplicemente omicidi. E lui sta zitto, naturalmente, perché non ha nulla da dire. No, il nuovo CEO, che sarebbe l'amministratore delegato di Disney, elimina il linguaggio neutro. Un applauso. Si torna con dame e cavalieri. Ha licenziato 1000 persone per recuperare la cultura comune. Pensa un po', dopo tutte le stronzate che ci hanno propinato per anni. Ora io dico una cosa: anche qui in Italia ci vorrebbe una bella ventata, una nuova ventata di anti-wokismo, chiamiamolo così per chi l'ha capito.
1: Già, non serve.
0: Via tutti quelli che si occupano di inclusione nelle aziende, via tutte le iniziative a favore dell'inclusione, della cultura gender. A me mi arrivano delle mail, non posso parlare altrimenti succede un casino, mi arrivano delle mail qui all'interno che tu non hai idea, vorrei spaccarle, vorrei prendere, arrotolarle, stamparle, arrotolarle e buttarle nel cesso e pulirmi.
1: No, ma non si può, dai.
0: No, ho detto vorrei, ma non lo faccio. Io non ho detto niente,
1: sensibilità.
0: Però non vi illudete che ci sia un cambio di passo, parlo di Disney, non vi illudete che ci sia un cambio di passo, perché questi vanno dove tira il vento.
1: Beh, questa
0: prima
1: è una
0: erano a favore dell'inclusione per prendere più pubblico.
1: Azienda privata.
0: Adesso invece il vento è contrario e naturalmente sono contro queste stronzate, si torna a dame e cavalieri. Infine Monza, perché vi dico Monza? Un volantino rischia di costare caro a un tifoso. Elly Schlein lo querela per odio razziale. Questa è la notizia.
1: Ottimo.
0: L'avrai letta, no?
1: Sì, ha ragione la Schlein.
0: Comasco Schlein, tifosi del Monza contro

0: i tifosi del Como, Comasco Schlein. E sarebbe un riferimento alle origini ebraiche della famiglia Schlein. Ora io dico, ecco, ci può essere,
1: si è ricordata di essere di origine ebraica.
0: Ci può essere, ci può essere questo riferimento. Però vi dico una cosa: secondo voi è normale che per uno sberleffo del genere uno finisca in tribunale?
1: No, si
0: avete
1: è ricordata
0: rotto,
1: di avere
0: ma chi
1: delle
0: se ne frega
1: ebraiche,
0: della Schlein, quindi. Me ne fotto. Vi pare normale che uno finisca in tribunale per avere fatto un adesivo con scritto Comasco Schlein? Ma ragazzi, ma i tribunali possono essere impegnati in queste stronzate
1: legge
0: colossali?
1: Legge Mancino ti ha avvertito.
0: Ma basta, ma che legge Mancino? Uno ha scritto Comasco Schlein, devi fare un riferimento, ma avete rotto i coglioni! Basta, noi non è voi avete rotto i coglioni, chi va in tribunale per queste minchiate? Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Allora, anzitutto io oggi ho cambiato palestra e sono andato a Roma Nord. Questo è il messaggio che mi è arrivato da uno dei miei istruttori, Francesco.
0: Istruttore? Che cazzo?
2: A casa mi faccio fare un bel bombolone.
0: No, ma che?
2: Oggi vado a casa, mi faccio fare un bel bombolone. E intanto riscaldate sorta pirulana che aspetta, ma va che arrivo.
0: Ma perché mi hai mandato questa cosa?
2: Oggi vado a casa, mi faccio fare un bel bombolone. Ed intanto riscaldate sorta pirulana che aspetta, ma va che arrivo.
1: Questo era, succedeva in palestra stamattina nella zona di Roma Nord.
0: Hai l'autorizzazione, l'autorizzazione a pubblicare questo messaggio di uno che dice vado in casa a farmi fare un bel bombolone e poi arrivo.
1: No, in che senso l'autorizzazione?
0: Ma ti deve autorizzare a mandare in onda la sua voce.
1: Ma non l'abbiamo mandato, non era in onda. Allora eccoci qua, ritorniamo in diretta. Buonasera. Allora, la notizia più importante di oggi è questa: Antivirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice al momento non ci sono segnali di una possibile epidemia su larga scala. Io oggi cosa ho fatto? Ho invitato il dottor Pregliasco,
0: che ha detto,
1: col
0: che
1: suo
0: ha detto, naturalmente,
1: blu, con il bianco, col suo
0: che
1: bellissimo
0: ha detto che bisogna
1: bianco,
0: essere molto cauti.
1: No, ha dato delle informazioni. Ora io penso che noi dobbiamo dare la parola alla scienza.
0: Come al solito.
1: Ora non siamo in pandemia perché non ci sono gli elementi per dire che siamo in pandemia. Ma ti voglio ricordare che ci sono stati 3 morti per ora.
0: E allora?
1: Se tu non hai paura di quel cazzo di topolino che nel Sud America
0: me ne fotto.
1: Ha infettato l'uomo, il quale uomo poi ha infettato un altro uomo, sono morte 3 persone per colpa di quel cazzo di topolino.
0: Raffaella,
1: come tu ben
0: Regoli,
1: sai.
0: Raffaella
1: Regoli è stata una irresponsabile durante il Covid. Tu, Raffaella Regoli e molti altri siete stati degli irresponsabili. Io non voglio sentire più la vostra voce sulla scienza. Voi non dovete parlare di scienza, dovete stare zitti e lasciare che facciamo buona informazione.
0: Regoli.
3: Basta, non se ne può più. Adesso è scattata l'allerta del virus, allerta antivirus, cioè quando non ci tengono soggiogati con l'emergenza del lockdown energetico,
1: 3 morti,
3: ripiomba l'emergenza virus, pandemia, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi mi sorge un dubbietto, perché vedete, Moderna
1: confermati.
3: Ha iniziato lo studio proprio dell'antivirus, un vaccino
1: a te
3: mRNA,
1: te, meno male.
3: Uno dei nuovi che vuole piazzare sul mercato,
1: piazzare,
3: e sono alla fase 1. E
1: male.
3: Mentre noi ci facciamo terrorizzare, ovviamente le azioni di Moderna sono già schizzate su.
4: A Lorenzo, Israele non è una dittatura, non è un regime. Li mortacci tua o vi state a sterminare, fate i coloni, vi piata la terra, le case, sparate ai carabinieri italiani, sparate all'Unifil, li mortacci tua, c'hai la faccia come il culo, Lorenzo.
5: Bestia naturale, idiota patentato, putta David, vergogna.
6: Apare, oggi vado a casa, mi faccio fare un bel bombolone. E intanto riscaldate sorta pirulana che aspetta, ma va che arrivo.
0: Allora, nei giorni scorsi abbiamo suscitato un vespaio intervistando il mitico Paolone, detto Gas, a Reggio Calabria. Cosa è successo? Che questo Paolone, ma tu ti dimentichi tutto, per cui non c'è bisogno, non c'è bisogno.
1: Sai che non mi ricordo chi è
0: sì,
1: Paolone.
0: Paolone detto Gas, Paolone detto Gas è uno che è presente nella lista del centro-sinistra a Reggio Calabria, uno che fa, credo, il distributore di bombole a gas, è per questo che è chiamato Gas. tra gli altri mestieri che fa, il quale ha detto che sostanzialmente non sopporta gli omosessuali, che preferisce Putin a Zelensky, che Mussolini ha fatto delle cose buone, eccetera, eccetera. La frase più contestata

0: Il signor Paolone, detto Gas, un signore popolare, io non disprezzo la popolarità, per cui credo che abbia detto le cose esattamente le cose che pensa, cioè esattamente. Poi dopo è successo quello che vi racconteremo. Intanto la frase più contestata di Paolone, detto Gas: secondo lei gli omosessuali sono contro natura?
1: Per me sì, sono contro natura gli omosessuali.
0: Cioè, meglio essere eterosessuali, diciamo.
1: Eterosessuale, sì.
0: Eterosessuale. Sì, sì, sì. I gay, se uno, cioè, se un, i gay li danno fastidio, diciamo.
1: Non mi danno fastidio perché giustamente purtroppo è una malattia che c'hanno, purtroppo, e non mi danno fastidio. Però secondo me è una secondo me io non li posso vedere, diciamo.
0: Signor Paolone, detto Gas, l'omosessualità è una malattia, io non li posso vedere, mi danno fastidio, niente contro, però mi danno fastidio. Ma sono opinioni, voi scambiate l'omofobia per opinioni,
2: sono dei piccoli.
0: Il problema,
2: deliri,
0: mi dirai, è che questo qua è candidato col centro-sinistra.
2: È un problema del centro-sinistra, non è il mio, anche perché questo signore non lo voterò mai, quindi non è un problema
0: anche perché
2: mio.
0: Sei a Reggio Calabria, questa è a Reggio Calabria.
2: Ma
0: dico,
2: in generale, guarda, sono serenissimo, gli senti agitato?
0: Allora,
2: no, non
0: questo
2: è un mio
0: signor
2: problema.
0: Paolone, questo signor Paolone, ovviamente, invece di dire guardate, è quello che penso, non mi rompete i coglioni, cosa che è quello che
2: è
0: evidente,
2: scusato.
0: Si è scusato, la solita pantomima, mi sono scusato, preso la sprovvista, quelli da Zanzara, eccetera, eccetera, mi hanno preso la sprovvista, signor Paolone. Che combinasti con Cruciani, gli ha detto uno, hanno fatto una specie di sketch con uno che era vestito con la fascia da sindaco, sentiamo, vai.
3: Paolo, ma che combinasti con Cruciani?
4: Questo regista qua è piccato di tutti. Che combinasti? Mi piglia l'alerta esatto, veniva che era stanco morto, non usava più, veniva l'aione.
0: Ero stanco morto, traduco dal lavoro, stanco motto do travaglio, mi scuso, ma che cazzo ti devi scusare? È quello che pensi, Paolo, abbi il coraggio di dire quello che penso, perché non è che uno, se ti risponde che pensi agli omosessuali e tu pensi che sia una malattia, è esattamente quello che pensi, dai.
4: Mi dovevano scusare gli omosessuali, se ho detto qualcosa in proposito, ho detto malattia, non so nemmeno io come l'ho detto, mi scuso umilmente
0: vedi
4: con loro,
0: ragazzi.
4: E l'amore è libero, ognuno, la persona può fare quello che vuole della sua vita,
0: sì.
4: E mi scuso umilmente, più di questo non posso fare.
0: Si scusa umilmente. Tu vedi che cosa succede? Cioè, tu puoi dire le peggio cose nei confronti di chiunque, ma se tocchi gli omosessuali sei fottuto.
2: Ma no, ma ormai,
0: così,
2: ma come, ma qui ogni
0: così.
2: Giorno ci sono persone che dicono delle bestialità sugli omosessuali.
0: Certo,
2: ma che
0: certo,
2: lo dici?
0: Perché questa è una trasmissione libera.
2: Ma
0: questa è una trasmissione libera.
2: Libera, dai, ma dov'è? Dai. Ma che succede? Che uno viene parlato in tribunale perché dice delle cose
0: terribili.
2: Ma
0: di più, viene escluso da tutto. Senti.
2: Ma è escluso da che lo inviti un minuto dopo alla zanzara. È la sua fortuna, dai.
5: L'omosessualità non è una malattia. I gay non sono malati. Gli eterosessuali sono malati. Noi siamo malati. Siamo malati di figa.
0: Incredibile, ragazzi. Non si può dire un cazzo sugli omosessuali. Vi rendete conto? Cioè, non si può dire nulla. Non si può dire niente, che questo ha detto quello che pensa. Per me non è una malattia. Vabbè, ma lo diceva così, ma quello manco sa distinguere tra malattia e altro. Dai, su, Paolone detto Gas. Vogliono inchiodare Paolone detto Gas.
2: Detto Gas.
0: Detto
2: ma gas poi?
0: È tornato così. Spatalo. È tornato Spatalo.
2: È semplicemente con la
0: è tornato Spatalo, ragazzi. È tornato Spatalo. Vive e lotta insieme a noi. Prima o poi tornerà anche la voce vera. Ma questa si sta avvicinando. Si sta avvicinando alla realtà. Si sta avvicinando all'originale. Vai, regia.
6: Giorgia Meloni, che brutta figura.
0: Senti.
6: Stai facendo. Io ti ho criticato per l'aiuto indiscriminato all'attore, al comico, al tuo amico Zelensky. Non ti posso giustificare. Io sì sono di destra.
0: Beh.
6: Pura, genuina, vera destra. Noi non scendiamo a patti con i compagnucci. Li teniamo a debita distanza.
0: Ragazzi, è sempre più simile, diciamo, si sta avvicinando, ancora bisogna perfezionare, ma è lui, vive e lotta insieme a noi.
2: No, ma soprattutto i contenuti, soprattutto,
0: andrebbe pagato,
2: cioè,
0: di più.
2: Identica,
0: io dico al suo editore, andrebbe pagato di più. Andrebbe pagato di più di quello che lo paga normalmente, andrebbe raddoppiato lo stipendio a Spatalo. raddoppiato, farò una grande campagna per raddoppiare lo stipendio Spadaniani.
2: Ma raddoppiarlo perché, scusa, ora come va in onda? Lui fa la, con la bocca.
0: Ma non lo so,
2: la,
0: ma che cazzo parla? Natale, provincia di Messina, vai. Natale, provincia di Messina. Sì, va in onda con un avatar.

0: Arra, bellissimo. Natale, provincia di Messina.
1: Ciao Cruciani.
2: Dimmi.
1: Volevo chiedere a quel coglione di Parenzo come si fa a essere contemporaneamente comunisti e fascisti come lui.
3: Allora, comunista io non sono e non sono neanche neppure fascista.
1: No, no, no, tu sei
3: ovviamente
1: comunista quando
3: non
1: ti toccano Israele. E se, cioè, scusa, sei fascista quando ti toccano Israele.
3: Israele non è un paese fascista, è un paese democratico. Primo.
1: No, sei tu
3: secondo,
1: che diventi fascista contro i comunisti.
3: Non sono mai stato comunista in vita mia perché sono
1: tu,
3: stato iscritto.
1: Tu sei comunista quando conviene a te, quando fanno i cortei contro la Meloni e poi gli stessi che fanno i cortei contro Israele diventano fascisti.
3: Allora, quando tu dici una cosa la devi non solo motivare, non solo argomentare, ma dimostrare.
0: Ma ha ragione,
3: io non
0: Natale,
3: sono mai stato comunista, io sono sempre stato un socialista liberale. Sono stato iscritto alla sinistra. No, amore, io sono sempre stato un amendoliano, un miglionista, un napoletaniano.
1: No, tu sei comunista
0: Edoardo da Torino. Edoardo
3: tu
0: da
3: sei
0: Torino.
3: Uno stronzo.
0: Edoardo
3: e questo è più semplice
1: Crux
3: di tutti.
0: Dimmi, Edoardo, dimmi.
3: Inequivocabile.
4: Allora, Crux,
3: inequivocabile.
4: Sono altamente incazzato, indignato per quanto detto da mio cognato domenica a tavola, in cui dice che si è svegliato prima per stirare e lavare i pavimenti. Ma come cazzo si fa?
0: Vabbè,
4: ma è vergognoso.
0: Ma ognuno
4: è
0: fa
4: vergognoso.
0: Quello che... Scusami, Edoardo. Ognuno fa quello che vuole, però se tuo cognato si vuole alzare prima per stirare e lavare i pavimenti facesse quello che vuole, che ti devo dire?
4: Cioè, in mezzo
0: non ho capito perché lo stai criticando, non ho capito perché lo critichi, cioè, non riesco a capire perché lo critichi, Edoardo, perché lo critichi? Oh,
4: ma
0: mi senti o no?
4: Un uomo stira? Sì che ti sento, ma
0: allora rispondi.
4: Un uomo stira?
0: Ma che ti devo dire? Io non ho mai stirato in vita mia. Stai parlando con chi non ha mai stirato in vita mia e mai
4: ma
0: stirerà.
4: Punto, ma manco io. Infatti dico, ma che cazzo fa mio cognato? Ma in
3: ma
4: famiglia non posso avere una persona così.
0: Ma che te ne frega?
4: Ma no!
3: Ma senti, anche a me può essere capitato, anche a me qualche mattina mi può essere capitato di non avere
4: ma che magari... cazzo dici che non fai una minchia? Ma che cazzo dici?
0: Fermi
4: non fai una minchia?
0: Fermi tutti, fermi tutti.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: È italiana?
9: Sì.
8: È affidabile?
9: Sì.
8: Rispetta l'ambiente?
9: Sì. Indovina chi è?
8: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
9: Nasce.
10: Cresce.
8: Resta con te.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: La Zanzara.

0: Paju, si vuol parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se vuol mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Allora, io mi ricordo che durante un litigio con mia moglie quest'ultima mi lanciò due confezioni di ammorbidente pieno che io schivai con estrema maestria, un posacenere di cristallo, quindi bello pesante, e un mazzo di chiavi bello corposo. Io non ho denunciato nulla, per me era una, sostanzialmente è stata una sfuriata di un normale rapporto. Ma se fosse stato il contrario, io probabilmente adesso sarei senza casa, cazzo!
2: Assolutamente vero! Assolutamente vero! Non ha sbagliato in nulla questo ascoltatore che ha lasciato il messaggio. In niente, è tutto assolutamente e decisamente vero, ragazzi. È proprio così. Racconta una storia personale che, se fosse stata al contrario, sarebbe stata interpretata in maniera completamente diversa, dai.

0: nome, non ce ne
1: e poi verrà
0: un cazzo.
1: Inviato all'ospedale Spallanzani.
0: Nulla.
1: Sai che ci sono 9 casi confermati.
0: Io
1: di
0: sono contro
1: contagio.
0: La scienza su questa cosa. Qualsiasi
1: io sai cosa ti
0: dicano.
1: Auguro? Io ti auguro che un topo ti finisca nel buco del culo e ti prendi l'antivirus. Che ti devo dire? Ma che ti devo dire? Se tu non credi alla... Allora, questo topolino, fottuto topolino del Sud America che ha infettato una persona. Ci sono 9 casi confermati di antivirus. Non è grave.
0: E già pensate al vaccino? State già pensando al vaccino?
1: Ma dovresti ringraziare la scienza invece di fare. Ma sai quanta gente lavora?
0: Ma fatti vaccinare nel buco del culo, dai.
1: Tu sei contro le aziende farmaceutiche?
0: Io non ho detto questo. Io ho detto semplicemente che fatti
1: un autorevole esponente, speaker radiofonico di ma non perché è di Confindustria.
2: Breaking news.
1: Giuseppe Cruciani è contro le aziende farmaceutiche, quelle aziende che hanno prodotto non soltanto vaccini, ma medicinali che ci salvano la vita. Giuseppe Cruciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Pazzesco, ma incredibile.
0: Giustina,
1: ma incredibile. Tu dovresti, tu dovresti fare una rubrica ogni giorno e ringraziare le aziende che grazie alla ricerca scientifica ti salvano il culo.
3: Hantavirus nel 2026 ancora? Non vi sono bastate le dosi? Ancora? Vuoi perdere il lavoro stavolta perché il topo del Sud America, chiamato topo coilargo, ha sparso della saliva nella nave dove c'erano dei marinai? Davvero?
1: No, e allora che? Sono morti dal freddo, sono morti. Mamma.
3: Dovete ignorare, ragazzi, basta. Non vi fate più prendere per i fondelli. Sintomi: stanchezza, febbre. Nel frattempo che il topo vi piscia in testa, sono pronti i robot umanoidi, pronti a sostituire voi nei vostri lavori.
0: L'obiettivo è sempre quello, naturalmente.
1: Cosa c'entrano i robot umanoidi col topo che pisce in testa qualcuno?
0: NAF da Padova, Femi, con NAF da Padova.
1: Ah, Giuseppe, a Cruciani. Eccolo qua. A Cruciani. Ma vattene a fa culo, Cruciani. A Cruciani, allora siamo fatto le aziende farmaceutiche che hanno fatto corrotto con gli ebrei ashkenaziti? Cruciani. A Cruciani. A Cruciani, facciamo a fa culo perché sarà la Padova, NAF da Padova, abbiamo fatto le aziende farmaceutiche ashkenaziti.
4: Eccolo,
1: sentilo.
0: A
1: Cruciani abbiamo fatto la direttore editoriale con Tardo, abbiamo fatto gli ashkenaziti, abbiamo fatto
4: la
1: il segreto, sai qual è? Quello di dire due parole, il resto è tutto completamente inventato. Senti adesso.
0: Dimmi,
1: tu non capirai niente.
4: Oggetto, complemento, soggetto, coglioni.
1: Vedi che abbiamo già perso tante parole.
4: Che ragiona in base al suo aspetto fisionomico.
1: Vedi,
4: e la finisca di fare il pagliaccio.
1: Già è tutto complicato, vedi. Vedi, già
4: e
1: tutto
4: io non
1: complicato.
4: Ho mai odiato né neri né bianchi né
1: questo
4: mai nessun anzi
1: ho rischiato la vita
4: per esistere un nero. Quel serpellone là di lì,
0: dimmi, ma che volevi dire?
1: NAF da Padova.
0: NAF, che volevi dire? Ti sei confuso adesso? Qual era il tuo obiettivo?
4: No, mi sono confuso. Se vuoi, due putatine da fare. Una è quella sul virus che quel pagliaccio parla, che continua non ammette le speculazioni delle farmacie, che prima era uscito l'ectospira dei topi d'acqua qua nel Veneto, non è andata bene, sono usciti col Covid, adesso escono con l'antivirus.
1: Io ti giuro che non
4: ma mettitelo
1: niente,
4: nel culo pagliaccio là. Però anche tu, Cruciani, sei un po' imputabile perché gli hai insegnato a farsi sodomizzare.
0: Ma io adesso oggettivamente non ho insegnato a nessuno a farsi sodomizzare.
1: Tu capisci che è curioso questo signore che
4: cerca i vari Felicitas. E se fossi lui ti farei causa, perché sempre 10-100 volte schiaccia là il sifone del bagno, del water.
0: Ma di che sta parlando questo qua, NAF da Padova? Di che
1: fa?
0: Sei
1: tu che lo fai
0: intervenire. No, è intervenuto lui.
4: Cerca di capire il ragionamento. Seconda cosa, più di quello. E anche tu,
0: scusami, lei è un. Respira. Lei conosce il dottor Gottardo, no? È amico del dottor Gottardo. Lei.
1: Sono colleghi.
4: Pari. Quello là, il Gottardo, ha una porta aerei come fondoschiena, capisci? È come il Parenzo.
1: In questo
4: ha preso
1: lucido.
4: Gusto. E anche quello adesso doveva schiacciare sempre il sifone del water là. 100 volte per mandare giù l'acqua. Anche quello deve farti causa, caro Cruciani.

0: Ma
1: però quello
0: chi?
1: che ti volevo anche
0: Non si
1: dire,
0: capisce, manca il soggetto, il verbo, il complemento, il soggetto, manca. Però
1: soggetto,
0: Raffa,
1: complemento, soggetto dei coglioni che sei. Vuoi capire cosa sei, parenzo?
0: Calmati, calmati.
1: Adesso.
0: Allora, in italiano, guarda, basterebbe un attimo. Soggetto, verbo, complemento, oggetto. Sì. Esempio di frase.
2: Parenzo è un coglione.
1: Io ti dico che sei oggetto, complemento, soggetto, coglioni. Cioè cosa?
0: Vabbè, di tu, tu, tu mi puoi dire, caro Parenzo, sei una testa di cazzo. Questa è una frase di senso compiuto, ma
2: sì,
0: io
2: esatto.
0: Lo dico per te. Questa, io non è che sono
1: un culo, coglione.
0: Questo è benissimo, questo è chiaro. Questo si comprende.
2: Sì, questo si capisce.
0: Questo si comprende. Questo si comprende. Diverso.
1: Se dai, gli terroristi a quelli di Hamas. Dimmi perché ti ho detto, e poi col disgraziato degli italiani.
0: Adesso. Cominci, scusami, giù. Adesso tu cominci. Tu adesso stai cominciando a fare confusione. Quando prima hai detto Parenzo sei una testa
2: sì,
0: di cazzo, era tutto chiaro.
2: Era un ragionamento di
0: quando
2: ci
0: dovuto cominciare a dire. E allora poi dopo ne veniamo via lo di Hamas.
1: Non si capito, Parenzo.
0: Ecco,
1: sei un
0: capisci,
1: coglione
0: non si...
1: perché okay, ha fatto è stato
0: capisce.
1: Democratico Netanyahu. Ci ha fatto la pena del divorzio per i palestinesi. Ma prima del 7 ottobre, quando
0: sì.
1: I coloni la sparavano e anche i soldati hanno fatto il tiro a segno sui cosi, sui palestinesi, quelli non erano. Cos'erano? Non era terrorismo quello. Ma guarda, se mai ti ho detto odiato, ti ho detto nessuno, adesso gli ebrei mi hai portato a un livello che se trovo un ebreo per strada.
2: Ecco, questo è meglio Rondì, questo è meglio
0: a un
2: Rondì.
0: Livello che se, allora, vedo. Mi sembra
2: sì.
0: Il senso della frase ora l'ho capito,
2: sì,
0: però è molto
2: chiaro.
1: Coprete, Parenzo, coprete!
2: Questo è chiaro,
1: no,
2: questo
1: non hai equilibrio cerebrale, capisci? Coprete che sei ora!
2: Musica.
0: Non era proprio chiarissimo.
2: No, no, però qualcosa si è capito, diciamo.
0: Sì,
2: qualcosa
0: carità,
2: si è, l'odio
0: carità.
2: Nei confronti degli ebrei, per esempio, si è
0: ad
2: capito.
0: Esempio, questo era molto chiaro.
2: Questo era molto chiaro.
0: Questo era indubbiamente molto chiaro.
2: Andrea da Siena, vai Andrea da Siena. Andrea da Siena, andiamo avanti, forza. Dimmi.
3: Crucia, io ti volevo dire che per una volta sono d'accordo con te, perché hai ragione quando dici che le donne possono essere molto cattive, perché tu infatti ospiti spesso delle vecchie stronze annoiate, cattive, Anna da Roma, la Bernardini De Pace.
2: Ma perché Anna da Roma cattiva? Anna da Roma ha le sue idee, cioè cattiva.
0: No, Anna da Roma è semplicemente una stronza.
3: Una vecchia strega stronza che non ha un cazzo da fare.
2: Vabbè, ma che c'entra? Ma non ha un cazzo da fare, è in pensione, ha la sua età, sta lì che protesta.
3: Ma non ha mai lavorato, l'ha detto, raschettava le camicie,
2: cucinava. Ha fatto la casalinga, che cazzo vuoi? Ha fatto la casalinga.
3: Ma non è che lavorava, voglio dire, non ha crescita di questo paese.
2: Ma sì, ha fatto la madre, la casalinga, eccetera.
3: Sì, ma adesso, però adesso è lì annoiata, appunto, e sta lì a vomitare odio costantemente. E tu, a lei, alla Bernardini De Pace, sei l'unico che fondamentalmente offre un palcoscenico e un microfono a queste persone.
2: Vabbè, ma sono cazzi miei, punto... questi, che te ne frega a te?
3: No,
2: la Bernardini De Pace è una persona ultra conosciuta, un avvocato con due palle così, con due palle, c'ha due palle così.
3: Ma
2: che c'entra Funk Forum? Ma la conoscono tutti. La conoscono tutti.
3: Tu hai mandato in onda la banalità del male con quella stronza che diceva che le donne potevano avvelenare tutti gli uomini, che le donne sono assassine.
2: Ha detto che
3: abortiscono.
2: Ci sono donne assassine, che ci sono
3: e
2: donne assassine.
3: Ma è normale.
2: Ho capito, ma non
3: un avvocato di Grido che dice queste
2: ma
3: cose.
2: Ma saranno le sue idee, ma che siete allergici alle idee? Siete allergici alle opinioni?
3: Merda, non sono semplicemente
2: ma le
3: idee,
2: merde saranno
3: merda.
2: Le tue le idee di merda,
3: ma,
2: le tue
3: ma tu
2: saranno.
3: Ma che lei dice le cose che tu magari in cuor tuo
2: saranno
3: pensi,
2: tue le idee di merda, saranno tue le idee di merda, è chiaro o no?
3: Ma poi no, lo sai qual è il problema? Che tu senti questo punto di vista retrivo come se noi avessimo bisogno, come
2: ma questi,
3: se fosse
2: ma questi se non lo vuoi ascoltare spegni a non rompere il cazzo, no?
3: È una vecchia del cazzo annoiata che sta lì
2: ma
3: a pubblicarsi libri da sola.
2: Ma vergognati, ma vergognati che ti fa un culo così.
3: Bernardino De Pace. Sì, ma chi fa un culo così?
2: Sì, dialetticamente ti fa un culo così la signora Bernardini De Pace.
3: Sì, con quella sua bella voce calma e poi sta lì a vomitare bile, odio.
2: Ma bile, odio di che? Voi pensate che le idee che non sono uguali alle vostre siano
3: perché,
2: odio?
3: Perché scusami,
2: che
3: quindi
2: cosa?
3: Dire che le donne potrebbero potenzialmente
2: secondo lei le donne sono più pericolose degli uomini? Che le donne sono più pericolose degli uomini?
3: Tu
2: è
3: mi stai
2: contro
3: dicendo
2: l'aborto,
3: che questo
2: perché...
3: non è odio.
2: No, non è odio.
3: No,
2: non, è odio.
3: Non è odio.
2: Non è odio. Non è odio. Non è
3: odio.
2: Non è odio. Hai un'idea dell'odio
3: odio?
2: Molto.
3: In faccia per
2: ma non dire cazzate. Ciao, ciao, Andrea. Pazzesco. Scusa, Andrea, che dicevi prima di Anna?
3: Dicevo che è una vecchia stronza. Cioè, penso che questo sia piuttosto chiaro.
2: Vabbè, ho capito, hai detto anche che non
3: una
2: fa un cazzo
3: razzista. Una stronza razzista.
2: Che non c'è, che non ho capito.
0: Beh, razzista lo rivendica anche lei, quindi su questo non c'è un po' di dubbio.
3: Ma il punto lo sai qual
2: hai detto
3: è?
2: Che non c'è un cazzo, hai detto che non c'è un cazzo da fare dalla mattina alla sera.
3: Sì, ma non ha fatto. Allora, se lei avesse studiato o avesse lavorato invece di fare la casalinga, magari non sarebbe diventata una razzista di merda.
2: Ma no, ma non si può dire una cosa del genere.
3: Ma
2: quel
3: fascista.
2: Ma
3: non lei non ha.
2: Anna, ci sei Anna.
4: Giuseppe, mi devi fare una cortesia, fammi parlare per mezzo secondo.
2: Allora, rispondi,
4: io sono stata
2: rispondi,
4: una grande imprenditrice. Io stai zitto. Io cosa ha detto la merda? Cosa ha detto
2: ride,
4: la merda?
2: Ride.
0: Vedi, qui c'è reciprocità,
4: allora,
0: perché tu mi puoi mandare a quel paese e io ti posso.
4: Ma Giuseppe, però me devi far parlare.
2: Ho capito, vai.
4: Non capisco quello che dice, merda. Questi uomini hanno vicino a loro. Vabbè, io adesso abbasso.
2: No, ha detto una grande imprenditrice e si è messa a ridere. Ma che vuoi, Anna? Rispondi.
4: I grandi imprenditori sono la mazza. Sono stata una grande imprenditrice della stampa. Io e mio marito abbiamo avuto 12 operai. Abbiamo avuto furgoni, macchine. Abbiamo lavorato per 40 anni. E oltretutto io lavoravo anche per la ditta di mia madre. Poi guarda che devi ridere, perché vicino a te c'hai una cretina che sa fare tutta la casalinga.
2: Calma.
4: Io sono stata sia imprenditrice, lavoratrice che casalinga.
2: Sì, giusto,
4: perché
2: certo.
4: Ci sono donne in gamba come me che riescono a fare tutto.
0: Dei mostri.
4: Se tu
0: la casalinga di Dario Argento sei tu,
4: vicino,
0: fai orrore.
4: Che c'hai vicino.
0: La casalinga di Dario Argento fai.
4: Perché tu hai conosciuto soltanto Mignotte. E allora non ti rendi conto che ci sono donne che sanno fare sia le lavoratrici che le casalinghe. Siccome tu per andare con le donne hai dovuto sempre pagare.
0: Ma
4: non hai mai avuto una donna vicino a te. Le donne vanno con gli uomini, non con i buffoni come
0: scusa,
4: te. Hai capito? Pezzo di merda. Guardati chi c'hai vicino.
0: Puoi ripetermi cosa sei tu? Puoi ripetermi cosa sei.
2: Un'imprenditrice ha detto.
0: No, fallo dire a lei, ti prego.
4: Ferma. Ma che cosa? Scusa, ma chi è? Davide Parenzo?
2: Sì.
4: Davide, poveraccio, ma perché tu c'hai tua moglie che lavora?
0: Sì, certo.
2: Beh, sì, certo.
4: Tua moglie lavora,
2: vero,
4: questo è lavori.
0: Certo.
4: Tu campi
0: vero,
4: di rendita grazie a tua moglie. Campi di rendita grazie a tua moglie.
0: Ma
4: hai capito? Meglio che stai zitto.
0: Tu che lavoro
4: sei sposato una ricona.
0: Ma tu cos'è che tu ti permetti? Assolutamente no, è una persona che lavora. Ma stai zitta.
4: E sta a le raccomandazioni alla
0: io lavoro alla sette,
2: no, questo è gravissimo.
0: Ma di che cazzo parli?
4: Io ho lavorato,
0: io lavoro alla sette da prima di conoscerla, idiota.
4: Grazie a tua moglie.
0: Comunque,
4: grazie a tua moglie.
0: Ma l'ho conosciuta dopo.
4: Che ti ha raccomandato ovunque. E ringrazia anche Giuseppe, che gli fai pena. E te
0: grazie,
4: porta
0: Giuseppe,
4: con lui ovunque.
2: Ma veramente
0: grazie,
2: no,
0: non mi
2: questo
0: porta da nessuna parte, per fortuna. E manco ci
4: no,
0: va.
4: No.
0: Comunque,
4: tu sei stato raccomandato. Perché non sei un. Tu sai fare solo
0: sì.
4: il comico.
2: Ma
4: comico.
2: Adesso che c'entra,
0: ma
2: scusa?
0: Essere, ma perché ti arrabbi così?
4: Senti,
0: mi sono semplicemente
4: osservato.
0: Ma ridevo di che
4: allora,
0: cosa? Allora scusa,
4: Giuseppe.
0: Azzeriamo tutto.
2: Azzeriamo,
0: Riparti dall'inizio, azzeriamo tutto. Tu sei stata? Azzeriamo tutto, dai.
2: Sei stata una
4: di tu. Tua moglie
2: lavora. No, senti,
0: volevo sapere tu
4: moglie lavora.
0: Volevo capire. Sì, ma lo sanno
4: cosa
0: tutti.
4: Lavora?
0: Al TG1, ma lo sa chiunque.
2: Ma scusa,
0: ascoltami, vai, spiegami.
4: Ma che lavora?
0: Spiegami
4: ma che lavoro
0: spiegami,
4: quello?
0: Tu
2: no, calma.
0: Cos'è che hai fatto tu?
2: Allora, aspetta.
0: Cos'è che sei stata? Cos'è che sei stata tu? Non ho capito.
4: Cos'è che fa tua moglie?
2: No, cosa sei stata tu? Sei stata
0: una grande imprenditrice.
4: Ah, Giuseppe,
0: no?
4: Ma che ti smetti pure tu?
2: Eh no, ti sta chiedendo.
4: Io e mio marito abbiamo avuto furgoni, macchine, operai. Abbiamo lavorato per 40 anni nella stampa. Abbiamo lavorato.
2: Ma perché ride? Perché ride così? Dite, sta ridendo. Ah, sta ridendo.
4: Vabbè, perché è un poveraccio.
2: Andrea,
4: i poveracci non sanno cosa dire. Ma come si permette quella merda? Ma è me che ne conosce?
2: Andrea,
4: la mia vita.
0: Furgoni.
4: Io so la vita di Parenzo. Parenzo non sa da chi ha.
0: Furgoni abbiamo avuto. Ma, tu ti
4: ma vergognatevi.
0: Sarebbe
4: vergognatevi
0: come
4: di insultare
0: Illy,
4: la gente che lavora.
2: Esatto.
4: Voi non
0: caffè,
4: credete.
0: Dice se noi abbiamo avuto il caffè.
4: Perché non fate niente dalla mattina alla sera.
3: Giuseppe.
2: Allora, fermi tutti.
0: La ridicola strega.
2: Dimmi, Andrea, dimmi.
3: Giuseppe, ma insomma, che significa che lavorava nella stampa, sta vecchia stronza? Con Gutenberg, con chi lavorava?
4: Davamo servizi al giornale. Davanti.
2: Ma che
4: marito,
3: ma
4: io.
3: Quale giornale? Ma di che stiamo parlando?
4: Ma se tu sei

0: piante, portavamo gli insetti.
1: Ma se tu invece di stampare rileggevi i libri o i giornali, magari non rimanevi un ignorante di merda, capito?
0: Cosa dici? Guarda che giornale del merda,
1: tu
0: sei tutta una merda, tu sei tutta una merda, perché non conosci le persone e parli, mi sai un pettegolo del quartiere, tu sei peggio di quelle mignotte di lingua. Ma tu mi conosci a me?
2: Scusami,
0: tu a me mi conosci, sai la mia vita.
1: Ho ascoltato abbastanza volte per pensare che sei una vecchia
0: strutta.
1: Ma cosa
0: hai, cosa hai ascoltato? Tu c'hai una gnocca vicino che non sa fare altro che pulire i cessi.
2: Ma che ne sai? Ma che ne sai tu?
0: Perché lui che cosa ne sa di me?
1: Perché sta confondendo me.
0: Che cosa ne sa di me?
2: Allora scusami Andrea, scusami un attimo. Tu hai detto che lei non ha nulla da fare dalla mattina alla sera, questo è il punto, no?
1: Beh, evidente.
0: Senti, stronzo di merda. Allora, tu conosci la mia vita, sai chi sono, sai dove abito.
1: Sì, chiami la zanzara, vomiti qua e là, un po' di odio.
0: Io sono razzista, sono fascista. E tu mi fanno schifo i tipi come te.
1: Però sei una grande imprenditrice.
0: Sono razzista perché conosco persone merde come te.
2: Musica. Allora, alla mia destra, una delle donne più odiate dal pubblico della Zanzara, anche amate naturalmente, la signora Clizia De Rossi. Buonasera.
3: Buonasera a tutte.
2: Ciao, a tutte, ma che devi fare? Ancora, ma che
3: oggi
2: sei,
3: sono
2: sei
3: felice anche se mi fai sentire la voce della Cassa Mortara qui.
2: Come la Cassa Mortara?
3: Oggi sono felice a prescindere.
2: La voce della Cassa Mortara, ma come ti permetti?
3: Sì, questa che distribuiva necrologi, che cazzo faceva?
2: Ma non lo so
3: stamattina
2: che faceva.
3: Al telefono,
2: ma perché?
3: Dai.
2: Ma è Anna da Roma.
3: Tutankhamon.
2: Ma perché Tutankhamon?
3: Oggi sono felice a prescindere.
2: Perché?
3: Non mi farai arrabbiare.
2: Perché sei felice? Che è successo?
3: Ho portato champagne per tutti.
2: Perché? Che è successo?
3: Giorgina ha preso una bella inculata dall'Albania. Non so se i nostri ascoltatori hanno appreso questa notizia meravigliosa. Chiudono tutti gli accordi con l'Italia, i CPR restano a loro e lì in quei lager inutilizzati Giorgia deve essere denunciata.
2: Per che cosa? Per spreco di soldi, per
3: certo,
2: cosa?
3: Per danno erariale, un miliardo di soldi pubblici sputtanati da questa ducetta per tenere quattro cani randagi, ok?
4: Amica Clizia,
3: bravissimi
4: molto,
3: albanesi che gliel'avete messo nel culo, grandi,
4: vi amo. Permettimi di dire che Clizia De Rossi, che è una persona a cui voglio veramente bene, mi sono un po' affezionato anche
3: grazie,
4: durante il tour passato della persona, nonostante magari su alcune
3: prima o poi tanto ricominceremo con il tour teatrale,
4: sì, ma non mettiamo
3: al
4: niente
3: prossimo,
4: da nessuna parte.
3: Anzi siamo a Trento la prossima settimana, ma c'è Natania,
4: è a lavorare,
3: potrei approfittarne,
4: non approfitti di nulla, di zero dello zero. Mi permetta signora, quello che volevo dire è questo: la notizia precisa che ha dato Clizia De Rossi,
2: ci mette pure lui,
4: sì, beh, sì, se insiste, no, certo, David, perché rimane
3: io
4: un
3: ti
4: uomo
3: ti perdono tutto, è chiaro che è un uomo
4: e
3: te lo voglio sentire dire mentre sarai a 90 e te lo sbarbo bene,
4: basta, non devi fare spalmare nulla,
3: sarai lì a chiedermi pietà
4: solo
3: ancora più forte senza Luan,
4: per carità, continua a sognare,
3: chiederai pietà,
4: continua a sognare. Adesso, al di là di questo nostro alterco, ma al di là di questo, la dottoressa Clizia De Rossi ha toccato un punto fondamentale. Oggi, a dire addio al modello Albania, allora, non ci ha pensato la Meloni o i giudici italiani, ci hanno pensato
3: gli albanesi stessi.
4: Cioè, la notizia è che il ministro albanese ha detto che l'accordo con l'Italia non verrà.
2: Sì.
4: Il ministro ha provato a correggere il tiro, dice, mezzo smentendo, eccetera. Lui ha detto che è un fallimento, ha detto sostanzialmente che non verrà rinnovato l'accordo. Quindi noi in questi anni abbiamo buttato, la signora De Rossi dice nel cesso, io dico nella latrina, ma la questione
3: soldi,
4: è uguale,
3: un sacco di soldi degli italiani.
4: Chi l'ha preso in quel posto dietro, per usare la metafora della signora De Rossi,
2: perché purtroppo i giudici non fanno arrivare la gente,
4: gli albanesi hanno
3: smontato il modello illegale e incostituzionale.

0: istituzionale. E adesso
1: musica.
0: Giorgia ha avuto quello
1: musica,
0: che si meritava. Musica. Che goduria.
1: Musica, musica, che goduria.
2: Anche se mi segnala in questo istante l'avvocato Trucco,
1: sì, l'avvocato
2: che
1: Trucco.
2: Edi Rama, il premier albanese, ha appena detto il protocollo Albania durerà
3: ma
2: finché
3: certo.
2: L'Italia lo vorrà.
0: No,
2: cioè,
0: no,
2: c'è stata questa specie
0: Trucco
2: di smentita.
0: Trucco si deve informare, sì. Perché
2: Trucco,
0: l'Albania...
2: Trucco, gli puoi
0: l'Albania,
2: fare quel servizietto che volevi
0: Trucco,
2: fare a me? Glielo puoi fare a Trucco quel servizietto
0: sì,
2: che volevi fare a me?
0: Nel 2029
2: o 30, di quel tipo.
0: Caro Davide, l'Albania
2: sì.
0: Entrerà nell'Unione Europea,
2: sì,
0: quindi
2: certo,
0: non sarà più zona
1: vabbè.
0: Extraterritoriale,
1: vabbè, ciao.
0: Non potranno più utilizzarla.
1: Allora, alla mia sinistra il mitico Klaus Davide.
3: Buonasera,
1: buonasera
3: a tutti.
1: Eccoci qua.
3: Eccoci qua.
1: Ottimo. Allora, io voglio capire una cosa, per te quello che Israele sta facendo è genocidio, naturalmente.
0: No, per me.
1: Per te,
0: lo
1: per
0: ha detto
1: te.
0: Anche l'ONU.
1: No, non
0: per
1: detto,
0: tutti.
1: No, non
0: è
3: vero,
0: un genocidio riconosciuto a livello mondiale.
3: Anzi, il giudice della Corte Penale Internazionale ha trattato dicendo
0: sì,
3: che
0: certo.
3: Non ci sono le prove del
0: c'è
3: genocidio, anche perché se ci
0: per
3: fosse
0: Netanyahu,
3: stato ha detto Khan l'ha
0: sì.
3: Ritrattato tra l'altro
0: certo.
3: Con
2: sì,
3: rapporti
2: vero.
3: Opachi scrive qualcuno con alcune potenze arabe tutto normale per
1: vabbè,
3: carità
1: certo.
3: Tutto da verificare, ha detto che le prove per il genocidio era ovvio che non ci fosse
0: certo,
3: nessun
0: più di 100.000
3: genocidio
0: morti ammazzati,
3: ma
0: che sono quei prove
3: morti. Ma chi lo dice
0: che
3: Hamas
0: prove vuoi?
3: La tua fonte qual è? Hamas non
0: no,
3: mi sembri così ricavato
0: tu giornalisti che sono lì a rischiare
3: sì,
0: la vita,
3: ma lì dove? Quali agenti di Hamas?
0: Tu che prove
3: agenti
0: hai?
3: Di
0: Hezbollah. A parte i soldi che ti danno gli ebrei di nascosto,
3: ma
0: che prove
3: ma quali
0: hai?
3: Soldi mi danno? Io
0: lui
3: non
0: è uno di loro,
3: soldo.
0: È uno di ovvio che li difende.
3: Ma non li difendo per quello, li difendo perché sono notizie false diffuse
0: tanti soldini,
3: dal
0: tesoro.
3: Ministero inesistente della salute di Hezbollah, di Hamas. Adesso c'è un nuovo ministero della salute di Hezbollah.
0: Ti devi
3: cioè siamo le comiche, non c'è nessun genocidio.
0: Amici vanno
3: nessun,
0: a casa tesoro, voglio vedere poi come cambia idea.
3: Intanto stanno andando,
0: voglio vedere come cambia idea a ottobre quando non c'è più di Netanyahu.
3: Intanto sta andando casa Starmer.
1: Lei sta dicendo una cosa gravissima, lei sta dicendo che Klaus Davi è finanziato
0: certo,
1: è finanziato
0: certo.
1: Per dire queste cose cioè
3: ma
1: prende
3: da chi?
1: So.
0: Sai da quant'è che Klaus Davi fa conferenze pro Israele, ma giustamente ma guarda
3: non
0: la
3: è nessun finanziamento,
0: io sono sempre stata assolutamente una
3: e mi meraviglio che
0: ascolta,
3: ma sei stata a Tel Aviv,
0: io ho
3: sei stata
0: sempre,
3: a Tel Aviv,
0: io
3: sei stata a Gaza,
0: ebrei,
3: sei stata
0: sempre,
3: a Gaza, vai a Gaza, vai a Gaza, vai a Gaza, vedi cosa ti fanno a Gaza, vedi cosa ti fanno
0: voi,
3: a Gaza, vai a Gaza, vai a Gaza, vai a Gaza, perché non ci vai,
0: voi
3: perché non ci vai, perché non ci vai, perché ti tagliano la testa,
0: voi che
3: ti tagliano le palle, ti tagliano l'uccello, ti tagliano tutto a Gaza, vai a Gaza, il cazzo te lo tagliano e ti impiccano. Ti impiccano,
0: li impiccano, voi proprio che
3: i
0: ci
3: trans,
0: siete passati,
3: li impiccano,
0: li do, anche a te
3: li impiccano,
0: anche a te.
3: E accetto, ma io non li difendo chi mi impicca, mica sono una testa di cazzo, mica sono
0: allora
3: una testa di cazzo, mica c'ho il cazzo in testa,
0: allora
3: mica c'ho il cazzo
0: beh,
3: in
0: oddio,
3: testa,
0: oddio,
3: scusa,
0: oddio.
3: Non mica difendo chi mi vuole morte, mica c'ho il cazzo,
0: e quindi li sterminiamo,
3: ma vai a Gaza, vai a
0: Gaza,
3: hai paura, io ci vado,
0: che muore sotto le bombe, vergogna. Coglioni,
3: ma perché non ci vai?
0: Io
3: perché non ci vai? Perché ti ammazzano, i gay li ammazzano, li impiccano, li buttano giù dal balcone,
0: e quindi
3: li butta, li
0: e lo sai quanti ne ammazzano
3: Gaza,
0: molti di più gli ebrei
3: vai,
0: con le bombe,
3: le palle,
0: ne ammazzano molti di più
3: hai,
0: i coloni,
3: Gaza,
0: le ammazzano molto di più le teste
3: dai,
0: di cazzo
3: va,
0: che difendi tu,
3: ti
0: pagato, tu sei un mercenario, ti devi vergognare, ti devi vergognare tutte le stronzate che hai fatto nella tua vita.
3: Ma vai a Tel Aviv nei locali per trans che non ti fanno
0: niente, a parte prendere soldi dagli ebrei
3: che
0: cazzo hai fatto
3: tutti gli LGBT arabi vengono a Tel Aviv,
0: a parte prendere i soldi dalle farmaceutiche e dagli ebrei,
3: e culano
0: che cosa
3: a Tel Aviv
0: hai fatto
3: liberamente perché
0: sì,
3: Israele è una
0: ne ammazzano molti di più
3: ma
0: quelli di Israele, vergognati te
3: Zan,
0: pagato vergognoso
3: ma
0: venduto con tutti i soldi e premi che hai preso dalla comunità ebraica, venduto e rotto in culo, tutte ce l'hai,
2: questo
0: tutte.
2: Non lo la seconda non lo sappiamo
0: tutte.
2: Prima...
0: Davide ha preso un sacco di soldi
2: ma
0: questo
2: come
0: signore
2: ti permetti,
0: sia
2: ma assolutamente
0: dalle farmaceutiche che
2: ma
0: dalla
2: per,
0: comunità
2: ma
0: ebraica
2: ma per carità
0: sì.
2: Ma per carità
0: ha preso pure un sacco di denunce
1: cioè, che hai preso soldi dalle aziende farmaceutiche tu no,
4: no, ma per carità,
1: no. Soldi da qualche
0: andava
1: comunità
0: a dire
1: ebraica.
0: Che la polizia doveva andare porta a porta a vaccinare la gente, sto delinquente, vergogna.

0: Antivirus, cresce l'allarme anche in Italia, nuovi test ed isolamenti. Trump in volo per Pechino, non abbiamo bisogno della Cina per l'accordo con l'Iran. Eurovision, fuori San Marino, passa Israele in finale, proteste a Vienna. Malagò scioglie la riserva, si candiderà alla Federcalcio. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica. Il 30 aprile è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto perché ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al Sacco. Allo Sparazzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo e arriva il bilancio dell'OMS.
1: Sono 11 casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati, tra cui 3 decessi per il focolaio a bordo della nave Ondius, ora in navigazione verso Rotterdam. Il bilancio è dell'OMS, che ha detto di aspettarsi comunque nuovi casi, vista la situazione in cui si è diffuso il virus sulla nave. Ora la responsabilità di contenere il focolaio spetta agli stati in cui sono stati rimpatriati passeggeri ed equipaggio, sottolinea l'agenzia ONU, secondo cui il rischio per la salute globale resta basso. Tutti i passeggeri sbarcati prima della scoperta del virus a bordo sono stati rintracciati. Dal Brasile è arrivata notizia di un contagio e un decesso per il virus non collegati al focolaio della nave. In Italia si è intanto appreso che uno dei 4 italiani in isolamento, il marittimo calabrese 25enne, sta bene e non presenta sintomi, come erroneamente riferito da alcuni media. Nelle prossime ore i suoi campioni biologici, come quelli degli altri 3 presenti sullo stesso aereo della donna sudafricana deceduta per il virus, arriveranno allo Spallanzani per essere analizzati. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo ha detto Donald Trump, ribadendo di essere contento di andare a Pechino. Sarà un viaggio straordinario, e aggiunto e annunciato una visita di Xi Jinping alla Casa Bianca entro la fine dell'anno.
2: Sarà la guerra in Iran uno dei temi al centro del faccia a faccia tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ad annunciarlo lo stesso Trump poco prima di partire per Pechino. Raggiungeremo un'intesa con Teheran o loro saranno decimati, in un modo o nell'altro vinceremo, ha aggiunto insistendo che l'Iran è stato sconfitto militarmente. Peccato solo che, come nota New York Times, Hormuz resta bloccato e le scorte militari americane sono in caduta libera.
3: 100% they're gonna stop.
2: Trump in precedenza, intervenuto su una radio newyorkese, aveva rilanciato le sue convinzioni: Teheran fermerà al 100% l'arricchimento di uranio e consegnerà a Washington quello già arricchito. Gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di procurarsi armi atomiche. Ieri il segretario della difesa Exeth è finito sotto il fuoco delle domande in audizione alla Camera, limitandosi a dire che l'amministrazione ha un piano B per la guerra. Teheran da parte sua non cede. Per la pace chiede riparazioni da parte americana, la sovranità iraniana su Hormuz e la fine delle sanzioni statunitensi. Intanto, al di qua dell'Atlantico, l'alta rappresentante europea Callas ha affermato, al termine del Consiglio difesa, che l'operazione Aspides potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz senza modificarne il mandato, ma ha aggiunto che servono più navi. Alcuni stati membri avrebbero già manifestato la loro disponibilità. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Continuano gli attacchi di Israele nel Libano del Sud, intanto lo Stato ebraico istituisce un tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre.
4: Prevede anche la pena di morte la nuova legge approvata dalla Knesset, il Parlamento di Israele, per istituire un tribunale speciale militare incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 di ottobre 2023. È stata approvata dopo la pubblicazione di un nuovo rapporto della Commissione Civile Israeliana sui crimini di Hamas, che documenta le violenze sessuali sistematiche durante il massacro del 7 ottobre. A marzo era già stata approvata una legge che prevede la pena di morte per chi è colpevole di attentato alla sicurezza dello Stato, ma la norma non era retroattiva e non si sarebbe dunque potuta applicare a chi è già in cella. L'ex ostaggio Rom Braslavski ha partecipato a una manifestazione

0: manifestazione fuori dal Parlamento chiedendo che tutta la Knesset si dimetta, considerando responsabili del 7 ottobre non solo i militanti di Hamas, ma anche il governo di Netanyahu. Nelle stesse ore in cui veniva approvata questa legge, il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta giornalistica che riporta nel dettaglio le testimonianze di palestinesi che descrivono diffuse violenze sessuali commesse da soldati, guardie carcerarie e coloni israeliani. Valentina Furlanetti, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude mossa, il Dow Jones guadagna lo 0,11%, il Nasdaq cede lo 0,7%, lo Standard & Poor's lascia sul terreno lo 0,14%. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007, ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio, descritto come rassegnato e tranquillo, si affida a ben 5 perizie per controbattere le accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato. E adesso andiamo a Vienna all'Eurovision con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta!
2: Partiamo dai vincitori della prima semifinale di questo 70° Eurovision Song Contest. Mentre si ferma la corsa di San Marino, passano Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, che dunque rimane in gara nell'edizione boicottata in protesta per la sua presenza da Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda e Slovenia. Nel pomeriggio le proteste in centro città del movimento Palestina Solidarität Österreich. I manifestanti hanno deposto piccole barre con fotografie di bambini morti a Gaza. In arena qualcuno ha urlato Stop the Genocide all'inizio dell'esibizione di Noam Bettan. I manifestanti si preparano anche a una protesta in musica venerdì e a un corteo sabato 16 maggio, giorno della finale del contest. E per ora da Vienna è tutto.
1: Grazie a Marta Cagnola. Il calcio, lo avevo detto e sono stato di parola, confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza. Così Giovanni Malagò annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della Federcalcio. Ribaltone sul calendario della penultima giornata di Serie A. La prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si può giocare domenica alle 12.30 e decide di farlo slittare lunedì alle 20.45. La Lega Calcio protesta, pensa al ricorso al TAR, ma intanto deve garantire la contemporaneità alle squadre coinvolte nella corsa Champions e posticipa anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como. Al Foro Italico intanto sono due gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner ma anche Darderi.
3: La grande impresa è quella firmata da Luciano Darderi, la conferma è l'ingiocabilità di Jannik Sinner nei derby italiani, la delusione per Lorenzo Musetti anche essa attenuata dall'alibi dei guai muscolari. È stato un martedì da cuori forti al Foro Italico, Sinner ha liquidato in due set 6-2 6-3 un coraggioso Andrea Pellegrino, rivelazione fin qui degli internazionali d'Italia per essersi arrampicato agli ottavi di finale pur partendo da oltre la 100ª posizione del ranking ATP. A far impazzire il pubblico è stato però Darderi, che ha sconfitto in una partita di grande intensità il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Incassato il 6-1 nel primo parziale, l'azzurro ha lottato e rimontato, cancellando 4 match point al tedesco nell'infinito tie-break del secondo, conquistato poi per 12-10. Quindi la discesa 6-0 senza storia e quarti di finale guadagnati per sfidare il giovane talento spagnolo Hodar. Fuori invece Musetti, contro il norvegese Ruud non c'è stata partita. 6-3 6-1, il carrarino non aveva armi, condizionato da un guaio al quadricipite della coscia sinistra che lo ha bloccato. Sono stanco dei ritiri, non ero in grado di competere, ha detto, sconsolato alla fine. Da lunedì sarà fuori dalla top 10. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carlo Salvatore. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: La Zanzara.
2: Ormai Parenzo sei talmente solo che pensi come Trump di voler mettere gli antifascisti fuori legge. Mamma mia, pensare che fino all'anno scorso gli slinguazzavi il culo a questi. Che coglione.
3: Ha perfettamente ragione, quando io me la prendevo con gli antifa, quando me la prendevo con gli antifa, tu dicevi adesso vuoi addirittura metterli fuori legge. Scusami, pensa, io non voglio mettere nessuno fuori legge. Sono dei coglioni, sono immondi, sono immondi.
4: Quando ci sono gruppi violenti, tipo mi pare gli anarchici, eccetera, quelli ci mancherebbe. Ma questi antifa che girano l'Italia, che hanno in ogni città il loro carrozzone con la loro bandiera rossa e nera, ma io ti pare che li voglia mettere fuori legge?
3: Sono tendenzialmente violenti, su questo non c'è dubbio. Spesso sono intolleranti in alcuni casi violenti.
4: Nel caso lì che tu hai visto, che loro hanno messo i loro social, hanno tirato fuori le loro bandierine, hanno fatto i loro slogan.
3: Ma perché devono impedirti
4: fumogeno
3: di parlare? Perché
4: no, io ho parlato tranquillissimamente. Io ho parlato ma ti pare che io non parlo? Ma io ho parlato dentro, loro erano fuori con le loro bandierine a urlare Parenzo sionista, benissimo. Ma non c'è nessuno, io non ho mai detto niente. C'è stato un ragazzotto, credo fosse un segretario di un partito di Rifondazione Comunista. Mi si è avvicinato, ma ha detto: io le devo dare un libro. Benissimo, dammi il libro, fratello mio. Dentro c'era una dedica, anche ironica. Era il libro di Ilan Papé sulla morte di Israele. E nell'orecchio gli ho detto: ti piacerebbe, Ti piacerebbe? Ti ho detto: in che senso?
3: Ti piacerebbe che morisse Israele? Ti piacerebbe?
4: E invece non
3: intanto, ragazzi, breaking news. Fermi,
4: ma
3: breaking
4: non
3: news.
4: È no, voglio
3: aspetta,
4: dire,
3: breaking news. Porta, fermo.
1: Breaking news.
3: Beh, ragazzi, una notizia incredibile. L'Italia, sentite com'è ridotta l'Italia. Mimmo Blades ha vinto in tribunale, ha ottenuto la sospensione del decreto di espulsione. Questa applaude. Considerato che ha dedotto di essere omosessuale e che è integrato, nessun legame con il Ghana, nato in Italia, ultimo anno ha anche lavorato, il colloquio è stato svolto in italiano, eccetera eccetera, ha diritto a una vita privata, il rimpatrio violerebbe i diritti fondamentali e dunque e non è pericoloso. C'è uno spacciatore reo confesso, non è pericoloso.
5: Vabbè,
3: dunque sospesa l'espulsione di Mimmo Blades.
5: Paese ridicolo.
6: Grande Mimmo.
5: Paese ridicolo.
3: Ridicolo. Uno che ha apertamente confessato di essere uno spacciatore. Non riusciamo a cacciare nessuno.
5: Allora, ecco perché poi l'estrema destra vince le elezioni. Questo è il risultato.
6: Infatti,
5: qua.
6: In 4 anni hanno cacciato meno gente di tutti gli altri messi insieme.
3: Tu sei a favore, tu sei preoccupato per questo antivirus? No?
5: Certo, perché non sappiamo bene cos'è.
3: Dunque, bisogna vaccinarsi.
5: Certo, bisogna prevenire.
3: Vaccinarsi, non sappiamo nemmeno che cazzo è vaccinarsi.
4: Il vaccino è ottimo.
5: Le aziende farmaceutiche sanno.
6: Ancora, non ti sono bastati tutti i soldi che hai preso col Covid? Ne vuoi altri?
4: Ma come si permette?
6: Ne vuoi altri?
5: Vergognati!
6: Bisogna prevenire. Ti devi vergognare! Sei avido! Sei proprio un ebreo malato di soldi! Basta! Quante cazzo ne vuoi di soldi?
4: Ma è un problema ormonale questa.
6: I vaccini te li devi infilare su per il culo, tanto ti piace anche.
4: Ma cosa c'è?
6: Basta!
4: Allora, ma come si permette? Allora, siete proprio avidi? Ma è una razza.
6: Basta! È avida la vostra caratteristica.
4: Questa sarebbe di sinistra,
3: tutto gratis. Aspettate, questo qua è antisemitismo puro.
5: Grave, grave,
3: con due ebrei collegati.
7: Dal grave che arrivi da lei,
6: certo,
7: che
6: arrivi siete da lei, a capo della comunità di tutte LGBT, le istituzioni più importanti del mondo.
7: Farmaceutiche,
6: contare di più grandi miliardi della terra.
7: Scusa,
6: e tanto ne volete ancora. Siete proprio morbosi, affamati di soldi.
7: Col triangolo rosa,
6: affamati
7: del triangolo rosa.
6: Appunto, vergogna, proprio perché ci siete passati dai campi di concentramento. Ci siete

0: spazzati adesso siete diventati i nuovi dittatori mondiali. Vergogna.
1: Voi ebrei siete
0: allora, caro Giuseppe,
2: adesso devi fermarti. Tu hai detto una cosa assurda.
3: Gli ormoni.
2: Tu puoi contestare il vaccino, puoi dire quello che vuoi, puoi dire che non serve il vaccino, che è assurdo, che lui è un pazzo criminale, che voleva mandare i carabinieri a casa degli italiani.
0: A casa della Jeff faceva il bagno con la mascherina, sto coglione. Ce lo ricordiamo? Ce lo ricordiamo? Ma tanto non te lo do, tanto non li avrai. Non ti vinculano manco i cani. Tranquillo. Cioè, ho letto che va a dire mi inculavano quelli dell'Andrangheta, ma chi ti si incula?
1: Non ho mai inculato nessuno.
0: Manco a Pago.
1: Mai inculato nessuno.
2: In che senso mai inculato nessuno?
4: Io sono attivo.
2: Sono solo attivo.
0: Che vabbè, ci fa piacere il fatto sta che o paga.
1: Comunque non mi paga.
0: Non credo.
2: Tu puoi dire quello che vuoi. Lui incassa tutto, però non puoi dire, gli ebrei siete avidi e ne volete sempre
0: più. È risaputo, è un pregio e anche un difetto. Loro da un sasso per terra riescono a farci un castello. Sono nati per fare soldi. Lo possiamo dire o no? Lo possiamo dire o no? Che venderebbero pure la mamma per pacus.
2: Andiamo in profondità,
0: ce ne sono tanti, mica
1: andiamo
0: tutti.
1: Andiamo da voi.
0: Se non pianti, questo è un classico esempio. Lo vedi che già propaganda i nuovi vaccini. Ha già iniziato a intaccare i soldi. Vergognati, sei un cazzo di venduto.
2: Allora. Oggi perché
3: allora, primo Klaus Davi non è ebreo e quindi
0: come non è ebreo, ha origini ebraiche, informati.
3: Sì, origini, ma vabbè, benissimo, ora associare per forza agli ebrei il denaro è uno degli stereotipi nazisti più noti. Mi meraviglio che il travone che evidentemente ha preso
0: David
3: troppi ormoni,
0: Vox Populi, il travone, se lo dicono tutti ci sarà un motivo.
3: Ormoni,
0: ma tu sei un esempio, tu venderesti pure la mamma per due spicci in più.
3: Ma io
0: ha preso più di tutti, farebbe 20 spettacoli al giorno se potesse.
3: Ma quali spettacoli?
0: Pur di avvendulire in più.
3: Incredibile.
0: Dai, campi per i soldi.
3: Adesso ci abbiamo pure il travone.
0: Io ti amo lo stesso. Però tu sei avido. Tu sei avido, lo devi ammettere. Tra te e Cruciani.
3: L'altro giorno faceva le marchette per strada.
0: Tra te e Cruciani. No, veramente ridete, facevi il parcheggiatore abusivo, da che mi risulta.
3: Ma una roba, un impazzimento
0: tra
3: generale,
0: te e Cruciani, secondo me
3: generale.
0: È un po' ebreo anche Cruciani, perché voi due siete due che venderebbero anche la mamma per fare un euro in più. Vi dovete vergognare, chiedono fiori di soldi per qualsiasi evento dove io vado gratuitamente. Loro si arricchiscono, vogliono tutti i soldi, hanno sempre le tasche piene, escono che gli cascano pure le monetine dai pantaloni. Sti due, vi rendete conto?
3: Mamma mia, abbiamo pure il travone di Casa Pound.
0: David, no, è la verità. Tu faresti qualsiasi cosa per un euro. Diciamo la verità. Io ti amo, ma tu sei un avido. Finirai fra gli usurai all'inferno.
3: Non c'hai solo l'uccello, c'hai anche la testa di cazzo. Non solo l'uccello.
0: No, David, ammettilo, dai. Non c'è niente di male.
2: Abbiamo fatto litigare finalmente Grizia con David.
0: Ma io lo so che David è fissato con i soldi, però ci sta, lo deve ammettere, ammettilo David.
2: Gli alpini, che vuol dire?
0: Gli alpini sono una vergogna, silenzio, gli alpini sono una vergogna, parla tu, poi parlo io.
1: Simboli dell'Italia, simboli dei valori degli italiani, della quintessenza del popolo italiano, hanno dimostrato di saper sfilare civilmente in una città straordinaria.
0: Allora ci sono state decine di denunce, ci sono state decine di denunce.

0: cazzo in Italia non è servita, non è servita neanche ai tempi delle guerre, perché hanno preso, non è servita neanche ai tempi delle guerre, perché hanno preso una marea di legnate nella prima guerra mondiale dagli austriaci, nella seconda sia sui Balcani che in Russia, sono tornate con le pezze al culo, fate schifo, vanno aboliti gli alpini. Sì, sì, sì, poi sono sessisti, omofobi e pure fasciste queste teste di cazzo. La penna ve la dovete infilare su per il culo.
1: Musica, musica. Allora, posso dirti una cosa? Allora, gli alpini sono una grande istituzione, esatto,
0: sì, di teste di
1: una
0: cazzo.
1: Una grande istituzione. Se ne vada, dottoressa De Rossi, ha rotto i coglioni.
0: Abbiamo finito.
1: Se ne vada.
0: Solo perché io dico la verità.
1: Se ne vada.
0: Io dico la verità.
1: Non posso sopportare contro gli alpini.
0: Hanno preso una gran marea di legnate e poi sono confluiti nella Repubblica Sociale, sono pure fascisti, teste di cazzo, avvinazzati, non servite a un cazzo.

0: ragazzi, a me la Brianti sta sul cazzo, ma sta sul cazzo in maniera esagerata. Però quando dice meglio un braccialetto in più che una donna morta, e ha ragione. In questo caso ha veramente ragione, ma mi resta sul cazzo.
1: Brooks, lo sguardo è vita, sì, ma fino a quando non vieni guardato da due gay, marito e marito, in palestra, sotto la doccia. E lì, amico mio, la prospettiva cambia e soprattutto il culo ti si ristringe.

0: Pronto?
1: Sì, dimmi.
0: Pronto, eccomi Cruciani. Allora, io sono qui adesso per fare fuoco amico, ma anche fuoco nemico. Allora, con quale vuoi che inizi? Con quale preferisci che inizi?
1: Non ho capito, Marco, dimmi.
0: Sono qua per fare fuoco amico e fuoco nemico. Con quale preferisci che io inizi?
1: Ma puoi fare quello che vuoi, Marco.
0: Ok, fai bene, allora, tanto qua sono di routine a romperti i coglioni. Allora, intanto,
1: non so
0: come
1: chi
0: pensai,
1: sei, per cui... Non so
0: sì,
1: chi
0: va
1: sei.
0: Bene, va bene. Certo,
1: non so chi sei.
0: Io
1: sei
0: parte...
1: Per me sei Marco dalla Spezia. Che
0: benissimo,
1: vuoi che ti dica?
0: Benissimo. Intanto cioè... io faccio parte della maggioranza silenziosa, come pensi.
1: Ma io non lo so, non so chi sei. Ti
0: però,
1: chi sei? Perché dovrei conoscerti?
0: Spiega
1: perché dovrei conoscerti.
0: Assolutamente, ma non è importante.
2: Puntata,
0: allora, prima
2: è
0: di
2: una
0: tutto...
2: puntata, posso dire una cosa, scusami. Sì, puntata vai. Molto faticosa. Con
1: direi anche drammatica.
2: Sì, a tratti sì, ma voglio dire, sai perché è faticosa? Perché come vedete in questa fase,
0: Giù.
2: In questa fase vedete che le alleanze sono alleanze variabili,
1: sì, esatto,
2: cioè quelle
1: sì.
2: che sembravano, la cosa anche sorprendente di questa epoca che noi stiamo vivendo, che quelle che sembravano degli amici, delle persone di area culturale a te vicina, improvvisamente
1: Rossi, sì,
2: diventano i tuoi più grandi nemici. Non nemici ma antisemiti. Lo vediamo nelle piazze, ad esempio, dove c'è una parte della sinistra che
0: giusto.
2: È fortemente antisemita. E allora in questo gioco in cui in realtà i rapporti di forza cambiano. Ad esempio, vi voglio dire una cosa: il dottor Donald Trump, quando fa la guerra all'Iran, fa una guerra preziosissima,
0: ma lo fa per l'Europa, perché l'Iran è
2: un fattore destabilizzante del Medio Oriente.
1: Ma chi sei diventato? Lucio Caracciolo? Chi sei diventato?
2: No, Lucio Caracciolo queste cose non le dice.
1: Non le dice, però, ma che fai? Le analisi geopolitiche adesso? Il fattore
2: destabilizzante. Sì, è una delle mie grandi competenze, la geopolitica.
1: Ma quale geopolitica?
2: Se tu parla solo lui, certo. Quando si parla di Israele,
0: allora,
2: quando si parla di Medio Oriente, tu devi stare zitto. Quando si parla di Medio Oriente,
1: Marco, dimmi,
2: non sai niente.
0: Io sono un parenziano d'acciaio. Sai quando essere più papisti del Papa? Io sono più parenziano di Parenzo stesso.
1: Vabbè, allora, Marco,
0: te ne darei la Palestina, te non capisci un cazzo, perché come qua te attacchi la destra, giustamente, lo devi fare anche in Israele. E in Israele c'è un governo di estrema destra, di persone genocidiarie, di persone del No, io parlo a ragion veduta, non mi piace l'Iran e odio la Repubblica Islamica. Detto ciò, dopodiché
1: che vuoi,
0: Cruciani, invece te sei un coglione sempre. Se Parenzo sbaglia su questo, te sei un coglione sempre.
1: È arrivato
0: sempre,
1: il professore.
0: Sempre, su ogni cosa.
1: È arrivato
0: non
1: il prof.
0: Capisci un cazzo.
1: È arrivato
0: su
1: il prof.
0: Niente, quindi attaccarti su un tema è uguale, tanto l'attacco su uno, sull'altro, sbagli su tutto. Tranne sulla libertà sessuale, su quello hai pienamente ragione.
1: Marco, che vuoi?
0: E su quello, assolutamente.
1: A parte questa manifestazione di esibizionismo che hai fatto da tre minuti che ti sei esibito.
0: Ho imparato dal migliore ad al peggiore.
1: Hai detto bene, ma io lo faccio per mestiere diverso. Di mestiere farai un cazzo oppure farai qualcosa di completamente diverso, per cui non rompere i coglioni. Dai, vai avanti, forza.
0: Sei un coglione perché sei contro i vaccini. Se non ci fossero stati i vaccini, tu non saresti neanche lì a parlare, perché i vaccini sono
1: quali
0: il farmaco più...
1: Io parlo di vaccini contro il Covid, stavo parlando prima.
0: E non ne sai niente. No. Non ne sai niente su tutto.
1: Tu conosci invece?
0: Sicuramente
1: non sai un cazzo nemmeno tu.
0: Certificate di te.
1: Ascolti, lui ascolta.
0: Lui ascolta.
1: Dunque possono parlare solo i medici, dunque.
0: Chi è che può parlare?
1: Dopo questa cazzata, Augusto da Varese. Dimmi, Augusto.
3: Ciao Crucià. Allora, volevo ritornare all'inizio della trasmissione, che era un po' più tranquilla di questa discussione Buffotti. Spezzare una lancia in favore dell'amico calabrese Gas.
1: Sì.
3: Perché io ho sposato ho trovato una moglie kazaka e ti devo dire che tra le usanze di questo paese, che sono anche molto cordiali, per loro, come per il collega Gas,
1: Gas, quello là
3: l'omosessualità è una malattia.
1: Tua moglie
3: siamo d'accordo abbastanza.
1: Passami tua moglie Passami tua moglie.
3: Ce la passo, va bene.
1: Passami, prima è kazaka, parla italiano? La tua moglie è kazaka?
3: Sì, parla italiano molto bene.
1: Signora dal Kazakistan.
2: Perché ti sei preso la moglie kazaka?
1: Ti faccio questo cazzi suoi, la moglie kazaka.
2: Dateci il gas anziché...
1: Ma ce lo danno il gas.
2: Ancora di più. Dateci infatti, gas, scusa, tutto allora, quello che avete di gas, datecene un po'.
1: Sì, poi andiamo a scoprire esempio, che il Kazakistan magari c'ha qualche piccolo problema di diritti umani anche il Kazakistan.
2: Ho capito, ma se non rompono i coglioni, io ti dico una cosa, la nuova dottrina è questa, certo, mi piace Augusto, esportare la democrazia.
1: Augusto, parlami, passami tuo voglio un attimo, dimmi Augusto.
3: Adesso arriva, allora faccio le scale, intanto mentre faccio le scale che sono giù ti racconto, io ho 36.6 di temperatura, mia moglie ha 39, uno dei due è malato. Sì. E cos'è la malattia? È una variazione delle funzioni biologiche, fisiologiche. Allora,
1: dire,
3: se la mettiamo, cioè la malattia è uno stato in cui il corpo umano non riesce a espletare.
1: Ho capito, ma il modo in cui Gas ha parlato di malattia significa che è una malattia, una patologia, cioè qualcosa di negativo.
3: Esatto, ma se interpretiamo la malattia come l'interruzione delle funzioni biologiche, il fatto che i gay non si possono riprodurre, caro mio, è una specie di malattia, cioè è inutile.
1: Vabbè,
3: che
1: capito,
3: ci
1: Augusto, ma è una minchiata, dai su questa
3: ma
1: cosa qua.
3: Ma è una minchiata, è una deviazione.
1: Ma che una deviazione? Ma sì, va bene, c'è una diversità, ma ho capito, uno può dire che è una malattia, dai, non diciamo cazzate, dai.
3: In senso lato, vabbè, è presa la popolare.
1: È arrivata sta moglie o no? È arrivata sta moglie.
3: Va bene, vado, salgo le scale e te la passo subito. Però non sei d'accordo, in senso lato,
1: non
3: cioè,
1: sono d'accordo. Dillo a Parenzo, sei d'accordo, dillo a Parenzo, anche lui non sarà d'accordo che è una malattia, dai, che è una diversa funzione biologica, non so che
2: ma
1: cazzo hai
2: ovvio.
1: Detto, dai.
2: Ma che vuol dire biologica?
1: Sei arrivato a casa
3: la
1: no?
3: Due secondi arrivo, prendendo alla larga il termine.
1: Sta malattia. Arrivando a casa, sta arrivando a casa dalla moglie kazaka che sostiene che i gay sono malati. Pensate che sostiene
2: ma
1: che i gay
2: la
1: sono...
2: moglie kazaka, ad esempio, dove l'ha conosciuta?
1: Ma
2: in Italia?
1: Cazzi suoi. Ma no, sarà andato in Kazakistan.
2: Ma rispondi tu per
3: no, no, no, no, no, no, ci ha dato su Badu e Badu. Ci siamo conosciuti e è venuta lei in Italia.
2: Vedi? Allora, le mie domande non sono mai fuori luogo casuali. Abbiamo scoperto
1: ma che
2: questo
1: te ne frega?
2: Maiale,
1: ma perché maiale?
2: Non
1: pure lei,
2: potendo
1: allora
2: avere dei rapporti normali, va su Badu e trova gente che se no non si sarebbe mai incontrata e fidanzata.
3: E allora 5.000 chilometri abbiamo fatto una figlia, siamo sposati da 13 anni, felicissimo.
1: Che
3: guarda.
1: Cazzo vuoi? Scusa Augusto, da Varese ha conosciuto una su Badu, una kazaka che dice che i gay sono malati e si sono conosciuti, sono sposati, hanno fatto un figlio di 13 anni, ma che vuoi? Come si chiama tua moglie? Scusami.
3: Sabina è qui, te la passo.
1: Sabina, passami Sabina. Sabina,
3: buonasera. Ma da Cruciani, da conoscere, dai, dillo, ciao.
1: Sabina?
3: Scusami, è scappata via. Cioè, ti faccio salutare la mia figlia.
1: No, non c'è problema, mica stiamo a Radio Bubù.
4: Ciao,
1: ciao, ciao.

0: cosa incredibile.
1: Cazzo, tutta la famiglia.
0: Allora, alla mia sinistra, alla mia sinistra, un grande ritorno, il mitico Nico Taurus.
2: Ciao,
0: buonasera. Buonasera, Toro, come andiamo? Come andiamo, Toro?
2: Bene, stasera abbiamo portato due cornuti.
0: Sì, adesso andiamo subito ai cornuti. Normale, avvicinati ormai, al microfono. Normale, e adesso conosciamo, devi sapere
3: sai
0: perché.
3: Che una volta mi sarei arrabbiato, ora non mi stupisco più. Ora ci sono dei momenti in cui, ad esempio, tu speri che arrivi il Taurus.
0: Perché?
3: Perché rispetto alla travora razzista, antisemita, rispetto alle telefonate, almeno il Taurus sai che c'ha il suo calco di questo uccello, ha questa maschera improponibile, ha questo lessico claudicante, questo linguaggio basico, basilare, stupido, eccetera. Sai che al massimo parlerà di qualche mignottone con cui ha fatto qualche mucchio e lì finisce. Vuoi mettere la sicurezza del Taurus rispetto a qualche nuovo antisemita che può telefonare,
0: sì,
3: e dire le cose peggiori?
0: Oggettivamente,
3: cioè, è quasi rassicurante che in finale di trasmissione vi sia il Taurus. Sono quei momenti in cui uno quasi dice: vabbè, ah, dai, tiro un sospiro di sollievo, perché almeno non mi accuseranno, non mi accuseranno di aver fatto qualche complotto, di aver beccato soldi.
0: Di essere avido
3: di aver causato la terza guerra mondiale, di aver bloccato io lo stato di Hormuz, di essere un genocidiario. Meno male. Oh, benvenuto.
2: Potresti essere un cornuto,
3: forza.
2: Però
3: ma posso dirti, è il male minore in questo caso.
2: Okay.
3: In questo caso
2: il
3: diventerebbe
2: minore,
3: il ma beh, sì, rispetto a quello di cui mi hanno accusato nelle ultime due ore e mezza, nelle ultime due ore e un quarto, sono stato accusato di qualunque cosa, di aver incitato alla Antanavirus, Antavirus, esatto, non so neanche come cazzo si chiama, perché Antanivirus, come fosse Antani, per avere chissà quale rapporto con quale casa farmaceutica, roba incredibile.
0: Di essere anche, Clizia ti ha detto che sei sostanzialmente, gli ebrei sono tutti avidi.
3: Tutti avidi,
0: ammazzerebbero pure la madre per avere un soldo.
3: Capisci che alla fine avere uno mezzo nudo vestito da toro e che il massimo che può fare è farci vedere il calco del suo solito pisello, e capisci che è il male minore. Ma non c'è dubbio, sì,
0: allora,
3: sì, magari.
0: Vogliamo ricordare per chi non lo sapesse, ormai è noto praticamente in tutti i Italia, anche grazie a questa disgraziata trasmissione, che
3: certo.
0: Nico Taurus.
3: No, anche grazie, prima non lo conosceva un cazzo di nessuno.
0: Lo conosceva
2: il Corriere. Prima.
0: Sì, prima qua, poi al Corriere. Allora, signor Taurus, signor Taurus sostanzialmente fa il gommista, diciamo ormai una professione quasi residuale, ma tu ogni tanto aggiusti anche le gomme ancora dopo questo successo?
2: Ogni tanto monto anche le gomme.
0: Monti anche le gomme, e poi è un montatore, diciamo, sostanzialmente di femmine, no? Un montatore di femmine.
2: Monto più femmine che gomme.
0: Che gomme, questo è interessante, monta più femmine che gomme, questa mi sembra un dato,
2: quello che non fa Parenzo.
0: Quello che non fa, questo non si può sapere.
2: Lui monterà solo sua moglie se gliela dà.
3: Lasciamo queste cose, dettagli personali che forse preferirei in una puntata come questa, che è stata già abbastanza disastrosa, non gettare altri dettagli personali, e in particolare con un signore che ha una maschera di un toro. In particolare, andiamo avanti, dai.
0: Allora, questo lo sappiamo, avanti. Che ha la maschera del toro,
3: ridicolo,
0: il signor Taurus,
3: ignorante,
0: oltre,
3: coglione,
0: coglione non glielo puoi dire, coglione
2: no, è un coglione. Dai.
0: Sì, no, sarà pure che gliene frega, tanto c'è un uccello così,
3: è un analfabeta imbecille. È un imbecille analfabeta e non si rende neanche conto di essere ridicolo.
2: Il mio fine settimana è come tutta la tua vita. Dal punto di vista sessuale.
0: Questo è interessante.
2: Il sabato e la domenica si racchiude tutta la tua.
0: Secondo me anche solo il sabato.
3: Il sabato vado col cane a portarlo fuori a fare la cacca e la pipì, perché è il mio turno la sera, e tutto il sabato è mio. Porto i bambini con la bicicletta.
2: C'hai altre virtù.
3: Sto insegnando a mia figlia di 5 anni ad andare in bicicletta senza le rotelle.
0: E questo pensa a montare. E questo pensa a montare. Che ti devo
3: fare?
0: Questo pensa a montare.
4: Deve venire su.
2: Che tristezza,
4: mamma. Che tristezza, Parenzo. Venga una festa.
3: Un importante banchiere di cui non posso fare il nome, diremo che si chiama Francesco, mi scrive: chi è questo troglodita che parla? Se penso che ci siamo incontrati l'altro giorno a colazione in un noto circolo romano con gente per bene, hai davvero una grande pazienza, mi scrive. Ero al circolo del tiravolo. Non dire il nome del circolo, scusa.
0: Allora, fermi, fra poco ritorniamo col Taurus, che, ripeto, organizza anche feste private, ormai con coppie, praticamente una ci sarà sabato. Con quante coppie, Taurus?
2: 150
0: coppie. E uomini addetti alla monta quanti saranno?
2: Una decina, quindicina.
0: Cioè, ma non tutte avranno soddisfazione da queste 10-15?
3: Non tutte
0: avranno, com'è possibile? Tromberanno tra di loro anche.
2: Tromberanno anche
0: però
2: tra...
0: ci sono 10-15 tori.
3: nostro problema.
0: Beh, no, un problema importante, uno spaccato.
2: È una cosa che esiste, Parenzo.
0: È uno spaccato d'Italia. È uno spaccato d'Italia. Uno spaccato d'Italia. Fra poco torniamo, perché accanto a lui oggi, in via eccezionale,
1: un'esclusiva, ma che meraviglia!
0: Accanto a lui, non so chi vuole parlare, c'è il cornuto 1 e il cornuto 2. Ti prego, mandate una foto a Parenzo. Cornuto 1 comincia fra pochissimo. Voi vi dichiarate apertamente cornuti, giusto?
5: 100%.
4: Assolutamente orgogliosi di esserlo.
0: Benissimo, cornuti orgogliosi di esserlo al 100%. Questo significa che voi portate le vostre mogli, scusate, all'interno del locale del dottor Taurus, giusto, cornuto 1?
5: Giustissimo. In villa, stasera, dopo la trasmissione andremo in villa.
0: In villa, benissimo.
5: Dottor Parenzo è pure invitato.
0: Benissimo.
3: No, per fortuna sto a Roma, c'ho da fare,
0: e
3: grazie.
0: Fate montare le vostre mogli da qualcun altro, giusto?
4: Sì, giusto.
5: Un bull, due bull o il toro che ha un cazzo bestiale.
0: Vabbè, adesso non andiamo a vedere.
3: Benissimo, se siete felici voi, ma io che
0: siete,
3: devo fare?
0: E siete, cornuto 2, mi rivolgo a lei, e siete felici di questo, giusto?
4: Ma grande, ma felici di essere.
0: Felici di vedere vostra moglie in questa situazione,
4: siamo
0: giusto?
4: Siamo eccitati tutta la settimana dopo.
5: Un'adrenalina mostruosa.
0: Benissimo, sentite un po' il suono della voce, è un po' rotto dalla maschera, caro Parenzo. Questo è un grande scoop. Due cornuti in studio, dichiarati. Ovviamente per loro non è un'offesa.
4: Ma è un complimento.
0: Un complimento.
3: Fermi
0: tutti.
3: Mi chiedono qui da Roma se il toro vorrebbe un socio. Non posso dire chi, ma insomma qualcuno mi chiede se il toro vorrebbe un socio. Il signor toro. Vabbè,
0: comunque. Questo ne parleremo dopo.
2: Chiama su Telegram.
0: Ti chiama, vi mettete d'accordo con il business.
2: Vediamo,
0: quando c'è business,
3: ma ci manca solo questo.
0: Parenzo
3: non ha nessuna intenzione. Parenzo stasera deve andare a una cena a casa di un carissimo amico, che è un bravissimo giornalista del Corriere della Sera.
0: La conosco, dottor Roncone. Sarà il dottor Roncone.
3: Ho capito, ma perché devi dire che
0: il dottor Roncone è appassionato di bull? È appassionato di bull e di toni.
3: Vergognati, che è felicemente sposato. Schifoso, vergognati. È una persona serissima.
0: È stato a Capdans per fare un'inchiesta. Ne ha
3: ma è un grandissimo giornalista.
0: Cornuti,
3: comunque, perché
0: toni,
3: hai detto dove vado a cena io?
0: Perché
3: magari voleva che rimanesse riservato.
0: Qui c'è accanto a me una basita. Ovviamente, Caterina Colovati. Fermi tutti, che torniamo soprattutto con i cornuti.
3: Sì.

0: Eccoci qua con i due tori, toro 1, anzi no, anzi che tori, cornuto 1 e cornuto 2, toro ce n'è solo uno che mi ha regalato anche il suo profumo di produzione, il Taurus Elixir ha fatto, non voglio nemmeno immaginare quale sia l'essenza, caro Parenzo, del Taurus Elixir, non voglio nemmeno immaginarlo, però scusami caro David, qui abbiamo i due cornuti e la signora Collovati era veramente schifata da questa visione,
1: no,
0: giusto?
1: Io, perché? Differenza di Parenzo che dice che questo è il momento meno stressante, più rilassante della zanzara, dico che proprio sono in imbarazzo, caro Parenzo, con questi tre omaccioni zozzi, sporchi e veramente imbarazzanti, sono qualcosa
0: con
1: problematiche psichiche che cominciano già dalle maschere, perché uno perché si deve mascherare?
0: Beh, questo è interessante, loro hanno la maschera, cornuto uno può rispondere, hanno la maschera perché
2: abbiamo delle vite professionali,
0: esatto,
1: no, perché vi rendete conto che quello che dite, fate,
2: perché
1: è qualcosa
2: qui,
1: di
2: dobbiamo fare
1: di basso,
2: così.
1: Di no, basso proprio
3: perché
1: livello.
3: L'Italia è così, è esattamente come dice lei, è un paese di bigotti dove uno non si può permettere di vivere una vita perché comunque tutti
1: ma
3: giudicano.
1: Senta, lei
3: e
1: cosa
3: lei
1: sta dicendo? Ma lei come
3: lei
1: si permette di dire una
3: lei
1: cosa del genere
3: lei
1: quando
3: aperto,
1: lei
3: ha aperto il suo intervento con delle minchiate,
1: no,
3: okay?
1: Allora,
3: no, sì.
1: No, guardi, lei si deve vergognare come essere umano, non in quanto uomo
3: lei.
1: Che prende sua moglie e la getta in pasto a questo signore qua
3: nessuno.
1: A fianco,
3: è lei che
1: mezzo
3: vuole andare,
1: nudo,
3: ma ancora non, ha capito
1: non si capisce
3: come
1: se è bestia o essere umano,
0: però.
1: E la mette lì e
2: ma noi facciamo
1: guardi, io penso
2: regali.
1: Che questo sia un film di fantascienza,
2: ma
1: punto e
2: regali,
1: basta, perché
2: 5,
1: le donne sono ben
2: uomini.
1: Altro. Oppure mi chiedo
0: però,
1: dove l'ha trovata sua moglie, in quale bordello.
3: Le donne le scelgono, lei sta straparlando, forse sta assumendo delle sostanze.
1: Lei no, scusi.
3: Sta assumendo qualcosa, glielo
1: no,
3: dico io.
1: No, guardi,
3: le donne vengono
1: che forse è il vostro tema quello delle sostanze, perché se non assumete sostanze cose di questo genere non le potete
3: mai,
1: dire
3: mai,
1: e quindi
3: no,
1: e fare
0: scusa,
1: e
0: allora,
1: forse
0: sì,
1: anche
0: siamo
1: fare.
0: Di fronte a una cosa, siamo di fronte al fatto che
4: volevo capire, scusate, sì, solo una cosa, il dottor Bulver anche a Trento al Festival dell'Economia.
0: Siamo ancora cercando di capire se è disponibile.
4: No, lo chiedo perché siccome lì a Trento

0: a Trento ci sono delle folle delle, dottor Bull, ci sono delle folle di persone, insomma, può anche fare uno spin off delle sue attività, le sue cosiddette monte.
1: C'è un camerino,
0: sì, non c'è nessun camerino, lei se allora, deve fare le sue cosiddette monte, se le organizza nel suo albergo pagato da lei, però pagato da
2: allora,
0: lei
2: fermi tutti.
0: E non dalla nostra struttura,
2: questo sono affari miei, se viene là sarà ospite nostro pagato,
0: non è ospite. Io mi rifiuto di pagare gli ospiti nostri.
1: Ha ragione Clizia che sei
2: allora scusami,
0: ma come ecco, adesso abbiamo anche il bullo antisemita pure
2: allora il cornuto 2 vorrei che dicesse una cosa. Lui ha detto una cosa prima molto chiara in risposta alla Collovati. La cosa è questa: sono le donne, le nostre mogli, che ce lo chiedono, ovviamente, che potete chiedere anche voi. Loro sono d'accordissimo, dunque non c'è nessuna schiavizzazione, non c'è nessuna costrizione,
3: assolutamente. Questa è la base del
4: ma
3: gioco.
4: Ma voi non lo direste mai, perché è chiaro che non si può dire che costringete delle donne, le quali forse con una come dire, una psicologia fragile vi assecondano. Poverette, vorrei farlo io un discorso queste donne, roba da denuncia. Voi siete al limite della denuncia, se accompagnate una moglie lì e la buttate, e la buttate con questo signore
5: ma quale donna non si diverte con 5 bull? Quattro bull che la prendono tutta la notte.
4: Ma scusi, però, esiste,
2: Cornuto 1, mi spieghi un attimo, sua moglie quanti anni ha? Questo almeno si può dire.
5: 31.
2: Quanti?
5: 31.
2: 31 anni. Lei ha?
4: Poveretta.
2: Lei ha?
5: 45.
2: 45. Quando è successa la prima volta? Che cosa ti ha chiesto?
5: Allora, nasce andando a cena a casa del toro, il toro dopo 3 minuti già ha messo le mani nelle gambe, nel culo.
2: Aspetta, fermo, non ti vado così. Però sapevate
0: prima. Ma perché quando vado a casa dei miei amici
4: non accade, per fortuna.
0: Perché, ma io la voglio dire che siamo ai matti. Se io vado a casa, adesso non voglio dire stasera del dottor Roncone, perché sarebbe. Ma mettiamo un'altra persona. Vado a casa di un'altra persona stasera. Ma lascia stare, dottor Roncone, la firma del Corriere. Se vado a casa. Però non succede che io metto le mani da nessuna parte, né tantomeno lui. Perché non ci succede a noi? Perché siamo persone normali.
2: No, però Cornuto 1,
0: se tu vai a cena a casa del professor Del Debbio, per citare una persona del tuo immagino che il professor Del Debbio non prenda le sue mani e le metta su quelle della tua fidanzata, sulle cosce della tua fidanzata.
2: Questo però perché so benissimo che non è un ambiente. Allora scusi, tu sei andato a casa del toro apposta, dunque avete già studiato
5: amore, andiamo da un amico perché noi quando facevamo l'amore parlavamo, ma ti piacerebbe un altro imbogo, un altro dietro,
2: e lei?
5: Cioè, nel momento che fai sesso, chiunque, anche lei avrà detto sì, ne voglio 2, 3, 4 prendimi.
4: Ma come si permette? Questo è il livello delle donne che sceglie lei. Ma come si permette? Ma per favore, non mi piace un sesso animalesco. Perché quello è.
2: Però ognuno, da questo punto di vista, difendo. Non è che tutti quanti hanno queste fantasie, alcuni ce l'hanno, altri non ce l'hanno.
4: Ma chi? I malati mentali hanno queste fantasie? Mettiamo un limite, Cruciani, stai esagerando.
2: Tu stai dicendo che è un malato mentale.
4: Ma di più, questi davanti non neanche lì. Ho paura, dopo scendo un ascensore dall'altra parte perché sono pericolosi, nel senso che sono matti.
2: Scusami,
5: guardate i film porno da 50 anni. Sono sempre uomo e donna, sono sempre 5, 6, 7.
4: E infatti è violenza pura quella. No, ma per favore, ma stia attento a quello che dice.
2: Scusi un attimo, signor Collovati, però posso dire una cosa. L'altra volta al suo compleanno, una delle sue figlie mi ha detto guardi, nulla della vita privata, per carità, di fronte a tua madre devi mettere sempre personaggi il peggio possibile, mi ha detto, cioè mi ha detto così, capito Taiz? Mi ha detto mi raccomando, perché noi ci divertiamo, di fronte a mia madre devi mettere sempre,
4: ma no,
2: devi
4: qua
2: sempre
4: non si
2: oltre.
4: Sta scherzando, e stasera sono seria, perché assolutamente
3: noi siamo seri.
4: Io sto sudando,
5: quindi amore, andiamo a cena dal toro,
2: va bene, d'accordo, spiegami una cosa, Cornuto 1, poi ti rinvito un'altra volta e mi racconterai benissimo tutta la tua storia
4: senza di me.
2: Vabbè, senza di te.
4: No, non voglio sentirla. Questa storia squallida non la voglio sentire.
5: Bellissimo.
2: Cornuto 1. Dunque, lei mi sta dicendo che la relazione con sua moglie o la sua fidanzata, quello che è migliorata.
5: Certo, è bellissimo, ma io sono, se la scopano 2 o 3 uomini, io non godo.
2: Tu non godi, poi ti ricordi queste cose e ti masturbi, questo è, diciamo, la verità.
5: Video poi e poi tutta la settimana mi masturbo.
2: Quindi lei, questa è l'Italia, un applauso!
4: Quindi lei non è una persona normale, lei non ha bisogno di...

0: la moglie
1: ma dopo 13 anni
0: lei fa solo perché
1: ma dopo 13 anni come ti ecciti dopo 13 anni
2: è cornuto, è così che deve fare, è cornuto, è così, ma che ti devi fare,
0: mamma mia, ma c'è anche il cornuto normale, questo è un cornuto che proprio non voglio dire all'ennesima felice, potenza, no?
2: Bellissimo, no. Ragazzi, fermi tutti, grazie cornuti di essere venuti qui, ci avete messo non la faccia perché purtroppo l'Italia è bigotta e non mi permette di mettere
0: perché si vergognano di quello che fanno, si vergognano di quello che fanno, per quello che hanno la maschera.
2: Grazie ancora al Toro di averci dato questo spaccato d'Italia meraviglioso ancora una volta, il mitico Nico Taurus. Italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
2: ragione, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I Macchiaioli, audio racconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I Macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio 24 Reportage.
0: Competitività. Il fattore immigrazione nella corsa europea. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
2: Marzo 2026, il Consiglio dell'Unione Europea lancia ufficialmente la EU Talent Pool, la banca dati dei talenti dell'Unione Europea, che di fatto è una nuova piattaforma che metterà in contatto persone in cerca di lavoro provenienti da paesi terzi con i datori di lavoro dell'Unione. Una piattaforma digitale, dunque, che faciliterà il reclutamento internazionale nei settori in cui gli Stati membri dell'Unione devono far fronte a carenze di manodopera, abbinando così le offerte di lavoro ai profili delle persone in cerca di occupazione. È la risposta al grido d'allarme del rapporto Draghi. Senza produttività il nostro modello sociale affonda. Ma il problema è che la produttività ha bisogno di braccia e di cervelli che l'Europa non produce quasi più. Oggi dunque viaggiamo tra le contraddizioni di un'Europa che ha paura dei flussi migratori, ma che senza questi flussi migratori rischia il fermo biologico. Europa domani, scelte che cambiano la vita. Io sono Gigi Donelli e in questo 24esimo episodio del podcast scritto con Giulia Cannizzaro parliamo di competitività europea e immigrazione, di come l'uno possa essere importante per l'altra. Nikos Vassileiou della Camera di Commercio ellenica, sentita dai colleghi di Euronet Plus di Atene, pone una questione che scotta. Siamo un continente di laureati che non trova più chi sappia tenere in mano una saldatrice. Vassileiou è netto: abbiamo un'istruzione d'eccellenza, ma ci manca la forza lavoro con competenze pratiche di livello medio e anche basso, e qui dice il vero problema con cui facciamo i conti. Ma non è solo manodopera, c'è anche il tema della competitività industriale. L'Europa oggi consuma prodotti cinesi perché produrre in casa costa troppo. La ricetta che arriva dalla Grecia è dunque pragmatica. Servono tariffe doganali diverse, ma soprattutto bisogna abbassare i costi per le imprese. Energia economica, dunque, meno tasse e sì, l'integrazione di chi è già sul territorio. Vassileiou ci avverte.

0: I migranti non sono macchine, sono persone in carne ed ossa. Se vogliamo che siano produttivi, devono far parte della nostra società. Non possono restare nei campi o nei centri d'accoglienza a non far nulla, mentre le fabbriche sono vuote. Maria Gheorghiana Teodorescu, europarlamentare rumena del gruppo dei conservatori e riformisti, ricorda che il 75% delle aziende europee è in difficoltà. Eppure la sua analisi pone un netto freno. La priorità, dice, deve restare il cittadino europeo. Nell'Unione ci sono 13 milioni di giovani NEET, ovvero ragazze e ragazzi che non studiano, non lavorano, non stanno seguendo corsi di formazione di alcun tipo, e anche una fascia tra i 55 e i 64 anni che è ampiamente sottoutilizzata. Prima di importare, dice lei dunque, dovremmo riqualificare. E poi c'è il nodo della sicurezza, dice Teodorescu, che cita un dato: solo il 25% di chi riceve un decreto di rimpatrio lascia davvero l'Unione Europea. Se non controlliamo le uscite, dice, non possiamo gestire gli ingressi. Una linea questa che trova sponda in Bulgaria, dove Gheorghi Vujaev, economista dell'Expert Club for Economics, sposta l'attenzione sulla tecnologia. Secondo lui non è la mancanza di migranti a farci perdere terreno rispetto a Stati Uniti e Cina, ma la nostra arretratezza digitale. C'è poi la preoccupazione dei sindaci bulgari. L'ingresso di manodopera da paesi come Turchia, Nepal, India sta creando enormi distorsioni. Muratori e autisti che accettano salari molto più bassi di quelli locali, minando così la tenuta dei salari interni. Esiste ancora un'altra faccia della medaglia, ed è quella della Lituania. Qui Andrius Romanovskis, presidente della Confederazione delle Imprese, porta a sostegno dei numeri. Negli ultimi 4 anni, dice Romanovskis, la crescita dell'economia lituana è stata trainata da oltre 200.000 lavoratori stranieri, in gran parte ucraini e bielorussi. È la conferma, dicono da Vilnius, di quanto sostenuto da Christine Lagarde: senza migrazione l'economia non cresce. Il problema però è la mancanza di soluzione nei sistemi educativi, ed è qui che si inserisce la mossa di Bruxelles.
1: Le principe même du talent pool c'est de recruter des personnes dans des domaines où il n'y a pas la compétence suffisante en nombre en tout cas.
0: L'eurodeputata francese Fabienne Keller di Renew lo ha spiegato chiaramente: il talent pool serve a organizzare la migrazione in base alle necessità economiche. L'Europa della competitività deve fare i conti con due aspetti emergenti. Da un lato l'avanguardia dell'intelligenza artificiale, ma anche la solidità del lavoro di chi arriva da oltre i confini europei. E d'altra parte ci si è spesso chiesti cosa succeda davvero quando la tecnologia più avanzata incontra la manodopera più vulnerabile. L'intelligenza artificiale, insomma, come forza che divora i posti di lavoro, anche quelli dei migranti, in nome della competitività. Una possibilità con cui fare i conti, lo abbiamo chiesto a Marco Fasciglione, ricercatore di diritto internazionale e di tutela dei diritti umani del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
2: A questa domanda c'è già una risposta piuttosto chiara. L'esperienza storica soprattutto, ecco, è rassicurante, anche se non dobbiamo adagiarci troppo sugli allori, nel senso che Tutte le rivoluzioni tecnologiche, è dimostrato, nel medio periodo hanno comportato un aumento dei posti di lavoro piuttosto che una riduzione rispetto al passato e rispetto a di quanti ne siano andati persi, ecco. Però è anche vero che poi si pongono dei rischi, soprattutto in questa rivoluzione tecnologica.

0: tecnologica fondata sull'intelligenza artificiale e si pongono anche e soprattutto per il lavoro migrante. Io penso per esempio al nostro contesto dove il lavoro migrante è un lavoro migrante legato alla prestazione di manodopera, penso in particolar modo al lavoro in agricoltura, insomma, no? E lì effettivamente si possono creare dei rischi. E poi c'è la questione cruciale dei diritti umani, perché sempre più spesso si propone di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento per realizzare il controllo alle frontiere sui flussi migratori, quindi attraverso i droni, i radar, gli algoritmi predittivi, eccetera, eccetera. E beh, questo inevitabilmente contiene degli enormi rischi, innanzitutto perché si innesta su politiche non sempre conformi ai principi costituzionali di uno Stato, degli Stati europei e ai principi costituzionali dell'ordinamento europeo, e perché poi dall'altro lato inevitabilmente questi strumenti comportano il rischio di sorveglianza massiva, il rischio di violazioni di diritti fondamentali a causa di bias che sono a volte portati, sono presenti in questi sistemi, in questi algoritmi. Non scopriamo una novità, insomma, qualche anno fa ci fu quell'interessante caso. Mutatis mutandis era un'altra questione, ma sempre collegata al lavoro, dell'algoritmo Frank, l'algoritmo utilizzato da Deliveroo per le consegne dei rider, che discriminava i lavoratori, i rider, perché non riconosceva i lavoratori che si astenevano dal lavoro e quindi non rispondevano alla chiamata per le consegne per motivi di esercizio del diritto di sciopero. E quello era un problema, tant'è vero che il Tribunale di Bologna poi con un'ordinanza ha condannato l'impresa, insomma. Quindi, volendo un po' rispondere, l'intelligenza artificiale sostituirà il lavoro migrante, ma sostituirà anche il lavoro nostro in qualche modo. Secondo me è da vedere, insomma, è evidente che le tecnologie lo trasformeranno, il lavoro. Le tecnologie lo possono migliorare, possono renderlo anche qualitativamente migliore, e questo, secondo me, dal punto di vista di chi si preoccupa della tutela dei diritti umani, è una cosa positiva, ma possono anche creare tutta una serie di sacche di precarietà, che invece vanno nella direzione opposta.
1: Dunque, lo scenario è in parte questo: una Grecia che chiede braccia, una Romania che chiede di non dimenticare i propri giovani, una Bulgaria che teme per i salari e una Lituania che corre grazie agli stranieri. In mezzo, la nuova banca dati europea del 2026. Il rischio, d'altra parte, è che la talent pool sia solamente un cerotto su una ferita troppo profonda. Se non abbassiamo i costi energetici e non investiamo massicciamente nell'intelligenza artificiale, come suggerisce il rapporto Draghi, l'importazione di manodopera servirà solo a gestire il declino, non ad evitarlo. La sfida non è solo economica, è culturale. Smettere di vedere chi arriva come un'eterna emergenza e iniziare a vederlo come un possibile investimento.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. GR24 di mezzanotte.
3: Antivirus, cresce l'allarme anche in Italia, nuovi test ed isolamenti. Trump in volo per Pechino, non abbiamo bisogno della Cina per l'accordo con l'Iran. Eurovision, fuori San Marino, passa Israele in finale, proteste a Vienna. Malagò scioglie la riserva, si candiderà alla Federcalcio. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica. Il 30 aprile ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto perché ha viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al sacco. Allo Sparazzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano